0: la qualificazione alla finale per la formazione marchigiana. Che idea ti sei fatto di queste due prime semifinali, al di là dei due risultati che poi sono andati in archivio?
1: Sì, sicuramente la sorpresa arriva dal perché comunque, nonostante tutto, le due squadre, almeno sulla carta, si equivalevano. E tutti pensavamo ad uno scotto dell'Ascoli dopo il testa a testa con l'Arezzo, e invece ha reagito forse fin troppo, visto il risultato ieri. Tra l'altro è il risultato più rotondo nell'andata delle semifinali da quando esistono i playoff. Non era mai successo che una squadra vincesse con 4 gol di scarto. Di conseguenza per il Catania diventa molto complicato pensare anche a una rimonta, ma ovviamente il Massimino spingerà mercoledì per provare a quella che diventerebbe più di un'impresa sportiva, detta come va detta, anche per la forza dell'avversario. Alla Rechi sono andate invece in scena due squadre molto forti, e lì il punteggio è stato anche giusto per quanto visto in campo nell'arco di tutti i minuti. Resterà negli highlights della stagione soprattutto il gol che ha portato il Brescia a pareggiare con Crespi, che ha forse realizzato il gol della stagione.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Mi verrebbe da fare una battuta a metà strada tra la realtà e appunto lo scherzo, mettiamola così, per un Brescia che ha sempre avuto per tutta la stagione il problema degli attaccanti infortunati, di un parco offensivo, di un fronte offensivo sempre ridotto ai minimi termini, che per una volta una gioia sia arrivata con un gol strepitoso come quello di Crespi nella cornice, insomma, tra l'altro, di tutto rispetto della Rechi di Salerno. Forse Corini una volta, insomma, ha potuto godere anche di questo aspetto, perché ricordiamolo, la Leonessa di fatto è senza attaccanti, boh, io credo dalla decima giornata di campionato, perché tutti quelli che sono a disposizione poi si sono infortunati, hanno tentato fino all'ultimo istante di portarsi a casa Lescano, che tra l'altro ieri avevano come avversario con la maglia della Salernitana. Lescano, che ricordiamolo, fino a gennaio era all'Avellino, e poi in extremis ha scelto la Salernitana anziché l'Union Brescia. E in un certo senso ci vedo un po' la mano del karma, mettiamola così, anche nel gol di Crespi, che appunto ha regalato una gioia non di poco conto all'Union Brescia, che a questo punto si approccia alla gara del Rigamonti che si giocherà in questa settimana, sicuramente con un briciolo di convinzione più, anche perché la Salernitana, squadra di grandissimo valore, una delle quattro squadre probabilmente sicuramente più forti del Girone C, ma in generale per roster una delle più complete dell'intera Serie C, però anche una delle più imprevedibili, almeno mi verrebbe da dire fino all'inizio dei playoff, perché poi comunque la missione, la squadra di Cosmi l'ha sempre portata a casa.
1: Sì, sicuramente Cosmi ci ha messo la mano giusta, comunque un tecnico navigato per questo tipo di situazioni, e non è scontato. L'abbiamo visto anche con Mandorlini, magari invece lato Ravenna non ha avuto quell'impatto che ci si aspettava. Salernitana, che tra l'altro ha eliminato lo stesso Ravenna. Detto questo, penso che la gara di Brescia possa regalare forse un filo di emozioni in più rispetto a quella di Catania, che comunque vedrà appunto la ricerca di un'impresa, ma è l'Ascoli che si sta dimostrando comunque, forse dopo il Vicenza e il Benevento, una delle squadre più belle di questa Serie C. Ci aggiungo anche il Potenza, perché ha regalato un calcio
0: Vero.
1: diverso, però tra le big sicuramente l'Ascoli si inserisce tra queste due.
0: Giornata intensa anche sul fronte delle ufficialità. Giuseppe, ovviamente adesso è il mercato degli allenatori che la fa da padrone, non solo in Serie A, insomma, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Gattuso sulla panchina della Lazio, quello di Sarri sulla panchina dell'Atalanta. In Serie B siamo un attimo in stand-by, ci sono stati degli addii, però ovviamente con i play-off ancora in corso. Alcune pedine devono ancora decidere cosa fare. In Serie C siamo già un passo in avanti. Tre ufficialità nella giornata di oggi, considerando anche il rinnovo di contratto di Tabiani col Trento, arrivato nella serata di ieri. Quattro ufficialità, dicevo oggi, quattro, tutte e quattro per la panchina, tre conferme e un addio.
1: Esatto, sì, si è iniziato l'Arzignano con la conferma di Donato, io credo una conferma meritatissima per quanto visto in questa seconda parte di stagione, ha salvato in maniera quasi, l'ha reso quasi semplice la salvezza per un Arzignano che non era assolutamente scontata e a proposito di salvezza c'è stata anche la conferma di Quaresmini con lo Spitaletto che ha firmato fino al 2028 e una conferma che era nell'aria ma c'era più di qualche dubbio con Tedesco sulla panchina del Perugia. Mentre il Campobasso, che ha confermato comunque il direttore sportivo Figliomeni, ha salutato sostanzialmente Zauri. Quindi c'è una panchina vuota, non è l'unico ovviamente della Serie C. Aggiungerei a questa ufficialità una che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, che è quella di Paci per la panchina del Barletta neopromosso dalla Serie D.
0: In questo contesto di incertezza per la Serie C, ovviamente va da sé che dominano le panchine delle quattro formazioni retrocesse dalla Serie B, perché ricordiamolo, poi c'è stato il playout di ritorno con il Bari che è tornato clamorosamente in Serie C dopo lo 0-0 del San Nicola, è andato in scena un altro 0-0 al Druso di Bolzano col Südtirol che si salva in virtù del miglior posizionamento in classifica, quindi si completa il quadro delle retrocesse, quindi dopo Pescara, Spezia e Reggiana, il Bari è la quarta formazione a retrocedere e oggettivamente, Giuseppe, poi le scelte di queste quattro formazioni, che sono quattro big a tutti gli effetti, incideranno in maniera importante, perché mi sembra abbastanza difficile che qualcuno dei quattro tecnici attualmente in carica possa rimanere. Forse, mi viene da dire, forse qualche chance in più Bisoli, ma per il resto, insomma, credo che Bisoli, un allenatore di categoria di Serie B, possa non fare molta fatica a trovare una sistemazione nel torneo cadetto.
1: Sì, condivido l'analisi anche perché pagare lo scotto della retrocessione già per una società è difficile. L'abbiamo visto con il Cittadella, l'abbiamo visto negli anni con diverse nobili retrocesse e poi decadute sostanzialmente. Quindi sì, sicuramente iniziare un nuovo corso sarà necessario per queste grandissime piazze, mi viene da aggiungere, perché vedere squadre così con queste tifoserie in Serie C diventa un po' strano, almeno dal punto di vista calcistico, poi è giusto che i risultati sul campo vengano rispettati e vengano analizzati anche su non imprese, perché quella del Bari obiettivamente non è neanche una grandissima impresa, 2-0-0, partite in cui devi vincere, non dico che l'hai meritata la retrocessione, ma siamo lì. Purtroppo siamo lì per una piazza, ripeto, che potrebbe fare tranquillamente la Serie A e che dopo 3 stagioni, dopo aver rischiato con la Ternana, dopo aver avuto una stagione anonima, è retrocessa in Serie C. Sicuramente il domino delle panchine partirà da lì, come dicevi, e vedremo cosa succederà anche extracampo, perché non dobbiamo mai dimenticare tutto ciò che succede con società
0: Vedremo
1: che, diciamo, ballano.
0: sotto quel punto di vista, sul piano prettamente della sfida con gli altoatesini. Credo che abbia avuto la meglio la maggiore esperienza nel lottare per la salvezza della compagine di Castori, con elementi che sono abituati a lottare per quel traguardo lì. Il Südtirol ormai in Serie B da qualche anno e ha sempre lottato per il mantenimento della categoria. Giocatori del Bari, se andiamo a prenderli uno per uno, sono giocatori che, così come mi viene a dire per lo Spezia in particolare, non hanno niente a che vedere con la parte bassa della classifica di Serie B, e lo abbiamo visto un po' quest'anno in tutte le categorie del calcio professionistico. Se non fai con giocatori di livello superiore lo switch mentale di adattarti a lottare per la salvezza, fatichi e non poco. Mi viene in mente la Fiorentina, che per le prime 15 giornate di campionato non sapeva nemmeno probabilmente dove fosse la porta avversaria nel campo, ci ha messo un girone intero. Poi, una volta che si è calata nella mentalità, con Vanoli è riuscito ad ottenere la salvezza, cosa che purtroppo né lo Spezia né il Bari, che ha cambiato tre allenatori e due direttori sportivi, non è riuscito a fare, quindi vedremo un secondo come si evolverà anche sul piano societario. In chiusura, Giuseppe, ti chiedo a questo punto la tua finale playoff, così nel caso gli scaramantici sanno a chi dare la colpa, e l'eventuale favorita tra le due squadre che scegli.
1: Io sono costretto a ripetere quello che ho detto qualche settimana fa e vedevo il Catania favorito rispetto a questo, quindi ho già bruciato tutte le mie previsioni sul futuro. Detto questo, difficilmente
0: Tranquillo.
1: si potrà vedere un ribaltamento di fronte. Ero convinto, ripeto, che l'Ascoli pagasse lo scotto, invece la società ha reagito alla stragrande. Tra Ascoli e... ora... È difficile fare una previsione tra Brescia e Salernitana. Secondo me la Salernitana un filo di rabbia agonistica ce l'ha per riscattare semplicemente la stagione, perché non è che si possa dire troppo sulla stagione dell'Unione Brescia in senso negativo. Hai detto tu benissimo, cioè non ha avuto per 6 mesi un attacco sostanzialmente. Contro il Vicenza, che ha fatto un campionato a sé, era matematicamente impossibile starci dietro, quindi secondo me la Salernità è l'occasione per riscattare la stagione e in finale vedremo un po' cosa succederà. Però ecco, tra le due vedo un filino avanti la Salernità.
0: Grazie Giuseppe, alla prossima, buona serata e
1: Grazie
0: buon
1: a
0: lavoro.
1: te, ciao Luca.
0: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C. Continuiamo nell'analisi di quello che è successo nella giornata di ieri, salutando e ringraziando il nostro prossimo ospite, mister Riccardo Allegretti. Buonasera, mister.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, mister, è più sorprendente che l'Ascoli ne faccia 4 al Catania come se affrontasse una rivale qualsiasi, o che il Brescia, in virtù appunto dell'emergenza attaccanti che si porta dietro di fatto dall'inizio della stagione, pardon, riesca a ottenere il pareggio grazie a un gol probabilmente dell'unico attaccante che è sempre stato in campo con continuità e con un gol di quelli che un tempo avremmo definito da cineteca?
2: Ah beh, assolutamente un gran gol. Ma guarda, è sorprendente il risultato che c'è stato ad Ascoli soprattutto, anche se c'è da dire che insomma, la prestazione dell'Ascoli è stata una prestazione di altissimo livello, però oggettivamente 4 gol di scarto diventa complicata, se non quasi impossibile, ma anche se nel calcio nulla è impossibile, però diciamo che l'Ascoli è con più in piedi in finale, sicuramente sì.
0: Anche perché la sensazione, guardando anche semplicemente le statistiche della partita, hanno visto un Ascoli che, oltre ad avere praticamente il 70% di possesso palla, 11 tiri totali, 5 nello specchio della porta, ha di fatto dominato la partita. In lungo e in largo, perché a volte ci sono quei risultati, lo diciamo per chi magari non ha avuto modo di vedere la partita e seguire la partita. A volte ci sono quelle partite con il risultato, mi passi il termine, bugiardo, cioè eccessivamente esoso come punteggio finale, ma che poi ho visto, diciamo, una squadra sfruttare gli episodi. Questo Ascoli la partita l'ha dominata dall'inizio alla fine.
2: Assolutamente sì, io vedendo in parte la partita, perché poi le guardavo un po' tutte, compreso la finale a Catanzaro, e io credo che la partita del Catania sia stata predisposta soprattutto per cercare di contenere e giocarsela tutta al massimino al ritorno. Probabilmente quello, anche come tipo di atteggiamento nel non andare a pressare molto alta la squadra. E purtroppo c'è stata, purtroppo per il Catania chiaramente, c'è stata una partita dove oggettivamente quello che hai detto è assolutamente condivisibile. Insomma, l'Ascoli sotto tutti i punti di vista ha letteralmente schiacciato l'avversario con il possesso palla, con le giocate, soprattutto con gli esterni, e ha messo parecchie in difficoltà il Catania. Insomma, il risultato appunto rotondo non manifesta.
0: Mister, prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com ragionavamo sulle retrocesse dalla Serie B. Citava Catanzaro Monza, finale per andare in Serie A. Venerdì è arrivato anche il nome della quarta formazione a retrocedere ed è il Bari, una squadra. Non una delle tante, ecco, mi viene da dire così. Quest'anno di vittime eccellenti, la Serie B ne ha fatte praticamente due, perché oltre al Bari anche lo Spezia, che era una squadra che ai nastri di partenza vedevamo tutti, me compreso, proiettata verso altri traguardi. A Bari si vive una situazione anche ambientale in relazione alla proprietà già più pesante rispetto a quella che per esempio si vive alla Spezia verso il fondo americano che gestisce il club. Come si può ripartire quando si ha una piazza con quei numeri, con quel nome, con quella storia e che di fatto 3 anni fa, magari mi sbaglio, come le tempistiche, ma dovrebbero essere state 3 anni fa, è stata a credo 10 secondi dalla Serie A, se Pavoletti non avesse buttato dentro quel pallone nella finale playoff col Cagliari.
2: Sì, certamente. Insomma, io conosco Bari avendoci giocato e quindi posso solo immaginare, se non saperlo con certezza, quanta amarezza ci sia in questa retrocessione. Da che cosa si riparte? Necessariamente da un progetto calcistico nuovo, che sia credibile, dopodiché lo scotto di una retrocessione in piazze così importanti è più difficile da smaltire. È anche vero che purtroppo nel calcio capita, l'importante è girare pagina con una logica, con la credibilità, come ho detto prima, con tanto lavoro, sapendo che c'è da riconquistare una tifoseria importante, c'è da riprendere credibilità, sapendo che il campionato di Lega Pro, e lo stiamo commentando adesso, non è facile da vincere, ma è l'unico modo, è l'unica idea per poter ripartire, perché poi, come tutte le cose, insomma, si va avanti, capita di cadere, ma poi si riparte.
0: Assolutamente saranno giorni molto molto intensi per un girone C, mister, che ok, perde il Benevento, potrebbe perdere diciamo quantomeno la Salernitana, perché il Catania si è fatto probabilmente harakiri da solo. Un girone C che il prossimo anno tornerà ad essere una sorta di inferno, perché appunto probabilmente ci sarà il Catania, ci sarà il Bari. Ci sarà il Crotone, ci sarà il Cosenza, ci saranno piccole formazioni, piccole società, ma che sono sempre state molto competitive. Mi vengono in mente le due Pogliesi, il Casarano, il Cerignola, ma anche lo stesso Monopoli. La settimana scorsa con un suo collega dicevamo il brutto della C per le grandi piazze è che spesso e volentieri ci metti tanto a risalire, e facevamo proprio l'esempio del Benevento che qualche anno ce l'ha messo per riuscire a riconquistarsi la cadetteria, a riprova di come non sia assolutamente né semplice né dovuto se ti chiami Bari, se ti chiami Benevento, se ti chiami Catania, se ti chiami Union Brescia, se ti hai un grande nome, Perugia, Ternana, poi riuscire a raggiungere il traguardo, quello grosso.
2: Assolutamente sì, io credo che il girone sì sia stato quest'anno e sarà il prossimo anno il più competitivo dei tre, per le realtà che ne fanno parte, insomma, al di là del passato glorioso, ma proprio per tipo di investimenti e per tipo di realtà. Sarà un girone difficile, sicuramente sì. Il Bari si trova un po' come, in effetti, hai detto bene, si è trovato il Benevento quest'anno. Però non è mai facile vincere, quindi ne vedremo sicuramente delle belle.
0: Il calcio del sud, che un po' tra playoff e playout, credo che sia stato assoluto protagonista quest'anno, anche tra Serie B e Serie C, perché ci sono attualmente due semifinaliste di Serie C che vengono dal sud Italia. C'è stato le semifinali dei playoff di Serie B con tre formazioni su quattro. Addirittura da Roma in giù, Juve Stabia, Palermo e Catanzaro. Adesso il Catanzaro è in finale. Le chiedo che segnale è dopo tanti anni, insomma, raccontiamo sempre di un calcio italiano più proiettato verso il centro-nord, e visto che parlavamo anche di Catanzaro Monza, anche quella per il ritorno è una sfida che possiamo già etichettare come ipotecata.
2: Ma oddio, è chiaro che un 2-0 puoi giocarlo a Monza non è facile da rimontare, ma tutto può succedere, anche perché Catanzaro è una squadra che va forte. È sempre pur vero che insomma, di fronte a un Monza che non ha vinto per l'ultima giornata al campionato, se no era giusto insomma, per il percorso che ha fatto tutta la stagione che vincesse direttamente. Non è facile, è un'impresa sicuramente non facile. Per quanto riguarda il primo discorso che mi hai fatto, in effetti si è sempre pensato che giocare al sud, questo parlo per esperienza, avendo giocato tanti, tanti anni ed essendo passati purtroppo per me qualche anno, ne ricordo che è sempre stato più difficile giocare al sud proprio perché la piazza calda ha sempre pesato. Le contestazioni, a differenza delle piazze del centro-nord, al di là di qualche realtà in particolare, ha sempre pesato un po'. Mentre negli ultimi anni stiamo vedendo esattamente l'opposto, sia una questione di costruzione e di lavoro a 360 gradi sulle singole realtà, perché non è un caso se queste realtà poi arrivano, come hai detto, nelle fasi finali, vuol dire che sono le squadre costruite per un certo tipo di percorso e che hanno lavorato per restare ad alti livelli. Quindi è anche bello così, insomma, perché giocare al sud è impegnativo e io lo so in prima persona quanto è impegnativo, perché si vive prettamente di calcio, a differenza di tante piazze al nord dove si riesce comunque a superare magari la tristezza di una sconfitta girando tranquillamente. Ci sono piazze al sud dove la gente vive di calcio e il risultato della domenica pesa. Però, come ho detto prima, il percorso parla chiaro di più di una realtà, quindi è evidente che c'è tanto lavoro dietro e quindi complimenti a tutte queste squadre.
0: Grazie mille, mister. Buona giornata, buon lavoro. Salutiamo mister Riccardo
2: Grazie,
0: Allegretti.
2: grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie, mister, per averci fatto compagnia nell'analizzare quello che è successo domenica. Un paio di aggiornamenti in termini di notizie prima di andare in fascia, nella prima e unica fascia dell'appuntamento pomeridiano dalle 17 alle 18 con A Tutta Ci. Iniziamo con la sfida Catania-Ascoli, che giocherà il ritorno della semifinale con il Catania che dovrà fare a meno di Jimenez, che verrà squalificato al giudice sportivo per un turno dopo l'ammonizione arrivata ieri al Del Duca. Per quanto riguarda invece la questione panchine delle formazioni retrocesse dalla Serie B, di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata, sembra essere ridotto a due il gruppo dei tecnici, dei nomi dei papabili per la panchina del Pescara. Si tratta di Antonio Boucher, reduce da due stagioni molto positive sul piano tecnico, quella passata, quindi 24-25 a Rimini con la vittoria della Coppa Italia, quella attuale sulla panchina del Cosenza in una situazione ambientale e societaria tutt'altro che semplice. L'altro nome è quello di Guido Pagliuca, tecnico toscano che quest'anno aveva scelto di salutare, la scorsa estate aveva scelto di salutare la Juve Stabia dopo un biennio strepitoso per accettare la sfida chiamata Empoli, sfida durata pochi mesi. Il tecnico è stato esonerato, adesso è in cerca di una nuova esperienza, sarebbe pronto a ripartire dalla Serie C. Gorgone, Giuseppe Gorgone, Giorgio Gorgone, perdona, il tecnico invece che il Delfino lo ha guidato nella seconda parte di stagione, dovrebbe rimanere in Serie B perché ci sono almeno due club sulle sue tracce. Uno è la Carrarese, che ancora non si è capito se rinnoverà il proprio percorso professionale con Antonio Calabro e il Padova, che una volta ottenuta la salvezza con Breda in panchina sembra intenzionata a ripartire con un nuovo progetto tecnico, con un allenatore più giovane di prospettiva, e Gorgone rientra proprio in questa categoria. Vi ricordo il 331 82 00 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione pomeridiana dalle 17 alle 18 dagli studi di Firenze di TMV Radio. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia, col suo aplomb, con la sua eleganza, col suo charme, col suo talento innato nella gestione del mixer. Mi ha appena annunciato che è già pronto il nostro prossimo ospite. Buonasera ad Annarita Marini del Corriere Adriatico. Ciao Annarita.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, detto che sappiamo oramai, credo dal 1 gennaio 2026, che l'Ascoli sia la squadra, fosse la squadra più in forma della Serie C, e quello era acclarato da tempo. I 20 giorni di stop post fine di stagione regolare mi sembra siano stati ammortizzati abbastanza bene, ne avevamo avuto già le prove. Quello che nessuno si aspettava è un poker al Catania nell'andata delle semifinali, non per sfiducia nei confronti dell'Ascoli e di Tomei, che sai benissimo l'abbiamo raccontato ed esaltato per tutta la stagione, quanto perché davanti non c'era propriamente uno sparring partner di poco conto, ma una delle squadre che più forti probabilmente a livello di roster, a livello di rosa dell'intera Serie C. Tu che l'hai vista letteralmente dal campo, ti chiedo se la stessa sensazione che abbiamo avuto noi, quindi di un Ascoli che nel bene o nel male ha fatto la partita dal primo al novantesimo, l'hai avuta anche tu, e che cosa ti ha sorpreso di più della prestazione dei bianconeri?
1: Allora sì, è la stessa sensazione che hai avuto tu, l'ho avuta io dal campo, dal Del Duca, perché l'Ascoli praticamente, io non voglio usare una parola forte perché tanto di rispetto al Catania, però come ha fatto con diverse squadre in campionato, stordisce gli avversari, cioè ha una tipologia di gioco, una velocità incredibile, giocatori che si ritrovano a memoria, bravi tecnicamente, che non danno modo all'avversario di poter impostare un'idea di almeno un'azione di calcio. Io ho visto un Ascoli strarompente, cioè qualcosa di eccezionale, e devo dire che anche io prima della partita ero fiduciosa nei nostri ragazzi, perché ormai conosco la squadra, l'ho seguita in tutte le partite casalinghe in trasferta, ero anche a Potenza l'altra settimana, quindi non avevo dubbi, però un po' di timori li avevo, proprio perché davanti, come hai detto tu, non avevamo una squadra qualsiasi, ma avevamo una squadra molto forte, ha speso per costruire la squadra il doppio o il triplo di quello che ha speso l'Ascoli, quindi insomma è una signora squadra a livello di giocatori. Io ho visto però un Catania che è venuto ad Ascoli, non dico fare catenaccio, ma quasi, e se giochi in quel modo contro l'Ascoli sei finito in pratica. E devo dire, se devo fare fatte le dovute proporzioni, a livello di gioco mi è piaciuta di più Potenza, a livello di gioco, a livello di uomini ovviamente c'è differenza, però credo che contro questo Ascoli ce ne sia poco, per qualsiasi squadra avrebbe fatto fatica ieri.
0: Sì, la sensazione è la stessa sensazione che ho avuto io credo che a prescindere da qualsiasi delle altre tre, insomma al netto dell'Ascoli, ci fosse stato Catania, ci fosse stata Salernitano, ci fosse stato Brescia, ieri al Del Duca ho l'impressione che sarebbe finita esattamente nella stessa maniera. Ovviamente la missione ancora non è conclusa, non è portata a termine, ci sono ancora 90 minuti in uno stadio che, insomma, quando vuol far sentire il suo apporto e supporto, non è assolutamente da sottovalutare, come il Massimino di Catania. Conoscendo, diciamo, il bello e il brutto, i pregi e i difetti, come tutte le squadre le hanno, lo ha anche l'Ascoli, secondo te qual è l'errore che non deve fare la formazione di Tomei? Perché insomma davanti, ribadiamo, non è che c'è uno sparring partner di poco conto, ma una squadra costruita per vincere il campionato.
1: Ma non saprei dirlo, perché la squadra di Tomei gioca sempre allo stesso modo, quindi non è che magari si propone in campo in base all'avversario. Lui gli avversari non li guarda per niente, durante la settimana non osserva per niente. Di solito gli allenatori o vedono i video dei giocatori, delle squadre avversarie, lui no, lui va, pensa solo alla sua squadra e di impostare la sua squadra in un determinato modo, che è sempre lo stesso: attaccare per vincere e giocare, e questi giocano a memoria. Quindi io non so qual è l'errore, forse l'errore che potrebbe fare l'Ascoli, ma già Tomei ha iniziato a fare il pompiere, è quello di dire 4-0 siamo qua, non al sicuro ma quasi, e quello potrebbe essere un errore, ma non credo che lo facciano, perché già Tomei ieri in sala stampa, invece di apparire euforico, è apparso leggermente più silenzioso del solito, e abbassava un pochino i toni, perché ci ha detto non abbiamo fatto nulla, ho detto ai giocatori di andare a casa, di andare a dormire, ovviamente di fare cena, Porelli, perché avevano corso tanto, di andare a dormire,
0: almeno quello.
1: E da domani si ricomincia a pensare al match, non abbiamo ancora fatto niente. Quindi il timore potrebbe essere questo senso un po' di euforia, no? Che però il tecnico è molto bravo a smorzare questa situazione. Per il resto sul campo non credo che possano esserci delle problematiche, oddio, ovviamente davanti c'è una grandissima squadra, però non saprei dire quale potrebbe essere l'errore, perché gioca sempre allo stesso modo, non è che dice vado giù a Catania per mettermi in difesa, non lo farà mai. Quindi ecco, forse l'unico modo è quello di non sottovalutare in questo momento la situazione, non l'avversario, la situazione dell'avversario che si ritrova a dover realizzare 4 gol.
0: Io non so se sia stato un lapsus quello di Toscano ieri nella conferenza stampa post partita, quando ha detto avversario è stato superiore, ci attende un'impresa insormontabile. Se è insormontabile non ci può essere impresa. Ho letto nelle parole di Toscano ho avuto la percezione, come se il tecnico si fosse reso conto che la squadra ha mollato, è franata nel momento peggiore. Il paradosso è che nella conferenza stampa di presentazione della partita lo stesso Toscano aveva detto che alla fine quella finestra temporale non vissuta insieme al Catania, perché ricordiamo sul finale di stagione il Catania aveva esonerato Toscano per scegliere Viali, e poi Viali è stato giubilato di lì a qualche settimana. Toscano ha detto che quella finestra si era riassorbita, nel senso avevano recuperato il tempo perso, la dicitura se non mi ricordo male era quella, e poi ad Ascoli, al Del Duca, di fronte ribadiamo alla squadra più in forma della Serie C nel 2026 è franato un po' tutto. Anna Rita, grazie, tanto sai che ti richiamerò tra qualche giorno.
1: grazie a te, ciao.
0: Salutiamo Anna Rita Marini del Corriere Adriatico, ormai è un'amica di tutto Mercato Web, di TMV Radio e della nostra A Tutta C. Se il buon Claudio Ferrarese, anzi Sir Claudio Ferrarese, è pronto, direi a questo punto di completare il racconto di quello che è successo al Del Duca andando a sentirci le dichiarazioni di Francesco Tomei, proprio del tecnico della formazione marchigiana, nella conferenza stampa post partita. Ce la sentiamo e poi chiudiamo la puntata di oggi dando gli appuntamenti a domani.
2: Buonasera mister, 4-0 forse neanche lei se lo aspettava, abbiamo visto un Ascoli a tratti straripante, lei nella sala stampa davanti alle TV ha predicato calma, di rimanere tranquilli, non esaltarsi, soprattutto noi come stampa, ma è impossibile non raccontare una delle più belle partite di questo Ascoli.
3: Sì, è stata una buona prova. Secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. E i miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, Quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa. È l'errore più grande. Noi abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni 3 giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico. Io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarmi. Io so che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
2: Però l'abbiamo vista festeggiare sia sotto la tribuna Mazzone che sotto la curva, probabilmente un po' di adrenalina l'aveva accumulata anche lei.
3: No, vabbè, questo è normale che ci sia adrenalina. Più che festeggiare sono andato a ringraziare, perché oggettivamente, ma già la partita scorsa siamo abituati ad avere un pubblico veramente meraviglioso, però devo essere onesto, stanno spingendo tanto, si sentono, si sono sentiti durante tutta la partita e per me è un ringraziamento a quello che loro fanno, perché come ho sempre detto noi facciamo il massimo ma non arriveremo mai a fare quello che fanno loro, perché sono, il nostro pubblico è un pubblico veramente che ti dà tanta energia, ecco.
1: Mister, l'Ascoli ha giocato nel girone B, ha quasi dominato il girone B, ha battuto per ora 2 squadre del girone sud che dicono insomma che sia leggermente più complicato, tra cui il Catania che insomma non è l'ultima arrivata. Questa è anche una grande soddisfazione a prescindere dalla gara di mercoledì, perché lei dice di smorzare gli animi, ma insomma è molto difficile smorzare un po' gli entusiasmi dopo, ma non solo per il risultato ma per quello che si è visto in campo, per come gioca questa squadra, e io devo dire che i grandi meriti sono anche suoi. Mo mi dirà che non è vero,
3: no, no, no, no, ma al di là di questo i ragazzi hanno dimostrato tutto l'anno di avere una certa identità. Per me non è tanto, io purtroppo è il mio carattere, non riesco a essere, non vado al risultato, sarà una cosa non popolare, ma io vado molto alla crescita dei ragazzi e sotto questo punto di vista noi siamo cresciuti, però abbiamo ancora tanta strada da fare, dobbiamo ancora, per me quotidianamente il lavoro va in direzione del miglioramento, i ragazzi sono migliorati ma devono assolutamente e possono migliorare ancora tanto, e il messaggio che voglio dare a tutti e soprattutto alla mia squadra è quello di andare a letto e di andare a recuperare, perché mercoledì sarà una partita dura e ribadisco, c'è il secondo tempo, il primo tempo lo abbiamo approcciato bene, dobbiamo essere bravi, dobbiamo dimostrare di essere una squadra che è cresciuta, adesso viene il bello, perché bisogna dimostrare di essere una squadra che è cresciuta e mercoledì avremo un bel test, ecco.
1: Diciamo che finalmente lui è riuscito a far gol, e che bel gol che ha fatto.
3: Sì, Raz anche in settimana l'ho preso un po' in giro a volte, perché dico soprattutto l'ultima partita hai esagerato un po', però devo fargli i complimenti, perché al di là del gol anche oggi ha fatto una grande prestazione, una prestazione. Il Catania è una squadra forte, è una squadra fisica, è una squadra che ha un impatto importante e quindi noi secondo me abbiamo avuto la giusta anche umiltà, perché ci vuole umiltà quando si fanno certe partite, quando bisogna rispettare certi avversari che sono avversari forti, e deve avere l'umiltà di far fatica, deve avere l'umiltà di essere sempre concentrato. Il Raz sotto questo punto di vista è migliorato, ma anche da lui mi aspetto ancora tanto.
1: Grazie.
3: Grazie.
2: È un po' un esame di maturità quello che
3: è un altro esame, ce ne sono stati tanti, però sarà un altro esame sicuramente.
4: Mister, è difficile oggi parlare di singoli, ma quando ci diceva in settimane precedenti i portieri o sono come il nostro o spostano poco, oggi sembra che insomma Vitale non abbia toccato il pallone, in realtà ha fatto una delle migliori partite e glielo chiedo a lei con i piedi che un portiere possa fare almeno in questa categoria.
3: No, Samuele, noi l'abbiamo scelto, io lo conoscevo da tanto, l'abbiamo scelto per la funzionalità che ha. È il nostro primo costruttore, è quello che si assume responsabilità più di tutti, e il suo carattere questo glielo permette, perché è un ragazzo molto serio, è un ragazzo, un grande professionista, e poi in campo questo lo dimostra, ma soprattutto dimostra di essere un ragazzo preciso, un ragazzo molto, molto attento alla propria professione. Samuele, sotto questo punto di vista, è da sempre da elogiare e soprattutto da prendere come esempio, perché è veramente la cultura del lavoro, ecco.
4: Le curiosità un po' di colore, il bim bum bam tra Galuppini e Ovizak per battere il calcio di punizione.
3: Ma sotto questo punto di vista io non entro, perché loro poi hanno tutte le loro, sinceramente, le loro manie, quindi non ci ho fatto neanche caso, sono sincero. Però sia Galuppini sia Ovizak, entrambi provano durante la settimana queste situazioni, sono entrambi bravi nel fare questo, ci è andato vicino Francesco. La prossima volta è bim bum bam, se fa gol è ancora meglio.
5: Grazie a tutti. Ah, l'ultima, scusa.
6: Cristiano Vicini, Corriere dello Sport, buonasera mister e complimenti perché Vasco è stato scintillante questa sera. Io le faccio la domanda da pelo nell'uovo. Le è venuto qualche cattivo pensiero dopo aver fatto un primo tempo con l'82% di possesso palle al 44esimo essere ancora 0-0?
3: No, no, assolutamente no, per un motivo molto semplice. Perché noi, per noi è un modus operandi, in che senso? Noi cerchiamo sempre di dominare il gioco, cerchiamo sempre di fare la partita, a volte ti riesce un po' di più, a volte ci sono gli avversari e ti riesce un po' meno, però noi siamo dentro questo modo di pensare. Poi a volte può succedere che non fai gol, come può succedere che prendi gol. Ma io dico sempre una cosa di una semplicità estrema: nel calcio non ci sono metodi vincenti o ricette vincenti. Noi cerchiamo semplicemente di riprodurre quello che lavoriamo. I ragazzi, sotto questo punto di vista, sono encomiabili, perché al di là dell'aspetto tecnico-tattico, io li elogio e li ringrazio perché dimostrano un grande attaccamento al lavoro e soprattutto una grande professionalità, perché tutti gli allenamenti per noi sono molto intensi. Soprattutto, ho già detto in passato, chi ci fa fare la differenza è chi non fa gol e chi non gioca, sono quelli che ci fanno fare la differenza, perché permettono di allenarci sempre a un'alta intensità, e io non mi stancherò mai di ringraziare chi purtroppo, per motivi tattici di crescita oppure di semplicemente di forma, gioca un po' meno. Loro, soprattutto mercoledì, che sarà una partita ravvicinata, ci devono dare un'altra grande mano.
5: Grazie.
3: Grazie, buona serata.
0: E qui c'è tutta la soddisfazione di Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo il 4-0 sul Catania, ma anche tutta la consapevolezza che la missione non è ancora terminata, perché mercoledì c'è la gara di ritorno al Massimino. Un paio di notizie prima di chiudere la puntata di questo pomeriggio e darvi appuntamento a domani mattina alle 9.45, alle 10.45, dove in conduzione troverete, quando in conduzione troverete Claudia Marrone. Arriva una dalla Polizia di Stato, che ha emesso quattro provvedimenti di DASPO nei confronti di tre cittadini crotonesi e di un tifoso campano in relazione ai fatti del 15 marzo legati al match Crotone-Salernitana disputata presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. Su tutto ci trovate tutta la nota delle autorità di pubblica sicurezza, che spiega nel dettaglio che cosa è successo. Non giustizia ordinaria, ma giustizia sportiva è invece quella che troviamo e che arriva attraverso i canali ufficiali della Serie C che ci regala sempre tuttoc.com. Intanto sono uscite le sociali della Serie C che ci regala sempre tuttoc.com.

0: vivaio della compagine pugliese, quindi a riprova, insomma, che si riesce a fare calcio nel modo giusto anche in Serie C, con ragazzi giovani da lanciare, italiani o meno. L'ultimo aggiornamento, ed è proprio un'esclusiva di TuttoC.com pubblicata pochi minuti fa a firma di Laerte Salvini, invece riguarda una delle panchine, perché abbiamo parlato delle panchine delle grandi squadre, ma anche le piccole realtà si stanno rinnovando. Una di quelle che si rinnova è il Pineto, che dopo il biennio con Tisci ha visto separarsi le strade. Tisci era uno dei nomi circolati per il Pescara, ma prima dicevamo come in questo momento ci siano in pole position altri nomi come quello di Pagliuca e quello di Boucher. Pineto sembra aver già fatto la propria scelta a sedersi sulla panchina, che fino a poche settimane fa era di Tisci. Dovrebbe essere Enrico Barillari, tecnico che lo scorso anno aveva guidato, negli ultimi due anni aveva guidato prima la promozione in Serie C e poi, poi nella stagione successiva sempre il Sestri Levante. Quest'anno è stato chiamato in extremis dal Foggia, non è riuscito nell'impresa di salvare il club rossonero, ma in ogni caso è un tecnico sicuramente preparato, sicuramente di livello. Se una piccola realtà, ma che basa il proprio lavoro sulle idee, competitiva, che sa fare calcio mantenendo i piedi per terra come il Pineto, lo ha scelto, c'è sicuramente delle pezze d'appoggio importanti. Vedremo se poi l'indiscrezione di tutto ci diventerà effettiva con i consueti comunicati ufficiali in questo fine maggio, dove le panchine iniziano a cambiare volto, a cambiare pelle, a prescindere dalla categoria Serie A, Serie B, Serie C. Tutto questo prima del mondiale, perché poi sappiamo che quando c'è il mondiale, almeno per la massima serie, un po' la cadetteria, il mercato si fermerà in attesa di capire le evoluzioni della kermesse che quest'estate non vedrà l'Italia protagonista, ma questo ormai ci siamo un po' abituati, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico. Siamo arrivati in conclusione, quindi prima di tutto saluto e ringrazio Claudio Ferrarese in cabina di regia, che ci ha permesso di andare in onda tramite tmvradio.com e tramite il 61 del digitale terrestre. Vi rinnovo ancora una volta l'appuntamento per domani mattina con Claudio Marrone in conduzione, 9:45-10:45. Per l'appuntamento pomeridiano dalle 17 alle 18 invece troverete sempre il sottoscritto per iniziare la marcia di avvicinamento alle gare di ritorno delle semifinali playoff, quindi Catania, Ascoli e Union Brescia, Salernitana. Buon proseguimento di serata con la programmazione TV Radio. A domani, ciao ciao.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati in compagnia di Anna e Giulio Dini, buonasera babbo.
1: Buonasera amore.
0: Questa è l'ultima puntata stagionale di Scanner perché dal 3 giugno, non dalla prossima settimana ma da quella ancora dopo, continueremo il nostro cammino con Home Scouting, anzi ricominceremo il nostro cammino con Home Scouting
1: e ci auguriamo che il direttore sportivo che è in voi ci voglia, muoia dalla voglia di segnalarci nuovi calciatori che ancora non conosciamo, che comunque il campionato italiano di Serie A non conosce, e le vostre segnalazioni saranno vagliate da noi e nella puntata seguente alla segnalazione avremo il piacere di farvi intervenire per una descrizione del calciatore che consigliereste per la vostra squadra del cuore. Lo faremo valutare anche da osservatori professionisti e eventualmente anche dal sottoscritto
0: e anche dagli ospiti. Oggi comunque andiamo avanti con la programmazione di Scan.

0: E vuoi partire te, babbo?
1: Sì, abbiamo pensato di fare una riflessione sul calcio che ci piacerebbe. Però abbiamo il dubbio se questa riflessione nasce dal fatto che siamo nostalgici o addirittura reazionari, ecco.
0: Che cosa intendi?
1: Intendo che non solo per un problema, diciamo, anagrafico, ma alcune generazioni, se si fermano un attimo a guardare qual è la situazione attuale dello sport, chiamiamolo nazionale, e si volgono indietro al passato, vivono effettivamente due ere geologiche quasi contrapposte. Il calcio di una volta, così come lo vivevamo, lo intendevamo, non esiste assolutamente più, e questo può essere un problema, e lo vedremo stasera, perché il calcio di una volta era un personaggio di famiglia, praticamente, che era molto molto più vicino alla gente, era molto più vicino alle persone, e se vogliamo determinava anche le stesse abitudini delle persone, delle famiglie, e condizionava anche l'umore molto di più di quanto non lo condizioni adesso.
0: Sempre dipende a chi.
1: No, io dico in generale.
0: In generale, la maggior parte. Questo,
1: certo, c'è qualcuno che se perde la domenica sera, il lunedì mattina avrà il primo di una settimana di inferno, però intanto se perde lunedì sera, perché adesso si gioca anche, esatto, il martedì sera, c'ha meno giorni, va bene? Questo era per fare una battuta, ma per far intendere che comunque è cambiato, sono cambiate anche i giorni delle partite, gli orari delle partite, è cambiato tutto. E noi che ci poniamo questo problema, ci chiediamo se lo vorremmo ripristinare perché era bello, o perché effettivamente quello che vediamo adesso non è propriamente quello che sarebbe giusto che fosse.
0: Ecco, ma è anche una questione di passione?
1: È una questione di passione sicuramente, perché il fenomeno calcistico, la partita, era un'attesa spesso e volentieri anche di una settimana, perché c'erano molte meno partite giocate, figuriamoci quelle trasmesse in televisione, e quindi questo faceva sì che aumentasse, ecco, l'attesa, il desiderio, e quindi anche la passione che è legata al sostegno della squadra del cuore.
0: L'impressione è che sia rimasto un pochino più, diciamo, una tradizione delle squadre un pochino più piccole, no? Cioè, a me mi fa questa impressione qui. Ma è anche una questione di campanile?
1: Ma sicuramente quelle più piccole, perché quelle più grandi sono, se vogliamo, trasversali, e quindi raccolgono sostenitori da ora si può dire anche da ogni parte del mondo, ma nelle realtà anche di Serie A, di Serie B e di Serie C, perché questo comunque è un argomento che è molto vivo anche in Serie C, ma nelle realtà di Serie A che sono legate anche prevalentemente a un territorio, questo tipo di passione è sicuramente legata anche al campanile e all'affermazione, diciamo, della squadra della città nel massimo campionato, ma anche, diciamo, in contrapposizione a quelle alle squadre di città, chiamiamole in competizione, ecco.
0: Ecco babbo, approfondiamo il nostro discorso insieme a Riccardo Cucchi, buonasera, che è in collegamento con noi.
2: Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Riccardo, grazie di essere con noi. È passato un anno dal tuo ultimo intervento a Scanner e un anno nel quale presentammo il tuo lavoro edito da People, Un altro calcio è ancora possibile, ed è un tema che perlomeno a noi, in noi ha fatto breccia e continua, come dire, a macerarci da troppo tempo. Ecco, a distanza di un anno, possiamo ancora dire che un altro calcio è possibile, o la situazione negli ultimi 12 mesi è addirittura peggiorata? Non ipotizzo che sia migliorata, ma se te mi dici che le cose sono migliorate, insomma, sono contento.
2: No, non sono affatto migliorate, assolutamente, anzi sono peggiorate e peggiorano via via che trascorre il tempo. E questo non vuol dire naturalmente che non sia ancora possibile salvare il calcio, perché il vero problema, il vero tema secondo me è questo ormai. Vogliamo salvare il calcio? I dirigenti del calcio planetario, del calcio europeo, del calcio nazionale vogliono salvare il calcio, o vogliono invece lasciarlo alla deriva in mano a speculatori, in mano a gente che non ha assolutamente capito l'identità popolare di questo straordinario fenomeno che è appunto il calcio? Io credo che si debba e si possa ancora salvare il calcio. Il problema è capire quanto sia, come dire, forte la volontà di chi il calcio lo ama, quanto sia disposti a lottare e a battersi, soprattutto a comprendere la deriva che è stata intrapresa ormai da un tempo molto lungo.
1: Riccardo, il calcio possiamo dire che oggi è lo specchio fedele della società in cui viviamo? Forse sì, forse no, però comunque è una società che ha un consumo compulsivo, tutto e subito, nessuna pausa, gli somiglia tanto, no, a questo?
2: Ma guarda, io voglio essere molto più severo di quanto lo sia tu in questo momento. Il calcio è vittima del neoliberismo, di un capitalismo sfrenato che sta rompendo ogni regola, dove non è possibile più opporsi, non c'è più opposizione all'abbattimento dei diritti, perché è quello che sta succedendo in tutto il mondo, in Europa ed in Italia. Si abbattono i diritti che sembravano consolidati, quelli, i diritti alla salute, il diritto alla scuola, il diritto ad essere cittadini, il diritto all'uguaglianza. Ebbene, ed è tutto evidente che se ciò avviene, avviene perché c'è uno spregiudicato capitalismo che non ha più avversari e che pensa di aver vinto la battaglia. Anche il calcio è vittima di questa speculazione capitalista, perché è proprio quello che sta avvenendo. Quando il capitalismo ha capito che si potevano fare soldi, si potevano costruire imperi sul calcio, ha sostanzialmente rubato l'anima al calcio, lo ha trasformato in qualche altra cosa rispetto a quello che il calcio invece è, e cioè un fenomeno popolare.
1: A proposito di questo,
2: è inutile nasconderci dietro una verità, questa è la verità, se la vogliamo vedere.
1: No, ma noi, come dire, affrontiamo spesso l'argomento e ci poniamo il quesito, che proprio viene spontaneo dopo la tua riflessione, anzi dopo la tua affermazione, se in realtà non si parli più di uno sport piuttosto di uno spettacolo, no? Perché insomma questa ricerca dei follower, degli appassionati in altri continenti, la vendita dei diritti all'estero, insomma, e anche uno scimmiottare sempre di più per tanti versi anche quelli sono gli sport americani, che sono propriamente, al di là del fatto che sono praticati da professionisti di grandissimo livello, comunque sono più uno spettacolo che uno sport. È in questa direzione che andiamo?
2: Il calcio non è spettacolo, questo è un errore clamoroso culturale nel quale evidentemente in troppi stanno cadendo. Il calcio non è spettacolo, il calcio non è nemmeno intrattenimento, il calcio è passione, il calcio è sentimento. Vedete quello che sta succedendo per esempio a Roma, tifosi che desertano lo stadio, quindi rinunciano ad esercitare il loro diritto di appassionati, perché? Perché si sentono in qualche modo allontanati, in qualche modo isolati da un contesto in cui una proprietà, quella di Lotito per esempio nella Lazio, sta spregiudicatamente abbattendo i sogni. Il calcio è il sentimento, l'industria del calcio si basa cosa costruisce il calcio? Cosa costruisce l'industria del calcio? Non costruisce certamente automobili o telefoni o televisori. Ha un bene, produce un bene immateriale di enorme valore, che è la passione della gente. Andare allo stadio, io credo ci siano appassionati tifosi in questo momento in collegamento, mi piacerebbe domandare a loro, qualunque squadra sia quella per la quale tifano, se quando vanno allo stadio vanno per divertirsi allo stadio. Non si va, un appassionato tifoso non va allo stadio per divertirsi, va allo stadio per soffrire, va allo stadio per quindi il sentimento di amore verso i propri colori. La passione ha provocato l'industria, ha creato l'industria. Il giorno in cui questa passione dovesse scendere, dovesse scemare, dovesse allontanarsi, l'esempio di Roma versante Lazio è significativo, finisce anche l'industria, perché se il tifoso si stanca di pagare gli abbonamenti televisivi, si stanca di pagare l'abbonamento da stadio, si stanca di pagare il biglietto, il calcio muore. Secondo voi è normale che nel calcio contemporaneo debba tutto si debba pagare in maniera esagerata ed esasperata? Persino i bambini per giocare a calcio
1: pagano,
2: debbono pagare. Secondo voi è questo il calcio? Questa è la natura del calcio? Questo è la storia del calcio? È lì che dovrà in qualche modo portare questo fenomeno straordinario che è appunto la passione per il calcio? Ma no, qualcuno ha preso possesso del calcio in maniera spregiudicata e lo sta distruggendo, quindi chi ama il calcio ha il dovere di difenderlo. In questa fase storica è molto importante.
1: Hai fatto un esempio, quello dei tifosi della Lazio, che ci porta, diciamo, a larghi passi verso quello che potrebbe comunque essere la soluzione, perché nel tempo ci siamo lamentati ovviamente della federazione, della FIFA, dell'UEFA, delle troppe partite, insomma di questa deriva dell'assenza di regole anche finanziarie specifiche che avvicinino le società, i club professionistici comunque alla società civile, che non abbiano comunque un trattamento privilegiato. E abbiamo sempre pensato che, visto che le istituzioni sportive non erano in grado di provvedere, che avrebbe potuto fare la politica. E invece adesso sterziamo e possiamo cominciare a dire che l'unica soluzione è, passiamo il termine, la sollevazione popolare.
2: Ma io credo che sia inevitabile, voglio dire, il calcio, ripeto ancora una volta, il calcio è un grande fenomeno popolare. Se il calcio è stato sfruttato nel corso della storia dai regimi a fini di propaganda, è stato sfruttato per la ragione proprio legata alla sua capillare diffusione. Era un'autostrada, ed è ancora un'autostrada per chi voglia evidentemente utilizzarlo come strumento di propaganda, proprio perché è una ramificazione capillare, è radicato nella società contemporanea come naturalmente in quelle degli anni passati, nei secoli passati. Ebbene, io credo che questa natura del calcio non può in nessun modo essere svenduta tra virgolette agli speculatori che vogliono utilizzarlo per fare altro. Pensate soltanto al mondiale in Qatar o quelli in Arabia Saudita, ma anche il mondiale che si andrà a giocare negli Stati Uniti, ammesso che si possa ancora giocare, io qualche dubbio ce l'ho, perché è davvero la prima volta storicamente che il paese che ospita, uno dei tre paesi che ospita, gli Stati Uniti, è anche il paese che ha bombarda un altro paese
1: che parteciperebbe
2: al mondiale. Non è mai successo nella storia dei mondiali che si giocasse in un paese che bombarda un altro paese che dovrebbe giocare il mondiale, per non parlare evidentemente della complessità geopolitica dei rapporti tra Stati Uniti e Messico e Stati Uniti e Canada. È qualcosa di irreale, di irrazionale. Ecco, questo significa sostanzialmente che il calcio sta in qualche modo, come dire, anche in questa fase che viviamo noi storicamente, viene utilizzato a fini di propaganda, anche in questa fase storica. Quel Qatar e l'Arabia Saudita, dove si giocherà il mondiale tra 4 anni, se non ricordo male, bene, anche queste scelte hanno evidentemente un significato. Lo sport washing è semplicemente la propaganda, è diciamo il sistema moderno di utilizzare il calcio come propaganda. Utilizzare il calcio per rifarsi il belletto, per rifarsi il volto, per nascondere le violazioni dei diritti umani e per dare un'immagine di sé molto distante da quella che è la realtà. Infantino che premia Trump con un fantomatico premio per la pace, svende il calcio, svende la nostra passione senza avere il diritto di farlo.
0: Ecco, Riccardo, quanto pesa e ha pesato finora la tecnologia, mi riferisco ai VAR, analisi dati, l'intelligenza artificiale, nel trasformare il calcio da sentimento ad algoritmo?
2: Ma ha influenzato molto in modo negativo. L'intelligenza artificiale forse ancora non è approdata in maniera completa all'interno del mondo del calcio, vedremo cosa verrà nei prossimi anni. Io sono personalmente molto scettico e molto critico nei confronti dell'intelligenza artificiale, non in quanto tale, non in quanto risorsa tecnologica, ma per come può essere utilizzata, a danno naturalmente di tutti noi. Ma sai, io sono sempre più convinto che il calcio non sia e non possa essere considerato una scienza esatta. Se fosse una scienza esatta non sarebbe quello sport imprevedibile che ci appassiona e ci tiene ancora legati malgrado tutto ai colori delle nostre squadre. Il calcio è imprevedibilità, è sorpresa, è qualcosa che non si può prevedere, e l'idea di trasformarlo in una scienza esatta è qualcosa di francamente inumano, disumano. Come disumano pensare che il VAR, o chi l'ha pensato al momento in cui è stato varato, che la televisione in campo, che la moviola potesse rendere perfetto questo gioco, che non sarà mai perfetto perché sono imperfetti i protagonisti che lo praticano, gli esseri umani.
1: È sicuramente però, Riccardo, un sistema per creare quello che va tanto di moda adesso, e sono le interazioni, no? Perché ovviamente stiamo scivolando, diciamo, a larghi passi verso questo mondo, e le interazioni, cioè su quello che si sono detti, ognuno vuole dire la sua, ognuno fa il suo commento, e questo ci porta ai giovani, no? Ai giovani che poi sono quelli che godranno o non godranno la bellezza del calcio di domani. Si dice sempre che il calcio per strada non esiste più, può darsi che questo sia sicuramente un problema, ma la società è cambiata talmente tanto che forse quello era inevitabile. Però è vero che i giovani crescono non solo pagando le scuole calcio, ma al giochino elettronico col joystick, sui social e non sui campi. Ecco, questo aspetto qui, secondo te, che rilevanza ha in questo quadro davvero triste, ecco?
2: Ma io non ho voglia di criminalizzare, tra virgolette, le tecnologie o i social, gli strumenti contemporanei a disposizione dei giovani, assolutamente. Sapete, un grande filosofo del passato, Karl Popper, ma parliamo di anni veramente lontani, parliamo della fine degli anni 50, anni 60, all'avvento della televisione, scrisse un saggio storico che si intitolava Cattiva maestra televisione, perché sapete, lo stesso ragionamento che stiamo facendo noi qui oggi si faceva negli anni 60 per la televisione, no? Si temeva l'avvento di questo, tra virgolette, mostro che stava irrompendo nelle case degli italiani. Karl Popper analizzò le conseguenze sociali, culturali dell'avvento della televisione, e in grande sintesi, lo sapete quale fu la sua conclusione, ripeto, in grande sintesi, che la televisione in sé non era né buona, non è né buona né cattiva, dipende naturalmente da come la si usa. Ebbene, questo tipo di considerazione può essere applicata tranquillamente a tutto ciò che sta avvenendo intorno a noi. Non è di per sé cattivo, dipende da come lo usiamo. Evidentemente c'è un distacco dei giovani dal calcio giocato, non si gioca più nelle strade delle grandi città, non so da voi, a Roma non si gioca più per strada, non ci sono più i campi delle parrocchie, è molto più difficile per i bambini avere un pallone a disposizione, uno spazio da utilizzare per coltivare i propri sogni, e quando lo vogliono fare sono costretti, non i bambini, i genitori, a spendere cifre enormi per poter mandare un bambino alla scuola calcio. Io questa privazione di un diritto a giocare a calcio la trovo assolutamente mostruosa, ma questo non vuol dire che la colpa sia dei joystick o delle PlayStation o dei social. Le cose possono vivere tranquillamente insieme. Ciò che però io stesso verifico andando allo stadio in curva, come sapete, per mia scelta personale, è che sono sempre meno i bambini che si appassionano al calcio, sono sempre di più i bambini che si annoiano nei 90 minuti, perché il calcio visto sul campo non è più una consuetudine, è qualcosa che non è più abituale, come era abituale invece alle generazioni alle quali io appartengo. E quindi c'è una stanchezza da parte dei giovani nei confronti del calcio, il calcio sta perdendo il suo pubblico più giovane, questo è un dato di fatto.
1: Riccardo, permettimi, questo è un lato della medaglia, è anche, diciamo, perché i social, gli apparecchi telefonici, gli smartphone sono comunque, è chiaro che sono abusati, però hanno portato anche i giovani a desiderare immediatamente, subito, il risultato, l'azione. Si annoiano terribilmente, c'è questa irrequietezza che poi non si riesce a gestire, cioè voglio dire, il calcio ha le sue colpe, nel senso che poi è anche molto meno attrattivo e appassiona meno, ma si è anche molto meno disposti, io parlo per le nuove generazioni, alla noia magari anche di una partita. L'hai detto prima, si va allo stadio per soffrire, non per divertirci, e quindi abbiamo anche la possibilità di dover accettare anche una partita spenta. Non pensi che ci sia anche questo dato, oltre che quello,
2: diciamo, calcista? Che i giovani hanno perso il gusto dell'attesa, che invece era una caratteristica che accompagnava la passione della mia generazione, quando si giocava soltanto la domenica e soltanto ad un orario, alle 14:30, alle 15, qualche volta succedeva che il mercoledì ci potesse essere una partita di coppa, ma era una cosa molto più rara di quanto non succedeva oggi. Quindi era soprattutto l'attesa della partita che accompagnava in qualche modo la nostra passione e in qualche modo l'alimentava addirittura. Sapete, c'è un bellissimo romanzo che chiaramente immagino tutti conoscono, di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, certo. Il romanzo dell'attesa, appunto. Ecco, io credo che quel romanzo sia in qualche modo significativo ed esemplare, tra virgolette, di quello che è una partita di calcio, perché l'attesa è una componente anche dei 90 minuti giocati. Si attende il gol, a volte può arrivare, a volte può non arrivare, a volte possono passare minuti di azioni che non portano al gol. Quindi il tifoso che ama il calcio, che è abituato a vederlo allo stadio, convive con quell'attesa, anzi la desidera quell'attesa, la partecipa a quell'attesa, mentre oggi è sempre più frequente invece vedere i bambini che, se non ci sono i gol, si annoiano. Sapete quali sono, televisivamente parlando, i più cliccati, tra virgolette, tra i giovani? Gli highlights. Gli highlights che sono la sintesi, cioè di pochi secondi, di una partita di 90 minuti, perché negli highlights ci sono tutti i gol e tutte le azioni significative, tutto quello che avviene prima dell'azione, la costruzione, il ragionamento tattico, il lavoro a centrocampo, non interessa più, perché c'è questa voglia di bruciare tutto rapidamente in fretta e non c'è più il desiderio dell'attesa. L'attesa, non lo dico io, lo dicono in tanti scrittori, intellettuali e filosofi, l'attesa del desiderio e desiderio esso stesso.
1: Riccardo, però, diciamo, rispetto al nostro calcio, perché anch'io appartengo alla tua generazione, qualcosa possiamo dire che è migliorato, cioè l'aspetto della violenza, no? E io mi ricordo le partite con gli elicotteri della polizia che volavano addirittura sul campo, grandi, gravissimi scontri tra tifosi, e mi riferisco, insomma, a tanti episodi violenti degli anni 80, quasi irregolari, ecco, per quel fenomeno là. E possiamo dire che da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti, almeno da questo punto di vista, o ci stiamo raccontando una storia, o forse i fenomeni delinquenziali sono mutati anche questi?
2: No, devo dire che da questo punto di vista c'è stato un enorme miglioramento. Diciamo, i fenomeni di violenza, per fortuna, sono sempre di meno, sono sempre più lontani dalla cultura del calcio, dalla cultura dello sport. Esistono ancora, purtroppo, esistono ancora, ma sono fenomeni marginali, per fortuna. Quindi da questo punto di vista sicuramente un passo avanti si è fatto. Io sono peraltro convinto che si debba lavorare ancora moltissimo, perché se è vero, come è vero, che non ci sono più violenze come quelle degli anni 80, È anche vero però che all'interno dello stadio non si è estirpato il male, secondo me un male davvero inconcepibile e in qualche modo in contraddizione evidente con quelle, con quelli che sono i valori del calcio, un male terribile come quello del razzismo. Razzismo che alberga ancora nelle curve degli stadi italiani. Bisogna lavorare proprio per evitare naturalmente che questa forma di odio nei confronti dell'avversario, nei confronti di chi ha una pelle del colore diverso dal nostro, possa albergare all'interno dello stadio, in un posto nel quale invece, proprio perché si gioca, proprio perché si fa sport, l'accoglienza, la tolleranza, l'amicizia, la fratellanza tra virgolette sono elementi fondamentali, e la cultura sportiva che impone naturalmente l'allontanamento dei razzisti dagli stadi. Questo fenomeno esiste ancora, ma non esistono più per fortuna quei fenomeni di violenza che accompagnavano, precedevano troppo frequentemente le partite tempo fa.
1: Riccardo, salutiamoci con una tua considerazione di speranza. In fondo, diciamo, col tuo libro ci fai confidare che sia ancora possibile ribaltare questa situazione.
2: Ma io confido molto negli appassionati, gli appassionati quelli veri, quelli che vanno allo stadio soprattutto, non che guardano il calcio in televisione. Io personalmente preferisco vedere il calcio allo stadio, come quando ero ragazzo, come quando lavoravo e l'ho fatto per 40 anni dagli stadi di tutto il mondo. Io continuo a vedere il calcio come fenomeno da stadio. La partita vista allo stadio tutta un'altra cosa rispetto a quella vista in televisione. La vista in televisione è una sequenza di 24, una fiction formata da 24 sequenze che vengono montate in diretta, nulla a che fare con il calcio vero, quello che si vede sugli spalti di uno stadio. Io credo che la salvezza del calcio stia proprio in questo, nella passione, sperando che naturalmente la passione non si esaurisca del tutto, degli appassionati veri. Sono gli unici che possono salvare il calcio attraverso evidentemente la loro presenza sugli stadi, attraverso la loro pressione nei confronti dei dirigenti del calcio, delle società di calcio, ma anche a livello di federazione. Io sono fiducioso perché sono convinto che il calcio sia ancora un patrimonio culturale di questo paese e non soltanto di questo paese, e credo che vada difeso con la passione, ripeto, che ci accompagna ogni volta che entriamo e barchiamo un cancello per andare a vedere una partita. Vorrei che ci fosse maggiore consapevolezza della loro responsabilità da questo punto di vista da parte dei dirigenti. Sapete, presto avremo un nuovo dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io vorrei che questo nuovo dirigente, chiunque esso sia, si rendesse conto che il suo ruolo è importante non soltanto perché manipola denaro, ma soprattutto perché manipola passione, manipola sentimenti, e la responsabilità proprio per questo è molto più grande.
1: Riccardo, grazie di essere stato con noi e grazie della disponibilità. Noi ci uniamo a quello che potrei definire il tuo zoccolo duro, perché vogliamo rappresentarci così, e speriamo di risentirci presto, magari di fronte a qualche novità che ci farà allargare il cuore. Ecco. Un abbraccio grande, grazie ancora.
0: Grazie.
2: Grazie a voi, grazie, me lo auguro anch'io. A presto, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Ciao.
1: Ciao. Andiamo in pausa un minuto.

0: New message.
1: Eccoci ritornati. Io ho una domanda per te, Babbo, che avrei voluto fare a Riccardo, ma il tempo è sempre, ci manca sempre, ecco. Come si coltiva o si resuscita la passione vera? Secondo te esiste ancora una ricetta?
2: Ma secondo me una vera e propria ricetta non lo so, ma partirei da ridurre fortemente la trasmissione di partite in televisione, da spalmarle nell'arco della settimana, cercherei di far giocare più partite possibile in contemporanea lo stesso giorno.
1: Possibilmente non il venerdì.
2: Possibilmente non il venerdì, non il lunedì, no, ma magari qualcuno che ci ascolta adesso si fa anche una grassa risata, però era lì che nasceva, era l'abitudine, era il pranzo in famiglia e andare tutti insieme allo stadio, si lasciava i bambini dagli zii, te sei stata parecchio dagli zii,
1: no, in attesa, piangevo dalla nonna,
2: in attesa che si tornasse allo stadio, magari il pranzo prima, il caffè con i pasticcini dopo, le imprecazioni, la gioia, le chiacchierate che si facevano per una partita vista e che non avevamo, come dire, i cui riflessi filmati, come li chiamerebbe Riccardo Cucchi, non li avevamo nel telefono immediatamente alla televisione, ma si doveva aspettare 90esimo minuto. Io credo che se si ritornasse ad alcuni accorgimenti, comunque in Premier League seguono ancora, perché ci sono delle partite, quelle delle 15, non so se delle 15 comunque, che non vengono trasmesse in televisione, un pochino sì, di passione gli possiamo dare un po' d'aiuto, dai.
1: Sì, anche con i riti e le tradizioni prepartita, loro, certo, l'hanno mantenute sicuramente
2: molto
1: più di noi. Cambiamo un pochino argomento, poi magari ci ritorniamo, perché abbiamo in linea con noi Andrea Gonzalez, voce e volto di Radio TV Serie A e telecronista Sky. Ciao Andrea, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Grazie ragazzi.
3: Lo sapevo, infatti mentre lo dicevo pensavo che questa sarebbe stata la tua risposta.
2: Che questa sarebbe stata la mia risposta. Hai sentito che Anna è anche un po' emozionata di averti, no, di averti come ospite, visto che siete amici. Ma tu sei anche, se vogliamo, un eroe, nel senso che come giornalista, voce di radio e TV Serie A, sei una nuova generazione che si misura con uno strumento desueto, no? Che potremmo magari in prima battuta considerare desueto, visto che anche con Riccardo Cucchi parlavamo di quanto poi il calcio è cambiato, di come la passione è cambiata, oppure no? Te che pensi? Come ti vedi?
3: Penso che sia plausibile pensarla così, però faccio parte, diciamo, di quella schiera di persone che crede che il nuovo non debba picconare il vecchio, ma debba lavorare insieme per creare l'ulteriormente nuovo. Questo è un po' il mio punto di vista, un po' complesso, un po' supercazzola, entro certi limiti, ma in cui credo molto. Credo che il mix di competenze alla fine sia la cosa fondamentale. È chiaro che oggi il linguaggio è diverso e conseguentemente anche il mezzo è diverso. Il medium è il messaggio, spesso è così, si cita McLuhan proprio da questo punto di vista in questo tipo di contesto. Credo che sia giusto però che giovani e meno giovani lavorino insieme, perché poi sì, forse possiamo considerare la radio desueta, qualcuno a volte lo dice, ma io non ci credo in questa cosa. Credo che la radio sia ancora una delle cose più belle del mondo, che si evolve, magari deve anche far fronte a delle novità, ma come ormai parecchi anni fa ha retto il confronto con la televisione, oggi sta reggendo il confronto con il podcasting e tutto il mondo anche delle web radio, ad esempio, e di tutto quello che oggi va un pochino più per la maggiore. Come tutte le cose, deve far fronte ai cambiamenti, non restare ferma, stare in movimento, ma quello che secondo me sta facendo, e alla fine non conosco i numeri del dettaglio, ma i numeri delle radio in Italia dimostrano che la radio funziona ancora e come se funziona.
2: Effettivamente nello sport la radio ha tenuto botta, diciamo, evolvendosi con contenuti, podcast, insomma, sono diventati parte del quotidiano di tutti noi, ma nell'immaginario, quando si parla, Andrea, di calcio e di radio, pensiamo alla radiocronaca, no? Che è molto lontana da quello che sono gli stili di vita di adesso. Ma possiamo dire comunque che con quello che hai detto te, sicuramente la radio è riuscita ad attraversare il tempo, ma anche per quello che riguarda una radiocronaca possiamo dire che sta resistendo nonostante tutto a questo punto.
3: Secondo me sì, nel nostro caso con Radio TV Serie A abbiamo avuto la possibilità, ho avuto anch'io direttamente in prima persona l'onore ma anche l'onere di raccontare alcune partite della Coppa Italia Frecciarossa, di cui siamo detentori dei diritti radiofonici in esclusiva. La radiocronaca è chiaro che da tanti punti di vista può sembrare un pochino anacronistica, è normale, adesso le immagini, i riflessi filmati, sentivo poco prima di entrare in onda il riferimento a Riccardo Cucchi, ovviamente hanno cambiato completamente il modo di fruire il prodotto calcio, però da questo punto di vista io stesso per tanto tempo ho pensato che fosse un qualcosa di superato, poi mi sono trovato durante le Olimpiadi estive di Parigi, non ricordo, 2024, non lo so, aiutatemi voi con le date che sono un disastro, a sentire in radio il racconto di una gara di nuoto, che voi direte, ma com'è possibile raccontare una gara di nuoto per radio, deve essere una roba ai limiti del cacofonico, e invece mi sono trovato ad emozionarmi, sono una persona con la lacrima facile evidentemente, per il racconto senza vedere, quindi è chiaro che oggi, soprattutto le generazioni di oggi, sono abituate a vedere e fruire tutto sul telefono con una rapidità incredibile, la radiocronaca dà semplicemente qualcosa di diverso, non dà soltanto il racconto minuto per minuto della partita, anche se poi quello chiaramente resta esattamente al minuto, come dice il miglior radiocronista insieme a Riccardo Cucchi in Italia, che è Francesco Repice, dà anche l'emozione, e quella cosa lì, sentivo che parlavate di riti prepartita e di tutto un mondo che pensiamo che non ci sia più, secondo me in realtà può tornare ad esserci, è chiaro che ci deve essere uno sforzo comune, e di nuovo torno al vecchio e al nuovo, il nuovo che si apre anche al vecchio, il vecchio che si apre al nuovo e insegna anche questo tipo di rito, ecco, il rito dell'ascolto in radio, nel mio caso l'ha fatto mio padre, come scusa Mary, per me è qualcosa che io non ho vissuto dal vivo ma che mi ha raccontato mio padre, ed è qualcosa che secondo me può tornare a essere centrale nel racconto di questo sport che resta meraviglioso, con anche qui degli accorgimenti, come è normale che sia.
1: Ecco Andrea, secondo te in che modo può tornare?
3: Concretamente, innanzitutto, banalmente la radio ha una torna utile al momento in cui monti in macchina, detto in pieno toscano, visto che insomma ci intendiamo da questo punto di vista. La radio ha la fortuna di essere ancora il mezzo privilegiato all'interno delle macchine, per quanto vi sia il telefono, tutto quello che si può fare, il CarPlay, eccetera, quello può essere sicuramente un metodo. L'aiuto del mondo social da questo punto di vista può essere molto utile. Porto un esempio, un case study, che è quello di Francesco Repice, che pubblica gli estratti delle proprie radiocronache su Instagram, arrivando a un pubblico che magari le radiocronache non le ha mai ascoltate in vita sua. Già quello è un modo di rendere viva la radiocronaca, non nella fruizione in diretta live, ma nella fruizione ex post, in post produzione, ma può anche avvicinare persone che magari possono dalla sera alla mattina sviluppare anche questa nuova passione, aver voglia di sentirla una radiocronaca. Se le persone non conoscono le cose non ne saranno mai attratte. Secondo me attraverso lo studio e la conoscenza si può attrarre persone nuove.
2: Ti volevo far scivolare a proposito di quello che stai dicendo, però anche sul come si fa la telecronaca e la radiocronaca. Io che appartengo a una generazione dei vecchi che comunque hanno vissuto tutto il calcio minuto per minuto, quando era l'unico mezzo per avere notizia delle partite, e quindi avevi il cuore in gola quando si collegavano con il campo dove giocava la tua squadra del cuore. È cambiato tanto anche il modo di farla, a questa radiocronaca, questa telecronaca. Te pensi che ci sia tutto questo bisogno di urlare che si sente in continuazione, di esaltare all'infinito qualsiasi banalità e considerare come unico tutto quello che viene fatto sul campo. Cioè io capisco, capisco che questo ha permesso di, diciamo, cogliere l'attenzione di un certo pubblico, è diventato un trend, è diventato una moda, ma non sarebbe il caso, Andrea, di tornare un pochino alla sobrietà, a, ai toni giusti, a, a levitare di esaltare qualsiasi, qualsiasi cosa, proprio che te sei, proprio perché stai incarnando la figura che gestisce un fenomeno che abbiamo detto attraversa il tempo e che magari potrebbe essere espressione del passato, ma che ha la possibilità di traghettarla verso il futuro. E visto che siamo a traghettarla verso il futuro, ora praticamente faccio tutta la trasmissione con questa riflessione, sarebbe il caso anche di cominciare a toccare i modi. Ora ti faccio ridere e poi ti lascio la parola. Cioè io c'è un telecronista che alla televisione, che un tuo collega, che non posso dire chi è e nemmeno da dove, da dove fa è su Sky, è su Sky, che io non posso proprio ascoltare perché questo qui fa il fenomeno e quindi crea su se stesso il fenomeno, la parlata, le pause, è una cosa insopportabile. Io ho parlato con alcuni giornalisti Sky, ho detto ragazzi, ma non gli dite nulla a questo qui che fa. Ecco, io credo che questo tipo di professionisti facciano allontanare la gente addirittura dalla propria squadra. Scusa,
3: allora, parto dal
2: poi dopo ci sento al telefono, ti dico chi è.
3: Ci conto, mi raccomando. Allora io parto dal presupposto che come i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri, così i telecronisti di oggi assomigliano più ai propri tempi che ai propri predecessori, quindi è normale che ci sia stato un po' un cambiamento. A volte si è un po', secondo me, rincorso il trend, si è rincorsa la viralità, perché ovviamente viviamo nel mondo di TikTok, nel mondo dei social, di Instagram e quant'altro, e quindi la possibilità di magari anche scalare posizioni, gerarchie attraverso un tormentone ha attirato, e quello secondo me è di fatto sbagliato, ma per un semplice motivo che ci insegnano e che insegnano anche alla lezione 1 in qualsiasi corso di telecronaca o parlando con qualsiasi telecronista: non devi metterti al posto dell'evento, l'evento è la cosa fondamentale ed è la cosa che devi raccontare. Per come la vedo io, per come la faccio io la telecronaca, un ritorno alla pura sobrietà sarebbe lontano da me, ma perché di fronte a un calcio che magari non sempre è esattamente esaltante, toccare la corda emotiva può essere più può portare qualcosa di più, questo sicuramente. Poi a me piace, oltre che toccare la corda emotiva, piace anche andare a cercare un aspetto tattico, un racconto, cercare di far vedere a chi guarda qualcosa che se non gli viene fatto notare non avrebbe visto. È una cosa che io ho imparato guardando e facendo la trasmissione alla TV Serie A con Giampaolo Pazzini. Lui mi fa vedere delle cose che io in campo non avrei visto senza il suo consiglio, e cerco di fare questo. Poi ovviamente il discorso cambia se c'è un talent in telecronaca. A volte si esagera, questo è chiaro, e diciamo che questo poi dipende anche dalle scelte del singolo telecronista. Io cercherei come sempre la buona vecchia via di mezzo, cioè non la sobrietà pura di maestri di un tempo. Credo che ci sia un pre Sandro Piccinini, un post Sandro Piccinini, che da questo punto di vista ha cambiato completamente il vocabolario proprio della telecronaca, magari senza cercare di esaltare ogni cosa anche quando c'è poco da esaltare, perché a quel punto si perde l'unicità del momento, no? Il momento è unico quando è raro. Se ogni domenica ci sono situazioni che ti portano a perdere il controllo, vuol dire che in fondo stai un po' perdendo l'essenza del gioco e del racconto.
2: Comunque Piccinini adesso, no, scusami Anna, sembra quasi vintage. Io quando guardo, no, quando le partite vedo Piccinini, cioè, mi rilasso, ecco. Dicevi?
1: No, dicevo che non hai dichiarato qual è l'espressione che più ti infastidisce, perché io la so e volevo sapere se Andrea la dice dritto per dritto.
2: No, vabbè, ma No, Andrea, non è dritto per dritto, lo usano anche a Coverciano, al settore tecnico.
1: Però
2: perché è un'espressione, non vuol dire assolutamente niente, ma che è diventata
1: tirato dritto per dritto.
2: Sì, no, vabbè, ma insomma, nel calcio una volta te non lo sai, Anna, ma ho fatto addirittura, nemmeno Andrea lo sa, ho fatto una trasmissione di Scanner solo sulle espressioni dei giornalisti, va bene? Quindi mettendoli al patibolo, ma cioè, passando anche quelle ormai sono diventate entrate nel vocabolario, come hai il problema di girarsi. Però per esempio l'urlo cosa ha fatto, ecco, io vorrei che venisse previsto una sanzione penale, ecco, per quando dicono cosa ha fatto. Prima con Riccardo Cucchi Anna ride, una pazza, perché sa avendomi accanto, sa effettivamente quanto la cosa mi fa rabbia. Prima con Riccardo Cucchi però parlavamo anche della difficile gestione delle nuove generazioni, a cui tu, stranamente, per il ruolo che hai adesso, e Anna un pochino meno, appartenete, ma anche più giovani. Cioè una generazione che è sollecitata tantissimo dai social, che si annoia, che ha bisogno di interagire, che ha bisogno subito della sintesi, perché se no va in frigorifero a vedere di mangiare qualche cosa, perché si annoia di nuovo. Come pensi che si possa portare questa gente, questa massa che ha bisogno delle immagini e delle risposte, a seguire qualcosa che invece scatena l'immaginario, che è una cosa meravigliosa? Come si fa, Andrea?
3: È una sfida molto, molto complicata, che secondo me hanno dovuto affrontare a turno un po' tutti gli sport, e non soltanto. Penso a quella famosa intervista che è rimbalzata anche sui social di Matt Damon, l'attore statunitense, che ha spiegato alcune linee guida di Netflix nella produzione di contenuti e di film. Viene richiesto di rispiegare la trama, perché spesso il pubblico, il target di riferimento, si distrae davanti a un film. Il concetto più o meno è lo stesso, ed è una questione che secondo me è abbastanza trasversale nei confronti di qualsiasi tipo di contenuto, sia un film, un documentario, una serie TV o una partita di qualsiasi sport. Quello chiaramente è il tema. La cosa che ho notato dalla mia esperienza, ma non soltanto professionale, che è minima, faccio parte ancora della categoria dei giovani, secondo me ancora per poco, perché per me i giovani sono quelli che hanno 18 anni, però ancora sono sotto i 30, quindi mi considero ancora da questo punto di vista appartenente a questa categoria. Dicevo, una sfida abbastanza generale da questo punto di vista. Bisogna, secondo me, cercare di dare motivi di attrazione. Il motivo di attrazione non è l'urlo sguaiato di cui parlavamo prima, ma dei motivi di interesse. La Formula 1 ha saputo raccontarsi e ripartire attraverso che cosa? Attraverso la serie televisiva, attraverso una serie di accorgimenti anche dal punto di vista regolamentare, su cui non chiedetemi nulla perché non la seguo e non so niente, so solo che hanno funzionato. E così deve fare, secondo me, anche il calcio. Il calcio ha delle unicità che, secondo me, dico sinceramente, non sono l'alto punteggio. Calcio è uno sport tendenzialmente a basso punteggio, a parte se giocano Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi per renderlo più attrattivo, secondo me, non devi puntare a far finire le partite 10 pari, devi alimentare un racconto. E il racconto, secondo me, ha tanti punti di vista. Per esempio, a me piace molto il racconto tattico, perché mi piacerebbe sapere che cosa dice un allenatore nei confronti di una squadra. E allora io quello vorrei sapere. E secondo me le nuove generazioni possono essere educate anche ad apprezzare questo tipo di contenuto. Quindi, per rispondere senza fare troppi giri di parole alla tua domanda, per andare a prendere un pubblico che è abituato ad avere tanti impulsi, devi fare un minimo di compromessi, ma devi educarlo questo pubblico, devi dargli degli impulsi, devi dargli qualcosa. Se poi loro si vorranno distrarre, si distrarranno, ma secondo me non è questo il caso. A volte demonizziamo questi nuovi mezzi, ma sono gli stessi mezzi che portano persone di 15, 18, 20, 25 anni a guardare video YouTube che durano 2 ore, quindi in realtà la voglia di seguire c'è. Bisogna semplicemente dare un prodotto che sia all'altezza, e nel caso specifico del calcio, per me, per dare un prodotto che sia all'altezza, non bisogna semplicemente che le partite finiscano tanto a tantissimo, ma bisogna avere un racconto, che può essere la storia tattica, come ti dicevo prima, può essere la curva della Juve Stabia, per esempio, visto che ci sono stati adesso i playoff di Serie B, può essere la storia di un calciatore. Bisogna fare uno sforzo, perché i tempi sono cambiati, le fonti di informazione e di intrattenimento si sono decuplicate, è un bene e anche una sfida da questo punto di vista, secondo me.
2: Mi hai convinto, mi hai convinto. No, ma una cosa sulla quale io faccio fatica un po' a portare la categoria, è bella l'idea, diciamo, di approfondire gli aspetti tattici e quindi di portare l'attenzione dei giovani su questo, ma anche sull'aspetto psicologico. Perché una cosa che la categoria sottovaluta sono le dinamiche, la psicologia, che poi nel calcio, diciamo, giocato, in quello vero, quello a livello del campo, sono poi
1: incidono più della
2: tattica. Incidono in una maniera incredibile. E spesso e volentieri anche gli spettatori sono guidati, no? quasi come se fosse un'equazione che di fronte a una serie di elementi il risultato dovrebbe essere quello. Invece l'aspetto psicologico è fondamentale. Un'ultima domanda. E la passione territoriale, come si fa a farla rinascere, Andrea? Come si fa? Perché
0: Galderisi quasi fa gol, me ne ha dette di tutti i colori, io ho risposto, ma ha sostituito. Mi ha sostituito Esco e Intraprandelli e vincevamo 2-0. Poi finita la partita, e questa non è la prima volta che mi ha sostituito, mi è capitato anche altre tre volte. E finita la partita aspetto i miei compagni nel corridoio, nel tunnel che portava gli spogliatoi a Bergamo, e saluto i miei compagni, mi si avvicina lui e mi dice: non hai niente da dirmi? Che se mi togli prima la perdi anche sta partita. Gli ho detto: non era vero, chiaro, però mi è venuto da dirgli così. C'è stata un po' una discussione, no?
3: Qualcosa, e quello va alimentato, è un racconto che può essere alimentato e deve essere alimentato anche lì attraverso la produzione di contenuti che possano essere interessanti e intriganti per le persone. Poi dico una banalità, visto che insomma secondo me ho fatto una bella conversazione, chiudiamola abbassando il livello, magari andando ai mondiali, perché secondo me sembra una cosa stupida perché di realtà e quindi parliamo di microcosmo e non di macrocosmo nazionale.
2: Certo.
3: Però riagganciarsi a quel treno lì potrebbe essere un volano abbastanza
2: un effetto traino, non c'è dubbio.
3: Potrebbe essere un bellissimo traino. Il racconto però del calcio passa anche, siamo in diretta su Radio Firenze Viola, passa anche da quel tipo di racconto, quello sul territorio, quello è fondamentale, e secondo me da quel punto di vista non siamo messi male. Firenze da questo punto di vista può insegnare, Roma è un'altra città che insegna, bisogna ripartire anche da queste piccole cose. Il concetto di identità va raccontato, va spiegato, perché ci si lega al calcio, secondo me, perché ci si riconosce in qualcosa, non perché si vede un bellissimo gesto tecnico. Il tennis è meraviglioso, io lo amo perché c'è lo slice, la palla corta, il diritto incrociato, il passante, il lob. Nel calcio sì, c'è il tiro a giro sotto l'incrocio, il gol alla Del Piero, io stavo in porta, c'è la parata con la mano di richiamo, ma c'è il sentire di appartenere a qualcosa, è un sentimento più dal basso e bisogna secondo me ripartire anche da lì.
2: Andrea Gonzalez, Radio TV Serie A, telecronista Sky, grazie di essere stato con noi. Ti ho mandato per WhatsApp il nome del giornalista a cui facevo riferimento. E ci sentiamo
3: grazie,
2: presto,
3: Andrea.
2: Speriamo di averti ancora con noi.
3: Volentieri, ciao ragazzi.
1: Noi abbiamo finito e
2: vi auguriamo.
1: Abbiamo finito anche Scanner.
2: E quindi tanto ci ritroviamo noi due, per cui gli auguri delle vacanze non li facciamo, perché ci risentirete come Home Scouting da mercoledì
1: 3 giugno in diretta su Radio Firenze Viola tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e sempre in replica tutti i lunedì alle 18 su TMV Radio.
2: Grazie, è stato bello, a presto, ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva delle

0: forte, riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi, palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
1: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
0: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
0: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base. Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore.

0: Bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che, se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo, in 2 anni ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti,
1: Certo.
0: arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici,
0: alla
1: apparatici.
0: società. Paratici,
1: Tocca
0: esattamente.
1: apparatici. Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie. Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: Adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello... ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata e così non è avvenuto e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Avessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere ad Aversa, non si sa mai. Però sono contento che ad Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e, come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
2: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Maracanã.
1: Si parla di chiacchiere perché, ti ripeto, cioè la nazionale, io mi ricordo benissimo cosa su domanda sulla nazionale cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro. Ho detto chiaramente, se fossi il presidente della federazione, tra il novero dei candidati sicuramente ci metterei Antonio Conte.
2: Diciamo che abbiamo fatto il filotto al momento giusto, no? L'abbiamo inseguito per tutto il campionato, quello che potesse darci la spinta per staccarci, pur stando sempre in posizioni molto alte.
3: Penso che oggi è una notte storica, una notte magica, e niente, a godersela, orgoglioso di tutta questa gente, dei ragazzi, della società, dello staff che mi hanno aiutato tantissimo.
4: Secondo me la differenza la fa sempre il carattere delle persone. La personalità a volte cambia, a volte si mette d'accordo, le personalità si mettono d'accordo, ogni tanto ci stanno a fare dei ragionamenti di sistemarsi. Il carattere di quello che non vuol stare a ascoltare niente e nessuno e sa quello che deve essere il suo obiettivo sempre è una cosa differente.
5: Spiegare è difficile, posso solamente dire che una volta in vantaggio, diciamo, abbiamo difeso male, abbiamo difeso come abbiamo difeso con l'Atalanta, abbiamo difeso con l'Udinese, abbiamo preso il gol troppo facile, c'è stata poca reazione nervosa, cosa che c'è stata molto, molto a Genova, e quindi purtroppo siamo delusi, amareggiati.
6: Solamente un ringraziamento, perché in una stagione devastante hanno sbagliato qualche partita, ma mollare mai come atteggiamento complessivo. Quindi ho detto che non sono la squadra più forte dal punto di vista tecnico che ho allenato, ma sono la squadra forse dal punto di vista dei valori morali è la migliore che ho allenato.
7: Maracanã!

0: È lunedì e che lunedì! Buon pomeriggio da Marco Piccari
1: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao. Cosa succede?
0: Ciao, no,
1: è
0: il volume, volevo sentire la voce meglio. Caro Francesco, ben trovati, benvenuti a tutti. E sì, mettiamo la musica della Champions perché abbiamo gli ultimi verdetti. Tra l'altro, insomma, sono clamorosi perché vedono l'esclusione di due big del calcio italiano. Milan e Juventus in Europa League, Roma e Como in Champions League, insieme al Napoli e l'Inter. E la vittoria anche di Simone Braglia ieri sera era scatenata. Simone Braglia, dai, oggi ce l'avremo, ragazzi.
1: Dai, è una bellissima.
0: Oggi arriva con champagne, bottiglie, tutto, fa veramente lo show.
1: Giusto così. Forse era quella che mi aspettavo di meno alla fine.
0: Anche io proprio non ci credevo proprio.
1: In Champions League nelle ultime partite, perché il Como aveva perso davvero diverse gare decisive, però alla fine il suicidio del Milan, caro
0: fallimento,
1: Marco,
0: usiamo le parole giuste
1: suicidio
0: oggi.
1: E fallimento, certo, fallimento, una cosa non esclude l'altra.
0: Esatto, caro Francesco, fallimento totale del Milan. Intanto salutiamo anche in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani, tutta la squadra, in redazione anche Daniele Petroselli, come sempre. Insomma, fallimento totale del Milan, totale, non si salva nessuno. E comunque qua qualche cosa avevamo anticipato molto tempo prima, quando dicevamo occhio a tutte queste partite con le medio piccole che poi si pagano, occhio a non avere identità di gioco. Insomma, un po' di allarme l'avevamo gettati qui e là, no? Da questo punto di vista. Va bene, ne parliamo perché c'è tanto oggi da cui discutere, veramente tantissimo. Allora, andiamo, rigori come quelli dati al Como ieri, per forza deve andare in Champions. Il Como ieri che va, ha vinto la partita perché gli hanno dato rigore. Ma Alex, ma perché devi avere il coraggio di scrivere una roba del genere? Guarda che scrivere una cosa del genere oggi c'è veramente un grande coraggio, ragazzi.
1: Io credo che a prescindere i verdetti siano stati quelli giusti. C'è una bella storia che, diciamo, il campionato offre spesso, ha offerto spesso negli ultimi anni qualche grande sorpresa qualificata in Champions League. Lo è stato diverso tempo fa con la Lazio seconda, il Bologna di Thiago Motta. Adesso ci è finito dentro un ottimo Como che, diciamo, attraverso un'idea specifica, una squadra che Fabregas ha saputo costruire attraverso il gioco, attraverso dei giocatori che in altre realtà erano tutt'altra cosa, e invece si è presa meritatamente questa qualificazione approfittando di un percorso, un'ultima fase di percorso, perché dalla 28esima giornata in poi, l'abbiamo detto, è cambiato tutto, soltanto 12 punti da parte del Milan ed è tutto cancellato, tutto finito. Oggi saranno, caro Marco, i giorni dei verdetti, perché a casa Milan sta succedendo di tutto. Allegri ieri in conferenza stampa non si è dimesso, ha voluto difendere i giocatori nonostante la serataccia. Adesso
0: nulla
1: però
0: da rimproverare.
1: Esatto, poi lo sentiremo.
0: Ma è giusto così.
1: Adesso, ma che si deve rimproverare lui, dici?
0: No, ma non bisogna rimproverare i calciatori, bisogna rimproverare colui che non gli ha dato nessun tipo di identità in tutti questi mesi con un impegno a settimana. È giusto così, perché che vai a rimproverare i calciatori? È giusto, secondo me è una chiave di lettura giustissima. Il rimprovero va fatto ad altri, poi ne parliamo, perché smontiamo anche ste storielle che servono sempre.
1: C'è stata anche un altro tipo di conferenza stampa di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, che è come se fossero stati al bar, diciamo, si scambiavano dei punti di vista nell'annunciare ovviamente l'addio di Antonio Conte, che lo ha bloccato in più situazioni al presidente, che gli ha detto: guarda, con altro tipo di infortuni probabilmente avresti rivinto il campionato.
0: No, non è vero,
1: e Conte risponde: non è vero, non dobbiamo nasconderci dietro a queste cose, l'Inter era chiaramente la più forte. E poi il pezzo poi che ascolteremo insieme, caro Marco, è che, diciamo, se Allegri in qualche modo se l'è un po' presa con la dirigenza, se a Spalletti non hanno fatto un mercato all'altezza, Conte ha attaccato tra virgolette una piazza che ha diciamo, la colpa, secondo lui, che non si è compattata intorno alla figura dell'allenatore.
0: Se ne va per quel motivo. Vabbè, dai.
1: È un rammarico,
0: crediamoci. Allora, crediamoci come parlare dei rigori del Como ieri. Queste sono tutte cose belle che, se ce le vogliamo raccontare tra di noi, le favolette, Alex, tu puoi scrivere quello che vuoi, ma ripeto, oggi, dopo quello che abbiamo visto nell'ultima giornata, ma dopo anche quello che ci ha fatto vedere il campionato del Como, parlare di un calcio di rigore, di una partita dove il Como non ha vinto, ha stravinto, io credo che ci voglia veramente una visione non calcistica.
1: Poi scusami, soltanto aggiungo una cosa sui Verdetti, perché dobbiamo citare il Lecce,
0: bravissimo.
1: Ieri ha fatto la sua partita, ha vinto la sua partita, sarebbe stato comunque salvo per la sconfitta della Cremonese, ma l'ha vinto e finalmente, possiamo dirlo, Eusebio Di Francesco può godersi il suo finale di stagione, fatto bene, con la salvezza, con un rinnovo di contratto che adesso vedremo se ci sarà, ma di sicuro il Lecce è l'altro verdetto della zona bassa della classifica.
0: Non c'è dubbio. Caro Francesco, andiamo ai titoli e poi cominciamo, perché già stanno arrivando tanti messaggi, poi apriremo anche i vocali, faremo delle domande, vediamo, insomma, parleremo anche del calcio di rigore dato al Como ieri, che ha sancito la qualificazione in Champions League. Vai.

0: Con la grande impresa che è quella del Como, si dice adesso Champions, questa è l'Europa raggiunta da questa squadra con Fabregas al comando. Altro allenatore posto al centro di tutto, Gasperini, subito centro, Roma in Champions League. Eccolo qui, Milan è il max fallimento. Spalletti fuori gioco, sì, perché la Juventus ieri ha giocato, ma poi in realtà era una partita fuori gioco perché secondo tempo privo di significato dal punto di vista della classifica, la Juventus scivola in Europa League. Conte e Sarri salutano di fatto, poi vediamo come andrà a finire, sono due allenatori sotto contratto, non è stata ancora data una decisione definitiva, però insomma dalle parole di entrambi si capisce che il loro futuro sarà lontano dalle rispettive squadre. Ed eccolo qui, come diceva prima Francesco, il Lecce di Francesco si salvano, quindi per il Lecce è consolidare la sua posizione in Serie A, per Di Francesco trovare un po' di gioia dopo le recenti delusioni. Bene, bene, caro Francesco, 331-8200-213, già arrivano un sacco di audio che andremo a recuperare. Allora, sarò rapido e poi ti lascio a te naturalmente la parola, poi sentiamo
1: da
0: anche...
1: Dove vuoi iniziare?
0: No, io voglio dire che il calcio ha premiato veramente una volta tanto in questo finale chi ha fatto un certo tipo di scelte, chi ha dato anche molto peso all'allenatore, perché continua a dire che è un punto fondamentale. Il Como l'ha fatto già da un po' di tempo, quindi sta raccogliendo i frutti di quello che ha seminato nel corso di questi ultimi anni. Fabregas è il riferimento di questa squadra dal punto di vista del gioco, dal punto di vista caratteriale, quindi meritatamente si va a prendere un posto in Champions che io sinceramente non mi sarei mai aspettato, sono sincero, ero tra quelli proprio più scettico possibile che potesse raggiungere questo obiettivo, raggiunto sì per il lavoro che hanno fatto ma anche per i grandi demeriti di chi stava davanti. Lo stesso discorso lo voglio fare per la Roma, che ha scelto un allenatore anche andando un po' contro la piazza, no? All'inizio dell'anno, grande scetticismo intorno a lui si è messo a lavorare, ha dato un'identità a questa squadra, a tratti si vedeva qualcosa, a tratti invece c'era una fetta del passato recente che appunto si vedeva in campo, però i giocatori sono stati sempre dalla parte dell'allenatore anche nei momenti turbolenti come il caso Ranieri. Da lì poi la squadra si è compattata fortemente intorno alla figura di Gasperini, basta leggere i numeri, ultime 7 partite, ben 19 punti fatti, che sono veramente
1: pazzesco,
0: tantissimi,
1: pazzesco.
0: Ultime 10 partite, 22 punti fatti, una marcia proprio diretta a prendere la zona Champions, e devo dire bisogna fare i complimenti, adesso naturalmente inizierà il bello per cercare di costruire, però dobbiamo dire che Gasperini appena arrivato alla Roma, il primo anno ha centrato un obiettivo che mancava da 7 anni, quindi
1: ha migliorato anche
0: ha migliorato.
1: Claudio Ranieri che l'anno prima era arrivato a un punto, e questo vuol dire anche che è partito però anche da una buona base, nel senso ha costruito una squadra che è ripartita da
0: qualcosa.
1: Un punto, gli ha dato qualcosa in più ieri, perché la cosa che mi ha colpito più di tutti, alla vigilia Gasperini aveva detto basta un portiere che para e un attaccante che segna. Lo ha dimostrato praticamente da gennaio in poi, e ieri ne è stata proprio la consapevolezza definitiva, perché
0: esatto.
1: Svilar para su Bowie in una partita che si poteva complicare tremendamente, Malen sbaglia, assist di Dybala e gol dello stesso Malen in una partita complicata. La Roma secondo me va in Champions da quella vittoria di Parma. La vittoria di Parma era
0: lo spartiacque
1: definitivo. Al 90esimo erano completamente calcisticamente morti.
0: Hai ragione. Ci sono poi spartiacque nella stagione, quindi quello potrebbe essere uno di questi. Per quanto riguarda un'altra cosa che voglio sottolineare, prima di andare alle cose negative, sottolineo quelle positive. Mi è piaciuto anche quel momento, diciamo, romantico di quell'abbraccio tra Sarri e Pedro all'uscita del campione spagnolo, che alla Lazio ha dato tanto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale, grande impegno e anche grande attaccamento alla squadra, ai colori e ai tifosi. Mi è piaciuto, lo dico, anche Sarri nel post partita, poi magari lo risentiremo dopo, però quelle parole lì mi hanno colpito, cioè giustamente ha sottolineato il fatto di non essere stato ascoltato mai dalla società per le cose importanti, però ha confessato un suo difetto che poi questa stagione lo ha aiutato, diciamo così, a modellare, ossia: io sono sempre stato duro con i calciatori, quest'anno ho imparato ad essere empatico. E questa empatia che io ho sempre sottolineato che mancava nella prima parte, forse, chissà, se l'avesse trovata subito, forse qualche punto in più poteva farlo questa squadra, non lo so, però sicuramente la Lazio gli ha dato qualcosa in questa stagione turbolenta, di grande, diciamo, difficoltà. Un aspetto che per me, caro Francesco, potrebbe ritrovare proprio nella prossima avventura, che se va a Bergamo non sarà un'avventura facile, servirà questo aspetto dell'empatia per entrare in una piazza, in un gruppo che, insomma, per anni ha fatto molto bene lavorando in un altro modo. Quindi credo che alla fine una stagione difficile qualche cosa ti può sempre dare di positivo. Note negative sono due, sono la Juventus e il Milan. Molto molto negativa quella del Milan, un fallimento annunciato, un fallimento visibile in maniera netta e chiara nel girone di ritorno, dove questa squadra è stata veramente scandalosa. Ieri una partita quasi vergognosa contro il Cagliari ormai salvo, nessuno poteva pronosticare un KO di questo tipo.
1: Dopo essere andati in vantaggio dopo
0: essere andati
1: minuti.
0: In vantaggio. Non ci sono scuse, io lo dico subito, raccontatevi voi la storiella che mancano i calciatori a questi allenatori, io non vi verrò mai dietro, manca l'allenatore. Vediamo che decisione prenderà il Milan in queste ore, se ci sarà un cambio o meno. Per carità, la società ha fatto molti errori, qui ne abbiamo parlato, caro Francesco, sì. Ma poi il campo, quando tu perdi delle partite clamorose, pensate, il Milan è stato fuori dalla Champions in due occasioni quest'anno, la prima giornata con la Cremonese, l'ultima giornata va fuori con il Cagliari, squadre dove tu devi assolutamente vincere, dove non c'è altro discorso, vincere giocando, vincere di carattere. Questa squadra ha vissuto soltanto sugli episodi per tutto l'anno, dei singoli, qualche motivazione trovata, quando vengono meno queste non hai niente. Poi i difensori di Allegri possono dire quello che vogliono, ma i dati sono inconfutabili. Su Spalletti, voglio dire, anche qui ci sono delle critiche da fare, però gli va riconosciuta una cosa: è entrato in corsa, non era la sua squadra, l'ha presa. Io stavo vedendo dei numeri che sono comunque importanti: nelle ultime 10 partite ha fatto 19 punti, ossia soltanto Roma e Como hanno fatto meglio nelle ultime 10 partite. Questo purtroppo è mancato nel finale, un finale che però, mi sento di dire, ci sono anche delle sue responsabilità. Perché quando crolli con Verona e Fiorentina, qui non mi puoi parlare di giocatori. Pure qui non c'è discorso che tiene, ti mancano i giocatori. No, è mancato qualcos'altro. Quindi dei dubbi rimangono, la Juventus non si può accontentare.
1: È mancato qualcos'altro, ma secondo me è mancato anche un po' l'allenatore. Perché vuol dire che Fabregas e Gasperini, vuol dire che sono stati maggiormente all'altezza del compito che avevano. E caro Marco, il problema sai qual era? È che Como e Roma avevano un compito assai più difficile di Spalletti, perché ieri Mancini dice: a noi Gasperini ci ha chiusi in una stanza e ci ha detto ci mancano tanti punti, gli altri corrono, noi non possiamo sbagliare, allora se noi non sbagliamo ci garantiamo un futuro senza rimpianti, perché guardate che lassù, aveva detto Gasperini, qualcuno crollerà prima o poi e noi dobbiamo farci trovare pronti.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me va bene Spalletti, la squadra in corsa eccetera, però a livello ieri pareggia col Torino in quel modo, va bene, secondo tempo che non contava nulla, che fa? Si presenta davanti ai microfoni e torna a sottolineare la personalità dei calciatori, che c'è. Però alcune volte devi essere bravo tu ad andare oltre rispetto a... Perché il Como è andato in Champions con una squadra di ragazzini anche. E ciò che cosa vuol dire? Che Fabregas, nonostante la giovane età della sua squadra, è riuscito ad andare anche oltre l'età anagrafica della squadra. Quindi va bene la personalità, ma devi incidere l'allenatore. Su Allegri non posso aggiungere nient'altro perché hai detto tutto tu.
0: I giochisti battono i risultatisti, sì. Però soltanto un giochista rimane fuori, che è Spalletti. E qui, insomma, ripeto, ci sono delle riflessioni che devono coinvolgere anche lo stesso allenatore sotto questo aspetto. Quindi ritengo sia giusto proseguire con lui, ma delle osservazioni, delle riflessioni vanno fatte, perché il finale è costato caro, carissimo alla Juventus, e la Juventus non si può accontentare dell'Europa League e non può nemmeno pensare di non andare in Europa League. Quindi l'ultimo tratto di strada, Spalletti ha sbagliato, c'è poco da girarci intorno, qualcosa non ha funzionato. E dunque 331 82 00 213, lasciami dire anche un'altra cosa, non so che cosa ne pensi tu, così abbiamo, sì, apparecchiato un po' tutto, sì. E poi intanto chiediamo anche ai nostri ascoltatori perché ha fallito Allegri. Oggi è una domanda che faremo: perché ha fallito? Perché di fallimento trattasi, non ci giriamo intorno. Una motivazione secondo voi? E poi ti dico anche l'episodio che è successo ieri nel derby Juventus Torino-Juventus.
1: Faccio fatto... cronaca prima.
0: Fai cronaca, vai. Fai
1: Faccio cronaca perché dalle ultime indiscrezioni che arrivano da Torino, il tifoso, il 36enne tifoso della Juventus, è stato operato alla testa dopo aver ricevuto, insomma, un colpo in testa da un'arma contundente, probabilmente da una bottiglia in vetro. L'episodio, cioè quando il tifoso si è accasciato in terra, era nei pressi dello stadio, quindi praticamente stava entrando nel distinto del settore ospite, si sta provando a ricostruire tutta la dinamica da dove è partita quel tipo di bottiglia. Sappiamo, quello che insomma stiamo leggendo è che sono aperti tutti gli scenari, compresi il fatto che potesse essere arrivata addirittura da un tifoso della Juventus stessa in quella bagarre che era successa praticamente prima della partita. E quindi alla fine, così torniamo a ieri sera, c'è stata la richiesta da parte del tifo organizzato della Juventus ai calciatori e allo stesso Comolli di sospendere la partita, di annullare la partita, che poi per un'ora è stata sospesa prima di arrivare al fischio d'inizio delle 21:50. Stamattina, ti riporto Marco, c'è stata insomma la presa di posizione netta da parte delle istituzioni politiche calcistiche, perché non si può essere schiavi, vi riporto insomma il loro pensiero, dei tifosi che si permettono di bloccare, interrompere, no, sospendere, basta, o provare ad annullare una partita.
0: No, è una cosa inaccettabile. Io adesso, con tutto che poi quando succede qualcosa è chiaro che c'è della tensione, della preoccupazione, però ci sono anche delle autorità preposte a tutto questo. Non si può, diciamo, non possono i tifosi fermare una partita. Non possono assolutamente, perché non è la prima volta che si ripete. Qui bisogna trovare un rimedio. Perché non è possibile, ma lo dico con tutto rispetto anche nei confronti di una notizia di cronaca come appunto tu stavi raccontando. Non si può tenere sotto scacco uno stadio per più di un'ora e non si può fare una roba del genere. Io capisco il sentimento, la paura, la preoccupazione, però ripeto, ci sono delle autorità preposte, succede qualche cosa all'esterno, c'è chi deve garantire l'ordine, anche la sicurezza e soprattutto anche il soccorso a delle persone che sono state eventualmente ferite, però non si può chiedere di fermare una partita e di rinviare una partita di calcio, altrimenti così si arriva a un punto dove sono gli altri a decidere un evento e non è possibile. E con grande rispetto, ripeto, ognuno deve stare al suo posto, anche davanti a queste situazioni di drammaticità.
1: Ma anche secondo me i giocatori stessi, cioè nel senso anche il fatto di dover mandare un giocatore sotto una curva a parlare,
0: ma non esiste.
1: Ci sono delle istituzioni, ce la dico, ci sono tutte le forze, le autorità, di polizia che invitare il tifoso innanzitutto a scendere dalla balaustra e mettersi al suo posto, perché lo stadio dovrebbe essere un terreno anche un po' più ordinato, e poi non deve andare il capitano della Juventus a farsi da portavoce rispetto ad un volere di una una tifoseria che capisco che è stata colpita da un ferimento grave, perché ripetiamo, il tifoso in questo momento è in prognosi riservata, in condizioni stabili ma non ancora fuori pericolo. Detto che, tornando al discorso sportivo, basta con questi calciatori sempre a testa bassa sotto la curva, soprattutto in situazioni del genere. Facciamo intervenire, caro Marco,
0: le autorità preposte, perché altrimenti si fa solo veramente una grandissima confusione, si rischia di fare peggio, non meglio, si rischia di fare peggio. Quindi, per carità, qualcuno giustamente dice era una partita che doveva essere giocata in contemporanea e bisognava aspettare un'ora tutte le altre partite. Non era facile prendere una decisione di questa, anche per motivi di sicurezza. Pensate a voi, tenere fermi sugli altri campi senza motivi, senza motivo, un'ora e passa le squadre e i tifosi. Era un qualcosa, quasi prendere in ostaggio della gente per più di un'ora, quando non era successo nulla. Purtroppo si è sbagliato qualcosa lì in quel momento a Torino. Ripeto, bisogna, come abbiamo poi delle parole dopo sentiremo dello stesso Malagò, bisogna lavorare su questa situazione, perché non è la prima volta che si ripete.
1: Ma a Torino, scusami, ieri si è sbagliato tutto, perché quando si incrociano le due tifoserie, i due cortei si incrociano allo stadio nello stesso momento, è follia, quindi si è sbagliato sia fuori e si è sbagliato ancor peggio secondo me all'interno.
0: Allora, ci fermiamo adesso, facciamo un break, poi apriamo anche le dirette, poi sentiremo anche qualche contributo che ci stanno arrivando, avremo anche delle immagini di festa da vedere. Ieri all'arrivo all'aeroporto della Roma c'erano i tifosi ad aspettare appunto Gasperini e compagni, delle belle immagini anche da Como all'interno della conferenza stampa che abbiamo. Insomma, oggi sarà un momento anche per...
1: E poi dobbiamo andare a casa mia,
0: E poi andiamo a casa Milan tra pochissimo, perché potrebbe succedere di tutto oggi. Vediamo, dai, break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel corso del pomeriggio di Maracanã. Salutiamo in questo momento anche, oltre agli amici del canale 61, anche gli amici che si collegano con TV nel canale, nel canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio Gold TV. C'è Antonello Gioia in collegamento con noi che è a casa Milan. Caro Francesco, andiamo subito, magari ci dà degli aggiornamenti sulla situazione in casa Milan, dove appunto siamo in attesa di notizie. Antonello,
1: ciao Antonello.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Bene, vai, che aria tira? Qui insomma leggiamo di un, c'è chi sta scrivendo cacciate via tutti, senza distinzione.
2: Sì, no, allora io sono a casa mia da questa mattina, sono arrivate alle 10.25, è arrivato Furlani, poi alle 11.04 è arrivato Moncada, e sono gli unici dirigenti presenti qui in sede, perché Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono all'Hotel Four Seasons, che è lo stesso di ieri dove c'è stato il famoso meeting prepartita in zona Monte Napoleone, dove è stato indetto un punto stampa segreto con alcuni giornalisti selezionati, quindi con alcuni giornalisti
0: t'hanno lasciato fuori.
2: Non solo io,
0: che brutta cosa.
2: Insomma, credo più per politica,
0: immagino.
2: Per opinioni, ecco, mettiamola così.
0: Mi piacerebbe tanto sapere chi c'è, lo sai?
2: No, qui io lo so, ma non lo dirò.
1: Non ce lo dica, assolutamente.
0: Vabbè, magari in privato un giorno me lo dirai, dai.
2: Ecco, perché comunque questo qua, alle grettare invece sono alle rispettive abitazioni, quindi questo scenario, questa realtà conferma quanto abbiamo detto, che è scritto su tutto il mercato web e su Milan News in queste ore, cioè che Allegri, Tare, Furlani e Moncada sono di fatto fuori dal Milan, dimissioni, licenziamenti, oppure rescissioni consensuali, in qualche modo nelle prossime ore saranno via, e la rivoluzione del Milan sarà capeggiata da Zlatan Ibrahimovic, da Jerry Cardinale e da Massimo Calvelli. Secondo me questo è uno scenario abbastanza negativo, nefasto per i tifosi milanisti all'ascolto, perché di fatto io credo che i problemi che sono stati creati in questi 4 anni, l'ultima stagione, sono stati creati proprio da questi uomini che hanno scelto altri uomini, quindi siamo sempre al solito punto, se la stagione se la cantano soli, e ogni anno il Milan fa contestazione, fallimento, rivoluzione.
0: Eh sì, siamo di fronte molto probabilmente ad una rivoluzione totale che coinvolgerà a questo punto anche il direttore sportivo e l'allenatore, Antonello.
2: Sì, sicuramente sì, perché il fallimento è chiaramente anche sportivo, certo. E direi anche di Massimiliano Allegri, perché anche lui, seppur in minima parte, è finito sul banco degli imputati. Di fatto il Milan negli ultimi 3 mesi non ha mai giocato a calcio. Io onestamente faccio questo lavoro con amore, passione, ci metto, però io andavo allo stadio e non vedevo l'ora di andarmene, per la noia, avrei preferito stare da tutt'altra parte, perché veramente le partite erano imbarazzanti, anche quelle che Milan è riuscito a vincere, e poi non ha portato al risultato l'obiettivo minimo della stagione, e quindi è giusto che anche Allegri faccia le valigie. Poi il punto è, adesso parleremo dell'allenatore, perché i tifosi è quello che interessa di più, si legge addirittura già di Conte, ma il problema è che il Milan non c'è neanche l'amministratore delegato, che in un'azienda è il massimo possibile, non c'è il direttore sportivo, non ci sarà il direttore tecnico, non si sa che giocatori vorranno rimanere senza Champions League, quindi insomma in questo momento il Milan è veramente in un burrone.
1: Facciamo rispondere anche a te, Antonello, da dove nasce il flop del ritorno di Allegri su una panchina, dove nasce? Qual è la motivazione secondo te principale tra le tante? So che ce ne sono tante, ma tu che l'hai vissuto per tutta la stagione, qual è? Perché il Milan ha floppato in questa maniera?
2: Allora, Allegri ha diverse attenuanti secondo me, perché lavorare in queste condizioni con i dirigenti e la parte amministrativa che cerca di entrare in quella sportiva, i dirigenti di Red Bird che si attaccano fra di loro, una parte cioè uno contro l'altro, quindi insomma lavorare in queste condizioni è veramente complicato per chiunque, quindi questo è un attenuante. Però è chiaro che tra insomma questo e non proporre alcuna idea di calcio per 3 mesi di fila, Milan dal derby in poi, che ha vinto, sarebbe 17° in classifica, cioè in 10 partite ha fatto 10 punti.
0: 10 punti, 10 punti.
2: Quindi va bene tutto, ma Allegri, anche i calciatori hanno le loro colpe, perché se poi vai in campo col Cagliari già salvo, e sembrano loro quelli che devono andare a giocare a Champions League.
0: Poi dobbiamo dire anche, caro Antonello, che si sono persi dei punti e si sono persi delle partite anche con squadre inferiori dal punto di vista tecnico.
2: Sì, no, ma assolutamente.
0: Quindi non si può tirar fuori la storiella che mancano i giocatori. I giocatori c'erano per poter far meglio con determinate squadre. Guarda, mi viene in mente una partita che forse ha aperto la crisi, che è quella contro la Lazio qui.
2: Sì.
0: Se tu vai a vedere la formazione della Lazio quella sera, noi qui commentavamo l'avvicinamento a quella partita e sinceramente si faceva fatica a capire come la Lazio potesse addirittura pareggiare col Milan. Pareggiare, invece è andata a vincere. Con Patrick centrale di centrocampo, con una difesa tutta rabberciata. Lì c'è qualcosa che noi dobbiamo andare oltre il discorso societario. Poi le problematiche della società le abbiamo esposte, le continueremo ad esporre, come quello vale per altri club, ma poi c'è il campo, e quando fallisci così diventa anche difficile appellarti sempre ai discorsi societari.
2: Sì, io poi ho del parere che la squadra non sia così forte in generale, però quando tu sei arrivato a metà campionato e che hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, non è neanche così scalza da fare 10 punti in 10 partite.
0: Esatto.
2: L'attenuante delle ingerenze societarie non basta a spiegare tutto. Come in queste situazioni di tabula rasa totale, le colpe non sono soltanto di uno o due, ma sono di tutti in varia maniera, no? In varia percentuale. Il fatto che sia una rivoluzione totale è una logica conseguenza di tutto ciò. Poi il problema, ripeto, è sempre chi sceglie chi. Ibrahimovic, che adesso torna prepotentemente a decidere il Milan, e poi tra 10 giorni se ne va. Io vado in viaggio di nozze, Ibrahimovic se ne va a fare l'opinionista per i mondiali, poi se ne va a fare la box per un mese ad agosto. Cioè, chi è che dice? Cioè, il Milan è questa roba qua. Non può essere il Milan gestito così. Ma non perché il Milan, ma non perché lo dico io, ma perché siamo proprio alla base della gestione di una squadra di calcio. Figuriamoci quella di un club come il Milan.
0: D'accordo, sono d'accordo. Va bene, facciamo una cosa, Antonello, aggiornaci in qualsiasi momento, perché noi siamo qui in diretta, naturalmente pronti a venire da te telefonicamente, video, come tu riesci, diciamo, a sistemarti, quindi ti seguiamo, l'evoluzione di tutto quanto, insomma, siamo...
1: Scusami, Antonello, prego. Ma c'è la percezione che oggi pomeriggio possa accadere qualcosa, un comunicato, un annuncio?
2: Sì, può succedere. Adesso capiremo se verrà fuori con delle note da questo incontro di cui ho raccontato, oppure attraverso comunicazioni ufficiali. Però di fatto noi ufficiosamente possiamo dirvi che i quattro, Allegri, Furlani, Moncada e Tare, sono di fatto fuori dal Milan. Infatti sono qui e non sono nel centro nevralgico in questo momento della rivoluzione, che è il Four Seasons di Monte Napoleone.
0: Bene, bene, va bene. Siamo qui, ciao, Antonello, a tua disposizione.
2: Grazie,
0: come sempre. Allora, 331-8200-213, arrivano veramente i messaggi uno dietro l'altro, caro Francesco. Io direi una cosa, diamo spazio a qualche vocale, poi recuperiamo qualche testo scritto in questa parte di trasmissione, vai.
3: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro. Allora, il campionato concluso, sorpresa Como, perché io arrivato a questo punto non mi aspettavo un'ennesima caduta del Milan, però alla fine per me questo campionato rispecchia quelli che sono i valori, e per me vanno le quattro squadre che meritavano di più in ogni caso. Forse il Napoli, vedremo che allenatore siederà sulla prossima stagione, salvo se non si Allegri e prenda un allenatore propositivo anche lo stesso italiano. Abbiamo le quattro squadre che secondo me in Europa possono far meglio a livello ideologico, proprio di caratteristiche di gioco. Una piccola chiosa, si è parlato dell'Inter, una stagione sana che praticamente non vinceva gli scontri diretti. Alla fine tra le prime quattro ci sono Como e Roma, e l'Inter ha fatto quattro vittorie, quindi sfatato anche un altro tabù.
0: Allora, è ufficiale, intanto vado su tutto il mercato web, il Napoli saluta Antonio Conte, il club azzurro sui suoi social, grazie mister, quindi Antonio Conte lascia il Napoli, adesso la notizia è di fatto ufficiale, non ci sono comunicati almeno per adesso, ma solamente un post pubblicato sui profili social del club campano, che cosa che già di fatto anticipata dalla conferenza stampa congiunta di ieri con il presidente De Laurentiis, conferma l'addio appunto agli azzurri del tecnico salentino, nonostante un anno ancora vigente del suo contratto. E quindi vediamo proprio qui: ciao, grazie mister Conte.
1: No, io stavo aggiungendo una cosa sulla nazionale, perché poi ieri si è parlato, gli hanno fatto un po', hanno citato la nazionale in conferenza stampa, lui dice sì, è vero, ho fatto quelle dichiarazioni, ovvero io se fossi il presidente federale ci penserei, perché ci credo veramente. Poi le sento parlare di Guardiola, allora bisogna farsi un'idea di dove ripartire. Quindi ha fatto capire che lui aspetta semplicemente una chiamata, tanto che De Laurentiis vicino, ricordiamo De Laurentiis che è un forte, è stato il primo sostenitore del nome di Giovanni Malagò, dice non vi preoccupate che ci pensa Giovanni Malagò, quindi sì. Diciamo che la direzione al momento potrebbe essere quella, anche se da quanto traspare dalle parole di Conte non è stata evidentemente presa una decisione definitiva, no, sul nuovo CT. Chiudo perché c'è una notizia più che altro della Gazzetta dello Sport, perché Aurelio De Laurentiis avanti tutta per Allegri, Max apre De Laurentiis per il dopo Conte. Questa è una notizia dell'ultimissima ora, perché dopo essere sfumato il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, che sembra essere destinato all'Atalanta, caro Marco, l'anno prossimo ti dovrai probabilmente.
0: Vabbè, non ce ne liberiamo più, non c'è niente da fare. No, però vabbè, scherzo, naturalmente. C'è un tifoso del Napoli, prima mi ha scritto se viene Allegri al Napoli io divento tifoso della Juve. Ha detto, insomma, non benissimo, però va bene. Allora, dai, andiamo con un altro audio.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Abbiamo avuto altre volte queste discussioni sulla rosa della Juve. Io ti voglio fare semplicemente notare come ha giocato la Juve nell'ultima mezz'ora di ieri. Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Holm, Locatelli, Cop Miners, McKenny, Miretti, David, Zegrova. Ora tu dimmi da che posizione è. Tu mi dirai, ma la partita non aveva più senso, tutto quello che vuoi. Ma che rosa è? Ciao.
0: Ma continuo a dire che è una rosa che con Verona e Fiorentina non puoi fare un punto. Quindi è inutile che... Io non vi seguo su questo discorso. Perché per battere Verona e Fiorentina, soprattutto il Verona retrocesso, insomma, vince anche di rabbia, di carattere. E qui devo dire, insomma, che poi deve influire anche l'allenatore. Secondo me anche Spalletti in questo finale è mancato in qualcosa. Che l'allenatore. Secondo me anche Spalletti in questo finale è mancato in qualcosa. Ripeto, io ripartirei da lui, senza ombra di dubbio.

0: l'ultima secondo me non ha più significato, perché poi tu di fatto hai giocato il secondo tempo, che era una partita che non c'aveva senso.
1: Io quando mi vogliono giustificare un fallimento attraverso i nomi, vorrei ricordare e farvi un'altra domanda: chi è Da Cugna? Chi è Vaillé? Chi è Cacheré? Chi era Voivoda? Chi era Duvicas?
0: Guarda,
1: Baturina già ha uno spessore diverso, ma chi era Diego Carlos, Kempf, Butes? Perché questi sono i nomi che sono andati in Champions League.
0: Quello lì che sta sulla faccia, come si viene? Ancora non mi viene il nome.
1: Vaillé, Moreno.
0: No, l'esterno. Dai, non mi viene adesso. Va bene così, dai. Non mi viene il nome. No, ma poi questi dagli a... Citiamo un allenatore.
1: Voivoda, ragazzi, che al Torino Voivoda. Dai, ve questi lo giocatori. Al Torino.
0: Dai questi giocatori ad Allegri. Dimmi se arrivano lì e se esprimono lo stesso calcio. Quindi vuol dire che l'allenatore conta. Allora, andiamo a prendere Daniele. Ti ripeto, rispetto la tua posizione. Per te è tutta colpa del fatto che mancano i giocatori. Quindi tu non fai nelle ultime partite quei punti perché non hai i giocatori. Perché per battere Verona e Fiorentina, dove la Champions era nelle tue mani, ripeto, nelle tue mani e nei tuoi piedi, tu non fai un punto. La colpa è perché non c'hai i giocatori. Oh, tenetevela voi questa spiegazione, io non vi seguo, c'è poco da fare. Lo stesso discorso possiamo farlo per il Milan: tu non vai in Champions di fatto perché perdi l'ultima partita, non solo, ma stai fino all'ultima partita per tentare di andare in Champions con un solo impegno a settimana e fai un girone di ritorno disastroso. Andatevi a vedere che cosa fa nel girone di ritorno questa squadra, però la colpa è che ti mancano i giocatori. Perché per battere il Cagliari salvo, che hanno fatto la braciolata fino all'altro giorno, che stavano in vacanza da una settimana e più, ti servivano, che ne so, Messi, Ronaldo, ti serviva Van Dijk, ti servivano i fenomeni per battere il Cagliari. Per battere il Cagliari, dove la partita è stata non inguardabile, di più. Avete sentito Antonello Gioia, che è un corrispondente che segue il Milan da sempre? Dice: quest'anno una noia così ti veniva di non andarci a vedere la partita, di andar via. Però servono giocatori ad allenatori che sono strapagati. Continuiamo così.
1: Mi sono dimenticato Van der Brent e Smolcic, erano dei due.
0: Esatto, Smolcic. Dagli questi giocatori qui, poi vediamo che musica fanno, poi vediamo che musica suonano. Ma guarda, questo campionato, ripeto, ha premiato finalmente il calcio. Ha premiato chi vuole giocare a calcio e non chi vuole dare i calci, che è un'altra cosa. C'è chi gioca a calcio e c'è chi dà i calci. Dammi un altro audio.
2: Buongiorno ragazzi e buon lunedì. Allora dai, dopo il doblete dell'Inter c'è un altro doblete, quello di Juventus e Milan in Europa League.
0: Max dice: se arriva Allegri, vai.
2: Figura che hanno fatto queste due squadre storiche. Ormai gli è rimasto solo il nome e basta. E alla fine però vai a Chiesa, che gioca un ottimo calcio.
0: Non sei capito.
2: E la Roma, che gioca a calcio anche lei, oltre all'Inter ovviamente.
0: Vai, dammene un altro.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Fine campionato, tempo di verdetti. Si può dire che dopo la partita di ieri, come è finita la stagione, che Allegri ha fallito il suo obiettivo. Per me non era una squadra che doveva lottare per vincere il campionato, ma era una squadra che nelle prime quattro ci poteva tranquillamente stare. Zero gioco, si può anche accettare se poi arrivi in Champions, ma se non arrivi nemmeno in Champions è completamente una stagione da buttare via. Faccio complimenti al Como. Faccio i complimenti alla Roma, perché la Roma rispetto a settembre è cresciuta, mentre il Milan per esempio ha finito la stagione come l'aveva iniziata, con una sconfitta, quindi non c'è stato nessun percorso. E secondo me anche Spalletti ha delle colpe, vero, certo, che i giocatori non sono all'altezza, però anche lui secondo me un pochino di colpo ce l'ha.
0: Certo che ce l'ha. Alberto scrive: io sono juventino e mi vergogno di quanto è successo ieri a Torino. Per fortuna il trend è di eliminare gli ultras dagli

0: stadi, come dimostra la finale di Champions alle 20 e la distribuzione di biglietti a favorire famiglie, sponsor, gli stadi moderni tipo teatro e da vivere tutto il giorno per le famiglie. Alberto da Piacenza. Allora, Marco, il presidente Oliteto si è irrigidito su Maurizio Sarri, non lo vuole lasciare andare via così. Cosa ne pensate? Staremo a vedere, insomma, che cosa succede. C'è un contratto di 2 anni, ragazzi. Sarri mi sembra è stato chiaro.
1: Non esiste. Se si irrigidisce sulla posizione, si irrigidisce soltanto se bloccandogli le mensilità rimanenti. Ma se Sarri alla fine sarà costretto a dimettersi entro il 30 giugno, Sarri non rimarrà mai alla Lazio, cioè non è che lo può tenere in ostaggio. Troveranno un accordo. Non so se già oggi si incontreranno, ma comunque Sarri dalla Lazio andrà via e Lotito non potrà far nulla, al massimo potrà trattenergli delle mensilità, però non esiste un Sarri ostaggio di Lotito.
0: Allora, dunque, intanto tutto Mercato Web scrive che Basic lascia la
1: Sì, è
0: Lazio
1: andata a
0: e va al
1: Venezia.
0: Venezia, ha fatto le visite mediche e tutto, quindi saluta. Dunque, andiamo in un altro audio, 331
1: Poi non so se vuoi
0: 200213.
1: sentire.
0: Ah, è vero, c'è da sentire, lo sentiamo al volo, dai. A body?
1: Facciamo, sì, dai,
0: Dai,
1: facciamolo
0: sentiamo.
1: sentire perché
0: Sì, che torna sul caso che anche su
1: sì,
0: quello che è
1: visto
0: successo
1: che
0: a
1: ne
0: Torino, vai.
1: abbiamo letto anche
0: Vai,
1: questo tipo
0: sono
1: di
0: io che ho sforato,
1: situazione,
0: dai,
1: andiamo
0: vai.
1: a sentirlo, vai.
0: Colpa mia.
2: Una nota importante dell'inclusione è la cosa più cristallina dell'impatto, è la cosa più
3: Inclusione, coesione, rispetto, attraverso la multiculturalità, la multireligiosità. L'esperienza di Roma Club e Gerusalemme, che si rinnova di anno in anno e che noi cerchiamo sempre di accogliere nel migliore dei modi, è una testimonianza attiva. Non abbiamo più bisogno di parole, abbiamo bisogno di qualcuno che sappia dimostrare che si possa vivere bene insieme anche tra diversi.
2: Da una pagina bella del calcio, dello sport, ad una brutta che è quella di ieri sera con l'incidente
3: Che non è pagina di sport, perché al di là che qualcuno pensi di portare avanti una causa sportiva, io credo che si confrontino dei delinquenti che nulla hanno a che vedere con il calcio. Cerco di ripeterlo sistematicamente, perché, non perché non voglia assumermi una responsabilità come sistema sportivo, ma perché c'è un discrimine nei comportamenti, nei linguaggi, nel modo con il quale ci si confronta. Le persone normali, per bene, comunque di tutte le età, si trovano dentro uno stadio, fanno il loro tifo e i delinquenti si scontrano in piazza, peraltro non soltanto mancando di rispetto, ma aggredendo le forze dell'ordine, le forze di polizia, e questo per noi è inconciliabile con lo sport.
2: C'è un'altra situazione importante che è quella legata al presidente della Federcalcio, Malagò. Com'è la situazione? Come si sta evolvendo?
3: Ma non sono aggiornato nella misura in cui le dinamiche dell'assemblea elettiva vanno avanti come è giusto che sia. Il 22 di giugno ci sarà un presidente della Federcalcio, chiunque sarà, comunque sarà un interlocutore con il quale lavorare per migliorare, come abbiamo cercato di fare fino ad oggi, nella speranza che quello che non si è riusciti a fare in tanti e tanti anni si possa produrre il giorno dopo le elezioni, o comunque nei giorni successivi, perché il calcio ne ha bisogno, e non soltanto perché abbiamo bisogno di recuperare competitività, ma perché abbiamo bisogno di recuperare reputazione, credibilità, che il calcio oggettivamente ha perso negli ultimi anni.
2: C'è un diciamo così.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo. Te game over oggi.
6: Game over.
5: Sì, caro Stefano.
6: Ciao Marco, buon pomeriggio.
5: Ben trovato a tutti. Game over perché è terminato il campionato.
6: Buon mondiale
5: e quindi...
6: a tutti.
5: Ah, già stai al mondiale tu? No, dammi tempo un attimo di digerire il finale del campionato.
6: Sempre sul pezzo.
5: Senti, musichina Champions, perché si chiudono i verdetti oggi. Ieri abbiamo avuto i verdetti finali. Posso dirti una cosa?
6: Sorprendente.
5: Che a me sto fatto di vederli giocare tutti insieme. È successo quello che è successo in Torino-Juventus. Però è divertente, eh? C'è un sapore diverso quando giocano tutte insieme.
6: Sì.
5: È vero, è difficile seguirle tutte, quasi impossibile perché non ci capisci niente.
6: C'è stato
5: però
6: questo episodio grave a Torino che grave, poi ha compromesso la contemporaneità, almeno per quanto riguarda il derby, insomma, cose che non avremmo mai voluto raccontare, però.
5: Assolutamente, non è la prima volta che succede, infatti
6: ci stiamo superando.
5: Abodi ha detto che è una cosa che non inammissibile, poi dopo sentiremo un passaggio anche di Malagò. E, insomma, non va bene,
6: perché
5: non è possibile che... L'ho detto prima e lo ribadisco anche in tua presenza, anzi ditemi se ci sono tutti, così ne parliamo subito al volo. Intanto do il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
5: Ciao da Nick, buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao,
6: ciao
5: Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
6: ciao Dani. Daniele.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
5: No, dicevo, chiudo Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi. No, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile, non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice perché non hanno fermato anche le altre partite, ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
6: Sono
5: in attesa?
6: Cioè, c'è poco altro da aggiungere.
5: È una situazione che non è possibile.
6: Siamo tutti d'accordo.
5: Sì, sì, non so, Daniele, tu che...
9: Guarda,
5: insomma, da nostro... Vai.
9: Mi è sembrato di vedere quel derby famoso,
5: sì,
9: di Roma, no? Quando i tifosi dicono... Decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa: pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, si fosse qualificata per la Champions. Immaginate cosa sarebbe successo?
5: Sì, sì, no.
9: La regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
5: Sì, sì.
9: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere una cosa? Solo in Italia può succedere una cosa così.
5: No, è inammissibile, dai. Anche il ministro, prima abbiamo mandato un pezzo, ha detto che non... poi sentiremo anche Malagò che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. Ed Nick.
8: Ma cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutto da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene, però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni, sulle riforme del calcio, ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci debbano essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti. Io sono di questo avviso.
5: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buonanni.
8: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio,
3: mi dispiace perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano, quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia allo stato puro.
5: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi tre.
10: Speriamo davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
5: Sì, questo è importante. Quella è la cosa più importante. Sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo, andiamo avanti. Partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
6: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre, chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League, e poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Mm. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
5: assolutamente, sì,
6: c'è chi festeggia e c'è chi deve poi, no,
5: spiegarci
6: qualcosa, insomma, che non è andato per che cosa è tutto, successo, perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
5: Assolutamente. Garbo,
6: grandi responsabilità.
10: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabéu a prendere 6 gol. Voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
5: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Niccolò Ceccarini.
11: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi, però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio ti sei informato sulla nostra storia, mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti, e che insomma è una voce storica, no, della Lazio,
5: sì,
11: e un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma, mi fa tanto piacere.
5: E vado da Massimo Bonanni.
12: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
5: Sì, ci è riuscito. 2 dopo...
6: Era pioppata un'altra, 2 dai.
5: 2, una Venezia e Frosinone. Frosinone. Sì,
12: Venezia, sì. Che non aveva avuto a metà un'altra. Verona?
6: Esonerato?
12: No. Esonerato, ma stava male.
5: Vabbè, diciamo che Samp, gli toglie amarezza, un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
12: Sì,
5: stava
12: pure a Cagliari,
6: bravo. Le stai proprio scartabellando tutto.
5: Bene,
6: tutti,
5: bene.
6: Proprio nel giorno del suo.
5: E poi tiri fuori tutti.
6: Tiri fuori
5: così, va bene.
6: E noi cercavamo un attimo, e tu sei a tirare fuori tutti. Vabbè, povero.
5: No, poi sentite.
12: L'ho detto.
5: Sì, scherziamo. No, ma poi poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco
6: questa
5: dei pronostici.
6: Questa è una cosa...
10: Ah, ci picchia.
5: Sì, non è mai successa la targa, cosa... alla quarta edizione. Allora no, qui io sono...
6: Due premi o...
5: Vi chiedo a voi, facciamo una
6: ma
5: sorta...
6: Ma due premi, dai. Due
5: no,
6: premi.
5: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi...
6: Sì, io direi...
5: Oppure...
6: Se la
5: oppure
6: giocano, finale
5: se la giocano
6: League.
5: Con la finale di Champions League.
6: Io che sarei dite? Per due premi.
5: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
6: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
5: Anche questo è vero.
10: Non lo so, io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi mi farei giocare la finale di Champions.
5: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
11: Sono arrivati a pari merito Orlando
5: e Bonanni, 67 punti.
11: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
5: Vabbè, ma che facciamo vincere così, però senza un... allora bisogna fare un...
6: Io sarei per due premi.
11: Allora, ho capito, e allora facciamo la finale.
5: Vedi,
10: ci dici la classifica finale?
5: Sì, la classifica...
11: Bonanni deve vincere perché fa il doppietto.
5: Ah, ho capito. Ecco, no, la classifica finale ci chiedeva Garbo, Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
6: Io sono retrocesso.
5: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini chiude.
10: Una grande rimonta,
5: ha fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo
6: voleva. La remontata di Garbo.
5: Ha fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions. Zona Champions. Va bene, quindi
13: io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due,
5: esatto.
13: Siamo tutti e due mancini.
5: Esatto.
13: Abbiamo fatto gli stessi punti, cioè ci dice male in tutto, sennò potremmo fare anche tranquillamente due premi, però io ho detto per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
6: Vabbè, dai, no. Fai un po' come Sharawi e Dybala ieri sul miglior giocatore, visto?
5: No, dai, facciamo lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
6: Esatto.
5: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... facciamo un po' un giro su una serie di temi dove vogliamo cominciare, ma ce ne so veramente
6: dove
5: tanti
6: cominciare?
5: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di Allegri.
6: Brutta la parola,
5: ho capito, però c'è bisogno
6: di l'ora di...
5: No, non vedo l'ora,
6: poi dopo
5: si arrabbiano
6: Spalletti, Conte,
5: ho capito, però su Conte ci andiamo.
6: Troviamo un sinonimo.
5: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
6: Questo imbarazzo, diciamo.
5: Una motivazione. Una motivazione.
6: Un imbarazzo,
5: dai.
6: Una
5: motivazione. Una motivazione di questo.
6: Guarda, la motivazione, secondo me, l'ho visto nei volti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato. Adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo. Ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare,
5: Sì.
6: Trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre, quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa, è un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
5: Quindi lo stress
6: è uno stress
5: impedito...
6: che ti divora, ti divora.
5: Quindi come motivazione, diciamo.
6: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri. Ah,
5: parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
6: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dai in testa, cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati che rischiano di saltare fuori. Cioè, le società non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni e gli altri T'hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più okay, energici.
5: Le pressioni allora.
6: Sì.
5: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente ricordiamo il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. Pensate,
11: guarda, Marco,
5: ti dico solo questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico, le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
11: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più. Perché se oggi vanno via tutti, vuol dire che la società era su basi zero. Cioè, nel senso, vuol dire che la società non era solida. Perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non toglie le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti, ma non determinanti.
5: Vado da Garbo.
14: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan ha cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto, ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se semina di zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno, in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. E da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente, questo non me l'aspettavo.
5: Buonanni.
15: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
5: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della
6: partita.
5: Fatto
6: un po' tutte.
5: Sì.
15: Io cioè, diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non l'ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere, probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine. E questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe. Così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions, dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima, è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori, da parte dello staff.
5: Tutto giusto. Insomma, io Io però non penso. Cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio. Cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
13: Ma che scherzi, no?
5: Ma chi di voi?
6: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Partita. Abbiamo visto, sì, al contrario. Cioè,
5: quindi io adesso quindi capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani, cioè quello che volete. Però giochi col Cagliari salvo, che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio. Vai in vantaggio, ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita, Marco, o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
6: Possiamo parlare
5: inguardabile
6: di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società. Ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate ed aderenti alle azioni che poi fanno le loro squadre.
5: Ma ieri ce l'abbiamo Allegri, ieri? Ce l'abbiamo.
6: Sono tutte analisi da Maracanà, insomma, come possiamo fare noi. Cioè, invece gli allenatori non pensano invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè, sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire, poverini. Cioè, io li comprendo, perché posso dirti una cosa, perché manca equilibrio. Cioè, le loro squadre, nei momenti magari che fai 3 partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non ci sta più, non fai 2 passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba, no, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risente, perché se ha una mano e tu gli devi dare una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
5: Allora.
6: Cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto. Poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi, ma tu hai fatto nella parte finale. Ma come fai a non andare in Champions League?
5: Dipendeva tutto.
6: Bravo.
5: Da te.
6: Allora,
5: che erano gli altri.
6: Separiamo le cose, perché se no poi io dicevo qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per 3 mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica è stata risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chivu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco, che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani, hanno sbagliato, poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. Lo devono dimostrare pure loro nella prossima stagione.
5: Nick, volevi aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
16: No, Vanoli ha fatto. Sono d'accordo. Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato. Però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna
6: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. però se no tu non raggiungi, hai ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, fai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
16: Certo, sono d'accordo.
6: Se tu perdi col Cagliari,
5: salvo.
6: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
5: No, veramente,
6: ma come si fa? a dire è colpa di
5: no,
6: è colpa,
5: poi guarda, ce l'abbiamo,
6: è colpa di cosa?
5: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
17: Purtroppo dato ormai il risultato non possiamo cambiare, quando perdi 5 partite in casa come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo, stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti, pensavamo di aver ottenuto già il risultato perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra, però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno avuto. Che dovevano mettere in campo ce l'hanno messo in tutto l'anno.
5: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
6: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto, noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia la dialettica? Cioè ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo, anche le dichiarazioni sono importanti. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli e Spalletti, ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
5: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
18: Sì, io voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà la Roma. La Roma secondo me è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare e possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a ver, me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
5: Allora vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle, i tre top, vai!
18: Ho messo anche i giocatori. Allora, top, Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
5: Bene, ce li prendiamo.
6: Beh, io mi sono preparato però.
5: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
6: Ciao Nick, un abbraccio.
5: A presto.
6: Ciao, buon lavoro, buon proseguimento.

0: Bene, ci siamo, tornati sempre con
1: ciao,
0: voi
1: Marco.
0: Nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio di nuovo a tutti quanti.
0: Ci sono in collegamento Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele,
0: ben trovato.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi.
0: Qualche messaggio al volo, proprio al volo. 331-8200213. Paolo ci scrive: la Roma è andata in Champions perché a gennaio ha trovato il centravanti, Milan e Juve no. Molto semplice, però mi sembra che la Juve abbia segnato nonostante la mancanza del centravanti. Un po' di gol li ha fatti. Nonostante praticamente questo. Poi chiedo scusa, ma il calcio in Italia è solo Juventus Milan e altro, il calcio è anche qua, è quello dell'oratorio. Se non si va in Coppa dei Campioni non è morto nessuno, è morta solo l'arroganza di queste pseudo grandi società indebitate, scrive Raffaele. Vabbè, mi sembra che i debiti ce l'hanno un po' in generale tutti. Allora, andiamo anche a sentire, facciamo un po' un giro, dimmi, i messaggi, qualche audio, vai, c'è l'audio, 331-8200-13, vai.
4: Ma Allegri è quell'allenatore che sostiene che il calcio non è basket e che gli schemi non servono. Questo è il credo di Allegri. Poi io non mi stupisco se quando guardi le partite del Milan non riescono a fare un'azione di senso compiuto, una triangolazione banale, un gioco organizzato. Io mi stupisco piuttosto di tutti quelli che ancora difendono Allegri. Allegri è un impostore e mi stupisco clamorosamente che ci sia ancora una squadra che voglia andare a prendere Allegri. Cioè, veramente sono queste le cose inspiegabili del calcio. Un saluto da Alessandro.
1: No, ma forse voglio dire, io il discorso di prima, Spalletti, Allegri, chi non ha centrale, restano secondo me allenatori formidabili. Però si devono rimettere sempre in discussione, perché il calcio attuale ti logora. Quindi se tu pensi di essere più bravo degli altri, arriva un altro che dimostra di essere più bravo di te in quella stagione. Quindi è questo l'insegnamento, no?
0: Sì.
1: Iraola con il Bormo, questi allenatori, dice, sanno là, sono freschi, hanno voglia, hanno motivazioni. Purtroppo l'allenatore, per fortuna, incide, come dici tu, no? Tanto, e il giocatore assorbe l'energia o la non energia dell'allenatore, indipendentemente dai principi di gioco e dalle idee che vuole poi trasmettere. Secondo me è così.
2: Posso aggiungere una cosa?
1: De.
2: Allora, secondo me, guardate il Como, che viene da un progetto che è partito da lontano, no? Ditemi quanti giocatori del Como sarebbero titolari nella Juve, nel Milan, nella Roma, nell'Inter, forse nessuno. Eppure sono arrivati in Champions. Quindi vuol dire che dietro c'è il grande lavoro dell'allenatore, altrimenti non arrivi a questi risultati.
1: Sì, no, ma io mi riferivo a un discorso un pochino più generale, cioè nel senso, Daniele, non serve più paradossalmente l'esperienza che tu hai accumulato anche da persona vincente, allenatore vincente, perché il calciatore adesso va veloce e non, se ti sente parlare dice vabbè, ma 8 anni fa è successo quello, 10 anni fa è successo quello, cioè è tutto un altro campionato, è tutta un'altra era. Qui ogni 3 anni abbiamo fior di allenatori che dicono aspetta, mi riposo, Pep Guardiola, mi riposo perché no. Non c'ho più niente da dare.
0: Però Pep ha fatto veramente l'inverosimile.
1: L'inverosimile, ho capito, tutto. Però poi scopre che ci sono ci sono dei momenti che spendono una barca di soldi e Arteta vince il campionato. Come la vogliamo mettere? Mettiamola così: in Champions League esce fuori, ne vince una su 10 anni che ha allenato lì. Cioè, capisci? Poi dopo, alla fine, ci sono queste cose, queste riflessioni personali.
0: Ma io posso pure
1: di un allenatore molto bravo. Perché alla fine non hai più niente da dare.
0: Che per tanti anni è sempre stato.
1: La domanda è: questi allenatori dentro hanno ancora qualcosa da dare? Che lo dimostri, cioè, che ce lo facciano vedere. Perché non conta più essere vincente, la grande carriera. Insomma, io se fossi un presidente, ci parlerei a fondo con uno. Guarda, io ti affido sta squadra, sei bravo, sì. Ma ce l'hai tu dentro, c'è ancora forza, c'è ancora energia. E questo è il discorso. L'energia di Gasperini, di Fabregas, di De Rossi, di sta gente qua, di Grosso, si io vede.
0: Possiamo dire, Daniele, vengo da te, poi giro anche a Massimo.
1: Se no, rischi di essere un disco rotto.
0: Il calcio magari ha premiato anche chi vuole costruire, chi vuole dare un'identità.
1: Anche questo.
0: Che dici, Daniele? Perché questa giornata ci ha detto anche questo, no?
2: Ma senza dubbio, ma ho fatto l'esempio del Como, no? Con giocatori praticamente quasi tutti sconosciuti, guardate cosa hanno combinato. Quindi il lavoro di un allenatore è fondamentale, soprattutto se ha un'idea di gioco, perché se tu hai un'idea di gioco può anche succedere che perdi le partite, per carità, non è che le vinci tutte, ma se non hai l'idea di gioco poi perdi pure le partite, non ha più senso il tuo lavoro, no? Quindi il Como, tra le altre cose, che è stato tanto criticato all'inizio del campionato, squadra squilibrata e così via, ha la miglior difesa del campionato e il secondo attacco del campionato, quindi vuol dire che è una squadra anche equilibrata oltre a giocare bene a calcio. Quindi questo è il lavoro di un allenatore, secondo me, perché se tu fai l'album delle figurine, come facevano alcuni allenatori di grido, non faccio i nomi per carità di patria, giochi male, poi però se non vinci con l'album delle figurine dici beh allora io ti ho comprato i giocatori migliori, sì. Guardate a Real Madrid, vogliono vendere Mbappé perché Mbappé non lo vuole più nessuno, è uno dei migliori giocatori del mondo, sono il migliore, quindi...
0: No, no, assolutamente, Massimo, vengo anche da te, aggiungo che forse la figura dell'allenatore... Di questi due allenatori prendo Gasperini e Fabregas, che hanno centrato la Champions, inaspettata, onestamente il Como fa una grandissima impresa, perché non so quanti di noi potevano mettere in Champions il Como quest'anno all'inizio.
1: Coppa europea l'abbiamo...
0: Coppa sì, ma addirittura in Champions.
1: A Maracanã l'abbiamo detto.
0: È vero che nel finale... Vabbè. Ci sono stati anche i demeriti degli avversari.
1: Esatto, ma Roma e bisogna... Comodo ringraziano Milan,
0: sì,
1: e Juve.
0: Però, però la Roma alla fine è arrivata anche è arrivata contando perché su se creduto, stessa, perché sì, quando si è piazzata là,
1: però,
0: dice,
1: insomma,
0: se
1: la Juve
0: a Verona...
1: ci ha messo del suo, eppure tanto, certo, anche la Milan.
0: Però volevo dire a Massimo che siamo anche di fronte a due allenatori dove hanno accentrato molto su di loro. Cioè, alla fine, quanto... Quello che voglio dire è... allenatori che devono essere molto identificati, molto forti, cioè quasi non dico comandare, ma essere al centro un po' di tutto.
3: Beh, ma sono Fabregas, l'ho imparato a conoscere in questi due anni, Gasperini lo conosco, lo conosciamo da tantissimo tempo e sappiamo tutti quanti che tipo di allenatore è, così come Allegri, Spalletti sono degli allenatori che sappiamo perfettamente come sono. Io in gran parte mi trovo d'accordo con quello che ha detto il radioascoltatore, non l'ultima parte, insomma non credo che Allegri sia un bluff, però è un allenatore che secondo me ha bisogno di uno staff che lavori insieme a lui e vicino a lui si contorni di persone che siano persone di campo. Invece Gasperini no, è uno da campo, Fabregas è uno da campo, Conte è uno da campo, cioè sono degli allenatori che fattivamente sono sul campo e dirigono l'allenamento e questo secondo me è una cosa molto importante. Lo sbaglio di secondo me di Allegri quest'anno è stato quello di pensare di avere in mano una grande squadra e nel momento in cui lui si è reso conto, secondo me, che non aveva una grande squadra, non ha trovato una soluzione per poter svoltare un attimo la stagione. Si è affidato, lui secondo me è quel classico allenatore che si affida molto ai giocatori, ma non aveva la squadra per poterlo fare. Aveva Modric, aveva Rabiot, tant'è che quando mancavano loro due aveva Maignan. Quando mancavano loro due, Rabiot e Modric, il Milan ha fatto grandi difficoltà. Perché? Perché io quando mi dice quel radioascoltatore, dice si vedono tre passaggi, ma perché? Mi ha detto una bugia? No,
0: non ha detto una bugia, ma infatti io quando ho detto è stato premiato il calcio ha premiato chi in un certo senso ha scelto una strada di dare un'identità, di lavorare sul campo molto. Alla fine è questo quello che è venuto
3: fuori. L'ha creata anche Allegri, non è che non l'ha creata l'identità, perché l'identità l'hai creata, hai creato una squadra che non doveva prendere gol, non lo doveva prendere, non prendeva gol e sapeva che davanti aveva la possibilità di usare le sue frecce e di fare gol magari in qualsiasi momento. E poi Pulisic è stato fuori un sacco di tempo, Leao quest'anno non possiamo per nulla dire, insomma, che Leao sia stato un giocatore che ha fatto qualcosa di positivo. Il Fulcrum ne ha mai fatto giocare, Jimenez ne ha fatto giocare, un Kunku ogni tanto sì, ogni tanto no. E poi i giocatori sono finiti, cioè, a parte Salemaker che ha tirato la carretta, poi si è fatto male Modric, Rabiot è stato fuori, Loftus-Cheek non ha dato quel contributo, Reinders hai perso 20 gol e non c'avevi un centrocampista che ti ha fatto i 20 gol di Reinders, perché pure questo c'è da metterlo, che tu hai tolto 20 gol al Milan e non li hai rimpiazzati con un centrocampista e magari te ne poteva fare 8, 10, 12. Hai fatto un centrocampo con Rabiot, Modric e Fofana tutto l'anno, tre incontri.
0: Guardate, arrivano tanti messaggi, ad esempio Giuseppe ci scrive: gli allenatori storici sono lenti nei cambiamenti, i giovani non li seguono, ci vogliono idee e preparazione culturale moderne, innovative. Allegri, Spalletti e Conti, secondo Giuseppe, sono superati. Io però non credo molto che siano superati, no, hanno delle idee diverse, forse in questo momento
1: credo che sia un discorso di
0: andrebbero
1: energia.
0: Un po' rigenerati, ecco.
1: Energia.
0: Poi ad Allegri sembra che gli mancano i giocatori di personalità per vincere, invece Spalletti ha dovuto far giocare una squadra assemblata da un DG a modo suo. Ecco, che cosa è mancato allora? Spostiamoci un attimo anche sulla Juve, cosa è mancato a Spalletti?
1: Ma io ripeto, il discorso allora complessivamente sono d'accordo con voi, cioè voglio dire, non è un caso che poi Roma e Como idee, no? Siano andati in Champions League, però secondo me ci sono grandi responsabilità del Milan e della Juventus che avevano sul piatto d'argento questo traguardo che non è stato centrato. Perché?
0: Ma perché nelle letture, prima, l'ultima arrivata che se poteva la Juve serviva, dipendeva dagli altri.
1: Sì, sì, sì, no, io
0: l'ha perso
1: molto,
0: prima.
1: Verona, Fiorentina abbiamo detto, il Milan pure l'ha perso prima, eh. Però certo, sì, sì. È stata clamorosa la partita con il Cagliari ieri, nessuno pensava che potesse andare a finire così ed è finita così. Detto questo, secondo me anche nelle letture, nelle scelte, nel sostituire, faccio un esempio, guardate la partita di ieri a Verona. Ghilardi sfarfalla su Bovi, no, al primo tempo. Ghilardi compie un miracolo clamoroso sullo 0-0. Ghilardi non scende in campo nel secondo tempo. Zolkowski entra, fa una cosa che non si fa neanche ai tornei, fa un giallo ammonito, esce direttamente dopo 12 secondi dal campo. Ora, ci sono magari giocatori che hanno un credito e gli allenatori dicono, sai, vabbè, sta in campo, dai, forza, oh, dai, continua a giocare, dai, muovi. No, no, lo devi sostituire. Cioè, le letture, i momenti, e allora ecco perché io dico l'energia, la lettura, la partecipazione fisica proprio. Cioè, quando sta in palla, anche l'allenatore, probabilmente Gasperini e Fabregas, sono stati in palla fino all'ultimo. Cioè, nelle letture, nelle scelte, Piccari, fuori. Dentro, sì, sì. Ah, ma che mamma, l'ha sostituito, e lo devi fare. Perché non l'hanno fatto alcuni? Magari hanno fatto giocare giocatori che hanno fatto 90 minuti anonimi e te li porti dietro. E magari non dico che tu hai pareggiato o perso quella partita perché quel giocatore non ha reso per 90 minuti. Però anche scelte coraggiose di leggere la partita, fare entrare a gamba tesa e cambiare anche il corso, diciamo così, le dinamiche. Poi ti può dire bene, certo, ti può dire male, certo. Però è lì la scelta energica,
0: stare sul pezzo, stare,
1: sì,
0: un po' più sul pezzo,
1: sì, è la scelta
0: pezzo,
1: di uno che sta, un allenatore che sta sul pezzo. Poi ci piace il calcio di proposta, sì, però non è che adesso Spalletti e Allegri sono diventati
0: restano
1: sempre degli allenatori formidabili che per magari su delle scelte, delle cose sono stati un pochino poco fortunati, diciamo così, mettiamola così.
0: Dico che c'è un distinguo, no, Daniele? Qual è stata secondo te la problematica di Spalletti principale che possiamo dire in questo finale? Perché per esempio la Juve ha fatto nelle ultime 10 partite 19 punti, ma nelle ultime 5-6, quindi la frenata c'è stata proprio.
2: Guarda,
0: no? Al traguardo, allora, ecco.
2: Quando ci sono partite come queste, quando tu pareggi in casa col Verona, che è già retrocesso, poi perdi in casa con la Fiorentina, voglio dire, sì, può avere delle colpe Spalletti, ma in campo ci fanno i giocatori, poi voglio dire, lo sanno anche i giocatori l'importanza di queste partite, non è possibile che non si rendano conto di cosa stanno facendo, no? Credo che a Spalletti sia mancato probabilmente nel momento, un po' prima, qualche partita prima, e avrebbe potuto fare qualche punto di più, forse Vlahovic, che nelle ultime 4 partite ha fatto 4 gol, se non sbaglio, no? E ha dimostrato quanto la Juve avesse bisogno di un centravanti. Magari prima gli sarebbe servito per non arrivare con l'acqua alla gola all'ultima fase del campionato, ecco questo. Però faccio fatica, onestamente, sì, Spalletti avrà sbagliato qualcosa sicuramente, però secondo me sono più colpevoli i giocatori, francamente, ecco. Faccio quindi fatica a trovare colpe più Spalletti che i giocatori.
0: Quindi tu vedi più colpevoli i giocatori. Massimo, chiudere sulla Juve perché poi voglio passare a un altro argomento, c'ho un paio di cose prima di salutarvi, vai.
5: La Juve è stato un mistero secondo me, perché a un certo momento pensavo che potesse essere veramente una squadra forte, e quando la incontravi ritornavi a pensare ad una Juve molto competitiva, e invece poi è successo qualcosa che si è rotto, che non gli ha permesso di arrivare fino in fondo, fermo restando che poi, come hai detto te, no, nelle ultime 10 partite ha fatto 19 punti.
0: 19 punti la Juve,
5: ha fatto 3 punti in meno della Roma, insomma, ha fatto 2 punti in meno del Como.
0: Sì.
5: Non è che ha fatto male, aveva tanto terreno da perdere.
0: No, ma ha sciupato tutto, sì, nelle due partite in casa, ragazzi. Ha buttato via la qualificazione in quelle due partite in casa.
5: Pure a Juve Cagliari.
0: Io dico Verona e Fiorentina. Verona e Fiorentina.
5: Verona, bravo, Verona.
0: Verona e Fiorentina sono state due partite dove hai cestinato, secondo me,
1: sì,
0: tutto.
1: Però io mi ricordo Juve-Sassuolo, Juve-Verona, Juve un'altra, una pareggiata, un'altra in casa, dove aveva dominato e però non aveva portato a casa il risultato, capito Marco? Cioè questa è una squadra.
0: Posso dire una cosa? E se, che aveva dei difetti, se Spalletti però, se li stavi... avesse caricati un po' troppo emotivamente, cioè nel senso.
1: No, ma Spalletti è bravo, dai.
0: No,
1: solo,
0: mica stiamo dicendo bravo, io però quando secondo dico... me ha sbagliato qualcosa pure lui in questo
1: finale. Ma certo,
0: finale.
1: Ma è evidente, ma nessuno, ma voglio dire, ma non c'è niente di male.
0: No, no, apposta dico, forse non lo
1: cioè,
0: so.
1: Cioè io ho sempre sostenuto
0: di eccessiva
1: che Spalletti
0: pressione,
1: andava riconfermato, so, giusto? Tu confermi
0: sì,
1: qui,
0: ma io pure sono
1: che andava riconfermato. Detto questo però, ci sono delle responsabilità di lettura, di scelte, di pressioni, di anche quando parli magari non c'è il grip giusto, no? Alla squadra. E quindi alla fine poi Massimo lo sa, ha giocato, adesso allena, capita che non c'è questo scambio e i giocatori sono fermi, i giocatori magari sono più titubanti, hanno più paura, avvertono le pressioni. Quello che non è successo a Como e Roma, ma succede, ma poi ripeto, il prossimo anno tutti quanti devono dimostrare.
0: Certo, certo.
1: Como e Roma non ne parliamo. Como e Roma non ne parliamo.
0: Assolutamente.
1: Però la Juventus probabilmente ci ha detto Spalletti, che il DG ha detto che non c'è un piano A e un piano B. Noi faremo una grande squadra e probabilmente con Spalletti magari la
0: ci
1: Juve lotterà per il titolo,
0: certo.
1: Non lo possiamo sapere.
0: Vediamo. Senti, vi faccio sentire al volo anche un passaggio di Sarri, un commento ve lo voglio chiedere. Vai, non ci abbiamo Sarri? Ah no, vabbè, perdonami. No, su Sarri ve lo chiedo io invece la cosa. Lui ha parlato di tante cose, ha ribadito ancora che non è stato ascoltato in società, eccetera, ma soprattutto ha detto questo è stato un anno formativo. Cioè lui ha confessato, Massimo, Daniele e Stefano, che aveva un difetto, che è sempre stato duro con i calciatori. In questa stagione ha imparato a essere empatico. E questo ha consentito di trovare una connessione diversa. Ha parlato molto bene soprattutto del girone di ritorno, perché Lazio comunque ha fatto i punti, li ha fatti nel girone di ritorno.
1: Che 29.
0: Idea, 29. Che idea avete? Massimo, parto un attimo da te su questa affermazione. È stato un anno formativo, ha detto, per lui, nonostante le difficoltà.
5: Beh, non si smette mai di imparare, no? Io la riassumerei in questa maniera.
0: Sì. Ha detto avrei voluto viverlo a 40 anni, non quasi a 70 anni, ecco.
5: Credo che lui abbia trovato nella negatività di alcune cose, abbia trovato una positività che non pensava di trovare e una caratteristica magari umana, personale di avere. Io credo che lui ne esca rafforzato da questa situazione. Non so se sono solamente delle frasi di circostanza, ma non credo, non lo conosco abbastanza da poter dire una cosa del genere, ma credo che lui ha sempre detto quello che era il suo pensiero. Tu lo sai, io ho sempre detto, secondo me, che lui era un po' troppo negativo e ha creato troppa negatività intorno a questo gruppo.
0: Nella prima parte soprattutto, secondo me, si è un po'
5: aveva grossi problemi e invece di provare ad uscirne lui alimentava questa benzina, no? Questo fuoco che c'era. Quindi credo che lui sia un grande allenatore da campo, e molto radicato, ma questa situazione, questo anno, questi ultimi sei mesi, come ha detto, probabilmente gli daranno la possibilità di crescere. E sono convinto che sarà una bella sfida se veramente va all'Atalanta, come pensiamo un po' tutti quanti, perché all'Atalanta hanno un'idea, una mentalità ormai da anni molto diversa dalla tua. E quindi secondo me sarà una bellissima sfida per tutti quanti, per la società che l'ha scelto e per lui che ha scelto l'Atalanta.
0: Daniele?
6: Ma io ho sempre reputato Sarri un eccellente allenatore da campo, come ha detto giustamente Massimo. Non mi sono piaciute quasi mai spesso le sue esternazioni, il suo modo di comunicare. E il fatto che abbia riconosciuto che è stata un'esperienza per lui utile, che l'ha fatto cambiare, secondo me gli rende onore. In una stagione obiettivamente molto difficile per la Lazio, per i motivi che conosciamo bene, a questo punto ovviamente le strade si divideranno, vediamo cosa sarà capace di fare all'Atalanta, ma sicuramente se avrà il sostegno della società che gli è mancato alla Lazio, secondo me potrà fare molto bene.
0: Stefano, chiudo il giro con
1: te. No, è bella questa cosa qua che ha scoperto, voglio dire...
0: Ha quasi 70 anni,
1: però
0: si può migliorare anche da avanzata.
1: Certo,
0: eh?
1: No, però vedi, è un'autocritica. Tu hai sentito autocritiche da altre parti? Quindi, bravo Sarri.
0: No, a me è piaciuta questo
1: bravo,
0: passaggio. Perché
1: noi pensiamo
0: pensato,
1: che dando a uno specialista un riconoscimento economico elevato. Tu sei sicuro di arrivare tra i primi qua? Il calcio è cambiato in questo senso, ragazzi. Marco, tu lo sai meglio di me. Dai, su. Non è certo che se tu scegli un fenomeno arrivi tra i primi quattro e vinci lo scudetto. Si sta rimescolando tutto, dove alla fine anche uno con 30 anni di esperienza, certo, devi sudare. Non
0: perché
1: è facile.
0: Il calcio non è semplice.
1: Il calcio non è semplice, appunto. Non è semplice. Trovi Fabregas, trovi gli Iraola, trovi Grosso, i De Rossi, che ti possono mettere in difficoltà. Capisci?
0: Sì,
1: perché questo è il discorso. Quando invece tu pensi di essere fenomeno, è già bravo, ormai insegni agli altri, gli altri poi insegnano a te. Gasperini, nonostante l'età, sta sul pezzo, fiuta e sta là sul pezzo.
0: È verissimo.
1: Perché non è la
0: carta molto moderna,
1: è molto moderno, è molto fresco, è molto giovanile. Capisci?
0: Allora, formazione top 11 di Massimo Bonanni. Vai con il gioco finale. Discutiamo un po'. Eccola qui la messa in campo, così con il 4-3-1-2. La top 11 di Massimo Bonanni, allenata da Fabregas. Lui ha scelto Svilar tra i pali, Di Marco, Mancini, Ramon, Wesley, poi McTominay, Çalhanoğlu, Dacuña, Nico Pass sulla tre quarti.
1: Di Marco a destra non si può vedere.
0: No, ma infatti è sbagliata. No, lui l'aveva messa a sinistra.
5: No, io l'ho messa a sinistra.
0: La grafica è stata sbagliata. Allora, e poi Lautaro e
1: vedere,
0: no, ma infatti
1: Bonanni
0: è sbagliata. No, lui l'aveva messa a sinistra.
5: No, io l'ho messa a sinistra.
0: La grafica è stata sbagliata. Allora, e poi Lautaro.

0: D'accordo?
1: Ma io come faccio a non essere d'accordo con Massimo Bonanni? Ma chi sono io per mettere in dubbio quello che dice Bonanni? Scusate.
0: Ma non c'è Yıldız qui, perché non hai messo Yıldız?
1: Perché Yıldız non è stato determinante come ci
0: ma come non è stato determinante? Guardate che ma i numeri non sono lontanissimi tra Nico Pass e Yıldız.
1: È scomparso.
0: Vabbè, nel finale c'ha avuto qualche problema fisico. C'è un problema.
2: No, ma io l'ho fatta credibile la squadra, non è potevo mettere.
0: Perché non era credibile Nico Yıldız, non era credibile.
3: Ha rispettato gli equilibri, gli equilibri che bisogna avere.
0: Cosa stai dicendo? Non era credibile Yıldız.
2: No, l'ho fatta credibile nel senso, ho messo Çalhanoğlu mediano, Acuña e McTominay mezzali, Nico Pass tre quarti. Davanti due attaccanti,
3: poi
2: cioè,
3: quattro romanisti, tanta roba, insomma, quattro romanisti per Bonanni.
2: Ho pensato qua la gente mi pensa che sono da Roma, però poi
3: probabilmente
0: insomma. Ma tu sei un professionista
2: Svilar era impossibile non metterlo, secondo me Wesley è un altro giocatore
3: ieri
2: forte.
3: Altra grande parata
0: io ti contesto un po' l'assenza di Yıldız, però lo sai, io cerco sempre di trovare un modo
3: tu vuoi
0: per
3: provocare
0: polemica,
3: come
0: insomma, come al solito. Va bene, allora aspetta, adesso però ci sono i top e i flop di Daniele Garbo.
3: Vai
0: Daniele con la musica che ti accompagna, i tuoi top. Daniele,
1: allora i miei top sono Kivu, Fabregas e Gasperini. I flop sono Allegri, Spalletti e Lotito per la situazione che si è creata nella Lazio, che conosciamo bene.
0: Bene, hai messo pure un presidente tra i flop, bravo, mi è piaciuto,
1: sembra doveroso.
0: Sì, bisognerebbe mettere pure tutta la dirigenza del Milan, però insomma già il fatto che ci sia un presidente è indicativo. Va bene, e allora dovremo decidere, c'è un ascoltatore che per decidere il vincente del nostro gioco pronostico, lui dice perché non fate indovinare ai due che sono arrivati appaiati chi siederà sulla panchina del Napoli e del Milan la prossima stagione. Questa però è carina, ha un senso con la Serie A, caro Bonanni, saresti d'accordo? Anche perché tu hai detto che il Napoli verrà guidato da italiano, io ho scritto, e la Juve del Milan hai detto che rimane Allegri. La vedo dura adesso.
2: È meglio che tutti l'abbiamo detto.
0: È meglio che cambi il pronostico, come sai, se ti diamo la possibilità di cambiarlo. Va bene, dai, studieremo qualcosa per venerdì.
2: Perché Massimo Orlando che aveva messo?
0: No, Massimo Orlando non l'ha ancora detto. No, non l'ha ancora detto, quindi
2: sei svantaggio.
0: Infatti dobbiamo votare insieme perché è più corretto nello stesso momento, quindi ci penseremo, dai. Va bene, ragazzi, grazie.
3: Ciao Massimo, ciao Daniele.
0: Grazie a Daniele Garbo, Massimo Bonanni, break, torniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati, sì, stavamo leggendo insieme a Stefano questa cosa che ce l'ha detta prima, pensa, Antonello Gioia alle 13.35, lui che sta lì davanti casa Milan da questa mattina, e praticamente Geri Cardinale, Zlatan Ibrahimovic, danno una delegazione di 6-7 giornalisti che lui dice: io sono fuori, non sono dentro, noi non siamo dentro, e lui sa anche chi sono, ma per correttezza devo dire non l'ha detto perché non ha voluto dare i nomi, però questo non è molto carino, sinceramente.
1: Molto originale, insomma.
0: Molto, sì, diciamo originale che è meglio.
1: Sì.
0: Però anche questo secondo me poi dice tanto. Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
1: Ciao
0: ben
1: Matteo.
0: Trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Matteo. Stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio, Stefano, anche il collegamento

0: con Simone Braglia video, e dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione, perché aveva ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzi tempo.
1: Vero.
0: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti, non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da Tutto Mercato Web: Allegri verso addio al Milan, per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive Tutto Mercato Web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
1: Sì, probabilmente.
2: Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto, e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione, ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile, e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza, e dico anche di tre quarti di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori, e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
0: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri, noi, ieri sera durante
3: questo
0: disastro del Milan.
3: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente. Per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me insomma ha combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, 6 sconfitte se non sbaglio, 3 pareggi, una vittoria, insomma dei numeri assurdi, tenendo conto insomma che giocavi una volta alla settimana, la squadra è arrivata stanca, ma io credo sia arrivata stanca di testa più che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol, e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna diciamo di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno, e niente, il Milan.
0: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è secondo te, se dovessimo trovare una motivazione?
3: Marco, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
0: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
3: ma sì, ma Marco, dai, cioè, non voglio essere questo. Non voglio essere cattivo,
0: no,
3: però
0: no, no, ognuno dice quello che
3: no, non voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato, perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
0: Ti stava ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
1: Noi lo accogliamo braccia aperte.
0: Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone, quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo?
4: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
0: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
1: Non sappiamo,
0: dai,
1: se è competenza oppure veramente
0: una
1: un gufo.
0: Una botta di fortuna?
1: Beh, no. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
0: Che dici?
4: Perché mica ho gufato io.
1: No, ma scherzavo.
0: No, stiamo
4: io
0: scherzando.
4: Ho fatto il gufo. Cioè,
1: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
4: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario. Quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè, nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
0: Beh, per me sì.
4: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
0: Molte responsabilità. Però ragazzi stanno dando Allegri in direzione Napoli.
4: No.
0: Non ci credete? Silenzio totale.
1: Buon viaggio,
0: dice Stefano.
2: No, io ci posso anche credere, perché so che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari, già salvo, ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè, sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo. Il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa, e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè, io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo, perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
0: No, vabbè,
2: però, la cosa no, però è
0: uno può sbagliare, non è che
2: veramente
0: voglio
2: dire. No, ma certo, assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
0: Sì.
2: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli, dopo quello che è successo ieri, come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè, sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è uno psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
0: Come?
4: Per me ci sta invece. Cioè, io, per amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché L'altra, diciamo, l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
0: Certo.
4: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
0: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
1: Ma no.
0: No?
2: Secondo me no.
0: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
4: No, il problema...
0: Braglia nemmeno per te?
4: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. E quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
0: Quindi se va lì fa bene, dai.
4: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra, ed è una squadra già
0: quindi
4: forte.
0: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, intraprendere un percorso come la Juventus.
1: Tra le prime quattro.
0: Le prime quattro. Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi a vista
1: vincere non lo so, poi dipende dagli campagna.
0: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions,
1: vabbè, mica Allegri l'ha fatta,
0: Coppe, no, apposta dopo lì.
1: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
0: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
1: Però sono d'accordo con
0: libera.
1: Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore, la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato, Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico, Fabregas altrettanto, poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio, però insomma Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
0: Ci sono riusciti.
1: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra, insomma cerchiamo perché...
0: Facciamo il minestrone pure parlare.
1: No, cerchiamo un attimo di conservare sapo perché no, non vabbè. Siamo pronti, infatti, boropum, si è uscito fuori.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto.
4: Però sono, Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini, che ha fatto Mancini ieri sera. Praticamente
0: Mancini, il giocatore della Roma,
4: Mancini della Roma. Se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
1: È come il fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
4: secondo me lì,
1: e se no di che parliamo? Se volete parliamo delle società.
4: Però
1: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, perdi 2-1 col Cagliari, poteva finire tanto a poco ieri, colpa è di Ibrahimovic che commenta i mondiali. Io non lo so, a me mi sembra di sognare.
2: Mi sembra di sognare. La gestione cardinale con Furlani eccetera eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per tre volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23, io me lo ricordo molto bene, con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto, su quattro anni tre volte fuori dalla Champions, quindi il disastro dirigenziale e di Cardinale è un dato di fatto, però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto due derby, dopo il secondo derby è crollata.
1: Però perdonami Matteo, perdonami,
2: cioè, la dirigenza ha un peso, ragazzi.
1: Matteo, non perdonami se ti interrompo.
2: La colpa principale. Certo, dimmi.
1: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era un fondo, c'era Berlusconi, c'era Colombo, chi c'era? Oh, c'erano Maldini e Mazzara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Ma Cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
2: Quindi,
1: ho capito, però Maldini e Mazzara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
2: No, chiaro.
1: Allora,
2: per me l'errore nasce da lì.
1: Chapeau a Maldini e a Mazzara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, Maldini ha detto "Vabbè, basta, non ce ne posso più". Certo. Perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, ha vinto uno scudetto, a andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me
2: sono d'accordissimo,
1: adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Mazzara, di chi era la colpa?
2: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da quattro anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
0: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi. Vai.
3: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio ed è più facile.
0: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
3: Sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
0: che devi arrancare un po', sì.
3: Ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
0: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando. Parto da Braglia: il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo, come lo vedi in Champions?
5: Ma a mio modo di vedere, ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale
0: non te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato. Dai.
5: Non te lo giocare adesso.
0: Scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
5: Ma io parlo anche con largo anticipo.
1: Aspetta, largo anticipo.
0: Facci gustare.
1: Devi fare otto partite di Champions League e poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
0: Aspetta un attimo.
1: Devi anche riempire lo stadio.
0: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo. Piano piano. Abbiamo tutta un'estate qui ancora.
5: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non vado a...
1: Non arriverà a trentesimo, non arriverà a trentesimo.
0: Hai capito qui, attenzione.
5: E invece mi sa che
0: una bordata a Conte, una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni,
1: No, quale Conte?
0: Come
1: detto, non arriverà.
0: Napoli è arrivato trentesimo.
1: Non mi ricordavo. Chiedo scusa al Napoli, ma non era proprio voglio dire oltre, che ne so, 25esimo,
0: 28esimo. Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
3: Vedo un Como che almeno a parte ci farà far bella figura, perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità
6: che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente, io la vedo così, poi dopo sai, quando sì, si sì. va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
0: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta, la colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo, arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra, arriva Allegri che ha palesemente fallito e la colpa è della società. Scrive il nostro amico, vedi Matteo, non so se vuoi rispondere.
2: Ma ha ragione.
0: Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa, cioè ok, mancherà, è vero, le squadre non sono perfette, no, tutte le squadre non sono perfette.
2: Marco, ma guarda però, che quest'anno il Milan non ha alibi, ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno, cioè aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
0: No,
2: io lo dico veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse andato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo. Ha anche perso la partita e con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori. Perché è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi,
0: non c'è dubbio,
2: in campo
0: non c'è
2: sono
0: dubbio,
2: stati
0: Matteo.
2: Aberranti.
0: Non c'è dubbio.
2: Sentite, quindi, serve un repulisti totale.
0: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore, che cosa ne pensate? Stefano, un pensiero flash.
1: Ma servono allenatori lavoratori, cioè bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento, quindi Gattuso italiano è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo, non so che poi ciclo sarà, però insomma devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
0: Gattuso, tu lo approvi?
1: Casa molto vicina al campo.
0: Vabbè, ho capito. Orlando,
7: in bocca al lupo.
0: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta.
7: Bocca al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, sì. Con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club insomma non ha fatto grandi cose, tra l'altro questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, è poco.
0: Braglia, chiudi tu.
8: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio.
0: Non è per lui,
8: secondo me no. Se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda non è la piazza di Ringhio.
0: Va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
1: Ciao, Matteo,
0: grazie, buon lavoro come
2: Ciao,
0: sempre
2: ragazzi.
0: A te, alla redazione di Netflix. Ci fermiamo un attimo, rimangono Orlando e Braglia, perché andiamo un attimo anche un ritorno anche sulla Juventus, e poi ci sono da commentare anche le parole di Conte. Lo sapete che stavo vedendo adesso il video della conferenza ancora di De Laurentiis e Conte? A un certo punto parla De Laurentiis e c'è Conte che fa tutte faccine così, scuote la testa.
1: Sì.
0: C'è stato un momento anche di, ho detto, vabbè, questi non litigano davanti alle camere. Va bene,
1: no, sono amici.
0: Sono amici, hanno detto. Ci fermiamo, piccolo break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente, caro Stefano Impalloneni, nel pomeriggio di Maracanã. Dobbiamo salutare tutti coloro che sono anche davanti alla TV, sia su canale 61 del digitale, ma anche sull'11 del digitale nel Lazio con Gold TV, e poi Italia 7 invece in Toscana, canale 19. Allora, c'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Massimo.
0: Ci sei, Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
1: Sì. Ciao Simone. Sì.
0: Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, stiamo richiamando intanto, c'è Massimo.
2: Perdonami
0: Massimo, non ti sentivo. Sentite, no, approfitto della presenza di Gianni, ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato. Ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corso e comunque qualcosa ha portato a questa squadra. Però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no? Nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera, eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che, guarda, non so, eccessiva pressione.
1: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo, molto bravo Luciano Spalletti. Quindi, secondo me, dovremmo valutare il suo lavoro nella prossima stagione. Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
0: però ha qualche responsabilità in questo finale.
1: Ha qualche responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio. Quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva. E siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
0: Ma pure non dormiamo.
1: Voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
0: Detto, garante.
1: È il garante.
0: Gianni,
1: nuovo,
0: sei d'accordo
1: rilancio.
0: Anche tu? È il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
2: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori. Non ultimo, per esempio, la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito. Per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane a Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
0: Braglia, è fuori discussione?
3: Sì, sono d'accordo anch'io, in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, Però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra. Perché comunque, come diceva Balzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve. e quindi per cui chi li
0: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
3: Ma sai, ma l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa. E se vuoi, e se vogliamo anche è il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro. Certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per l'amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi, poi per l'amor del cielo ci sono tutte,
0: ma non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
3: Doveva vincere.
0: Ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata
4: posso dire una cosa?
0: Sì.
4: Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore, ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale. Cioè, quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
0: E mentalmente l'allenatore non incide mai?
4: Ma cavoli, ma mentalmente... Ma,
0: è una domanda, è una domanda.
4: No, Spalletti, no, ma non si può contestare. No, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadio, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo e io per primo. E lo dice sorridendo.
0: Aspetta, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
4: Hai voglia a parlare ai giocatori, se poi reagiscono così.
0: Ah no, questo è vero.
4: Parlarci delle ore.
0: Orlando, c'è un amico al nostro messaggio, ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
4: E tra due anni perché dopo sei mesi si lamenta della campagna acquisti.
5: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
0: Certo.
5: Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
0: fare. Metti mano al portafoglio, dai, avrà detto.
5: Piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra. Perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire: preso 5 gol a Istanbul, è uscito col Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha fatto dei risultati assurdi, anche lo stesso Spalletti, ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura, a patto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
0: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano.
6: No, è corretto quello che dice sì. Massimo.
0: No, per carità.
6: È più che corretto. Più che altro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti. Meno persone ci sono, meglio è. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a...
0: Aspetta, chiedo a Gianni
6: a
0: soltanto
6: Ottolini,
0: se andrà...
6: Troppe persone.
0: Gianni, andranno... troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
2: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto come lì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate, quindi a dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini pian piano
0: emergerà.
6: Posso fare una domanda a Bazzarini?
0: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
7: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Balzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
0: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, è vicino al Milan. Attenzione, attenzione.
2: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi, cioè, se non,
0: sono d'accordo, non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro.
2: No,
0: hai ragione, no, Gianni, sono con te.
2: Hai fatto tutta una serie di critiche per cui
0: sono d'accordo,
2: non fa l'allenatore.
0: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso. Insomma, adesso non esageriamo. Insomma, che...
2: Assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono. C'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto. È stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva la vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto. Questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui
0: è vero,
2: gioca da provinciale impaurita.
0: Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, per esempio, pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
1: Comprensibile la delusione da parte dei tifosi, quindi questo è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni. Cioè, voglio dire, secondo me è un punto di partenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè, tutte queste esasperazioni, questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte, e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
0: Leggerezza, tu dici, anche
1: no, deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però io sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè, chi non ha detto bene, la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere a giocatori di carattere, se no la squadra non la fai, cioè lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui. Però se non hai i giocatori adatti, siamo sempre le solite.
0: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
2: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus, anche perché...
0: E dove va, al Milan?
2: Ma insomma, ma non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
0: è vero.
2: Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato...
0: quello, no? Tu, antifoso della Juve, adesso, se gli dici, guarda, facciamo una programmazione, però potresti cercare di dire subito con Conte, che ti dici?
2: Ma la programmazione salta. Cioè, se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo, massimo terzo anno come succede nella Juve, qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe inevitabilmente, per cui
0: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
2: no, per carità,
0: perché
5: no, ma Marco, ma sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus lo ha finito già da un po', poi si è trascinato come poi è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
0: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentirti di aspettare ancora un altro anno,
5: ma lo so,
0: è dal 2020 che non vincono. Lottano,
5: ma capito,
0: per lui, c'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
5: ma
0: no,
5: ragione,
0: no.
5: Però, sì,
0: tu,
5: ma io,
0: dai, stiamo a parlare della Juve,
5: e tu gli, anche
0: ma hai ragione, stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi,
5: ragione,
0: progetto, costruzione, tutto
5: davanti,
0: quello che volete, però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve, e questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
5: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, perché il prossimo anno, se tu... dopo due giornate di campionato hai fatto 2 pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diversa come situazione, anche il Milan ha vinto tanto,
0: certo,
5: però i tifosi
0: certo.
5: del Milan hanno capito un po' di più
0: però
5: situazione.
0: Ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
5: gli sì. va bene il quarto posto, sì, il tifoso sì. da Juve il quarto no. posto non l'accetta.
0: Attenzione, c'è, vado su tutto mercato web perché c'è una fumata bianca clamoroso. La Lazio c'ha due allenatori in questo momento, il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto mercato web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
5: No, ma dico
0: forma di commento e di analisi.
5: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, te voglio dire.
0: Un anno sabbatico. Chi se doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
5: Ma no, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ributti, cioè, ma io sinceramente.
0: Aspetta, che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai. Sì.
8: No, dopo perché... ti devo lasciare, ragazzi. Rispondo a questa domanda.
6: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini. Non lo so, e non so se Spalletti possa essere, cioè è per me il personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio
0: quindi,
6: che...
0: Quindi chi lo chiede a Gianni, se vanno via gli altri?
6: Il problema è che se Spalletti dovesse rimanere, e la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti.
0: Ma chi devono comprare?
8: Comolli, o meglio Modesto, aveva contattato Palladino a suo tempo quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti è sì di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà, quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor nei quali non viene nominato Comolli ma viene nominato Spalletti. Quindi più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora, a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
0: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
8: Allegri?
0: Anche questo lo conosci bene.
8: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché sapevo di... Ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
0: Va bene, Gianni, grazie, un abbraccio a Gianni Balzarini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente, quasi simile però, vedi? Sempre Fabregas scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
5: Ho capito, ma, non sapeva la squadra di Chivu.
0: Ah, Fabregas.
5: Dai.
0: Mignan tra i pali.
5: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzarini, però... non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva.
0: Non gliela fa passare questa cosa.
5: No, io sono d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Pulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku. Non sono giocatori scarsi, eh.
0: No, no. Ma pure Vlahovic segnava poco con
5: sì, però già ricordo. Ti ripeto, c'aveva con sé Ciao Ildiz, che comunque il Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
0: Sì. Aspetta, vai, formazione velocissima. Lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer coppia centrale. Bremer sono così così, non sono molto convinto, non sì, siamo molto convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Coné davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
1: C'è poca Inter.
0: Cioè, non c'è pure Malen che ha fatto.
5: Volevo metterlo, ero indeciso.
0: Ma
5: però...
0: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando. Tu l'hai fatte, esatto. Bravissimo.
1: Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra.
0: Dai, vabbè, comunque,
1: manca Braglia in porta, però.
0: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì, potevamo
1: avrei messo Braglia in porta.
0: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece. Mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i tre migliori e i tre peggiori. Vai.
9: Allora, da dove parto? Dai migliori?
0: Vai.
9: Per me Svilar è il numero uno, miglior portiere. Sì. Maignan. E poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
0: Sei tu l'esperto, eh? Mica io. E i flop invece?
9: Chi?
0: I flop, i peggiori.
9: No, i flop. Ah, i flop Israel del Torino, fatto le prime partite, che è un disastro. Non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
0: Di Gregorio non benissimo. Va bene. Grazie a Simone Braglia, ci sentiamo venerdì, preparati, torneremo
9: grazie
0: ancora a parlare.
1: Ciao. Un Simone.
0: Simone. Massimo, grazie.
1: Ciao Massimo.
0: Vediamo che
1: grazie
0: effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
5: Adesso un abbraccio.
0: Ci fermiamo, recuperiamo un po' di messaggi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi in questo tratto finale di trasmissioni, caro Stefano. E allora, dunque, ci sono un po' di audio, vogliamo recuperarli. Intanto ripetiamo ancora, sono sempre su Tutto Mercato Web, dove questa notizia di Gattuso è stata data da poco, dove appunto questa, si parla di questa fumata bianca tra la Lazio e Gattuso, e quindi dopo verrà definita la posizione.
1: Non sei contento?
0: Non sono contento, no, ma non è, vabbè, cioè, tu sai quello che penso di Gattuso, con tutto il rispetto, perché insomma l'ho criticato fortemente in passato, non è perché adesso
1: non ti convince,
0: non mi convince come allenatore, non mi convince la mossa di questa società, non mi convince tutto quello che stanno facendo. Però magari sono io in errore, farà benissimo. Non mi convince come allenatore, non mi ha mai convinto Stefano, sono sincero, non lo dico oggi perché va alla Lazio, l'ho sempre detto, quindi non è che mi posso rimangiare, cioè non mi convince come allenatore. Però Stefano, sono sincero, non lo dico oggi perché va alla Lazio, l'ho sempre detto, quindi non è che mi posso rimangiare, cioè non mi convince come allenatore.

0: Mi sembra una mossa molto della... Vabbè dai, non voglio essere cattivo, andiamo della... avanti. Della disperazione totale da parte di tutti, della società, ma anche dello stesso Gattuso. Dai.
1: Perché? Oh, ma è nato nazionale, poi non... ci ha messo tutto, poi vabbè, siamo scivolati proprio ai calci di rigore, ma adesso poi secondo me il lavoro di una nazionale, quando un allenatore lavora in nazionale e club, è molto differente la cosa. Però vedremo, insomma, dai. Lui aveva rifiutato il Torino, no? Una proposta del Torino, Gattuso.
0: Sì, per una questione economica, un ingaggio che non era conforme alla sua richiesta, così avevano scritto in quel momento.
1: Oppure probabilmente aveva Lazio dietro.
0: Può darsi. Andiamo agli audio, dai. Dai, ci mancava solo questo, dai, vai.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko dal Reggello.
0: Ciao Mirko.
2: Non capisco, ma Allegri secondo me gli ha sbagliato, eh. Addirittura, secondo me, doveva dimettersi. Gli avrebbe fatto una cosa buona e giusta. Però, perché si può distruggere anche il passato da Allegri? Cioè, come dicevo Orlando, che in poche parole lui ha vinto solamente perché aveva giocatori migliori. No. Ciao.
0: Beh, però voglio dire, ci ha avuto sempre giocatori migliori, non è una bugia questa, eh? È una grande verità, insomma, lui da dopo che va via dal Cagliari va a giocare al Milan ed era un Milan molto forte, poi va alla Juve, era una Juve molto forte, tant'è che ha fatto meglio di Conte, che quando andò via, insomma, che si lamentava, ve la ricordate la storia dei 10 euro, la pizzeria, il ristorante, eccetera, eccetera, e mi sembra però che abbia avuto sempre delle squadre molto, molto forti.
1: Insomma, è stato, voglio dire, direttamente proporzionale alla forza della squadra. Per me Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore. Poi tutti possono attraversare dei momenti meno felici, meno positivi. Questo è uno di questi, questo momento è proprio non felicissimo per Allegri, che veniva poi anche da anni pesanti, difficili, questa transizione amministrativa e di proprietà, questo passaggio di proprietà. Marco, voglio dire, ci sono periodi, però io ripeto, bisogna anche adattarsi e capire che lo stress è notevole, le pressioni pure altrettanto, e poi quando si alza il livello devi essere pronto, devi essere adatto, devi reggere l'urto del livello. E non è perché se tu l'hai raggiunto sai di che cosa, scopri sempre cose nuove, scopri che ci sono allenatori che ti mettono lì in difficoltà e ti superano nonostante magari un verde curriculum, hai un curriculum non pieno di successi come il tuo, e quindi ti devi mettere sempre in discussione.
0: Assolutamente.
1: Cosa da fare?
0: Andiamo a sentire un paio d'audio, vai.
3: Direttore Piccari, una domanda a lei,
0: a me
3: e ai suoi ospiti. Lei ha un'idea di quante panchine i grandi allenatori hanno avuto nella loro carriera? Faccia una piccola indagine e poi vedrà che i nostri grandi allenatori, meno di 8-9 panchine, nessuno ha fatto 8-9 panchine. Ma come si fa a fare 8-9 panchine in 10 anni di carriera? Incredibile. Gente come Pep Guardiola ha fatto non più di 4 panchine in 20 anni di allenatore. Bene. Klopp ne ha fatte 3. Nagelsmann ne fa 3. E tantissimi altri grandi allenatori. Solo in Italia fanno 10 panchine.
1: Ma io non ho capito, 10 anni, che vuol dire 10 anni, 10 panchine?
0: Sì, cioè cambiano spesso panchine, no? Però il paragone, insomma, è un po' diverso, perché poi quelle sono anche società molto forti.
1: Cioè in Italia si cambia spesso, sì, questo vuole dire tale.
0: Sì, sì. Quindi
1: non c'è la pazienza, però io credo che poi lo stress sia notevole.
0: C'è la pazienza, ma ci stanno anche risorse diverse che ti consentono anche di rinnovare il parco giocatori.
1: Simeone
0: eccetera.
1: A Madrid, Wenger all'Arsenal, queste dinastie, insomma,
0: Ferguson allo United, eccetera. E che diventa una dinastia più che un allenatore. Vai ancora.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
4: Volevo chiedervi una cosa, ho guardato la conferenza stampa bidimensionale, lui e di Conte con Aurelio De Laurentiis. Ma quando lui, cioè Aurelio stava dicendo, se non avessi avuto questi infortuni,
0: sì,
4: quest'anno potevamo vincere, cioè se non ci fossero stati tutti questi infortuni, potevamo vincere ancora il campionato. Lui l'ha quasi zittito, come per dire, no? Ha fatto i complimenti all'Inter,
0: sì,
4: anche diciamo in quella
0: che non è
4: non
0: vero,
4: ci sarebbe

0: comunque l'Inter quest'anno avrebbe meritato e non ci sarebbero state possibilità per il Napoli. Ma secondo voi sono complimenti sinceri, quindi da apprezzare per l'Inter, e non ha trovato alibi, o ha voluto zittire un attimino la questione per non approfondirla un attimino anche in conferenza stampa? Ecco,
1: non lo so, questo se, fare l'interpretazione di un pensiero non ci riesco sinceramente. In quel momento ha detto che ha vinto con merito e anche con tutta la squadra, avrebbe fatto fatica, ha riconosciuto insomma una squadra strutturata, forte, hanno lavorato bene. Non lo so,
2: io credo che cercasse abbia riconosciuto il merito agli avversari, perché no? Poi ci sono le schermaglie dialettiche durante l'anno, ci si pizzica, no? Vicenda, ma
1: ce l'abbiamo un pezzettino di Conte? Lo chiedo a Andrea, sentiamolo un attimo il pezzettino che abbiamo selezionato al volo. Vai.
3: Quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa,
1: ecco,
3: non sono riuscito a compattarvi, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori, e io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. E Napoli non ha bisogno dei falliti, i falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo, Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra, così come il tifoso che paga il biglietto, e invece queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli perché sono solamente negative e nocive.
1: Beh, questo è il suo pensiero, io non sono d'accordo su niente su questo passaggio, perché poi penso in tutte le piazze, Stefano, c'è chi critica, c'è chi...
2: È fatta per Maurizio Sarri ed è fatta per Gattuso.
1: È fatta per Gattuso, sì, arriva anche l'ultimo ora.
2: Ed è fatta per Maurizio Sarri, esatto. Quindi ecco perché...
1: Atalanta è fatta per Maurizio Sarri come nuovo allenatore, mancano solo le firme, sostituire Raffaele Palladino. Lazio è fatta per Gattuso come nuovo allenatore, 2 anni di contratto per l'ex CT della Nazionale. Quindi il comandante saluta la Lazio e approda a Bergamo, direzione appunto Atalanta, in una nuova avventura di calcio per mister Sarri, e inizia quella di Gattuso alla Lazio. Quindi abbiamo già una panchina sistemata.
2: Già si sta muovendo qualcosa.
1: Già si sta muovendo qualcosa, cioè 2 panchine sistemate. E dicevo, Stefano, no, questo passaggio qui non lo condivido molto, perché poi penso che in tutte le piazze c'è chi critica, c'è chi... Però insomma, un allenatore deve fare caso a questo?
2: No, ma io credo
1: deve
2: che si riferisse...
1: Può far parlare tutti allo stessa
2: si
1: maniera?
2: Si riferisse a... Cioè, visto che Napoli è una comunità speciale, molto bella, intensa, perché vive il calcio in maniera viscerale e passionale, lui diceva, è meglio che Napoli sia tutta unita, che non ha bisogno di queste
1: però
2: crepe,
1: lui
2: queste
1: non
2: divisioni,
1: sono riuscito a compattarla,
2: o queste polemiche ad arte, ecco... Beh, compattare nel senso che avrebbe voluto un'unità completa per poi dopo...
1: Però non credo che sia un pensiero dell'allenatore, chi gliene frega l'allenatore se sono compatti o non sono compatti, capito?
2: Si rimprovera questo fatto che non ci sia riuscito, Marco, ci sta, poi...
1: Non lo so, vabbè, comunque dai, 331-8200-213, un altro audio.
4: Buongiorno, buon pomeriggio, Giovanni da Bari... Ovviamente interista, campione d'Italia 2 volte, doplete, eccetera. Abbiamo raggiunto il nostro triplete ieri sera, parlo da tifoso ovviamente, e con diciamo non ingresso in Champions da parte di Juventus e Milan. E niente, volevo soltanto ribadire che il karma poi restituisce tutto a tutti. E poi suggestione Emery al Milan, Allegri a Napoli, Conte anno sabbatico nell'attesa che Spalletti faccia male, poi a dicembre va Conte con la Juventus, potrebbe essere questo scenario. Emery perché è molto bravo in Europa League, solo per questo. Buon pomeriggio.
1: Grazie. E andiamo ancora un altro, dai. Emery mi sa che sta dove sta.
5: Ciao, sono sempre l'ultimo, volevo dire una cosa ai pallomini, devo dire che la Roma è andato in Champions specialmente per il portiere. È un grande Dybala che si è messo sul calcio di rigore in una posizione perfetta.
2: No, ma non solo, ma ieri ha fatto una partita ai livelli
5: calcio di rigore e assist.
2: Vabbè,
5: nel secondo
1: Ciao Rudy, grazie.
2: Ciao Rudy. No, ieri ha fatto una prestazione incredibile. Non vedevo Dybala giocare così dai primi anni di Juve, ma fatto una prestazione fortissimo. Da 10, direi, perché
1: c'è dubbio.
2: Intensa, forza nelle gambe, tecnicamente non ha sbagliato niente, sempre a macinare, a creare, a saltare l'uomo, giocate pulite e poi due assist. Determinante.
1: Ancora un altro audio, 331 82 00 23.
6: Oggi ho sentito dire dei giocatori che non sono, che non è vero, che non sono all'altezza, che quelli di Como non sono sconosciuti e sono arrivati in Champions, ma la differenza è minima, però la pressione di giocare a Como, di ottenere un risultato a Como è molto inferiore che alla Juve o al Milan. Questa cosa non si può non valutare. I giocatori che ci sono ora nell'Inter, nel Milan e nella Juve sono giocatori di scarsa personalità, non sono in grado di sostenere quelle maglie. Tant'è, se andiamo a vedere anche lo storico, non sono giocatori che hanno giocato in chissà che alto livello.
2: Rispondi tu, Marco. Dai.
1: No, che devo rispondere? Dai.
2: Andiamo avanti,
1: dai. Ognuno poi può avere la sua posizione. Dai. Vai.
7: Ragazzi, buongiorno, Silvio da Palermo, buon pomeriggio. L'eliminazione di Juventus e Milan è frutto della mancanza di competenze che ci sono all'interno della società, figure dirigenziali, uomini di mercato che sappiano scegliere bene i giocatori. Senza le competenze non si va da nessuna parte.
1: Beh, questo pure ne abbiamo sempre parlato, no, Stefano? Che è fondamentale, al di là poi dell'aspetto economico.
2: Sì, però abbiamo parlato anche di mi ricordo c'erano Maldini e Massara, c'era un fondo diverso da questo e quindi hanno scelto bene un anno, magari hanno scelto meno bene l'anno successivo, però hanno vinto uno scudetto, andando in Champions League, sono arrivati secondi, c'è stato un miniciclo, diciamo così, vincente e che ha dato
1: Maldini potrebbe andare al Fenerbahce, lo sai,
2: come consulente, e soddisfazione ai tifosi. Cioè Tare non è competente? A me sembra di sì. Ibrahimovic di calcio capisce qualcosa? Io credo di sì. Quindi io la penso un po' come te, dai. Questo tratto finale di Milan Juventus ha lasciato molto a desiderare e poi possiamo anche considerare che non erano forti per andare in Champions League, punto di domanda. Probabilmente non erano all'altezza della situazione, però visto che ci stai e hai un buon margine di vantaggio sugli avversari, ci devi andare. Ma
1: assolutamente.
2: Dai,
1: sì.
2: E sul campo però dobbiamo analizzare. Sì, sì,
1: se no parliamo sempre di cose un po' astratte.
2: Lasciano, sì.
1: Va bene.
2: Però dai, su, cominciamo a separare le cose perché qui è qualcosa di clamoroso.
1: Mattia dice, ridatemi il calcio anni 80-90. Va bene, il tempo è passato. Caro Mattia, un altro audio, 331-8200-213, vai. Arriva.
8: Tutte squadre italiane avrebbero bisogno, mutuando problematiche di altri settori, di fare dei contratti col contratto minimo e soltanto a determinate prestazioni pagare lauti compensi. Come esiste lo stipendio minimo per cui si sta lottando tanto, così anche i calciatori dovrebbero essere garantiti con un contratto minimo in relazione alla categoria dove lavorano, dove praticano questa attività, ma il super stipendio se lo garantiscono se hanno determinati risultati.
1: Rendimento, dici, vabbè, rendimento. Boh. Vai con un altro audio, dai. Tu sei per il rendimento.
9: Personalmente trovo molto corretta la scelta di Gattuso come allenatore. Quando una società non ha uno straccio di idea, non ha programmazione, non ha voglia di investire, ma solo di vivacchiare, deve prendere un allenatore così.
1: Va bene.
2: Un po' ironico.
1: Sì, sì, ma no, penso che sia una critica importante. Vai, un altro.
10: Buongiorno ragazzi, Giuseppe da Ferrara. Giuseppe, per l'amor di Dio, non è sicuramente mia intenzione mettere a raffronto Tudor e Spalletti, perché sarebbe un massacro. Però sapete, le giornate, quando fu esonerato Tudor, contro chi giocò? Giocò contro Como, contro Milan, contro Atalanta, contro Inter, contro Parma e contro Genoa e contro Lazio. Fece 12 punti. Sapete quanti punti ha fatto Spalletti contro queste squadre? 12. Perciò Spalletti ha giocato due volte contro la Cremonese, due volte contro il Cagliari e via dicendo. Perciò o sono proprio i giocatori che rendono così, oppure Spalletti non è il mago che si dice. Buona giornata.
1: Ma nessuno.
2: Quante partite ha fatto Tudor sulla panchina della Juve?
1: Oddio, verifico perché a memoria adesso non mi ricordo. Vai, vai, prendimi un altro audio.
11: Un saluto a tutti, sono Mario dal Salento. Vi devo ringraziare in quanto ci date l'opportunità, noi tifosi e amanti di questo sport, di esprimere il nostro pensiero, a volte anche al di là di ogni logica tecnica o tattica per quanto riguarda allenatori e giocatori. Io vorrei soffermarvi e farvi presente un aspetto diverso, e dico: Allegri ha voluto Rabiot, Ibra per il futuro ha preso Kostic, Furlani voleva Mateta, Moncada André Silva dal Brasile, forse un giocatore brasiliano, gli se ne è parlato tanto, però poi non l'hanno preso. Tare ha preso Modric e Nkunku. Ma questo modo di fare vi sembra una società organizzata?
1: No, no, già detto le problematiche della società, abbiamo detto 8 partite, partite in Serie A, 12. Praticamente ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.
2: 12 punti.
1: Quindi poi ha fatto 69 anche 3 meno... partite in Champions, però
2: quindi Spalletti poi ne ha fatte 30,
1: sì,
2: o 29, secondo me 29, 12, 8, vabbè 30. E ha fatto 57 punti, di cui 3 punti Brambilla. Lo ricordi Brambilla?
1: Come no?
2: Quindi 54. 54 punti in 30.
1: Quindi?
2: No, nel senso che
1: non so, i punti sono pochi, no?
2: 54 in 30 è la media. Perché Brambilla c'era lui, però.
1: La prima l'ha fatta Brambilla, però già era Spalletti.
2: Che aveva schiacciato l'Udinese in casa, ricordi?
1: Ti ricordi tu che inneggiavi a Brambilla?
2: Vabbè, ah, mica 1,8 non è una media.
1: No, quasi uno, sì, 1,8 è qualcosa. Vai con un altro.
2: Buono, buono, ha fatto un buon lavoro.
1: Ricordiamo, fatta per Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio. Vai.
2: Vai.
12: Ciao, sono Nini da Torino. Allora, riguardo Allegri, lui ha le sue colpe al 100%, come anche la società. Però io ho avuto un'impressione, poi magari mi sbaglio, dico una cavolata assurda. Ma ultimamente secondo me certi giocatori giocavano contro, perché l'hanno fatto anche con Pioli, non con Pioli, l'avevano fatto con l'anno scorso, con la Lazio si erano messi a metà campo.
1: Fonseca.
12: Non vorrei che sia successa la stessa identica cosa, però
1: non lo sappiamo. Può darsi pure che c'era
12: una cavolata.
1: Vabbè, è un pensiero giusto anche che uno lo manifesti. Ci dobbiamo fermare, Stefano, perché facciamo l'ultimo break e poi torniamo per l'ultimissima parte di Maracanã. Vai.

0: Caro Stefano, siamo tornati. Stavo leggendo questo qui che abbiamo un po' toccato nella prima parte della trasmissione. Como si dice migliore difesa della Serie A, così Fabregas ha spazzato via ogni pregiudizio. Miglior piazzamento di sempre nella storia del club, quarto posto nella classifica appunto di Serie A, e una di queste chiavi appunto, lui giochista, quello che volete, però molto equilibrio, e lo certificano con 29 gol subiti in 38 partite, 2 meno della Roma, seconda, e 5 rispetto alla Juventus, che chiude il podio delle migliori difese.
1: Alla fine è sempre un dato importante.
0: È un dato importante. Vuol dire che c'è un modo di stare in campo che fa attenzione anche a livello alla fase difensiva.
1: Certo, che è complessiva, non è di un solo reparto. Quindi vuol dire che la squadra si muove bene, attacca bene.
0: Ci sono state delle partite dove è stata molto concreta, ha saputo anche fare la cosiddetta fase difensiva un po' più bassa, pronta a colpire.
1: Ha saputo interpretare con grande sapienza delle diverse partite in modo diverso, non giocando sempre allo stesso modo. E poi ha cambiato un sacco di calciatori. Scegliendo anche a volte, ha messo anche pazzi in panchina, cioè è stato molto bravo, dai.
0: Sì, assolutamente. Allora, c'è Daniele Minelli in collegamento con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Daniele, ti abbiamo disturbato perché insomma si chiude questa stagione, si chiude anche una delle stagioni peggiori dal punto di vista arbitrale.
2: Direi a malincuore, ma assolutamente.
0: Mi dispiace sottolineare questa cosa con te, però insomma mi sembra che sia un dato molto evidente, no?
2: Sì,
0: chiaro ed evidente, per usare una terminologia cara a voi arbitri, ecco.
2: Esattamente, sarebbe non corretto non dire questo, nel senso che si sono visti errori quest'anno che si fa fatica a credere che possano essere successi in Serie A, non ultimi ieri un rigore non rigore in Cremonese Como, dove c'è un fallo della, semmai un fallo d'attaccante tramutato dal VAR in un calcio di rigore. E stiamo parlando di Serie A in una partita che avrebbe potuto, ha decretato comunque la retrocessione di una squadra e poteva non decretare il passaggio in Champions League di un'altra.
0: Sì, ma dopo tutto questo terremoto, come, che situazione hai visto?
2: Ma io non ho ancora capito cosa avranno intenzione di fare. Per me la soluzione migliore è azzerare completamente tutto, persone nuove e un cambio totale sotto tutti i punti di vista associativi e tecnici. Il problema è che non ho ancora capito se questo voglia essere fatto oppure no.
0: Ma
2: perché poi
0: sì.
2: Bisogna volerle le cose, bisogna voler cambiare.
0: Ma in questa fase che non c'è stato praticamente così il... diciamo il responsabile, come possiamo identificarlo, Stefano? È mancato praticamente per tutto quello che è successo. Che tipo di arbitraggio hai visto, Daniele?
1: Cioè, tu vuoi dire senza designare, cioè,
0: Tommasi, però venendo fuori da questo caso.
1: Secondo me gli arbitri complessivamente, no, Daniele, secondo me sono bravi. Bisogna uscire fuori da, ha detto bene Daniele, cioè devi avere una linea guida chiave che, chiara, che in questo momento è difficile insomma intravedere. Adesso vedremo gli sviluppi e come poi tutta questa associazione, questa comunità, questo mondo arbitrale si possa riorganizzare dopo, visto che insomma c'è stata questa cosa qua dell'inchiesta, poi è stato il presidente senza presidente, decaduto, le cose, il designatore, ma insomma è successo di tutto e di più.
2: Ma infatti io faccio fatica a colpevolizzare tra virgolette il singolo arbitro o i singoli arbitri, perché veramente si è vissuta una stagione, l'ultima, ma non è solo non è stata solo l'ultima, qua siamo arrivati all'apice, però sono state una susseguenza di anni in cui non si sono avute indicazioni chiare, e vi assicuro che scendere in campo e fare quel tipo di lavoro, dover decidere in mezzo secondo a quelle velocità, se tu non hai le idee più che chiare e poi si assiste a quello che sta succedendo, rigori che non sono rigori, cioè fallo dell'attaccante sul difensore e viene dato calcio di rigore, cioè, e lì non è stato l'unico caso quello di ieri, passiamo all'apoteosi, ed è il VAR che fa dare un non calcio di rigore.
0: Quindi tu dici non ci sono state delle linee univoche così?
2: Assolutamente no, e questo è il grosso problema che si è avuto in quest'anno, ma le avvisaglie c'erano già state nell'anno precedente, le nell'anno ancora prima, e poi è chiaro che è un peggiorare fino ad arrivare a quello che abbiamo visto quest'anno.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E sarà arduo il compito del nuovo disegnatore, sarà molto difficile il compito del nuovo disegnatore, chiunque esso sarà.
0: Hai un'idea?
2: No, no, e prima di dare giudizi voglio vedere, perché comunque negli anni ho visto arrivare persone che ero convinto che potessero essere la risoluzione di tutti i problemi, e poi stiamo assistendo a quello che stiamo assistendo adesso, quindi non mi esprimo perché voglio prima vedere a sto punto.
0: Sì, sì, sì, sì. Vediamo. Senti, se dovessimo fare una classifica dei tre migliori e i tre, diciamo così, che devono... Mi piace molto quando usi questo termine tu, Stefano, un invito a migliorare.
1: Ah,
0: no?
1: Invito a migliorare,
0: diciamo,
1: certo.
0: Così, quelli che sono andati bene, diciamo così, che individuiamo come i migliori, proviamo a mettere questo, usare questo termine, e tre invece che devono migliorare per diventare ancora più bravi in futuro. Che classifica fai?
2: Allora, ti rispondo sicuramente sulla prima, senza nessun tipo di problema. Poi primo, secondo, terzo, ecco, non è che... però sicuramente abbiamo Doveri, Colombo e Guida. Comunque Colombo è un ragazzo che, non dico che è arrivato da poco, però si è affermato ultimamente con grandi partite. E poi abbiamo i due, tra virgolette, anziani del gruppo, Doveri e Guida. Che fortuna che ci sono stati loro, ecco, ai quali ci si è potuto appoggiare sulle partite o sulle partite a seguito di errori importanti.
0: E quelli che hanno fatto un po', diciamo così, un po' prestazioni che devono migliorare, insomma, perché ci può stare, no? Ma in un anno che non hanno convinto fino in fondo, ecco.
2: Allora, farti dei nomi mi dà fastidio fare nomi, perché comunque sono stati colleghi fino a pochi mesi fa. Sicuramente ci sono degli internazionali sui quali il disegnatore non si è potuto affidare come arbitri internazionali. E non è una cosa che può essere accettata da arbitri che hanno avuto quell'investitura. Cioè, un arbitro internazionale deve dare il rendimento di un arbitro internazionale, se no è inutile che abbiano questa qualifica, e comunque sono quegli arbitri che tu devi mandare nei big match, ma se non puoi mandarli nonostante siano internazionali, questo credo che sia un grosso problema, e ce ne sono diversi che non hanno rispettato le aspettative di quando gli è stata concessa quella nomina.
0: Senti, l'ultimissima e poi ti salutiamo. Ti aspetti qualche cambiamento il prossimo anno a livello di regole? Qualche cosa che verrà rivista, sì o no? E dove?
2: Ah sì, ci sono già, sono già state approvate, verranno comunque sperimentate con i mondiali che ci saranno a breve, e sicuramente porteranno delle migliorie e sicuramente permetteranno di correggere determinati tipi di errori che abbiamo visto quest'anno, che hanno, ahimè, condizionato i risultati delle partite, e nel 2026 questo oggettivamente con il VAR nei massimi campionati non è più accettabile, e a questo punto aggiungo per fortuna che si è corso ai ripari un po' tardi, perché per alcune cose si poteva già pensare prima, ma sempre meglio tardi che mai.
0: Va bene Daniele, noi ti ringraziamo come sempre per il tuo contributo, ci sentiamo presto, un abbraccio e buon proseguimento.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Daniele Minelli. E allora, insomma, Doveri, Colombo e Guida i migliori per Daniele. Beh, in questa, bravi. Sì, i tre, diciamo, migliori.
1: Maresca migliori, pure, non mi dispiace. Bravo, no. Maresca.
0: Poi sai, io dico sempre che Doveri è arbitrale è difficilissimo.
1: Ma Doveri è quello che mi convince di più di tutto.
0: Sì. Poi ci sono stati tanti errori quest'anno, è stata una stagione pessima da questo punto di vista, ne abbiamo commentati tanti, a un certo punto quasi che eravamo ormai rassegnati. Allora 331 8200213, forse c'è da recuperare qualche audio, ci dovrebbe essere un flash anche da casa Milan, mi sta segnalando Antonello Gioia, tra pochissimi minuti proprio un flash per un aggiornamento rapido, vai.
3: Direttore, eccoci. Ne voglio sparare un'altra.
0: Ah, spara.
3: Io credo che per salvare il nostro calcio abbiamo bisogno di una colonizzazione.
0: Di che?
3: Di allenatori, colonizzazione di allenatori stranieri, sì. spagnoli, tedeschi soprattutto, e magari qualche inglese. Solo così potremo risollevare le sorti del nostro calcio.
0: Stefano, la vuoi questa colonizzazione che cita e che vuole il nostro amico Salvo?
1: Mi auguro che il movimento possa risollevarsi, poi spagnoli, italiani, tedeschi, inglesi.
0: Trovare una strada per
1: recuperare. Trovare una strada per recuperare, sì.
0: Allora, ricordiamo ancora che Atalanta è fatta per Sarri, la Lazio è fatta per Gattuso come nuovo allenatore, 2 anni di contratto, mentre l'Atalanta, diciamo, mancano proprio le firme, ma ci siamo per il passaggio di Sarri all'Atalanta. È un passaggio intrigante, con di...
1: Sarri all'Atalanta?
0: Sì, Sarri all'Atalanta.
1: No, guarda, io pensavo, quando mi chiedevi Napoli o Bergamo, ho detto meglio Bergamo.
0: Sì, tu hai sempre detto meglio Bergamo.
1: Ma sì, perché voglio dire, perché assi sono bravi, parlano di calcio, si confrontano. Deve
0: iniziare molto, perché deve cambiare un po' di cose.
1: Sì, però c'è una base solida, no? C'è una base, poi soprattutto sì, la provincia, la pressione, sì, ce l'hai o non ce l'hai, e poi ritroverà probabilmente Giuntoli, no?
0: Sì. Quindi, anzi, dicono che c'è stato molto del suo in questa decisione, quindi ritroverà Giuntoli, anche Pompilio che con cui ha lavorato, e quindi questo è molto, ritrova un po' di persone con cui ha condiviso dei tratti professionali importanti. E io credo che si porterà, Stefano, questa esperienza si porterà qualcosa di questa ultima esperienza Sarri. E quando ha parlato dell'empatia, secondo me quello è proprio una missione di dire dovevo migliorare.
1: Posso dire una cosa? È bello.
0: Sì, sì, noi l'avevamo detto, se ti ricordi.
1: Parte di un allenatore è una forma, chiamala, non so, definiscila meglio tu più correttamente, ma una forma di autocritica, o no?
0: Sì, sì, no, ma è un'autocritica, quindi, costruttiva, cioè io non ho sentito da altre parti passato, esatto,
1: dire non abbiamo raggiunto questo obiettivo, e se non l'abbiamo raggiunto probabilmente io sono il maggiore responsabile di questa situazione. Mm-hmm. Punto. Oppure ho sbagliato a fare certe cose. Niente. Niente. Quindi bravo Sarri.
0: No, lui ha fatto proprio una sorta di autocritica, dicendo
1: questo aspetto,
0: esatto,
1: gli è sempre mancato.
0: È sempre stato un mio difetto. Esatto. Esatto. Ha detto, prima ero molto, diciamo così, duro con i giocatori. Qui ho imparato a essere empatico, e credo che io, è una cosa che gli ho sempre, che ho sempre sottolineato. Mi sono preso anche le critiche, ma io non è che ce l'ho con Sarri, a parte che io devo essere anche onesto e libero di dire quello che penso su tutti, perché poi parliamo di campo, io posso avere un pensiero e può non essere in linea con Stefano, con Tizio, Caio e Semproni, e chi se ne frega, insomma, ci sta avere comunque una divergenza. Però gli ho sempre rimproverato questo, e secondo me nella prima parte di Sarri in questa avventura alla Lazio, dove ha ricevuto sicuramente un trattamento non bello, perché insomma conosce il blocco del mercato, lui ha detto mi avevano promesso che a gennaio potevo intervenire ma non mi hanno ascoltato su nulla, sulle cose importanti mi hanno ascoltato, su quelle meno importanti. Però dici, io ho questa esperienza, mi ha dato questo, di diventare più empatico. Ecco, forse se questa empatia l'avesse trovato un po' prima, nella parte iniziale, non rimanendo secondo me incastrato in tutta quella vicenda e diatriba che sicuramente lo ha toccato, però lì si è un po', forse
1: non lo possiamo sapere.
0: No, dai, questo è un mio pensiero, pensiero, per carità.
1: In generale gli fa onore riflettere.
0: Assolutamente.
1: Questo aspetto che mi mancava.
0: Assolutamente. Allora, cioè, ci sono già dei messaggi che arrivano anche su questo argomento, però facciamo un flash a casa Milan da Antonello Gioia. Antonello, ci siamo sentiti nella parte iniziale, ci sentiamo nella parte finale. Buon pomeriggio di nuovo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello Gioia. Ciao, Antonello. Ci sono novità?
4: Nel senso che il meeting in zona Montenapoleone, l'hotel di lusso in zona Montenapoleone, è finito un'oretta fa. Stiamo aspettando gli spacci, diciamo cosiddetti, le informazioni, perché come ho detto prima sono state inviate soltanto un numero molto limitato di testate, con insomma una politica editoriale abbastanza affine a quella del proprietario rossonero. Però comunque siamo venuti a sapere cosa si sono detti, e vi faccio un po' un succo, quindi un riassunto di quello che interessa di più ai tifosi, cioè la parte sportiva. Chi adesso sarà l'allenatore del Milan, chi dirigerà, chi lo sceglierà? Allora, cardinale rispetto al passato, quindi ai primi anni di proprietà del Milan, sarà molto più presente, eviterà di delegare e addirittura vuole prendersi per sé alcune scelte anche di campo. Addirittura ha fatto commenti sulle prestazioni di Leao, sulle prestazioni di Pulisic, imputando insomma, i loro errori e i loro problemi tecnici tattici a Massimiliano Allegri. Tanto da definire Allegri uno che gioca con lo specchietto retrovisore, va bene, glielo facciamo passare. E quindi per la scelta del Milan, per la scelta del nuovo allenatore, per la scelta del nuovo allenatore si andrà su un profilo più offensivo. Quello che dice Cardinale è una sorta di Fabregas del Como, quindi come idea, non Fabregas ovviamente personalmente, ma un allenatore come lui. E io potrei essere anche d'accordo, soltanto che chiaramente un allenatore del genere va sostenuto con un progetto, con del tempo e con le persone e i giocatori giusti.
0: Ma che il nome è un nome, se dovessimo fare un identikit,
4: non sono stati fatti i nomi. Io posso dirti a naso così quelli che mi vengono in mente. Si tratta comunque di un profilo comunque di status più o meno internazionale, quindi se tu mi dici per esempio un Palladino che si libera, ti dico di no
0: via Palladino.
4: Direi più magari un Thiago Motta, un Xavi Hernandez, quindi l'ex allenatore del Barcellona, Ruben Amorim, che però mi sembra abbastanza costoso, però ecco, secondo me si andrà su un tipo di allenatore
0: italiano,
4: escludiamo? No, ecco, secondo me no, secondo me da escluderlo, da escludere anche lui.
0: Quindi sarà straniero.
4: Forse sì, anche perché la scelta la farà con ogni probabilità Zlatan Ibrahimovic. Quello che è risultato, ma l'avevamo già detto nel collegamento precedente, di un Ibra molto più centrale. Sarà molto più centrale nella scelta del Milan, direttamente dagli studi Fox Sports a Los Angeles in estate, mentre farà l'opinionista. È una battuta, ma non tanto una battuta. Però io credo un po' in sintesi, ecco, vi do qualche altra info di cronaca, scusatemi. Galliani no, quindi non sarà lui l'amministratore delegato del Milan, non entrerà in società. Ovviamente via Furlani, via Sare, via Allegri, questo mi l'avevamo già dato per assodato. Conte no, quindi anche lui un nome da evitare. Leao sarà ceduto. Quindi insomma, questo qui
1: ci ha detto tante cose.
4: Qui siamo anche, allora intanto io mi chiedo una cosa, la chiedo anche a voi: che esperienza di calcio ha Cardinale per poter giudicare le prestazioni di Pulisic, di Leao, oppure il gioco di Allegri da un punto di vista tecnico? Però questo lo facciamo anche,
0: volevo fare una battuta ma non la faccio, quindi
4: ecco, no? Oppure banalmente mi sembra veramente assurdo che lui faccia passare come Leao sul mercato, considerando che è un giocatore che già si è svalutato di suo. Se poi tu dici così che sul mercato, chi vuoi che si metta a fare l'asta per Leao? Quindi secondo me, poi ribadisco ulteriormente, affidare il progetto tecnico a Ibrahimovic, che ha già fallito una volta e che mi sembra che abbia fatto fallire, abbia colpe anche sull'ultima stagione, considerando quello che ha fatto con i calciatori, mi sembra veramente passare dal fango a vagonate di fango. Poi ci sono due cose, due possibilità quando arrivi sul fondo: o ti dai la spinta per salire o scavi ancora di più. Io ho paura che si possa scavare ancora di più.
1: Ma è una gioia, Antonello, vediamo. Fare una battuta finale.
4: Stefano, sei il primo che mi fa questa battuta, non me l'hanno mai fatta.
1: Dai, lo so. Però qui a Maracanã ci abbiamo provato all'ultimo.
0: Caro Antonello, grazie, ci hai fatto il quadro di oggi, poi naturalmente nei prossimi giorni torneremo a seguire tutto quello che succede in casa
1: mia. Grazie per le informazioni e le notizie che ci hai dato.
0: Grazie mille Antonello.
1: Ciao Antonello, buon lavoro.
0: Naturalmente tutti gli aggiornamenti li trovate su Milan News per quanto concerne la situazione Milan. Insomma, abbiamo capito che c'è un forte cambiamento.
1: Ma se lo richiama
0: lo richiama come direttore sportivo?
1: Potrebbe, non lo so.
0: Con Gattuso?
1: Potrebbe, perché no?
0: Non so
1: i rapporti a che punto sono.
0: Nemmeno io, E poi ci chiedono una cosa su questa, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Che cosa ne pensiamo di questa? Che allena in Serie A e mi fa 45 punti con quello che passa il convento, valorizzando anche la rosa del Parma. Sì, però mi sembra che non rimane a Parma.
1: Pure lui? Vabbè. vedremo. Dai.
0: Numero uno. Vabbè. Siamo arrivati al termine, adesso a vi domani. Lasciamo. Ciao, Marco. A tutta Cime, mi raccomando, rimanete sempre sulla nostra app ma anche sul canale 61. Salutiamo invece coloro che ci hanno seguito su Italia 7 anche su Gold TV. Ne ritorneremo domani a partire dalle ore 13 per seguire la programmazione poi della sera con Scanner alle ore 18 e poi il TMV News. Scaricate l'app e continuate a stare con noi. Ciao.
5: Maracanã.

0: Cari amici del Chiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zone del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato un Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove ci sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori, e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma ha un allenatore che, se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi sei la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che, se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
0: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina. C'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dei giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti. Quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti,
0: Certo.
1: arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici,
1: alla
0: apparatici.
1: società. Paratici,
0: Tocca apparatici.
1: esattamente.
0: Andrea, grazie
1: Tocca a lui.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello... ma Perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, hanno fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice legge.
0: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, perché, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: A. Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Avessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
0: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi, uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un

0: fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, buongiorno e buona settimana da Lucio Marinucci, oggi dalla sede di Roma, puntata mattutina di A Tutta C per parlare nella prossima ora dalle 9.45 alle 10.45 delle notizie relative alla terza serie del calcio italiano, ma anche e soprattutto in realtà per commentare quanto accaduto proprio nelle scorse ore per quanto riguarda la corsa promozione per le semifinali d'andata dei playoff. Però intanto andiamo con ordine. Io ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani che mi accompagna. Saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Io come sempre vi ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp: 331 82 00213. E a breve avremo anche il collegamento con la redazione di Tutto C, anzi ce l'abbiamo in collegamento per parlare appunto di vari temi. Matteo Ferri che è in collegamento appunto con noi. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: È un buongiorno che forse non sarà molto buono per i tifosi, in particolare di una squadra, ecco, perché ieri ci sono stati i risultati delle semifinali d'andata dei playoff di Serie C che hanno regalato dei punteggi interessanti. Ecco, i tifosi del Catania magari non utilizzerebbero propriamente questo vocabolo, ma ad ogni modo ricordiamo che l'Ascoli appunto ha vinto 4-0 la semifinale d'andata contro il Catania appunto ad Ascoli, insomma ipotecando ormai il passaggio alla finale, mentre Salernitana Union Brescia 1-1 con il Brescia che alla fine è riuscito a pareggiare, a rimettere tutto in equilibrio e dovrà poi affrontare i campani in casa. Insomma Matteo, ti chiedo che cosa ci hanno detto queste gare, perché una è quasi in totale equilibrio, l'altra oserei dire leggermente meno, per usare un eufemismo, ecco.
2: Sì, ci hanno detto che l'Ascoli fa un altro sport, almeno sì, in questi playoff, anche per buona sì, parte del campionato. Forse è partita un po' troppo in ritardo, ha avuto quel periodo di blackout in cui poi l'Arezzo se n'è andato via, altrimenti sì, penso che staremo parlando di una squadra che era già in B. Però certamente in questi playoff sta dimostrando, già col Potenza non aveva fatto un doppio confronto esaltante, però il Potenza abbiamo visto che è una squadra veramente adatta ai confronti ad eliminazione diretta, quindi venirne a capo tra l'altro dopo un mese di pausa non era assolutamente facile. Ieri col Catania è stato un massacro, perché è finita 4-0 sì, ma il Catania sostanzialmente ha fatto un paio di tiri in porta da 30 metri e poi ha avuto un'occasione, se non vado errato, con Caturano, basta. Poi per il resto è stato un monologo dell'Ascoli che ne ha fatti 4, ma ne poteva fare almeno un altro paio. Quindi sì, diciamo che è difficile parlare di risultato ancora ribaltabile per il Catania, anche se Di Tacchio, il capitano rossazzurro, ha detto ci proveremo, ma d'altronde che cosa deve dire?
1: Parole di circostanza, ecco.
2: Sì, esatto. Però insomma diciamo che l'Ascoli, io l'avevo data

0: come la favorita dei playoff proprio quando sono
1: Me lo
0: iniziati i
1: ricordo.
0: playoff, quindi al momento sta confermando quelle che sono le sensazioni. Dall'altra parte, Salernitana Brescia si è dimostrata, insomma, una semifinale un po' più equilibrata. L'ha risolta con quel pareggio nel finale. Crespi ha fatto un gol pazzesco, forse il gol della stagione, perché è
1: Sì.
0: una rovesciata
1: Grande
0: in
1: 2026.
0: pieno. Sì, in pieno recupero, tra l'altro un coefficiente di difficoltà altissimo perché era marcato, era spalla alla porta, la palla era lenta, insomma ha fatto veramente un gol allucinante, però va detto che il Brescia l'avrebbe anche meritato prima il pareggio perché si è visto annullare due gol, il secondo soprattutto mi è sembrato insomma abbastanza evidente il tocco di mano. Sul primo non lo so, vorrei rivederlo, aveva preso anche una traversa, insomma diciamo la sconfitta non sarebbe stata proprio meritatissima per il Brescia. Però, insomma, questo è un confronto che rimane aperto. Sull'altro, insomma, didacchio a parte, credo che sia
1: Sì,
0: finita qui.
1: beh, direi insomma, salvo miracoli sportivi assoluti, l'Ascoli sta cedendo con merito. Peraltro, hai detto bene: l'Ascoli ha passeggiato sostanzialmente per 60 e oltre minuti. La prima vera occasione del Catania era arrivata più o meno intorno alla metà della ripresa, mentre il Brescia, l'Union Brescia contro la Salernitana, già nell'avvio della seconda frazione di gioco aveva sfiorato più volte il gol del pareggio. Quindi mi sento assolutamente di sposare tutto ciò che hai detto. L'Ascoli, dicevi, fa un altro sport, Matteo, ma soprattutto io ho l'impressione, avendo visto poi sempre non del tutto al 100%, ma quasi completamente le sfide finora disputate ai playoff, io fatico a trovare un giocatore non solo sotto la soglia della sufficienza, ma anche sotto la soglia del 6,5 quantomeno in queste sfide qui. Non solo ecco, contro il Catania, dove va bene, è stata una gara formidabile, peraltro ecco, anche qui il punteggio poteva essere molto più ampio già nel primo tempo, ma anche nelle gare contro il Potenza. Io è vero che il Potenza è un avversario, come dicevamo, ostico, però è difficile trovare un giocatore non positivo ecco, in queste, anche quei 180 minuti lì.
0: Sì, ma in realtà poi il lavoro di Tomei, secondo me, farà molto bene alla società, nel senso che ha migliorato tutta la rosa.
1: Sì,
0: E questo per una
1: decisamente.
0: società di Serie C, ma anche se dovesse andare in Serie B, significa nell'eventualità futura fare plusvalenze, che sappiamo che in un'ottica di sostenibilità del calcio, riuscire a fare plusvalenze, riuscire a incassare con i cartellini dei giocatori significa sopravvivere per certe piazze. E Tomei in questo senso ha fatto veramente un lavoro incredibile perché credo non ci sia un giocatore dell'Ascoli che in questo momento, almeno degli 11, diciamo degli 11 titolari, degli 11 più 3 titolari, che non abbia mercato, quantomeno in Serie C tra le big della Serie C l'anno prossimo, se l'Ascoli dovesse decidere di metterli sul mercato, cosa che dubito che farà anche perché mi sembra una proprietà molto solida e molto ambiziosa. Però, ecco, ripeto, un allenatore che comunque migliora tutta la rosa e porta tutta la rosa ad avere un valore del cartellino dei propri giocatori più alto l'anno dopo, è un allenatore che sicuramente farà gol anche lui, oltre ai suoi giocatori,
1: Ah,
0: nel
1: certo.
0: prossimo mercato.
1: Sì, decisamente. Beh, la crescita è sotto gli occhi di tutti, anche di elementi poi comunque mediamente giovani, e questo ulteriormente valorizza il lavoro di Tomei e fa piacere alla società. Per esempio, ieri, concludo, abbiamo visto un Gyebré che in questi playoff sta dimostrando poi tutto il percorso di crescita che aveva già dimostrato negli scorsi mesi, nelle scorse settimane. Attenderemo i responsi delle gare di ritorno, diciamo quella fra Union Brescia e Salernitana sarà molto più combattuta. Io non mi nascondo, io ti ricorderai, Matteo, dato come outsider la Salernitana, addirittura come mina vagante dei playoff anche per vincerli. Vedremo se sarà così. A Brescia sarà francamente molto complicato, così come sarà molto complicato poi, Matteo, e cambio argomento, ripartire per il Bari, perché insomma anche quest'anno è stata una stagione dannata, vissuta molto male dal punto di vista ambientale, con fortissime critiche, e si è conclusa nel peggiore dei modi, con questo play-out pareggiato con il Südtirol, ma di fatto perso perché i Bolzanini erano arrivati meglio in classifica, quindi si retrocede in Serie C. E adesso il futuro appare veramente nero, perché già le ultime stagioni erano state complicate, quella di 2 anni fa in particolare, proprio con la salvezza play-out, e ora bisognerà tentare di ricostruire in Serie C e non sarà facile.
0: Sì, hai detto bene, anche quest'anno è stata una stagione negativa per il Bari, perché
1: Sì.
0: poi sostanzialmente tolto il primo anno di Serie B, in cui poi arrivava dall'entusiasmo della promozione, del ritorno in Serie B dopo tanti anni, Per il resto sono stati tre campionati estremamente deludenti quelli del Bari e già secondo me meritava la retrocessione l'anno in cui si è salvata con la Ternana.
1: Esatto.
0: L'anno scorso è finita fuori dai playoff, non, tra l'altro non ha mai dato neanche la sensazione di poter lottare concretamente per i playoff. Quest'anno è stato un disastro. Longo ha rivendicato il valore del suo lavoro, quello che ha fatto in questi mesi, però va anche detto che senza le ultime due partite, soprattutto l'ultima col Catanzaro, il Bari sarebbe retrocesso prima ancora di arrivarci ai play-out.
1: Tra l'altro.
0: Insomma, perché non credo che in condizioni normali il Bari avrebbe vinto a Catanzaro così facilmente. E detto questo, nei play-out ha ampiamente meritato di retrocedere, perché se è vero che sono finite in pareggio tutte e due, ma se c'era una squadra che meritava di vincere, soprattutto la gara di ritorno, quella era il Südtirol, non certamente il Bari. E invece era il Bari l'unica delle due squadre che avrebbe dovuto vincerne almeno una delle due partite. Come si riparte sarà un bel problema, perché lo scollamento tra la piazza e la proprietà c'è stato
1: Totale.
0: dall'inizio,
1: Sì.
0: ma adesso è proprio totale, tanto che addirittura il sindaco De Caro ha sostanzialmente invitato la proprietà o a chiarire quali sono i progetti futuri oppure ad andarsene, fermo restando che entro 2 anni comunque qualcosa deve succedere, perché la multiproprietà nel 2028 terminerà, cesserà. Quindi in qualche modo i De Laurentiis dovranno uscirne. Ieri c'era stata, anche sempre dallo stesso sindaco, la smentita sulla famosa notizia che ormai circola da anni, sull'eventualità che l'attuale proprietà del Como prendesse il
1: Ah.
0: Bari prima dei De Laurentiis. Insomma, sembrerebbe che in realtà fosse più una manifestazione di interesse, ma neanche tanto legata all'acquisizione del club quanto a girare un documentario, perché la proprietà indonesiana del Como non voleva entrare nel mondo del calcio, ma voleva inizialmente girare un documentario sul calcio su un club italiano. Quindi non si trattava di un tentativo di acquisire il club dopo il fallimento. De Caro ci ha tenuto a sottolinearla questa cosa, anche perché il comune è stato spesso tirato in ballo per questa cosa. E visti i risultati del Como e del Bari, è ovvio che qualcuno a Bari se ne sia fatto un po' girare le scatole. Ecco, mettiamola così.
1: veramente tragicomica sportivamente parlando e gestionalmente parlando la situazione appunto poi ricostruire adesso ecco per i tifosi del Bari c'è decisamente meno da ridere poi anche Mancini peraltro leggevo che si potrà liberare automaticamente con una clausola a fine stagione è stato uno dei pochissimi che si è salvato peraltro neanche sempre con grande continuità ma perlomeno aveva raggiunto la doppia cifra, evidente come il suo futuro sia giustamente ancora in cadetteria. Mentre poi ti chiedo, prima di salutarci, Matteo, di due ufficialità, di due prolungamenti, insomma, per due allenatori di Serie C che hanno fatto molto bene, una arrivata nel fine settimana, una arrivata invece proprio a strettissimo giro di posta adesso, una è quella di Tabiani con il Trento che ormai è diventato una più che una garanzia, mi sento di dire, e poi di Donato che viene confermato sulla panchina dell'Arzignano Valcampo.
0: Sì, due ufficialità abbastanza scontate, anche se col Trento di scontato non c'è nulla, perché l'anno scorso anche Di Carmine era scontato, poi alla fine
1: È
0: se n'è
1: vero,
0: andato, quindi
1: peraltro con
0: bisogna sempre prenderlo.
1: vicissitudini particolari.
0: Esatto, quindi vanno un po' prese con le molle le cose scontate a Trento, però insomma Tabiani è stato già un giocatore del Trento negli anni 2000, tra l'altro fece la sua miglior stagione in termini realizzativi in gialloblu, e a Trento è come Tomei, un allenatore che insomma sta migliorando. Se non tutta, comunque buona parte della rosa, settimo posto il primo anno, quinto posto il secondo anno. Io, come avevo già detto in un altro collegamento, credo che il Trento stia programmando con fare teutonico, comunque nordico, la
1: Mi
0: promozione in
1: ricordo
0: Serie
1: e
0: B,
1: sono d'accordo con te.
0: con molta calma, senza fare mai il passo più lungo della gamba, con degli investimenti oculati. Tra l'altro, ecco, come avevo detto, il fatto che il Südtirol ci sia arrivato prima, secondo me, darà anche un po' un'accelerata a questa ambizione del Trento, quindi Tabiani può essere la persona giusta anche per tentare questa scalata. Di Donato, insomma, dopo i risultati di quest'anno, ha preso una squadra che era in oggettiva difficoltà, era piombata in zona retrocessione con tutte le scarpe, l'ha risollevata, l'ha addirittura portata ai playoff. È vero che vanno in 10 ai playoff, quindi insomma, basta arrivare ai
1: Però
0: margini della parte sinistra della classifica, però. Per quelli che erano i presupposti quando l'ha presa, era tutt'altro che scontato. Di Donato, tra l'altro, era l'allenatore della storica promozione C dell'Arzignano, quella del
1: come no?
0: 2019. Quindi, insomma, è uno che la piazza la conosce, conosce l'ambiente, conosce quali sono le poche pressioni, ma che comunque ci sono anche ad Arzignano, e vedremo insomma se riuscirà a fare bene, perché mister si è un po' giocato il suo credito dopo Latina. Secondo me lui doveva lasciare prima dell'anno dell'esonero, perché doveva capitalizzare quanto aveva
1: 2024.
0: fatto, sì, quanto aveva fatto di buono a Latina. Invece ha voluto rimanere, non so neanche il motivo esattamente, perché obiettivamente non è che ci fossero chissà quali ambizioni in nerazzurro di poter fare campionati di vertice.
1: Certo.
0: Quindi forse poteva capitalizzare meglio quelle annate, non l'ha fatto. Però è ancora un tecnico molto giovane, e certamente non è quell'esonero con Latina che ne pregiudica le possibilità di far carriera.
1: No, sono d'accordo, anche perché comunque anche l'anno scorso ha lavorato discretamente con l'Altamura, al primo anno era riuscito ad ottenere una tranquilla salvezza, quindi complimenti a lui per quello che ha fatto la scorsa e anche da quando è arrivato in questa stagione. Matteo, io a questo punto ti ringrazio come sempre del tuo tempo, ti auguro buon lavoro, buona giornata e a questo punto anche buona settimana, alla prossima.
0: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata anche a te.
1: Grazie, grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Potete sempre consultarlo per le notizie sulla terza serie del calcio italiano, sia tramite sito che tramite app. Sempre informatissimi ragazzi e colleghi di TuttoC. Noi siamo arrivati alla fine della finestra introduttiva di A Tutta C. Adesso ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra poco con ulteriori approfondimenti.

0: Nuovamente in diretta su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci dalla sede di Roma per continuare a parlare dei temi inerenti alla Serie C. Ormai ci stiamo avvicinando alla fine dei playoff di questa lunga e bella stagione. Ci avviamo, insomma, a capire quelle che potranno essere le due finaliste per giocarsi l'ultimo posto per accedere alla Serie B 2026-2027. Una l'abbiamo praticamente già individuata con l'Ascoli, come abbiamo ricordato in precedenza, che ha battuto il Catania per 4-0 nella gara d'andata. Catania che dovrà ospitare i bianconeri, ma ormai sembra essere già tutto molto scritto. E tra poco riportiamo magari anche delle parole di Toscano, proprio del mister del Catania, dopo la debacle contro l'Ascoli stesso. Mentre nell'altra semifinale Salernitana e Union Brescia hanno pareggiato 1-1. Certo, adesso il piatto della bilancia pende di più dalla parte della formazione biancazzurra, che forse anche dei valori in più, non troppo, perché anche la Salernitana è una squadra costruita bene, ma l'Union Brescia ha i valori per poter accedere alla finale. Oltretutto dovrà giocare il ritorno in casa. La Salernitana, che stava vincendo con un gol di scarto fino agli ultimi minuti, poteva permettersi di fare magari dei ragionamenti in vista della gara di ritorno, ma poi lo splendido gol di Crespi, forse uno dei più belli di questa stagione in rovesciata, ha rimesso tutti in equilibrio. E ora il Brescia dovrà cercare di fare la voce grossa in casa, anche se qui ribadiamo ancora tutto in equilibrio, a differenza di quanto accade a Catania, dove bisogna fare un po' di ordine, perché ci sono veramente stati tantissimi momenti e tantissime segnalazioni di malumore, ovviamente, da parte dei tifosi. Già solamente facendo un giro sui social si legge, si percepisce tutta la rabbia di una tifoseria che sembrava fino ad un certo punto poter sognare nel corso di questa stagione anche la promozione diretta. Poi, francamente, il Benevento ha dimostrato di essere troppo superiore, il Catania è calato ed è finito per staccarsi, e possiamo dire che purtroppo le ultime settimane o l'ultimo mese e mezzo sia stato un tourbillon di sensazioni negative, perché il Catania non ha vinto nessuna delle ultime 7 partite ufficiali, neanche in casa, in quello che era stato comunque, anche nei momenti di difficoltà, sempre un porto sicuro, dove a lungo non si è quasi mai subito gol, numeri formidabili dal punto di vista difensivo al massimino. Nelle ultime settimane è venuto in meno anche questo fattore, e il Catania alla fine ha chiuso al secondo posto con 70 punti, ma con uno spirito molto negativo. Poi era stato mandato via Toscano, era arrivato Viali è durato poche settimane, è stato nuovamente esonerato Viali ed è tornato Toscano. Non è riuscito, è evidente, ad impartire una svolta. C'è stato anche il tentativo del ritiro, di far resettare la testa ai giocatori, ma è evidente come ciò non sia accaduto, e i risultati parlano chiaro, perché nelle ultime 4 della regular season erano arrivati 2 punti, 2 pareggi e 2 sconfitte, KO contro Picerno e Crotone, poi 2 pareggi contro Potenza e Atalanta Under 23, 2 pareggi erano arrivati anche con Lecco, e già lì c'erano stati dei problemi. La gara d'andata a Lecco aveva visto un Catania, la gara d'andata ovviamente dei quarti di finale, non creare praticamente nulla, era finita 0-0, molto bloccata. Anche il Lecco non aveva fatto di certo una gara offensivissima, ma in realtà il Catania aveva creato ancora meno. Poi nella gara di ritorno, con i brividi, il Catania in alcuni momenti è riuscito a valorizzare le palle gol, soprattutto, insomma, ha lavorato bene il Catania contro il Lecco nella gara di ritorno ad inizio partita e ad inizio secondo tempo. Per il resto anche lì si è visto poco, alla fine è riuscito ad agguantare questo 3-3 soffrendo nel finale passaggio del turno. E poi ieri i dati parlano in maniera emblematica, perché 2,3 contro 0,32 di expected goals, 73% percentuale di possesso palla per l'Ascoli, 606 passaggi a 245, 15 tiri a 8, ma soprattutto 8 tiri a 1 nello specchio della porta. Sono numeri che certificano un dominio incontrastato da parte dell'Ascoli stesso. E riportiamo qui le parole proprio di Domenico Toscano, amareggiato inevitabilmente dopo il triplice fischio, ha rilasciato le dichiarazioni in conferenza stampa, e qui il pezzo, che potete anche trovare poi integralmente su Tutto C, recita: avversari superiori, ci attende un'impresa insormontabile. Direi che non ci sia più nessuna possibilità. Gara difficile da commentare, ha detto Domenico Toscano. Siamo arrivati a questa partita in condizioni difficili, ho tirato un po' il collo ai miei con diverse situazioni al limite dal punto di vista fisico, ho provato a spingere i ragazzi, ma l'Ascoli ha dimostrato di essere più pronta di noi e di essere in grande forma. Cicerelli, Di Tacchio e Casasola non stavano al top, sapevamo di affrontare forse la favorita per andare in Serie B, hanno grande fiducia e tanta qualità. Poi insomma si è soffermato un po' sulla partita dicendo che nella ripresa il Catania ha provato a fare qualcosa in più, si è visto, come dicevamo prima con Matteo Ferri, un pochino più di propositività dopo l'ora di gioco, ha creato poco e in quella finestra peraltro l'Ascoli poi è riuscita a chiudere definitivamente la sfida. Difficile salvare qualcuno del Catania, forse ecco qualcuno che può appellarsi ad un minimo di vivacità, se si vuol dire così, è stato Caturano, che ecco, ha avuto poi quella mezza occasione nel secondo tempo. Per il resto non si può mettere nessuno sopra la soglia della sufficienza, neanche raggiungendo la soglia della sufficienza. Dicevamo prima di un Catania che invece non ha avuto giocatori praticamente sotto al 6,5, invece il Catania è stato esattamente l'opposto, veramente un Ascoli sugli scudi, in particolar modo Corradini, gol, assist, il centrocampista bianconero continua a dimostrare di essere in grande forma, aveva già giocato due buone partite contro il Potenza, sia all'andata che al ritorno. In questo 2026, ecco, prima discutevamo dei giocatori valorizzati da Tomei, in questo 2026 Corradini è cresciuto molto, è diventato sempre più importante nello scacchiere dei bianconeri. Già l'anno scorso aveva vissuto un anno di maturazione, secondo me, con la Ternana, ma in questa stagione con l'Ascoli, in particolar modo in questa seconda metà di stagione, è apparso sempre più ispirato. Ieri ha sfoderato una grande partita veramente da man of the match, forse superata nel corso di quest'anno solo da quella contro il Pineto. Ricorderete vittoria rotonda dell'Ascoli contro il Pineto, a Pineto peraltro, e Corradini segnò una doppietta, ma fece una partita in generale sontuosa. Quindi benissimo l'Ascoli, la fotografia del Catania invece è rappresentata al 100% dalle parole di mister Toscano. Per completare riporto anche rapidamente alcuni passaggi della conferenza stampa di Francesco Tomei, che prova a tenere ovviamente comprensibilmente sulla corda i suoi, dice: la finale non è ancora ipotecata, dobbiamo pensare a recuperare le energie, ci prepariamo per la gara di ritorno, nulla è ancora chiuso e giocare a certi ritmi non è facile, bisogna essere umili, anche se i ragazzi sono cresciuti tanto nel corso della stagione, tutti lavorano al massimo nel corso degli allenamenti, lavoriamo tanto e ho a che fare con un gruppo importante. Beh, su questo non c'era dubbio, ci sono dubbi invece sulla competitività della gara di ritorno, perché l'Ascoli sta giocando veramente un calcio eccellente. Il 2026 è stato perfetto, o quasi perfetto. L'unica sconfitta all'ultima giornata contro il Campobasso, quando ormai si stavano decidendo i giochi, l'Arezzo stava vincendo, aveva blindato il primo posto, e tra l'altro una sconfitta arrivata dopo una partita stradominata dall'Ascoli, quindi una sconfitta anche bugiarda. E poi sui bianconeri c'è poco da dire, perché hanno dimostrato di avere un pacchetto offensivo di grande livello, ma io cito anche il rendimento della linea difensiva, che è diventata un po' un blocco inscalfibile lì dietro. Alagna, Ghebre sull'esterno hanno fatto sempre meglio, poi Rizzo e Curado completano un quartetto dal rendimento ineccepibile, tant'è che l'Ascoli poi in realtà ha mantenuto una retroguardia fantastica, miglior difesa del girone B di Serie C, miglior difesa della Serie C, 3 partite dei playoff, 0 gol incassati. Quindi direi non male, not too bad, direbbe Djokovic e Lascoli. È giustamente, come diceva Matteo Ferri, la favorita per questa cavalcata playoff. Su questo non ci sono dubbi. Vedremo chi uscirà dall'altra parte. Come dicevo, l'Union Brescia sembra essere favorito sulla Salernitana in vista della gara di ritorno. La finale potrebbe essere proprio fra biancazzurri e bianconeri. Ma Lascoli sta giocando un calcio che raramente si è visto in Serie C, anche nelle squadre che poi hanno vinto i campionati negli ultimi anni. Questo Ascoli qui sta facendo vedere cose inusuali, ecco, per dirla in questo modo. E tra poco avremo anche possibilità di commentare poi questa corsa playoff, non solo, anche quello che ci ha detto questa stagione, con un grande bomber, anche magari per chiedergli che cosa ne pensa di quel gol di Crespi, perché ieri, per tornare su Salernitana Union Brescia, il centravanti biancazzurro di belle speranze, cresciuto anche qui nella capitale, ha fatto veramente un qualcosa di inaspettato. Anche lui nel 2026 è cresciuto tanto, ma sta facendo sempre meglio. La rete di ieri, ribadisco, è qualcosa di da incastonare veramente negli annali dei playoff. Intanto però ce l'abbiamo in collegamento, mi fa molto piacere risentirlo, proprio chi di gol se ne intende, è con noi bomber Felice Vacuo. Ciao Felice, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi questa mattinata, Felice. Non possiamo non partire dai playoff, chiaramente, perché ci stiamo avvicinando poi all'ultimo atto, si attendono i responsi delle gare di ritorno. Certo, una è più combattuta, Union Brescia-Salernitana, si riparte dall'1-1. Dall'altra parte l'Ascoli sta giocando un calcio fantastico nel corso di questi ultimi mesi, al contrario del Catania che è finito totalmente travolto. Quindi ti chiedo un po' che impressioni hai avuto da queste due gare qui.
1: Beh, sicuramente Ascoli-Catania è un risultato molto, molto ampio, difficile da recuperare. Nessuno se lo aspettava, anche perché al di là, diciamo, del buon momento dell'Ascoli, sia di condizione che di gioco, il Catania è comunque una squadra forte, una squadra esperta, allenata da un allenatore che la categoria l'ha vinta parecchie volte, la conosce bene, quindi un risultato sicuramente inaspettato e difficile da ribaltare. Invece nell'altra gara, una partita molto, molto combattuta, quella di ieri, con tante occasioni da rete sia da una parte che dall'altra, però il risultato lascia sicuramente tutto aperto anche in vista del ritorno. La Salernitana aveva l'occasione per chiudere la partita almeno con un gol di vantaggio, poi l'Eurogol di Crespi ha cambiato, diciamo, ha cambiato la partita, o perlomeno ha riportato il risultato sul pareggio, che consente, diciamo, al ritorno poi di fare una gara sul filo dell'equilibrio, sul filo del rasoio.
0: Sì, chiaramente il Brescia gioca in casa e aver pareggiato all'ultimo è un vantaggio. A questo punto ti chiedo anche proprio del gol di Crespi, Felice. Ha fatto un bellissimo gol, peraltro anche molto difficile, lo commentavamo prima. È un ragazzo che è cresciuto molto in questo 2026, perché ha un altro gol quasi in doppia cifra a livello stagionale, sta continuando a dimostrare di essere, ecco, un profilo interessante. È un 2004, deve ancora compiere 22 anni. Ti sei fatto un'idea su questo ragazzo qui? Perché l'impressione è che stia finalmente prendendo un ritmo di concretezza importante, ed è anche un giocatore con una struttura interessante.
1: Sì, Crespi sicuramente è stato uno degli attaccanti italiani giovani più interessanti degli ultimi anni. Non è riuscito a trovare le sue fortune ad Avellino nei primi 4-5 mesi della stagione, quindi non è riuscito diciamo, a consacrarsi nella Serie B, ma credo che in Serie C sia un attaccante fortissimo, che abbia delle qualità sia fisiche che tecniche di altissimo livello, e sarà un giocatore che potrà fare tranquillamente la Serie B l'anno prossimo, perché, come dicevo prima, è un attaccante che è completo, no? Può giocare un po' in tutte le posizioni dell'attacco, e soprattutto, secondo me, da un punto di vista tecnico è un giocatore che, come ha dimostrato ieri sera, ha di altissimo valore, perché fare un gol del genere non è da tutti. Ha praticamente colpito la palla in mezzo a tre avversari rovesciata, prendendo in conto tempo anche il portiere, quindi ha fatto davvero un Eurogol. Poi diciamo, io ho fatto l'attaccante, quindi mi sento di dire che sarà sicuramente uno degli attaccanti italiani più promettenti del prossimo decennio.
0: Ce lo auguriamo tutti, può crescere ancora tanto, secondo me poi anche tanti margini di crescita, e completo anche il punto sull'attacco del Brescia, appunto, Felice, perché chi di attaccanti se ne intende meglio di te, perché poi si sposta anche bene secondo me con le caratteristiche degli altri interpreti. Ieri è vero che è rimasto in panchina, però Marras, peraltro con cui tu hai condiviso anche altre avventure nel corso della tua carriera, è un altro di quei giocatori che è arrivato in corso d'opera a Brescia, perché è arrivato a gennaio, non ha segnato tantissimo, ha fatto 2 gol, però è sempre stato titolare un po' sull'esterno, perché lui tende a giocare più sull'esterno, un po' anche accentrandosi. Ecco, il Brescia ha qualche giocatore bravo lì davanti, oltre a Crespi, ce l'ha sicuramente.
1: Sì, sicuramente, il Brescia è una squadra di livello, è stata facilitata dagli infortuni durante l'anno, perché
0: sì, impressionante.
1: Rosa, anche Maestrello e Spagnoli, che sono due attaccanti di livello per questa categoria, quasi mai utilizzati. Cacciatori è un giovane promettente che poi è stato, diciamo, largamente utilizzato per tutta la stagione, visto proprio gli infortuni degli altri. E poi, come dicevi tu, hanno dei giocatori come Marras. A me piace molto anche Cisco, che sono giocatori offensivi. Marras si è un po' adattato a fare il sottopunta o giocare vicino alla punta per caratteristiche. Diciamo, il mister ha trovato questo tipo di equilibrio per sopperire proprio alla mancanza di attaccanti. Poi Crespi a gennaio è stato un acquisto azzeccatissimo, perché il ragazzo, dopo i 4 mesi un po' balbettanti ad Avellino, è riuscito a trovare continuità, è riuscito a trovare condizione, soprattutto i gol che, come dicevamo prima, sono anche di pregevole fattura. Quindi il Brescia è sicuramente una squadra di livello che si giocherà la Serie B fino all'ultimo secondo. È normale che dall'altro lato c'è una Salernitana che negli uomini, ho sempre detto, essere una rosa molto molto molto forte. Purtroppo anche loro hanno avuto delle difficoltà, sembra nell'ultimo periodo aver trovato una quadra con l'arrivo anche di Cosmi. Quindi la Salernitana e il Brescia sicuramente daranno vita ad una semifinale di ritorno molto molto interessante.
0: Sì, decisamente. Appunto, a Brescia ci si giocherà veramente tanto, e poi anche qui è interessante capire che tipo di incidenza potranno avere i terminali offensivi. Io sono d'accordo con te, Felice, quando parli della qualità intrinseca dei giocatori della Salernitana, perché la rosa è una rosa comunque importante. Poi in attacco ci sono due che qualche gol in giro per l'Italia l'hanno fatto anche loro, perché fra Lescano e Ferrari, accompagnati anche da altri giocatori che stanno facendo molto bene. Ecco, i terminali offensivi di Cosmi sono dei terminali offensivi di assoluto livello, e ti chiedo anche come li vedi insieme, perché a lungo non li avevamo visti, Lescano e Ferrari insieme. Nelle ultime settimane ci stiamo abituando, personalmente pensavo fosse difficile riuscire a farli convivere, invece le partite e i risultati stanno dicendo che si può fare, si può averli in campo tutti e due insieme.
1: Sì, vabbè, questo sta secondo me nel fatto che la Salernitana all'inizio non ha avuto un equilibrio come di squadra, di parlo, nel senso che hanno cercato di trovare una quadra che all'inizio sembrava non si trovasse. Poi c'è stata un'alternanza tra gli attaccanti, facendo giocare a Scicco Ferraris all'inizio vicino a uno delle due boe. Poi alla fine, come dicevi tu, si è trovato stranamente un equilibrio facendo convivere proprio i due centravanti, che sono due giocatori secondo me fortissimi in questa categoria. Lo dimostrano tutti quello che hanno segnato finora, lo stanno dimostrando anche in questo momento, perché comunque per gli avversari trovarsi di fronte a due centravanti così nell'area di rigore qualche problema te lo crea. È normale che poi il resto della squadra deve sopperire magari a qualche mancanza in fase difensiva, ma la Salernitana lo sta facendo secondo me molto bene, riesce a supportare anche i due attaccanti. Quindi hanno deciso di giocarsi questi playoff e questo finale di stagione in questo modo, e potrebbe anche rivelarsi una scelta vincente.
0: Sì, insomma, possiamo dire che in questa corsa playoff ormai nelle semifinali i giocatori di qualità non mancano, ma è normale, giusto così. Capiremo quale sarà la quarta squadra che raggiungerà le già 3 promosse in Serie B. E a proposito poi delle 3 promosse, ti volevo chiedere, vero che qui già ci proiettiamo in realtà sulla cadetteria, ma il Benevento ha vinto anche la Supercoppa di Serie C, vincendo entrambe le gare, sia quella contro l'Arezzo che poi quella contro il Vicenza. È stata una stagione fantastica quella dei giallorossi, e ti chiedo per l'anno prossimo e per il progetto che cosa ti aspetti, perché il Benevento e la piazza di Benevento sappiamo che meriti insomma dei palcoscenici importanti. Floro Flores alla fine ha lavorato bene, la qualità non manca nel gruppo, quindi ti chiedo, visto quello che è stato, che cosa ti aspetti?
1: Guarda, il Benevento ha dimostrato sul campo di meritare la vittoria di questo campionato, perché in estate, ricordiamo, è stata totalmente stravolta la rosa dell'anno scorso con tantissimi, sembra 15 addirittura 16 acquisti, quindi non è mai facile ripartire da un gruppo totalmente nuovo, perché sai, all'inizio trovare gli equilibri, l'amalgama tra i giocatori non è mai facile, però il Benevento è partito bene, è partito forte, poi ha avuto un cambio di allenatore a metà stagione che poteva comunque portare delle novità, degli stravolgimenti. Il presidente ha voluto fare questa scelta che poi si è rivelata vincente, perché dopo l'arrivo di Floro la squadra ha continuato a macinare il gioco come già faceva da inizio anno, è stata ancora più incisiva, ha trovato sì, diciamo, tutti gli attaccanti che sono andati praticamente in doppia cifra, cosa alquanto
0: non usuale, no, di certo no,
1: non usuale, ma la squadra quindi ha dimostrato con il gioco e con i fatti di meritare la vittoria del campionato. Per quello che mi aspetto, sicuramente una squadra competitiva anche in Serie B, perché conoscendo il presidente è un ambizioso, e quindi nonostante siano una neopromossa, credo che allestirà anche l'anno prossimo un organico di tutto rispetto. Ovviamente è un campionato totalmente diverso rispetto alla Serie C, perché comunque vai a scontrarti con società che hanno sia potere economico, e soprattutto hanno, ripartono da basi già certe. Però sono sicuro che anche il Benevento, conoscendo il presidente, l'anno prossimo farà una squadra di medio-alta classifica.
0: Ah, come è giusto che sia, ripeto, perché Benevento merita questa attenzione e queste ambizioni, e quest'anno sono state benissimo coltivate, culminate con la vittoria del campionato. E l'ultima domanda invece, Felice, prima di liberarti, te la faccio in realtà non sulla Serie C né sulla Serie B, ma su Vincenzo Italiano, che chiaramente tu hai avuto come allenatore. Si parla di un suo possibile futuro anche in una big, era già accaduto, devo dire, nella passata stagione, ora è a Bologna, ha lavorato secondo me bene nella piazza rossoblu, viene accostato anche al Napoli. Pensi che sia arrivato il momento per lui di fare un ulteriore salto di qualità, e ti chiedo se ti aspettavi che potesse poi continuare a crescere come ha fatto nelle ultime stagioni?
1: Guarda, l'Italiano mi sono espresso più volte anche in passato, per me è un allenatore che merita una big, nel senso che ha lavorato in due piazze difficili che sono Firenze e Bologna, e l'ha fatto con ottimi risultati. È un allenatore che sul piano del gioco esprime un calcio propositivo, un calcio offensivo, quindi fa anche divertire la gente. È normale che sia quasi naturale vederlo poi allenare una big e confrontarsi magari con giocatori di una caratura superiore. Io credo che per quello che ha dimostrato in campo da quando ha cominciato ad allenare ad oggi, sicuramente merita questa chance, e presto secondo me l'avrà.
0: E allora attenderemo anche qui che cosa dirà il Toto Panchine anche di Serie A nel corso delle prossime settimane. Io intanto, Felice, invece ti ringrazio per aver accettato come sempre il nostro invito, e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto, è sempre un piacere.
1: Grazie a voi, piacere mio.
0: Grazie a Bomber Felice Vacuo, bello anche parlare con chi di gol se ne intende, proprio delle reti che stanno venendo realizzate nella campagna di questi playoff di Serie C, gol anche bellissimi di giocatori forti, in attacco ce ne sono tanti, chi giovani, chi più datati, chi più centravanti, chi meno, ma ci stiamo divertendo dal punto di vista di realizzazioni, ci stiamo sicuramente divertendo, non possiamo dire di non essere intrattenuti. Stiamo arrivando alla fine anche di questo blocco, intanto però di A Tutta C abbiamo un ultimo blocco finale per riportare ancora qualche notizia e chiacchierare ancora un po' insieme prima di salutarci, poi ribadire tutto il programma di A Tutta C e di TMV Radio in generale. Noi nel frattempo ce ne andiamo in pausa e rientriamo sempre qui fra pochissimo ad A Tutta C.

0: Bene ritrovati di nuovo in diretta, ultimi minuti da passare insieme in questa mattinata da Tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Abbiamo ancora un pochino di tempo a disposizione per riportare qualche altra notizia e commentare qualche altro tema di Serie C. Poco fa abbiamo avuto in diretta Felice Vacuo, il bomber con cui abbiamo discusso di questa corsa playoff, delle prospettive delle prossime sfide, quindi delle semifinali di ritorno e poi eventualmente delle finali, ma anche dei protagonisti di queste partite e non solo, in particolar modo degli attaccanti. Abbiamo parlato di Crespi, ma anche di coloro che stanno facendo benissimo. Per esempio, ci siamo soffermati anche sui terminali offensivi della Salernitana, dei giocatori di assoluto rispetto, così come quelli della Renate. Io ancora una volta mi rifaccio al sito e all'app di Tutto C, perché riporto un'esclusiva proprio dei colleghi di TuttoC.com. Si parla della Renate stesso, che mi sento dire anche quest'anno ha fatto un'ottima stagione, sempre con l'accesso ai playoff. Non si sono conclusi nel migliore dei modi solamente perché il Casarano, la mina vagante di questa stagione, ha rimontato clamorosamente quello svantaggio da 0-2 a 3-2. La Renate aveva vinto la gara d'andata in trasferta 0-2, quelli che sono sostanzialmente gli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Poi il Casarano era riuscito a rimontare 0-3 nel ritorno, ma ad ogni modo la notizia riporta di alcuni giocatori che ormai sarebbero sostanzialmente in via di addio, lasceranno quindi Renate, pronti a stabilirsi da qualche altra parte, e il riferimento in particolare è a tre giocatori che comunque hanno fatto bene nel corso di questa stagione. Uno è Tommaso Nobile, che insomma ha dimostrato di essere un portiere molto solido nel corso di quest'anno, sempre una certezza. L'anno scorso forse lo era stato ancora di più, era stata una stagione ancora migliore del classe 1996, e destinato dunque a lasciare Renate dopo due stagioni, andrà in scadenza fra qualche settimana e dunque andrà via parametro zero. Chi lo prenderà, a mio modo di vedere, farà un buon colpo, perché ripeto, un estremo difensore che ha sempre lavorato bene negli ultimi anni. Poi c'è Spedalieri, anche lui era arrivato nel 2024, anche lui è ormai pronto a lasciare. Parliamo di un profilo anagraficamente differente, perché parliamo di un 2002, è anche un difensore che può fare più cose, perché può fare sia il terzo di difesa, può fare anche il centrale. È cresciuto, è diventato un titolare fisso di queste stagioni del Renate. Prima aveva lavorato con la Fermana nell'anno della retrocessione, poi aveva lasciato, ma già aveva fatto vedere ottime cose. Quest'anno bene, anche lui l'anno scorso pure si era distinto notevolmente, giocatore con grande struttura, molto fisico, ripeto, decentrato sul centrodestra, anche sull'esterno, è uno di quei giocatori che accompagna tanto, quindi molto moderno, ecco, può veramente essere un buon colpo per chiunque andrà a puntarlo. E poi lascerà anche Esposito, lui, certo, sì, parliamo di un senatore. Sarà strano vedere un Renate senza Esposito, devo dire, perché ormai negli ultimi anni c'eravamo abituati a vederlo sempre in nerazzurro. Lui era arrivato nel 2021, aveva sempre condotto delle stagioni positive, non sempre da titolare, con qualche problema in realtà, poi che lo ha anche colpito, però un pilastro assoluto, e quest'anno quando è stato schierato ha dato comunque il suo aiuto, il suo supporto, rimane un uomo simbolo. Certo è che ormai sembra essere pronto per altre avventure, sta arrivando alla fase conclusiva della sua carriera. Renate ha dato tanto, però è evidente come ormai si debba voltare pagina, e quindi anche Esposito, dopo 5 anni a Renate, sembra essere pronto a dare l'addio ai nerazzurri, e chissà che cosa riserverà il futuro per lui. Staremo a vedere insomma quel che potrà accadere per un altro giocatore che comunque ha sempre dato tanto nelle ultime stagioni di Serie C. Intanto proprio stiamo arrivando alla fine, ma riporto anche le altre dichiarazioni che prima non siamo riusciti a fare in tempo a riportarvi, appunto perché abbiamo parlato di Catania, abbiamo riportato le parole di Toscano, abbiamo parlato dell'Ascoli, ovviamente abbiamo riportato le parole di Tomei, riporto anche quelle di mister Corini e di mister Cosmi, due allenatori molto esperti, soprattutto il secondo. Parto da Corini, che comunque si è detto abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi. Del resto l'Union Brescia si è pareggiato all'ultimo nel recupero con Crespi, ma aveva già meritato di riequilibrare il punteggio nel corso del secondo tempo. Ha detto che sono le classiche sfide che durano 180 minuti. Ho chiesto ai calciatori di continuare a fare quello che avevamo preparato a cospetto di una squadra in fiducia come la Salernitana, che ti punisce alla prima occasione, come del resto mi sento di dire accaduto con De Boer. Avevamo le caratteristiche per mettere in difficoltà i Granata, le mie scelte derivano dalla consapevolezza, dalle potenzialità della rosa e dalle peculiarità dell'avversario, ero sicuro che avremmo fatto bene, quindi molto positivo mister Corini per ciò che ha visto in campo. E poi mi sento anche di fare insomma un riferimento alle parole sulla prossima partita. Ovviamente Corini richiama un rigamonti pieno, questi ragazzi meritano di capire cosa possa dare il popolo, soprattutto ora che la fatica aumenta. E poi ho parlato anche di Marras, che dicevo è rimasto in panchina nella sfida di ieri, ha un affaticamento e bisogna gestirlo. Ci sono altri calciatori che hanno accumulato minutaggio al netto della gestione fatta col Casarano. Stanotte rientreremo, ovviamente riferito alle parole di ieri sera, e poi il punto verrà fatto oggi nel pomeriggio. In campo scenderà chi è al 100%, quindi attenzione alle condizioni di Marras, che sembra non essere ancora al meglio. A questo punto non so se potrà essere degli 11 titolari nella gara di ritorno proprio a Brescia. Recuperarlo sarebbe importante, però andrà gestito anche in vista. E qui i tifosi del Brescia avranno ragione a fare tutti i riti apotropaici del caso, ma in caso di eventuale finale è ovvio come bisogna, si debba ragionare, ecco, anche sulle condizioni di Marras. Per quanto riguarda invece la Salernitana, ha detto il Brescia ha fatto bene sin dai primi minuti e ci costringeva a correre, la gara di oggi evidenzia che qualcuno inizia ad essere stanco, quindi anche il numero di partite superiori, secondo Cosmi, si fa sentire. Sul lato tattico ha detto: nella ripresa mi sono schierato con il 3-5-2 per evitare l'inferiorità numerica e far rifiatare Ferraris, che era stremato. Onestamente non è cambiato molto, è brutto disquisire su chi è entrato e magari non ha dato quello che doveva. Dopo l'1-0 abbiamo cercato giocate improponibili quando occorreva una Salernitana semplice. Invece ho visto tiri da metà campo e situazioni che non mi sono piaciute, è come se ci fossimo complicati la vita in un match già difficile di suo. Quindi ecco, se Cosmi è più soddisfatto, se Corini è più soddisfatto, Cosmi lo è decisamente di meno. Poi sui giocatori ha detto: Lescano, scelta tecnica, non mi sembra che lui e Ferrari abbiano fatto cose di livello. Prima dicevamo che hanno dimostrato di poter giocare insieme, nelle scorse settimane sono arrivate risposte. Ieri meno dal tandem in fase difensiva, poi erano costretti a correre troppo e uno dei due andava sacrificato, ma non erano i bomber che abbiamo apprezzato ultimamente. Ecco, appunto, il riferimento anche alle ultime uscite. Capiremo poi nei prossimi giorni come potranno avvicinarsi le squadre alla gara di ritorno. Ricordiamo che si giocheranno mercoledì, quindi dopodomani, le due partite di ritorno, una alle ore 20, proprio quella fra Union Brescia e Salernitana, e poi alle ore 21 ci sarà la gara di ritorno, ormai solo una formalità, fra Catania ed Ascoli. Noi siamo arrivati intanto alla fine della puntata mattutina odierna di A Tutta C, ma ricordo come sempre dalle ore 17 alle ore 18 oggi dalla sede di Firenze con i colleghi di Firenze, la finestra pomeridiana sulla terza serie del calcio italiano, sempre con tanti ospiti e approfondimenti. Per quanto riguarda invece il palinsesto di TMV Radio, alle 11 subentrerà come sempre Vincenzo Marangio con l'editoriale, poi Rotocalcio fino alle ore 13, poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanà, e poi appunto ritornerà a tutta C con i colleghi dalla sede di Firenze. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata sempre qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, finisce il campionato di Serie A e arrivano anche gli ultimi verdetti. Comincerei dalla coda con il Lecce che si salva, quarta salvezza raggiunta dalla squadra del presidente Sticchi Damiani, la vittoria contro il Genoa per 1-0, contestualmente però il tracollo della Cremonese travolta da un Como che, e qui ci spostiamo sulla lotta Champions, andrà a giocare in Champions League, la sua prima assoluta. In Champions League sono 16 ormai le squadre che per la prima volta hanno calcato il terreno più prestigioso europeo, e la squadra di Cesc Fabregas non solo festeggia, cosa che aveva già fatto l'approdo ufficiale nelle coppe, ma nella coppa più importante. Quindi complimenti a Fabregas, complimenti al Como, un progetto che avevamo analizzato a lungo a inizio stagione, che stuzzicava tanti, tutti, che fa anche discutere, ha fatto discutere per l'assenza totale praticamente dei giocatori italiani e per quello che sarà naturalmente un doversi mettere a posto poi per affrontare la prossima Champions League, sia in termini di stadio dove far giocare le prossime partite, sia con l'UEFA per quello che sarà un evidente settlement agreement per sistemare tutti i conti in modo da essere idonea a proseguire il suo percorso europeo, cosa che naturalmente comincerà e farà anche magari rinforzando la rosa, perché Fabregas ha detto: non mi accontento, voglio ancora di più. Dunque, il Como che si insedia in Champions League significa che due grandi sono fuori, e le due grandi fuori sono Juventus e Milan, di cui parleremo a lungo in questo editoriale, in questa puntata. Nel frattempo invece chi approda in Champions League e lo fa da terza in classifica è la Roma di Gasperini, che da quando ha risolto il problema, la Roma, quando ha risolto il problema di incompatibilità tra Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, ha cominciato a volare, la squadra si è accesa, Gasperini ha preso consapevolezza del suo gruppo, il suo gruppo ha capito di dover seguire solo ed esclusivamente il proprio allenatore ed è cominciata una volata a risultati pieni fino alla fine, fino a raggiungere il terzo posto con la vittoria ieri sul campo del Verona, gara estremamente intrigante, con la Roma che poi passa in vantaggio su calcio di rigore, il Como, il Verona che resta in 10 ma che combatte fino agli ultimissimi minuti, quando poi, spintosi tutto quanto in avanti, parte il contropiede giallorosso che chiude i discorsi proprio con El Shaarawy, quasi come se fosse una favola scritta da Eopalla, anche in questo caso con un giocatore che ai titoli di coda con la Roma, salutato con degli striscioni affettuosissimi dal pubblico giallorosso, che ne applaude anche il gol che decreta ufficialmente nei minuti finali che l'ansia finale può anche andare in archivio, perché c'è la vittoria del raggiungimento della Champions League con il 2-0 messo a segno su un assist di tacco di Paolo Dybala. Roma che dunque vola in Champions League insieme al Como, le due grandi deluse sono Juventus e Milan. La Juventus che ha vissuto un pomeriggio davvero stregato, davvero brutto, era il derby di Torino, cominciato male con gli scontri nel pomeriggio nelle adiacenze dello stadio, all'ingresso in campo. Perfetto, tra un minuto intanto mi segnala dalla redazione, ringrazio Lucio Marinucci e Giorgio Sorani, avremo il direttore De Paola per i commenti di rito in questo lunedì nell'editoriale. Dicevo della Juventus, gli incidenti nella adiacenza dello stadio con i due gruppi di tifosi che si avvicinavano alla struttura, questi scontri tra tifosi ha visto poi a un certo punto intervenire le forze dell'ordine ed è successo un qualcosa che poi verrà analizzato in maniera dettagliata. Per adesso abbiamo raccolto soltanto una serie di indiscrezioni, affidandoci anche a Repubblica, tutti gli altri giornali che hanno indagato nel momento stesso in cui sono successi i fatti, di un fumogeno, un lacrimogeno, in alcuni casi si parla addirittura di una bottiglietta che ha colpito un tifoso 45enne della Juventus, costretto poi al ricovero in codice rosso e sotto i ferri nel momento in cui si stava per cominciare il derby che a quel punto è stato rinviato di un'ora, con i tifosi della Juve che invece chiedevano il rinvio totale della partita. Non accontentati, i tifosi bianconeri hanno lasciato lo stadio del Grande Torino, sono andati via e hanno lasciato anche la squadra da solo, che in campo ha giocato un primo tempo portandosi in vantaggio 1-0 con la rete di Vlahovic. Il secondo tempo, quando ormai tutte le altre partite erano concluse, era già evidente che qualsiasi risultato non avrebbe portato alla qualificazione Champions per la Juve, che trova anche il raddoppio con Vlahovic, poi piano piano si scioglie di fronte a una reazione rabbiosa e di orgoglio da parte del Torino, che prima con Casadei poi con Adams trova il gol del 2-1 e del 2-2, quindi centrando il pareggio. Continuano a essere tanti gli anni per il Torino di non vittoria del derby. Dopo 11, questo è il 12° anno che non riesce a vincere di fatto un derby, ma riesce a trovare il pareggio, pareggio che è arrivato anche, ricordatele, nella gara d'andata, quindi derby che quest'anno non è assegnato a Torino, ma tanto, tanto dolore è arrivato durante la partita per quelli che sono stati gli incidenti appunto nel pre-partita. Dopodiché nella fine gara sono arrivate anche le parole di Spalletti, poi di Comolli, che hanno raccontato di quello che deve essere un progetto vincente il prossimo anno della Juventus, senza dimenticare il fatto che senza l'Europa League chiaramente diventa tutto più complicato andare a convincere i campioni, andare a spendere soldi importanti, ma sarà importante riuscire a cercare i giocatori giusti. La parola più spesso utilizzata da Spalletti è carattere, quello che è mancato evidentemente alla Juventus anche nella gara di ieri sera. Carattere che non è mancato al Napoli di Antonio Conte, sicuramente ad Antonio Conte, che nel finale di partita si è dedicato a una conferenza stampa a due insieme a De Laurentiis, nel quale hanno spiegato praticamente i motivi del saluto, dell'addio, con tanti dibattiti, tante cose interessanti da approfondire. Come detto, però, siamo pronti per far partire il nostro editoriale. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, a Giorgio Sorani in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao. Ciao carissimo, saluto
1: allora,
2: a tutti.
1: Possiamo sintetizzare così: una squadra stabilmente strutturata vince lo scudetto, yep, che è l'Inter, una squadra in passaggio di consegne ma comunque forte arriva seconda che è il Napoli, c'è la grandissima sorpresa di un Como che ha fatto vedere cose incredibili, c'è la Roma che ritrova la Champions League senza Ranieri affidandosi a Gasperini, quindi migliorando il progetto dello scorso anno, e ci sono le due grandissime deluse, Milan e Juventus, che andranno a giocare l'Europa League.
2: Il campo che mi chiama.
1: Il campo sentenzia così, e diciamo che spesso e volentieri il campo ha ragione. Da dove vuoi partire, direttore?
2: Ma guarda, hai fatto un'ottima sintesi, io aggiungo solo una cosa, che le crisi ci sono in tutte le società, in tutte le squadre di sempre una crisi, ma la contemporaneità della crisi di Milan e Juventus innanzitutto è un inedito del nostro campionato, non si è mai verificato che entrambe stessero fuori dalla Champions. La contemporaneità della crisi di Milan e Juventus innanzitutto è un inedito del nostro campionato, non si è mai verificato che entrambe stessero fuori dalla

0: in questo essere unite nel, come dire, una fotografia del calcio italiano che sicuramente non è eccezionale, visto due grandi, due nobili decadute, però le crisi di Juventus e Milan sono profondamente diverse. Quella del Milan è proprio una crisi strutturale, cioè ancora non si è trovato un punto fermo da cui ripartire. Invece quella della Juventus è diversa, cioè si è trovato un punto fermo, ma si è capita, proprio perché si è trovato questo punto fermo, cioè il parametro di riferimento è Spalletti, si è capita la scarsa qualità della rosa, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche di mentalità. E questo è un grosso problema, perché comunque richiede una rivoluzione più corposa e richiede anche di scardinare quei punti fermi che si credeva di aver acquisito in alcuni giocatori, giocatori che sembravano alla base di una rinascita, che non possono essere alla base di niente. Mi riferisco a Thuram, ha cambiato, allo stesso Bremer, insomma mi riferisco un po' a tutti, a un... Persino io dico, guarda, persino con Cesao e Yıldız così hanno solo da rischiare di rimetterci, devono in qualche modo trovare a fianco a loro dei giocatori che possano realmente entrare in simbiosi con loro, perché se no così perdono anche la loro qualità. Quindi ecco, questo è il tipo di evoluzione. Invece al Milan, ribadisco, il Milan deve rifare tutto punti a capo. E mi spiace notare come i giocatori del Milan, più ancora di quelli della Juve, perché quelli della Juve lo si è visto proprio, dallo 0-2, i giocatori del Toro in qualche modo hanno maramaldeggiato e non c'è stata una reazione caratteriale da parte dei giocatori della Juve. I giocatori della Juve sono sembrati quasi spaventati dall'irruenza e dalla rabbia che avevano quelli del Toro nel recuperare. Ecco, tutto questo chiaramente deve far parte di un bagaglio che al momento non c'è nei giocatori della Juve. Invece quelli del Milan, perdonatemi, ma io che sono abbastanza malizioso nel calcio ne ho viste troppe, ma ho trovato qualche cosa di troppo, veramente di troppo, da parte dei giocatori nei confronti del proprio allenatore.
1: Dici che l'hanno scaricato?
0: Nel calcio si dice così, per non essere incauti, perché comunque sono dei professionisti, io dico che non hanno approcciato con la giusta concentrazione, però le ultime partite, soprattutto questa col Cagliari, mi dà la sensazione che la responsabilità è sì di un allenatore che non ha mai imposto una qualità di gioco importante, ma è soprattutto dei giocatori.
1: Allora, la parola d'ordine è stata carattere, quella utilizzata da Spalletti, e ha detto anche una cosa importante, ovviamente: il carattere non si allena. A questo ci aggiungo un'altra mini dichiarazione che mi ha fatto riflettere: non si prende una statistica per fare un titolo, serve carattere, quello non si allena. Direi che il riferimento a Comolli, per il quale si è espresso in maniera diversa rispetto alle altre volte, considerandolo un po' di più, probabilmente sotto indicazione della società, però è abbastanza chiaro. Cioè, Spalletti ti dice: una squadra non si costruisce in base a delle statistiche, ma si costruisce anche conoscendo il carattere dei giocatori. E più volte Spalletti ha parlato di carattere che è mancato in questa squadra, l'abbiamo evidenziato. Carattere che però possiamo dire è mancato anche nel Milan, no? Era in vantaggio 1-0, tutto facile, e invece collassa, come in tante altre partite. Allora, se il carattere non si allena, come mai queste due grandi squadre con due storie straordinarie non sono più in grado di trovare giocatori di carattere, al di là del costo, perché poi magari ci sono anche dei giocatori che hanno carattere ma non hanno costi elevati, e quindi di saperli trovare e intercettare con un lavoro di scouting?
0: Ma guarda, purtroppo hanno trovato, un punto di incrocio in un momento particolare della loro stagione, ma credo che sia una coincidenza veramente astrale. Perché dico questo? Perché mentre Spalletti cerca di allenare persino il carattere, cerca di allenare qualsiasi difetto, dall'altra parte Allegri non lo fa. Allegri è un ottimo gestore, ma il carattere del giocatore deve essere già formato e deve essere pronto per l'uso. Quando non c'è questo, vediamo dove finiscono le squadre di Allegri. Cioè, o sono affidate a grandi talenti, a grandi campioni che quindi hanno delle riserve autonome, oppure da parte dell'allenatore non avviene quello che fa solitamente Spalletti. Ma Spalletti ha avuto proprio una resa nei confronti della squadra. Lui ha detto, io li ho, praticamente li ho messi nelle migliori condizioni possibili e non mi hanno risposto.

0: posto, cioè non hanno mostrato quel carattere, allora sì, qua ci vuole il termine, e quella mentalità che è, o ce l'hai o non ce l'hai, cioè Spalletti fa un discorso diverso rispetto a quello, cioè tu non è che puoi mettere in discussione il carattere di Modric nel Milan, ma nella Juve ditemi un solo giocatore che abbia caratteristiche, diciamo, da leader in assoluto, cioè le sta perdendo persino Modric.
1: Quindi tu dici, scusate, che addirittura i grandi giocatori invece di portare tolgono.
0: Sta perdendo persino Bremer.
1: Quindi tu dici che il carattere invece di crescere lo perdono i grandi campioni, fagocitati un po' da questa situazione, da queste situazioni complicate in Juventus e Milan, che però in qualche modo ne devono uscire e ne dovranno uscire senza i soldi della Champions League. Secondo te chi è che ha più la possibilità di rialzare la testa di fare il programma giusto, e soprattutto con quali uomini? Entrambe dovrebbero ristrutturarsi a livello societario?
0: Ma guarda, a questo punto è nettamente più in vantaggio la Juventus, questo mi sembra evidente, cioè nel senso che si costruisce attorno a un maestro che è assolutamente Spalletti, e che deve rifare le cose, diciamo, a suo uso e consumo. Chiaramente affidandosi completamente a lui, in questo momento ci si deve affidare completamente a Spalletti. D'altra parte il Milan in questo momento è una baraonda, cioè potrebbero saltare tutti, e nel momento in cui saltano tutti devi trovare l'uomo, diciamo, a livello organizzativo societario, quindi proprio il proprietario, il cardinale di turno o il Calvelli, insomma quello che è, che deve dare una struttura organizzativa ancora nuova, cioè è un discorso molto preparatorio ancora quello del Milan, perché se saltano tutti devi trovare dei riferimenti sia nella stessa società e sia nell'allenatore. La Juventus, diciamo, è un passo avanti, ma perché? Perché ha pagato uno scotto di troppi anni questi ultimi anni, cosa che il Milan non ha fatto, nel senso che è riuscito a vincere anche uno scudetto, ma la Juventus è assente da troppi anni, cioè dal 2019 se non sbaglio, giusto?
1: 2020 con Sarri, esatto, e soprattutto esatto. Erano 15 anni che non mancavano a Prodi in Champions, fatta eccezione per l'anno della...
0: E quindi diciamo è già in vantaggio relativamente, ma in vantaggio rispetto allo svantaggio che ha acquisito in questi ultimi 5-6 anni.
1: Direttore, invece ti sposto, così facciamo la panoramica intera, in casa Napoli. Napoli che chiude vincendo con l'Udinese 1-0, e poi c'è quella conferenza stampa a 2 De Laurentiis Conte, che con Conte che si è tolto veramente tutte i sassi dalle scarpe che si poteva togliere, e sono convinto che tu, sentendolo parlare un pochettino, gli hai dato anche ragione su certi aspetti. Conte ha incentrato molto della sua querela sulla stampa napoletana, su parte della stampa napoletana, ha utilizzato parole importanti come falliti, che non fanno bene al progetto del Napoli. Non ha mai preso, onestamente, e questo è un po' nella natura di Conte, visione di quelli che sono stati anche i suoi errori, quindi le responsabilità proprie. E nel frattempo ogni tanto De Laurentiis provava anche a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però alla fine si è capito che le due strade si sono separate e che Conte aspetta la chiamata della nazionale, perché le altre panchine sono piene. Questo saluto a Napoli come ti è sembrato?
0: Ma guarda, sinceramente io mi schiero dalla parte di Conte, dalla parte dei giornalisti, quando Conte si permette di criticare un ambiente che è critico. Ma che vuol dire? Cioè, un ambiente deve essere critico. Io a volte ho trovato invece al contrario un ambiente troppo seduto sulle posizioni della società, sulla posizione dell'allenatore, sul tifo. Se Conte addirittura in un ambiente del genere si meraviglia che non si facesse gruppo, che non si rimasse tutti dalla stessa parte, beh, insomma, allora io sto dalla parte dei giornalisti che in qualche modo hanno espresso delle critiche, in qualche modo hanno fatto capire giustamente che questa non può essere considerata un'annata eccezionale, visto che il Napoli, che era atteso soprattutto dopo lo scudetto, ha una prova imperativa in Champions, è arrivata a 30esima in Champions, quindi le responsabilità Conte ce le ha. E poi secondo me è passata sotto silenzio la stoccata che De Laurentiis gli ha dato. Adesso si sono lasciati di comune accordo, ma De Laurentiis ha detto: io dovrò trovare, anzi troverò un allenatore che probabilmente, visto che Conte non è sicuro di questa rosa, più o meno lo sto veramente riducendo all'osso, che questa rosa basti avanzi al nuovo allenatore. Cioè, come a dire, io sono convinto che la rosa che ho messo a disposizione di Conte era sufficiente per entrambi i fronti e poteva andare bene anche con gli infortuni che ci sono stati. Troverò, o perlomeno sto cercando, un allenatore che mi dia questa soddisfazione con la rosa attuale. Hai capito? Cioè, guardate che è una bella critica a Conte, come a dire, secondo me c'è un allenatore in giro che può far meglio di Conte con questa rosa. Questo è il succo del discorso di De Laurentiis. Anche, è una bella stoccata.
1: Sì, anche perché diciamo che è stato un modo per non svalorizzare quello che è stato un mercato fatto, tanti milioni spesi, quindi bisogna anche da un certo punto di vista dire probabilmente sei tu che non l'hai saputi valorizzare, ma questi sono giocatori che comunque hanno un valore importante. Allo stesso tempo, infatti, non ti sarà sfuggito nella chiacchierata davanti alla stampa quando De Laurentiis ha detto avremmo vitoltato per il titolo senza i tanti infortuni, stoccata altra a Conte, e Conte che ha risposto subito dicendo no Aurelio, sbagli, perché queste sono giustificazioni, l'Inter era più forte. Anche lì hai trovato un Conte che portava l'acqua al suo mulino e De Laurentiis che provava a difendere il gruppo.
0: Posso dire, io per la prima volta ho visto, al di là poi delle sparate, sindaco, non sindaco, politica, stadio, sì, tutte queste cose qui appartengono un pochettino al repertorio che conosciamo di De Laurentiis, ho trovato un De Laurentiis dimesso nei confronti di Conte, e questo non me l'aspettavo, perché sinceramente, come dire, quando tu dici la postura, per esempio, tra gli incontri di Xi Jinping e Trump, no? È la stessa roba tra Conte e De Laurentiis. Beh, la postura di Conte è stata vincente, cioè Conte nella conferenza stampa ha dettato i tempi della conferenza stampa, poi ha salutato, trattando anche con una certa velocità, lo stesso presidente al suo fianco, lo ha fatto alzare, lo ha abbracciato, ha fatto la foto di rito e se n'è andato. Cioè, ma ragazzi, cioè io un presidente come De Laurentiis, che solitamente, come dire, è galletto, no? Cioè mette tutti sotto di sé, in questa situazione. Conte ha avuto una supremazia nella conferenza stampa che non mi aspettavo, sinceramente che non mi aspettavo, e Conte l'ha dominata questa conferenza stampa, però dall'altra parte, come dire, probabilmente saranno stati gli 8 milioni che sono stati risparmiati, non so nel nome di che cosa, se della nazionale, che è la cosa più probabile, o di altri progetti, ma certamente, come dire, questa fuoriuscita di Conte di comune accordo ha consentito anche che De Laurentiis si tacitasse, perché il De Laurentiis che conosciamo tutti avrebbe, di fronte all'atteggiamento come questo molto baldanzoso di Conte in quest'ultima conferenza, beh, avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Invece no, mi è sembrato molto cauto, molto dimesso, come se gli andasse bene la situazione, ha sfogato tutto su Manfredi, sugli stadi e altre cose. Ma io ribadisco l'atteggiamento di Conte nei confronti di De Laurentiis, che poi alla fine appunto si è tolto qualche sassolino, ma è sembrato, come dire, in una situazione quasi di soggezione verso il suo allenatore.
1: Mi è sembrato anche a me, diciamo, sai che cosa ho pensato? Poi ci andiamo a sentire anche una nota audio che è arrivata, la chiedo a Giorgio Sorani. Per la prima volta ho pensato che è vero che i due hanno un'amicizia fuori dal campo. Spesso e volentieri si dice no, ma noi siamo amici oltre che dipendenti, eccetera. Invece ho avuto la sensazione a un certo punto che l'uno non volesse essere troppo cattivo con l'altro, perché c'è quell'amicizia di base che però poi dal punto di vista invece lavorativo vedeva delle diversità di vedute. Non so se hai avuto la stessa sensazione anche tu.
0: No, allora sicuramente poi bisogna conoscere De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis è così, alla fine ha fatto, come dire, una somma delle cose positive che gli ha portato Conte, e chiaramente non può non ritenersi soddisfatto, però perché chiaramente il secondo scudetto, la Supercoppa italiana, un secondo posto, non possono essere accolti negativamente. Però non dimentichiamo che le premesse di questa stagione erano altre. Le premesse di questa stagione erano che il Napoli facesse bella figura in Champions, perché diciamo anche un secondo scudetto, sì, va bene, poteva essere interessante, ma ormai il Napoli di De Laurentiis si è stagliato nella storia del Napoli come il Napoli più vincente, perché ha superato anche quello di Maradona come numero di titoli, di trofei vinti. C'è ancora una Coppa Internazionale che andrebbe vinta, ma sicuramente hai vinto due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, insomma, certamente il Napoli di Laurentiis è al primo posto ormai nella storia, che può essere paragonato sicuramente a quello di Maradona e di Ferlaino. Però ecco, rispetto al Napoli di Ferlaino, questo è il Napoli sempre in salute, cioè vincere in salute, vincere in salute economica, va avanti, quindi già questa è una differenza enorme. Per cui io mi domando, quale sia stato, diciamo, il motivo che tu dici di amicizia. Io credo che appunto nella tara delle cose da considerare positive De Laurentiis abbia messo tutto, però ribadisco la delusione rispetto alle premesse di questa stagione, che devono essere di un comportamento internazionale che lanciasse il Napoli su un bacino di utenti maggiori, perché questo è lo scopo, perché poi De Laurentiis, diciamo, ha questa intelligenza calcistica molto profonda. Lui dice: io come posso, diciamo, stando a Napoli, amando Napoli, amando la città, tutto quello che c'è attorno a Napoli, aumentare il bacino, no? Cioè lui parla a volte di 20 milioni, può essere ci stanno questi 20 milioni nel mondo, per carità, ma deve aumentare questo bacino per, diciamo, entrare in un numero di grandissime squadre, pur non avendo questa base di successi solidissima, che diciamo può essere un pochettino stridente nel confronto con i grandissimi club. Però lui vuol fare questo, e lo può fare soltanto con un rimbalzo internazionale. Questo rimbalzo internazionale Conte non se lo ha dato, e questa è la delusione della stagione. C'è poco da girarci attorno: il secondo posto va benissimo, sì, la Supercoppa italiana, ma il 30° posto in Champions pesa come una mannaia. Però De Laurentiis, come dire, ha fatto buon viso, cattivo gioco, e ha detto: vabbè, scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, che gli vuoi dire? E infatti non gli ha detto niente, e si sono lasciati così, con un De Laurentiis che mi è sembrato assolutamente spiazzato di fronte alla veemenza e alla, come dire, concretezza, anche solidità di Conte negli atteggiamenti di quest'ultima conferenza stampa.
1: Sentiamoci una nota vocale, dai Giorgio.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto, una domanda al volo al direttore se possibile. Ecco. Direttore, parliamo di carattere, di forza, di volontà, ma il carattere chi te lo fa ormai in questo mondo che non si capisce più dove va? Il giovane non si forma, non, ce ne sono pochi, e chi parla, a mio avviso sbagliando, il carattere Juve, è vero, ci dirà Vincenzo, che il carattere Juve nasce Da un gruppo forte, ma se non c'è proprio le basi di gruppo nella Juventus, come si può creare la mentalità Juventus? Un suo pensiero su anche sull'uomo in generale, che possa essere adatto al calcio con il carattere e la tempra giusta. Grazie.
1: Direttore, questione di carattere. Io poi sono molto d'accordo sulle parole di Spalletti, quando il carattere non si allena. Magari un minimo sì, ma ci deve essere un minimo anche. Beh, base,
0: ma
1: no?
0: la frase cult di Spalletti è: caratteri forti, destini forti; caratteri deboli, destini deboli. Esatto. Questa Juve ha un carattere debole. È vero, il carattere non si allena, però a proposito degli algoritmi, tu un giocatore lo devi guardare anche per, come dire, il carisma che emana e per la leadership che emana. È molto difficile in quest'epoca trovare dei giovani vogliosi di combattere, è molto difficile, però li puoi trovare stesso in Italia, li puoi trovare in altri posti. Cioè tu devi trovare, cioè, le caratteristiche dei combattenti della Juve, no? Dei Furino, dei Gentile, dei Tardelli, di quelli che hanno lasciato il segno, ma che poi, come dire, si sono alternati ad altri giocatori, dei Deschamps, dei Ravanelli, dei Vialli, dei Conte. Li devi ritrovare in altri giocatori. Non ce n'è uno. Io ti ho fatto tanti nomi di juventini, come dire, che hanno espresso un carattere fortissimo. E trova meno uno che abbia un carattere in questa Juve. Chi ce l'ha? Thuram, Cambiaso, lo stesso Bremer, che non è un leader.
1: Spalletti ha fatto tre nomi. Ha detto Locatelli, Ildiz, poi me ne ha fatto anche un altro, adesso mi sfugge. Ma non con Sessao, se non mi sbaglio l'ha fatto addirittura su Bremer, cioè parlando di quei giocatori che magari hanno il carattere, però gli manca qualcosa, in particolare a Locatelli, che l'ha detto: Locatelli c'ha un grande carattere, che lotta su ogni pallone, poi magari in qualche cosa viene un po' meno. Ildiz rincorre gli avversari. Bremer, che c'è il carattere, poi però non ne ha fatti altri, ad esempio. Questo già è un segnale importante in una Juventus che ha tre giocatori di carattere, secondo il suo allenatore.
0: Ma guarda che vanno veramente, allora, io mi sono fatto uno studio di recente, proprio per esempio sulla Serie B, no? Ci sono un sacco di giocatori italiani forti, diciamo anche nati in Italia, tipo Dumbiano, Calò, Raimondo. Ma ce ne sono altri, diciamo, che hanno caratteristiche forti, che si possono in qualche modo abbinare a una grande squadra. Non sto dicendo che sono giocatori da Juve, perché il salto dalla B alla A e soprattutto poi in una grande squadra è pazzesco, veramente pazzesco. Sono 5 categorie di differenza, non 2. Però il punto è questo, è che tu, diciamo, io mi aspetto che una rete di osservatori e una rete di persone che sono proprio addette a questo ti sappia in qualche modo suggerire le caratteristiche idonee per essere giocatore della Juventus. Io ribadisco, sono d'accordo con te, con Spalletti, se ne nomini 3, ma già fai fatica, fai veramente fatica, perché Ildiz sì, ha un piede, una tecnica eccezionale, ma il carattere deve ancora crescere, è troppo magari ruente in alcune situazioni e poi si smosce in altre. Vlahovic tutta grinta, ma poi ti viene meno in alcune situazioni, poi vediamo il futuro di Vlahovic qual è. Bremer è deludente, Bremer proprio a me ha deluso, perché comunque sì, deve essere il capo. Bremer era stato atteso come l'unico che potesse dare certezza alla difesa, ed è vero che le dà da un punto di vista tecnico, ma le deve dare anche da un punto di vista caratteriale, deve comandarla quella difesa, devi vederlo agitare le braccia, devi vederlo in campo sbattersi, non lo vedi. Cioè, io non vedo nella Juve l'impeto dei Furino, dei Tardelli, dei Gentile, di quella gente rabbiosa in campo che non faceva differenze né con grandi né con medie né con piccole squadre. La Juventus aveva quel range di approccio alla partita e rimaneva per tutta la partita concentrata su quel range. Non c'era avversario da temere o non, da non temere, che in ogni caso potesse ostacolare quel tipo di approccio. Ecco, io nella Juventus vedo, guardate il secondo tempo, con giocatori quasi spauriti di fronte al Torino arrembante che stava persino per segnare il terzo gol, di una squadra impaurita che dallo 0-2 è passata al 2-2, non avendo la capacità caratteriale di gestire un risultato del genere. È stata veramente l'ultima fotografia amara di quanto manchi la mentalità a questa squadra e quanto la si deve, non dico forgiare, ma la si deve cercare attraverso osservatori, attraverso persone che sappiano valutare non soltanto l'algoritmo per le qualità tecniche, ma soprattutto il carattere del pugnace, carattere pugnace sportivamente, che la Juventus ha sempre avuto e che non ritrova nelle ultime squadre che abbiamo visto in campo di recente.
1: C'è un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, poi salutiamo il direttore, su una domanda invece che fanno sul Milan, più che una domanda è una riflessione, vai.
3: Siri, volevo esprimere un concetto: il curriculum degli allenatori non li deve salvare dalle critiche. I signori Spalletti e Allegri hanno miseramente fallito e non ci sono scusanti, e vanno trattati come allenatori che non hanno lo stesso curriculum. Un saluto a tutti.
1: Duro, durissimo il nostro amico, duro, durissimo un altro amico che diceva appunto...
0: però ragazzi, se sì. Se non capiamo la differenza fra Allegri e Spalletti, mi permetto di dire, non capiamo di calcio, perdonatemi, perché se non capiamo, allora hanno fallito, allora sì, sono d'accordo, alla fine si tira una riga, hanno fallito tutti e due,
1: certo.
0: Ma la differenza abissale tra quello che ha fatto Spalletti, perché ha fatto intravedere sì, una qualità di gioco, ha fatto vedere con giocatori, possiamo dire tra virgolette brocchi, una qualità di gioco che non ti aspettavi, una Juventus alta, erano anni che non si vedevano. Allora, se si segue il calcio per bene si capiscono queste cose, se si deve mettere tutti nello stesso calderone, beh, ecco, il giudizio dell'ascoltatore mi delude, perché non puoi mettere sullo stesso piano Allegri e Spalletti, hanno fallito entrambi, sono d'accordo, ma diciamo la costruzione di un gioco che poi possa arrivare a una conclusione vincente, Spalletti ha cercato più volte di farla e, come dire, a volte è tornato indietro perché è stato deluso dagli stessi giocatori. E dall'altra parte Allegri non l'ha mai provata, mai, sempre con questa mentalità: faccio il gol e mi chiudo, ma che proprio non esiste più nel calcio moderno, non nel calcio italiano, non esiste più nel calcio moderno.
1: Un altro nostro amico invece ci dice, a proposito di Allegri, anche qui insomma giudizi molto definitivi, dice il nostro amico: Allegri è un falso storico di un allenatore senza qualità che ha avuto la fortuna di aver trovato una Juve piena zeppa di campioni. Secondo me, direttore, lo so che tu magari sei un po' più duro, è un allenatore magari che quando deve costruire fa molta più difficoltà rispetto a quando deve gestire, questo sì, però cambia la tipologia di allenatore, per cui secondo me Allegri paradossalmente in nazionale sarebbe meglio di Spalletti, che ha bisogno della quotidianità,
0: sì,
1: per lavorare.
0: Sì, ma su questo sono d'accordo, Però io mi domando se andando avanti, diciamo, nel tempo, se queste caratteristiche possano bastare. Voglio dire che Allegri appartiene come un dinosauro a una specie in estinzione, cioè alla specie dei Capello, no? O alla specie dei grandi allenatori che però hanno bisogno del campione, che magari sanno vedere il campione, lo sanno scegliere il campione, ma se una società non te lo riesce più a dare il campione, devi essere tu a mettere quel valore aggiunto, quel valore in più che possa fare la differenza. E Allegri questo non lo mette nell'organizzazione di gioco, nella qualità di gioco. Perché si dice che Allegri è quello della partita secca? Perché Spalletti è stato così, come dire, cauto nell'affrontarlo con quei due doppio 0-0? Perché ha sempre, comunque c'è sempre la paura che in una partita che può valere tanto da un punto di vista psicologico, un allenatore come Spalletti cioè abbia molto più da rimetterci nei confronti di un allenatore che nella partita secca, nella partita giusta, nella partita che in qualche modo deve significare qualche cosa, magari è capace sia nelle impostazioni in campo dei giocatori e sia nei cambi a essere efficace. Ecco, ma basta questo nel calcio moderno? O un allenatore deve riappropriarsi proprio del titolo di allenatore, cioè di allenare menti e giocatori a un certo tipo di calcio? Perché mettere in campo i migliori giocatori mi sembra abbastanza e relativamente semplice. Per carità, non è da tutti, ma non mi sembra difficilissimo.
1: Direttore, come sempre, grazie. Un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
0: Un abbraccio a voi. Salve.
1: Allora, tra poco invece faremo il nostro solito collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi breve pausa, poi Mirko Nicolino 12.05, Pierpaolo Matrone Casa Napoli 12.35, chiusura con Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco c'è già Andrea Maiocca a preparare la trasmissione in Maracanã. Andiamo però in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori, ciao Enzo.
1: Allora, tirate le somme, è finita la stagione, il Lecce si salva, la Cremonese retrocede, ma clamorosamente è il Como ad andare in Champions League. Le due nobili decadute sono Milan e Juventus. Detto che la Juventus più o meno ce l'eravamo immaginato, aveva buttato tutto perdendo in casa con la Fiorentina 2-0, poi la serata drammatica di ieri non ha certamente facilitato le cose, sia perché non c'è stata contemporaneità, sia per che non c'erano i tifosi, sia perché c'era preoccupazione per quanto accaduto al tifoso 45enne, di cui poi aspettiamo naturalmente aggiornamenti da potervi eventualmente trasmettere. Quello che invece è stata la grande sorpresa della giornata, la sconfitta in casa del Milan per mano del Cagliari, che però racconta anche quello che è stato un po' il film della stagione in casa Milan, no? Imprese, vittorie, pareggi e poi sconfitte in casa contro le squadre più abbordabili. Ieri sembrava che fosse il Cagliari a rincorrere un posto in Champions e non il Milan. È questa la grande fotografia della giornata di ieri? E poi parleremo della Roma naturalmente, che però era veramente come un treno ed è arrivata come un treno alla stazione.
3: No, chiudo perché hai detto tutto tu, quindi che ti devo aggiungere io?
1: Le tue sensazioni, le tue impressioni e soprattutto le tue considerazioni.
3: Ah vabbè, hai detto tante cose molte corrette. La delusione ovviamente il Milan, la sorpresa di ieri, perché che la Juve potesse andare in Champions non ci credeva francamente nessuno. Appunto c'è stata una serata surreale a Torino. Francamente che il Milan perdesse in casa con il Cagliari, che non aveva nessuna ambizione di classifica, era credo del tutto imprevedibile, perché questo Milan è andato deragliando da due mesi più o meno a questa parte, però che proprio senza mancare di rispetto al Cagliari, che non riuscisse a fare una vittoria contro una formazione comunque di metà, cioè diciamo della parte destra della classifica, che non aveva ambizioni, insomma non credo si potesse prevedere. Credo che in entrambi i casi, sia Juve sia Milan, ci si debba interrogare su questioni che vanno al di là dell'aspetto tecnico. Poi io immagino che la Juve andrà avanti con Spalletti e che il Milan non andrà avanti con Allegri. Però in entrambe le situazioni secondo me non è l'allenatore il tema fondamentale, per quanto poi abbia la sua importanza. Ripensando, no, io non sono mai stato un grande giochista, lo sai, ne abbiamo parlato tante volte, ripensando anche, no, a quelle cose che disse Fabregas dopo la partita tra Milan e Como e a quello che è stato un po' il campionato, è un messaggio. Un messaggio che comunque un minimo di identità, di idee, di gioco, che poi giocare bene è un concetto astratto, però di gioco serve. Buttare dentro 11 giocatori non basta, e questo lo dimostri. Poi il Como è una squadra che ha speso tantissimo, non penso si possa definire una favola il club che comunque ha speso più di tutti. Però ciò non toglie che ha mandato un segnale all'Italia ed è diametralmente opposto a quello del Milan. Cioè il Milan è una squadra che quest'anno non ha mai avuto, a parte l'inizio, un gioco, e che giustamente, meritatamente, non va in centro, c'è che ora un sacco di problemi, e tra l'altro poi ti lascio di nuovo a te, Allegri non è Conte, questa credo sia un'altra cosa che ci dice questo campionato. Cioè Allegri e Conte sono un po' quegli allenatori che dice vabbè li prendo, tanto comunque danno il risultato. Ecco, Conte l'ha fatto sempre, Allegri
1: per due anni
3: non ci è riuscito. No vabbè, Conte l'ha fatto per tutta la sua carriera.
1: Sì, no, nel era una battuta per agganciarmi poi al discorso Napoli, cioè nel senso okay, che poi lui va in normale esaurimento dopo due anni personale e di squadra. Questo è un po' il limite di Conte, perché poi se non diventi un allenatore straordinario a livello internazionale perché qualche limite ce l'ha, e lui è uno straordinario allenatore che ha forse uno dei migliori che c'è in circolazione, che lo chiami, lo metti in campo, al primo anno ti porta lo scudetto, comunque ti fa crescere già tantissimo. Però è anche quell'allenatore sul quale è difficile costruire i cicli. Allegri i cicli li ha avuti, ma con squadre che probabilmente erano già formate dal punto di vista tecnico e quindi era più facile.
3: A Conte, perché poi c'è anche questo tema nella carriera di Conte, cioè di solito, secondo me l'anno prossimo il Napoli farà bene, perché le squadre di Conte, quando le ha lasciate, hanno sempre fatto bene nella loro storia, perché comunque è uno che esaspera, come hai detto giustamente tu, e che però costruisce, cioè lascia delle cose, la Juve, l'Inter,
1: Sì.
3: il Bari, il Juventus, però Conte con prima sentare
1: Cominciamo a sentir male.
3: una questione
1: Sei nella caverna di Batman, Ivan.
3: no, sai,
1: È corsi,
3: non
1: corsi.
3: nominiamo la tecnologia, la marca, però diciamo che delle cuffie Bluetooth
1: Non
3: potrebbero
1: proprio eccellenti.
3: potrebbero funzionare un po' meglio visto quanto costano, però vabbè, lasciamo sì, Conte esaurisce, esaspera se stesso prima che tutti gli altri, cioè secondo me Conte si esaspera più da solo di quanto non esasperi i giocatori che allena. Poi ha bisogno di crearsi, cioè è sempre lui, ha bisogno di crearsi questo rumore dei nemici, perché francamente che gli abbia lasciato Napoli, perché qualche opinionista in radio diceva delle cose negative, a me sembra proprio una scusa. Ha fatto quello che ha sempre fatto in carriera, perché solo alla Juve è durato più di 2 anni, ha capito che comunque il Napoli oltre un certo livello non può andare, perché probabilmente quest'anno c'è stata la sfortuna, gli infortuni, sicuramente lui poteva fare meglio, però il Napoli ha strutturalmente qualcosa in meno di altri club, e per carità poi può avere anche un ambiente difficile, ma ambiente difficile non c'ha soltanto il Napoli. Ha deciso di salutare, ma sempre fatto in carriera. Cioè, sinceramente non pensavo servisse giusto. Cioè, la cosa qua ci sono dei falliti, che per carità forse è pure vero, perché cioè, criticare comunque un allenatore che ha fatto primo e secondo posto è un po' difficile, però diciamo può essere anche vero, ma francamente ne avrei fatto pure a meno, perché capisco che debba dare delle spiegazioni, ma se andava ieri in conferenza stampa e diceva: ragazzi, io sono fatto 2 anni, prendetevi la mia carriera, vedete quando mai ho fatto più di 2 anni, e capirete benissimo che ci diciamo arrivederci, ci lasciamo pure bene, perché tutto sommato, a differenza di altri, questa è una particolarità effettivamente, e secondo me conferma anche quello che ti dicevo prima, cioè che Conte lascia delle cose.
1: Sì.
3: Rispetto a tanti allenatori che sono andati via sbattendo la porta con De Laurentiis, Conte si è lasciato abbastanza bene, perché è chiaro che la separazione fosse naturale. Poi magari ci sono allenatori che sono andati via, che fanno pace e che magari tornano a Napoli, però questa è una storia che racconteremo in questi giorni.
1: Proposito di storia da raccontare in questi giorni, il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale. Non so se te se hai avuto la stessa impressione che ho avuto io. Ieri, in più di una circostanza, Aurelio De Laurentiis l'ha praticamente eletto Malagò, perché continuava a dire: io ho detto a Giovanni che patata che bollente che ti sei preso, adesso sono problemi di Malagò. In realtà ci sarebbero delle elezioni ancora, però è quasi come se lui fosse certo del finale di questa storia. Che si vanno a fare queste elezioni allora? Come mai è così sicuro?
3: Sì, sicuro, perché Malagò, per 2 ragioni. Una è che Malagò è oggettivamente in ampio vantaggio, in quelli che potremmo definire gli exit poll, ma in realtà sono hanno un po' più sostanza degli exit poll che si fanno durante le elezioni. E quindi c'è questo tema: Malagò molto probabilmente, quasi sicuramente, vincerà le elezioni presidenziali. E poi c'è un altro discorso, che è relativo al fatto che Malagò lo porta alla Serie A, di cui De Laurentiis ha un torto collo, è comunque un esponente. Quindi sai, dire spesso nelle campagne elettorali, dire ha vinto, cioè dare il proprio candidato in vantaggio, lo aiuta anche se c'è qualche indeciso. Che dice: vede, vabbè, quello tanto vince, voto lui, perché devo fare e basta al contrario votare dall'altra parte. Quindi c'è questo, poi c'è anche un tema che in realtà è passato un po', cioè è diventato un po' meno importante col passare delle settimane, cioè De Laurentiis è stato il primo presidente subito dopo Zenica a fare il nome di Malagò e a fare un pubblico endorsement. In realtà lui a questa candidatura ci ha lavorato pochissimo, cioè sicuramente avrà chiamato una volta Malagò, però in realtà la candidatura l'ha cucita molto di più Marotta, Percassi, gli stessi Ferrero e Chiellini della Juventus, il Bologna, diciamo che sono questi Juve, Inter, Atalanta e Bologna sono fondamentalmente i quattro club che hanno cucito la candidatura di Malagò in maniera concreta. De Laurentiis si è un po' intestata, ma in realtà senza fare grandissime cose, anche perché diciamo non è un capopopolo negli uffici della Lega, mettiamola così. Secondo me nella speranza che poi Malagò chiamasse Conte e gli risolvesse il problema. In realtà Conte e De Laurentiis prima se lo sono risolti da solo, perché hanno fatto una risoluzione consensuale in cui Conte rinuncia al terzo anno di stipendio, quindi in realtà non serve una via d'uscita. Secondo me Malagò non chiamerà neanche Conte, però io penso che chiamerà Mancini come CT. Però insomma, tu, facciamole leggere intanto.
1: Sì, sì, questo sì, però era questa la domanda successiva. Tu ci credi a un Conte che ha voglia di stare fermo un anno e quindi lasciare i soldi lì? Perché poi De Laurentiis si è detto: io la porta te la lascio ancora aperta. Se lui percepisse che nella nazionale sia stato scavalcato da Mancini, considerando le altre panchine chiuse, farebbe un passo indietro pur di non restare fermo, o pensi che lui piuttosto resta fermo e poi aspetta di entrare eventualmente in corso su qualche panchino, o se dovesse liberarsi quest'estate?
3: Tosta. Io credo che non tornerà, non ci ripenserà al Napoli. Credo che non ci ripenserà al Napoli, perché è uno che magari ha ripensato delle scelte che ha fatto, perché lui di aver lasciato la Juventus si è pentito e credo l'abbia detto pubblicamente anche, però comunque insomma si è pentito. Però credo che la scelta affondi nella sua convinzione o comprensione di non poter andare oltre un certo livello con il Napoli, e che non abbia voglia di tentare ancora una scommessa con gli azzurri, in vista anche di un campionato in cui che sarà tosto, perché l'Inter è una certezza, quindi l'Inter c'è. La Roma, secondo l'anno di Gasperini, potrebbe essere forte, potrebbe puntare al titolo. La Juve e Milan non possono continuare a fare, cioè, non possono continuare a fare così male, quindi il prossimo anno sarà duro. Como è un'incognita, perché quest'anno comunque ha fatto la Champions League, non so se potrà puntare allo scudetto, però insomma, vista proprio la velocità con cui ha scalato le classifiche, perché no? Sarà molto duro, secondo me Conte ha capito questo, ha capito che probabilmente al Napoli non sarà, diciamo, non partirà in prima nemmeno in seconda fila, considerando file da due, ora non sto dicendo che il Napoli fa il decimo posto, però lo vedo un po' indietro ipoteticamente, e ha deciso non penso ci ripenserà. Potrebbe star fermo, perché poi però vediamo, perché sai, se si libera la panchina del Milan, secondo me Conte è un buon candidato per la panchina del Milan.
1: Esatto, infatti questa mi stai anticipando tutte le domande, vedi, perché qualora si liberasse la panchina,
3: sei partito con questo panegirico lunghissimo che mi ha tolto un sacco di argomenti, e quindi ora mi devo vendicare.
1: Ti stai vendicando alla grandissima, mi stai togliendo tutte le domande, quindi effettivamente questa era la successiva, perché ieri Allegri ha detto: dobbiamo fare valutazioni a 360 gradi. C'è più la possibilità che a questo punto magari la società decida di prendere Conte, proprio perché è un allenatore che appena arriva subito ti fa la differenza, subito ti fa vincere? Tra l'altro ieri ci ho notato anche una frecciatina di Conte ad Allegri, più alla stampa che ad Allegri in particolare, quando lui ha detto: a me, quando sono arrivato in un Napoli senza coppe, mi avete dato l'obbligo di vincere lo scudetto, e l'ho vinto, agli altri non gliel'avete data. Quindi, come a dire, il Milan avete visto che non ha fatto, e quindi che Allegri non è meglio di me. Ce la vedi anche un po' questa lettura?
3: Sì, secondo me, non so se era ad Allegri o al mondo mediatico, francamente, anche perché non mi ricordo grossissimi screzi tra Conte e Allegri, però potrei sbagliare io, credo fosse più al mondo mediatico, però io l'ho letta proprio in chiave Milan quella frase anch'io, e per rispondere alla tua domanda, secondo me ora il Milan è una galassia magmatica in cui non ci si capisce assolutamente nulla. Decide con quali criteri, quanti decidono, cioè il Milan è una nebulosa in cui addentrarsi è molto rischioso, perché rischi di dire delle cose che poi magari sono anche vere ma che diventano false, perché tu pensavi di fare tizio, invece lo fa Caio, e questo è il mercato del Milan negli ultimi 2-3 anni, non in quest'anno, quindi vediamo. Però fatta questa premessa, se chiunque deciderà il Milan, cosa sarà il Milan nel futuro, avesse un po' di sale in zucca, io penso che chiamerebbe Conte, perché è l'allenatore perfetto. Cioè, lo diciamo all'inizio, Conte se, cioè, è proprio quello che serve al Milan, deve ripartire. C'è provato con Allegri, che ha dimostrato di non essere Conte. Conte è quello, cioè, lo ha sempre fatto, prende una squadra in difficoltà ma con dei buoni mezzi tecnici e te la porta, se no non ha lo scudetto comunque in Champions League. Quindi io mi aspetto che, se va via, come penso, Allegri, chiunque decida per il Milan prenda Conte, se no secondo me rischia di fare un grosso errore. Certo, bisogna capire cosa farà Allegri, perché io non so, comunque ha un contratto importante, ha un altro anno di contratto, non penso che lo lascerà sul tavolo, e quindi poi ci sono anche i conti da fare. Però andare avanti con Allegri soltanto perché c'è busta paga, a libro paga, scusami, secondo me sarebbe un errore, non per poca stima, cioè stimo tantissimo Allegri, lo sai, però dopo un anno così, in cui oggettivamente la Champions League era il minimo sindacale, perché è una squadra senza coppe, il debole dell'anno scorso, per carità, però insomma comunque con dei giocatori di un certo livello, cioè avevi Modric in mezzo al campo, non è che avevi Rabiot, quello era il minimo sindacale, non l'hai centrato. Posso stimare Allegri quanto vuole, però è difficile di partire da
1: lì. E io so quando lo stimi, lo stimo anche io, però sai, c'è un'altra lettura di ieri che la riascoltavo stamattina mentre venivo in macchina, che poi me le riascolto tutte le dichiarazioni, cercare di focalizzare un pochettino, e mi è suonata strana. Quando lui...
2: Buongiorno dalla redazione.
4: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno, diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
2: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria Dem rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
4: Gli esteri, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missili nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet, che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
2: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Francesco di Viesti all'alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
4: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
2: Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo, inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
4: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio per un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un martedì sicuramente molto particolare, quello che stiamo vivendo e che vivrete voi qua in compagnia di Claudia Marrone, la voce che è in conduzione, la voce femminile del programma. Un martedì, come dicevo, molto particolare perché è il martedì che ci proietta alla semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, playoff che decreteranno le due finaliste che si contenderanno poi l'ultimo posto in palio per la promozione in Serie B dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento che hanno vinto i tre gironi della categoria. Semifinali che, come detto, si giocheranno domani alle ore 20. Prenderà il via al Rigamonti la sfida tra Union Brescia e Salernitana, terminata 1-1 l'andata, quindi si parte da un totale equilibrio. Al Massimino invece un'ora dopo, quindi alle ore 21 e con diretta Rai Sport, andrà in scena un Catania Ascoli che sembra ormai aver davvero poco da dire. 4-0 in favore della formazione marchigiana, il risultato che è maturato all'andata, ma di tutto questo io non ne parlerò ovviamente da sola e vado quindi a dare il buongiorno al nostro primo ospite, al redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com, Luca Esposito.
1: Buongiorno, buongiorno a te, ti ho dato il buongiorno alla francese stamattina, quindi
0: sono diventato francofono. È bellissimo,
1: sì.
0: È bellissimo, buongiorno Luca, è bellissimo, buongiorno. Cioè è proprio più bello, è anche molto più melodico rispetto al buongiorno italiano.
1: Più armonioso, dai, più armonioso.
0: Sì. Sì, decisamente sì. Luca, invece c'è molta poca armonia a Catania, mi sa.
1: Ma l'avevo detto, ne avevo anche parlato, se ricordi, settimana scorsa, quando abbiamo affrontato il tema, Catania, quando dicevamo che è stato allora, quando è stato esonerato Toscano, quindi non me ne voglia Viali, è stato fatto un azzardo perché il gruppo era compatto, l'allenatore l'ha dimostrato che purtroppo non era il problema dell'allenatore, il problema di un gruppo che si è un po' smarrito, perché come dicevo la settimana scorsa, il problema di questa squadra non era tanto la difesa, anzi la difesa è stata una delle migliori fino ad aprile, a marzo, quindi non perdeva partite in casa, aveva inanellato una serie di risultati utili consecutivi, soprattutto in casa, dove non perdeva mai, non prendeva gol, e questo era un punto di forza per quanto riguarda la squadra di Toscana. Poi l'esonero, poi purtroppo il problema di questa squadra è stato il fatto di non avere un attaccante la doppia cifra. Francesco Forte non lo è mai stato, poche volte forse, Bruzzanite è ancora grezzo, è giovane, deve crescere, è chiaro che poi si è infortunato Cicerelli, il giocatore che comunque spostava un po' gli equilibri, Casasola non segna più, la difesa si è smarrita, ha perso quella compattezza e quell'equilibrio, ed ecco che adesso va ad Ascoli e fa una bruttissima figura, perché l'Ascoli poteva, il punteggio poteva essere ancora più rotondo. Io ho visto le Lights, Catania non pervenuto, per cui è chiaro che il ritorno è molto più agevole. L'Ascoli che sembrava, noi abbiamo parlato dell'Ascoli, no? La squadra di Tomé che potesse avere, si pensava, un contraccolpo dopo l'aver perso, no? La Serie B nella penultima giornata, anzi forse l'ultimo, Campobasso, che perse l'ultima giornata a Campobasso, l'Arezzo vinse contro Torres, costringendo appunto i sardi poi a sfidare nel playout il Bra. Quindi è chiaro che bisogna adesso, è difficile rimontare, 4 gol non li fai all'Ascoli, non è, a meno che, ripeto, non è l'Ascoli, poi si vive il playoff, lo sai di me, Claudia, c'è un episodio che può determinare, faccio un esempio, dopo 2 minuti sbaglia un portiere dell'Ascoli, si prende un rosso, può cambiare, diciamo, la partita, può cambiare lo status della partita, però ripeto, io credo che l'Ascoli con due piedi in Serie C, non me ne voglia, no, gli amici di Catania, purtroppo è così, 4 gol all'Ascoli non li fai, è una squadra che coreacea, è stata costruita per, non ti dico per vincere, perché è una squadra giovane, è una squadra ben allenata, l'unica squadra di Serie C che gioca a calcio, è un dato di fatto, e quindi penso che farà fatica il Qatar, purtroppo. Beh, se era 1-0, 2-0, si poteva benissimo, c'era la speranza di mondo. Oddio, tutto può succedere, perché ricordiamo il Casarano, il Renate che vinse a Casarano 3-0, poi 2-0, poi perse 3-0, tutto può succedere, però rimontare 4 gol, sinceramente la vedo dura, molto difficile.
0: Sì, la vedo oggettivamente anch'io sostanzialmente impossibile, ma proprio per quello che hai detto anche te dell'Ascoli. L'Ascoli è una squadra alla quale già è difficile segnare. È vero, il Catania prima dell'esonero di Toscano non prendeva gol al Massimino, ma ora di certo non basterà non prendere gol. E comunque Luca mi sembra abbastanza arreso anche mister Toscano a quella che sarà la gara di domani. Ti faccio ascoltare le sue parole nel post-gara, le faccio ascoltare anche ai nostri radio e telespettatori, poi dopo le commentiamo insieme, ma ripeto, anche il tecnico è stato molto lucido nell'analizzare un risultato che, come abbiamo detto, lascia poco spazio a ulteriori interpretazioni e anche al futuro.
2: Giovanni Biancaro della Sicilia, al di là di quello che ho sentito che ha detto ai colleghi, le chiedo quanto paga il Catania, così come ha rischiato con il Lecco, quando i laterali, in questo caso Casasola e Celli, restano bassi e vengono pressati, quindi non riesce a fare gioco il gioco che ha proposto nella sorta della prima parte del campionato. E poi, ultima domanda. Come si fa a gestire nella testa dei giocatori un 4-0 così e come si fa a gestire un Massimino che ha già comprato il campionato? E poi, ultima domanda, come si fa a gestire nella testa dei giocatori un 4-0 così e come si fa a gestire un Massimino che ha già comprato il campionato?

0: o aspettano l'avversario, diventiamo molto prevedibili. Noi siamo arrivati, secondo me, con tante situazioni al limite. Il recupero di Cicirelli, il recupero di Casasola, il recupero di Tacchio, tante situazioni che con tante partite ravvicinate contro un Ascoli del genere, che oggi secondo me è la squadra favorita per vincere il campionato, è arrivata in salute, in fiducia, in consapevolezza, è una squadra forte, e paghi Lazio. Però mi aspettavo di più nel primo tempo, ci credevamo, ci credevo. Che potessimo fare una grande prestazione. A volte eravamo timorosi, ma anche quando avevamo la palla nella prima pressione dell'Ascoli, sbagliavamo tecnicamente, ne approfittava l'Ascoli. Però bisogna stare a testa alta, perché mercoledì vogliamo regalare una grande prestazione ai nostri tifosi. Così devi affrontare questi 3 giorni.
1: Queste, Luca, le parole di Toscano. Sì, è vero, i tifosi meritano una grande prestazione, ma la sensazione appunto è che questa non basterà.
2: Ci vuole un taumaturgo a Catania mercoledì, domani sera, quindi la vedo difficile, la vedo complicata. È chiaro, fa bene il mister, analisi giusta, lucida, dice dobbiamo dare una prova ai nostri tifosi. Chiaramente anche vincendo 2-0, anche se non si qualificherebbero, significa che la squadra era lì. Anche se il mister ha detto una cosa molto giusta, io non sapevo, non avevo letto, non avevo sentito e letto le parole del tecnico quando ha parlato di Cicirelli, che ancora non è al 50%, ecco, dice, parla
1: Eh
2: proprio
1: sì.
2: di Cicirelli, Casasola che non sta più rendendo, e di Tacchio, un altro giocatore che è importantissimo, che è il centrocampista puro della squadra. Per cui quando tu vieni, ripeto, il problema è lì, non è tanto adesso prendere gol come dicevi tu, sì, ma il Catania non deve subire, non è problema di subire gol, deve fare gol, e purtroppo è lì davanti il problema. Il problema non è anche finire 0-0 la partita, non concludi niente, tu devi fare 4 gol, che è davvero difficile, davvero molto difficile che il Catania possa fare 4 gol. Tutto è possibile, chiaro, la carica del Massimino, ci sono 30.000 sugli spalti, però vedremo cosa succederà. Mi dispiace molto per Toscano, perché è un vincente, però ripeto, ci può stare un campionato, no, ci sta sempre uno più forte di te. Io quest'anno ti dico la verità, non sto escludendo, per carità, né il Catania né la Salernitana, avevo diciamo riposto le speranze, l'augurio più che altro di vedere una delle Girone C tra le vincenti, perché ormai da parecchio manca una squadra nel Girone C che vince i playoff. L'ultima è stata il Cosenza di Braglia, se ti ricordi, poi sempre Girone A, Girone B negli ultimi anni. E quindi avevo, diciamo, pensato, avevo sognato, perché avevo sperato, perché vedo, guardando un po' la Coppa Italia al Potenza, la Supercoppa al Benevento, ho detto: vedete che il girone C è davvero più forte rispetto al girone A, al girone B. Quindi, chiaramente, ancora una volta siamo stati smentiti, perché ad oggi l'Ascoli, se dovesse, la squadra più forte, il girone B, ancora una volta vincerà, come è successo lo scorso anno col Pescara. Quest'anno con il girone B trionferà, a meno che, ripeto, non succeda l'imponderabile, e tutto può essere, tutto può succedere.
1: Luca, abbiamo parlato dell'attacco per quel che riguarda il Catania. Chi invece sembra aver ritrovato gli attaccanti è proprio la Salernitana. Anche Inglese è tornato al gol dopo più di 250 giorni. E è una Salernitana che adesso a Brescia dovrà cercare un risultato positivo, ma per me non è così impossibile trovarlo.
2: No, no, io ti dico la verità, è stato un bene aver pareggiato quella gara, sai, andare a Rigamondi con il fatto di essere un gol di vantaggio poteva, diciamo, poteva creare delle difficoltà, perché la squadra su questo ha delle difficoltà. Però fuori casa la Salernitana, durante il corso di questo campionato, ha vinto 11 partite, per cui è una squadra che in trasferta forse subisce meno quell'onda del tifo in casa, dove appunto si sbaglia un passaggio, ma non è solo a Salerno, un po' a tutte le piazze, città dove ci si vede di calcio, il calciatore va in tensione, soprattutto quando devi raggiungere il risultato, devi ottenere un risultato, ecco, diventa difficile, il pallone scotta. Credo che la Salernitana possa

0: tutte le possibilità per andare. Brescia è una buona squadra, si è trovato il gol nel, diciamo, fuori tempo massimo, era praticamente il 92esimo, quindi in extra
1: Sì.
0: time il gol bellissimo di Crespi, l'ex Avellino, ha fatto davvero, si è tolto una bella soddisfazione segnando un gol ai nemici, tra virgolette, Granata, perché lui è comunque ancora dell'Avellino, anche se secondo me sarà riscattato dal Brescia,
1: Sì.
0: questo quasi sicuramente. Però è un giocatore che ha fatto un grandissimo gol, tra l'altro anche De Boer della Salernitana ha fatto l'1-0, ha realizzato davvero di piatto destro un gol che si è stampato nell'incrocio dei pali, dove il portiere Gore, che è uno dei migliori portieri della categoria, nulla ha potuto. Quindi è ancora tutto aperto, Claudia, tutto può succedere. Mi auguro che la Salernitana possa davvero, io ho previsto questa finale Ascoli-Salernitana. Vedremo se domani sera avrò avuto ragione oppure no.
1: Io, Luca, sposo la tua tesi, secondo me sarebbe anche la finale più giusta. Ovviamente nei prossimi giorni andremo a commentare l'esito, vedremo se siamo stati bravi con il pronostico. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: Altrettanto a te, Luca, un caro saluto e sono scoccate le ore 10, quindi ora per noi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tari e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La Nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le 2 partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora. Yannick Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la 3ª vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmin Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della 3ª serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parlando della sfida playoff tra Union Brescia e Salernitana, gara di ritorno delle semifinali playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata e quindi prima di fare un piccolo stop dagli spareggi promozione sentiamo quelle che sono state nel post gara della Rechi, le parole flash del tecnico delle rondinelle Eugenio Corini in vista poi della gara di domani.
1: Sì, è una partita secondo me giocata molto bene, con grande personalità, con grande coraggio. È un peccato veramente essere andati sotto, sarebbe stato un grave peccato perdere una partita di questo tipo. Dunque ci abbiamo creduto sin dalla fine. Nel gesto tecnico e atletico di Valerio c'è tutta la voglia di questa squadra, di questi ragazzi, di andare oltre le difficoltà e di portare il Brescia sempre più in alto. Sì, ho sentito anch'io il dovere di andare a ringraziare con il nostro capitano e con tutta la squadra. Li ho ringraziati per la vicinanza e ho detto che loro e tutta Brescia ci deve spingere verso un grande traguardo che è la finale e abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno. Che ringraziamo chi oggi ha fatto strada, è stato qui con noi, che sia anche il simbolo e la voglia per tutti quelli che verranno a Rigamonti. E per me, per questi ragazzi, questa squadra e questa società meritano di vedere lo stadio pieno, che ci spinga, ci sostenga in una partita che sarà difficile e complicata, ma che vogliamo assolutamente vincere per passare il turno.
0: Queste le parole di Eugenio Corini, vedremo poi domani quello che sarà appunto l'esito di questo interessantissimo match che sembra un po' meno scontato di quello che invece si giocherà al Massimino, ma ieri non è stata solo una giornata di playoff, di antivigilia, di spareggi, promozione, è stata una giornata in Serie C anche ricca di ufficialità perché l'Arzignano ha fatto sapere di proseguire l'avventura con mister Di Donato, così come il Perugia ha fatto sapere che anche Tedesco rimarrà alla guida del Grifo. Il Guidonia Montecelio ha invece ufficializzato l'arrivo di Giovanni Lopez, che nelle scorse settimane aveva salutato l'Albino Leffe, e un saluto c'è stato in casa a Campobasso con Zauri, che non sarà più l'allenatore della formazione rosso-blu. Chi invece continuerà il percorso intrapreso già da diverso tempo e non solo dalla scorsa stagione è l'Ospitaletto, che è stata un po' una delle rivelazioni della passata stagione perché non era in un girone semplice, tutt'altro, si presentava al girone A da neopromossa, ma quello che ha fatto lo ha fatto bene, è arrivata una salvezza anche in modo piuttosto tranquillo ed è di ieri la notizia del rinnovo con il tecnico Andrea Quaresmini, che ha sottoscritto con la formazione lombarda un contratto biennale valido quindi fino al 30 giugno 2028. E per parlare delle sensazioni che si respirano in casa Ospitaletto Franciacorta, beh, chi meglio poteva farlo se non il diretto interessato? Do il buongiorno a mister Quaresmini. Mister, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie mille a lei intanto per essere qui con noi, mister. Complimenti anche per quello che è stato il vostro percorso in un girone sicuramente complicato, che però da neopromossi avete approcciato al meglio. Una stagione sicuramente lunga, però la salvezza è stata meritata.
2: Sì, è stata una stagione complicata, difficile, hai detto bene te, da neopromossi e con una squadra molto giovane. È stata una bella soddisfazione aver raggiunto comunque la salvezza dopo con 3 giornate d'anticipo e quindi ci ripresentiamo quest'anno con una nuova stagione con molto entusiasmo, convinti di aver creato delle basi importanti per cercare di migliorare il campionato scorso, almeno in termini di punti. Il nostro obiettivo che siamo fissati quest'anno è sì la salvezza, ma cercando di migliorare i 45 punti che abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Di sicuro un tassello importante è stata la sua riconferma, comunque questo è indice che c'è un progetto in un periodo calcistico in cui i progetti molto spesso vengono meno.
2: Sì, sicuramente sono molto contento di questo rinnovo. Comincerò il mio quarto anno Ospitaletto, una società che mi ha sempre fatto sentire fiducia e stima, e quindi sono molto contento di aver rinnovato, e ci sono a mio avviso i presupposti per fare un'altra annata importante, sapendo che dobbiamo passare da molto sacrificio, perché la linea guida sarà un po' quella dell'anno passato, cioè una squadra giovane dove dovrà cercare con sudore e fatica di ottenere la salvezza, però sicuramente abbiamo qualche indicazione in più confronto all'anno scorso, essendo che un po' di esperienza quest'anno ce la siamo fatta, e però con la convinzione di cercare di lavorare nel migliore dei modi per raggiungere un obiettivo importante, che per lo Spitaletto sarebbe tanta cosa, perché comunque è una società piccola che sta crescendo, molto seria, e quindi mantenere di nuovo la categoria sarebbe un passo importante anche per lo sviluppo societario.
0: Ecco, diceva di voler migliorare lo score di punti centrato nella passata stagione, insomma nella stagione che si sta archiviando poi con questo post-season, dove sono rimasti da giocare ormai pochi match, la semifinale di ritorno e le due finali che decreteranno la quarta promossa in Serie B. Mister, ma dove sente di dover migliorare a livello appunto di squadra, a livello tecnico, insomma cosa dovrà fare leggermente in più lo Spitaletto per migliorare quei 45 punti centrati l'anno passato?
2: Beh, sicuramente un po' quello che abbiamo dimostrato verso la fine di questo campionato, dove abbiamo commesso meno errori di, chiamiamoli, di gioventù. Sicuramente, secondo me, l'anno scorso nelle prime partite soprattutto abbiamo commesso degli errori di inesperienza e di disattenzione. Quindi quest'anno bisogna partire consci della propria forza e togliere quello, cercando di magari mettere qualcosa in più anche sotto l'aspetto della personalità nell'affrontare le partite, avere magari un po' più personalità nel voler condurre il gioco, e comunque tutti i piccoli passettini che io vedo che questa squadra li possa fare e che potrebbero darci quell'identità un po' più solida per poter pensare di fare un campionato che vada a superare i 45 punti, che non sarà facile, però per poter avere ambizione, alzare un attimo l'asticella, bisogna ragionare in questo modo, bisogna sempre, dopo sappiamo che comunque alla società l'obiettivo principale è la salvezza e il mantenimento della categoria. Penso che noi come gruppo squadra dobbiamo ambire a migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché io penso che al netto di quello che sarà il mercato, l'ossatura potrebbe rimanere la stessa, abbia la qualità per poter ambire questo risultato.
0: Ecco, io proprio di mercato volevo poi chiederle, l'ossatura quindi rimarrà la stessa, ma dove si dovrà intervenire principalmente a livello di organico? Non le chiedo i nomi ovviamente, però magari se già avete idea di ruoli e profili.
2: Sì, noi abbiamo adesso 3-4 giocatori che sono un po' ambiti, e quindi dovrà vedere quanti ne andranno via, però dopo io parlo dell'ossatura principale, che dovrebbe rimanere quella. Così sicuramente magari avremo bisogno, in base anche alle uscite, comunque di un paio di esterni offensivi che ci possono consentire di fare più fase propositiva in una maniera un po' più qualitativa. L'anno scorso diciamo che in tante situazioni siamo stati un po' corti su tutto l'aspetto. E poi in base alle uscite che ci saranno, comunque portare dentro giocatori che abbiano la stessa fame di chi l'anno scorso ha dimostrato di valere questa categoria.
0: Mister, prima di salutarla le chiedo una sua visione su quelli che sono i playoff. Voi avete affrontato solo l'Union Brescia delle quattro semifinaliste, un Union Brescia che domani se la vedrà con la Salernitana nella sfida del Rigamonti. C'è poi un Ascoli che all'andata ha battuto 4-0 il Catania e di fatto sembra avere un po' ipotecato la finalissima.
2: Sì, io, vabbè, noi abbiamo avuto l'Union Brescia, noi essendo bresciani tifiamo il Brescia e penso che abbia fatto un'ottima partita domenica. Non è così scontato perché il risultato è ancora molto aperto. Io sono stato di essere una squadra tosta, allora, facciamo il tifo per il Brescia. Dopo penso, io ho seguito un po' le partite così, penso che l'Ascoli abbia, al di là del 4-0 casalingo, abbia qualcosa in più sotto l'aspetto del gioco e della qualità dei giocatori, sia del Catania perché l'ha dimostrato sul campo, ma anche in un'eventuale finale penso che sia la squadra più accreditata per qualità di gioco, organizzazione, equilibrio, qualità dei singoli. Io l'ho vista una squadra molto, molto forte. Ho detto questo, noi da bresciani diciamo Union Brescia.
0: E allora mister, vedremo poi insomma se questi tra virgolette pronostici si realizzeranno. Credo anch'io che l'Ascoli sia la squadra maggiormente accreditata alla promozione, sono quattro semifinaliste di tutto rispetto e insomma vedremo. Intanto grazie mille per essere stato con noi mister,
2: grazie,
0: e ovviamente ci risentiremo.
2: Buona
0: poi
2: giornata.
0: Altrettanto a lei e a presto mister, grazie ancora.
2: Grazie, grazie.
0: Salutiamo mister Quaresmini dell'Ospitaletto, ringraziamo anche il club che ha permesso questo collegamento e Raffaella Bon che se ne è occupata. Da bresciani, giustamente quelli dell'Ospitaletto tifano Union Brescia, un Union Brescia che se la dovrà però vedere con una Salernitana decisamente arrembante e notevolmente cresciuta poi nel corso di questi spareggi promozione, una Salernitana che inizialmente sembrava ormai segnata dopo il terzo posto, dopo una stagione comunque sottotono, in questi playoff invece ha ritrovato la grinta, la, passatemi il termine, cazzimma, che serve poi per provare a fare qualcosa di buono. L'andata è terminata 1-1. Io prima di annunciarvi anche la pubblicità vi dico che vi farò ascoltare le parole del tecnico granata Serse Cosmi subito dopo appunto un piccolissimo break, poi la terza e ultima parte di A Tutta C dove ci concentreremo, ve lo spoilerò già, sull'Ascoli del quale per ora non abbiamo ancora parlato. Ma adesso spazio alle parole di Cosmi, piccolissimo break e poi di nuovo qua in studio.
3: Allora, intanto sono d'accordo con te che la nostra vittoria avrebbe ovviamente dato grande valore, ma non rendeva merito a quella che è stata la partita del Brescia, perché Brescia ha giocato bene dall'inizio, ha creato delle opportunità, ma soprattutto riusciva a trovare sempre giocatori liberi e noi eravamo in difficoltà eccessiva. E soprattutto perché ci costringeva a correre, e soprattutto perché la partita di oggi, forse per la prima volta, ha evidenziato che qualcuno è stanco. Anche perché se giochi 5 partite in 15 giorni, questo ci può stare. Mi spiace perché anche la maniera come è venuto un gol meraviglioso, insomma, che sicuramente Crespi è un ottimo giocatore e sicuramente ne farà altri di questo gol, ma non credo tantissimi perché è un'esecuzione incredibile fare un gol nei playoff sotto la curva avversaria al 92esimo, qualcosa che raramente capita. Però bisogna applaudire il gesto tecnico, come bisogna applaudire anche il gol di De Boer, che è stato un gran gol anche quello. Quindi non sono oggettivamente dispiaciuto per il risultato, perché poi io valuto in maniera credo onesta quello che viene fuori dal campo, e dal campo è venuto fuori una squadra di Brescia che ha dimostrato di stare meglio di noi fisicamente da subito, e quando tu vinci tanti duelli giochi più palloni, quando giochi più palloni crei di più e gli altri devono rincorrere. Il secondo tempo un pochino meglio noi, e poi mi sono messo 3-5-2 perché Ferraris era stravolto e anche perché a centrocampo serviva un giocatore in più, eravamo spesso in inferiorità numerica e non è giovato tantissimo, devo essere sincero, insomma. Adesso sembra brutto, anche scorretto, disquisire sulle sostituzioni, no? Chi è entrato, chi non è entrato, quello che poteva dare, quello che non è stato dato, no? Semplicemente che abbiamo cercato, dopo l'1-0, delle giocate improponibili, quando bastava giocare semplice, anzi non bastava, dovevamo giocare semplice. E invece vedevi come il primo tempo tiri da metà campo, situazioni molto caraibiche quando c'erano la palla sui piedi, e questo l'abbiamo pagato perché quando sei stanco devi fare le cose semplici, invece ce le siamo un pochino complicate.
4: Buonasera mister. Volevo chiederle la scelta di sostituire Lescano all'intervallo, se è dettata da una
3: volevi
4: valutazione...
3: Volevi che lo sostituissi prima? Volevi di questo?
4: No, magari, no. Se è una valutazione sua tecnica o stava...
3: No, è solo esclusivamente tecnica, non mi sembra che davanti sia lui che Ferrari, stavano facendo cose, li vedevo molto appesantivi, soprattutto in fase difensiva erano costretti a fare troppo campo. E uno dei due dovevo togliere, è capitato a Facundo, non perché magari Ferraris certi palloni li lotta in maniera diversa, ma anche Ferrari non era il Ferrari che abbiamo visto ultimamente, quindi mi serviva un giocatore che magari sfruttasse lo spazio come a Schick, lo spazio terreno, invece a Schick lui sfrutta lo spazio, quello cosmico. Non gli piace, fa una cosa normale. No, ma è a Schick questo prendere o lasciare. Non è che a Schick è tutto il contrario di tutto. A volte spacca le partite, a volte spacca... Capito? E quindi oggi era in versione, la seconda versione. E a un certo punto ha avuto una palla... doveva fare una scelta, o darla a sinistra o darla a Carriero. Ovviamente ha fatto la scelta sbagliata, ma anche la misura sbagliata. Quella è una grande occasione, era. Però vedi, si disquisisce, poi le occasioni poteva anche sulla traversa del primo tempo, anche Brescia, andare in vantaggio, quindi è anche scorretto. Però ci sta, insomma, sono giocatori istintivi, come a Schick, a volte ti risolvono le partite in senso positivo. In altre magari quando c'è bisogno di ragionare meno.
5: Mister, buonasera. Inevitabilmente questo gol, anche per come si era messa la partita, la squadra pensava di portarla a casa, mancavano pochi.
3: Doveva portarla a casa.
5: Doveva portarla a casa.
3: Riguardate il gol come l'abbiamo subito.
5: Esatto.
3: No, l'esecuzione è meravigliosa, sì. Ma quella palla lì dentro non doveva mai venire. Bastava... Riguardatelo.
5: Inevitabilmente, l'abbiamo visto anche negli ultimi, proprio negli ultimi secondi di partita, una squadra un po' delusa, inevitabilmente. Come ha trovato i calciatori al rientro nello spogliatoio?
3: No, sono andato, soprattutto... non poteva andare, poi ci sono andato perché la squalifica, ho saputo che per un dirigente finisce a mezzanotte. Come Cenerentola, per l'allenatore invece nel momento in cui finisce l'evento, tutte cose bizzarre, come la doppia ammonizione per l'allenatore, cioè tutte cose, veramente vorrei sapere chi si è inventata anche questa regola, ne parlavo prima, no? Cioè equiparare un allenatore a un giocatore, cioè vai in diffida la prima ammonizione ai playoff, che è la massima espressione, tu arrivi un campionato, non è il mio caso, perché ho fatto solo una parte finale, per giocare queste partite, poi per un cartellino giallo che mi ha rovinato anche quella giornata, io oggi me l'ha devastata completamente, perché far l'allenatore dentro un gabbiotto, con tutto rispetto, sembravo, non so, cioè uno che dovesse espiare una colpa.
5: Ora come si lavora questi tre giorni sulla mentalità dei calciatori?
3: No, ma allora intanto vorrei anche rassicurare, non dico la gente perché ovviamente intuisco che saranno partiti non tutti ma molti col dramma già dell'eliminazione. Allora, noi stiamo 0-0, anzi 1-1, non conta niente la posizione di classifica, non conta niente. Conta che partiamo a Brescia invece che 1-0, che non era il risultato, per esempio, che ha ottenuto l'Ascoli col Catania, no? 4-0, un risultato comunque era in bilico, era a livello morale in partita perché ti diceva non hai giocato una gran partita però hai vinto, era quella la lettura almeno che facevo io, onesta. Poi invece sei stato punito, ma che cambia? Non lo so il Brescia quanto può migliorare rispetto alla prestazione di oggi, questo non te lo posso dire, però ti posso dire che noi possiamo migliorare, dobbiamo migliorare tanto e possiamo migliorare tanto, quindi sarà un'altra partita. Poi c'è un aspetto psicologico, no? A volte quando tu giochi in uno stadio con tanta gente, e mi è capitato anche a me, anzi mi è capitato tante volte di essere in inferiorità, è che chi gioca per assurdo è molto più libero, come era libero la tensione, oltre la stanchezza dall'inizio era tutta da parte nostra. Adesso non voglio dire, per carità, magari sempre a giocare, però l'ho notato subito. Allora, se Brescia è riuscita a fare una partita che ha fatto qui di fronte a 27.000 persone, cioè io, ditemi voi perché noi non possiamo andare a Brescia, non ha a rovesciare un risultato, a fare la nostra partita, quella che tra virgolette abbiamo fatto, perché veniamo da 5 vittorie con 4-5 in trasferta, tanto per essere chiari. Però so come la gente ragiona, l'1-0 a me non mi avrebbe garantito niente, solo a livello psicologico secondo me avrebbe influito, ma non a livello, perché se giochi come ha giocato oggi allora Brescia perdi. Questo ve lo dico, però ho delle legittime speranze che non siamo questi. E quindi c'è anche da dire che tanta gente che era stanca, l'ho vista purtroppo solo in campo, perché voi considerate che tu torni da una partita, il giorno dopo fanno scarico chi ha giocato, si allena solo chi non ha giocato e chi non ha giocato andava a mille. E poi fai rifinitura, palle inattive, così, per cui tu la percezione vera di chi è stanco non ce l'hai mai, ce l'hai solo quando li vedi giocare. E oggi per la prima volta ho visto qualche giocatore fisiologicamente stanco, quindi non è escluso che magari ci sarà possibilità di cambiare qualcosa, insomma.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto, via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La Nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le due partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma, in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la 3ª vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno, il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della 3ª serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Avevamo detto che avremmo parlato anche dell'Ascoli, un Ascoli che ha vinto 4-0 contro il Catania. Scusatemi, giocavano al Del Duca le due formazioni. Domani la sfida del Massimino, che chiaramente imporrà al Catania una maggior presenza rispetto a quella che dovrà avere l'Ascoli, che parte con un netto vantaggio in questa semifinale di ritorno dei playoff. Finale ipotecata? Beh, probabilmente sì, ma mister Tomei, il tecnico bianconero, predica invece decisamente molta molta calma. Vi farò ascoltare a brevissimo le parole dell'allenatore della compagine marchigiana, ma prima vi ricordo che alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C, nel mezzo tantissimi altri approfondimenti, non solo inerenti alla categoria della quale parliamo noi qui all'interno di A Tutta C, ma anche sulla Serie A, sulla Serie B, sul calcio estero, tutti i temi che potete trovare anche su tuttomercatoweb.com, sito che io vi invito a seguire. E allora, lasciandovi con le parole del tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, io vi auguro la più cordiale e buona giornata. Ringrazio di nuovo Giorgio Sorani in regia e con A Tutta C l'appuntamento è questo pomeriggio alle ore 17. A voi le parole di Francesco Tomei.
1: Buonasera mister, 4-0, forse neanche lei se lo aspettava. Abbiamo visto un Ascoli a tratti straripante, lei nella sala stampa davanti alle TV ha predicato calma, di rimanere tranquilli, non esaltarsi, soprattutto noi come stampa, ma è impossibile non raccontare una delle più belle partite di questo Ascoli.
2: Sì, è stata una buona prova. Secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. E i miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. Noi abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante, e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni tre giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico, io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarlo. Io so che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
1: Però l'abbiamo vista festeggiare sia sotto la tribuna Mazzone che sotto la curva, probabilmente un po' di adrenalina l'aveva accumulata anche lei.
2: No, vabbè, questo è normale che ci sia adrenalina. Più che festeggiare sono andato a ringraziare, perché oggettivamente, ma già la partita scorsa siamo abituati ad avere un pubblico veramente meraviglioso, però devo essere onesto, stanno spingendo tanto, si sentono, si sono sentiti durante tutta la partita e per me è un ringraziamento a quello che loro fanno, perché come ho sempre detto noi facciamo il massimo, ma non arriveremo mai a fare quello che fanno loro, perché sono, il nostro pubblico è un pubblico veramente che ti dà tanta energia. Ecco.
3: Mister, l'Ascoli ha giocato nel girone B, ha quasi dominato il girone B, ha battuto per ora due squadre del girone Sud, che dicono insomma che sia leggermente più complicato, tra cui il Catania, che insomma non è l'ultima arrivata. Questa è anche una grande soddisfazione a prescindere dalla gara di mercoledì, perché lei dice di smorzare gli animi, ma insomma è molto difficile smorzare un po' gli entusiasmi dopo, ma non solo per il risultato ma per quello che si è visto in campo, per come gioca questa squadra, e io devo dire che i grandi meriti sono anche suoi. Mo' mi dirà che non è vero,
2: però no, ma al di là di questo i ragazzi hanno dimostrato tutto l'anno di avere una certa identità. Per me non è tanto, io purtroppo è il mio carattere, non riesco a essere Non vado al risultato. Sarà una cosa non popolare, ma io vado molto alla crescita dei ragazzi. E sotto questo punto di vista, noi siamo cresciuti, però abbiamo ancora tanta strada da fare. Dobbiamo ancora, per me, quotidianamente il lavoro va in direzione del miglioramento. I ragazzi sono migliorati, ma devono assolutamente e possono migliorare ancora tanto. E il messaggio che voglio dare a tutti, e soprattutto alla mia squadra, è quello di andare a letto e di andare a recuperare, perché mercoledì sarà una partita dura, ribadisco. C'è il secondo tempo. Il primo tempo lo abbiamo approcciato bene, dobbiamo essere bravi, dobbiamo dimostrare di essere una squadra che è cresciuta. Adesso viene il bello, perché bisogna dimostrare di essere una squadra che è cresciuta. E mercoledì avremo un bel test, ecco.
3: Diciamo che finalmente lui è riuscito a far gol. E che bel gol che ha fatto!
2: Sì, Raz anche in settimana l'ho preso un po' in giro a volte, perché dico, soprattutto l'ultima partita, hai esagerato un po', però devo fargli i complimenti, perché al di là del gol, anche oggi ha fatto una grande prestazione, una prestazione. Il Catania è una squadra forte, è una squadra fisica, è una squadra che ha un impatto importante. E quindi noi, secondo me, abbiamo avuto la giusta anche umiltà, perché ci vuole umiltà quando si fanno certe partite, quando bisogna rispettare certi avversari che sono avversari forti, e deve avere l'umiltà di far fatica, deve avere l'umiltà di essere sempre concentrato. E Raz, sotto questo punto di vista, è migliorato, ma anche da lui mi aspetto ancora tanto.
3: Grazie.
2: Grazie.
1: È un po' un esame di maturità quello di mercoledì.
2: È un altro esame, ce ne sono stati tanti, però sarà un altro esame sicuramente.
4: Mister, è difficile oggi parlare di singoli, ma quando ci diceva in settimane precedenti i portieri o sono come il nostro o spostano poco, oggi sembra che insomma Vitale non abbia toccato il pallone, in realtà ha fatto una delle migliori partite e glielo chiedo a lei. Con i piedi che un portiere possa fare almeno in questa categoria.
2: No, Samuele, noi l'abbiamo scelto, io lo conoscevo da tanto, l'abbiamo scelto per la funzionalità che ha. È il nostro primo costruttore, è quello che si assume responsabilità più di tutti, e il suo carattere questo glielo permette, perché è un ragazzo molto serio, è un ragazzo, un grande professionista, e poi in campo questo lo dimostra, ma soprattutto dimostra di essere un ragazzo preciso, un ragazzo molto, molto attento alla propria professione. Samuele, sotto questo punto di vista, è da sempre da elogiare, soprattutto da prendere come esempio, perché è veramente la cultura del lavoro, ecco.
4: Le curiosità un po' di colore, il bim bum bam tra Galuppini e Ovizak per battere il calcio di punizione.
2: Ma sotto questo punto di vista io non entro, perché loro poi hanno tutte le loro, sinceramente, le loro manie, quindi non ci ho fatto neanche caso, sono sincero. Però sia Galuppini sia Ovizak, entrambi provano durante la settimana queste situazioni, sono entrambi bravi nel fare questo, ci è andato vicino Francesco. La prossima volta il bim bum bam, se fa gol è ancora meglio.
5: Grazie a tutti. Ah, l'ultima, scusate.
6: Cristiano Vicini, Corriere dello Sport. Buonasera mister e complimenti perché Vasco è stato scintillante questa sera. Io le faccio la domanda da pelo nell'uovo. Le è venuto qualche cattivo pensiero dopo aver fatto un primo tempo con 82% di possesso palle al 44esimo essere ancora 0-0?
2: No, assolutamente no, per un motivo molto semplice. Perché noi, per noi è un modus operandi. In che senso? Noi cerchiamo sempre di dominare il gioco, cerchiamo sempre di fare la partita. A volte ti riesce un po' di più, a volte ci sono gli avversari e ti riesce un po' meno. Però noi siamo dentro questo modo di pensare. Poi a volte può succedere che non fai gol, come può succedere che prendi gol. Ma io dico sempre una cosa di una semplicità estrema: nel calcio non ci sono metodi vincenti o ricette vincenti. Noi cerchiamo semplicemente di riprodurre quello che lavoriamo, e ragazzi sotto questo punto di vista sono encomiabili, perché al di là dell'aspetto tecnico, tattico, io li elogio e li ringrazio, perché dimostrano un grande attaccamento al lavoro e soprattutto una grande professionalità. Perché
7: il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. L'Interista in podcast.
8: Perché l'Inter vince o comunque sempre ai vertici, trascurando il concetto che non sempre riesce a vincere i trofei, ma anche perché magari c'è qualcuno che ha più soldi o più forte, ha più mezzi, oppure banalmente in un caso è stata più brava, ma insomma l'Inter sono anni che in Europa, in Italia, è lì e primeggia, e sono ormai stabilmente 6 anni che l'Inter è lì. Ora, la questione è non soltanto celebrare il momento, godersi la situazione. Chiaramente molti tifosi dell'Inter stanno godendo anche del fatto che Milan e Juventus sono finite entrambe malissimo, con una beffa finale, con quasi atroce, quindi costringendole a rivedere tutti i loro piani e a rivisitare alcune delle affermazioni che avevano fatto solo poco tempo fa. E se ricordiamo con l'Inter che era stata accusata indirettamente o da qualsivoglia tipo di realtà di avere in qualche modo manipolato politicamente la questione arbitrale, di avere dei vantaggi, ricorderete molto bene, anche perché si tratta di poco tempo fa, accuse volgari, accuse anche abbastanza sconcertanti, anche perché il dominio dell'Inter era evidente, nonostante poi certamente un periodo storico nel quale l'Inter aveva avuto un calo della sua concentrazione, del suo rendimento. Ha stupito anche, devo dire, il battibecco con Da Conte e De Laurentiis, con Conte che improvvisamente si è trasformato in uomo di enorme rispetto nei confronti dell'Inter, cosa che onestamente non eravamo abituati a vedere, perché le parole di Conte in precedenza erano state piuttosto velenose in qualche modo. Però straordinario, cioè, nel senso, non è mai troppo tardi per notare delle prese di coscienza di questo genere, specialmente verso un De Laurentiis che al contrario invece ha rimarcato anche lì volgarmente il fatto che l'Inter sia stata eliminata dal Bodo Glimt, come se l'Inter fosse solo questa negli ultimi anni e non avesse fatto 2 finali di Champions, se non avesse fatto un 1/8 con l'Atletico facendosi eliminare soltanto ai calci di rigore. Quindi il fatto che De Laurentiis si sia lasciato andare ad una dichiarazione del genere sull'Inter la trovo abbastanza incredibile, incredibile. Ma ormai siamo abituati a questo nel nostro paese. Ad ogni modo, la questione è l'Inter perché vince? Qualcuno, devo dire, più di qualcuno ha fatto notare che l'Inter è una squadra che è più forte tecnicamente. Sì, certo, naturalmente c'è anche quello, è una squadra completa e ha tutto quello che serve. Però l'Inter, guardate, quello che fa con Marotta è qualcosa che dovrebbe essere replicato. Io spero tanto che qualcuno in società stia studiando il perché e il per come l'Inter in questo momento funziona. La mia sensazione banalmente è fatta di 3 o 4 elementi. Il primo è che c'è una società che non è solo competente, è in grado di lavorare sulla squadra costantemente. Marotta fa un lavoro di cesello che non è riferito soltanto alla compravendita dei giocatori, a cui pensa soprattutto Ausilio, o a quel lavoro politico che l'Inter non ha mai avuto nella sua storia storicamente, ma proprio a un lavoro costante, capillare in ogni fessura, ogni angolo della società, del club. Marotta entra su tutto, credo anche forse nella scelta dei palloni, nella capacità di comprendere quali sono le pieghe che ci sono tra società, quindi reparto tecnico e tutto quello che è l'universo Inter, persino il rapporto con gli Inter Club. E c'è una capacità di visione coraggiosa, perché aver scelto Chivu dopo che è andato via Inzaghi non è esattamente una scelta concentrata su così, sa, siamo talmente forti che possiamo prendere chiunque, come aveva detto qualcuno a proposito di mancanza di rispetto nei confronti di Chivu. Anche perché il profilo che l'Inter aveva scelto era quello di uno tra Fabregas, Chivu e eventualmente Vieira, quindi allenatore giovane con delle idee e del gioco, a cui naturalmente poi doveva pensare anche a farlo diventare risultati, a maggior ragione dopo una stagione come la precedente. L'Inter è società e riesce a essere vincente anche perché è coesa. Tutti i reparti comunicano. Sì, certo, ci sono problemi, non è che l'Inter non ne abbia, però è una squadra che finalmente sembra essere un corpo unico. Una cosa che nell'Inter, nella storia, io ho visto raramente. E quindi io credo che quello che ci deve interessare non è soltanto il momento, il presente, ma la speranza che questa società stia imparando da se stessa, dal lavoro che fa Marotta, da Marotta in giù, e che qualunque proprietà arrivi capisca che questo, quello che si chiama know-how, si possa replicare a prescindere anche dalla presenza di Marotta. Ci deve essere il modo, perché altrimenti vuol dire che siamo etero-marottiani, cioè siamo l'Inter legata unicamente a questo fuoriclasse che è appunto il nostro presidente attuale. Ma non può essere solo quello, e ci deve essere un modello di lavoro che speriamo sia replicabile, che è esattamente quello che l'Inter ha messo in pratica in questi ultimi anni, cioè organizzazione, talento, praticità, competenza, e qualità della comunicazione e banalmente la scelta degli uomini giusti.
7: L'Interista in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene, vince a Venezia nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto, e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
0: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
1: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese, e su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
0: Spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
1: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5% contro una media europea del 69,2, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo, contro una media europea del 69,2, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti

0: crescendo che vede domani come il giorno più caldo con 15 città in allerta arancione, ma l'afa comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico che ci porta ad analizzare la Coppa Sudamericana. Partiamo da Gremio Torque, i padroni di casa dati favoriti al 59% sul 17% ospite, mentre pareggio è dato al 25%. Nell'altra gara invece San Paolo nettamente favorito al 76% sull'appena 8% dato agli ospiti, mentre Alex è data al 17%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà. Resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare. Ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare, o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli. Invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli. L'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League. Il Como raggiunto la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione, aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina, e onestamente l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
2: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, ti fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli, no, e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
2: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano. Però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, mi sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
2: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. in fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in cardinale ci proverei.
3: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati, per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
2: Sì. Sì, sì, sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, Servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato. E quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
3: Già.
2: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile, non so se
3: sì,
2: si
3: no, no, no,
2: quello
3: capito,
2: che voglio dire
3: perfettamente.
2: Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club, cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
3: hai fatto
2: l'identikit
3: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui, il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
2: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato mi andrebbe bene, però Vin, stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che sì, aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo,
3: sì, sì.
2: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però i giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio-lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
3: No, no, è chiaro. E, parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
2: No.
3: Neanche a me.
2: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, no, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
3: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
2: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti. Cioè, nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions. E ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più. Ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro a Comolli, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente Comolli, prima deve cedere una marea di giocatori. Tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
3: Esattamente.
2: Quindi,
3: altro che semplice questo compito, diciamo.
2: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
3: È così.
2: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve.
3: È così.
2: Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
3: Esatto.
2: Ragazzi, è la verità.
3: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
2: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire: ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere. Poi siamo arrivati a dire: beh, meno male che c'è l'Europa League. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore. Ma lo dico senza problemi.
3: Sì, non me l'hai detto già da un po', quindi insomma...
2: Tanti dicono non ci sono alternative. Non lo so, ragazzi. Io non credo in questo momento. Detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top. Questo io l'ho sempre detto. Ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro. E Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
3: No, assolutamente.
2: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
3: Sì. Anche
2: a quelli che mi hanno scritto ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
3: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
2: esatto,
3: nel frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico,
2: perché si
3: vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto: noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete: Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo due anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
2: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così. È la sua forza e la sua debolezza. Nel senso che Conte, prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere. Cioè, non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo due anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione...
3: È possibile lasciare social, 8 milioni sul tavolo e andare via per 4 diciamo, personaggi sui social? Secondo
2: Bravo!
3: Me.
2: È quello la che domanda. Va sottolineato. Bravo, Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che mi ha, che ci sta, perché tu dici, guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte. Cioè, non credo che possa incidere così tanto. Cioè, il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio, molto divertente il siparietto con De Laurenti, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non
3: bravo,
2: potevamo
3: bravo.
2: Assolutamente, ma non l'avrebbe
3: mai detto.
2: Piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio,
3: mai,
2: ma proprio
3: mai
2: zero.
3: Mondo. Mai al mondo.
2: Esatto.
3: Lo vedo
2: però
3: un
2: è
3: po'
2: bello
3: piccato.
2: Di Conte, eh? È bello di Conte,
3: sì,
2: Vin,
3: sì,
2: eh?
3: Sì. Ma adesso dove te lo immagini?
2: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante... che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto. Ok, un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè, ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
3: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
2: Beh, Gattuso Lotito è già un film.
3: È veramente.
2: È già un film guarda, che
3: veramente.
2: Ce lo seguiremo in poltrona.
3: Sì. Quanto dura sto film?
2: Popcorn. No, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale. È quello secondo me che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi gli anni sono passati, gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, beh, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
3: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
2: Ah sì, beh, certo, anche quello. Ne abbiamo due, due.
3: Sarri e Giuntoli. C'è l'altro Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
2: Alla prossima, ciao.
3: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto mercato web, vi aspetto.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano, il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto, via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece per il momento l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La Nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le 2 partite, ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, conquista la 3ª vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno il numero 10 del seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5 e 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico che ci porta ad analizzare la Coppa Sudamericana. Partiamo da Gremio Torque, i padroni di casa dati favoriti al 59% su 17% ospite, mentre pareggio è dato al 25%. Nell'altra gara invece San Paolo nettamente favorito al 76% su appena 8% dato agli ospiti, mentre Alex è data al 17%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Serani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In linea di regia, a suo fianco c'è Andrea Maiocca. Andiamo in casa Tutto Mercato Web tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto al telefono, lo dico a beneficio del nostro Giorgio Sorani. Intanto partiremo proprio da quello che è un briefing in questo momento in casa Napoli, perché il Napoli sta accelerando per Italiano, vertice in corso a Roma, può essere lui il successore di Antonio Conte. Sappiamo che c'è anche una grande passione che Aurelio De Laurentiis ha per Massimiliano Allegri. Abbiamo raccontato per tutto l'anno che qualora fosse andato via Conte il primo pensiero sarebbe andato a Vincenzo Italiano, e di fatto il primo pensiero a Vincenzo Italiano, poi resta in piedi probabilmente anche questa ipotesi legata a Massimiliano Allegri, perché le tempistiche sono del tutto particolari. Ma proviamo a fare un bel po' d'ordine con chi vive di questo, dalla redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibe!
3: Ciao, buongiorno.
1: Allora, grande ripulisti in casa Milan, ma i tifosi del Milan ne chiedevano di più, fuori anche Ibrahimovic che invece resta da solo praticamente, che adesso bisogna ricostruire tutto.
3: Sì, bisogna ricostruire assolutamente tutto, ed è difficile anche capire in che modo il Milan ricostruirà, perché insomma non ci aspettavamo tutto questo, e soprattutto secondo me non se l'aspettava neanche Cardinale, perché se il Milan avesse battuto il Cagliari, fosse andato in Champions League, tutta questa rivoluzione non ci sarebbe stata, sarebbe andato via Furlani al 99,9%, con lui probabilmente anche Moncada, ma Allegri e Tare sarebbero rimasti dove erano, e invece con la mancata qualificazione in Champions League è chiaro che Cardinale ha preso questa decisione, che è una decisione molto molto forte, e quindi adesso vedremo da che parte andrà il Milan.
1: Vediamo, perché i dubbi sono tantissimi. Si era pensato, da qualche parte sperato, che per qualche tifoso del Milan in particolare, che il primo nome fosse quello più suggestivo, no? Quello di Antonio Conte, che però è un nome anche da all-in, economicamente devi spendere tantissimo, è più la suggestione che una verità quella di Conte, da quello che vediamo e da quello che ascoltiamo, che sono diciamo i sondaggi del Milan.
3: Sì, direi di sì, perché comunque hai detto benissimo, no? Costa tanto Antonio Conte, e non è ciò che vuol fare il Milan, perché comunque sia la mancata qualificazione in Champions League è logicamente un danno dal punto di vista del prestigio, certamente, ma soprattutto è un danno economico. Certo. E quindi il Milan non può spendere quanto avrebbe voluto nel calciomercato, e di conseguenza anche per l'allenatore. Questo non voglio dire che il Milan prenderà un allenatore che non costa niente, perché è chiaro che per continuare, o meglio riprendere il percorso verso quella che deve essere un Milan come minimo da primi quattro posti in classifica, bisogna prendere un allenatore buono.
1: Iraola non ti convince?
3: No, Iraola mi convince, è proprio lì che volevo andare, cioè non è che Iraola viene al Milan a prendere un milione di euro, però sicuramente ne prende meno di 9, 8, 7 quelli che avrebbe chiesto Conte, però è certo che è un allenatore che da una parte sarebbe una bella suggestione, dall'altra sarebbe anche un rischio, perché è vero che quest'anno col Bournemouth ha fatto un miracolo, però anche Thiago Motta aveva fatto un miracolo col Bologna, poi abbiamo visto la Juventus come è andata a finire, quindi insomma vediamo quello che farà il Milan.
1: Sono veramente molto curioso di tutta la ricostruzione, però è stata veramente una presa di posizione molto forte da parte della società, presa di posizione che a quanto pare, a dispetto di quello che ci dicevamo, Dibbe, non dovrebbe prendere la Juventus, nel senso che le ultime ore, di cui sei avvisato anche tu naturalmente,
3: certo,
1: raccontano di una Juventus che potrebbe andare avanti con Comolli e con Elkan, che potrebbe chiedere a Spalletti, anzi a Comolli, di ascoltare di più Spalletti. Se fosse così, mi permetto di dire, e voglio il tuo parere, sarebbe un andare a schiantarsi contro il muro, perché una tregua armata tra due che evidentemente non lavorano bene insieme non fa il bene della Juventus, e la Roma l'ha raccontato nel rapporto Ranieri-Gasperini, no?
3: Ma certo, ma sarebbe una follia totale, perché comunque andare iniziare una stagione con un allenatore e un amministratore delegato che sono come dire in lotta tra di loro,
1: hanno idee diverse, potrebbe... diametralmente
3: sì,
1: opposte,
3: ma guarda, è una sorta di guerra interna, parliamoci chiaro, perché anche come si è mosso come lì nelle ultime ore, no, di comunque andare a parlare quella intervista in italiano a me mi ha fatto una tristezza, ti dico la verità, cioè ora praticamente lui era con un piede e mezzo, ma anche un piede e tre quarti fuori dalla Juventus, perché sì, comunque tutte le notizie che avevamo raccolto erano tutte notizie che ci dicevano questo, e invece poi alla fine è andata tutto in un'altra maniera, con appunto la Juve che probabilmente andrà avanti con Comolli.
1: Sì, ma parliamo veramente di un rapporto secondo me molto complicato da portare avanti. Ci sarebbe comunque, immagino, una ristrutturazione societaria con qualche figura aggiuntiva che potrebbe essere quella di Tognozzi?
3: Ma anche questo è tutto da vedere, perché a questo punto se rimangono tutti non ho capito per quale motivo dovrebbe andare via, cioè la Juve dovrebbe prendere un altro dirigente.
1: Modesto va via, penso, no? O resta?
3: Non capito, Enzo, cioè erano tutti fuori.
1: Sì.
3: Quindi non te lo so dire a questo punto se...
1: Se
3: davvero ci sarà qualche cambiamento, perché è una Juventus che aveva già deciso di andare avanti senza Comolli, e poi invece è successo qualcosa che ancora non so ben spiegare, ti dico
1: no,
3: la verità.
1: No,
3: poi capiremo,
1: sì,
3: capiremo che cosa è successo. Qualche spiffero mi arriva.
1: Sì.
3: Ma ancora non è troppo poco secondo me per capire il perché la Juventus abbia deciso di andare avanti con Comolli.
1: Qualcosa mi dice che tra stasera e domani lo sapremo qualcosa in più, caro Tipe. Detto questo, andiamo in casa Napoli, perché a un certo punto si è creata una tempistica molto suggestiva, cioè Conte che saluta Napoli, quella conferenza stampa e vabbè, e Allegri che viene esonerato dal Milan, e ci si ricordava della famosa passione di De Laurentiis per Allegri, e quindi poteva immediatamente far portare a un pensiero di inversione di panchine, che poi abbiamo raccontato in casa Milano non può essere fatta, ma l'ipotesi Allegri è un'ipotesi che stuzzica da sempre De Laurentiis, che però, e anche questo l'avevamo sempre detto, lo ricordi bene, aveva già monitorato da un pezzo Vincenzo Italiano. È lui,
3: sì,
1: il primo nome in questo momento?
3: Io penso di sì, perché come abbiamo fatto prima il discorso per
1: Vincenzo Italiano, è lui,
3: sì,
1: il primo nome in questo momento.
3: Io penso di sì, perché come abbiamo fatto prima il discorso per

0: Sì, poco ci manca, appunto. Quindi è chiaro che è tutta un'altra cifra da dover investire. Quindi sì, ti dico, italiano è il primo nome, però ancora deve partire il domino, e finché non parte il domino degli allenatori, non sappiamo veramente da che parte andare, perché ci sono tantissimi intrecci, veramente tantissimi intrecci. L'unica cosa che sembra ormai andata è Gattuso alla Lazio e Sarri all'Atalanta, però
1: All'Atalanta, sì.
0: anche lì il divorzio tra Sarri e Lotito non è così semplice come si poteva pensare. Ci sarà al 100%, questo è chiaro, ma bisogna vedere appunto quando, però insomma è questione di giorni.
1: Senti, io sono perplesso su una cosa. Segui il ragionamento e dimmi se sbaglio. Antonio Conte davvero rinuncia a 8 milioni e rischia di restare senza panchina per un anno a riposarsi solo perché ha letto dei post sui social che gli hanno dato fastidio?
0: Guarda, allora, no, assolutamente no. Cioè, la conferenza stampa di Conte è stata tanto dura quanto bella, perché finalmente
1: Sì.
0: vediamo qualcuno che dice le cose come stanno. Lui ha parlato di veleni, cioè i veleni non è che sono i post sui social, e quindi anche lì, secondo me, poi al Napoli è andata bene, però anche il matrimonio tra Conte e il Napoli probabilmente doveva finire un po' prima, perché lui è tornato su quella vacanza, no? Chiaramente non ha
1: Sì.
0: detto così, però post Bologna. Quante volte noi anche qui nei collegamenti, quando parlavamo, dicevamo: ma com'è possibile che un
1: Già.
0: allenatore stia una settimana a Torino? Poi no, no, tutto normale, invece normale non era, ma insomma non è che ci voleva uno scienziato per capirlo. E quindi è andata bene al Napoli, ma probabilmente era lì che si dovevano dire addio Conte e il Napoli. Perché ti dico che è andata bene? Perché comunque abbiamo vissuto due cataclismi, che sono quelli di Juventus e Milan, che non sono andati in Champions League. Il Napoli ci è andato, non con così tanto punti di margine, però alla fine ci è andato, e se non ci fosse andato, insomma, sai quante recriminazioni ci sarebbero state per non aver. Per non essersi detti addio nel momento in cui bisognava dirsi addio. Poi non so cosa è successo, ma c'è stato certamente qualcosa anche con i giocatori, perché ne parlavamo, no? Post Bologna, dei giocatori che si lamentavano per gli allenamenti troppo carichi, altri giocatori, vedi quelli che sono andati via poi a gennaio, Luca e Lang su tutti, che non si trovavano con l'allenatore che non era contento del mercato fatto da Mann proprio su questi giocatori, e quindi insomma c'erano tante cose che non tornavano.
1: No, no, sono d'accordo, e quindi qualcosa forse poteva anche interrompersi prima, poi sono andati avanti. Io lo vedo particolarmente rilassato adesso, Conte, quasi come se si fosse tolto un peso. Hai anche tu questa
0: Sì, si è
1: sensazione?
0: tolto un peso, ma anche se diciamo ancora non è chiaro quale sarà il suo futuro, secondo me è molto sereno, sia che vada in nazionale, perché comunque ci ha tenuto a ribadirlo, no? Ha detto, cioè, le cose che aveva già detto, ovvero io mi terrei in considerazione se fossi il presidente di federazione. Ma anche se dovesse restare fermo, perché comunque lui una buona uscita la prenderà, ma poi anche se non dovesse prendere la buona
1: Beh,
0: uscita,
1: non muore di
0: parliamoci
1: fame.
0: chiaro, cioè non è che, appunto, non è che gli mancheranno i soldi per arrivare a fine mese al buon Antonio Conte. Quindi non sarà un problema, si è tolto sì un peso, ha mantenuto che se non arriva prima arriva secondo, e quindi comunque non è che faticherà troppo a trovare panchina se non quest'anno, l'anno prossimo.
1: Ci sentiamo una nota vocale, Giorgio, così poi salutiamo Lorenzo, dai.
2: Buongiorno, una domanda: come mai non si parla più di Arbitropoli? Proprio in questa sede io avevo sentito parlare di nuova Carciopoli.
1: Bah, comunque non c'entrava niente sto messaggio, mi fai sentire un altro messaggio serio, Giorgio, grazie.
3: Buongiorno, Ivan da Milano. Riguardo a Spalletti, a me non è che renda tanto tranquillo il fatto che sarà ancora lui alla Juve. Ma non per paragoni con Tudor, che non ci stanno neanche lontanamente, ma perché alla fine della fiera i risultati li ha fatti lui così.

0: Molti hanno contestato anche il lavoro di Spalletti, tra i quali ti sei iscritto anche tu, quando hai detto non è il problema, ma è uno dei, quindi insomma anche lui adesso deve ripartire e dimostrare qualcosa.
1: Certo, è l'ultimo dei colpevoli, ma è uno dei colpevoli, non c'è niente da fare, perché quando fai un punto in due partite in casa tra Verona e Fiorentina e non vai in Champions League quando avevi tutto nelle tue mani, è chiaro che ci siano anche le colpe da parte dell'allenatore. Io ti dico la verità, con Comolli che resta, se Comolli dovesse davvero restare nel ruolo di amministratore delegato alla Juventus, mi farebbe molto strano vedere Spalletti sulla panchina della Juventus, ti dico la verità.
0: E tu ti aspetti che lui possa a un
1: Quindi,
0: certo punto fare addirittura un passo indietro?
1: allora, Conte alla Juventus quando andò via lo fece il secondo giorno di ritiro, no? Ora non voglio dire che farebbe la stessa cosa, ma visto che comunque lui vuole essere ascoltato sul mercato, Comolli farà di tutto per non ascoltarlo, perché quando c'è una guerra interna lo sappiamo benissimo come vanno le cose. Quindi non lo so, il primo colpo che la Juventus farà, che a Spalletti non tornerà, voglio vedere come va a finire. Da quello che insomma abbiamo raccolto, anche l'ingresso in campo di David al 60esimo nel derby era quasi più una rificca e un mostrare ciò che avevano acquistato Comolli e Modestò. Quindi se si parte così, arrivederci. Non sarà una stagione semplice per la Juve, che chiaramente quest'anno ha fallito, ma
0: Certo.
1: l'anno prossimo non potrà fallire, perché se no il dramma economico
0: Assolutamente.
1: sarà devastante.
0: Lore, grazie come sempre. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, buon lavoro.
1: Vai, ciao Enzo, ciao ciao.
0: Ok, allora noi tra poco ritorniamo in diretta e lo faremo con Jacopo Galvani, con il quale andiamo ad approfondire questa rivoluzione totale in casa Milan. E ci ritroviamo tra pochissimo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
2: Al via al centro congressi la Nuvola di Roma, l'Assemblea Generale di Confindustria. Presenti anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la Premier, Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il Presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito: un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
3: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini, in prognosi riservata.
2: Gli esteri ora: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
3: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fondamentalmente Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
2: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
3: È tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Da fagiolo l'intervento del martedì con Jacopo Galvani, al quale do il buongiorno. Ciao Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Tanto ne abbiamo tanato un altro, caro Giorgio, quindi la lista, la blacklist si allunga e così siamo tranquilli che nella nostra emittente passano messaggi solo interessanti, saggi, sportivi e intriganti. E ce ne sono un paio che sono arrivati che magari dopo, se resta spazio, voglio far ascoltare anche quello di Giovanni e quello di Gigi, voglio far ascoltare anche a Jacopo. Jacopo, allora, io partirei dal disastro in casa contro il Cagliari. Partirei da lì per chiederti che Milan hai visto, visto che era un Milan che non sapevamo essere così ai titoli di coda. E poi ti faccio un'altra domanda, perché credo che nonostante i ripulisti tu non sia contento al 100%, perché non è quello, o meglio, non è solo quello il problema. Però partiamo dalla partita contro il Cagliari.
1: Allora, partita contro il Cagliari, penso una delle cose più indegne e vergognose che ho visto nella mia vita, levo giornalistica, da tifoso del Milan. Io non ho mai visto una roba, esatto, non ho mai visto una roba così indegna. Lo dico proprio, proprio senza, basito, ero basito. Come dire, qui non c'è più una speranza. Per quanto io sia sempre stato dichiaratamente non a favore di Massimiliano Allegri, ho sempre detto che esprime un calcio che non mi rispetta minimamente, e tutto quanto ne consegue. E quindi non mi aspettavo una roba del genere. Non ce la facevo proprio nemmeno a commentare uno scempio di questo livello. Quando io guardavo la partita dicevo: no, ma non è realtà questa cosa che sto vivendo, non è possibile.
0: Sembrava di stare su scherzi a parte, dai.
1: Ma sì, poi Allegri per me ci ha messo tanto del suo, perché va in vantaggio 1-0, la squadra, guardate, possiamo dire che se l'è fatta sotto, va bene, se l'è fatta sotto, ma lui dava solo messaggi di uno che se la fa sotto.
0: Guarda, ti posso dire che io, sai quanto stimi e continuo a stimare, innanzitutto come persona, come professionista, eccetera, Massimiliano Allegri. Devo dire che quando nel post partita, insomma nella conferenza post partita, ha detto: abbiamo segnato subito, il problema è che dopo non abbiamo saputo difendere, e lì ho capito che forse il vero problema è questo qui, che oramai il suo modo di vedere calcio, purtroppo per lui, non si sposa necessariamente con il calcio moderno, ma a prescindere, perché quando tu hai l'ultima chance di giocare in casa col Cagliari per vincerla e segnare il gol ti porta a dire adesso proteggiamo il risultato, che di fatto è quello che traspariva dalle dichiarazioni, e non va bene, onestamente non va bene. E poi si è visto, no?
1: Esatto, ma non va bene perché poi, allora, adesso io non sono mai stato un mourinhiano, che sia chiaro, perché a me Mourinho come idea di calcio, come tutto, non mi piace. Mi piace a livello comunicativo, ma non mi è mai piaciuto a livello calcistico. Ma c'è una differenza. Mourinho, se si trova 1-0, 1-1, comunque deve fare un risultato, piuttosto butta dentro 45 attaccanti, ma ci prova. Il signor Allegri cosa fa? Fuori Nkunku, dentro Pulisic. È una cosa ridicola. È una cosa ridicola. Poi non voglio appellarmi a arbitri o non arbitri, perché non c'entra niente. Perché poi sono andato a vedere, sai, su Twitter sono tanto bravi a fare tutti i dettagli di tutti, dicono che al Milan forse mancava uno o due rigori, ma a me non interessa, perché è l'atteggiamento. Adesso tutti che se la prendono con Leao e con Gimenez, no? Che sembrano diventati i portatori della condanna dello schifo del Milan. Ma ragazzi, ma voi ricordate un tiro in porta di Gimenez? Questo non gli hanno mai dato un pallone, ma un pallone giocabile. Io non sto dicendo che Gimenez è Mbappé, non sto dicendo questa cosa qua, non è nemmeno Haaland, non è niente di niente. Ma un attaccante, per dire che è scarso, che fa pietà, ve lo fai calciare in porta? È possibile che Jimenez in tutto l'anno praticamente non ha avuto mai un'occasione per tirare in porta, se non all'inizio dell'anno, che poi i gol sono stati annullati pure per fuorigioco? Ma questo non può essere, cioè un allenatore deve dare la possibilità ai suoi giocatori di tirare in porta. E poi io, c'è una cosa che per me diventa un'ossessione. Il bravo allenatore adatta gli schemi ai giocatori, non i giocatori agli schemi. Se tu hai Leao e Pulisic, che sono i tuoi due giocatori più forti, non puoi non giocare con le ali. Non puoi chiedere a questi due giocatori di fare tutto l'anno, uno la prima e l'altro la seconda punta. La seconda punta ci puoi anche arrivare, ci puoi anche arrivare, ma la prima punta è impossibile. Cioè, mi dispiace, non hanno i movimenti, non hanno il passo, non hanno, se volete metteteci la grinta, metteteci quello che volete, ma non sono quel tipo di giocatori lì. Cioè, se tu prendi Rui Costa, siamo d'accordo a dire che Rui Costa è stato un grandissimo trequartista? Siamo d'accordo?
0: Beh, direi di
1: ma
0: sì.
1: Se a Rui Costa gli dici di fare la prima punta, di fare Van Basten, Mirov o Shevchenko, non la sa fare. Cioè, lo stai limitando come se ci fosse senza un domani. Adesso, per i tifosi, il colpevole, brutto e cattivo, porta il nome di Rafa Leao, come l'anno scorso portava quello di Teo Hernandez. Cacceranno Rafa Leao per tenere buona la piazza e poi l'anno prossimo ci troveremo con Pinco Pallino, che non sappiamo da dove arriva, che magari ha 24-25 anni, con una carriera di mediocrità. E questo che succederà a Venisi e Stupignan. È l'esempio perfetto. Il problema che a me spiace, signor Massimiliano Allegri ha fatto disastri, perché se andate a vedere il girone di ritorno a media retrocessione, da retrocessione. Poi continuo a dire ma lui è un risultatista, il corto muso, il corto qui, il corto là, il corto su, e dove sono sti risultati? Cioè, poi io, è vero, perché per me quello che il pensiero di Allegri a livello calcistico è l'opposto di quello che ho io, perché io l'ho sempre detto, io giocherei con 10 numeri 10 e metto in porta Osare Rei Ghita, perché per me il calcio è divertimento. Ma lui, ragazzi, mi ha tolto tutto il piacere di andare a vedere una partita. Almeno all'inizio dicevo dai, giochiamo in maniera vomitevole, però almeno vinciamo. Alla fine non vincevamo manco quello, giocavamo solo in maniera vomitevole.
0: C'è una nota vocale per te, andiamocela a sentire.
2: Ciao, sono Nino da Torino. Allora, dato che c'è Jacopo e io lo seguo sempre il martedì quando interviene lui riguardo al Milan, volevo fargli solo una domanda, ma così, io sono tifoso della Roma ma amo il calcio in generale. Riguardo Allegri, secondo voi i giocatori hanno giocato contro Allegri nelle ultime partite? Ho un piccolo dubbio, poi magari mi sbaglio, sono ingenuo.
1: Allora, può essere, può starci, perché gira voce che Ibrahimovic sia andato da alcuni giocatori, tra cui Leao, Pulisic, a dirgli guardate che l'anno prossimo Allegri non vi vuole più. Gira questa voce, ma ripeto, non è una mia voce, è una voce che gira anche nel mondo del web. Gira questa voce, quindi uno dice faccio uno più uno, però a me sembra che qui ci sia un po' tutta la squadra che allora ha voluto giocare contro Allegri. Non è Pulisic e Leao che nelle ultime partite non li ha fatti scendere neanche in campo. Mi sembra che ci sia, e tra l'altro Leao, che entra a 10 minuti dalla fine, ha creato più lui in 10 minuti che tutti gli altri 90. Quindi mi sembra un po' una stupidata dire che hanno giocato contro. Poi magari è vero, per carità, però è tutto un girone di ritorno che ci giocano contro. Guarda, allora poi mi viene da dire, se ci hanno giocato tutto un girone di ritorno, la proprietà non interviene perché dice qui c'è tutta la squadra contro, devo salvare la stagione, cacciamo Allegri? Cioè, chiedo, sono domande che mi pongo non sono sentenze, sono semplicemente delle domande che mi pongo. Se fosse così, società che si è dimostrata ancora per l'ennesima volta inadeguata, completamente inadeguata. Qua secondo me siamo di fronte a giocatori che non sono dei fenomeni, che non sono dei cuor di leone, ma un allenatore che rispecchiava un po' questi giocatori. Perché, ripeto, il Leao che vedevamo con Pioli non mi sembra un lontano parente di questo Leao. Va bene la pubalgia, va bene tutto, ma allora, o Pioli è un fenomeno totale dell'allenatore, o Allegri possiamo dire che ha sbagliato qualcosa? Lo possiamo dire?
0: Beh,
1: cioè,
0: sì,
1: non è che con Allegri, perché gode di ottima stampa, non si può mai dire quando sbaglia.
0: Già. No, questo poi dopo va scritto e va detto quando qualcuno sbaglia, e penso che poi si debba prendere anche lui la responsabilità. Il giorno dopo, anzi due giorni dopo, succede il panico. Il giorno dopo succede il panico perché il Milan decide di cambiare tutto. Via Furlani, via Moncada, via Tare, via Allegri, sul mercato Leao. Resta Ibrahimovic e Cardinale. Sei soddisfatto? È una presa di posizione che comunque ti piace, così come ti piace il nome dell'allenatore che è stato fatto per ora?
1: Allora, partiamo, facciamo in ordine come le dette. Allora, sei soddisfatto? Ni, nel senso che io ho paura quando ci sono sempre degli anni zeri. Secondo me è anche importante dare una continuità. Posso capire il licenziamento di Allegri, anzi lo condivido. Posso capire allontanare Moncada / Furlani, perché comunque erano uomini di Iliot, va bene, li allontano, li caccio, tutto quello che volete. Su Tare mi prendo dei dubbi, perché Tare poteva essere l'uomo della continuità, pur che quest'anno non è che abbia fatto così bene, che poi anche lì c'è da capire, perché se tu parli quelli che sono vicino a Furlani, i giocatori buoni ne ha presi Furlani e quelli sbagliati ne ha presi Tare. Se parli con quelli vicino a Tare, i giocatori buoni ne ha presi Tare e quelli sbagliati ne ha presi Furlani. Vai a capire qual è la verità. Purtroppo la verità vera, la certezza non ce l'avremo mai in questo caso. Quindi per me potevi prendere la scelta e dire: provo un altro anno con Tare, gli do veramente le chiavi in mano e lo faccio andare avanti. No, hai scelto di cambiare anche quello, hai scelto di cambiare il capo scouting, hai scelto di fare tutto. In questo momento il Milan non ha niente in mano, cioè a parte Ibrahimovic, che non è manco un tesserato del Milan. Il Milan ha una squadra senza allenatore e un ufficio stampa, e forse non ha manco un capo ufficio stampa. Quindi non lo so.
0: Troppo netta questo... dici tu questa
1: ripulista. Cioè, può anche essere quello shock che poi ti può portare qualcosa di buono, come poter distruggere definitivamente tutto, anche se secondo me già tutto è distrutto, quindi peggio di così per me non può succedere, perché tanto non è che se l'anno prossimo tu fosse andato in Champions League cambiava qualcosa. Per me comunque era un disastro comunque, perché per me il vero problema è la proprietà. Non sono d'accordo, cito anche con Peppe Di Stefano e Sky, che continuano a dire che questo è il primo vero anno di Cardinale. Io non sono d'accordo, perché va bene che è il primo anno che non c'è Iliot, ma allora Cardinale cosa ha fatto in questi tre anni? Si è solo indebitato e è stato lì a guardare? Mi sembra un po' una stupidata sta cosa qui. Cioè, se domani mattina tu e Enzo vai a comprarti la macchina e fai il tuo leasing come ormai fanno tutti, non è che tu sulla macchina non puoi fumare, non puoi mangiarti le patatine perché la macchina non è tua. Fai e basta. Cioè, non riesco a capire come si faccia a dire: no, ma questo è l'anno zero, è il primo vero anno di Cardinale. Cioè, se fosse così, trovo comunque una cosa molto strana e molto particolare. Certo. Se fosse vero, e non ho dubbi a credere a Sky, a Peppe Di Stefano, che sia chiaro, io non ho dubbi. Trovo assurdo però la cosa. Trovo veramente assurda, perché secondo me, io ho continuato a dire, il colpevole è in alto. è in alto perché il pesce puzza dalla testa. E quest'anno sono curioso di vederlo, perché se è vero che questo qua è il suo primo anno, sono curioso di vedere come farà, perché io ho dei grossissimi dubbi, ma grossi veramente, perché se i pronti partenza via vuol dire cedo Leao, cedo magari se mi arriva l'offerta Pulisic, e se possibile cedo a qualcun altro, io non capisco come possa essere questo anno di rilancio di Redbird e di Cardinale, a meno che tu dici, e allora lì alzo le mani, cedo Leao e mi arriva, adesso sto sparando nomi a caso, Gabriel Martinelli, e tu dici vabbè, oppure Olise, e dici vabbè, e Dembélé, vabbè, allora sto migliorando, c'è un'idea, cedo Pulisic perché dall'altra altra parte mi arriva Barcola, e dici vabbè, allora scusate, no, va bene. Ma se tu cedi Leao e ti presenti con un giocatore, non lo so, della Premier League che è retrocesso, magari uno dell'Aston Villa o un giocatore del West Ham, una di queste robe qui, ma cosa ti devo dire? Complimenti, bravo?
0: No, questo poi lo capiremo e vedremo, ma al di là di questo, è un progetto che deve ripartire anche dalla scelta dell'allenatore. Iraola ti piace?
1: Sì, Iraola mi piace, uno perché è un allievo del Loco Bielsa. E sapete che io ho sempre
0: grande
1: avuto,
0: passione, certo.
1: È un debole per il Loco Bielsa, quindi questa cosa qua mi fa piacere. Poi, per quelle poche partite che ho visto sue, devo dire che il Bortmund giocava molto bene. Poi sono andato a leggere, perché io non è che seguo più di tanto la Premier, sono andato a leggere che gli avevano pure ceduto i migliori giocatori, ed è arrivato sesto in campionato, in Premier League, non in Serie A, in Premier League, sottolineo, è arrivato sesto con una squadretta, se non sbaglio addirittura è la prima volta che va a partecipare alle Coppe Europee. Cosa ti devo dire? Stiamo parlando di...
0: Potrebbe rappresentare anche un rischio? O è un rischio calcolato?
1: No, qua di calcolato credo che non ci sia niente. il discorso è, in questo momento al Milan è tutto un rischio. E a sto punto provaci, secondo, sposando una filosofia di gioco, perché l'anno scorso ha detto prendiamo Allegri per andare sul sicuro, e secondo me di sicuro non c'era niente con Allegri, perché bisogna anche un attimino cominciare a scendere da questo piedistallo quando si parla di Allegri. Ma il problema, ripeto, preferisco arrivare quinto come quest'anno, ma divertendomi e vedendo giocare la squadra calcio, che purtroppo che vedere un anno intero di strazio per poi arrivare quinto. Cioè, scusate, ma è proprio per me è una questione filosofica.
0: Però hai sempre anche detto, e io lo condivido questo pensiero, che al Milan manca l'Europa League e magari potrebbe essere da problema d'opportunità costruire uno squadra, un gruppo forte e andarsi a giocare la vittoria dell'Europa League. Hai visto mai che in finale si ritrovano Milan e Juventus, che ben lontane.
1: È la cosa che mi fa più girare le scatole, perché la Juve in Europa League secondo me è una vera candidata a vincerla, come potrebbe esserlo il Milan. Però ti ripeto, ma magari giocassero per vincere l'Europa League e non la guardassero come un problema, ma magari, e ripeto magari, firmerei col sangue arrivare quinto e vincere l'Europa League, che comunque vorrebbe dire entrare in Champions League, ma vincere un trofeo così importante che, ripeto, il Milan non ha mai vinto nella sua vita, nella sua storia. Quindi sarebbe un grandissimo segnale di ambizione, e soprattutto mi piacerebbe farlo con un allenatore ambizioso. Poi quando mi chiedono chi avresti preso, allora io personalmente
0: faccio il nome di Conte subito, dai, così ci togliamo.
1: No, io Conte no, Conte è l'ultimo che avrei voluto.
0: Vedi che la pensiamo uguale anche su questo aspetto.
1: Io Conte proprio l'ultimo allenatore che avrei voluto, perché con Conte avrei una grandissima paura. E se Conte a metà agosto non gli sono arrivati i giocatori che dice lui, questo va davanti alle telecamere e dice do le dimissioni perché la società non è alla mia altezza, prende va via, e tu ti ritroveresti a metà agosto pure senza allenatore. Quindi Conte lascialo dov'è e non mi interessa. Io se, allora, sognando, non sognando Guardiola perché so che quella è un'utopia, sognando io sarei andato da Fabregas gli avrei detto: ti do 100 milioni per fare il mercato, ricostruiscimi il Milan.
0: O saresti andato eventualmente anche da De Zerbi, che tanto ha salvato il
1: oppure
0: Tottenham.
1: Oppure da De Zerbi, che era l'altra alternativa, sarei andato da De Zerbi. Terza scelta che avrei fatto, rimane sempre il mio sogno utopistico, vado da Bielsa, che almeno sono sicuro che mi faccio un anno di divertimento.
0: Tu immaginati che succede lì dentro come carattere, eccetera. Cioè.
1: Io godrei, come dico sempre, come uno sporcaccione. Se questo arriva, mi ribalta società, giocatori, allenamenti, mi fa vedere un calcio nuovo, rivoluzionario. Ma io godo se vedo una cosa del genere. Devo dire che tra i nomi per ora usciti, tra Xavi e Areola, tutta la vita è il secondo, tutta la vita. E Xavi, sì, è suggestivo il fatto perché è stato un giocatore incredibile, però, allora, oppure un altro che secondo me è finito nel dimenticatoio, non capisco neanche il perché, come allenatore, che a me sarebbe piaciuto vederlo al Milan, si chiama Franklin Rijkaard.
0: È
1: un allenatore che per me, che nessuno lo riconosce, è quello che ha costruito il grande Barcellona, perché è lui che ha iniziato questo ciclo. Io al Milan, Rijkaard, milanista, è stato un giocatore importante del Milan, io l'avrei visto molto bene Rijkaard, come se volevi dare anche quell'immagine di milanismo che forse in questo momento è completamente scomparso, perché non c'è più un giocatore in questo momento, una figura in questo momento che rappresenti il milanismo, perché se ci dobbiamo attaccare al milanismo e ci dobbiamo attaccare a Gabbia, allora, ragazzi, è un milanismo sterile, come la juventilità attaccata a Locatelli, sono molto sterili.
0: Senti, a proposito di questo, un nostro amico ci fa una domanda che ti giro e diventa il gancio poi per il prossimo collegamento, così chiudiamo con questa domanda rapidamente, e ti dice: chi sta peggio, il Milan o la Juve?
1: Il Milan.
0: Dici?
1: Sì, io dico il Milan, perché il Milan in questo momento non ha una minima continuità. La Juve ha quantomeno per ora Spalletti di continuità, il Milan non ha nulla in questo momento. Il Milan, ragazzi, se domani mattina dovesse aprirsi il calciomercato, il Milan non c'ha neanche l'uomo al mercato. Il Milan in questo momento è zero totale su tutto, non ha l'allenatore. Cioè, adesso voi ditemi, si parla di Goretzka che dovrebbe venire al Milan parametro zero, si parla, ma il prossimo allenatore lo vuole Goretzka?
0: Questa me lo stavo domandando anche io.
1: Il Milan in questo momento è in una confusione totale. Poi magari domani mattina o oggi annunciano un allenatore, annunciano un direttore sportivo, poi anche sta cosa dell'allenatore. Ma il direttore sportivo sceglie l'allenatore, il Milan non ha il direttore sportivo, e perché stanno contattando degli allenatori? O hanno già la parola del direttore sportivo e gli ha detto: questo sarà il nostro allenatore? È una cosa. Se no, tu parti già con un direttore sportivo che non è più, non ha poteri, perché se tu parti con un direttore
0: sportivo,
1: perché
0: non ha fatto lui la squadra sin dall'inizio, quindi il progetto tecnico nasce dall'allenatore,
1: esatto, che si ritrova con un allenatore scelto da Ibrahimovic, perché così si racconta, si ritrova con un acquisto fatto probabilmente da Furlani o voluto da Allegri o voluto da Tare, chi lo sa. E tu come, cioè, che direttore sportivo stai prendendo? Poi se c'è un fallimento digli: vai via, è sbagliato. Qualcosa ha sbagliato è il discorso di Tare. Tare l'anno scorso si presenta che gli impongono Ricci. Tare non voleva Ricci, voleva Xhaka. Cioè, e allora? E poi diamo la colpa a Tare. Poi ripeto, avrà anche sbagliato Tare, perché probabilmente, io non ho capito, dicono che Yashar è un giocatore voluto da lui. Yashar, possiamo dire che l'ha sbagliato? Sì. Però un conto se tu dici: il direttore sportivo ha preso 5 giocatori, ne ha sbagliato uno, allora ha fatto un buon lavoro. Se il direttore sportivo ha preso 5 giocatori e ha sbagliati 4, ha fatto un lavoro negativo. Il problema è qui: chi è che sta facendo? Cioè, allora perché vai a contattare gli allenatori se non hai ancora preso il direttore sportivo? O sai già chi è il tuo direttore sportivo e probabilmente non lo puoi annunciare perché le scadenze in contratti mancano 4-5 certo. giorni ed è una cosa diversa. Se no è un problema, certo. cioè, stai già creando un problema.
0: Jacopo, grazie, ci sentiremo molto spesso.
1: Ciao,
0: perché
1: come
0: capiremo.
1: Aspetto la puntata.
0: Ti arriva.
1: E chiamatemi più spesso in settimana, perché in questo momento c'è da parlare tanto.
0: Penso proprio di sì. Grazie a Jacopo Galvani, un grande abbraccio, Jacopo.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro Camillo De Michelis, così parliamo del progetto Juve che invece non cambia, e poi con Alain Valnegri andiamo a capire anche un po' quello che può essere il nuovo allenatore del Milan. Io aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. La panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Thabaud, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff. Altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Per un Milan che decide di cambiare tutto, c'è una Juventus che potrebbe decidere di non cambiare, nonostante tutto. Ne parliamo con Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami, buongiorno.
1: Ciao Vince, buongiorno a tutti.
0: Tutti si aspettavano che potesse saltare Comon lì, che si potesse ristrutturare tutto, invece?
1: Ma in questo momento adesso aspettiamo, perché siamo in mezzo a due fazioni, Vince, perché comunque i rapporti tra Comolli e Spalletti sono molto tesi, molto molto tesi. Tutto io e tutto il mercato web, Radio Bianconera, abbiamo raccontato, no, di queste liti prima e dopo la partita per determinate situazioni, anche visioni legate al futuro, ai giocatori della Juventus attuali. E Spalletti ha delle richieste in questo momento, e io ti posso raccontare che, sì, che Spalletti è inquieto, molto inquieto in questo momento, non vuole più ingerenze nella sua area sportiva, quindi lui deve gestire l'area tecnica e i suoi uomini senza interferenze. Poi vuole maggior voce nelle scelte di mercato, sui ruoli, ma anche i nomi, e chiede che sia implementata anche l'area scout, e vuole avere come tramite a livello dirigenziale per l'area sportiva Giorgio Chiellini. Quindi queste sono richieste importanti, e dall'altro lato si scontrano con Comolli, che sostanzialmente nel corso della sua carriera, sono andato a vederlo poi proprio in queste ore, ha sempre abbastanza prevaricato ogni allenatore, ogni allenatore e metodo di ogni allenatore, ha sempre imposto determinate scelte, e tra queste c'è Jonathan David, perché quando, e c'è anche con Mainers, perché quest'estate Tudor aveva chiesto un centrocampista e lui ha imposto con Mainers, perché è stato chiesto un attaccante e lui ha detto c'è David. Quindi ci sono tante di queste situazioni qua, e il momento non è semplice, Vincenzo.
0: E non mi sembra che sia stata imboccata la strada giusta, se si decide di andare avanti insieme per forza.
1: Esatto, e bisogna capire cosa succederà poi nell'incontro, perché l'incontro avverrà nel corso di questa settimana, se cambieranno le posizioni, se verrà limitata la leadership di Comolli, se rimarrà tutto così com'è, se cambierà qualcosa. È una partita molto aperta. Io personalmente sono molto preoccupato, perché credo che arrivare alla convivenza quando c'è una totale diversità di opinione a me dà segnali molto negativi. Poi so che qualche tifoso della Juventus starà pensando è uno scenario troppo nefasto, però questa è la situazione in casa Juve. Io non posso non raccontare quello che non so, che so.
0: No, è chiaro, però è una situazione che chiaramente preoccupa tantissimo tutti quanti i tifosi, perché poi la storia recente racconta tanto di una Roma che, quando ha risolto il conflitto tra Ranieri e Gasperini, ha cominciato a funzionare, di un Milan che ha scelto di buttare giù tutto, e di una Juventus che decide, se questa è la decisione imposta da Elkan, di dire trovatevi un modo per stare d'accordo, però andate avanti d'amore e d'accordo. Tu sai molto bene, da uomo di calcio, che questa è una strada che dura poco, e si rischia di buttare altri soldi, altri progetti, altre annate. Quindi diventa veramente problematica come situazione.
1: Sì, sì, sì, ma soprattutto, sai, Vincenzo, ci sono delle cose che non riesci a recuperare, perché se uno ha una visione, se io ho una visione, tu hai un'altra visione, e dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo costruire una squadra da zero, perché la Juventus dovrà essere costruita da zero, è difficile lavorare, perché non andiamo d'accordo, ma non perché non ci sia rapporto, magari non, ci può essere anche della stima, ma se io voglio B e tu vuoi G, sono due strade troppo diverse, e se gli acquisti fatti da te alla fine magari non dovessero andare bene, io la prima cosa che faccio è, però questi li hai voluti tu. E la storia di Comolli, l'ho letta oggi, fa parte, no, del suo storico, col Tottenham ha fatto acquisti senza coinvolgere l'allenatore, dichiarato dall'allenatore del Tottenham dell'epoca. Al Liverpool fece 7 acquisti senza dirlo all'allenatore. E da noi con Tudor non ha acquistato Openda senza dire niente, ha acquistato David senza dire niente, e João Mario e Zegrova, tutti nomi non avvallati da Igor Tudor. E poi per quanto riguarda il mercato di gennaio, volevano la punta, non è arrivata la punta. Capisci, Vincenzo, no, che certo. In questo momento qua hai un amministratore delegato che lavora da direttore generale, che lavora da direttore sportivo, che fa tutto lui e prevarica l'allenatore, e questa volta qua non hai un allenatore che ti dice sì grazie, ma hai un allenatore che ha uno storico diverso, un carattere diverso, un peso diverso. E se si dovesse chiedere ai tifosi da che parte stai, Spalletti come lì, il 90% da Spalletti.
0: Sì, anche perché fa tutto lui, come hai detto tu, e non lo fa neanche bene, quello è il più grande problema, che ci lo fa bene, c'è un dono di capire anche le esigenze degli allenatori, e va bene, però insomma non è neanche questa la strada. Però la domanda che ti faccio è questa: se fosse imposta questa decisione da Elkan, ma secondo te Spalletti ci pensa? Cioè dice va bene pur di restare, o potrebbe addirittura clamorosamente decidere di fare un passo indietro dicendo o io o lui?
1: Io non escludo nulla, Vincenzo, non escludo nulla in questo momento, perché onestamente ci sono degli scenari che si possono leggere anche su qualche giornale stamattina, dove si capisce che vengono dati dei segnali, no? Che il racconto è un racconto diretto, perché magari qualcuno ha voluto far uscire una cosa o un'altra,
0: sì.
1: Cioè è un momento in cui c'è una situazione dove si vuol far uscire una cosa, dove si organizza una cosa, dove si cerca di muovere le fila a seconda, no, della propria idea, e questo per me è già un problema, ma è successo lo scorso anno, è successo 2 anni fa, è successo 3 anni fa, cioè la Juventus ogni anno da 3 anni a questa parte, questo è il quarto, ha delle liti interne, e vedremo come cosa verrà fuori, però la situazione secondo me così non può andare avanti, cioè se si vuol mettere la polvere sotto il tappeto durerà poco.
0: Un quadro definitivo di dove e come camminerà la Juventus secondo te quando lo si potrà avere? Realisticamente.
1: Ma io credo che già questa settimana si capiranno tante cose, già questa settimana, però poi se si dovesse restare in questa situazione, io credo che ogni singola operazione del mercato possa veramente rischiare di aprire degli scenari imprevedibili. Cioè, ti faccio un esempio: se non dovesse arrivare Allison, mi aspetto una reazione forte da parte di Spalletti, perché a Spalletti è stato detto Senesi, Allison e Silva ci stiamo lavorando, proviamo a prenderli tutti e tre. Senesi va al Tottenham, Bernardo Silva all'Atletico Madrid, se non dovesse arrivare anche Allison, capisci bene, Vincenzo, che questo potrebbe portare a delle riflessioni.
0: Direi proprio di sì, e là sarebbero problemi, per non usare un'altra parola. Caro Cammi, grazie davvero, un grande abbraccio a Camillo De Michelis.
1: Grazie a te. Ciao, Vincenzo. Cammi.
0: Allora, in attesa del buon Alain, che tra pochissimo dovrebbe essere collegato, abbiamo anche delle note vocali che abbiamo lasciato indietro, le possiamo sentire, dai.
2: Buongiorno Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ma io vedo, praticamente sento le colpe che ha Spalletti, praticamente, ma cosa può fare Spalletti? Ha fatto veramente delle cose egregie, ma i giocatori quelli sono, non li ha scelti lui, in ogni caso ci sono stati tantissimi infortuni, vedi Vlahovic, solo per farne uno. Le colpe bisogna darle quando i giocatori li sceglierà lui, e quando e come si adatteranno al suo credo di gioco. E in ogni caso questi giocatori qui non sono da Juve, vai da Di Gregorio a finire da Zegrova. Grazie.
0: No, grazie a te per la riflessione, la risposta praticamente te l'ha data Camillo, sicuramente per quanto mi riguarda le colpe comunque ce le ha in Spalletti, e che poi tutti quanti hanno sbagliato, e credo che sia anche convinto lui stesso di aver sbagliato qualcosa, però su un progetto che non ha costruito lui, e che se non potesse costruire lui o comunque avere un'importante voce in capitolo nella ricostruzione, potrebbe essere un problema che la Juventus si trascini a lungo. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai Giorgio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, io voglio un attimino rivolgermi a tutti gli allegriani giornalisti, opinionisti. Allora, premesso che anch'io, il primo Allegri a me piaceva molto, perché comunque le sue squadre giocavano a pallone, sia col Milan che con la Juve. Ma ragazzi, ma di questo Allegri qua non c'è più niente. Io dico, ma tutti questi fan di Allegri, no? Io vedo anche in televisione, ci sono proprio fazioni, no? Con e contro Allegri. Cioè Sabatini, Zazzaroni con Allegri. Ma siete andati a vedere le partite del Milan quest'anno? Perché forse un tifoso che non è alla vostra altezza, magari le partite le vede anche.
0: No, non capisco lo sfogo del nostro amico, non mi piacciono onestamente le fazioni. Io parlo per me, non parlo per gli altri colleghi, e ti dico che ho sempre avuto grande stima, però poi vedi, davanti a determinate stagioni, a determinati risultati, anche a determinate dichiarazioni, sono il primo a dire che evidentemente non è che è finito un ciclo al Milan che non è mai cominciato, non era finito un ciclo alla Juventus che non aveva mai funzionato, ma probabilmente l'Allegri allenatore è un po' stonato con il calcio moderno. Questo purtroppo per l'allenatore che stimo, però lo devo naturalmente dire. Allora, non avremo Alain Vallegri oggi, ma lo avremo sicuramente domani. No, abbiamo ancora delle note vocali, ce n'era una su Conte, se non ricordo male, la possiamo andare a sentire.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io quando Conte dice in conferenza stampa che non è riuscito a compattare l'ambiente, soprattutto su alcuni giornalisti o blogger, è vero, io li sentivo, blogger napoletani, erano giornalisti faziosi che gli rimavano contro, ed è un problema un po' che c'è anche alla Juve, no? Quando non è un ambiente compatto che va dalla tifoseria alla dirigenza, pensato per i giocatori, diventa un problema andarti a scontrare con le corazzate in Italia e in Europa. Però francamente io penso che lui un po' se la sia cercata, perché questo uomo qui ha la Juventus tatuata addosso. Come può pensare di arrivare a Napoli e avere tutti pro domo sua? Il problema secondo me è stato proprio quello.
0: Una riflessione che può essere condivisibile, tu dici in qualche modo quel pregiudizio verso l'allenatore c'è sempre, però io ribadisco il concetto, secondo me c'è qualcosa di più che un fastidio verso gli influencer o quelli che sui social magari lo hanno attaccato, come dicevi poi giustamente tu, è un mal comune questo qui. Ricordo quando proprio Allegri, ne parlavamo, Allegri fu costretto a chiudere i suoi social perché sotto c'era un'infinità di insulti, giustamente tu, è un mal comune questo qui. Ricordo quando proprio Allegri, ne parlavamo, Allegri fu costretto a chiudere i suoi social perché sotto c'era un

0: Grazie a voi, ringrazio Giorgio Solani.
1: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
2: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
3: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
2: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
3: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma e alle 2 sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
2: Il tennis, altri 4 azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
3: È tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13:00, naturalmente su TMV Radio.

0: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti, Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se semina di zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito, pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società.
2: Secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità, non è mai riuscito a creare un piano B, lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine.
3: L'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna, diciamo, di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno.
4: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario. Cioè, nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi.
5: Onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone, sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti, cioè sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto. Maracanã.

0: Ci siamo, benvenuti, buon pomeriggio e benvenuti a questa anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari. Oggi invece vicino a me c'è Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
1: Assolutamente, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e bentrovati, un saluto anche in cabina di regia ad Andrea Maglioca e a Giorgio Sorani che ci accompagnano come sempre nel corso di questo lungo pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, un grazie anche a chi ci ha preceduto e quindi approfitto per ricordare gli amici che sono davanti alla TV anche il nostro palinsesto, come sempre a tutta C che parte alle 9.45, poi alle 11 l'editoriale con Vincenzo Marangio e Rotocalcio sempre con lui, quindi chi non ci può seguire in TV può scaricare l'app e ci può seguire attraverso l'app, potete sia ascoltare che vedere la radio TV, quindi mi raccomando scaricatevi l'app per stare con noi sempre connessi durante l'intera giornata. Dunque ci siamo, siamo praticamente nella parte adesso che ci porta verso i mondiali, le analisi, il calciomercato, le tante cose che stanno succedendo, la rivoluzione del Milan che si è attuata. È rimasto soltanto Ibrahimovic, quindi tutti sì, via. Ieri tutti proprio fuori. Nel tardo pomeriggio è arrivato anche il comunicato, magari dopo lo andiamo anche a leggere. Ci sono poi dei passaggi poi anche interessanti, alcune parole che sono uscite di Cardinale con dei giornalisti, pochi giornalisti che erano presenti lì, quindi tutti fuori, rimane solo Ibrahimovic, quindi via Moncada, via Tare, via Furlani e via il tecnico Allegri.
3: Comando io, sono io il boss esatto. E tutti i resti lavorano per me.
0: L'ha dimostrato,
1: alla
0: l'ha
1: fine
0: dimostrato.
1: Ha avuto ragione.
0: Può piacere o non piacere.
1: Esatto. Non so quanti siano d'accordo.
0: Però sì, può piacere o non piacere, c'è questa mentalità. Quando gli obiettivi non vengono raggiunti, via, tutti via e si riparte da zero.
1: Repulisti.
0: Esatto. E vediamo adesso che cosa succederà. Abbiamo anche le immagini di Cardinale di questa mattina, che insomma tra pochi giorni, 10 giorni, farà capire chi sarà il nuovo allenatore e come strutturerà il Milan del futuro. Tanti movimenti adesso sulle panchine in questo momento, con la Lazio che va verso Gattuso, poi Sarri verso Bergamo, Atalanta, ancora non c'è nessuna ufficialità in questo senso, quindi ne prendiamo comunque atto, ma sono dei rumors molto forti.
1: Molto forti.
0: E poi c'è la situazione Napoli che andremo ad analizzare, perché adesso a questo punto quale sarà la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis, e poi la nazionale, e poi in questo momento Conte, il grande escluso.
1: Dove va, dici?
0: Dove va?
1: Punto interrogativo.
0: Magari si fa un anno.
1: Lui l'ha detto, nelle ultime dichiarazioni, ha concluso dicendo non escludo anche che
0: ci può stare.
1: Possa rimanere fermo.
0: Ci può stare. Vediamo. E poi, insomma, tra poco tutti gli ospiti, Stefano Palomeni che arriva, insomma, ci sarà tra pochissimo anche Luca Calamai. Andiamo ai titoli di oggi e poi partiamo. Milan, rimane solo Ibrahimovic, della squadra dirigenziale, rimane solo lui a fianco a Cardinale, adesso si ricomincia a ricostruire il Milan. Napoli, candidati alla panchina, c'è Motta, c'è Italiano, ma c'è anche mister Massimiliano Allegri. La Lazio a Gattuso, lui addirittura si parla di una telefonata fatta a Zaccagni, quindi comincia le consultazioni, il nuovo tecnico della Lazio. Beh, insomma, oggi vogliamo anche parlare di quella che è stata la stagione. Ieri abbiamo fatto la top 11, continueremo in questo gioco con i top e i flop, e qui invece abbiamo i tre top mister di questa stagione. Ne parliamo perché cercheremo anche di capire le loro caratteristiche principali, ossia Christian Kivu, l'allenatore campione d'Italia, poi Gasperini che riporta dopo 7 anni la Roma in Champions League, e Fabregas invece che fa la grande impresa, porta il Como nell'Europa che conta in Champions League. All'orizzonte si profila un patto Juve tra Comolli e Spalletti, quindi i due dovranno lavorare insieme. Che Juve verrà fuori? Premiato al premio Maestrelli Vanoli per l'impresa di questa stagione, ma il suo futuro dalla Fiorentina molto lontano. Bene, allora, anche oggi ci divertiremo naturalmente con voi, con i vostri messaggi al 331-8200213, vi ricordo, 331-8200213 per interagire con noi. E allora, caro Lucio, ieri ampio dibattito su quella che è stata l'ultima giornata, in particolar modo sulle due grandi declassate, Milan e Juventus, che finiscono in Europa League. Non accadeva questa cosa della loro assenza dal 1992, quindi veramente bisogna tornare tanti anni indietro, ero giovanissimo pure io.
1: Beh,
0: erano... tu c'eri?
1: No, sono arrivato molto dopo, però fa capire.
0: Io ero giovanissimo.
1: Nella moderna Champions League non era mai successo.
0: Dunque, essendo del 72, fatte due conti, insomma.
1: 92, beh, 20 anni.
0: 20 anni, che bella, che età. Magnifica età, magnifica età.
1: Sì,
0: magnifica età.
1: È passato
0: tanto
1: tempo. I
0: primi anni di università. A proposito di università, oggi colgo l'occasione anche utilizzo...
1: autocelebrazione.
0: Sì, utilizzo la radio come strumento privato, si dice così, quindi mi scuso.
1: Sì, esatto, mezzo pubblico utilizzato
0: esatto.
1: Per scopo
0: privato. Però oggi sono
1: privato. Andato
0: alla discussione di una tesi di laurea di un mio carissimo amico, tra l'altro la seconda laurea, quindi non la prima ma la seconda, meno male che ancora ci sono queste teste, che si è preso un bel 110 e lode, quindi approfitto,
1: non male,
0: approfitto
1: non male.
0: Ancora per fargli complimenti anche attraverso la radio, a Cristiano Di Cosimo, doppia laurea per lui, grande Cristiano. Dunque, tra l'altro, discussione di tesi bellissima. Detto questo, dicevo, sì, avevo 20 anni nel 92.
1: Vabbè, insomma, questo fa capire la portata storica di questo,
0: beh, insomma,
1: di questo
0: 54,
1: doppio...
0: sono passati un po' di anni, no?
1: Beh.
0: E quindi questo è sicuramente un declassamento importante, notevole, pesante di due grandi club. E
1: la
0: adesso,
1: domanda è come si riparte?
0: Come si riparte? Intanto
1: in
0: Milan
1: nell'altro.
0: Ha deciso come ripartire e io ti devo dire la verità, sposo la linea del Milan.
1: È d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Azzerare completamente?
0: Azzerare tutto, perché questa linea qui secondo me non poteva dare nulla, soprattutto la guida tecnica, io sono molto duro da questo punto di vista, giusto così, è stato un fallimento definito anche dallo stesso Cardinale, quindi noi dobbiamo cominciare ad usare dei termini che siano giusti senza avere paura e remore, perché se Cardinale, il proprietario del Milan, dice è stato un fallimento, fallimento è, fallimento trattasi, non ci sono mezze misure, non ci sono scusanti, fallimento totale di Massimiliano Allegri alla guida del Milan, e questo va sottolineato, non è che bisogna avere, diciamo così, paura, non è né lesa maestà, questo ha detto il campo. Una seconda parte del girone di ritorno disastrosa,
1: è quello che ha rovinato
0: disastrosa
1: completamente.
0: E quindi si cambia, adesso vediamo che scelta farà. Io ti devo dire la cosa, lo dico subito ai tifosi del Milan, mi piacciono i nomi che stanno circolando, anzi io sono dell'idea di andare su un profilo straniero e di accoglierlo, di costruire qualche cosa insieme a lui e cominciare anche a prendere un po' di cultura diversa di calcio. Mi piace Iraola, il nome che sta circolando in maniera forte,
1: con insistenza, sono due i nomi, ma
0: Xavi mi piace anche come soluzione. No, ce ne stanno altri due col letto addirittura, c'è anche, vediamo, abbiamo messo, mi sembra, in grafica, eccoli qui, no, il posto Allegri, Glasner, che tra l'altro si sta liberando dalla sua avventura dopo la finale di Conference
1: domani
0: League.
1: Alla finale.
0: Esatto, Xavi, che qualcuno ha scritto che preferirebbe avere una nazionale, però alla chiamata del Milan non si può dire di no. Iraola, che è un po' l'allenatore del momento, ne parlano tutti molto bene.
1: Beh, ha fatto un lavorone.
0: E poi c'è Pochettino, fate voi, insomma, che anche lui, però attualmente allena gli Stati Uniti e quindi sarà impegnato nel mondiale, quindi è tutta una cosa che bisognerebbe
1: mondiale
0: aspettare.
1: Di casa.
0: Mi piacerebbe, adesso non lo so, i nostri ascoltatori che cosa pensano su questi profili, però ecco, mi intrigherebbe vedere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, provare un percorso in questo senso, senza avere dei preconcetti, perché è un allenatore straniero, eccetera.
1: No, ma infatti sono più le idee, ecco Marco, i principi che hanno questi allenatori qui. Ovviamente diversi rispetto ad alcuni italiani, rispetto anche ad Allegri, evidente, sono allenatori anche mediamente giovani con cui puoi pensare di fare un percorso, si spera, a medio-lungo termine.
0: Vabbè, almeno tre
1: perché,
0: anni, almeno
1: sai,
0: tre anni devi...
1: Quando riazzeri, Marco, della speranza è solamente quella di avere un progetto stabile per un almeno numero tre accetta- eh sì,
0: almeno tre
1: un
0: anni,
1: numero accettabile di stagioni.
0: Non puoi ogni anno poi pensare di, no, di cambiare.
1: Ce l'hanno dimostrato.
0: Questo cambiamento secondo me era doveroso perché, ripeto, se tu prendi un allenatore molto pagato, molto esperto, con il curriculum, perché adesso conta spesso sbandierare il curriculum, se prendi diciamo un profilo di questo genere, è chiaro che ti aspetti di raggiungere almeno l'obiettivo minimo, che è quello della Champions League. Non è stato raggiunto questo obiettivo con una partita a settimana, perché di fatto il Milan aveva un impegno importante a settimana. Non puoi rimanere, poi mi sembra, guarda, io sinceramente sono anche stanco di sentire alcuni discorsi nei post partita un po' datati, ripetuti, vecchi, dove si sente anche poco parlare di calcio. Basta, il calcio, questa banalità del calcio è semplice, del calcio che insomma bisogna far girare il pallone da una parte, gira da una velocità, da un'altra gira un'altra, tutte cose che sinceramente bisogna rinfrescare un po' anche la comunicazione.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Basta, insomma,
1: sono
0: ne abbiamo
1: d'accordo.
0: Un po' le scatole piene di sentire sempre le stesse cose.
1: Gli altri
0: cose.
1: Vanno avanti perché parlano di calcio,
0: esatto,
1: gli altri paesi parlano di calcio,
0: sì,
1: a tutti
0: parlare
1: gli effetti.
0: Parlare di calcio, farci capire qualcosa, anche perché sennò veramente, e poi dobbiamo sentire, guarda, in questo discorso ci metto anche Conte, che sicuramente è un allenatore che ha fatto dei risultati, però pure lui, insomma, conferenza stampa congiunta pietosa, non mi è piaciuto niente ieri, abbiamo sfiorato questo
1: convinto.
0: ma non mi ha convinto niente, perché a parte insomma Conte ci aveva una fretta di andare via, che se lo mangiava e vedeva l'ora
1: sì,
0: di andare via, insomma,
1: anche come si è conclusa.
0: Anche come le facce che faceva quando parlava De Laurentiis erano chiare. De Laurentiis pure ha detto le solite cose di facciata che si devono dire in quelle circostanze,
1: frasi di circostanza.
0: Però insomma parlare della compattezza dell'ambiente, ma è possibile che ci stanno ancora sti allenatori che parlano così? Ma la compattezza di che cosa? Cioè, ma vado via perché non sono riuscito a compattare l'ambiente. Ma te dell'ambiente te ne devi fregare, ma che un allenatore gli deve interessare l'ambiente delle radio, delle televisioni, come parlano, quello che dicono? Ma lasciateli parlare, ognuno poi è libero di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero, anche di essere contro eventualmente le scelte di un allenatore, il modo di giocare, la compattezza dell'ambiente. Ma chi ce l'ha la compattezza dell'ambiente? Ma ste cazzate qui, ma perché uno le
1: no,
0: va
1: poi
0: dire?
1: Dipende che cosa intendi per ambiente, perché se tu mi dici compattare l'ambiente intendi spogliatoio e dirigenza, sì, è lì ovvio che serve compattezza, ci mancherebbe altro. Parliamo della struttura di un club, la struttura tecnica e la struttura dirigenziale, è ovvio che quello sia l'ambiente da compattare. Per il resto, compattare città, regioni, è quasi utopistico. Bisogna concentrarsi sul campo. È ovvio che poi, ecco, l'ambiente di un club fa la differenza. Il Milan, per esempio, non è riuscito a trovare compattezza interna, però.
0: Ma quello che devi fare.
1: Quello è un'altra cosa.
0: Poi, per quanto riguarda praticamente... intanto stiamo vedendo, dando un'occhiata sempre in casa Napoli, perché c'è, anzi possiamo prendere anche al volo tutto Mercato Web, perché lo riporta anche il sito, non so se possiamo mettere, bravissimo, ringrazio come sempre il nostro Andrea Magliocca che mette anche in video il sito di tutto Mercato Web, perché il Napoli accelera per Italiano, vertice in corso a Roma, può essere il successore di Conte, quindi De Laurentiis sta virando su questo nome. E anche qui poi ne parleremo oggi, io mi trovo d'accordo perché non sapevo che cosa poteva succedere, nel senso, diciamo, delle critiche che potevano arrivare qualora la scelta fosse stata quella di Massimiliano Allegri. Io penso che onestamente parlando il Napoli deve fare un'altra scelta in questo momento, e quindi è vero che Massimiliano Allegri troverebbe una squadra comunque pronta,
1: sì,
0: comunque forte,
1: più matura probabilmente,
0: però serve qualcosa, ragazzi,
1: forse anche a lui, Marco, non so quanto sia facile ripartire dopo questo finale
0: di stagione.
1: Questa
0: è una botta clamorosa per questo allenatore,
1: è una mazzata psicologica,
0: è una mazzata forte, professionale, d'immagine e tutto,
1: solo per il Milan.
0: Non solo per il Milan, perché poi, però per lui è una grande mazzata.
1: Beh, sì.
0: E quindi non so come si possa, prese ieri Matteo Mosconi, che è intervenuto qui da noi, ha detto: io non so come si possa pensare di portare Massimiliano Allegri dopo questo finale, dopo questa stagione al Napoli il prossimo anno.
1: Pare complicato.
0: Ci vuole molto coraggio e credo che ieri abbiamo raccolto già delle prime sensazioni da parte degli ascoltatori che non erano proprio propensi a vederlo sulla panchina del Napoli. Quindi se la scelta deve ricadere su Italiano, che diciamo così
1: vecchio
0: presenta
1: pallino.
0: Sì, vecchio pallino, presenta dei dubbi anche questa scelta, però vi devo dire la verità, preferisco diciamo andare in una direzione del genere. Io penso che anche le panchine italiane si devono rinfrescare un po', perché se no vediamo veramente, non parlo di Gattuso alla Lazio perché faccio fatica a comprendere una decisione di questo tipo, ma ormai alla Lazio non si capisce più niente, quindi
1: esatto.
0: È l'incomprensione totale,
1: capire che progetto
0: è l'incomprensione
1: ci sia
0: totale, ma non c'è un progetto, non c'è un progetto, non c'è in questo momento proprio l'idea di fare calcio.
1: La squadra sarà l'anno prossimo?
0: Anche qui meglio prendere un allenatore giovane praticamente che andare su Gattuso. Poi per carità, magari Gattuso farà benissimo, sarà bravissimo, quindi non bisogna avere nessun tipo di pregiudizio, ma è un allenatore che a me non piace da sempre, non da oggi, da sempre, con dei limiti enormi, e quindi la scelta poi la fa il presidente Lotito, che in questo momento non sta facendo nulla per cercare di riportare un po' di serenità in questo ambiente devastato, in questo ambiente devastato.
1: Beh, sì, poi ecco, a Roma sponda bianco celeste non è solo trovare il profilo giusto, ma anche il fatto che molti allenatori comprensibilmente adesso scartano la Lazio rispetto a qualche anno fa, quando la squadra era più competitiva, poteva essere un'ipotesi. Ora per esempio si era parlato di Palladino, ma Palladino a mio modo di vedere avrebbe fatto una follia ad andare a Lazio. Probabilmente Gattuso accetta perché sa che non ha troppe altre strade.
0: Federico Conte non intende i tifosi, non modificare per cortesia quello che ha detto lui. Ha parlato di televisioni, radio, giornalisti, non ha parlato di tifosi. Poi se tu devi dare sempre ragione all'allenatore che dice non me ne frega niente, però non parlava dei tifosi, ma parlava dell'ambiente, il contesto, della comunicazione, dei giornalisti, eccetera eccetera. Quindi Non si riferiva a questo, evidentemente non hai capito niente di quello che ha detto, quindi ti invito ad andare a riascoltare e così ti chiarisci diciamo le idee. Allora, sì, disse le stesse cose quando andò via dalla
1: sì, leggevo un messaggio, a volte anzi era stato anche peggio, secondo me era stato anche peggio, le separazioni con l'Inter era stata ancora più turbolenta. Questa relativamente turbolenta, ma in realtà neanche troppo, le parole sono quelle lì. Le conosciamo, per il resto troppo bene ci si è separati, conoscendo Conte, ecco.
0: Bene. Dunque, allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Prendiamo subito qualche audio e poi qualche approfondimento veloce con Lucio prima di andare in pausa e accogliere Luca Calamai. Vai.
2: Ciao ragazzi, Max Nerozzurro da Pavia. Allora, ho sentito la notizia di ieri che Allegri è al Napoli. Bene, sono contento.
0: No, Allegri non è al Napoli.
2: Col caos che c'è nel Milan tra dirigenza eccetera, e Allegri che andrà a allenare Napoli, allora sto tranquillo anche l'anno prossimo. Meno male, vinceremo anche l'anno prossimo lo scudetto senza problemi, a meno che non salta fuori qualcosa nella Juve, se no non ci sarà gara. Vi auguro un caldo buon martedì afoso, ciao a tutti.
0: Tanto smentiamo subito il nostro ascoltatore perché
1: non c'è assolutamente nulla di ufficiale.
0: Anzi, in questo momento sembra molto indietro. Allora, andiamo con un altro audio.
4: Marco, vorrei porti una riflessione che mi è venuta in questi giorni. Ormai è 15-16 anni che almeno una, se non due, fra Juve, Inter e Milan hanno grosse difficoltà. E da quando è iniziato questo trend si può dire tranquillamente che il calcio italiano è andato nettamente a calare e di conseguenza nazionale. Ma secondo te è una conseguenza perché le squadre principali italiane vanno male o è il contrario, cioè le squadre italiane vanno male perché il calcio italiano è calato? Perché prima l'Inter, poi Milan, ora la Juve, da quando c'è stato questo trend il calcio è nettamente in calo.
0: Ma io
1: posto che Milan e Juventus vorrebbero tanto avere secondo me i problemi dell'Inter in questo momento, perché
0: non capisco perché l'Inter deve essere tirato in mezzo.
1: Ha avuto delle difficoltà nel corso degli anni. Ora Milan e Juve sono molto più indietro
0: in questo momento, sì. Però io per quando, faccio il discorso relativo alla capacità economica delle squadre italiane, faccio sempre riferimento e dico: se i tre grandi club sono in difficoltà, no? Perché comunque hanno delle difficoltà, questo è lo specchio di come stanno le altre. Cioè, se stanno male i tre grandi club, o comunque hanno delle difficoltà, le altre non è che possono fare i fuochi d'artificio,
1: possono crescere, no? Il Como ha un progetto differente, la Roma è cresciuta quest'anno,
0: è venuto fuori da pochi anni con una proprietà molto forte, molto ricca. Vediamo adesso dove arriverà, che cosa farà per il futuro, però penso che sia un qualcosa di diverso rispetto praticamente a tutto il resto, ecco.
1: Beh, nettamente. Poi
0: in questo momento
1: io mi sento dire, secondo me sono più le big che faticano perché non hanno più il potere economico e anche politico, esatto. Mi sento di dire calcistico, che avevano un tempo. Il calcio italiano è in crisi in generale, e di conseguenza anche i grandi club come Milan e Juventus, che un tempo avevano proprietà molto più potenti economicamente e politicamente, ora non ce l'hanno più e di conseguenza non ottengono più i risultati che ottenevano prima. Tutto sì. Conseguenziale poi soprattutto al potere economico, perché vediamo in Inghilterra, insomma, è un discorso lungo, l'abbiamo fatto tante volte, e noi patiamo questo gap qui.
0: Allora, dammi una news velocissima che poi andiamo in pausa per accogliere Luca Calamai nel blocco successivo. Oggi abbiamo spostato un po' Penne e Calamai dal lunedì al martedì, vai.
1: Sì, prima abbiamo parlato degli allenatori del Milan, anche in realtà ti porto sul Napoli, attenderemo di capire quello che sarà la prossima allenatore, ma intanto c'è anche un'esclusiva di Tutto Mercato Web, pezzo pubblicato da Andrea Lo Sapio, dove si parla già di una separazione con quello che è stato un po' un simbolo degli ultimi anni, ossia André Zambo Anguissa. Il Napoli verosimilmente infatti lo sacrificherà per rinnovare il centrocampo. Il mediano camerunense era peraltro apparso ad un certo punto molto vicino dalla rinnovare, c'era una bozza per un prolungamento fino al 2028 con opzione poi fino al 2029. Parliamo di fine anno, quindi fine 2025 c'era questa possibilità, ma poi tanti alti e bassi e anche i guai fisici hanno portato gli azzurri a fare valutazioni differenti, quindi non si proseguirà insieme sostanzialmente, Marco. Su di lui c'è forte il Galatasaray, che è pronto a proporre un'offerta molto ricca. Attualmente guadagna, qui viene scritto solo tra virgolette, 2 milioni e mezzo di euro più bonus, cifra che in Turchia potrebbe tranquillamente raddoppiare, quindi potrebbe tranquillamente arrivare a 5 milioni, non più solo 2 milioni e mezzo, e quindi la Turchia potrebbe essere il futuro di Anguissa, ad ogni modo lontano da Napoli.
0: Bene, bene, ci dobbiamo fermare allora, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero 1 al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabon, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma alla corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, caro Lucio, andiamo ben subito ritrovati. Da Luca Calamai. Ciao Luca,
2: ben trovato.
3: Ciao Luca. Allora, buon fine campionato a tutti, no?
1: Poi abbiamo fatto.
2: Quando finisce, lo siamo lasciati alle spalle.
3: Io sono più vecchio di tutti voi, è un po' come il nostro anno dei giornalisti sportivi è scandito in realtà dalla fine del campionato.
1: È vero,
3: finisce l'anno. Più che dal 31 e dal 1 dicembre, 1 gennaio.
1: È un po' come l'ultimo giorno di scuola, no?
2: Eh sì, andiamo a stagione.
1: Si finisce l'anno.
3: Andiamo a stagione, quindi fatemi dire che avete fatto e continuerete a fare un lavoro fantastico, ve lo dico da utente, da ascoltatore e da collega. Quindi, prima di tutto, complimenti e prima di andare ai problemi, perché naturalmente accompagneranno una parte di questa trasmissione, fatemi dire che questo è stato il campionato di Fabregas. Non l'ho inserito tra le foto perché gli dedico solo il tempo di dirgli: ci ha lasciato tutti a bocca aperta, complimenti, bravo, hai dimostrato che nel calcio chi ha idee, potenzialità economico, ma prima di tutto idee, può fare qualcosa di importante. Fabregas è arrivato come un qualcosa di inatteso, Marco, piovuto dal cielo, qualcosa di io non pensavo, non lo conoscevo in questa versione. Lui non solo ha ottenuto un risultato storico, ma ha costruito, ha proposto un'idea di calcio, ha dato spazio ai giovani. Ora gli chiedo di fare l'ultimo miracolo, quello di dare valore ai calciatori italiani.
1: Bravo.
3: E questa sarà la sua prossima sfida, vorrei dire quasi obbligatoria, no, quasi obbligatoria in virtù delle regole internazionali, di far sì che anche qualcuno dei nostri ragazzi possa, grazie a lui, fare quel salto di qualità e diventare protagonista, come lo sono diventati 6-7 giocatori del Como, tutti giovani, tutti bravi, tutti di grande talento. Però questa è la medaglia che gliela cuciamo, gliela cucio volentieri al petto, ma il grande tema di oggi è, lo avete già toccato in parte voi nella situazione finale, perché è evidente che ora dedicheremo l'attenzione al Milan, però caro Marco e caro Lucio, io abbinerei anche alla Juventus,
2: sì,
3: al
2: sì.
3: Milan, perché il Milan è l'esplosività delle conseguenze, ma la Juve è un caso aperto e io vi dico che se non chiariscono bene la Juve rischia di partire con delle questioni non risolte e potrebbero rovinare anche il prossimo anno.
1: Non credo a questo patto.
3: Nemmeno io.
1: Non ci credo.
2: Qualche settimana fa sembrava impossibile.
1: Non credo al patto.
2: Veramente impossibile.
1: Non credo al patto come lì Spalletti. Lo dico subito, no, così sgombro il campo dai equivoci.
3: Sì, sì, la penso come te. Sono due permalosi, due leader. Due figure che tra l'altro vedono il calcio in maniera diversa. Da una parte ci sono gli algoritmi di Comolli, dall'altro c'è il calcio visto a bordo campo di Spalletti, visto dalle tribune, sono proprio mondi diversi. Però volevo fare una riflessione, perché mi è piaciuto molto l'analisi che avevate fatto sul calcio italiano, anche paragonato all'altro calcio. L'esempio della Juventus e del Milan, direi in particolare della Juventus, ma anche del Milan, è l'esempio di due società che hanno fallito spendendo. Cioè noi partiamo sempre al presupposto, siamo più poveri, siamo meno competitivi, non siamo più la Premier, non siamo bla bla bla bla, tutto vero, ma in questo caso non sono due realtà che hanno fatto, in Toscana si dice ammiccino, cioè che hanno fatto i conti all'euro, alla lira, al centesimo, no, hanno speso. Io non so quanti aumenti di capitale ha fatto la Juventus ultimamente, sarei curioso di capire i soldi del Milan. Quindi qui il problema di queste due grandi realtà, però mi interessa molto la vostra valutazione, è la competenza. Cioè il Como arriva in Champions perché è stato bravo, fortunato, ma ha sfruttato l'incompetenza di tutto un mondo, e questo è il grande campanello d'allarme, perché se non ci fossero soldi uno sta qui e spera che i soldi in qualche modo arrivano. Qui invece il problema è rimettere al centro, per quanto riguarda i calciatori, il talento, per quanto riguarda i dirigenti, la competenza. Perché guarda, dalla storia di Arriva Bene e i 75 milioni di Vlahovic, giocatore che era praticamente a un anno e mezzo alla scadenza del contratto, quella 12 milioni netti di ingaggio per 3 anni, quella è un'operazione folle, da quel momento, se ci fate caso, la Juventus non ne ha più indovinate una. La follia di Vlahovic si sposa con la follia di Openda e David. Sì. Quindi il problema è, se non si rimette al centro la competenza, il Milan. Ma cos'è il Milan? Chi comanda nel Milan? Chi comandava? Chi sceglieva? Dava l'idea il Milan di un tutti contro tutti. Allora, oggi è giusto dire che il nostro calcio è più povero, però io credo che sarebbe opportuno segnalare anche il fatto che è anche meno competente.
1: Guarda, secondo me, Luca, questo è il tasto più importante che si possa toccare in questa analisi. Perché prima c'era un ascoltatore, bisogna avere i miliardi. Sì, sicuramente se c'hai tanti soldi sei più agevolato, però anche con tanti soldi devi avere la competenza. Quindi io al primo posto metto la competenza, Luca. Io al primo posto di tutta questa analisi che stiamo facendo metto la competenza, perché se tu hai le persone competenti, poi sanno anche quello che possono spendere, cioè puoi spendere 100, spendi 100,
2: con criterio,
1: puoi spendere 50, spendi 50, ma c'è la competenza, che è la cosa, perché Milan e Juventus, hai detto bene tu, non è che hanno speso meno del Como, attenzione, non è che hanno speso meno del Como, non è che il Como c'ha tutti questi soldi, può spendere solo il Como, no, perché mi sembra, correggimi se sbaglio Luca, che nell'ultimo mercato il Milan ha speso 150 milioni, o mi sbaglio?
3: Sì, appunto.
1: Allora vuol dire che i soldi ci stanno, quindi il problema è come li spendi.
3: Esatto, e vai a guardare il monte stipendi del Como, che questo è l'altro aspetto, e vai a guardare come si è valorizzato il patrimonio tecnico del Como. Cioè, è un titolo in borsa che è schizzato, lo fermano per aumento di rialzo, no? Dico questo perché secondo me qui siamo a un passaggio storico. Allora, il fallimento di Milan e Juventus, parlo di dirigenti, è sotto gli occhi di tutti. La Roma per il momento sembra quasi orientata a consegnare tutto in mano a un allenatore, e sì, anche qui siamo fuori dal mondo, cioè siamo fuori da quelle che sono le regole del gioco. A Napoli decide tutto il presidente, a Roma decide tutto lo Tito. Dove sono i grandi direttori, quelli che costruiscono, quelli che mettono batti? No, lo dico perché state attenti. Leggevo con grande curiosità che i proprietari del Venezia hanno parlato di fondi illimitati,
1: sì,
3: non di spendere tanto, fondi illimitati. Allora, se perdiamo la competenza, io non mi sorprenderei che fra poco potrebbero arrivare altri grandi ricchi che in virtù dei soldi fanno la differenza. Allora, i grandi club, e chiudo perché poi condivido il ragionamento, che noi perdiamo competitività se le nostre grandi squadre non crescono bene, non crescono sane, non fanno crescere i talenti, non valorizzano gli italiani, no? E quindi io mi auguro che ritroviamo velocemente le grandi del nostro calcio, che ci godiamo le novità dell'altro calcio, sempre belle e piacevoli, perché il Como è sicuramente una qualcosa di divertente. Como può portare qualche persona in più allo stadio, anche perché lo vai a vedere volentieri il Como, se te sei
2: certo,
3: il tifoso della Fiorentina e affronti il Como, il tifoso del Bologna. Però noi dobbiamo ritrovare la qualità e la competenza del grande calcio. In questo senso io ho scelto come simbolo il Milan, perché l'altro grande aspetto, l'altra grande domanda, e questa anche su questo voglio il vostro parere, è che insomma ci sia la sensazione che stia finendo una generazione di allenatori. L'argomento è molto delicato e siamo molto borderline, no? Però che figure come Allegri oggi appartengono più a un vecchio calcio che al calcio del futuro. Non a caso, se ci pensi, per il Milan non si parla di Conte, poi magari arriva Conte, non si parla di Mancini, ma si parla, non so, di Raola, che rappresenta la voglia di nuovo, no? La voglia di nuovo di un certo tipo di calcio. Al Napoli si parla di un incontro, comunque di un contatto fortissimo con l'italiano, quindi non i vecchi grandi. Ecco, questo è un altro aspetto che mi incuriosisce molto. Se forse è arrivato il momento di uscire dal mondo dei soliti noti,
1: E
3: andare a
2: un ricambio generazionale.
1: Io sì, io sono d'accordo, Luca, lo dico da settimane. Secondo me bisogna cambiare un po' direzione, anche guida tecniche, anche sulle guide tecniche, cioè un po' fresche, idee nuove, più giovani, più brillanti, proporre un calcio un po' più propositivo, un po' più sbarazzino, insomma, sennò veramente ci addormentiamo.
2: Sì, ma banalmente allora, ieri, più moderno.
1: Ieri c'era il nostro corrispondente che tu conosci, Luca Antonello Gioia, che segue tantissimo per Milan News e tutte le vicende del Milan insieme al direttore Vitiello, tutta la squadra, no? Ha detto una cosa molto che mi ha colpito, dice: Marco, io vado tutte le domeniche vedo il Milan, poi vado allo stadio a vedere, insomma, a seguire il Milan e le vicende e tutto. Ha detto: ma è di una noia bestiale. Ha detto: questo Milan è stato di una noia bestiale tutta la stagione, che ti viene voglia dopo un po' di andartene. Insomma, detto da chi poi fa questo lavoro, è secondo me un campanello d'allarme importante da non trascurare. Perché ci sono delle partite di una noia, soprattutto delle grandi squadre, che tu dici: ma che mi sto vedendo? E allora, siccome siamo sempre qui a dire che l'unica cosa che conta è il risultato, noi ci abbiamo solo, però non si riesce a costruire niente, non si riesce a portare avanti un'idea, io dico: allora andiamo sui giovani, qualche allenatore giovane, diamogli possibilità, vediamo, diamogli due o tre anni per capire dove ci può portare.
2: Perché hanno idee, c'è chi ha delle idee interessanti, ma anche italiani abbiamo, secondo me stiamo tirando fuori una generazione di tecnici che può comunque avere un futuro importante, perché poi si può discutere. De Rossi è un allenatore che sta crescendo, Gilardino, nonostante la stagione a Pisa, comunque è un tecnico preparato che può fare un buon percorso, lo stesso Palladino, nonostante poi l'avventura con l'Atalanta non si stia concludendo al meglio, è uno di questi della nuova generazione, insomma, delle idee effettivamente che possano essere un pochino più coerenti con quello che è il panorama internazionale, perché poi secondo me non è solo, e vi rilascio la parola, una questione di calcio offensivo, di calcio difensivo, di offensivisti, difensivisti, è una questione di ritmo. Il calcio italiano questo tipo di interpretazione ci porta ad avere un ritmo tremendamente troppo più lento rispetto a quello delle squadre internazionali, e questo ci porta ad avere degli enormi problemi quando ci troviamo a competere al massimo livello in campo europeo. Certo. L'Inter è riuscita a fare qualcosa negli ultimi anni, quella stagione Milan e Napoli in maniera, non voglio dire fortunosa, ma insomma con un percorso non impossibile, per il resto poco, pochissimo, assolutamente, quasi nulla.
3: Ritmo, guarda, ritmo perfetto e identità.
2: Esatto. Certo.
3: Ecco, ritmo, cioè, identità. Sono i due aspetti. Cioè, te guardi il Como di Fabregas, Como di Fabregas è la squadra che prende meno gol, esatto, ma non ha una grande difesa e ne fa tante, non ha un centravanti.
1: Vero.
3: Quindi, però ha un'identità di gioco fortissimo. Ecco, certo. Io questo è un avviso agli Allegri, ai Conte, a questi del risultato a tutti i costi, no? Per carità, il risultato è il motore. Ma oggi, oggi questo è un momento in cui il risultato da solo forse non basta più. Devi spingere anche i giovani, io ve lo dico i giovani, perché fai fatica a vedere tanti giovani allo stadio, perché come dicevate voi c'è noia, c'è fastidio, c'è anche meno identità, i giocatori non si consegnano ai tifosi, vivono in questa loro area dorata. Comunque sono temi molto, io trovo molto importanti, ma che però meritano una riflessione, soprattutto da questi, e sono monumenti, perché quando si parla di Allegri, di Conte, parliamo di monumenti, no? Gente che ha anche vinto tantissimo, però forse ora non basta più quello che è stato il loro percorso, serve qualcosa di nuovo, e in questo senso sono molto curioso di capire quello che potrà fare Gattuso alla Lazio. Trovo giusto che Gattuso abbia una sua opportunità, ma se penso alla nazionale si ritorna al ragionamento di prima. Qual è il calcio di Gattuso? Voi l'avete capito?
1: No. Beh, io no. No. No,
3: e questo è un aspetto irrilevante,
1: Luca, lo dico con rispetto, non vorrei essere frainteso. Però non mi sembra un allenatore che abbia, non so, dato qualcosa al calcio in questo, nella sua, diciamo, carriera da allenatore. Mi sembra nemmeno uno da club che, diciamo, di alta fascia, media alta fascia. Non mi sembra nemmeno. Non, mi chiedo ancora come sia potuto arrivare in nazionale. Lo dico veramente con grande rispetto, sennò uno però deve essere anche libero di esprimere un pensiero critico forte, perché altrimenti dobbiamo dire che va tutto bene, sono tutti bravi. Io ho delle grandi perplessità su questo tipo di...
2: Però secondo me c'è un interrogativo, viene da chiedersi, Gattuso insomma non è un allenatore di alta fascia, Ma la Lazio, ecco, a proposito di,
1: no, no, non è
2: di punti
1: parte,
2: di riferimento, che cosa vuole fare per il prossimo e per i prossimi anni?
3: Però capisci bene che la Lazio è una di quelle realtà. È importante la Lazio, eh?
2: Sì, storicamente, anche nel passato recente, sì.
3: È un prestigio, siamo a un livello.
2: Però questa Lazio non lo so.
3: Sì, ecco, però oggi io mi chiedo, ma io Lazio, ma non ho bisogno di anche per riconquistare un po' di simpatia di proporre un calcio nuovo, fresco, coraggioso, non lo so, questa è una mia riflessione, ma guardate, io sono moltissimo d'accordo con Marco Piccoli, dobbiamo avere anche il coraggio di esprimere le nostre opinioni, che come dico sempre io non hanno la presunzione di essere Vangelo assoluto, però vi faccio un altro esempio, vi porto in Serie B, io ho visto Catanzaro-Palermo.
1: Bello.
3: E ho visto una squadra che gioca a calcio, Catanzaro, ma gioca a calcio, Catanzaro, sì, gioca a calcio.
1: Sì, sì.
3: Se vi volete togliere la soddisfazione andare a vedere qualche gol del Catanzaro, ho visto un paio di gol arrivati dopo 9 passaggi, 7 di prima. Aquilani insegna quel calcio, insegna l'idea di un calcio spagnoleggiante ma frutto di una cultura italiana. Voi avete la sensazione che Pippo Inzaghi possa essere un grande allenatore? Per me no.
1: No.
3: È stato uno dei più grandi giocatori attaccanti del calcio italiano, ma andate a guardare le squadre di Pippo Inzaghi, cioè non tutti possono essere giganteschi allenatori, poi ci sono tante fasce di allenatori, ma lo stesso ragionamento che ho fatto prima per la Lazio vale per Palermo. Palermo merita un'identità forte, merita un'idea di calcio, merita, non può vincere lo scudetto, anzi però deve riconquistare addirittura un certo tipo di palcoscenico, ma che servono allenatori e bisogna aprirci al mondo. Ecco, io che sono molto più vecchio di voi, nasco con l'inno alla gloria del supercorso di Coverciano, che continuo a ritenere un qualcosa di importante, ma che sta perdendo secondo me quella capacità di essere avanti agli altri che era dei tempi di Italo Lodi, dei primi tempi. Oggi noi ci siamo vantati di avere i migliori allenatori del mondo, io non ne sono più convinto ora che nel nuovo mondo calcistico
1: sono d'accordo.
3: Noi abbiamo ancora migliorato.
1: Noi siamo un po', guarda, oggi c'è stato, mi permetto di citarlo perché leggiamo tutti i giorni gli editoriali di tutto mercato web che vengono, diciamo così, scritti. Oggi mi è piaciuto molto l'osservazione che ha fatto Raimondo De Magistris nel suo editoriale, che ecco, possiamo anche mettere, come abbiamo fatto già in apertura, lo possiamo rimettere a beneficio, diciamo, della telecamera, della TV, dove praticamente fa questo, alla fine chiude questo discorso, dice: noi ci crediamo sempre di essere i più bravi, di avere i più bravi allenatori, di essere i più bravi, e questa cosa qui secondo me deve essere proprio eliminata. Noi non siamo i più bravi, non siamo in questo momento i più bravi, non abbiamo i più bravi allenatori, dobbiamo anche quest'area di presunzione ci sta affossando, Luca, ci sta affossando.
3: No, assolutamente, anche perché io ci aggiungerei una parola, se mi permettete, la parola bravi. Noi pensiamo ad essere più bravi e più furbi,
1: esatto.
3: E in questo siamo molto italiani, no? Siamo i più ganzi, più geniali, insomma riusciamo sempre a... E ora non siamo più i nuovi, non siamo più, non portiamo più un calcio che è un calcio nel futuro, no? Ieri c'è stato un dialogo bellissimo tra Gasperini e Fabregas, che si erano un po' presi, no? Gasperini è stato, gli ha fatto un sacco di complimenti a Fabregas, se non potrebbe essere altrimenti, perché poi Gasperini è tolto dalla adrenalina da partita, è una persona straordinariamente gradevole, ma il colloquio è finito con Fabregas, dice: ma ora non ce l'ha più col mio portiere che fa il primo giocatore, no? E lo ha detto ridendo, ma è questo, cioè Fabregas ti ha portato in un nuovo modo di fare calcio, dove c'è anche il portiere che fa l'undicesimo calciatore, sarà decide quello, determina tutto quello, no, ma è qualcosa di diverso il cambiare dalle linee di Sarri alla presa del campo, della posizione del campo che sta facendo Fabregas, per certi verti fa Gasperini. Questo è il futuro. Noi non parliamo più ai nostri supercorsi, si parla di come si trattano i giornalisti, di come ci si bisogna confrontare con i tifosi, poi per carità si parla anche di calcio, ma noi non siamo più il motore, questa è la mia sensazione. E chiudo con di Spalletti abbiamo già parlato, ragazzi,
1: sì.
3: lì non funziona, guarda, lì c'è solo una figura che può far trovare il punto d'incontro, che è Chiellini, perché Chiellini è un figlioccio di Spalletti e è molto molto stimato dalla famiglia Elkan. Ma allora o Chiellini si prende quel potere che non ha, non ha avuto fino ad oggi, e diventa il grande interlocutore di Spalletti e della proprietà, ma in questo caso mi chiedo allora cosa servirebbe, non so, Modestò, cosa servirebbe quel tipo. Lì sarà una grande battaglia. Chiudo con quello che sarà invece secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina, sarà Grosso, non perché fosse la prima scelta di Paratici, mi hanno detto che Paratici ha ricevuto diverse porte in faccia da tanti allenatori anche stranieri, e questo è il grande campanello d'allarme. Il grande campanello d'allarme è che non, che ne so, Klopp, Guardiola, chi volete voi, ma allenatori emergenti anche della Premier non ci vengono nelle società di Serie A, perché oggi si sta lì, è lì il calcio nuovo, è lì il calcio della grande visibilità e della sperimentazione, di dove ti misuri ogni volta con il top. Grosso è un allenatore che, ti dico solo questo, è stato fatto un solo sperimentazione di dove ti misuri ogni volta con il top. Grosso è un allenatore che, ti dico solo questo, è stato

0: dovrà essere molto molto molto bravo Paratici, perché se l'allenatore non ha questo peso nella piazza, ha poco tempo e quindi devi avere la capacità anche di mettergli velocemente a disposizione una squadra importante.
1: Beh, anche questo è un altro tema che affronteremo poi nel corso di questo pomeriggio. Luca, non rimane che dirti grazie come sempre.
0: Ci sentiamo, grazie a voi e a presto.
1: Ciao, ciao a tutti. Grazie a Luca, ciao, Luca Calamai, termina qui Penne Calamai. Allora, stiamo per andare in pausa, però diciamo, Lucio, che prendiamo al volo due audio, se ce la facciamo, uno sicuro, dai, vai.
2: Ciao Giovanni, competenza, ciao. Soldi. Sono cose che viaggiano insieme, puoi essere competente, ma se non hai un euro, alla fine devi comunque rischiare di andare a prendere giovani o vecchi, come Modric, sta gente qua. Se invece hai soldi e non hai competenza, allora butti i soldi. Purtroppo servono entrambi. Non c'è una priorità tra le due cose.
1: No. Prima bisogna essere competenti, in tutti i settori.
3: Dipende per quello che puoi ambire, però la competenza.
1: Poi dopo la competenza, poi ci sono i soldi che tu, in base alla competenza, tu metti la tua competenza a disposizione di un budget, e in base a quel budget tu devi essere competente ad utilizzare anche quel budget, e quindi devi essere bravo con un budget a cercare il meglio, perché sennò non è che la competenza si misura anche in questo. Sennò è troppo facile. Se c'ho tanti soldi, la competenza, dice, facile essere competenti con tanti soldi. Io penso che poi con un budget più limitato devi essere ancora più competente.
3: Ma secondo me il riassunto è che con tantissimi soldi ma zero competenza o poca competenza puoi fare un vero disastro. Se hai già la competenza anche senza grande disponibilità economica, comunque un risultato lo puoi raggiungere. Guardate, non sarà fantastico, perché se hai un divario troppo elevato rispetto agli altri non puoi raggiungerli.
1: Mi vengono in mente
3: è una base più importante, più solida.
1: Dunque, intanto Simonelli, lo prendo al volo su tutto il mercato web, perché questo è importante, poi abbiamo anche l'audio, dopo vediamo di sistemarlo. Anche il derby di Torino prossimo anno avrà il divieto della notturna. Quindi lo prendiamo tutto mercato web, eccolo qui, io vivo a Milano e per il derby vedo che arrivano persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza che ci siano mai scontri, ma solo per il piacere di andare a vedere la partita. Che in altre città questo diventi occasione per gli scontri tra teppisti non è sicuramente una cosa positiva, quindi anche il derby di Torino andrà verso il divieto delle gare in notturna. Che vi devo dire?
3: Bene, anche questa è una fotografia del nostro calcio. In tutti
1: Bene.
3: I sensi.
1: Lucio, per il momento ci dobbiamo fermare, io ti ringrazio come sempre.
3: Grazie a te Marco.
1: Domani per diciamo l'anteprima ci risentiamo, ci rivediamo domani. Break per noi adesso, torniamo tra poco con Stefano Impalomeni, con i vostri messaggi, apriamo un po' le dirette in questa prima parte, analizzeremo un po' di cose con Stefano, grazie ancora Lucio.
3: Grazie Marco, a domani.
1: Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. A introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa, in occasione del Festival di Trento, il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, detto invece tra le altre cose la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
0: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
1: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava

0: un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
0: Allerta caldo in Europa, con un clima aggestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo. E ovviamente anche da noi in Italia.
1: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
5: Beh, ci siamo. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
3: Ciao
5: Stefano.
3: Marco, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
5: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, buon pomeriggio veramente a tutta l'Italia, perché con l'app, col canale 61, con l'11 nel Lazio, Gold TV, e anche con il 19 Italia 7 in Toscana, insomma, bella Italia che ci segue, speriamo, continuate così. Allora, 3318200213 per i vostri messaggi, ne arrivano tanti. Stefano, adesso facciamo una cosa, lo dico anche Andrea, tra poco apriamo un po' una serie di vocali che sono già arrivati in questa prima parte, dove sono stati toccati tanti argomenti, anche Luca la pensa un po' come te lo dico subito, dove bisogna, diciamo, un po' rinfrescare e rinnovare questo calcio anche nella figura di alcuni allenatori, perché alcuni rappresentano un vecchio modo che cozza un po' adesso con diciamo quella che è la stretta attualità.
3: No, io ho fatto un discorso diverso, cioè a patto che anche i giocatori più forti, più che hanno esperienza, che hanno vinto, si rimettano sempre in discussione.
5: Certo.
3: Cioè Gasperini è l'esempio, diciamo, contrario a chi poi pensa magari di avere delle sicurezze che invece sì, ce l'hai, però le devi dimostrare ogni anno, no? Ti devi mettere in discussione. Questo è un calcio che ti trita, secondo me ti devasta, insomma. Vedere anche Guardiola che non ce la fa più ti fa capire che anche se tu sei preparato, se sei svuotato non dai più niente, Marco. Non c'è più una goccia di non c'è niente, quindi la squadra non assorbe.
5: È vero, è vero.
3: Poi dopo la proposta, il calcio, certo. È un altro discorso.
5: Senti, ci sono delle immagini, io chiedo subito al nostro regista di farle vedere, di questa festa che ieri c'è stata a Como per il raggiungimento di questo obiettivo. Veramente, guarda qui che roba,
3: 15.000 persone,
5: con la grande euforia dei tifosi del Como.
3: Beh, questa è la storia più bella, dai.
5: Sì. È la grande impresa di questa
3: stagione. Poi capisco, poco italiana, abbiamo sempre sottolineato come, insomma, non ci siano assolutamente chi c'è. Boldaniga che ha fatto pochi minuti, ma insomma. Però è un esempio di come, no, costruire, a proposito di entusiasmo, di energia, di proposta. Insomma, Fabregas e il suo Como sono stati veramente top, no?
5: Ma dove può arrivare questo Como? Posso fare questa domanda?
3: Non lo
5: vedendo
3: so,
5: queste immagini,
3: non lo so, però
5: continuiamo a metterle, dico Andrea, perché è giusto. Vai,
3: ha
5: vai,
3: struttura,
5: vai.
3: Marco. Ha struttura, quindi può durare perché ha un'identità.
5: Può durare e fare una crescita importante?
3: Si può mantenere. Questo poi servono anche altri giocatori, calciatori. Adesso farà la Champions League. Secondo me potrebbe
5: sarà
3: un'esperienza essere
5: importante pure per Fabregas.
3: Sì, però ha struttura. Abbiamo visto che poi questo format che molti hanno discusso, per esempio a me piace perché mi sembra anche una versione democratica del calcio, nel senso è un campionato, 8 partite ce l'hai, e anche le squadre meno attrezzate, più deboli sulla carta, storicamente anche che non hanno un percorso virtuoso importante in Champions League, possono andare lontano. Bodoglim insegna. Quindi il Como potrebbe ripetere questo tipo di percorso, magari. Insomma, i playoff potrebbero pure centrarlo. Il discorso è se fai 9 poi dipende, 10 punti, 9 punti, 11 forse, ecco, per andare ai playoff. Però io credo che poi possa sorprendere. Ieri Braglia diceva che può stupire, io ci andrei più cauto perché poi in Champions League ti servono calciatori pronti. Almeno 3-4 acquisti di primissimo piano me li aspetto io. È una società ricca, solida. Ludi è molto bravo, direttore sportivo, Fabregas se non
5: sì,
3: ne parliamo.
5: Guarda, sono 2 giorni che lo sto bombardando di telefonate e non mi risponde.
3: Vabbè,
5: però
3: insomma,
5: ci
3: adesso
5: sta, insomma, staranno festeggiando da ieri.
3: L'ubriacatura, l'entusiasmo, sì. Guarda che belle immagini queste da Como, complimenti, insomma, a questa realtà.
5: Io non mi aspettavo un campionato di questo tipo, sono sincero.
3: Io mi aspettavo
5: non
3: che
5: da
3: potesse
5: Champions, non da Champions assolutamente.
3: Andare, potesse migliorare il
5: che
3: campionato.
5: Che poi l'ha raggiunta grazie anche agli errori degli altri, questo bisogna dirlo. Cioè, loro sono stati bravissimi, ma gli altri davanti gli hanno spianato
3: evidente,
5: la strada.
3: Evidente, ci sta tutto, però io credo che all'inizio dell'anno pensavo che potesse fare molto bene e entrare nell'orbita, ecco, delle coppe europee, non certo la Champions League, Però
5: senti, vedendo queste immagini mi viene una cosa che ti voglio sottoporre. 3 allenatori top di questa stagione, che è uno naturalmente riguarda Fabregas. magari non so se ci abbiamo anche una sorta di titolo che abbiamo fatto su questi tre allenatori top, però uno è Fabregas, l'altro è Kivu, che ha vinto il campionato, ricordiamo, al primo anno di guida di una squadra importante, di un top club del nostro campionato, dopo 13 panchine in Serie A, quindi ha fatto anche lui una grande impresa, perché insomma arrivare, prendere l'Inter in quelle condizioni, andare a vincere uno scudetto in maniera netta, secondo me, ecco qui, top mister, tre ne abbiamo messi, Kivu, Fabregas, Gasperini.
3: Sono loro, dai.
5: Sono loro i top. Ti chiedo una cosa, di questi tre allenatori, qual è la caratteristica top di ognuno, se dovessimo individuarla insieme? Quale vedi? Cominciamo da Kivu, che ha vinto il campionato italiano con l'Inter, primo anno, primo colpo, Coppa Italia e scudetto.
3: Secondo me sono tutti e tre preparati. Kivu, la caratteristica di Kivu, secondo me, è quella dell'empatia che ha saputo subito, immediatamente, con effetto immediato, avere con i calciatori e portarsi dietro più il bagaglio degli allenatori grandi, i grandi allenatori che ha avuto, piuttosto che il percorso breve all'inizio da allenatore. Gasperini è un allenatore molto esigente, è un martello, ecco. E quindi questo tipo di allenatore. Fabregas racchiude un po', secondo me, il migliore, perché racchiude le caratteristiche sia di Kivu che di Gasperini, però è un predestinato, cioè ha secondo me la stoffa di predestinato di grandissimo livello. Poi magari mi sbaglierò, anzi sicuramente forse mi sbaglio, ma credo che sia destinato a grandi panchine, ecco. Mi sembra
5: tu dici,
3: molto più avanti.
5: Le caratteristiche sia di Kivu
3: è Fabregas, che di Gasperini. Versatile, è tutto. È tecnico nel dialogo, quindi è fisico durante le partite, nelle letture, nelle scelte, nella preparazione, meticoloso nel dettaglio, quindi mi sembra molto completo come allenatore, e anche ha una grande personalità molto forte.
5: Lo sai che io sono convinto che lui quest'anno in Champions si gioca una grandissima possibilità di farsi vedere in questa competizione, con una squadra che non sarà tra le favorite, con una squadra che è tutta da scoprire, con una squadra che sarà giovane, con qualche, io penso che ci sarà anche qualche giocatore esperto che verrà, diciamo così, a puntellare un po'.
3: Beh, sì,
5: però
3: certo,
5: lui si gioca molto di mettersi in evidenza ancora di più in questa competizione dove ci sono i grandi club, perché io sono convinto che presto lui andrà in un grande club. Non ci sono dubbi su questo.
3: Sì.
5: È un trampolino di lancio che lo sta utilizzando molto bene.
3: Il discorso che facciamo dell'entusiasmo, del mettersi in discussione, dell'aggiornamento, anche del rispetto, poi non riesco a capire questa antipatia che.
5: No, sai,
3: un certo,
5: magari
3: certo
5: questo fatto della
3: ricevuto,
5: presunzione,
3: no?
5: Che un po'.
3: Ma insomma, secondo me
5: stenta, no?
3: Non arrivi a quei livelli se sei presuntuoso. No? Non porti il come in Champions League se sei presuntuoso. Secondo me lui è stato anche molto rispettoso di tutti gli stili, delle diverse espressioni di calcio che ci sono state. Io ho sempre sentito parole di rispetto nei confronti delle squadre avversarie, degli allenatori anche che allenavano le squadre delle avversarie. Poi ci lamentiamo sempre che di sentire dichiarazioni banali, e lui a domanda risponde, ti dice quello che pensa, secondo me è una maniera, anche quando sbaglia, ha detto ho sbagliato, quando no. Dove è stato? Adesso non mi ricordo, con Allegri, ecco, in un Como Milan, Milan Como.
5: Sì, sì, sì.
3: Ha detto ho sbagliato, basta. Cioè io non ci vedo niente di clamorosamente negativo sulla figura di Fabregas. Tutt'altro.
5: No, no.
3: L'unica cosa, ecco, che ci sono pochi italiani, ma insomma l'ha spiegata,
5: sì,
3: poi il discorso.
5: Sì, ma credo che sarà uno step che farà, secondo me, successivo, no? Nella sua strada.
3: Beh, step che farà non lo so, perché lui ha spiegato tutto il fenomeno, no, giovanile, il nostro movimento, insomma. Se insegnano ai ragazzi la tattica prima della tecnica, Fabregas nemmeno ci pensano. Era una critica, secondo me, costruttiva, cioè non è che voleva dire io sono più bravo, all'estero sono più bravi, in Spagna sono più bravi, in Inghilterra sono più bravi. Se i calciatori hanno una personalità, una struttura tecnica, diciamo più avanti, alle 16 anni sono già più scafati, perché hanno meno pensieri, no? Nella fascia d'età più tenera, più
5: sì.
3: Delicata.
5: Senti,
3: dai 12 ai 16.
5: Mi è venuta una riflessione vedendo le immagini che stanno andando su Sky adesso, no? E ti sottopongo questa cosa a te, questo chiacchierata con te di calcio. Stavo vedendo delle immagini di Guardiola col City, che ha vinto di tutto e di più, no? Stavo pensando, Guardiola inizia la sua carriera nel Barcellona, poi viene catapultato in prima squadra con un grande Barcellona, e da lì cavalcata incredibile, decolla Barcellona, Bayern Monaco, City, vince con la sua idea di calcio. Mentre Fabregas parte veramente dal basso, cioè proprio dal basso, perché qualche anno fa gioca nel Como qualche partita, poi viene catapultato nella primavera, fa qualche panchina e poi dalla primavera, boom, prima squadra, tac. Allora mi chiedo, insomma, c'è una differenza di partenza, no? Quanto sia stato agevolato magari Guardiola
3: nel fare una partenza così,
5: quello che sta facendo forse lui adesso, Fabregas, ha un valore superiore per certi aspetti come partenza, cioè partire così, chi si poteva immaginare col Como?
3: Secondo me fa parte di quella scuola.
5: Sì, questo è vero.
3: Di Luis Enrique, Guardiola, Fabregas, Arteta. Marco, è una scuola importante, una scuola forte. Ci sono... Io metterei pure il Basco di Iraola, io capisco adesso i tifosi del Milan sono preoccupati, questo è bravo, non è male come allenatore Iraola. Poi capisco che non è un nome che ha fatto Rayo Vallecano, Bournemouth, ha fatto vedere calcio, allenatore serio, cioè sono allenatori molto preparati. Poi adesso lasciamo perdere, insomma, i mostri sacri. Guardiola ha fatto un percorso, Fabregas adesso sta agli inizi, sono bravi. Ma Luis Enrique, per esempio, quando gli hanno chiesto di Guardiola, ha detto: ma è il numero uno, lasciamo perdere il confronto con me. Quello a me dispiace, io spero che possa, mi auguro che possa continuare col City, cosa che avverrà prima che decidesse, insomma, Guardiola. Ma lui risponde in maniera che, ecco, quello che abbiamo sempre detto noi qui a Maracanà, cioè Guardiola non lascia trofei, lascia una traccia, un qualcosa che capito, a Monaco di Baviera, a Barcellona e anche al City. È un'eredità tecnica, un modo di lavorare, una metodologia, quello che Guardiola lascia. Oltre se quanti ne ha vinti? 41, 20 con il City in totale trofei, lascia perdere l'immagine vincente. Però quando lui arriva, a proposito di presunzione, la prima conferenza stampa, non so se te la ricordi, memorabile al City, gli hanno chiesto: ah, ma lei pensa che questo gioco? Lui ha detto: ma lei che sta facendo? Qui viene in Premier, lui risponde: sì, ecco, sono qua per questo motivo. E lo guarda, cioè nel senso. Allora dice: questo chi è? Presuntuoso. E però poi capisci la forza poi delle parole deve essere no, direttamente proporzionale all'azione che poi dopo tu dimostri. Quel discorso invece di queste dialettiche fiacche e di allenatori che ti fanno dei sermoni che non attaccano, Marco,
5: no.
3: Cioè, tu appena senti un allenatore che parla troppo,
5: ma io
3: l'ho detto prima, non attacca né all'interno dello spogliatoio e né a chi fa sto mestiere come noi.
5: Ma guarda, l'ho detto prima, senti parlare alcuni allenatori e hanno un linguaggio ormai passato e soprattutto non ti danno spiegazioni di campo. Guarda, lo dico senza giri di parole, torno velocemente su quella che è stata la conferenza 2 tra De Laurentiis e Conte. Onestamente Conte che ha detto di calcio? Niente, cioè lui ci ha voluto dare in pasto che la sua sconfitta è stato non compattare l'ambiente, non compattare, diciamo, i giornalisti, i comunicatori, le radio, le TV, perché lo hanno criticato, attaccato, ma sinceramente, ma a noi, ma che ce frega che non ha compattato l'ambiente? Cioè a me dell'ambiente, dell'allenatore, ma che mi importa?
3: Non è
5: che voglio dire che faccio, giudico Sarri perché ha fatto, se è stato l'emblema, il simbolo del popolo laziale, a me non mi interessa niente.
3: È bello perché adesso
5: parlo di campo di Sarri, non
3: è
5: parlo
3: un calcio
5: di questo
3: molto mediatico, no? E allora sì, la dialettica anche,
5: ma
3: voglio
5: non
3: dire,
5: importa niente,
3: gli allenatori che parlano tu li ascolti, e però per esempio Sarri fa un'autocritica, no? Dice:
5: esatto,
3: a 40 anni non ero così, adesso ho scoperto dopo tanti anni
5: di essere
3: lavoro,
5: diventato empatico.
3: Esatto. Quindi fa un'autocritica,
5: si fa un'autocritica, certo,
3: quindi critica se stesso. Tu hai ascoltato altri allenatori che dicono, cioè, evidentemente se non ho raggiunto questo obiettivo, io sono il primo responsabile, non ci sono dubbi.
5: Certo.
3: Poi dopo nei dettagli vi spiegherò, eccetera, eccetera.
5: Non puoi dire tu perdi in casa col Cagliari, non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori. Ma
3: cioè, bisogna, secondo me, anche quando c'è un fallimento, oppure ti vanno male le cose, secondo me la grandezza di una persona e il valore proprio generale di un allenatore si misura là, Marco. Cioè, capito? Cioè, quando tu ti senti che puoi competere, lo devi dire, oppure quando sbagli, lo devi dire. Ma è molto semplice. Cioè, invece, quando uno si arrampica sugli specchi, oppure fai le serpentine, i tunnel per andare via fuori da un discorso, una domanda diretta, oppure ti irriti subito. Secondo me questa fa è una differenza sostanziale, che poi denota anche un'insicurezza.
5: Allora, senti, facciamo una cosa, recuperiamo un po' di messaggi. Prima audio, 331 8200 213, vai.
4: Allora, Io volevo fare i complimenti a Fabregas, per carità, ha fatto un bellissimo campionato, una bella squadretta, giocano bene, però se il Milan e la Juve facevano il Milan e la Juve, non arrivava in Champions. Adesso mettiamoci proprio in chiaro.
5: L'abbiamo detto.
4: E tutti questi pronostici che può far bene in Champions, voilà. Però il doppio impegno, anzi triplo, c'è anche la Coppa Italia, vediamo cosa farà, perché giocare una competizione
3: un
4: sola,
3: un gatto un cane,
4: sono bravi
3: un gatto,
4: tutti, no? A parte il Milan, grazie.
3: Vabbè,
5: sì, sì, ma l'abbiamo detto però questo.
3: La Juventus ha fatto 71, 70, 69 negli ultimi tre anni? O 60, 70, 71, 69, adesso non mi ricordo. Sono pochi, eh? Cioè, come ha fatto 71 punti? Cioè, mi deve però spiegare l'ascoltatore perché la Juventus non ha fatto il suo. Sono tre anni che la Juventus tocca quelle quote. Andiamo a vedere le quote, i punti che fai. Il Milan, da quando non ha vinto lo scudetto, che campionati ha fatto? Lo scorso anno quanti punti ha fatto? Quindi che vuol dire? È vero che il Milan e Juve, il Milan e Juve nome? Milan e Juve
5: però
3: perché nome?
5: Il match point
3: o Milan e Juve
5: loro.
3: Quello che possono dare? Come una squadretta? Come merita rispetto? Non è una squadretta dimostrata sul campo di essere superiore.
5: Sì, sì, però il match
3: al
5: point Milan l'avevano loro.
3: E la Juventus.
5: E l'hanno buttato via.
3: Siamo d'accordo, però devi fare 71 punti.
5: Sì, sì, sì, sì, non c'è dubbio.
3: E se
5: però
3: non li fai, non ci vai in Champions League. E come l'ha fatti? E il Milan lo scorso anno non ha fatto questi punti.
5: No, no, ancora un altro audio, vai, 331-8200-213, vai. Poi c'è una cosa che devo fare con
6: Stefano. Ma l'antipatia, secondo me, Stefano, non è tanto verso Fabregas, ma quanto verso il Como in generale, che in Italia dà fastidio. Perché è una squadra che non ha storia e dà fastidio vedere che una squadra così riesca ad arrivare a certi livelli. Invece io sono contento perché se ci sono soldi e competenze è giusto che si vada avanti. La storia è lì per essere letta, ma non gioca.
5: No, la storia per me è importante, perché poi serve sempre anche cioè quella nella valutazione. Poi sono storie molto belle queste che si fanno, e anche questa adesso
3: no,
5: sarà
3: però l'antipatia
5: storia,
3: era proprio nei confronti di Fabregas, ma qualche collega si lamentava questo Como B, questo Como, i giocatori stanno lì, l'arbitro, le cose, il modo di giocare, ognuno gioca come gli pare.
5: No, forse
3: giocate,
5: la presunzione di Fabregas.
3: Ma ho capito la presunzione
5: alcune volte.
3: Ma la presunzione su cosa?
5: Ma
3: che
5: modo,
3: cosa ha detto?
5: Di essere, di fare, magari.
3: Ma
5: il
3: modo di essere, di fare. Ma scusate, ma lui ma allora, se non c'è una presunzione relativa, non vinci una Champions League, non vinci 41 trofei, non fai quello che hai fatto a Coma Champions League. Luis Enrique, Mbappé gli ha detto: oh, guarda che a me, che se fai 100 gol all'anno, a me non interessa niente. Allora che è presuntuoso? Poi quando è andato via posso rinunciare a Mbappé, non ti preoccupare che il presidente ci penso io.
5: No, non ha rinunciato solo a lui.
3: Non ha rinunciato solo lui, ha lanciato due a Barcolà, Kvaratskhelia, andiamo a prendere Kvaratskhelia, cioè ha fatto una squadra, no? Dembélé.
5: Sì,
3: oh,
5: sì,
3: ma Dembélé
5: sì.
3: Ha vinto il pallone d'oro. Adesso ti faccio una domanda, ma Dembélé da pallone d'oro?
5: No.
3: No?
5: Buon giocatore.
3: Era vinto Dembélé però.
5: Però. Dai, ancora qualche altro audio perché poi c'è una cosa che voglio fare con Stefano. Vai, 331-822.
7: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara.
5: Ciao,
7: no, io non sono d'accordo quando dici, Marco, che diciamo il Como è andato in Champions anche per dei meriti altrui. Io invece sono del parere contrario, nel senso che se il Como non fosse andato in Champions, io avrei avuto, fossi stato in Fabregas, tanto rammarico, perché guardate che il Como ha buttato via nelle giornate precedenti, mi sembra cos'è, col Parma, con l'Udinese, ha buttato via tanti punti, quindi alla fine, secondo me, è andato per meriti propri, ecco, perché comunque non è che è vero che il Milan l'ultimo match point ce l'aveva lui, ma il Como effettivamente aveva buttato via dei punti in precedenza. Un saluto.
5: Vabbè, però se facciamo il discorso dei punti buttati via in precedenza, anche gli altri hanno buttato via i punti, insomma, quindi io credo che poi arrivi anche perché gli altri non sfruttano le loro occasioni. Se l'ultima giornata il Milan fa il suo risultato, la Roma l'ha fatto perché lo doveva fare, la Roma ha fatto i suoi risultati, la Roma che cosa ha fatto? Ha cominciato a vincere, poi vediamo che succede davanti, ma io devo vince, poi vediamo se qualcuno si incarta e io vinco, lo passo. E l'ultima giornata la Roma è andata a Verona e ha vinto e il Milan è inciampato. Se il Milan fa un pareggio col Cagliari,
3: no, allora, guarda, per esempio, relativamente alla Roma,
5: però
3: come
5: dopo
3: ne parliamo,
5: non ha,
3: ma relativamente alla Roma io pensavo
5: .
3: Che ci fossero più organici più completi, no? Poi l'avevo messa tra le prime quattro, l'avevo messo anche la Juve, non avevo messo il Milan, non avevo messo il Como. Avevo
5: ma
3: detto
5: Como
3: che il
5: Como
3: avrebbe
5: nessuno tra le prime quattro,
3: avrebbe potuto sorprendere, però
5: adesso,
3: tra le prime sette
5: Braia
3: io ce
5: però nessuno ci ha messo
3: il Como. Però io, ad agosto parlando ho detto guarda che potrebbe essere la rivelazione del campionato. Beh, quarta è stata sorprendente, però non è un caso, Marco, che le prime quattro del campionato appena concluso hanno una struttura, cioè sono quattro squadre abbastanza solide nonostante le crisi che poi ognuna di loro hanno attraversato durante la stagione. Anche il Napoli, che gli infortuni, responsabilità di Conte, per carità, però è strutturata la squadra. L'Inter non ne parliamo, la Roma pure è solida e il Como non ne parliamo. Milan e Juve, discontinuità, giocatori che magari no, doppioni, ti giri a destra, non c'è un giocatore che dalle caratteristiche che un allenatore vorrebbe. Quindi tutte queste difficoltà sommate hanno fatto un campionato, il prodotto è stato quello, cioè non è sorprendente da questo punto di vista, è sorprendente. Noi all'inizio pensavamo, ma se squadre possono essere magari valorizzate in un'altra maniera, ma Spalletti pure ha trovato le difficoltà, Allegri non ne parliamo, insomma, ha scoperto una crisi senza precedenti, sicuramente di ieri clamoroso,
5: poi andiamo dopo, e è un'ammazzata incredibile. Allora, poi io voglio dire anche un'altra cosa, per esempio Mimmo mi scrive, come ricordano le vostre perplessità e la critica a Fabregas perché aveva rifiutato l'Inter, però scusatemi, se ci sono delle critiche che uno fa all'inizio della stagione, io per esempio avevo delle perplessità su Chivu all'inizio, poi voi tutti eravate sicuri che Chivu potesse far bene, vincere lo scudetto e la Coppa Italia, siete bravi, io siccome non faccio l'indovino, arriva un allenatore con poca esperienza, se uno ha delle perplessità, non è che dopo alla fine devono essere rinfacciate, perché questo è un giochino scemo, perdonatemi, perché all'inizio, dopo a parlare, siamo tutti bravi, all'inizio uno può avere un'analisi che arriva dal momento, da quello che, ad esempio adesso se tu mi chiedi, hai perplessità su Gattuso, ma non ce n'ho una, ce n'ho 10, no una, 10, poi magari le mie 10 perplessità verranno smontate nel corso della stagione, ma adesso che devo dire? Ah, Gattuso è bravissimo, dovevo dire Chivu vincerà tutto. E Fabregas ha fatto bene a rifiutare l'Inter. Io credo che il rifiuto dell'Inter sia stato un rifiuto importante. Che uno, se in quel momento esprimeva una perplessità, era legittima. Ti chiama l'Inter che ha fatto una finale di Champions, ne ha fatte due negli ultimi tre anni, è una squadra attrezzata per vincere lo scudetto, ti chiama e tu dici di no. E se uno esprime una perplessità, è sbagliata?
3: Ma no.
5: E io, cioè, che giochino è? Esempio, lo chiedo a Mimmo che scrive, qual è il problema?
3: Io all'inizio pensavo che questa non avrebbe retto, invece ha retto. Fatto un buon campionato.
5: E quindi, cioè, non è che
3: tu Pioli lo vedevi in bilico già dall'inizio e così è stato, no? Cioè, l'analisi è questa.
5: Va bene. Allora, senti, voglio fare un gioco con te invece.
3: Vai, facciamo.
5: Prepariamolo subito questo rapido. Giochino rapido, veloce.
3: Molto rapido.
5: E allora io ti chiederò adesso, vedi, ci mette anche la musica il nostro Andrea Magliocca. Voglio fare con te il pagellone dei sei allenatori, dei primi sei allenatori, ok? Partiamo con la classifica. Partiamo con Spalletti.
3: Non può essere una sufficienza, nonostante l'ottimo lavoro che ha svolto Luciano Spalletti alla Juventus, ma sia Spalletti, e qui poi do anche l'altro voto ad Allegri, quindi un po' in coppia con le grandi delusioni Milan-Juventus, 5 Spalletti, 4 ad Allegri, perché erano in vantaggio sugli altri a pochi turni dalla fine del campionato e non avrebbero dovuto farsi sorprendere. Quindi Spalletti voto 5, Allegri voto 4. Perché aveva tanti punti di vantaggio sul resto.
5: Fabregas
3: 10, perché ha creato una squadra straordinariamente equilibrata, perché si pensava che potesse avere un disequilibrio difensivo, e invece è stata risultata poi alla fine del campionato la miglior difesa, ma anche questo gioco molto armonioso, scelte sempre indovinate e soprattutto grande personalità, e ci ha fatto vedere qualcosa di nuovo e di gradevole, quindi soprattutto la Champions League, che è l'obiettivo incredibile che ha raggiunto questa società. Quindi grandi meriti a Fabregas, voto 10.
5: Gasperini.
3: Voto 9,5 per Gasp, che si è dovuto così un po' districare in diatribe imprevedibili, inattese, che hanno acceso un po' le polemiche a Roma, e non è facile centrare degli obiettivi a Roma, e lui al primo colpo Champions League, cosa che non avveniva a Roma da 7 stagioni, crisi a marzo e poi rush finale con 5 vittorie consecutive che hanno suggellato un percorso per quanto riguarda il campionato straordinario.
5: Conte.
3: Voto 6,5, perché la Champions League non è stata onorata e giocata nel miglior modo possibile, per usare un eufemismo, davvero deludente la campagna europea del Napoli, e però Coppa Italia non è neanche a dirlo, in campionato io 6,5 li do, perché se non ci fosse stato Conte probabilmente il Napoli avrebbe fatto peggio.
5: E andiamo al campione d'Italia, Christian Chivu.
3: 10 e lode a Christian Chivu, che da così con tutte le perplessità del caso, gli scetticismi dell'inizio della stagione, allenatore giovane, inesperto, e invece la scelta della dirigenza nerazzurra ha convinto tutti, e quindi l'inesperto Chivu, bravissimo a sussurrare campioni e poi a gestire da veterano il gruppo. Doppietta, Coppa Italia e Scudetto, voto 10 e lode.
5: Eccolo qui il pagellone in grafica di Stefano Impallomeni, con un voto altissimo all'allenatore campione d'Italia, 10 e lode, poi via via tutti gli altri, il 4 ad Allegri, il 6,5 a Conte, il 5 a Spalletti, il 9,5 a Gasperini, il 10 a Fabregas per l'impresa compiuta. Siete d'accordo o no? Scriveteci come sempre al 331 82 00 213. Break, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti, con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa, una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabò, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma alla corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Beh, i tuoi voti, caro Stefano, hanno fatto discutere tutti quanti, ma non è possibile.
1: Sì, ma mi hai fatto fare il piantanito della situazione.
0: Ma no, adesso lo facciamo pure a piantanita, ma tanti voti fanno sempre discutere.
1: Poi mi vergogno un po', insomma.
0: Ma che ti vergogni?
1: Sì, no, mi dispiace, darei tutte le sufficienze.
0: Allora, te lo dico, si è incazzato Antonio, uso questo termine così per far capire.
1: Mi dispiace.
0: Perché Antonio dice, ma in Pallomeni ce l'ha sempre col Napoli, perché ha dato 6,5 a Conte?
1: Perché Napoli è forte. No, lo so, gli infortuni. Vabbè, avrei dovuto spiegare, non c'era tempo.
0: Ma 6,5 non è, sei promosso col 6,5.
1: 6,5.
0: Poi tu sei un'università seria questa, non
1: no,
0: è
1: perché
0: che
1: da Conte mi aspettavo Conte
0: Piantanita
1: è un
0: fuoriclasse. Zero, allora scusa.
1: Piantanita esagero.
0: C'è Franco, c'è.
1: Ah, c'è
0: Franco, stiamo parlando male di
1: Franco.
0: Te, insomma. Ciao, buon pomeriggio.
1: No, insegnaci a dare i voti agli altri, io non sono capace, capito?
0: Sì, Piantanita che non è azzeccata una.
2: No, ma sai qual è il problema? Innanzitutto come in Champions prima giornata sempre a Maracanà con Marco Piccari, Stefano Pallomeni, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
0: questo è vero.
1: Senti, ma i tuoi voti? Perché sentiamo quelli di Piantanita.
0: Come no, adesso li facciamo dare assolutamente anche a Piantanita. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre. Franco, no, quello è l'obiettivo dei voti.
2: Sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
0: Certo.
2: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me sono infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché ci sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché la valutazione è su diciamo una cosa o due cose, ma sulla stagione sono veramente ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo in gioco e quindi è più complicato.
1: Ho dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una
0: adesso ti
1: mediocrità
0: dico
1: a Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io. Avrei dovuto fare invece un discorso diverso. Sei politico e poi a
0: ma
1: salire.
0: Che sei politico?
1: Però
0: ma
1: non sei stato credibile.
0: Ma non sei credibile dopo il sei politico, non si dà più il sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriva.
2: Ma non risponde.
0: Ma che
2: alle 2:30 ogni martedì tutta la stagione non risponde.
0: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché
2: sono 50 puntate che siamo qua alle 2:30 non risponde.
0: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
2: Siamo tutti messi male, mi sa.
0: Allora, Di Benedetto nelle ultime i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna e aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve, quindi è toppato completamente. Piantanita ha preso solo il Como, però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve, quindi pure tu zero. Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como, hanno fatto nove punti nelle ultime però ha preso solo la Roma in Champions.
1: Milan e Juve ho detto.
0: Tu avevi detto 9 punti avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
1: Sì, Juve e Roma.
0: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como, quindi 9 punti del Como
1: abbiamo presi tutti,
0: tranne Di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
1: temeva la trasferta di Cremona
0: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
2: No, adesso qual è il problema, devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti perché sennò sembro matto. Comunque gli ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione, visto tutto, ok? Secondo me comunque per me almeno è 7.
1: Per me è 7. Mezzo
0: punto in più.
2: È mezzo punto in più perché comunque
0: alza la media il mezzo punto delle volte.
2: Essere arrivato là,
1: 7 non è 6 e mezzo, c'ha ragione.
2: Essere arrivato secondo.
1: Ho capito, quella squadra là non dico che è il mio.
2: No, però non l'ha avuta la squadra là.
1: Infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
2: Il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un'altra.
1: Però la Champions League, il trentesimo posto in Champions League
2: è stata disastrosa. È stata disastrosa. Però, nel senso,
1: gli infortuni?
2: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un no, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi, se chi è responsabile?
0: È bravo, e di chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
2: È lui responsabile.
1: Beh,
2: quindi,
1: questo non lo sappiamo, però.
0: Ma io gli do un 6, ragazzi.
1: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
2: di quella struttura lì, sì, cioè, comunque. Sì, sì, sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte, non risponde il fisioterapista di Conte, perché se, voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po' è come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui. Comunque. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui. Allora se devo guardare gli infortuni, vabbè, a Conte gli devo dare due. Cioè, se devo guardare gli infortuni,
1: ma la, si fa la media, quindi 6,5 tu di 7, io 6,5, Andrea che dà?
3: 6,
1: vedi? Ancora più severo.
0: Io pure do 6.
1: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Ad Allegri quanto gli dai, Frank?
2: No, ma tu voi pensate Allegri con tutti, con, no, Allegri con 40 infortuni, beh, arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema, e quindi quello secondo me è stato Conte molto bravo.
0: Allegri 4.
1: Guarda, io ho evitato, 4. Perché Marco mi ha detto, dai il voto e la motivazione, io ho evitato di dire... con impegno a settimana di una banana, cioè, questa cosa veramente io non la so.
0: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
2: No, ma
0: che c'è?
1: Vabbè, no, mi sembra,
0: 4 senza
1: mi
0: un'idea.
1: Sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
0: Spalletti,
1: è perché
0: 5
1: tu
0: col
1: sei,
0: fiato corto.
1: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè, al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4 inesorabile.
2: Esattamente. Ma certo, ma è così, ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente
0: 6, non più di 6.
2: Quindi
1: e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
2: No,
1: cioè, se uno, fa due, allora, due col Cagliari
0: però,
1: va in
0: adesso
1: League,
0: noi dobbiamo essere sinceri, uno che fa mezzo, scusami poi
1: vabbè, ma non puoi perdere con il Cagliari,
0: però perdonami,
1: Franco,
0: perdonami Franco, uno che fa un girone di ritorno
1: non si può,
0: di una mediocrità pazzesca, le ultime 10 partite fa 10 punti,
1: no, ma 10 punti
0: faceva,
1: di vantaggio a 7 giorni dalla termine, cioè, sulla quinta,
0: anche se c'entrava la zona
1: come
0: Champions
1: fai?
0: Che io volevi da 7. Ma gli dicevi, gli davi 6 e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè ripeto, il Milan con un impegno a settimana sarà banalità o meno, quello doveva fare, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti,
1: Marco, facendo,
0: a sta aggrappata a sta cosa.
1: Per carità, però il 4 è lo motivo meglio, perché non ho avuto tempo, cioè sei in Milan, lascia perdere quella... Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio Marco,
0: sì,
1: a 6 giornate,
0: era avanti,
1: sulla
0: avanti.
1: Quinta,
0: sì.
1: Hai questo vantaggio, sì, con tutti i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions League.
0: No, è così, non c'è,
1: che hai avuto per tutto l'anno.
2: 4
1: che 4, cioè. Sì, sì. Come fai a non dare?
0: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
3: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo, cioè, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, per quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente al meglio ogni volta che fa. Purtroppo se avesse centrato la Champions League era una delusione per tutti uguale, non sapevi da dove ripartire, quindi ti prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
1: Quanto gli avresti dato tu?
3: In Champions 6, pure meno forse.
1: Adesso invece che voto gli dà? Adesso?
3: Ah no, ma non c'è, senza voto, cioè...
1: come senza voto?
0: Mi sembra...
1: Senza voto come? Perché?
0: No, senza voto è brutto. Dai,
3: tre,
0: un voto.
3: Tre.
1: Cioè, addirittura tre. Alla pianta nita,
3: allora,
1: hai dato un voto...
3: Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Si è visto tutta la partita. Si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate del Milan. Questa è la verità.
0: Sì, sì.
3: E scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra è svuotata, senza idee. I giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché
0: assolutamente,
3: se non riesci un minimo a compattarti, a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa. Questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
0: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
3: Sì, 6,5, non di più.
0: Ma io pure sono su questa.
1: Però più severi di me e di Frank.
0: Frank
3: squadra
0: è detto
3: molto
0: 7.
3: Forte, secondo me.
0: Però adesso facciamo una riflessione velocissima.
2: Non c'è stata la squadra?
0: Che non c'è stata?
2: la squadra non c'è stata, no, e quindi lui ha fatto con quello che ha avuto.
0: Lui c'è stata, ma
1: no, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto
0: botta. Ha tenuto botta, va bene, però
1: c'è stava un altro, però io, Napoli la domanda è
0: come mai
1: botto.
0: Tutti questi infortuni non, questa è una domanda che non troveremo mai una risposta,
2: ma questo ce lo dire lui,
0: ma non troverà mai una risposta.
1: Il SMS è di grande stima nei confronti,
0: per me va bene, io sono severo ma preciso, molto, molto preciso. Vabbè. No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se voleva sbrigare diceva: adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
2: Completamente inutile,
0: voto 4 e mezzo, cioè proprio, ecco, proprio
2: no, inutilità totale, cioè inutilità, nel senso, inutilità totale, anche perché voglio dire, cioè, almeno queste cose qui, secondo me, voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri, dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop. Ma poi sembrava quasi non essero neanche veramente litigato.
0: No,
2: non
0: hanno, vabbè, poi. Poi ti ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31, 35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore, e siccome chissà queste cose, sa benissimo.
3: Marco, gli infortuni li ha avuti l'Inter, li hanno avuti tanti, dai.
0: No, ma molti infortuni muscolari, però Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio.
3: No, è uscita un'intervista di Lange l'altro ieri.
0: Alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità. Ma detto,
3: se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco, in gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo, però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che c'ha 500
2: bravo,
0: no, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare,
3: no, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto, quindi
0: allora vabbè, facciamo così, casualità,
3: non è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente,
0: però mi dite una cosa, facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento che sono libere, ragazzi, due panchine, una è il Napoli che è la squadra vice campione d'Italia e l'altra è il Milan, cioè non so, non è una panchina, non so, due panchine da poco. Proviamo un attimo a individuare chi potrebbe andare, per quale motivo secondo voi a guidare queste squadre. Si fanno un sacco di nomi, partiamo dal Napoli un attimo, perché oggi leggo che c'è una sorta di, ci sono dei candidati, Motta italiano sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se l'ombra o di più, Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo dal Napoli, ditemi la vostra su questa panchina. Stefano, parto da te, quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
1: Come si dice in questi casi, anche il recente passato, insomma, ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no?
0: Non so se siamo
1: così nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, italiano a pochi passi da qua, da dove a Roma, in attesa. Gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurentiis, insomma, Manna e De Laurentiis. Detto questo, italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo. Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo, subito dopo a caldo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea perché Napoli deve, eccetera, eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere? Cioè, accontentare tra virgolette De Laurentiis per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera.
0: Profilo
1: eccetera.
0: Europeo, ecco dai. Piantanida.
2: Guarda, ti do le parole chiave, facciamo solo Napoli, ti do le parole
0: adesso
2: chiave.
0: Napoli, adesso Napoli, poi andiamo
2: adesso
0: al Milan.
2: Napoli. Allora facciamo così. La parola d'ordine per l'allenatore del Napoli, secondo me, è certezza o certezze. Cioè, e l'altra parola è niente fenomeni. Ok, secondo me per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che l'italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe secondo me qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però dei profili del genere. Italiano è una certezza, secondo me, sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo, certezza, ecco, però evitando, come dire, dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
0: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento.
3: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Allison e Senni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, l'italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno step prima o poi, va pure testato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 10 anni quasi in Arabia. E grandi certezze, uno delle squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che l'italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
0: Sì, questo è vero. E aggiungo, noi abbiamo sentito un 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che insomma lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato, quindi attenzione. Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa, però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra, e leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi oppure nessuno?
1: Alla
0: Milan
1: serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idea, disciplina, di tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
0: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
3: Guarda, il Milan deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, italiano lo vedo anche lì. Forse proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che possa tornare. È difficile, ovviamente
0: va bene, tu non andresti su un profilo,
3: l'ho visto qualche partita, e l'altro viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
0: Bene, tu dici
3: io sono sempre su per Thiago Motta,
0: perfetto.
3: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità, è l'altro allenatore che quest'anno insieme,
0: guarda, a me, io ti dico una cosa, sposo l'idea di Stefano, di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe, vorrei un allenatore,
1: però,
0: sì, un allenatore che porta anche
1: molto bravo,
0: culturalmente qualcosa di nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno,
1: cioè Iraola ti allena,
0: Iraola
1: ti allena,
0: vediamo,
1: anche il carnea, cioè capisci,
0: vediamo,
1: lo sconosciuto,
0: progetta
1: quello
0: almeno
1: che
0: a 3 anni, non
1: costa
0: cambia
1: poco,
0: subito,
1: serve un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno,
0: no. Hai detto,
1: serve un allenatore così,
0: esatto. Aspetta, Piantanida, manca la tua scelta.
2: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Si dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è: ah, benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è perché il problema dell'allenatore del Milan è: ah, benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta.

0: dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, sì, Fabregas quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua, a parte Ibra, viene fuori un casino. Ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri. E se facciamo così, anche l'anno prossimo il Milan cadrà.
1: Sentite, però, siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona, io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè qui abbiamo due squadre che secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere mi viene solo un nome in questo momento, Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
2: In questo momento o nazionale o sta fermo, perché Spalletti resta la Juve secondo me.
1: Piantanida, sarebbe una follia?
0: Ma il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che aveva detto, perché cercano un Fabregas, se poi prendono Conte vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda. Sarebbe la cosa giusta, ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
1: E quindi la Juve? Che
0: si allontana. Secondo me la Juve, Spalletti resta, e Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si gira intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto? Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento. Bisogna capire, però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche tra i due, o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti Comolli e arrivi Antonio Conte
1: non ci credo.
0: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi.
1: Te Andrea e chiudiamo.
3: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente. Io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento. Secondo me lui gioca, la squadra gliel'ha dato, ha messo in condizione i giocatori di fare bene. Per me la responsabilità è di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Lui in solo ha fatto e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore. La Juve deve ripartire da Spalletti.
1: Aspetta che devo salutare, mi sembra Franco. Giusto Franco, ti devo salutare. A presto.
2: Ciao Franco,
1: di prossimo un abbraccio. Ciao Franco, ciao. Vai.
3: Quindi se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato, la Juve veramente va costruita intorno a lui. È un allenatore che ha grande esperienza. Io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. E poi se mi dici al Milan prenderesti Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
1: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
2: Però ha dato tanto, bello stato.
1: Va bene, vediamo un attimo. Tanto Cardinale, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via e insomma hanno raccolto Milan News e le informazioni, tra 10 giorni deciderà entro 10 giorni tutto quanto, allenatore, struttura, tutto, quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere. Va bene. Allora, Andrea, ci dobbiamo fermare. Grazie, come sempre. A presto.
2: Ciao, Andrea.
3: Ciao, Marco. Un abbraccio.
1: A presto ad Andrea Piervincenzi. Arrivano tanti messaggi. Qui, ad esempio, Mancini Napoli, Raola Milan, ne mettono. Poi qualcun altro ci scrive: la rovina della Juventus ha un nome e cognome, se la prende con John Elkann. Secondo Antonio Spalletti non arriva a mangiare il panettone. Poi dice Ibra è il consulente personale di Cardinale, non ricopre cariche del Milan. No, però c'è solo lui, e pensate che il consulente Ibrahimovic quando parla col Cardinale di che parla? Parleranno di calcio?
2: Direi di sì.
1: Ecco, quindi. Ci fermiamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Al via Roma, all'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
2: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
0: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
1: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
0: Incidente mortale in Belgio a Beggenhout, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
1: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
0: Siamo al calcio. Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane, il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose, mentre Cardinale è tornato a New York.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico che ci porta ad analizzare la Coppa Sudamericana. Partiamo da Gremio Torque, i padroni di casa dati favoriti al 59% su 17% ospite, mentre pareggio è dato al 25%. Nell'altra gara invece San Paolo nettamente favorito al 76% su appena 8% dato agli ospiti, mentre Alex è data al 17%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Di nuovo. Ciao a tutti.
0: Ben trovati. Allora, sta parlando anche Fabregas. Tra poco magari prendiamo qualche passaggio. Allora, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Gianni Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, ben trovati a voi.
0: C'è anche Francesco Repice con noi. Ciao Francesco, ecco, ben trovato. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Allora, dovrebbe poi arrivare anche un altro amico in questo momento, però io vi voglio subito portare su un tema che abbiamo sfiorato prima con Stefano, magari ci rimaniamo un attimo, poi vediamo di sentire anche qualche passaggio di Fabregas. Stefano, ma tu credi in questo patto che stiamo leggendo tra Comolli e Spalletti?
1: Io credo che Spalletti possa ripartire carico, poi che ci sia Comolli o chi che sia... Spalletti andrà avanti con chi, insomma, è un lavoro di campo, un lavoro di scelte anche dei calciatori, ma insomma alla fine non bisogna fare innervosire troppo questo allenatore, che è molto bravo. Ha preso una bella botta, che l'ha presa, l'ha incassata, non so quanto ci vorrà per diluire tutta questa delusione, però non vedo l'ora di ripartire. Grintoso, dai. Anche se poi non accetta, questa è stata una botta.
0: È stata una botta, assolutamente. Abbiamo visto proprio nel post-partita.
1: Perché sei in vantaggio sul resto del gruppo, sei esperto, non puoi fallire come Allegri, la stessa cosa. Cioè, c'è una responsabilità.
0: Allegri,
1: molto
0: ci andiamo dopo su Allegri, così sentiamo Gianni. Allora, c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
1: Ciao Michelangelo.
3: Marco.
0: Ciao,
3: buon pomeriggio.
0: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te, faccio
3: ciao,
0: la stessa ti faccio
3: ciao,
0: la stessa
3: ciao.
0: Domanda di questa eventuale patto e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
2: Ma non sarebbe stato serio.
0: Perché?
2: Per un club come la Juventus, che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti, per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo, e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire, perché non puoi fare un'altra rivoluzione e poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli. Adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare ovviamente di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo a squadre che, voglio dire, stanno davanti. Ma il progetto con un allenatore è fondamentale.
0: Fondamentale. Repice.
4: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, difatti mi sembrerebbe una follia. Cioè, anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma. Se questo patto c'è stato, e vabbè, che provino a lavorare insieme, eccetera, ma se questo patto non c'è stato, bisogna che qualcuno arrivi da sopra a dire: vabbè, chi decide qua? Decidi tu, e prendo una direzione, come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
0: Ecco. Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla.
3: Eccomi qua.
0: Tu che dici?
3: Di cosa parliamo?
0: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
3: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco, perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no, per ripartire. Credo che Spalletti sia un allenatore giocatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente, assolutamente sì.
0: Se rimane,
3: diciamo che io da un certo punto di vista, no, dalle batoste, questa è una batosta importante, perché sì, la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva, e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti, e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso, quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate, alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte, si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
0: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto. Non ci credo.
3: No, il patto... Guarda,
0: se
3: io
0: patto,
3: sono stato,
0: non patto, incontro, non incontro, perché poi dice che...
3: No, siamo stati... Come
0: a me
3: sai,
0: mi sembra
3: siamo
0: come...
3: Stati, venerdì siamo stati insieme a tempesta. Loro. Siamo stati insieme a loro venerdì.
0: Sì.
3: Ed erano tutti abbastanza tranquilli. Sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti... Si parlava tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
0: Stefano, volevo aggiungere...
4: Ha detto un centravanti, però
0: sì, ci vuole un centravanti, sì, non solo un centravanti, però...
3: ci vogliono tre, secondo me 3-4 buoni acquisti adesso.
4: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol, e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, li chiesti non sono arrivati.
2: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, perché qui mancano tanti soldi.
0: Ora questo è vero.
4: Certo.
3: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
4: È una parola.
3: È una parola, no? Però bisogna tornare lì. Quando non ci sono soldi,
4: io
3: sono
4: d'accordo,
3: fare
4: Michela,
3: necessità
4: però...
3: virtù.
4: Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non... È difficile, il pallone ce l'ha in mano loro adesso. Cioè,
3: lo so, sì, sì. Beh, questo purtroppo è così. Vabbè.
0: Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
1: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate, 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, no 2, 4. Quindi questo è il risultato della Juve. I tifosi, capisco la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
0: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere conto.
1: Ma hai perso 2 anni, mi collego, ma hai perso 2 anni. L'allenatore ha cambiato 3 allenatori, la colpa è... Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece... quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa? 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte, l'ultima luce di speranza, perché se tu mi dici Tiago Motta, tu Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti, è l'unica cosa che rappresenta un po', ma tu non è che poi... Tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora
0: è lucidamente quello che mi preoccupa.
1: No, ho capito, ma senti, mamma, ho preso quello, ho preso quell'altro. Hanno, la Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché o no, questa sì, è la mia sì. opinione. Poi non vi voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché Tudor? E perché Spalletti?
0: Quindi per battere Verona e Fiorentina serviva fare un supermercato.
1: No, vabbè, adesso no, tu così. Provochi e lo sai come la penso. No, quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità. Però riparti da Spalletti, sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio o no?
4: Esatto.
1: No, okay, l'hai indovinato? Però, esatto, se l'hai indovinato no. non stavi a sto punto, ragazzi, ma è molto semplice.
4: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare, guardate che qua non andiamo da nessuna parte. Anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar
1: sì, Francesco, ma nemmeno tanto io devi capisco. Riflettere, perché si va di corsa.
4: Ma certo,
1: tu se ti chiami Juventus devi dire... ripartire, poi quello che è stato, però devi capire perché ti ritrovi dopo esatto, due anni in queste condizioni, bravo, questo lo devi capire.
4: Perché
1: e se no...
4: bisogna capire chi ha sbagliato deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia, perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile
1: esatto,
4: che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo con... cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in casa, il Verona, eccetera.
2: Io su questo però non sono vero. D'accordo, caro.
0: Su che cosa, Gianni? Su che cosa?
2: Che è un allenatore mondiale. Spalletti ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
0: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
2: Con Napoli. Ho scritto, vabbè, ho capito, con una grandissima squadra. Ma se allenatore mondiale mi parli di Ancelotti, ti dico hai ragione, ma non mi dica Spalletti è un allenatore mondiale, scusami.
4: No, per me sul campo, il lavoro sul campo Spalletti è il numero, lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
2: Però allenatore mondiale, insomma, cioè voglio dire Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
4: Figurati, io lo sai che lo come la penso Gianni, però se tu devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Cioè, non è. Poi ci sono altri problemi e magari, però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di due partite
1: sì,
4: andate
1: Francesco,
4: male.
1: Francesco, però tocca andare anche oltre.
2: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro.
0: Ma quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
2: No, io ve l'ho detto già all'inizio. Ho detto io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità, anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo guarda che è un problema, adesso al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista, cioè il signor Cardinale
0: ha fallito pure Allegri, ha fallito solo Milan.
2: Lo dovrebbero si fa diventata cardinale a un parrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
0: Aspetta, poi
2: anni.
0: Ci andiamo un attimo al Milan, perché
2: vabbè, dai.
0: Ci andiamo, però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
2: Sì, alla fine sì, anche lui, però voglio
0: Allegri.
2: Dire,
0: sennò qui Milan, ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui, cioè, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè, non stiamo offendendo.
1: Ma Gianni, capita
0: Allegri
1: anche ai più bravi di farti incappare in stagioni un po' sfortunate.
0: No, veramente facciamo
1: capito Gianni.
4: Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però cioè, nel senso che ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
2: Bravo,
4: il miracolo
2: bravo.
4: è che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che ha sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot. Dopodiché, ragazzi, si fa fatica a pensare che i giocatori di
0: quindi fatemi capire, nella prima parte che fa un girone sempre praticamente addosso, certo, alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno, certo, Allegri. La seconda parte che fa
1: è
0: colpa dei Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
4: È l'unico che c'ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
0: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte.
1: Diamo la parola a Michelangelo.
0: Michelangelo, tu che dici?
3: No, io dico una cosa, no, che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè, io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore. Se
0: e
3: io
0: quindi non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè, Allegri gli hanno detto questo, perché, chi è, allenalo?
3: Allora, il discorso, no, beh, ti ricordi, era una squadra un po' variegata in Milan, cioè sì, abbiamo sempre detto, sennò però sono un po' fatto
1: il variegato di Michelangelo,
3: Esatto, però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere, perché
0: ma qual è l'idea calcistica di Allegri, però io parliamo allora dell'idea calcistica,
3: quella di vincere, perché l'idea
0: calcistica, questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere, certo, un'idea
3: è una splendida idea che poi
0: e quindi Fabregas non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
4: 30 milioni è andato a comprarsi i giocatori che gli ha detto che voleva.
0: Chi? Non ho capito.
3: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio. Poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari quelle, la mia idea non me la fanno attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri va là e dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
1: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, con che è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciano desiderare.
3: Sì, sì. No, ma
1: però se
3: lui
1: poi,
3: c'ha ragione.
1: Però se
3: no,
1: poi,
3: Marco c'ha ragione,
1: però
3: no,
1: se
3: no,
1: poi,
3: scusa, Stefano,
1: tu perdi in casa l'Udinese, no, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, certo, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate al termine,
3: Stefano,
1: c'è qualcosa che non va.
3: Anche tu,
1: e con la Verona e con la Fiorentina fa un punto in due partite in casa, c'è qualcosa che non va.
3: Scusa, sei stato un calciatore anche tu.
1: Lo so,
3: l'allenatore che è colpa, io l'ho detto anche l'altra volta.
1: Ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa dell'allenatore, ho capito, però. E allora,
3: scusa, o il Milan non vince col Cagliari.
1: Però Michelangelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
0: Allora, che è colpa dei Cardinali,
1: allora,
0: non vinci col Cagliari,
1: è anche il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo. Guardate le cose.
3: Scusami, Stefano, ma tu fai l'allenatore, metti nelle
1: panni
3: dell'allenatore.
1: Allora, che vuol dire? Che sto Milan
3: devi dire ai giocatori che perdono col Cagliari prima della partita, mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo, no, vai in campo per vincere.
1: E come
3: ma
1: mai quella prestazione? Ma la prestazione, però, perché?
3: Ma poi sono i giocatori, scusami, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, io, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite di testa non sono.
1: Ma ne ha perse 6 nelle ultime 10 perché? Uno si può chiedere perché.
3: Perché
1: i giocatori sono diventati tutti brocchi? Perché?
4: Io non
1: ci credo. Dai.
0: Aspetta, una alla volta, fate sentire Ribice che stava dicendo perché.
4: No, io ti posso dire quello che mi ha risposto lui dopo Milan-Atalanta. Mi ha detto: noi fino a quando ha retto la difesa e poi lì davanti in qualche modo vinciamo le partite. Quando abbiamo cominciato, perché è il succo del discorso, il senso, diciamo così, intrinseco del discorso, noi questi siamo. Se reggiamo dietro, in qualche modo facciamo un gol e magari andiamo avanti così. Nel momento in cui non reggiamo più dietro, è finita.
1: E allora il problema è che ha fatto troppo bene prima.
4: Sì, certo, secondo me.
3: Poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
1: No, per carità, però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa il risultato, Michelangelo, dai.
3: Esatto. No, lì, infatti lì la stanchezza finisce, se io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
1: Ma un punto col Cagliari stiamo in Champions League,
3: all'allenatore noi diamo la colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che che sanno che devono vincere, ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere, in qualche modo devi vincere, punto.
0: Aspetta, fatto. Stop.
3: Non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì, sì, ti do ragione, però gioco contro squadre già retrocesse o già salve, e tu... Vabbè, comunque ti posso dire una cosa, quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa, no, perché no, a Perugia c'ero, certo. Quando c'è la tensione, una squadra che noi, se giochiamo 20 volte con la partita, ne vinciamo 22. Abbiamo così, perso la partita perché c'è la tensione che ci attaccava.
1: Michelangelo, nessuno adesso qui vuol fare il fenomeno, quindi, perché siamo seduti.
3: C'entra poco.
1: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile, però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate al termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme, tu non puoi non andare in Champions League. Non puoi non andare in Champions League, dai, su, Michela, ci siamo a girare intorno, dai, su.
3: Ma noi diamo la colpa ad Allegri.
1: Ma no, io non è che ti sto dando la colpa, ma sarà pure responsabilità della di tutti.
3: E doveva far giocare i ragazzi della primavera, che
0: no, scusate,
1: no, di tutti, dai.
0: Allora, siccome siamo per andare in
3: campo, quando le cose non vanno, le colpe sono un po' di tutti.
0: Aspetta, c'è una domanda.
4: La domanda che voglio farvi è: se Gasperini, se non succede alla Roma quello che è successo, e se Gasperini non alza il telefono e convince Malen a venire in 48 ore, come va a finire il campionato della Roma?
5: Che non va in
4: Spalletti e Allegri hanno chiesto proprio...
0: Gasperini ha fatto 36 punti nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più ha fatto.
1: E senza Malen 36.
4: Senza Malen 36.
0: Senza Malen, ecco, 36.
1: Miglior difesa del campionato senza Malen.
4: Poi erano tutti fuori, però.
1: Bravo, Ferguson.
4: Bravo. Tutti fuori. Quindi Roberto, a me non mi poteva convocare, anche perché io gioco mezzala, quindi faccio la punta. Però cioè, la cosa è questa. Quei due ti hanno chiesto un centravanti. Te l'hanno chiesto esplicitamente. Ti hanno chiesto un centravanti. Uno che butta la palla dentro.
1: A Francesco, io ti voglio bene. Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andata in Champions League. Che
4: ma Vlahovic è pure tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5.
1: E che ti sono servito? Che sei andato in Champions League?
4: Ma sei stato infortunato.
1: No, ma ha segnato per l'attaccante, ha segnato. Cioè, ma la verità.
4: Sì, ma ha segnato, ma è stato fuori. Vabbè. Tutto là. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti,
1: e no, siamo, Francesco, siamo d'accordo, sfondi una porta aperta, siamo d'accordo. Ma per fare, ripeto, un po' un discorso forse da bar o terra terra, però non lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa all'Allianz Stadium, gremito.
4: Ma io non ho detto che lui non
1: col Verona e Fiorentina, ti sembri viva Pelé?
4: Certo.
1: No, infatti, secondo me non lo so, parliamone.
4: Infatti Locatelli è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia, no?
0: Sì.
5: Ma che cosa stiamo parlando?
0: Dimmi Gianni, che poi vado in chiudere, ci fermiamo un attimo.
5: Di Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa, che ha fatto un grande campionato col Torino? E ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via. Ma parliamo anche del Torino. Ma che è una squadra che non conta, che non esiste. D'Aversa ha fatto una grandissima stagione quando è arrivato.
1: Appunto, allora
0: anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
1: Allora ti stai smentendo. Allora,
0: anche
1: Vanoli dire,
0: ha fatto qualcosa di incredibile, eppure va via.
1: Può essere importante, questo stai dicendo.
0: Quindi già. Vedi, allenatori poi alla fine pure loro incidono. Allora, quindi,
5: infatti,
0: pure...
5: Guarda, che questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
4: Esatto.
5: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia, e chi va a prendere adesso Gattuso, che non allena da 6 anni?
0: No, vabbè,
5: ha bucato il mondiale.
1: Ma che stava a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
5: Ma che stava a dire?
0: Scatenato
5: Bizzo. Parliamo delle cose vere.
0: E allora, scusa, aspetta, poi ci arriviamo subito, perché devo fermare. Francesco, prima
5: parliamo
0: di
5: Allegri ancora, parliamo di Allegri e di Spalletti, che ha già rinnovato.
0: Allegri è stato
1: che dobbiamo parlare ieri, allora decidi stato... tu di quello che dobbiamo parlare Gianni,
0: si è parlato di esonero, quello di Allegri non è una
1: cosa, parliamo che parliamo di grosso, parliamo di grosso,
5: ma secondo
0: me è stato esonerato,
1: il Milan e la Juve non c'entra la Champions League, di che parli, del zio Arduino,
5: dai, fermi, loro sono stati i principali responsabili. senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante. Ma che stiamo a dire? Ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
1: Va bene. Basta.
4: Ma che non solo posso dire una cosa, ma perché è qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni. Cioè, ma perché non
1: ma non glielo dire perché è peggio.
4: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
5: Ecco.
4: Ma io dico, ma vi rendete conto?
1: Là è un po',
4: cioè, uno mandava uno che l'ha portato in Champions, ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società, un responsabile, dica scusate, ma dire almeno scusate.
0: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
4: Voglio dire, ma possibile.
0: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa: qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
4: Ma ti chiedi a me?
0: Sì, a Francesco, poi ci fermo.
4: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
0: Lo vedi proprio ideale per il Napoli?
4: Ma certo, ma ideale per tutti Allegri. Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano, ragazzi. Cioè, non è che stiamo parlando, ripeto, del Padre Eterno. Però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta forte, cioè voglio dire l'unica, però però insomma io se fossi De Laurenti non me lo lascerei mai scappare.
0: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure si parla anche di italiano? Si parla anche di italiano?
3: No, dipende, in questo caso noi parliamo da detti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipenda dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
0: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma, voteresti pure tu Allegri?
5: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri. E io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età davvero andrà all'Atalanta? Cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque
0: ha fatto un anno formativo
5: qua. Voi Allegri,
0: come anche tu Allegri? Quindi sì, non italiano, sì, ma Allegri. Vedi Allegri.
5: Sì, sì.
0: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
1: Ciao Francesco.
0: Un abbraccio.
5: Ciao.
0: Vi posso trattenere un attimo a tutte e due? Dai, facciamo una pausa, c'è una cosa sul Milan che chiudiamo, poi andiamo anche a Gattuso, voglio sentire che ne pensa pure Rampulla. Dai, un attimo e torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore del Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini. Dunque, dopo l'esperienza a Bergamo, Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche quattro rinforzi, due in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan, Gerry Cardinali, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro, vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic sul braccio destro di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico, lo svedese Piacek Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeli, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi Marquez. Alex, come sappiamo, sarà assente per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico che ci porta ad analizzare la Coppa Sudamericana. Partiamo da Gremio Torque, i padroni di casa dati favoriti al 59% su 17% ospite, mentre pareggio è dato al 25%. Nell'altra gara invece San Paolo nettamente favorito al 76% su appena 8% dato agli ospiti, mentre Alex è data al 17%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Beh, siamo tornati, si stava ancora analizzando un po' quello che abbiamo detto in precedenza, quindi adesso andiamo un attimo, facciamo l'ultimo giro sulla panchina del Milan, così Gianni lo facciamo arrabbiare un'altra volta. Ciao Gianni, ben trovato, Gianni Bezzi.
1: Ciao Marco.
0: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora, ciao, Michelangelo Rampulla è collegato con noi. Michelangelo, ti riprendo al volo un attimo, lo dovrei anche vedere in video, eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao Alberto.
3: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio, un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
4: Ciao Alberto, ciao.
0: Era giovane, vero? Era un po' di tempo fa, è vero.
3: Qualche settimana fa, quando il Milan vinceva.
0: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ho detto anche una cosa, Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
3: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
0: Addirittura.
3: Quindi... Certo, certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
0: Vabbè.
1: Come vedi, sono d'accordo. Marco, quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
0: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello.
1: È
0: questo discorso.
1: Responsabile Cardinale che dovrebbe
0: non
1: essere...
0: trovare una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, non riconoscere anche il fallimento di Allegri. Non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite fa 10 punti, ne perde 6? Andate a vedere con chi ha perso.
1: Di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta ripeterci, certo anche lui ha delle responsabilità, ma la sua rosa, se l'avete vista bene, che è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo, ma a 40 anni, e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze.
2: Sarebbe così facile.
1: Il Cardinale che dovrebbe essere a far parrocchiano da Cardinale. Le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic che è sempre stato uno sopravvalutato. Capito?
0: No, ma io la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai, si parla sempre... di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Como lì. Il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano, la cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori, Spalletti non c'aveva i giocatori, Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
1: Senti, la verità è che comunque una società, l'esempio è stato la Roma, intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business non sanno niente di quello che veramente serve, che ne sanno loro di quello? Ma che il soccer è uno sport che loro conoscono, questa è nata a Filadelfia, ma che ne sa? Allora la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, l'ha mandato via Ranieri, ha dato la cosa in mano, la situazione in mano a Gasperini. È arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima, l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale Ibrahimo, e ci stavano a giocare a padel, capito?
0: Va bene.
1: O uno stava a giocare non so a che cosa.
0: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
3: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
0: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
1: Iraola, che è il basco.
0: Sì.
1: Quello che ha giocato nel...
0: In Premier.
1: Nel soccer con Pirlo.
0: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
1: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
0: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
1: Sì, l'ho detto. Sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Bournemouth.
0: Sì. Vorresti...
2: Anche con Rayo Vallecano ha fatto molto.
0: Michelangelo, ti piacciono questi profili?
5: Ma assolutamente nemmeno uno.
0: Nemmeno uno di questi che abbiamo messo?
5: No, forse bravo, guarda, l'unico che potrebbe, insomma, la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. Mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. Se l'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio, soprattutto farsi valere in società, perché, ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi al minimo errore della squadra vengo esonerato. È assurdo questo,
0: Alberto.
5: Quindi
3: io dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito. Penso a Terim, a Tabárez, l'anno scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era rimbambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima. E ripeto, la differenza la fanno i giocatori. Quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente. Il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
0: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
3: certo,
0: qualcuno
3: bisogna prenderlo. Basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo. Non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
0: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già Iraola, sì. Iraola. Ti piacerebbe insomma vedere
2: un che mi piacerebbe, io penso invece ho una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa, abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi, e se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri e
0: ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
2: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine chi vuole la storia di chi vuole la storia di Fabregas è sta roba qua, cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo ogni anno, e il curriculum se lo porta via, cioè non ci fai niente, perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati, la figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori, perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff. No, Michelangelo ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito, 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché? Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. E allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta, e un Fabregas o un Chivu o un Iraola o un Pincopallo ti può dare la paga, è come nel... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio. Non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti, però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, se non farti sorprendere, è una colpa lieve, grave, decidete voi, è una colpa, è una colpa, perché tu sei forte, sei bravo e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto, se non ci riesce è colpa tua. Io la vedo così. Poi detto questo, restano due formidabili allenatori, però non è che uno può prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini, alla soglia di 70 anni, c'è un entusiasmo di un ragazzino. E questa è la differenza. E il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai, non lo so, aneddoti e cose, sei un disco rotto, oppure io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire, io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui come noi, e non raggiungi l'obiettivo, poi facciamo un discorso di identità, di calcio di proposta. Poi tu puoi giocare al calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua, cioè quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità. Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché, perché è così,
3: non nego le responsabilità, ma
2: tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine sulla quinta e non vai in Champions League, ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League. Cardinale, mettici qui chi ti pare, mettici la società più disorganizzata del mondo degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League. Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
3: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega. Però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dov'era la Roma? In che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se Malen
2: è arrivato male alla Roma, ha fatto peggio.
3: La Juventus sarebbero in Champions. No.
2: Malen ha segnato e la Roma perdeva e non vinceva. Andate a vedere i campionati.
3: Ma quanti gol ha fatto Malen?
2: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
3: Ma chi ha preso Füllkrug invece di Malen?
2: Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
0: Girone d'andata 36 punti, girone di ritorno 37 punti. Ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
2: Miglior difesa del campionato era.
0: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
2: È stato importantissimo.
0: È stato importante, ma c'è un punto in più complessivamente.
2: Come
0: nel Dybala
2: è stato nelle ultime tre partite, esatto, che ha giocato.
0: Aspetta, Alberto, ti faccio concludere perché voglio che... Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea? Insomma, perché questi nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
1: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
0: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
1: Sì, sì, si parla, ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di... Italiano
0: conteso anche dal Napoli, perché sta pure nella lista del Napoli.
1: Non lo so, ma lì sai, dipende, l'abbiamo detto prima,
0: c'è l'incontro oggi
1: in più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona, fino poi ad Atalanta, Bologna, eccetera eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic e Cardinale, certo, secondo me, possono prendere anche l'allenatore base.
2: Ma su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata.
1: Ibrahimovic e Cardinale, certo, secondo me, possono prendere anche l'allenatore base.
2: Ma su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare.

0: dico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto una autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Boh, io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire, guardate, oh, è andata male.
1: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
2: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? E tutte le società fanno. Gattuso quando era andato a Napoli era fantastico e tutto qua, poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare o di fallisci sicuramente. Però io credo che insomma dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
1: Profilo giusto. Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
3: Ma penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi ha il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
1: Gianni Bezzi, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
4: Sì, infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte la breve esperienza negativa in nazionale. E la Lazio, ho letto che punta su di lui per il suo desiderio di rivalsa, però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla per capire, e se non si cambia registro, nel senso se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia e di una tristezza infinita, qui a quel punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro. Qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che si possa cambiare registro, ma qui non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, andrà avanti per la sua strada. Il presidente si conosce come persona e come agisce, e gli piacciono le sfide. I tifosi hanno fatto questa scelta, non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio, e quindi in questa atmosfera io non lo so chi ha il coraggio ovviamente poi di affrontare una situazione. Qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
1: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su questo.
0: Ma io la penso come Michelangelo. Io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma, è intontito, stordito, disorientato, incavolato, deluso. C'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta in ogni caso. E beh, è da lì e poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, italiano, palla di dopo Sarri, che ti pare a te adesso. Magari Gianni, oppure
4: dopo il derby io ho parlato con diversi tifosi della Roma, mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque certo, non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
0: Ma è evidente, Gianni, che vada risolto, questo nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere, chissà quanto sanabile.
4: Ma è unico al mondo, non è mai successa
0: mai successa
4: nel calcio mondiale.
0: Ha fatto il giro del mondo. Quindi
4: dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno, non è
0: però Gattuso, io sposo la tesi di Michelangelo, è un attore, lavoratore, poi non è, voglio dire, preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto
1: bocca al lupo,
0: casa e lavoro, perché questo deve fare magari con qualche risultato riesci a fare, ma insomma
1: vediamo.
0: Dipende da
4: io quello che voglio aggiungere è che il prossimo anno le tre squadre della

0: Regione Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza
1: va bene, ma queste sono le tue solite esagerazioni.
2: Vabbè, dai, esageriamo, che... perché sennò così veramente non facciamo però
1: va bene rivendichi pure questa cosa che avevi detto
2: del maestro che è nato. Vabbè, avevi detto. Fermiamoci qua, Michelangelo, grazie.
1: Ciao Michelangelo,
2: un abbraccio, a presto.
3: Ciao Marco, ciao Stefano,
2: ciao a tutti.
1: Ciao Michelangelo,
2: un saluto ad Alberto Ceruti.
1: Grazie Alberto.
4: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascolta.
2: Un saluto, grazie. Anche a Gianni Bezzi.
1: Ciao, presto, Gianni, a presto.
2: Ciao
0: ragazzi, a presto.
2: Ciao. Ci fermiamo, break, poi recuperiamo un po' di messaggi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
2: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
0: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
1: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
0: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
1: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
0: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Griekspoor, 29 del seeding, 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 i parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, caro Stefano, e andiamo su Instagram a leggere il messaggio pubblicato da Leao sulla sua pagina ufficiale Instagram. E questo scrive così: Leao, è stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo. E solo coloro che l'hanno vissuta da vicino sanno quanto sia stato difficile per me. Ecco perché voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto ciò che era possibile e ciò che era impossibile per questo periodo, per avere una direzione completamente diversa rispetto a quella che avevamo, che il Milan possa tornare a vincere la prossima stagione.
1: Bene.
0: Bene. Era il messaggio che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram. E quindi vabbè, ha parlato, era un po' che non...
1: senza commento, quindi
0: che vuoi commentarlo, no. Tu allora, ci sono un po' di messaggi da recuperare, poi siamo in attesa di un nuovo collegamento, mi dite voi quando è pronto. Si sta preparando benissimo. Allora Rosario ci scrive: ripeto, la differenza tra la Juve e la Roma sono stati un portiere ed un attaccante che la Juve non aveva e la Roma sì. Rosario da Fratta Maggiore, salutiamo Rosario. Come Roma sono state portate in Champions dagli arbitri, ma meno chiacchiere, grazie. Sì, tutta una serie.
1: Siamo proprio ormai.
0: Bene, va bene così. Il Como ci ha avuto un sacco di arbitraggi a favore. Allora, buongiorno, sono un appassionato tifoso del Barcellona. Sì, lascia stare. Ho visto Xavi per 3 anni. Nel suo percorso ha messo il record della società, della storia del club, per più partite vinte per un gol di scarto, altro che Cortomuso. Auguri al Milan, un ringraziamento per la vostra garbata e gradevole trasmissione. Giuseppe, vedi, c'è chi non piace Xavi, ma vado subito. Per me la verità è che il Milan ha una rosa da quinto sesto posto, un allenatore non adatto ad un progetto che vuole fare player trading, ed è andata davanti solo per inerzia del sogno scudetto. Anche questo potrebbe essere. Una volta perso contro la Lazio sono crollati e hanno sottovalutato quelle che venivano da dietro. Chi viene da dietro è sempre molto pericoloso. Dunque ci fermiamo un attimo perché dobbiamo andare subito dagli amici di Radio Firenze Viola. C'è Giacomo Galassi.
1: Ciao,
0: che
1: Giacomo.
0: Trovo con grande piacere. Ciao Giacomo!
2: Ciao
0: Giacomo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ridi, qua arrivano un sacco di messaggi che ci... hai capito?
1: Pensaci tu Giacomo, dai.
0: Siamo salvi
2: a Firenze, siamo salvi, aspettiamo di capire anche noi che cosa succederà sul fronte allenatore, però insomma possiamo sorridere dopo un'annata in cui di sorrisi ce ne sono stati pochi, a parte la fiducia di Stefano che ricordo...
1: Bravo Giacomo, ti ricordi?
2: ...urlato nei giorni più duri. Però per il resto insomma è stata un'annata complicata, quindi ora almeno
1: una ventata di ottimismo,
2: vediamo che succede.
1: Senti, ma era impensabile immaginare la Viola retrocessa.
0: Sono andati vicino,
2: insomma, dicembre era veramente tosta, anche quando dopo il cambio di Vanoli, insomma, nel primo mese ci sono stati due pareggi, però, Genoa e Juventus, poi il buio di nuovo e lì l'abbiamo vista brutta. Però
1: sbocciata la Viola,
2: se Stefano ha calcato i campi da calcio, io invece no.
1: Ma insomma, voglio dire, è vero che ci possono essere dei problemi, ma non riuscivo ad individuare squadre migliori della Viola.
0: Hanno
1: rischiato grosso, però non è retrocessa la Fiorentina.
0: Ho capito, però hanno rischiato grosso, brutta stagione.
2: Rischiamo ancora grosso, se posso fare.
0: Allora.
1: Sono contenti a Firenze
0: ma
1: di grosso.
0: Ma hanno detto di no, lo sai. Ma davvero?
1: C'è una campagna per il no.
0: Ma perché siete così resti verso grosso? Spiegami, Giacomo.
1: L'eroe di Dortmund.
2: Partiamo dal presupposto che siamo resti verso tutto. Io mi preoccupo quando Firenze, come infatti è successo l'anno scorso, era tutta baci, abbracci, Pioli uno di noi, va tutto bene, siamo grandi,
1: ce lo ricordiamo bene, sì.
0: Certo.
2: Quindi insomma a Firenze si buba, come si dice, buba in Toscana molto, molto spesso e quasi per tutto. In realtà il partito del no è soprattutto su Paolo Vanoli, cioè diciamo un 80%, ora non il 100%, comunque auspicava un addio di Vanoli che poi avverrà, questo ormai sembra abbastanza chiaro. C'è una clausola a favore della Fiorentina per il rinnovo di un altro anno che scade il 30 maggio, ma insomma oggi la gente d'amico sui social è stato un po' criptico e ha ripubblicato una classifica con il miglioramento della Fiorentina da quando è arrivato Vanoli, e soprattutto nel girone di ritorno ha detto no words, non ho parole, quindi ci fa anche un po' intendere che dalla parte di Vanoli ormai non si aspettano più il rinnovo. Su Grosso si sospende un attimino più il giudizio. È vero che a Firenze si sperava, con la scelta di Pioli l'anno scorso, di aver dato il via a una nuova stagione, passatemi il termine stagione, non più di allenatori, diciamo, da lanciare, non da rilanciare, ma da lanciare, ma di allenatori affermati che comunque avevano o hanno un curriculum di tutto rispetto. Grosso il curriculum non ce l'ha da allenatore, da calciatore invece, insomma, un curriculum non male, però ecco, da allenatore ha comunque 3 esoneri, ha esperienza a Lione, in cui poi non è finita benissimo, a Frosinone ha fatto bene, però era il Frosinone, e poi un'esperienza a Sassuolo, dove in B ha fatto un gran campionato, però ecco, in Serie A il primo vero campionato fatto bene è questo. Quindi queste qui sono un po' le motivazioni che portano a qualche dubbio. Però ecco, non è che ci saranno le barricate a Firenze se effettivamente poi Paratici chiuderà con Grosso. Diciamo che non entusiasma particolarmente, mettiamola così.
0: Sì. Peccato, perché poi insomma a me
1: magari
0: sembra...
1: lo scorso anno c'era tanto entusiasmo, come ha detto giustamente Giacomo, per
0: si può partire
1: di Pioli,
0: anche un po' diffidenti,
1: di noi,
0: sì.
1: Parti magari con qualche perplessità, con qualche diffidenza in più.
0: Al premio Maestrelli ieri c'è stato Vanoli, che è stato premiato perché ha fatto un'impresa. Dovremmo avere un passaggino, chiedo in regia se possiamo o meno sentirlo, proprio un passaggino insieme a Giacomo, lo sentiamo proprio il primo tratto, dai.
3: Il riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo. No?
4: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria, sicuramente quando si vince un premio non è fine a se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dal magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
5: Ecco, ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
4: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto, in questo premio anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
6: L'ha sentito il presidente in questi giorni?
0: Allora, Giacomo, abbiamo fatto sentire un primo tratto di questo premio che gli è stato riconosciuto, insomma... Parlava da ex allenatore?
2: È un po' sì. Allora, intanto è arrivato in questi minuti, mentre parlava noi, la notizia di un rinnovo in casa Fiorentina. Lezzerini, Luca Lezzerini. Diciamo, non il rinnovo che si aspettavano i tifosi della Fiorentina, il terzo portiere che è tornato l'anno scorso, lui che era cresciuto nel settore giovanile, resta comunque alla Fiorentina. Almeno la notizia l'abbiamo data. Poi, diciamo, il peso della notizia non è di quelle importantissime, ecco, però questo l'abbiamo detto. E su Vanoli, sì, il rinnovo non arriva, insomma, ve lo dicevo, poi in un altro passaggio più tardi hanno provato anche a insistere i colleghi, e lui ha detto di futuro non parlo, ora cerco solo di godermela, e, però ecco, la sua strada è abbastanza tracciata, anche perché quello che ritenevamo da settimane è che se tu vuoi tenerlo un allenatore, non è che aspetti gli ultimi giorni o vedi che cosa fa con Juventus e Atalanta. Banalmente, la stessa Juventus un mese fa dice Luciano Spalletti, vogliamo che sia il nostro allenatore per la prossima stagione e lo rinnoviamo. Quindi il fatto che non fossero arrivati segnali in tal senso ci faceva un po' intuire la situazione. C'è da dire che la spiegazione che danno molti sul no a Vanoli non è tanto sui risultati, è proprio sul fatto che quando poi un professionista si inserisce in una stagione così problematica, anche quando riparti un po' il senso di quella che è stata la scorsa stagione ti torna.
0: Lo sai,
2: invece
0: Giacomo,
2: magari
0: però
2: c'è qualche aria nuova.
0: Però c'è un vantaggio che ha Vanoli, che conosce l'ambiente. Rispetto a Grosso, che deve introdursi nel
2: però conosce anche un ambiente che non vede in lui, diciamo, un allenatore. Questo, ecco, parlavamo prima.
0: Ma
2: di
0: l'ambiente, aspetta, l'ambiente, tu dici i tifosi che non riconoscono l'allenatore, perché insomma la società, se lo conferma, lo riconosce. Il problema è che molto probabilmente la società va in un'altra direzione, ecco.
2: Sai, anche la società non è che la conosca troppo, nel senso che con Paratici c'è un ottimo rapporto che poi si è sviluppato nelle ultime settimane, però Vanoli non è l'allenatore che ha scelto Paratici, Vanoli è l'allenatore che ha scelto Goretti, ancora direttore sportivo, defilato in questo momento, insieme a Ferrari nel momento più buio, ecco, dopo la sconfitta con Lecce e l'esonero di Pioli, quindi... È vero, si conoscono, si sono capiti, ma banalmente Grosso, un altro dei motivi che porta Paratici verso la pista Grosso è il fatto che è stato proprio Paratici a promuoverlo nella Juventus Primavera, ormai diversi anni fa, e ci condivide una visione, ecco, mettiamola così, che magari con Vanoli può far più fatica. Poi teniamo sempre una piccola percentuale aperta al nome, diciamo, che ci può sorprendere, perché noi Paratici lo stiamo imparando a conoscere in questi mesi, ma insomma chi invece lo ha visto soprattutto a Torino negli anni alla Juventus sa che Paratici è anche un maestro dei depistamenti, ecco, e che quindi lavora spesso sotto traccia. C'è da dire che a noi risulta che anche Iraola, che ora è in ottica Milan, insomma,
0: così dicono,
2: al Milan, Glasner, Maresca, De Zerbi, sono stati tutti contattati da De Zerbi, da Paratici, scusate, ma hanno risposto picche. Quindi pensiamo a Grosso, anche perché invece è tra i pochi che ha detto sì, di fatto, ancora va trovato l'accordo, però che ha aperto molto alla Fiorentina.
0: Va bene, guarda, io ti riporto dei messaggi velocissimi, vi riporto, che riguardano un po' la Fiorentina. Ad esempio David ci scrive: Grosso no grazie, meglio di molto Vanoli, forza Viola. Alla fine dei giochi sarà Sarri in Viola, ma mi sembra invece che Sarri sia ormai in direzione completamente lontana, Bergamo, anzi è stato anche raggiunto, scrivono proprio su tutto Mercato Web, lo prendo proprio al volo perché mi dà l'assist il nostro amico, eccolo qui, lo mostriamo, Lazio ha trovato l'accordo con Maurizio Sarri, stasera ci sarà la risoluzione e poi l'Atalanta, la prossima tappa della carriera di Maurizio Sarri, quindi brutta notizia per il nostro amico, però insomma è un po' di giorni che gira questa situazione appunto di Sarri all'Atalanta, no Giacomo, che è un po' l'allenatore che vorrebbe la piazza, ecco, però io guarda
1: avrebbe voluto, senza dubbio, ormai...
2: sempre voluto, sì, almeno 3 anni insomma che se ne parla in ottica fiorentina e tutti lo vorrebbero, ma anche lo stesso Sarri in realtà aveva fatto capire di apprezzare la piazza fiorentina, però prima c'erano dei discorsi relativi a un vecchio contatto che ci fu tra Pradè, Barone e Sarri, nel quale insomma finì male, ora non è che finì, però ecco, diciamo che non piacque, non andò bene, mettiamola così, dai, il confronto. Poi c'è stata la situazione che Pioli era più facile da raggiungere rispetto all'anno scorso Sarri, che addirittura ha raccontato di essere stato contattato dalla Fiorentina il giorno dopo, il giorno stesso in cui aveva firmato con la Lazio. E quest'anno si pensava che Paratici, che no, quando c'è stata Fiorentina-Lazio, aveva mandato anche dei messaggi positivi su Sarri, perché anche qui si parlava del fatto che si fossero lasciati male alla Juventus, quando poi fu proprio Paratici anche un po' a forzare la mano e a chiamare Sarri a Torino. Però ecco, prima della Lazio disse Paratici, insomma, ricordo a tutti che Sarri è stato l'ultimo a vincere uno scudetto con la Juventus, insomma lo ha elogiato e questo aveva portato tanti tifosi a Fiorentina a dire: ah, allora vedi, ci sono speranze. Invece speranze non ce ne sono, e Sarri alla fine andrà a Bergamo e in tanti sono un po' delusi da questa Firenze.
0: Va bene, dai, abbiamo fatto un punto, vediamo che succede, attendiamo i riscontri poi delle società, andando avanti, vediamo un po' se arriveranno notizie o meno sulla scelta della Fiorentina per quanto riguarda la panchina. Giacomo, noi ti ringraziamo.
1: Ciao Giacomo, sempre. Grazie.
0: Un abbraccio. Ciao, e buon ragazzi. Lavoro a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie ancora. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che cercheremo un po' di recuperare. Dunque, dammi qualche altro audio, Andrea, poi stiamo andando in pausa.
7: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Ruti. Il signor Lotito, secondo me, è la persona più furba di questa terra. Ha scelto l'allenatore, uno dei pochi che, se le cose non vanno bene, può anche lasciare lo stipendio e andare via. Una persona vera, Gattuso. E lui l'ha scelta anche per questo motivo, secondo me. No. Così non perde nemmeno i soldi in caso di un altro fallimento, che spero che non accada, perché per me, da interista, per me Gattuso è comunque un uomo vero. Grazie mille, Rudy.
0: Grazie, io però sono sempre dell'idea, almeno questa è la mia posizione, Stefano, che non voglio giudicare la persona ma l'allenatore, perché poi insomma io non li conosco, nessuno, comunque non ho rapporti, quindi giudico il lavoro, quello che può fare l'allenatore. Non credo che ci siano complessivamente delle cattive persone, poi ognuno poi ha un carattere più o meno fatto in un modo.
1: Non lo so, però non so se scaldi l'ambiente, il suo nome, però insomma a me sembra un buon allenatore, poi certamente tutto quello che c'è nel contesto fuori che deve essere messo a posto, secondo me.
0: Assolutamente. Allora, ci prendiamo. No, allora abbiamo ancora il tempo di un altro audio, dai.
8: Quindi volete dirmi che Allegri è andato al Milan senza aver scelto nessun giocatore, niente, ha preso quello che ha preso. Allegri, l'allenatore che Allegri, dopo tantissimi anni di esperienza, tantissimi trofei vinti, non ha scelto nulla, ma non ci crederò mai.
0: Anche io.
8: Da Valestrina.
0: La penso come il nostro ascoltatore, non ci crederò mai nemmeno. Beh, io.
1: Modric e Rabiot, credo che siano due nomi, no?
0: Sì.
1: Suoi, poi non so il resto, ma insomma poi... Insomma, abbiamo detto quello che...
0: Sì, sì, sì. Allora, ma non ci credo
1: la società, cioè, tutto quello che vuoi, sì, c'è da mettere tanto a posto, anzi, proprio da costruirla bene, organigramma, a definirlo bene, insomma, no? Chi fa cosa, però sul campo anche chi fa cosa.
0: Certo, ma assolutamente.
1: Voglio dire, se tu hai un vantaggio enorme a poche giornate dal termine, cioè lo depauperi insomma in questa maniera, lo disperdi, cioè, ci sono delle responsabilità,
0: certo,
1: di tutti,
0: certo,
1: compreso anche il gruppo squadra e l'allenatore, insomma. Non è che non ci vedo tanto romanticismo in questo tipo di...
0: Ha parlato anche il presidente del Como Suarzo, che ha detto arriveranno 4-5 giocatori, Nico Pass, ne sapremo di più a giugno. Andiamo un po' a vedere dentro, all'interno riportato anche da tutto mercato web. Allora, molto dipenderà per quanto riguarda Nico Pass dalle decisioni del Real Madrid. Noi potremo capire qualcosa in più soltanto a giugno. Quindi tutto nelle mani del Real. Molto ambito però anche Fabregas. È normale che diversi club possano interessarsi a lui dopo un campionato così importante. La cosa positiva è che tra noi c'è totale trasparenza. Ogni situazione viene condivisa immediatamente e il rapporto resta molto solido. È una persona estremamente determinata e ha ben chiaro il percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi. Poi ancora, chi si aspetta tanti innesti dal mercato rimarrà deluso, ma qualcuno sicuramente verrà acquistato. Non immagino rivoluzioni profonde, dice, ma penso possono arrivare 4-5 nuovi giocatori. La partecipazione alla Champions League cambia inevitabilmente il modo di rapportarsi con calciatori, agente e società. Insomma, per farla breve, metti mano al portafoglio, perché adesso ti chiedono ancora di più. Cioè, no? Vero?
1: Ma fa la squadra.
0: La squadra. 4-5 giocatori, vediamo. Queste sono le parole del presidente del Como. 331-8200-213. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo per l'ultimissima parte di Maracanà. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore del Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini. Dunque, dopo l'esperienza a Bergamo, Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche quattro rinforzi, due in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan, Gerry Cardinali, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro, vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic sul braccio destro di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico, lo svedese Piace Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeli, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi Marquez. Alex, come sappiamo, sarà assente per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: siamo tornati, stavo leggendo un po' di messaggi. Allora, 3318200213, c'è un messaggio lunghissimo, poi magari chiedo,
1: vedo, mamma mia.
0: Ma no, lunghissimo.
1: Papiro.
0: Centro coordinamento Catanzaro, credo che sia successo qualcosa nell'ultima partita che dovranno affrontare. Lo leggo al volo, il centro coordinamento Catanzaro Club apprende con forte amarezza che non vi sarà da parte del Monza la possibilità di riservare tagliandi destinati alla tifoseria organizzata del Catanzaro, così come non è stata individuata da parte degli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica una soluzione che consenta una gestione chiara e ordinata della trasferta. Una decisione che riteniamo incomprensibile e profondamente sbagliata. Lo Stato e le istituzioni dovrebbero favorire l'organizzazione e la sicurezza, non creare le condizioni affinché possano nascere tensioni e situazioni di disordine. Noi siamo stati ospitati con società e tifoseria del Monza Calcio, siamo stati ospitali, per questo motivo chiederemo che venga presentata un'interrogazione parlamentare. Non è accettabile che si scarichino sui tifosi responsabilità e conseguenze di scelte che appaiono prive di logica organizzativa e preventiva. C'è questa situazione, insomma, ricordiamo, partita che vale il ritorno in Serie A con il Monza che parte in vantaggio per la vittoria esterna contro il Catanzaro. A proposito di tifosi, dovremmo avere un contributo noi che ci hanno mandato di Simonelli, che ha parlato ed è tornato anche su alcune situazioni recenti che hanno riguardato il nostro praticamente campionato. Sentiamolo un attimo, dai.
2: Ah, Presidente, volevamo soltanto un suo commento su poi i fatti che sono accaduti a Torino nell'ultima giornata. Abbiamo letto alcune parole ieri, insomma, poi un giudizio generale.
3: Beh, come ho detto ieri, non sono fatti belli, non sono fatti che mi piace sentire, non fanno bene al calcio, mi auguro che non capitino mai più e che comunque la partita deve essere un momento di gioia e non un momento di scontro. Io vivo a Milano. Vedo che il derby di Milano arrivano le persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza che ci siano mai sconti, solo per il piacere andare a vedere la partita, che in altre città questo diventi occasione di scontri tra teppisti non è sicuramente una cosa positiva.
4: Ha portato anche a delle riflessioni sulla compilazione dei prossimi calendari?
3: Beh, come ho avuto modo di dire, il calendario non aveva queste, diciamo, tipo di limitazioni. E dove è capitato, avete visto qui a Roma, la Lega è stata in grado di gestirla comunque al meglio. Ciò non toglie che, soprattutto per la contemporaneità che certe partite si portano dietro nelle ultime due giornate, forse non è opportuno che partite così delicate trascinino poi, no, gli orari di tutti gli altri. Io mi immagino che il derby di Torino il prossimo anno probabilmente avrà anche lui il divieto della notturna e quindi è chiaro che se dovesse ricapitare una delle ultime due giornate potrebbe a sua volta trascinare gli altri. Quindi è una questione di carattere, diciamo, oggettiva che mi porta a dire che è meglio evitare negli ultimi giorni queste partite ad alto rischio.
0: Stefano?
1: Senza commento posso?
0: Senza commento.
1: No, senza polemica.
0: No, non ti è garbato qualcosa.
1: No, figurati, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, 3318200213, però penso che poi anche questo derby, per quello che è successo, non avranno poi degli orari diversi. Allora, vai con un audio, 3318200213, vai.
5: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
5: Secondo me l'errore di fondo che facciamo tutti, che noi pensiamo ad Allegri, e quello era un grande allenatore, secondo me, piaceva anche a me dell'Allegri del Milan, della Juve, del suo ciclo, ma questo Allegri qui è tutta un'altra roba, dai ragazzi, secondo me o si ferma un attimino e cerca un attimino di studiare, perché diciamo di portarsi alla pari con altri allenatori, perché secondo me sinceramente vedere le partite del Milan quest'anno e anche per i tifosi milanisti è stata una pena, dai. Voi ditemi una partita bella del Milan che hai visto, un gioco fluido, ma ha arrancato con tutte le anche squadre, è stato preso a pallate da Atalanta, Cagliari, Sassuolo, ma dai, cioè
1: Implacabile.
0: Implacabile, implacabile. Senti, poi tanto nei prossimi giorni ci andremo anche qui. Abbiamo parlato ieri, abbiamo accennato di Francesco che c'entra questa salvezza, no? Un po' una sorta di riscatto per lui dopo il recente passato non eccellente.
1: Ho notato, ho letto così, che tra i papabili in caso di uscita di Italiano direzione Napoli,
0: c'è Di Francesco?
1: Lui, Palladino e De Rossi sarebbero i candidati per la sostituzione italiana a Bologna. Quindi anche Di Francesco.
0: Per Bologna?
1: Sì. Il suo nome è spuntato fuori. Staremo a vedere quello che succede. Abbiamo sempre detto il valzer dei direttori sportivi, il valzer delle panchine.
0: Sai che io voglio monitorare molto anche la posizione di De Rossi?
1: Appunto. De Rossi, se Italiano va a Napoli, lì si libera. Cioè, Bologna deve trovare un allenatore. Quindi dicono Palladino, De Rossi e anche Di Francesco come idea
0: per Bologna. Beh, vediamo. 331 8200 213. Vengo ancora da Andrea, vai.
6: Giovanni da Bari. Giovanni, ovviamente. Voglio dire una cosa su Spalletti. Io condivido quello del signor Gianni Bezzi, che è un po' sopravvalutato Spalletti, anche perché questa è una delusione con la Juve, una delusione con la nazionale. Non va in Champions con la Juve, non va ai mondiali con la nazionale, e o giù di lì. Capiamoci, con noi dell'Inter ci portò ovviamente in Champions dopo anni di buio totale post triplete 2010, va bene, ma poi per vincere abbiamo chiamato Conte. Primo anno finale di Europa League e poi scudetto, cioè alla fine ha vinto, come ha detto il signor Gianni Bezzi, ha vinto con lo Zenit e con il Napoli che aveva una squadrona. E poi
0: vabbè, non c'è molta, un po' più corti ragazzi, però boh, non lo so, io penso che è vero che ha fallito con la nazionale, l'abbiamo criticato, io personalmente l'ho criticato.
1: Ma qui non
0: però
1: si
0: mi
1: tratta,
0: sembra, allora, mi sembra un allenatore che possa ancora dare, insomma. Cioè,
1: secondo me dobbiamo affrontare, voglio dire, con serietà. Non è che se uno dice Allegri e Spalletti hanno deluso perché avrebbero dovuto portare sia il Milan che la Juve, il Milan, alla qualificazione della prossima Champions League, non è che si dice che sono ormai sono improvvisamente scarsi. Tutt'altro, io dico che restano due formidabili allenatori che però magari non hanno saputo, non lo so. Nelle difficoltà, tutte le difficoltà del caso, la società, il mercato che non c'è stato, che poteva essere, non è stato, tu sei quel minimo o grande vantaggio,
0: certo,
1: devi portare,
0: certo,
1: devi chiudere il cerchio. Poi qualcosa, se ci vogliamo giriamoci intorno. Però è che non è che adesso buttiamo e tiriamo su gli allenatori come no, con i fili, no, assolutamente. Cioè Allegri e Spalletti restano bravissimi, ancora molto competitivi, magari altrove possono fare benissimo, ma potevano far meglio, possiamo dirlo che questo finale avrebbero potuto far meglio? Ma non ci vedo niente di male, ma insomma nemmeno niente di drammatico, perché non si può dire, basta. Poi c'è tempo, e ti ho detto sempre che chi ha fatto bene oggi può far male domani.
0: Assolutamente, ma dai, voglio dire, questo vale un po' per
1: questo.
0: Tutto. Calcio è questo. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ancora linea aperta con voi, vai.
7: Ciao, scusatemi, purtroppo mi ripeto, ma finché il Milan c'ha tre, il centrocampo Fofana, Rabiot, Modric, che era uno dei più forti d'Italia, c'è forse il miglior portiere che gioca in Italia, c'ha una difesa di un buon livello, ma finché lui mi fa giocare a Leao fuori ruolo, che già di per sé deve essere stimolato, Pulisic fuori ruolo, perdendo i suoi inserimenti e i suoi gol, ma scusate, la colpa è solo ed esclusivamente di Allegri, cioè non raccontiamo che il Milan non ha la squadra, via. Ma ce l'hai comodo la squadra.
0: Ma io un po' la penso come il nostro amico. Tutto mercato, vado ancora perché Tony D'Amico ha il passo d'addio con l'Atalanta, Stefano, e può chiudere con la Roma entro il weekend. Quindi attenzione, notizia importante per quanto riguarda appunto la struttura della Roma, perché dopo 4 anni Tony D'Amico saluta l'Atalanta, perché nelle scorse ore ci sono stati dei contatti tra le parti per trovare la quadratura per la risoluzione consensuale. Di fatto, già quasi certa dopo le notizie che arrivavano sul fronte Giuntoli, con il dirigente che dovrebbe essere presentato a inizio della prossima settimana a Zingonia, con l'ufficialità intorno al 2 giugno per quanto riguarda Giuntoli. Di conseguenza che succede? Che D'Amico non resterà fermo, aveva un contratto fino al 30 giugno del 2027 con l'Atalanta e per questo un anno fa Luca Percassi lo aveva blindato dagli assalti del Milan con Giorgio Furlani che lo considerava il primo obiettivo per la scrivania. Come è andata a finire il rossonero della storia di queste ore? D'Amico aveva una possibilità di ritornare in voga qualora fosse arrivata la qualificazione in Champions, opportunità appunto sfumata. Così la Roma è pronta a offrirgli il ruolo del direttore sportivo, ha già lavorato con Gasperini proprio ai tempi dell'Atalanta, quindi potrebbe riformarsi questo sì. connubio che comunque ha portato
1: è lui il profilo, dai.
0: È lui il profilo,
1: anche perché credo che
0: vuole uomini suoi, dai,
1: no, ma l'Atalanta credo che sia un cambiamento.
0: Giuntoli l'Atalanta insieme a Sarri, quindi si ricompone una coppia, si ricompone anche un'altra coppia a Roma sì. eventualmente per quanto riguarda allenatore e direttore sportivo. 331 82 00 213, vai Andrea.
8: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze. No, stavo ascoltando Rombezzi, Pallomeni. No, dicevo, ci vogliono tre il Rampulla. Ci vogliono tre o quattro acquisti, perché quelli dell'anno scorso invece non andavano bene, erano finte. Ora altri tre o quattro acquisti, nuovo aumento di capitale, altro giro, altra corsa, si riparte da capo come il gioco dell'Oa. Però per la Juve va tutto bene, vero? Solo l'Inter si conta gli spiccioli, il debito sul conto corrente e sul bilancio. Fenomeni. Arrivederci, Carlo a Firenze.
0: Bene.
9: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
9: Io però rimango esterrefatto da quello che sento in giro, non solo qui, sulla domanda se Spalletti deve rimanere o meno. Ma come si fa a discutere Spalletti? Che ogni singolo dato racconta delle capacità di questo allenatore che sarebbe secondo da quando è arrivato la Juventus. Qui è un discorso molto più profondo. Il focus deve essere messo su Comolli, facciamo nomi e cognomi, e sul gruppo squadra. Perché cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, rimane lo stesso gruppo squadra e ogni anno la Juventus quarta per miracolo, quest'anno quinta. Ma Spalletti è intoccabile.
0: Noi non è che dobbiamo toccare noi, lo deve toccare qualcun
1: altro.
0: Ma chi
1: lo tocca? Abbiamo sempre detto che deve continuare.
0: Io su questo patto Spalletti...
1: Ma abbiamo anche aggiunto che sia la Juventus che il Milan, lo ripetiamo per l'ennesima volta, avrebbero potuto e dovuto fare meglio.
0: Assolutamente.
1: Si può dire?
0: Sì,
1: non lo diciamo.
0: Poi arriva Federico, il DG giallorosso, lo ha scelto Gasperini che ora a Roma comanda più dei Friedkin, si fa così e anche questo un modello da seguire, l'allenatore che decide tutto. Sei d'accordo? Un modello da seguire, l'allenatore che decide tutto? Io no. Dico, non prescindere, però c'è Federico che sponsorizza praticamente l'allenatore come una sorta di despota praticamente che decide tutto nel
1: però,
0: bene
1: insomma,
0: nel male.
1: Voglio dire la versione inglese dove in Inghilterra è così, decidono molto esatto. Con altre disponibilità economiche, soprattutto con altri valori, perché Pepe Guardiola, se tu mi dici Pepe Guardiola può decidere, beh, io direi che leggermente qualcosa può incidere, però non è che si può estendere a tutte le leghe professionistiche europee questo discorso, bisogna vedere quanto hai con disponibilità economiche. Poi sempre voglio dire, secondo me poco corretto accentrare tutto su una persona, no?
0: Assolutamente.
1: Il principio di delega in qualsiasi gruppo di lavoro è fondamentale per me, ma io la vedo così. Poi non so.
0: 331 82 00 213, ancora un altro messaggio, vai.
10: Spalletti ha sbagliato mestiere, doveva fare il psicologo. Psicoterapeuta, psicoanalitico, psicologia dei sentimenti, delle parole, ma l'allenatore non è cosa sua.
0: Vabbè, dai ragazzi, non esageriamo sempre. Dai, 331 82 00 213, un altro ancora.
11: A Pallomeni una domanda gli farei.
0: Dai,
11: Allegri gli dai 4 perché ha perso la Champions e 6 se tante volte le ci andava. Ma Gasperini quanto gli davi? Se non gli ha dato 9,5 perché l'ha centrata, ma se non la centrava quanto gli davi? Visto che ha fallito pure l'Europa League.
1: Sì, ha fallito.
0: Quanto gli davi se non centrava l'Europa?
1: Beh, la piena sufficienza, perché il lavoro che ha fatto, io, come tra l'altro ho sempre detto anche di Spalletti, cioè il lavoro ci sta, poi magari non vai a dama. Insomma, gli avrei dato ampia sufficienza. se non fosse, però è arrivato terzo, se non sbaglio, la classifica dice che è arrivato terzo.
0: Terzo, sì.
1: Terzo.
0: La Roma quarto terza Fabregas.
1: Dal 1304 avanti Cristo la Roma. Quindi se non gli do 9,5 che gli devo dire? Io credo che sia un po' laziale il nostro amico, no? Ho dubito, forti caratterialità.
0: No, forse Juventino.
1: Laziale, o Juventino.
0: Juventino. Dai, dunque, andiamo, vi chiedo, allora intanto c'è che vabbè chi se la prende con, vabbè, ma non litigate tra voi tifosi, insomma è anche bello sentire pensieri diversi, opinioni diverse. 3318200213. Franco ci ringrazia per aver letto il comunicato prima dei tifosi della situazione che riguarda il Catanzaro, speriamo insomma che tutto possa andare per il meglio, e quindi si chiude anche questa stagione della Serie B. Adesso c'è questo scontro tra Monza e Catanzaro, ripeto, con il Catanzaro che parte in notevole svantaggio. Monza c'è una panchina, se leggevi la panchina nell'ultima partita, ci sono giocatori da Serie A proprio.
1: Beh, direi di sì, insomma, questi, poi quindi, anche durante il campionato strano che non, strano che non l'abbia recentrata in maniera
0: esatto,
1: diretta.
0: Esatto,
1: il Frosinone ha sbagliato tutto, a proposito di lavoro.
0: Sì,
1: no?
0: Ma l'ho detto giorni fa.
1: L'allenatore, il gioco.
0: Cambiando poco, perché non è che ha fatto un grandissimo mercato il Frosinone rispetto all'anno scorso, tenendo poi tutta quella quei ragazzi che erano andati, avevano rischiato, avevano sfiorato praticamente la
1: retrocessione Lega Pro.
0: Lega Pro, quindi... 3318200213, non vedo Andrea che c'ho adesso qui.
12: Salve. Vai. Ragazzi, 10 lode vuol dire perfezione. Io penso che qualcosina all'Inter si possa ricoverare.
1: Ma è così, eh?
0: Ma che bello,
12: Coppa,
0: però.
12: Per cui mi sembra un bel 9, sarebbe un voto più giusto,
0: a
12: come all'allenatore
1: detto,
12: del Como. 10
1: lode è eccessiva, la perfezione. Gasperini non esiste,
12: mi sembra un po' esagerato, perché non è che sia uscito bene dalle coppe. Campionato 11 sconfitte,
1: cioè,
12: poi considerando
1: allenare
12: che
1: a Roma è facilissimo,
12: ce n'è stata
1: Roma
12: rocambolesca.
0: Il voto, no, per me.
1: Al primo anno di Roma tutti
12: comunque
1: pensavano che potesse incappare in tonfi clamorosi.
0: Aspetta, rifammi rivedere questi voti che sono stati contestati dai nostri amici, il pagellone di Stefano
1: 9,5 Pallone. Perché la Roma non raggiungeva questo obiettivo da 7 anni.
0: 4 Allegri che c'ha la mano sulla testa, mi dico, ma che me metti
1: un impegno a settimana, io non lo dico perché mi sembra anche, che vuol dire un impegno a settimana, però lo vogliamo aggiungere, impegno a settimana,
0: mettiamo.
1: Lo metti, ti piace il testo impegno a settimana?
0: Mettiamo.
1: Solo impegno a settimana.
0: Da il peso, capito?
1: Dal peso,
0: peso
1: del 4.
0: Capito, sì, lo rende ancora più vero sto 4, capito?
1: Cioè, ma insomma, sì, voglio dire, le pagelle sono fatte
0: pagelle
1: per
0: sono
1: essere
0: per far discutere. Io ho mia figlia,
1: io allora faccio una
0: voto,
1: premessa,
0: io ho mia figlia che contesta
1: avrei
0: sempre
1: dato,
0: tutti i voti,
1: ma
0: sai?
1: No, avrei dato tutte sufficienze, perché io non sono, però sono stato costretto da Piccari, quindi,
0: certo, è colpa cari mia,
1: ascoltatori e telespettatori,
0: no,
1: sono
0: ma io
1: stato
0: detto, fai
1: questo
0: peggio
1: giochino
0: pure.
1: No, esatto, tu avresti
0: detto,
1: fatto
0: fai peggio
1: e falla tu la prossima volta, però siccome ci sono ruoli io ho dovuto dare dei voti. Mi dispiace aver dato insufficienze a Luciano e a Max, che stimo tantissimo, però insomma due grandi calibri come loro si sono fatti sorprendere sul più bello. Ecco, questo è un po' il tema, molto anche terra terra, anche se poi c'è stato un lavoro sia nella prima parte di Allegri che anche con l'arrivo di Spalletti, ottimo. Però poi il risultato è quello che conta, come si dice, non è arrivato per piazze importanti, per la storia dei club. Ecco,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: la severità in quei voti.
0: Intanto attenzione, perché l'Atalanta sta facendo un tentativo, perché? Quindi notizie di mercato, andiamoci subito, tentativo dell'Atalanta per D'Acugna. Il centrocampista non lascerà il Como, quindi vedi, si stanno già dei movimenti.
1: Se lo dà Fabregas.
0: Il francese del Como però non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra di Fabregas, che si è appena qualificata per la Champions League, quindi caro Sarri, non te lo danno al momento, e quindi dovrebbe rimanere a Como.
1: È chiaro rimanere, che... se poi magari a fronte di una chiesta, un'offerta ricevibile, magari
0: vediamo. 3318200213. Da una news di mercato invece ad un messaggio di un nostro ascoltatore, il passaggio è breve, vai.
13: Buongiorno, ma scusate, buongiorno. Ecco. Ma possibile che nessuno si prende la briga, il nostro governo o chi deve essere responsabile, di capire come ha fatto ai tempi la tassa a togliere la violenza negli stadi e fuori dagli stadi? Cioè, non succede più nulla. Noi qua siamo sempre in mezzo a queste cose, vietano le partite notturne, se no c'è un problema di ordine pubblico, perché di giorno non c'è divieto di ordine pubblico, cosa c'è di giorno, non fa niente?
0: Beh, la sera
13: cosa
0: però...
13: hanno fatto...
0: c'è più possibilità,
1: il nostro
0: diciamo
1: amico vuole il giro di vita,
0: capito? Allora, Giovanni manda i suoi voti agli allenatori in questione. Allora mette Fabregas 10, Chivu 9. Quindi che vuol dire? È maggiore il voto a chi?
1: Beh, perché Fabregas per la prima volta, cioè, fa un'impresa storica, porta il
0: Coppa Champions. Scudetto al primo anno.
1: È la Coppa Italia.
0: La Coppa Italia. E Chivu deve stare davanti sempre.
1: Vabbè, ho capito, non però vedi. Vabbè, no, 9 Chivu poi.
0: Ho capito, va fuori col voto. Qui sono tutti andati fuori, altro che boto.
1: Testa pure.
0: Gasperini 9, Conte 6, Spalletti 5, Allegri 3.
1: Però
0: siamo
1: Conte
0: lì.
1: Quanto gli ha dato?
0: Conte 6.
1: Ah, ma è stato più severo.
0: Conte
1: 6.
0: È stato più
14: buonanotte.
0: Severo. Però insomma, dai, Chivu dietro Fabregas, ragazzi, no, dai, insomma, non si può mettere un voto più alto a Fabregas.
1: Io quanto gli ho dato a Fabregas? 10
0: a Chivu. 10 lode tu hai detto a Chivu. 10 a Fabregas.
1: Però sono stato ripreso dal precedente ascoltatore, troppo. Secondo me correttamente, perché 10 lode è per la perfezione, quindi per lui non c'è stata la perfezione.
0: Non c'è ragione. Stata.
1: Però la lode per distinguere un po' dal 10 di Fabregas.
0: Assolutamente.
1: Prima volta storica in Champions League.
0: Allora, ci scrive Antonio, ci scrive: buon pomeriggio, partendo dall'idea che nel Milan non c'è la società, ma dire che Allegri non ha colpe perché non ha giocatori, insomma, dice non è d'accordo. Maignan è miglior portiere che gioca in Italia. Modric non ha bisogno di dire altro. Rabiot titolare in Francia. Pulisic e Leao tra i migliori fino allo scorso anno, diciamo, del nostro campionato. Saelemaekers è miglior terzino dello scorso anno. Poi i Tomori, i Fofana, gli Asciari, Loftus-Cheek, insomma. Lui dice, questa c'è, la squadra c'è.
1: Mi ricordo quello scintillante con la sfida della Fabregas Allegri, ricordi?
0: Sì. Si sono pizzicati un pochettino.
1: Lo vedi come è andata a finire. Poi
0: hanno vinto i giochisti. Vai, ancora un altro audio, 331-8200-213.
15: Buongiorno a tutti e un saluto dal Salento, sono Mario.
0: Mario,
15: anch'io
0: ciao.
15: Vorrei dire al signor Impallomeni l'eccessiva lode a Chivu, perché non ha tenuto in considerazione il fallimento in Coppa, per carità, sul campionato, sulla Coppa Italia, benissimo, ci sta. Ma la stagione è fatta anche dalla Coppa dei Campioni per quanto
1: motivo
15: riguarda l'Inter.
1: Voglio uscire da questo ginepraio, questa cosa. Sono
0: assediato. Ma ne vince due.
1: No, però su Chivu, caro amico Carlo, come si chiama?
0: Sì, che ne so, Mario.
1: Vabbè, Mario. Caro Mario, all'inizio della stagione su Chivu, diceva Chivu, no, ma può andare a allenare l'Inter, Chivu, no, per carità, Chivu, ma Chivu dopo quattro giornate, ma Chivu, e Chivu, doppietta, 10 e lode, punto. Abbiamo concluso?
0: No, ancora no, manca qualche minuto, non so se c'è ancora un altro audio, così li recuperiamo tutti, perché guarda che sono arrivati tantissimi oggi, come sempre, al 331-8200-213 si scatenano, vai! Federico che scrive un'altra cosa, aspetta, mo te la leggo.
10: Oh Carlo! A me sembra che tu sei un brischero.
0: Oh, buono.
10: Salvo da Berlino.
0: Non vi insultate tra di voi, per favore. Non avete sottolineato una cosa, scrive Federico. Quest'anno sarà Sarri a decidere il mercato dell'Atalanta. Ha avuto ampie garanzie in merito. Ma che ci ha parlato? Cioè, Federico è uno che, secondo me, vanno a cena insieme. Che ne so, brindano, che fanno? Fumano insieme, fanno qualche cosa, vabbè.
1: Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: Pure per me, caro mister. 331-8200-213, forse abbiamo un altro audio, 58 e poi ci salutiamo.
16: Però, infatti di Torino.
1: Eh?
16: Se è vero, non lo so se è vero, ma quello che ho letto.
1: Dentro una bottiglia, ha mandato un messaggio imbottigliato.
16: Alla solita ora,
1: no, le due.
0: Non si capisce niente, è insentibile.
1: Sta dentro una bottiglia, ha mandato un messaggio imbottigliato.
16: Alla solita ora.
1: No, è
16: le due
0: non si capisce niente, è insentibile.

0: Però insomma c'è grandi responsabilità. Va bene, siamo arrivati al termine della puntata, vi lasciamo a Tutta C, mi raccomando, subito dopo di noi Tutta C, anche sul canale 61. Noi ritorneremo puntualmente domani, sempre a partire dalle ore 13.
1: Ciao Marco, ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Stefano, buon proseguimento.
2: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
3: Al via questa mattina a Roma all'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
4: Sul tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
2: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
3: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre. Con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
2: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente mortale avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazze di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
3: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano o Trenitalia sul proprio sito. Segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
2: Lo sport con la MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema a pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto.

contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la nostra, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo martedì 26 maggio 2026, sono le 17.05, saluto anche Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia per una puntata che ha il sapore della vigilia di playoff, perché domani sera si torna in campo con le semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie C. Prima di instradarci nella nostra consueta liturgia della trasmissione, della nostra trasmissione dedicata alla Serie C, vi ricordo tutti i riferimenti per poterci seguire. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vediamo se il primo collegamento è pronto, e ovviamente lo è, perché il direttore, il direttorissimo di Tutto C è preciso e puntuale come un orologio svizzero. Buonasera a Ivan Cardia.
2: Buonasera, buonasera a te Luca, a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, direttorissimo, prima di tutto come sta? Che è un po' che non ci sentiamo almeno a voce, quindi spero tutto bene.
2: Tutto è il gran caldo del nord Italia, mi affossa, perché sono diventato vecchio come te, purtroppo, quindi patisco le condizioni atmosferiche come tutti i vecchi che si rispettino.
1: Ti vorrei ricordare la tua città di nascita, ma mi fa quasi effetto, insomma, di parlare del caldo nella ridente Milano.
2: 10 gradi in meno nella mia città di nascita rispetto alla ridente Milano, quindi...
1: Ecco, bene, bene, bene. E allora, non è che qua si stia propriamente con i polaretti attorno, però insomma, tanto sai benissimo anche come si sta in quel di Firenze, come si sta in Serie C, però è invece qualcosa tutto da scoprire in proiezione 26-27, perché oramai insomma ci stiamo instradando sulla nuova stagione. Prima però, immancabile, non ti posso non chiedere delle gare di domani alle 20 Brescia Salernitana, alle 21 in diretta su Rai Sport Catania Ascoli. L'Ascoli, a mio modestissimo parere, ha diciamo un piede e mezzo in finale, perché è vero che il Catania è una signora squadra, ma ribaltare un 4-0 è tanta roba. A Rigamonti ti chiedo come la vedi tra Brescia e Salernitana.
2: Io condivido il giudizio sull'Ascoli, che insomma diciamo che la gara di andata ha indirizzato molto il percorso di questi playoff. È difficile l'altro pronostico, però tendenzialmente ti direi Brescia, perché la vedo comunque, al di là del fatto appunto di giocare in casa, e quello può aiutare inevitabilmente, un elemento formale, ma non solo formale, però è una squadra che secondo me ha le idee un po' più chiare. Poi parliamo di due formazioni comunque valide, comunque entrambe con giocatori di alto livello e che vengono da un pareggio, quindi diciamo non c'è fatico a vedere una favorita chiara, ecco. Tra le due, secondo me, il Brescia qualche piccola percentuale in più, dai.
1: Sicuramente ha mostrato più certezze, più solidità rispetto ad una Salernitana che, al netto del cambio in panchina nel corso degli ultimi giorni, anche insomma con tutti i tuoi sodali di tuttoc.com, abbiamo definito come una delle squadre più imprevedibili dell'intera Serie C, assieme probabilmente solo al Cittadella. Sarà anche la partita, tra l'altro, di Facundo Lescano, non perché sia un ex della Leonessa, ma perché è stato veramente ad un passo dal vestire la maglia del Brescia a gennaio, quando poi c'è stato lo scippo ovviamente legale, niente di, niente di legale in termini di scippo vero e proprio da parte. Ecco, no, infatti, no, ci basta già quelle che la realtà ci propone quotidianamente, quindi Lescano protagonista ancora di più per una Salernitana che sì è scostante, è imprevedibile, però quando ti puoi permettere di alternare usando le due punte, Franco Ferrari, Facundo Lescano e Roberto Inglese, diciamo che se la Salernitana si ricorda delle qualità che ogni singolo ha, probabilmente non dovrebbe nemmeno, non dovrebbe nemmeno partecipare ai playoff.
2: Sì, sì, sì, è vero, però questo discorso lo possiamo fare da inizio stagione e poi la Salernitana non è andata neanche vicino a vincere il proprio girone. È sicuramente una squadra con grossi valori tecnici e anche di esperienza, fermo restando che poi ha avuto così tanti alti e bassi che, come giustamente hai detto tu, è diventata una formazione totalmente imprevedibile. Per i valori che ha sulla carta ti puoi aspettare che vinca qualsiasi partita, per quello che ha fatto vedere nel corso della stagione ti puoi aspettare che perda qualsiasi partita, perché è veramente una formazione altalenante, ecco, cioè, per quello parlavo anch'io di più certezze, cioè Brescia mi sembra più quadrata.
1: Vero.
2: Tra l'altro anche Lescano stesso, per esempio, che ha fatto spesso i playoff, ricordo nel 2023 per esempio con il Pescara contro il Foggia, uscirono ai rigori, non è mai arrivato in finale, quindi è un attaccante anche lui, ma insomma, la Sanità ha tanti attaccanti di altissimo livello. Però poi non è sempre riuscita a tradurre questo aspetto in prestazioni di campo all'altezza dei nomi, ecco, mettiamola così, dai.
1: Rimanendo nell'universo del girone C, oggi è stata la giornata di presentazione della nuova proprietà del Cerignola, conferenza stampa con tutta la presentazione del nuovo organico, organigramma dirigenziale. C'è stato anche l'annuncio di Elio Di Toro del rinnovo del direttore sportivo fino al giugno 2028. Mi sposto nella tua Puglia perché parlavamo, abbiamo accennato, hai citato Foggia. Foggia perché? Perché oggi dovrebbe essere diciamo l'ultimo giorno purtroppo di vita della Ternana, Ternana che nelle prossime, in queste ore, dovrebbe veder chiuso il proprio esercizio provvisorio, quindi con il De Profundis sulla storia purtroppo centenaria delle Ferie, che saranno costrette a ripartire dalle categorie inferiori, e con il Foggia che è la prima indiziata a sostituire le Fere nell'organico della Serie C dell'anno prossimo. Tutto, mi sembra che sia tutto abbastanza delineato oramai.
2: Sì, mi sembra che si andrà in questa direzione, mi sembra realisticamente questo il purtroppo per la Ternana. Ovviamente arriverà la revoca della filiazione alla Federcalcio e ripartirà dai dilettanti, invece tra l'altro dall'eccellenza, dopo le modifiche normative che ci sono state ormai due anni fa, e invece insomma il Foggia tra l'altro con riammissione e non ripescaggio, che è una cosa che facilita anche, perché poi il ripescaggio ha costi abbastanza alti, mentre la riammissione ha i costi normali legati all'iscrizione al campionato. Insomma, mi sembra tutto abbastanza indirizzato. Poi da Foggia ci vanno molto coi piedi di piombo, però sappiamo anche che hanno anche iniziato a lavorare con diciamo dei casting dirigenziali legati a figure diciamo di categoria o anche di categoria superiore, nel senso che sai, quando inizi a cercare dei direttori sportivi e non pensi a nomi da Serie D, evidente, tra l'altro uno era anche di Toro, no? Accostato più volte al Foggia, diciamo, vuol dire che, insomma, per quanto può essere prudente, però Ramma giovane meno che per il CD.
1: Assolutamente, insomma, si è parlato anche di Daniele Dell'Icarri per quanto riguarda il novero dei papabili per la direzione sportiva. Il tuo ragionamento è assolutamente condivisibile. Un'ultima battuta, Ivan, te la chiedo, visto che siamo in orbita Puglia, sul Bari,
2: no,
1: che di fatto è la quarta e ultima retrocessa in Serie C. Come si può ripartire da questa situazione? Perché si è parlato, si è ventilato delle dimissioni di De Laurentiis, ma con la proprietà che rimane la stessa. Io ho la sensazione che per ripartire necessariamente si debba passare da un cambio di proprietà oramai.
2: Sì, necessariamente, ma non inevitabilmente, nel senso che poi De Laurentiis, in maniera legittima, per quanto io pensi che la gestione del Bari da parte della famiglia De Laurentiis sia stata negli ultimi anni vergognosa, però De Laurentiis legittimamente può non vendere Bari, quindi noi
1: assolutamente
2: tutti,
1: per carità,
2: anche il sindaco di Bari ha scritto a De Laurentiis, ma poi sono parole che un po' se le porta via il vento, perché possiamo tutti essere d'accordo sul fatto, certo, che è un'era finita, perché credo che la rottura sia del tutto insanabile con la piazza, e che sarà del tutto invivibile anche il San Nicola rispetto se non dovesse esserci un cambio, però poi quel cambio non lo può imporre nessuno a De Laurentiis, quindi questo è un dato di fatto. Bisogna vedere se trova acquirenti, li aveva praticamente trovati quando il Bari stava andando in Serie A, e poi la cosa è sfumata, come sappiamo tutti, a pochi secondi dalla fine della finale dei playoff, e quello è stato un po' il momento sliding doors del Bari, perché se fosse andato in Serie A quasi sicuramente avrebbe cambiato proprietà, cioè, anzi sicuramente, non potendo veramente stenerla, e sarebbe iniziata un'altra, certo, era. Poi sul Bari, insomma, si vuol leggere su tutto C, ho praticamente dedicato l'intero editoriale della domenica a quella vicenda. Io penso che veramente sia la fotografia di tutto quello che non funziona nel calcio italiano la storia recente del Bari, per tante ragioni, e credo tra l'altro che non esista, cioè io non penso che esista nel momento, cioè nella storia dell'economia recente, non del calcio, un momento in cui possono succedere due cose così tanto diverse come quello in cui l'allora sindaco di Bari De Caro decise di dare il club a De Laurentiis e non agli Arfono. Cioè, oggi ne parlavo con un dirigente di Serie A, mi ha detto è un po' come quando diciamo Blockbuster rifiutò di comprare Netflix, poi sappiamo com'è finita Blockbuster. Cioè, è un momento, veramente un turning point incredibile, che però affonda le sue radici nel pressappochismo con cui è stata gestita la squadra del Bari da diversi anni a questa parte, dalle istituzioni politiche e anche dalla stessa famiglia De Laurentiis. Perché all'inizio va bene, c'è stata anche una gestione logica, poi anche a livello comunicativo, no? Con la seconda squadra, sì, del Napoli, sono state dette cose molto pesanti che a maggior ragione con la retrocessione non consentono di ripartire.
1: Ivan, grazie mille, buona serata, buon lavoro.
2: Ciao.
1: Ciao Ivan, salutiamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C. Non ci fermiamo, giusto il tempo di ricordarvi il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213, e do la buonasera e ringrazio per aver accettato il nostro invito a mister Simone Banchieri. Buonasera mister.
3: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando so che era in preascolto, quindi ha sentito il ragionamento sul Bari fatto dal direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Direi che si possa condividere un po' a 360 gradi il ragionamento fatto da Ivan. Credo che si sia arrivati ad un punto di non ritorno, perché dopo essere stati a 10 secondi dalla Serie A, credo che negli ultimi anni tutto quello che poteva andare storto nel rapporto tra Bari e la famiglia De Laurentiis sia andato storto, e dopo essere ritornati in Serie C, tra l'altro al termine di una doppia sfida che sul piano tecnico e tattico il Bari ha fatto di tutto per non meritarsi neanche ai punti di superare, credo che non si possa andare avanti, sinceramente, conoscendo anche come la piazza di Bari vive il Bari calcio a 360 gradi.
3: Ma sicuramente sono piazze Bari, come io ho avuto la fortuna e il privilegio di allenare il Messina, sono piazze che meritano, io dico la Serie A, ma normalmente la Serie B, se la Serie A magari tante volte ci sono situazioni contingenti che non ti ci permettono di andare, però sono piazze importanti, sono piazze con tifoserie incredibili, dove anche quando si fanno le scelte sui calciatori ci vanno calciatori di un certo spessore, perché proprio in questo spareggio si è visto che appunto ha meritato il Südtirol sia all'andata che al ritorno. Vuol dire che il livello del Bari non era all'altezza di questo genere di partita. Si può parlare di mille cose, ma la verità è che quando fai uno spareggio di quel genere e non riesci a essere dominante, tu sei il Bari, è normale che dopo sul campo abbia meritato di retrocedere. Tutto quello che sono gli scenari societari di altro genere non posso giudicarli, perché non li conosco dall'interno. È chiaro, certo, che da calcio, da chi ammira e apprezza questo mondo, è un dispiacere vedere quel genere di piazze stare in categorie che non siano la Serie A o la Serie B, ecco, questo posso dire.
1: Tra l'altro per un girone C che si propone già essere carico di grandi piazze, così come nella stagione che sta per concludersi, perché se appunto già salutato il Benevento, Catania e Salernitana si giocheranno le ultime chance per salutare anche loro la Serie C e il girone C, ci sono comunque una enorme quantità di piazze di altissimo livello. Mi viene in mente Crotone, mi viene in mente Cosenza, mi viene in mente Caserta, mi viene in mente, qualora dovesse concretizzarsi la riammissione, il Foggia, che sicuramente ripartendo con la proprietà Casillo, ma ripartendo a zero punti, cioè senza problematiche, avendo vissuto già il peggio probabilmente nel passaggio di proprietà nella stagione in corso, avrà modo di affrontare in maniera più serena il prossimo campionato. Se c'è una cosa che insegna la Serie C alle grandi piazze che ci finiscono, è che non è detto che se hai quel blasone, se hai quella tradizione, se hai quel pedigree, tu debba ritornare in Serie B nel giro di 12 mesi.
3: No, tutt'altro, anche perché io ho avuto appunto il privilegio, la fortuna e magari anche il merito di farlo il girone C col Messina, in una piazza incredibile come Messina, con una tifoseria veramente spettacolare da Serie A, persone che apprezzerò per tutta la vita. Quel girone è veramente, in certe piazze da Serie A, quindi noi c'era appunto il Benevento e tutte le altre piazze veramente, dove giocare col Catania ci va, per mettere quelle maglie lì ci va, ripeto, una personalità diversa, ci va calciatori con uno stato differente. Quando vai a fare le squadre in quei posti lì, ripeto, io parlo dalla mia esperienza a Messina avevamo dei giocatori da Messina, ricordo Marco Crimi, Petrucci, Capricas, ragazzi Gianfi, ma tutti gli altri ragazzi che stavano benissimo nel Messina. Ma se non hai quello spessore di giocatori lì, in quei posti lì non ci puoi giocare, perché poi quando vai a fare, certo, certe partite è diverso. Infatti io dico che quando tu fai le squadre, ma lo dico con tutto rispetto per ragazzi che fanno benissimo, magari chissà Picerno, chissà in piazze di altro genere o al nord, e poi tu li prendi a Catania, e poi tu li prendi, c'è l'esempio per fare dei nomi, per giudicare, di ragazzi molto forti come Bruzzaniti, no? Nel Pineto era un giocatore da 15 gol da esterno al girone d'andata, e a Catania è differente. Ma perché Catania è differente, è come differente poi Messina, come differente Palermo, come differente Salerno, come differente tutte quelle piazze dove alla domenica o quando si gioca c'è tanta gente al campo che spinge, che ha una passione diversa, e quindi ci va anche una personalità differente, oltre che le qualità tecniche, che appunto abbiamo fatto il nome di Bruzzaniti. Bruzzaniti ha, perché è un giocatore molto forte, però lì ci va anche altre cose. E quindi non lo so,
1: Mister,
3: sarà così semplice il suo ritorno, perché appunto ci sono piazze del suo livello che sono ancora in C.
1: Mister, stavo riflettendo in previsione delle semifinali di ritorno di domani. Salernitana-Brescia è una gara tutta da vivere, è uno scontro che dopo il pareggio dell'andata può riservare veramente qualsiasi tipo di risultato. Pardon, Union Brescia-Salernitana, che si gioca al Rigamonti. Mi interessa da lei capire come un tecnico, e qui entro nell'universo Catania, ci proviamo a entrare nell'universo Catania, come si prepara una partita, quindi quello che potrebbe star facendo proprio in questi minuti Domenico Toscano, tecnico del Catania, per preparare una partita dopo che all'andata hai perso 4-0. Eri una delle favorite, perché il Catania dall'inizio dei playoff tutti noi l'abbiamo etichettata come una delle squadre favorite per la promozione in Serie B, però adesso hai qualcosa di... cioè hai l'Everest, hai il K2, hai il Monte Bianco davanti da scalare. E come lavora un tecnico in una situazione simile? Quali sono i tasti che deve e può provare a toccare?
3: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di farli con Novara alle semifinali contro la Reggiana di Alvini, e l'altra semifinale era la Carrarese di Baldini e il Bari di Vivarini. Ho avuto la fortuna di farla e il privilegio con una squadra molto forte come il Novara, perché il Novara quello status deve avere. E poi la perdemmo 2-1, ma perché arrivavamo da far molte partite in più della Reggiana, che da seconda classificata entrava alla fine. Non posso dire come si prepara quel genere di partita, perché noi era partita secca in casa loro, perché era l'anno del Covid 2020-21. Preparare una partita come quella di Catania-Ascoli, che dire, se siamo sinceri e leali, a me dispiace molto per il Catania e per mister Toscano, che non meritano, ma è una partita dove c'è poco da fare, anche perché non solo l'Ascoli ha vinto 4-0, ma l'Ascoli delle quattro squadre rimaste è quella che probabilmente, non so se vincerà, ma che probabilmente gioca meglio a calcio, quella più propositiva, quella che
1: questo
3: cerca
1: sì.
3: di più di fare gol. E come si prepara una partita così? Cercando di fare il meglio. Poi mister Toscano non ha bisogno dei miei consigli, ma cercando di fare il meglio, cercando di vincere, perché anche solo vincere può essere di uscire a testa alta. E chiaramente però i rischi sono tanti, perché non dimentichiamoci che non è che in qualche giorno l'Ascoli va a Catania e diventa meno forte. L'Ascoli va a Catania come squadra forte, quindi i rischi che ha avuto l'andata ce li ha anche al ritorno. Poi sicuramente lì troverà un ambiente differente dal giocare in casa, però paradossalmente in questo caso l'ambiente potrebbe favorire ancora l'Ascoli, perché giocare a Catania per il Catania oggi, dopo che ha perso 4-0 ad Ascoli, non è semplicissimo, è tutt'altro, è difficilissimo, perché chiaramente la gente di Catania, sono certo, conoscendo quelle piazze lì, che altre aspettative, quindi troverà un ambiente ostile il Catania, e dunque non è semplice. Detto ciò, in queste semifinali ci sono quattro squadre molto forti, alla fine penso le più forti sono arrivate lì, e credo che l'Ascoli giochi benissimo a calcio. Questo non è sinonimo di vittoria finale, perché poi in finale troverà una tra Salernitana e Brescia, e non sarà facile per l'Ascoli vincere.
1: Mister, in conclusione, prima di salutarla e ringraziarla, quando la rivediamo in panchina?
3: Ma speriamo presto, speriamo di poter riniziare come mi successe a Novara da inizio anno. Vediamo se ci sono ora le condizioni per una squadra che voglia far bene, che abbia prospettive di giocare a calcio, di essere propositiva, perché poi io credo che per giocare a calcio e divertire le persone, a me è successo a Novara di trovare un ambiente spettacolare, a Messina e anche a Pesaro. C'è bisogno veramente di giocare, di cercare di vincere facendo più gol degli altri e non magari rimanere in un calcio dove si cerca di non perdere. Quella non è una buona idea. Però, ripeto, ci devono essere queste condizioni, ci devono essere giocatori bravi, perché poi la nostra fortuna la fanno i giocatori bravi. Quando hai quelli bravi, e ripeto, a me è successo, certo, a Novara, che avevo ragazzi come Barbieri, come Bellic, come Cassandro, come Schiavi, Bortolussi, ragazzi che poi sono tutti tra la Serie A e la B da protagonisti, con quel genere di giocatori lì si può fare benissimo un calcio. E vediamo di trovare una condizione ideale, ecco, ora questo è il momento delle trattative, vediamo di portarne in porto una, quella che, ripeto, mi si addice per caratteristiche.
1: Mister, grazie mille, grazie di aver accettato il nostro invito, a risentirla e buona giornata.
3: Grazie a voi dell'invito e buona giornata a tutti. Grazie.
1: Salutiamo mister Simone Banchieri, col quale abbiamo fatto il punto della situazione sui playoff, punto che ovviamente continua anche nella seconda parte di A Tutta C. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a berci un bicchierino d'acqua gassata e poi torniamo per la seconda parte della trasmissione.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica con il numero uno dei campani, che ha deciso di puntare dunque sull'ex Spezia e Fiorentina per iniziare il suo ciclo. La principale alternativa Italiano resta quella di Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione, ma Italiano sembra in chiusura col Napoli. In casa Roma la prima pietra da mettere è il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio, in pole per sostituirlo c'è D'Amico, spazzata via la concorrenza del Milan, è pronto per riabbracciare Gasperini. Dunque, dopo l'esperienza a Bergamo, Gasperini, oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala, si aspetta anche quattro rinforzi, due in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Diversi nomi suggeriti per rinforzare il pacchetto offensivo, da Pepe del Porto a Zolis del Bruges fino ai Sonny Nusa e Greenwood. In casa Milan, Gerry Cardinali, come sappiamo, ha tracciato la via e disegnato il futuro, vuole un allenatore alla Fabregas, dato dunque il mandato a Ibrahimovic, suo braccio destro, di individuare un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico. Lo svedese piace Xavi, che ha allenato 3 anni al Barcellona dal 2021 al 24. L'altro candidato è Iraola, che ha trascinato il Bournemouth in Europa League. Il tennis inizia stasera il Roland Garros di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, sarà protagonista non prima però delle 20:15 contro il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Dalle 17 in campo anche Dardeli, che affronta l'austriaco Hofner. Buona la prima invece per Arina Sabalenka nel tabellone femminile, sempre del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa numero uno del mondo e del tabellone approda al secondo turno battendo la spagnola Busas Maneiro in 2 set col punteggio di 6-4, 6-2. La MotoGP, Marc Marquez torna in azione, dunque Ducati recupera almeno uno dei ragazzi. Marquez, Alex, come sappiamo, sarà assente per un bel pezzo, mentre Marc, campione MotoGP in carica, ha confermato proprio poco fa il suo ritorno in azione in occasione del Gran Premio Motociclistico d'Italia, in programma nel prossimo fine settimana all'autodromo del Mugello. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A tutta C dagli studi di Firenze di TMV Radio, sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia in questo mercoledì 26 maggio 2026, sono le 17:37 del giorno di vigilia delle semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie C. Tutto questo quadro, tutta questa cornice per dire che questo è il momento giusto, è il momento migliore per andare a sentire una delle voci, uno dei giornalisti, uno dei colleghi a cui sono più legato in assoluto perché ha sopportato le mie psicopatologie per diversi anni, Luca Chiarini, giornale di Brescia. Ciao Luca.
1: Ciao Luca, buongiorno. Guarda, questo affetto mi scalda in una giornata che è già particolarmente afosa, immagino lo sia anche lì, però ricambio come sempre volentieri perché è sempre un piacere, non è piaggeria, lo sai molto bene.
0: No, no, lo so. Dove la trovi una gabbia di pazzi come questa? Lucone, allora, siamo a poco più di 24 ore dalla semifinale di ritorno dell'Union Brescia contro la Salernitana. Prima di proiettarmi sulla gara di domani, cerco di riavvolgere il nastro e ti chiedo se l'1-1 della Rechi è il risultato giusto, detto che Crespi ha fatto un gol che, non fossimo in onda, definirei con altre parole, oltre allo spettacolare, al clamoroso, al leggendario, al cinematografico, scegli te. Però ecco, insomma, alla fine, intanto iniziamo da lì, quell'1-1 è un risultato giusto secondo te?
1: Allora, è difficile rispondere perché la lettura secondo me è un po' stratificata. Chiaro che dalla prospettiva del Brescia ti resta una sensazione positiva, no? Stavi perdendo quella partita, hai pareggiato al 91esimo e quindi l'esultanza finale credo sia icastica, nel senso ti fa capire anche che clima si respira adesso nello spogliatoio e la fiducia che giustamente c'è attorno alla squadra e all'interno della squadra. Chiaro che se vai a rivedere la partita ti restano invece negli occhi le occasioni sprecate dallo stesso Crespi, perché ricordo che nel secondo tempo Crespi ha un'occasione enorme e va a concludere con il piattone fuori di diversi metri da un'ottima posizione dopo essersi liberato bene dalla marcatura. In generale mi sembra che il Brescia abbia condotto molto bene la partita con una, arrivo a dirti, con una personalità anche inopinata, no? Un po' il timore, te lo racconto, che c'era qui anche per quello che era successo in precedenza durante la stagione regolare, che questa squadra potesse un po' subire l'impatto con una Rechi che comunque ha portato allo stadio 26.000 persone. Invece la squadra ha giocato con grande personalità, è stata vincente dal mio punto di vista la scelta di Corini, che molti prima alla lettura delle formazioni avevano interpretato come mossa difensiva, cioè quella di giocare di fatto con 4 centrocampisti, 2 in mezzo e 2 sulla tre quarti, peraltro con Armati che al posto di Cisco, quindi un giocatore molto più difensivo sulla destra. In realtà il Brescia ha trovato questa prestazione soprattutto perché aveva tanta qualità in campo e con quei 4 centrocampisti che scambiavano di continuo la posizione ha tolto un po' di riferimenti alla Salernitana. Ecco, andrei avanti all'infinito, mi fermo dicendoti rimane questa sensazione positiva. Il film della partita ti ha raccontato che con un po' di cinismo in più avresti potuto addirittura vincerla.
0: Ecco, in proiezione gara di ritorno domani alle 20 al Rigamonti, che sensazioni ci sono, che novità pensi che ci possano essere? Perché tra l'altro, insomma, questa sfida, a dispetto di quella tra Catania e Ascoli, mette di fronte anche due tecnici dal pedigree indiscutibile, con esperienze in Serie A, con esperienze di altro livello, quindi sarà a tutti gli effetti probabilmente fino al 90esimo veramente una partita a scacchi. Pensi che Corini possa star pensando a qualche variazione sullo spartito?
1: Io credo che l'intenzione, poi tra l'altro ha da poco parlato in conferenza, come al solito è difficile scucire qualcosa a Corini, soprattutto in una fase così decisiva. La sensazione che abbiamo con quello che siamo riusciti a raccogliere è che ovviamente l'intenzione sia quella di toccare il meno possibile, ma dei ritocchi probabilmente ci saranno più per necessità che per volontà di andare a ricercare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Ci sono delle situazioni da monitorare, penso intanto a Rizzo, ecco, l'assenza probabile di Rizzo è pesantissima in questo momento perché Rizzo è un giocatore, un braccetto di sinistra che dà delle soluzioni anche in fase offensiva al Brescia che nessun altro giocatore in rosa è in grado di di fornire un giocatore di fatto un terzino quasi prestato al ruolo di braccetto, che molto applicato in fase difensiva, ma è, l'ha definito lo stesso Corini oggi in quel modo, il primo regista di questa squadra. Ha subito una forte contusione al piede nella partita d'andata. Corini oggi ha detto che è fiducioso di poterlo recuperare, non escludo sia in panchina, credo sia molto più complicato possa partire dall'inizio. L'altra situazione da monitorare è quella di Marras. Brescia ha fatto sapere che quello che aveva rimediato nel ritorno col Casano fosse un forte affaticamento, però il muscolo è interessato al soleo, sappiamo benissimo. Insomma, gli infortuni di questo tipo quanto siano difficili da gestire, quindi anche in quel caso bisognerà capire. Si riserverà fino alla rifinitura di domani Corini di scegliere se schierarlo, se rischiarlo dall'inizio oppure no, però anche lui difficilmente potrà partire dall'inizio, però ha qualche possibilità in più rispetto a Rizzo. Ecco, le due situazioni più delicate sono queste.
0: Tra l'altro ne parlavamo prima, perché a proposito di vecchie conoscenze, insomma, inizio di trasmissione ha avuto Ivan Cardia, quindi è stato oggi è proprio praticamente il giubilo, il giubileo di tutta la solita banda. Stavamo riflettendo su come questa sfida, questa semifinale, di fatto contrapponga e riproponga il bivio di calciomercato che si è vissuto a gennaio, perché con Lescano che usciva da Avellino, che voleva, che il Brescia si è mosso, credo, probabilmente per primo in assoluto sull'attaccante, e poi ha scelto Salerno e la Salernitana, perché il Brescia, ricordiamo, è arrivata alle semifinali playoff, ma davanti credo che abbia avuto una sfiga biblica, mi verrebbe da dire fantozziana, perché io credo una moria di attaccanti come quella che ha avuto il Brescia quest'anno è roba da veramente da annali dall'almanacco Panini, ecco, per intendersi. Forse mi verrebbe da dire che c'è anche un pizzico di voglia di in più da parte del Brescia, diciamo di rivalsa, poi ovviamente è una scelta legittima quella di Lescano di sposare il progetto Salernitana, però ecco, c'è anche questo ingrediente magari da inserire nel calderone. Luca? Abbiamo perso Luca Chiarini, sono stato troppo lungo ecco, no, chiedo al buon Claudio di ripristinare il collegamento, perché mi ha scritto Luca in tempo reale, vi ho perso, quindi vediamo di ripristinare il collegamento. Insomma, stavamo cercando di analizzare con il buon Luca Chiarini del giornale di Brescia quella che è la situazione legata all'analisi della vigilia di Union Brescia Salernitana. Una gara che, a dispetto di quella che vedrà al Massimino protagoniste Catania e Avellino, Catania e Ascoli, ha ancora tutto uno svolgimento da portare avanti. Ferrarese mi ha recuperato il buon Chiarini, con il quale stavo ragionando sul fatto che il karma ha messo il Brescia davanti a Facundo Lescano, che ha preferito la Salernitana alla Leonessa. E Luca, e qui ti lascio chiosare a te, diciamo che forse anche un pizzico di voglia di rivalsa nei confronti di una scelta che ti ripetevo prima, assolutamente legittima da parte dell'ex attaccante dell'Avellino, però è un ingrediente da considerare, da buttare dentro il candelone della partita di domani.
1: Sì, sicuramente sì, anche perché poi è andata la stravinta la Crespi, no? Quella sfida. Poi in realtà prima della partita anche noi, esatto, avevamo dedicato un approfondimento a questo tema, titolando ci hanno guadagnato tutti, perché Lescano oggettivamente ha fatto molto bene nel girone di ritorno con la Salernitana, lo raccontano i numeri. Detto questo, sì, poi in realtà c'è stato un momento addirittura in cui sembrava il Brescia potesse prendere entrambi, perché poi le ambizioni erano sì, quelle. Quello che si è riusciti a raccogliere dopo è che, per prospettiva, anche questioni anagrafiche, Crespi è sempre stato il preferito. Cioè, l'Avellino ne bloccava l'uscita perché preferiva prima disfarsi di Lescano, di un ingaggio molto, molto, certo, importante. Una volta fatto quello, si è sbloccata anche la trattativa con il Brescia. Sì, è stato un altro tema, diciamo, che Crespi ha messo un po' d'accordo tutti all'andata con quel gol straordinario, di una difficoltà incredibile. Mi aspetto però che, insomma, domani possa essere anche da quel punto di vista una sfida di alto livello, no? Sono comunque due attaccanti con caratteristiche molto diverse, perché molto più uomo da 16 metri Lescano, e con una tecnica invece più da sgrezzare Crespi, però più giocatore di manovra, ma entrambi insomma possono essere di certo dei fattori, no? In questa sfida.
0: Da profondo conoscitore, prima di salutarti e ringraziarti del mondo del calcio, secondo te al Massimino il Catania ce l'ha il margine per recuperare un 4-0 dell'andata?
1: È difficile, soprattutto per l'Ascoli che abbiamo visto all'andata. Io credo che dall'inizio di questo playoff, di questi playoff, ritengo l'Ascoli la squadra tecnicamente più forte, è quella che temo di più dal punto di vista tecnico. Poi, se vogliamo metterci dentro il fattore ambientale, certo andarti a giocare la promozione, perché il Brescia avrebbe l'eventuale finale in trasferta al Massimino, non è certamente il più semplice dei compiti, però l'Ascoli è una squadra attrezzata, forte, assolutamente pronta e a livello in ogni reparto. Credo che sia molto molto complicato per il Catania.
0: Luke, grazie mille, un abbraccione, ci risentiamo presto, fai il bravo.
1: Grazie a te Luca, un abbraccio, a presto.
0: Salutiamo Luca Chiarini, collega del Giornale di Brescia, una delle pianticelle nate, cresciute, sbocciate all'interno di tuttomercatoweb.com. Siamo nella fase finale di trasmissione, caro il mio ferrarese, che vedo già lì scorrere tutti i vari menu per capire quale aperitivo andare a farsi una volta terminata la nostra diretta. C'è ancora un po' di tempo da fare, abbiamo ancora qualche minuto, quindi ti tocca sopportarmi una decina abbondante di minuti. Perché? Perché ci sono comunque altre notizie di cui dar conto. Una è quella legata al rinnovo di contratto che è stato ufficializzato quest'oggi dal Lumezzane con Gaetano Monachello, ex attaccante del Palermo, insomma ha vissuto tante storie nella sua lunga carriera, quest'anno era a Lumezzane, ha avuto un brutto infortunio che di fatto lo ha estromesso dall'intera stagione. Il club valgobbino ha deciso di prolungare il rapporto il prossimo anno con l'attaccante, che ha rilasciato queste dichiarazioni che state per sentire ai canali ufficiali del club.
2: Sì, sicuramente sono molto orgoglioso, perché non è stato un anno facile, cioè sono arrivato con tante aspettative, ero molto carico e felice quando firmai un anno e mezzo fa, però poi sono successe queste cose, l'ho trovato crociato, però sono molto felice perché ringrazio tantissimo la società per questo voto di fiducia, nonostante io avessi fatto tutto l'anno quasi fuori, però sono davvero orgoglioso di aver firmato con Lumezzane.
3: Un attestato di stima importante al calciatore e anche alla persona, perché sei stato fondamentale nel corso di tutta la stagione per il supporto al gruppo, quando eri fuori, e poi anche in campo decisivo, determinante, ricordiamo il gol all'ultimo minuto contro Albino Leffe.
2: Allora, io devo ringraziare tutti i miei compagni, tutto lo staff, il mister, ripeto, la società e tutto il mondo Lumezzane, perché mi hanno fatto sentire sempre importante, mi hanno dato sempre fiducia, nonostante io fossi fuori, sentivo che avevano bisogno di me. Io mi sono reso subito disponibile, perché per me la squadra conta più di tutto, perché per me è una famiglia, e poi ho avuto la fortuna, anche la bravura di rientrare, di fare quel gol che tra l'altro c'è anche, è stata una partita fondamentale che ci è servita tanto, soprattutto per in termini di classifica, e io sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono orgoglioso e mi rendono tanto orgoglioso anche i ragazzi.
3: Adesso che stai bene, per te inizia un nuovo percorso, c'è tanta fame in vista della prossima stagione.
2: Sì, sicuramente c'è tantissima fame, perché sono stato fuori si sta male, ho avuto la fortuna adesso nelle ultime partite di essere parte del gruppo, magari con qualche acciacchino dovuto al post intervento, però diciamo che adesso sto bene, sono super carico per ripartire, sono qui a disposizione al 100% per i giovani, per la società, per tutti, perché voglio dare una mano in tutti i sensi a 360 gradi e mi renderò disponibile per tutti.
3: Un giocatore della tua qualità può fare la differenza ampiamente in questa categoria, l'hai vissuta in tutte le maniere, dentro e fuori il campo quest'anno, che annata è stata? Negli occhi abbiamo ancora una stagione esaltante.
2: Sicuramente è stata un'annata da ricordare, che rimarrà nella storia, infatti ripeto, ringrazio sempre tutti i compagni per quello che hanno fatto. Io dal canto mio è stata un'annata difficile per me, sotto tanti aspetti, sia in campo che fuori dal campo, che non è stato molto facile riuscire a conciliare tutto, però ci ho messo tutta per rientrare. Io spero solo una cosa, spero di non fermarmi più, di non avere problemi, diciamo, gravi, perché secondo me posso dare ancora tanto, sia in campo che, ripeto, in spogliatoio, e spero che non ci siano più acciacchi o, diciamo,
3: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E questa è tutta la carica, la voglia di rimettersi in gioco, ma anche di restituire qualcosa a Lumezzane, intesa come società, ma anche come, come realtà, come, come, come cittadina, dopo una stagione sinceramente negativa, ma non per sua scelta, non per sua volontà. Quando gli infortuni ti capitano addosso, non puoi fare altro che accettarli e ripartire. In conclusione, direi di salutarci adesso, quindi chiudiamo col prossimo contributo, così preavviso direttamente il buon Ferrarese che può armeggiare sul mixer. Vi ridò l'appuntamento con A Tutta C a domattina 9.45-10.45 e l'appuntamento dalle 17 alle 18, quando saremo veramente nell'immediata vigilia delle gare di domani. Vi ricordo Union Brescia Salernitana alle 20, Catania Ascoli diretta Rai Sport alle ore 21. Non perdete tutto il resto della programmazione di TMV Radio dopo di noi, iniziando dal TMV News, ma in generale c'è un palinsesto che parte la mattina e vi accompagna fino alla sera, che potete seguire su tmvradio.com ma anche su 61 del digitale terrestre. Con cosa chiudiamo? Chiudiamo con le dichiarazioni più interessanti che ci arrivano sempre dalla zona del Bresciano, questa volta non in Lumezzane ma all'Ospitaletto, dove è stato annunciato il rinnovo di mister Quaresmini. Quindi ci sentiamo le dichiarazioni arrivate in conferenza stampa. Ciao.
4: Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della guida tecnica della stagione 2026-2027 Ospitaletto Franciacorta. E lascio la parola al direttore sportivo Paolo Musso.
5: Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, ci abbiamo messo un pochino più del previsto rispetto a quello che pensavamo, ma perché le scelte importanti vanno prese sempre con la giusta, la giusta richiesta di tempo, perché bisogna essere convinti nell'andare a affrontare quello che è un'altra stagione importante per noi. È inevitabile che nel momento in cui il CDA ha deliberato il rinnovo della mia carica, c'era stata anche appunto l'idea di riconfermare mister Quaresmini. Nonostante questo, era giusto dare anche a lui la possibilità di prendersi il tempo necessario per arrivare alla decisione con la consapevolezza e con la giusta convinzione per affrontare insieme nuovamente una battaglia importante. Noi siamo contenti, io in primis sono contento, è un modo di ragionare un po' egoistico, perché ritengo che il mister meritasse forse di poter andare a fare un campionato con delle aspettative ipotetiche iniziali diverse rispetto a quelle che possiamo garantire noi come Ospitaletto, che sarà nuovamente un campionato di chiaramente grande sudore, grande fatica, con l'obiettivo di salvarsi, di nuovo di salvarsi anche all'ultimo secondo dei play-out. Chiaramente il mister l'anno scorso ha alzato tanto l'asticella, di contro io so di aver scelto nuovamente con me una persona e un uomo importante che saprà fare fruttare al meglio il materiale che io dovrò essere bravo a mettere a disposizione, e quindi egoisticamente mi ritengo una persona estremamente fortunata, perché sento spesso parlare di allenatori che sono molto bravi, molto validi, sono delle promesse o sono dei, come piace dire ultimamente, dei fenomeni, ma che magari non hanno ancora neanche iniziato a allenare o hanno allenato per un anno con dei risultati medi. Io penso che ogni tanto ricordare i risultati degli ultimi anni del mister sia abbastanza doveroso e sia fatto poche volte. Negli ultimi 5 stagioni ha vinto 4 volte quello che c'era da vincere, ha vinto in promozione i playoff con il Rezzato, ha vinto tutto quello che poteva vincere in eccellenza col CAS Brescia, era obbligato a vincere il campionato come gli era stato richiesto Ospitaletto d'eccellenza perché era l'anno del centenario, e l'è riuscito a fare. Ha vinto un campionato di Serie D dove si è consacrato, se ci fossero stati degli altri dubbi, anche in una categoria superiore. E l'anno scorso, per chi diceva che era esordiente in categoria e non era abituato ad allenare squadre con l'obiettivo di salvarsi, è riuscito a portare a casa una salvezza comoda con 3 giornate in anticipo, con una squadra che, come ben sapete, ricordiamolo perché è giusto ricordarlo, con dati chiari, certi, che si possono trovare in modo inconfutabile anche nei documenti della Lega, con la rosa più giovane di tutto il campionato, esclusa l'Inter Under 23, e con il budget più basso di tutte le 60 squadre Serie C. Quindi siamo orgogliosi, siamo contenti di avere qua il mister, e ho preso già troppo tempo, lascio la parola a lui, che è lui il protagonista di questa giornata.
4: Mister Quaresmini, contento di rimanere in Orange per questa stagione?
6: Sì, sono molto contento di essere rimasto a Spitaletto perché comunque ho un legame particolare con la società e ancora di più con la famiglia Musso. E mi ritengo fortunato perché sono stato scelto dallo Spitaletto, ma io altresì ho scelto Spitaletto perché il tempo che è passato un po', come ha detto Paolo, per vicissitudini mie fisiche e un po' perché giustamente dopo un campionato importante volevo comunque vedere cosa ci potesse essere all'orizzonte, però fatte le mie valutazioni penso che la voglia che ha sempre dimostrato lo Spitaletto di volermi ha fatto sì che io scegliessi lo Spitaletto, perché secondo me un altro anno o quello che sarà sia importante che per una mia crescita. Non mi spaventa sicuramente il fatto di dover fare un campionato ancora di sacrificio, anzi penso di identificarmi bene in queste situazioni e sicuramente con Paolo c'ho un feeling particolare anche sulla scelta dei giocatori. Lui sa benissimo qual è la mia idea e in questi 4-5 anni che collaboriamo a memoria non mi ricordo un giocatore che non sia stato consono per caratteristica alla mia idea di gioco, quindi dopo c'è chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, però sono sempre stati giocatori consoni, dunque io sono carico, sono voglioso, perché comunque è una società che mi ha dimostrato sempre tanto affetto, tanta stima e quindi non mi spaventa nulla sotto l'aspetto del lavoro che c'è da fare. Sicuramente dobbiamo essere bravi a creare subito un percorso che vada ad improntarsi su quello che è il credo dello Spitaletto, cioè prima di tutto il gruppo, dove ad improntarsi su quello che è il credo dello Spitaletto, cioè prima di tutto il gruppo,

0: quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Dopo, per me l'obiettivo di quest'anno che verrà sarà quello di superare i 45 punti che abbiamo fatto l'anno scorso.
1: Domande della stampa, Francesco Venturini, Giornale di Brescia.
2: Sì, mister, buongiorno. Avete parlato di obiettivi, avete parlato della motivazione che l'ha convinta a sposare ancora il progetto Spitaletto. Dato che c'è qua anche il direttore, le chiedo cosa si aspetta dal mercato che adesso inizierà, logicamente. Grazie.
0: Una domanda che non mi sono mai aspettato niente dal mercato perché ho talmente sintonia con Paolo, ma non perché comunque tanti anni che ci conosciamo, abbiamo un rapporto che va oltre il campo, lui sa benissimo quello che è la mia idea, quindi io sinceramente in termini di singoli giocatori non mi aspetto niente. È normale che so che certi giocatori hanno mercato, potrebbero non rimanere con noi, per me, per come la vedo io, ci sarà la buona parte o comunque un'ossatura importante rimarrà e dopo Paolo non ha mai sbagliato a mettermi a disposizione dei giocatori e ci sarà una squadra da costruire, ma penso che con un assetto di base importante tutto il resto dopo si incastrerà sicuramente. Ci sarà da avere pazienza, da lavorare, però questo fa parte del quotidiano, fa parte della routine e dobbiamo essere bravi il prima possibile a creare quello che ho detto prima, quello che secondo me è il DNA Spitaletto, che è fatto di armonia, sacrificio e voglia di lottare. Quella non deve mai mancare.
1: Michele Lafranchi, Brescia Oggi.
3: Sì, ciao, ciao a tutti. Volevo chiedere per quanto riguarda lo staff tecnico, se c'è già qualche conferma e in particolare, insomma, se ne può parlare chiaramente la situazione dell'allenatore in seconda Giosa. In queste settimane si è un po' parlato di qualche panchina. Di qualche interessamento da altri contesti professionistici, anche se avete già parlato con lui. E per quanto riguarda anche qui delle voci sulla possibilità di Giorda Ligarotti, di entrare a far parte dello staff tecnico, anche qui ci sono voci fondate, se ci avete parlato, chiaramente se si può avere qualche indicazione in questo senso. Grazie.
4: Ma allora, per quanto riguarda lo staff, diciamo che in settimana l'idea è quella di andare a riconfermare lo staff della passata stagione sulla parte dei preparatori atletici, del preparatore atletico e dei collaboratori. Siamo già abbastanza avanti. In settimana vedremo di risolvere anche la situazione del preparatore dei portieri, che vorremmo riconfermare Riccardo Mattioli, che si è unito con noi da gennaio, fine gennaio dello scorso anno. L'argomento più delicato è quello che sicuramente hai toccato tu, è quello di Antonio. Antonio è tanti anni che è con noi, ha lavorato benissimo insieme al mister in questi 2 anni da secondo. Diciamo che la decisione passa prima da lui. La volontà nostra è quella che lui possa rimanere con noi, però bisogna capire anche un attimino le sue intenzioni e le sue possibilità. Io ora non so che possibilità abbia effettive, perché sono cose che riguardano lui, e quindi questo dipenderà da lui. Dopo, chiaramente, penso che un eventuale secondo le voci è normale che girino, perché il rapporto che lega magari alcune persone del nostro staff, mister compreso, a Jordan Ligarotti, non c'è bisogno di stare a spiegarle. È chiaro che è un allenatore che in questo momento è libero dopo aver vinto il campionato col Valtrompia, però per correttezza è giusto che, come in tutte le figure dello staff, dove noi abbiamo deciso di andare avanti con quelle, se c'è la volontà di ambo le parti, aspetteremo quella che sarà la decisione di Anto, e in base a quello poi tireremo le conclusioni e vedremo come muoverci.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Medio Oriente, soldati israeliani.

0: Hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata, riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Shirazki, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
1: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
0: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa di PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
1: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
2: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
0: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Cordero di Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
1: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cary. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 ha chiuso al secondo posto Galda davanti a Inley, poi Aresman e G, sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi Pellizzari alla deriva.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato, il mercato in particolare delle panchine, il Milan al centro del nostro programma dopo la rivoluzione operata da Gerry Cardinale. Il Milan ha deciso di azzerare tutto, dall'allenatore ai dirigenti, via Allegri, ma sono stati cacciati anche il DS Tare, i dirigenti Furlani e Moncada dopo la mancata qualificazione in Champions. Cardinale non ha avuto esitazioni, rivoluzione totale, come detto, resta come suo consulente Ibrahimovic, che avrebbe proposto Xavi come tecnico. L'idea dei rossoneri del resto è quella di pensare di poter puntare su un tecnico che possa proporre un calcio coinvolgente, un calcio aggressivo, moderno, votato all'attacco. L'altro nome che piace è quello dello spagnolo Iraola, da capire anche che cosa succederà per la poltrona del direttore sportivo, da escludere un ritorno di Paolo Maldini che viene visto come una figura troppo accentratrice. Piace Begiristain, uomo mercato prima del Barcellona e poi del City, che oggi è libero e che ha certamente una visione eccezionale, una visione di calcio completa a 360 gradi, oltre ad un'esperienza internazionale notevolissima. Da escludere al momento anche un ritorno di Adriano Galliani, di cui si è parlato molto anche nel recente passato. Sempre parlando del Milan, il futuro di Modric, leggiamo dalle pagine di tuttomercatoweb.com, è finita. Il croato ha già fatto sapere di non voler rimanere, può tornare al Real, leggendo all'interno del pezzo: un campione deluso, svuotato e costretto a fare i conti con il fallimento dell'obiettivo. Viene descritto così Luka Modric e il suo stato d'animo. Il mancato approdo in Champions League ha lasciato ferite profonde dentro lo spogliatoio milanista, e anche il croato, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a cambiare il destino della squadra, eppure aveva creduto fino all'ultimo nella rimonta europea, tanto da forzare i tempi di recupero dopo l'infortunio allo zigomo, pur di esserci con il Cagliari. Il suo rinnovo annuale sembrava ormai soltanto una formalità. Modric aveva trovato grande sintonia con Allegri e con il club, ma voleva prima avere garanzie tecniche e sportive anche sul progetto. La mancata qualificazione in Champions ha cambiato tutto, e chi è vicino a Modric racconta di un giocatore amareggiato per il crollo del diavolo e per una stagione finita tra le contestazioni e la rivoluzione societaria. Secondo Tutto Sport, tra le ipotesi più concrete per il futuro di Modric c'è ancora il Real Madrid. Le offerte provenienti dall'Arabia e dagli Stati Uniti non lo convincerebbero, mentre il Real starebbe pensando ad un ritorno con un ruolo dirigenziale ed operativo nell'area sportiva. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo adesso voltiamo pagina. Ieri il trofeo Maestrelli, tra i premiati anche l'attuale tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che naturalmente conosce, aspetta di conoscere ancora il suo futuro, se potrà essere ancora l'allenatore della Fiorentina o se invece la Fiorentina deciderà di affidarsi ad un altro tecnico. In questo momento in pole position c'è Fabio Grosso, però sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha salvato i viola dopo una stagione davvero da dimenticare, una delle più brutte della storia della Fiorentina.
1: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
2: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dai magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
0: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
2: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: Ecco, l'ha sentito il presidente in questi giorni e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco.
2: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
4: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua?
2: Ma guarda, io guardavo, devo guardare il mio orticello, certo. Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione è anche stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
3: Mister, la primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale con diversi elementi che sì, lei sì. Ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
2: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanier, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare.
0: Tra i premiati al Trofeo Maestrelli anche Massimiliano Alvini, autore di una grande stagione in Serie B con il Frosinone, culminata con la promozione in Serie A. Dunque ascoltiamo tutta la soddisfazione del tecnico toscano.
5: Un premio importante per una stagione da incorniciare.
6: Sì, sì, è un onore poter ricevere il Maestrelli, è un motivo di grande soddisfazione e quindi fa immensamente piacere essere qua. E quindi anche per la mia società, per il Frosinone Calcio, è una serata piacevole.
4: Mister, sono passati dei giorni dalla bellissima promozione, cosa rimane dentro di lei e soprattutto qual è la prospettiva per un campionato che lei già un po' lo conosce, quello della Serie A, assai impegnativo?
6: Ma rimane sicuramente il percorso di una squadra che ha tracciato sicuramente un metodo preciso. Il Frosinone ha vinto un campionato, è stata promossa in Serie A meritatamente, e anche facendo un'annata sotto tutti i punti di vista estremamente positiva. E ora c'è da fare bene, continuare il percorso in Serie A. E quindi c'è un approccio da fare diverso, con un po' più di esperienza, e da fare un percorso significativo anche lì. Oggi, come ho già detto, per personalmente, da me allenatore, si chiude, si è chiuso un percorso, se ne apre un altro dove c'è la volontà, la voglia, la determinazione di diventare un allenatore di Serie A stabile, fare un percorso significativo e importante col Frosinone.
5: Ecco, l'ultima esperienza in Serie A, quella con la Cremonese, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché poi ti determinano sempre quelli, ma a livello di gioco, di impronta, quella Cremonese lì per determinate domeniche è stata straordinaria. Negli ultimi anni ne abbiamo viste poche, secondo me, che squadre che avevano quell'identità. Poi una serie di situazioni non sono andate come dovevano andare, ma sicuramente da quell'esperienza lì può nascere sicuramente è nato sicuramente anche un percorso di Alvini migliore. Quindi vediamo ora di rifare qualche cosa di importante.
7: La forte impronta italiana che avete dato fin dall'estate, le chiedo se è sostenibile anche in Serie A e soprattutto se col direttore avete già individuato dei profili per poter migliorare la rosa, come diceva, anche aggiungere esperienza.
6: Sì, è percorribile assolutamente. Poi io ho la fortuna di lavorare con un direttore come Castagnini, che ha esperienza, che sa il fatto suo e che può aiutarmi me in determinate situazioni, e quindi noi percorreremo quella strada lì assolutamente. È una strada fattibile. Troppe persone denigrano il calcio italiano e i giovani italiani.
7: C'è una squadra che in parte vi assomiglia come il Catanzaro, che è lì a giocarsi la promozione contro il Monza. Le chiedo intanto se si aspettava questo esito, quantomeno a livello di terza promossa, e poi soprattutto se è ribaltabile questo risultato, se il Monza a questo punto ha un piede e mezzo in alto.
6: Ma sicuramente ribaltare il risultato della trasferta diventa complicato, ma io, come ho già detto prima dell'inizio dei playoff, che vinca il migliore, che sia il campo a decretare la squadra che raggiungerà Venezia, che ha vinto meritatamente, il Frosinone, che è andato in Serie A meritatamente. Quindi che vinca il migliore, che sia il campo a esprimere il giudizio.
7: Che idea si è fatto della Serie A di quest'anno? Guardando anche al piano superiore, immagino il lavoro, la concentrazione erano sul suo lavoro, però ecco, che idea si è fatto soprattutto di quello che è accaduto, perché ci sono state esclusioni eccellenti, delle grandi che sono cadute, qualcuno, vedi la Fiorentina, ha rischiato addirittura di retrocedere.
6: Che in Serie B si giocava un calcio migliore, assolutamente, e si esprimeva un livello di calcio italiano superiore a quello che si è espresso in Serie A. E la dimostrazione è che non per caso, secondo me, ci sono giocatori che ora giocheranno in nazionale all'altezza della situazione. Era più bella da vedere partite di Serie B che di Serie A.
7: Ecco, ma il fatto che la quota salvezza in Serie A si sia progressivamente abbassata nel corso degli anni, che cosa vuol dire, mister? Che c'è un livello qualitativo più basso?
6: No, assolutamente, c'è una disparità di risorse. Non siamo diversi da certe realtà come il calcio inglese, dove le risorse sono messe in maniera diversa. In Italia c'è troppa disparità fra le big e un calcio minore. Questo va da essere rivisto assolutamente, perché si fa un calcio positivo anche non essendo una grande squadra, assolutamente. Ripeto, in Serie B quest'anno sono state partite di livello superiore alla Serie A.
3: Mister D'Apostano, per lei quando rappresenta tornare al Franchi, ci fu quella prima giornata, se non sbaglio, con la Cremonese, proprio l'esordio al Franchi da Toscano, immagino sia particolare.
6: Ma è sempre particolare in qualsiasi campo tu vada. Quella fu una partita bella, una sconfitta un po' particolare all'ultimo secondo, se ricordate bene.
3: Sì.
6: E niente, ci ritorni sempre con soddisfazione, ma quello che devi ritornare è far bene. Dare un'idea, avere le idee precise tu, società, su quello che vuoi fare, quindi andarci con un'identità precisa per cercare di fare il massimo.
0: Sempre al Trofeo Maestrelli è stato premiato anche Antonio Calabro, allenatore emergente, tecnico della Carrarese. Le sue considerazioni sulla sua squadra, su questa stagione in Serie B.
1: Mister Calabro, un premio, un riconoscimento del Trofeo Maestrelli per la stagione, un'altra stagione tranquilla, no? Con la Carrarese.
8: Beh, grazie, devo ringraziare
1: quasi chi ha... tranquilla, mi correggo.
8: No, devo ringraziare chi ha pensato a me per questo riconoscimento come allenatore rivelazione della Serie B, questo mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità sia nei miei confronti che nei confronti della società carrarese, come nei confronti di tutto l'ambiente. E tranquillo. Sì, perché abbiamo ci siamo salvati anche con largo anticipo rispetto anche all'anno scorso, dove l'anno scorso abbiamo aspettato le ultime due, quest'anno già dopo Spezia e quindi nelle ultime cinque già avevamo messo un mattone importante. È ovvio che il campionato di Serie B, soprattutto anche per la Carrarese, è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
1: Anche alla luce, no, di poi è retrocesso il Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
8: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù o quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo siamo sempre, abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi fino all'ultima partita si parlava di play-off, e questo per la Carrarese non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
4: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step in avanti.
8: No, sulla prossima stagione già... io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per due anni è rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala, diciamo. Io ho aperto un ciclo 3 anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi c'è chi è in prestito, chi è magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto, ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Carrarese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, non abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere, ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
0: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se semina di Zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società.
2: Secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui, e l'ha portata avanti fino alla fine.
3: L'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol, e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna, diciamo, di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno.
4: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario. Cioè, nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può, imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi.
5: Onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone, sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari, già salvo, ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè, sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto.

0: Ci siamo, benvenuti, buon pomeriggio e benvenuti a questa anteprima di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari. Oggi invece vicino a me c'è Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
1: Assolutamente, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e bentrovati, un saluto anche in cabina di regia ad Andrea Maglioca e a Giorgio Sorani che ci accompagnano come sempre nel corso di questo lungo pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti,
0: un grazie anche a chi ci ha preceduto e quindi approfitto per ricordare gli amici che sono davanti alla TV anche il nostro palinsesto, come sempre a tutta C che parte alle 9.45, poi alle 11 l'editoriale con Vincenzo Marangio e Rotocalcio sempre con lui, quindi chi non ci può seguire in TV può scaricare l'app e ci può seguire attraverso l'app, potete sia ascoltare che vedere la radio TV, quindi mi raccomando scaricatevi l'app per stare con noi sempre connessi durante l'intera giornata. E dunque ci siamo, siamo praticamente nella parte adesso che ci porta verso i mondiali, le analisi, il calciomercato, le tante cose che stanno succedendo, la rivoluzione del Milan che si è attuata. È rimasto soltanto Ibrahimovic, quindi tutti
1: sì,
0: via. Ieri
1: tutti
0: proprio
1: fuori.
0: Nel tardo pomeriggio è arrivato anche il comunicato, magari dopo lo andiamo anche a leggere. Ci sono poi dei passaggi poi anche interessanti, alcune parole che sono uscite di Cardinale con dei giornalisti, pochi giornalisti che erano presenti lì, quindi tutti fuori, rimane solo Ibrahimovic, quindi via Moncada, via Tare, via Furlani e via il tecnico Allegri.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
0: L'ha dimostrato,
1: alla
0: dimostrato.
1: Fine ha avuto,
0: può piacere o non piacere,
1: esatto. Non so quanti siamo d'accordo,
0: però sì, può piacere o non piacere, c'è questa mentalità, quando gli obiettivi non vengono raggiunti, via, tutti via e si riparte da zero.
1: Repulisti.
0: Esatto, e vediamo adesso che cosa succederà, abbiamo anche delle immagini di Cardinale di questa mattina, che insomma tra pochi giorni, 10 giorni, farà capire chi sarà il nuovo allenatore e come strutturerà il Milan del futuro. Tanti movimenti adesso sulle panchine in questo momento, con la Lazio che va verso Gattuso, poi Sarri verso Bergamo, Atalanta, ancora non c'è nessuna ufficialità in questo senso, quindi ne prendiamo comunque atto, ma sono dei rumors molto forti.
1: Molto forti.
0: E poi c'è la situazione Napoli che andremo ad analizzare, perché adesso a questo punto quale sarà la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis, e poi la nazionale, e poi in questo momento Conte, il grande escluso.
1: Dove va, dici?
0: Dove va?
1: Punto interrogativo.
0: Magari si fa un anno.
1: Lui l'ha detto, nelle ultime dichiarazioni, ha concluso dicendo non escludo anche che
0: ci può stare.
1: Possa rimanere fermo.
0: Ci può stare.
1: Vediamo.
0: E poi,
1: vediamo
0: insomma, tra poco tutti gli ospiti, Stefano Impallomeni che arriva, insomma, ci sarà tra pochissimo anche Luca Calamai. Andiamo ai titoli di oggi e poi partiamo. Milan rimane solo Ibrahimovic, della squadra dirigenziale rimane solo lui a fianco a Cardinale e adesso si ricomincia a ricostruire il Milan. Napoli, candidati alla panchina, c'è Motta, c'è Italiano, ma c'è anche mister Massimiliano Allegri. La Lazio a Gattuso, lui addirittura si parla di una telefonata fatta a Zaccagni, quindi comincia le consultazioni, il nuovo tecnico della Lazio. Beh, insomma, oggi vogliamo anche parlare di quella che è stata la stagione. Ieri abbiamo fatto la top 11, continueremo in questo gioco con i top e i flop, e qui invece abbiamo i tre top mister di questa stagione. Ne parliamo perché cercheremo anche di capire le loro caratteristiche principali, ossia Christian Kivul, l'allenatore campione d'Italia, poi Gasperini che riporta dopo 7 anni la Roma in Champions League, e Fabregas invece che fa la grande impresa, porta il Como nell'Europa che conta in Champions League. All'orizzonte si profila un patto Juve tra Como Lì e Spalletti, quindi i due dovranno lavorare insieme. Che Juve verrà fuori? Premiato al premio Maestrelli Vanoli per l'impresa di questa stagione, ma il suo futuro dalla Fiorentina molto lontano. Bene, allora, anche oggi ci divertiremo naturalmente con voi, con i vostri messaggi al 331-8200213, vi ricordo, 331-8200213 per interagire con noi. E allora, caro Lucio, ieri ampio dibattito su quella che è stata l'ultima giornata, in particolar modo sulle due grandi declassate, Milan e Juventus, che finiscono in Europa League. Non accadeva questa cosa della loro assenza dal 1992, quindi veramente bisogna tornare tanti anni indietro, ero giovanissimo pure io.
1: Beh,
0: tu c'eri?
1: No, sono arrivato molto dopo, però fa capire.
0: Io ero giovanissimo.
1: Nella moderna Champions League non era mai successo.
0: Dunque, essendo del 72, fate due conti, insomma.
1: 92, 20 anni.
0: Che bella, che età. Magnifica età, magnifica età.
1: Sì,
0: magnifica età.
1: È passato tanto
0: primi
1: tempo.
0: Anni di università. A proposito di università, oggi colgo l'occasione anche utilizzo
1: autocelebrazione.
0: Sì, utilizzo la radio come strumento privato, si dice così, quindi mi scuso.
1: Sì, esatto, mezzo pubblico utilizzato. Mezzo,
0: esatto, però oggi sono andato alla discussione di una tesi di laurea di un mio carissimo amico, tra l'altro la seconda laurea, quindi non la prima ma la seconda, meno male che ancora ci sono queste teste, che si è preso un bel 110 e lode, quindi approfitto ancora per fargli complimenti anche attraverso la radio, a Cristiano Di Cosimo, doppia laurea per lui, grande Cristiano. Dunque, tra l'altro, discussione di tesi bellissima. Detto questo, dicevo, sì, avevo 20 anni nel 92.
1: Vabbè, insomma, questo fa capire la portata storica di questo,
0: insomma,
1: di questo
0: 54,
1: doppio.
0: Sono passati un po' di anni, no?
1: Beh.
0: E quindi questo è sicuramente un declassamento importante, notevole, pesante di due grandi club. E
1: la
0: adesso,
1: domanda è come si riparte?
0: Come si riparte? Intanto il Milan ha deciso come ripartire e io ti devo dire la verità, sposo la linea del Milan.
1: È d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Azzerare completamente.
0: Azzerare tutto, perché questa linea qui secondo me non poteva dare nulla, soprattutto la guida tecnica. Io sono molto duro da questo punto di vista, giusto così. È stato un fallimento definito anche dallo stesso Cardinale, quindi noi dobbiamo cominciare ad usare dei termini che siano giusti, senza avere paura e remore, perché se Cardinale, il proprietario del Milan, dice è stato un fallimento, fallimento è, fallimento trattasi, non ci sono mezze misure, non ci sono scusanti, fallimento totale di Massimiliano Allegri alla guida del Milan, e questo va sottolineato, non è che bisogna avere, diciamo così, paura, non è né lesa maestà. Questo ha detto il campo, una seconda parte del girone di ritorno disastrosa,
1: quello che ha rovinato
0: disastrosa
1: completamente.
0: E quindi si cambia, adesso vediamo che scelta farà. Io ti devo dire la cosa, lo dico subito ai tifosi del Milan, mi piacciono i nomi che stanno circolando, anzi io sono dell'idea di andare su un profilo straniero e di accoglierlo, di costruire qualche cosa insieme a lui e cominciare anche a prendere un po' di cultura diversa di calcio. Mi piace Iraola, il nome che sta circolando in maniera forte,
1: con insistenza. Sono due nomi, ma
0: Xavi mi piace anche come soluzione. No, ce ne stanno altri due col letto addirittura, c'è anche, vediamo, abbiamo messo, mi sembra, in grafica, eccoli qui, no, il posto Allegri, Glasner, che tra l'altro si sta liberando dalla sua avventura dopo la finale di Conference
1: domani
0: League.
1: La finale.
0: Esatto, Xavi, che qualcuno ha scritto che preferirebbe avere una nazionale, però alla chiamata del Milan non si può dire di no. Iraola, che è un po' l'allenatore del momento, ne parlano tutti molto bene.
1: Beh, ha fatto un lavorone.
0: E poi c'è Pochettino, fate voi, insomma, che anche lui. Però attualmente allena agli Stati Uniti, qui sarà impegnato nel mondiale, quindi è tutta una cosa che bisognerebbe aspettare.
1: Mondiale di casa.
0: Mi piacerebbe, adesso non lo so, i nostri ascoltatori che cosa pensano su questi profili, però ecco, mi intrigherebbe vedere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, provare un percorso in questo senso, senza avere dei preconcetti, perché è un allenatore straniero, eccetera.
1: No, ma infatti sono più le idee, ecco Marco, i principi che hanno questi allenatori qui, ovviamente diversi rispetto ad alcuni italiani, rispetto anche ad Allegri, evidente. Sono allenatori anche mediamente giovani, con cui puoi pensare di fare un percorso, si spera, a medio-lungo termine.
0: Vabbè, almeno tre anni.
1: Perché,
0: almeno
1: sai,
0: tre anni devi...
1: Quando riazzeri, Marco, la speranza è solamente quella di avere un progetto stabile per un almeno numero tre accetta- eh sì.
0: almeno tre anni,
1: un numero accettabile di stagioni.
0: Non puoi ogni anno poi pensare di, di cambiare.
1: Ce l'hanno dimostrato.
0: Questo cambiamento secondo me era doveroso perché, ripeto, se tu prendi un allenatore molto pagato, molto esperto, con il curriculum, perché adesso conta spesso sbandierare il curriculum, se prendi diciamo un profilo di questo genere, è chiaro che ti aspetti di raggiungere almeno l'obiettivo minimo, che è quello della Champions League. Non è stato raggiunto questo obiettivo con una partita a settimana, perché di fatto il Milan aveva un impegno importante a settimana. Non puoi rimanere. Poi mi sembra, guarda, io sinceramente sono anche stanco di sentire alcuni discorsi nei post partita un po' datati, ripetuti, vecchi, dove si sente anche poco parlare di calcio. Basta, il calcio, questa banalità del calcio è semplice, del calcio che insomma bisogna far girare il pallone da una parte, gira da una velocità, da un'altra gira un'altra, tutte cose che sinceramente bisogna rinfrescare un po' anche la comunicazione.
1: Sì,
0: basta, insomma,
1: ne
0: abbiamo
1: d'accordo.
0: Un po' le scatole piene di sentire sempre le stesse
1: cose.
0: Gli
1: altri vanno avanti perché parlano di calcio,
0: esatto,
1: gli altri paesi parlano di calcio, sì, a tutti
0: parlare
1: gli effetti.
0: Parlare di calcio, farci capire qualcosa, anche perché sennò veramente, e poi dobbiamo sentire, guarda, in questo discorso ci metto anche Conte, che è sicuramente un allenatore che ha fatto dei risultati, però pure lui, insomma, conferenza stampa congiunta pietosa, non mi è piaciuto niente ieri, abbiamo sfiorato questo,
1: convinto.
0: ma non mi ha convinto niente, perché a parte insomma Conte ci aveva una fretta di andare via, che se lo mangiava e vedeva l'ora
1: sì,
0: andare via, insomma,
1: anche come si è conclusa,
0: anche come le facce che faceva quando parlava De Laurentiis erano chiare. De Laurentiis pure ha detto le solite cose di facciata che si devono dire in quelle circostanze,
1: frasi di circostanza.
0: Però insomma parlare della compattezza dell'ambiente, ma è possibile che ci stanno ancora sti allenatori che parlano così? Ma la compattezza di che cosa? Cioè, ma vado via perché non sono riuscito a compattare l'ambiente, ma te dell'ambiente te ne devi fregare, ma che un allenatore gli deve interessare l'ambiente delle radio, delle televisioni, come parlano, quello che dicono? Ma lasciateli parlare, ognuno poi è libero di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero, anche di essere contro eventualmente le scelte di un allenatore, il modo di giocare, la compattezza dell'ambiente, ma chi ce l'ha la compattezza dell'ambiente? Ma ste cazzate qui, ma perché uno le
1: no,
0: va
1: poi
0: dire?
1: Dipende
0: che
1: tipo di, che cosa intendi per ambiente, perché se tu mi dici compattare l'ambiente intendi spogliatoio e dirigenza, sì, è lì ovvio che serve compattezza, ci mancherebbe altro, parliamo della struttura di un club, la struttura tecnica e la struttura dirigenziale, è ovvio che quello sia l'ambiente da compattare. Per il resto compattare città, regioni è quasi utopistico, bisogna concentrarsi sul campo. È ovvio che poi, ecco, l'ambiente di un club fa la differenza. Il Milan, per esempio, non è riuscito a trovare compattezza interna, però.
0: Ma quello che devi fare.
1: Quello è un'altra cosa.
0: Poi, per quanto riguarda praticamente, intanto stiamo vedendo, dando un'occhiata sempre in casa Napoli, perché c'è, anzi, possiamo prendere anche al volo tutto Mercato Web, perché lo riporta anche il sito. Non so se possiamo mettere. Bravissimo, ringrazio come sempre il nostro Andrea Magliocca, che mette anche in video il sito di tutto Mercato Web, perché il Napoli accelera per Italiano, vertice in corso a Roma, può essere il successore di Conte, quindi De Laurentiis sta virando su questo nome. E anche qui poi ne parleremo oggi, io mi trovo d'accordo perché non sapevo che cosa poteva succedere, nel senso, diciamo, delle critiche che potevano arrivare qualora la scelta fosse stata quella di Massimiliano Allegri. Io penso che onestamente parlando il Napoli deve fare un'altra scelta in questo momento, e quindi è vero che Massimiliano Allegri troverebbe una squadra comunque pronta,
1: sì,
0: comunque forte,
1: più matura probabilmente,
0: però serve qualcosa, ragazzi,
1: forse anche a lui, Marco, non so quanto sia facile ripartire dopo questo finale di
0: questa
1: stagione.
0: Questa è una botta clamorosa per questo allenatore,
1: è una mazzata psicologica,
0: è una mazzata
1: anche
0: forte,
1: per lui,
0: professionale, di immagine e tutto,
1: solo per il Milan.
0: Non solo per il Milan, perché poi, però per lui è una grande mazzata. E quindi non so come si possa, prese ieri Matteo Mosconi, che è intervenuto qui da noi, ha detto: io non so come si possa pensare di portare Massimiliano Allegri dopo questo finale, dopo questa stagione al Napoli il prossimo anno.
1: Pare complicato.
0: Ci vuole molto coraggio e credo che ieri abbiamo raccolto già delle prime sensazioni da parte degli ascoltatori che non erano proprio propensi a vederlo sulla panchina del Napoli. Quindi se la scelta deve ricadere su Italiano, che diciamo così presenta dei dubbi anche questa scelta, però vi devo dire la verità, preferisco diciamo andare in una direzione del genere. Io penso che anche le panchine italiane si devono rinfrescare un po', perché se no vediamo veramente, non parlo di Gattuso alla Lazio perché faccio fatica a comprendere una decisione di questo tipo, ma ormai alla Lazio non si capisce più niente, quindi
1: esatto.
0: È l'incomprensione totale,
1: capire che progetto
0: è l'incomprensione
1: ci sia,
0: totale, ma non c'è un progetto, progetto, non c'è in questo momento proprio l'idea di fare calcio.
1: La squadra sarà l'anno prossimo.
0: Anche qui meglio prendere un allenatore giovane praticamente che andare su Gattuso. Poi per carità, magari Gattuso farà benissimo, sarà bravissimo, quindi non bisogna avere nessun tipo di pregiudizio, ma è un allenatore che a me non piace da sempre, non da oggi, da sempre, con dei limiti enormi, e quindi la scelta poi la fa il presidente Frutito, che in questo momento non sta facendo nulla per cercare di riportare un po' di serenità in questo ambiente devastato,
1: Beh sì, poi ecco, a Roma sponda biancoceleste non è solo trovare il profilo giusto, ma anche il fatto che molti allenatori comprensibilmente adesso scartano la Lazio rispetto a qualche anno fa, quando la squadra era più competitiva, poteva essere un'ipotesi. Ora per esempio si era parlato di Palladino, ma Palladino a mio modo di vedere avrebbe fatto una follia ad andare alla Lazio. Probabilmente Gattuso accetta perché sa che non ha troppe altre strade.
0: Federico Conte non intende i tifosi, non modificare per cortesia quello che ha detto lui. Ha parlato di televisioni, radio, giornalisti, non ha parlato di tifosi. Poi se tu devi dare sempre ragione all'allenatore che dice non me ne frega niente, però non parlava dei tifosi, ma parlava dell'ambiente, il contesto, della comunicazione, dei giornalisti, eccetera eccetera. Quindi Non si riferiva a questo, evidentemente non hai capito niente di quello che ha detto, quindi ti invito a andare a riascoltare e così ti chiarisci diciamo le idee. Allora, sì, disse le stesse cose quando andò via dal
1: sì, leggevo un messaggio, a volte anzi era stato anche peggio, secondo me era stato anche peggio, le separazioni con l'Inter era stata ancora più turbolenta. Questa relativamente turbolenta, ma in realtà neanche troppo, le parole sono quelle lì. Le conosciamo, per il resto troppo bene ci si è separati, conoscendo Conte, ecco.
0: Bene. Dunque, allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Prendiamo subito qualche audio e poi qualche approfondimento veloce con Lucio prima di andare in pausa e accogliere Luca Calamai. Vai.
4: Ciao ragazzi, Max Nero Zero da Pavia. Allora, ho sentito la notizia di ieri che Allegri è al Napoli. Bene, sono contento.
0: No, Allegri non è al Napoli.
4: Col caos che c'è nel Milan tra dirigenza eccetera, e Allegri che andrà a allenare Napoli, allora sto tranquillo anche l'anno prossimo, meno male. Vinceremo anche l'anno prossimo Scudetto senza problemi, a meno che non salta fuori qualcosa nella Juve, se no non ci sarà gara. Vi auguro un caldo buon martedì afoso, ciao a tutti.
0: Tanto smentiamo subito il nostro ascoltatore perché
1: non c'è assolutamente nulla di ufficiale.
0: Anzi, in questo momento sembra molto indietro. Allora, andiamo con un altro audio.
5: Marco, vorrei porti una riflessione che mi è venuta in questi giorni. Ormai è 15-16 anni che almeno una, se non due, fra Juve, Inter e Milan hanno grosse difficoltà. E da quando è iniziato questo trend si può dire tranquillamente che il calcio italiano è andato nettamente a calare e di conseguenza nazionale. Ma secondo te è una conseguenza perché le squadre principali italiane vanno male o è il contrario? Cioè le squadre italiane vanno male perché il calcio italiano è calato? Perché prima l'Inter, poi Milan, ora la Juve. Da quando c'è stato questo trend il calcio è nettamente in calo.
1: Ma io posto che Milan e Juventus vorrebbero tanto avere secondo me i problemi dell'Inter in questo momento, perché
0: non capisco perché l'Inter deve essere tirato in mezzo.
1: No, ha avuto delle difficoltà nel corso degli anni. Ora Milan e Juve sono molto più indietro.
0: in questo momento sì. Però io quando faccio il discorso relativo alla capacità economica delle squadre italiane, faccio sempre riferimento e dico: se i tre grandi club sono in difficoltà, no? Perché comunque hanno delle difficoltà, questo è lo specchio di come stanno le altre. Cioè, se stanno male i tre grandi club, o comunque hanno delle difficoltà, le altre non è che possono fare i fuochi d'artificio,
1: possono crescere, cose, no? Il Como ha un progetto differente, un discorso diverso, la Roma è cresciuta quest'anno,
0: è venuto fuori da pochi anni con una proprietà molto forte, molto ricca. Vediamo adesso dove arriverà, che cosa farà per il futuro, però penso che sia un qualcosa di diverso rispetto praticamente a tutto il resto, ecco.
1: Beh, nettamente. Poi
0: in questo momento
1: io mi sento dire, secondo me sono più le big che faticano perché non hanno più il potere economico e anche politico, esatto. Mi sento dire calcistico, che avevano un tempo. Il calcio italiano è in crisi in generale e di conseguenza anche i grandi club come Milan e Juventus, che un tempo avevano proprietà molto più potenti economicamente e politicamente, ora non ce l'hanno più e di conseguenza non ottengono più i risultati che ottenevano prima. Tutto sì. Conseguenziale poi soprattutto al potere economico, perché vediamo in Inghilterra, insomma, è un discorso lungo, l'abbiamo fatto tante volte, e noi patiamo questo gap qui.
0: Allora, dammi una news velocissima che poi andiamo in pausa per accogliere Luca Calamai nel blocco successivo. Oggi abbiamo spostato un po' Penne e Calamai dal lunedì al martedì, vai.
1: Sì, prima abbiamo parlato degli allenatori del Milan, anche in realtà ti porto sul Napoli, attenderemo di capire quello che sarà il prossimo allenatore, ma intanto c'è anche un'esclusiva di Tutto Mercato Web, pezzo pubblicato da Andrea Lo Sapio, dove si parla già di una separazione con quello che è stato un po' un simbolo degli ultimi anni, ossia André Zambo Anguissa. Il Napoli verosimilmente infatti lo sacrificherà per rinnovare il centrocampo. Il mediano camerunense era peraltro apparso ad un certo punto molto vicino dal rinnovare, c'era una bozza per un prolungamento fino al 2028 con opzione poi fino al 2029. Parliamo di fine anno, quindi fine 2025 c'era questa possibilità, ma poi tanti alti e bassi e anche i guai fisici hanno portato gli azzurri a fare valutazioni differenti, quindi non si proseguirà insieme sostanzialmente, Marco. Su di lui c'è forte il Galatasaray, che è pronto a proporre un'offerta molto ricca, attualmente guadagna, qui viene scritto solo tra virgolette, 2 milioni e mezzo di euro più bonus, cifra che in Turchia potrebbe tranquillamente raddoppiare, quindi potrebbe tranquillamente arrivare a 5 milioni, non più solo 2 milioni e mezzo, e quindi la Turchia potrebbe essere il futuro di Anguissa, ad ogni modo lontano da Napoli.
0: Bene, bene, ci dobbiamo fermare allora, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, caro Lucio, andiamo bene, subito ritrovati. Da Luca Calamai. Ciao Luca,
2: ciao, ben trovato.
3: Ciao. Allora, buon fine campionato a tutti, no?
1: Perché poi l'abbiamo fatta.
2: Lo siamo lasciati alle spalle.
3: Io sono più vecchio di tutti voi, è un po' come il nostro anno dei giornalisti sportivi è scandito in realtà dalla fine del campionato.
1: È vero, è verissimo.
3: Più che dal 31 e dal primo dicembre.
1: È verissimo. È un po' come l'ultimo giorno di scuola, no?
2: Eh sì, bravo, andiamo a stagioni.
1: Si finisce
3: l'anno. Andiamo a stagione, quindi fatemi dire che avete fatto e continuerete a fare un lavoro fantastico, ve lo dico da utente, da ascoltatore e da collega. Quindi, prima di tutto, complimenti e prima di andare ai problemi, perché ce, naturalmente accompagneranno una parte di questa trasmissione, fatemi dire che questo è stato il campionato di Fabregas. Non l'ho inserito tra le foto perché gli dedico solo il tempo di dirgli ci ha lasciato tutti a bocca aperta, complimenti, bravo, hai dimostrato che nel calcio chi ha idee, potenzialità economico, ma prima di tutto idee, può fare qualcosa di importante. Fabregas è arrivato come un qualcosa di inatteso, Marco, piovuto dal cielo, qualcosa di io non pensavo, non lo conoscevo in questa versione. Lui non solo ha ottenuto un risultato storico, ma ha costruito, ha proposto un'idea di calcio, ha dato spazio ai giovani. Ora gli chiedo di fare l'ultimo miracolo, quello di dare valore ai calciatori italiani, e questa Bravo. Sarà la sua sfida, vorrei dire quasi obbligatoria, no quasi, obbligatoria in virtù delle regole internazionali, di far sì che anche qualcuno dei nostri ragazzi possa grazie a lui fare quel salto di qualità e diventare protagonista come lo sono diventati 6-7 giocatori del Como, tutti giovani, tutti bravi, tutti di grande talento. Però questa è la medaglia che gliela cuciamo, gliela cucio volentieri al petto, ma il grande tema di oggi è, lo avete già toccato in parte voi nella situazione finale, perché è evidente che ora dedicheremo l'attenzione al Milan, però caro Marco e caro Lucio, io abbinerei anche alla Juventus, al Milan,
2: sì, sì.
3: Perché il Milan è l'esplosività delle conseguenze, ma la Juve è un caso aperto e io vi dico che se non chiariscono bene la Juve rischia di partire con delle questioni non risolte e potrebbero rovinare anche il prossimo anno. E quindi,
1: io non credo, te lo dico Luca subito, non credo a questo patto.
3: Nemmeno io.
2: Qualche settimana fa sembrava impossibile.
1: Non credo al patto,
2: veramente impossibile.
1: Non credo al patto Comolli Spalletti. Lo dico subito, no, così sgombro il campo dai equivoci.
3: Sì, sì, la penso come te, sono due permalosi, due leader, in maniera due figure che tra l'altro vedono il calcio in maniera diversa. Da una parte ci sono gli algoritmi di Comolli, dall'altro c'è il calcio visto a bordo campo di Spalletti, visto dalle tribune, sono proprio mondi diversi. Però volevo fare una riflessione, perché mi è piaciuto molto l'analisi che avevate fatto sul calcio italiano, anche paragonato all'altro calcio. L'esempio della Juventus e del Milan, direi in particolare della Juventus, ma anche del Milan, è l'esempio di due società che hanno fallito spendendo. Cioè noi partiamo sempre al presupposto, siamo più poveri, siamo meno competitivi, non siamo più la Premier, non siamo più bla bla bla bla, tutto vero. Ma in questo caso non sono due realtà che hanno fatto, in Toscana si dice ammiccino, cioè che hanno fatto, hanno fatto i conti all'euro, alla lira, al centesimo, no, hanno speso. Io non so quanti aumenti di capitale ha fatto la Juventus ultimamente,
1: ma ne parlo.
3: Sarei curioso di capire i soldi del Milan. Quindi qui il problema di queste due grandi realtà, però mi interessa molto la vostra valutazione, è la competenza. Cioè, il Como arriva in Champions perché è stato bravo, fortunato, ma ha sfruttato l'incompetenza di tutto un mondo. E questo è il grande campanello d'allarme, perché se non ci fossero soldi, uno sta qui e spera che i soldi in qualche modo arrivano. Qui invece il problema è rimettere al centro, per quanto riguarda i calciatori, il talento. Per quanto riguarda i dirigenti, la competenza, perché guarda, dalla storia di Arriva Bene e i 75 milioni di Vlahovic, giocatore, senti la competenza, perché guarda, dalla storia di Arriva Bene e i 75 milioni di Vlahovic,

0: tutti contro tutti. Allora oggi è giusto dire che il nostro calcio è più povero, però io credo che sarebbe opportuno segnalare anche il fatto che è anche meno competente.
1: Guarda, secondo me, Luca, questo è il tasto più importante che si possa toccare in questa analisi, perché prima c'era un ascoltatore, bisogna avere i miliardi, sì, sicuramente se c'hai tanti soldi sei più agevolato, però anche con tanti soldi devi avere la competenza, quindi io al primo posto metto la competenza, Luca. Io al primo posto di tutta questa analisi che stiamo facendo metto la competenza, perché se tu hai le persone competenti, poi sanno anche quello che possono spendere, cioè puoi spendere 100, spendi 100,
2: con criterio,
1: puoi spendere 50, spendi 50, ma c'è la competenza, che è la cosa, che... perché Milan e Juventus, hai detto bene tu, non è che hanno speso meno del Como, attenzione, non è che hanno speso meno del Como, non è che il Como è, c'ha tutti questi soldi, può spendere solo il Como, no, perché mi sembra, correggimi se sbaglio Luca, che nell'ultimo mercato il Milan ha speso 150 milioni, sì, o sì, mi sbaglio? E allora vuol dire che i soldi ci stanno, quindi il problema è come li spendi.
0: Esatto, e vai a guardare il monte stipendi del Como, che questo è l'altro aspetto, e vai a guardare come si è valorizzato il patrimonio tecnico del Como. Cioè, è un titolo in borsa che è schizzato, lo fermano per aumento di rialzo, no? Dico questo perché secondo me qui siamo a un passaggio storico. Allora, il fallimento di Milan e Juventus, parlo di dirigente, sotto gli occhi di tutti. La Roma per il momento sembra quasi orientata a consegnare tutto in mano a un allenatore, e anche lì siamo fuori dal mondo, cioè siamo fuori da quelle che sono le regole del gioco. A Napoli decide tutto il presidente, a Roma decide tutto lo Tito. Dove sono i grandi direttori, quelli che costruiscono, quelli che mettono basi? No, lo dico perché state attenti. Leggevo con grande curiosità che i proprietari del Venezia hanno parlato di fondi illimitati, non di spendere tanto, fondi illimitati. Allora, se perdiamo la competenza, io non mi sorprenderei che fra poco potrebbero arrivare altri grandi ricchi che in virtù dei soldi fanno la differenza. Allora, i grandi club, e chiudo perché poi condivido il ragionamento che noi perdiamo competitività se le nostre grandi squadre non crescono bene, non crescono sane, non fanno crescere i talenti, non valorizzano gli italiani, no? E quindi io mi auguro che ritroviamo velocemente le grandi del nostro calcio, che ci godiamo le novità dell'altro calcio, sempre belle e piacevoli, perché il Como è sicuramente una qualcosa di divertente. Como può portare qualche persona più allo stadio, anche perché lo vai a vedere volentieri il Como, se te sei il tifoso della Fiorentina e affronti il Como, il tifoso del Bologna, però noi dobbiamo ritrovare la qualità e la competenza del grande calcio. In questo senso io ho scelto come simbolo il Milan perché l'altro grande aspetto, l'altra grande domanda, e questa anche su questo voglio il vostro parere, è che insomma ci sia la sensazione che stia finendo una generazione di allenatori. L'argomento è molto delicato e siamo molto borderline, no? Però che figure come Allegri oggi appartengono più a un vecchio calcio che al calcio del futuro. Non a caso, se ci pensi, per il Milan non si parla di Conte, poi magari arriva Conte, non si parla di Mancini, ma si parla, non so, di Raola, che rappresenta la voglia di nuovo, no? La voglia di nuovo di un certo tipo di calcio. Al Napoli si parla di un incontro, comunque di un contatto fortissimo con l'italiano, quindi non i vecchi grandi. Ecco, questo è un altro aspetto che mi incuriosisce molto. Se forse è arrivato il momento di uscire dal mondo dei soliti noti
1: Luca. Andare a
2: un ricambio generazionale.
1: Io sono d'accordo, Luca, lo dico da settimane. Secondo me bisogna cambiare un po' direzione, anche guida tecniche, anche sulle guide tecniche, cioè un po' fresche, idee nuove, più giovani, più brillanti, proporre un calcio un po' più propositivo, un po' più sbarazzino, insomma, sennò veramente ci addormentiamo.
2: Sì, ma banalmente allora, più moderno.
1: Ieri c'era il nostro corrispondente che tu conosci, Luca, Antonello Gioia, che segue tantissimo per Milan News e tutte le vicende del Milan insieme al direttore Vitiello, tutta la squadra, no? Ha detto una cosa molto che mi ha colpito, dice: Marco, io vado tutte le domeniche vedo il Milan, poi vado allo stadio a vedere, insomma, a seguire il Milan e le vicende.

0: scende tutto. Ha detto, ma è di una noia bestiale. Ha detto, questo Milan è stato di una noia bestiale tutta la stagione, che ti viene voglia dopo un po' di andartene. Insomma, detto da chi poi fa questo lavoro, è secondo me un campanello d'allarme importante, da non trascurare. Perché ci sono delle partite di una noia, soprattutto delle grandi squadre, che tu dici, ma che mi sto vedendo? E allora, siccome siamo sempre qui a dire che l'unica cosa che conta è il risultato, noi abbiamo solo, però non si riesce a costruire niente, non si riesce a portare avanti un'idea, io dico, allora andiamo sui giovani, qualche allenatore giovane, diamogli possibilità, vediamo, diamogli due o tre anni per capire dove ci può portare.
1: Che hanno idee, c'è chi ha delle idee interessanti, ma anche italiani, secondo me stiamo tirando fuori una generazione di tecnici che può comunque avere un futuro importante, perché poi si può discutere. De Rossi è un allenatore che sta crescendo,
0: no?
1: Gilardino, nonostante la stagione a Pisa, comunque è un tecnico preparato che può fare un buon percorso, lo stesso Palladino, nonostante poi l'avventura con l'Atalanta non si stia concludendo al meglio, è uno di questi della nuova generazione, insomma, delle idee effettivamente che possano essere un pochino più coerenti con quello che è il panorama internazionale, perché poi secondo me non è solo, e vi rilascio la parola, una questione di calcio offensivo, di calcio difensivo, di offensivisti, difensivisti, è una questione di ritmo. Il calcio italiano questo tipo di interpretazione ci porta ad avere un ritmo tremendamente troppo più lento rispetto a quello delle squadre internazionali, e questo ci porta ad avere degli enormi problemi quando ci troviamo a competere al massimo livello in campo europeo. Certo. L'Inter è riuscita a fare qualcosa negli ultimi anni, quella stagione Milan e Napoli in maniera, non voglio dire fortunosa, ma insomma con un percorso non impossibile, per il resto poco, pochissimo, quasi nulla.
2: Guarda, ritmo perfetto e identità.
1: Esatto. Certo,
2: ecco, ritmo sono identità. I due aspetti, cioè te guardi il Como di Fabregas, Como di Fabregas è la squadra che prende meno gol, ma non ha una grande difesa e ne fa tante, non ha un centravanti, vero?
0: Vero. Quindi,
2: però un'identità di gioco fortissimo, ecco, certo. Io questo è un avviso agli Allegri, ai Conte, a questi del risultato a tutti i costi, no? Per carità, il risultato è il motore, ma oggi questo è un momento in cui il risultato da solo forse non basta più, devi spingere anche i giovani, io ve lo dico, i giovani, perché fai fatica a vedere tanti giovani allo stadio, perché come dicevate voi c'è noia, c'è fastidio, c'è anche meno identità, i giocatori non si consegnano ai tifosi, vivono in questa loro area dorata. Comunque sono temi molto, io trovo molto importanti, ma che però meritano una riflessione, soprattutto da questi che sono monumenti, perché quando si parla di Allegri, di Conte, parliamo di monumenti, no? Gente che ha anche vinto tantissimo, però forse ora non basta più quello che è stato il loro percorso, serve qualcosa di nuovo, e in questo senso sono molto curioso di capire quello che potrà fare Gattuso alla Lazio. Trovo giusto che Gattuso abbia una sua opportunità, ma se penso alla nazionale si ritorna al ragionamento di prima. Qual è il calcio di Gattuso? Voi l'avete capito?
1: No. Io no. No. No.
2: E questo non è un aspetto irrilevante,
0: Luca, lo dico con rispetto, non vorrei essere frainteso, però non mi sembra un allenatore che abbia, non so, dato qualcosa al calcio in questo, nella sua, diciamo, carriera da allenatore.
2: No,
0: non mi sembra nemmeno uno da club che, diciamo, di alta fascia, media alta fascia, non mi sembra nemmeno, no, mi chiedo ancora come sia potuto arrivare in nazionale. Lo dico veramente con grande rispetto, se no uno però deve essere anche libero di esprimere un pensiero critico forte, perché altrimenti dobbiamo dire che va tutto bene, sono tutti bravi. Io ho delle grandi perplessità su questo tipo di...
1: Però secondo me c'è un interrogativo, e viene da chiedersi, Gattuso insomma non è un allenatore di alta fascia, ma la Lazio, ecco, a proposito di,
0: non è
1: di punti
0: fascia,
1: di riferimento, che cosa vuole fare per il prossimo e per i prossimi anni?
2: Però capisci bene, perché che la Lazio è una di quelle realtà, è importante la Lazio,
1: sì, Lazio storicamente, anche nel passato recente, sì,
2: un prestigio, siamo a livello
1: però importante. Questa Lazio non lo so.
2: Sì, ecco, però oggi io mi chiedo, ma io Lazio, ma non ho bisogno di, anche per riconquistare un po' di simpatia, di proporre un calcio nuovo, fresco, coraggioso, non lo so, questa è una mia riflessione, ma guardate, Io sono moltissimo d'accordo con Marco Piccoli, dobbiamo avere anche il coraggio di esprimere le nostre opinioni, che come dico sempre io non hanno la presunzione di essere Vangelo assoluto. Però vi faccio un altro esempio, vi porto in Serie B. Io ho visto Catanzaro-Palermo.
0: Bello.
2: E ho visto una squadra che gioca a calcio, Catanzaro, ma gioca a calcio, Catanzaro sì, gioca sì. a calcio.
0: Sì,
2: se
0: sì.
2: volete togliere la soddisfazione andare a vedere qualche gol del Catanzaro, ho visto un paio di gol arrivati dopo 9 passaggi, 7 di prima. Aquilani insegna quel calcio, insegna l'idea di un calcio spagnoleggiante ma frutto di una cultura italiana. Voi avete la sensazione che Pippo Inzaghi possa essere un grande allenatore? Per me no.
0: No,
2: è stato uno dei più grandi giocatori attaccanti del calcio italiano, ma andate a guardare le squadre di Pippo Inzaghi, cioè non tutti possono essere giganteschi allenatori, poi ci sono tante fasce di allenatori, ma lo stesso ragionamento che ho fatto prima per la Lazio vale per Palermo. Palermo merita un'identità forte, merita un'idea di calcio, merita... non può vincere lo scudetto, anzi però deve riconquistare addirittura un certo tipo di palcoscenico, ma che servono allenatori e bisogna aprirci al mondo. Ecco, io che sono molto più vecchio di voi, nasco con l'inno alla gloria del supercorso di Coverciano, che continuo a ritenere un qualcosa di importante, ma che sta perdendo secondo me quella capacità di essere avanti agli altri, che era dei tempi di Italo Lodi, dei primi tempi. Oggi
0: sì.
2: noi ci siamo vantati di avere i migliori allenatori del mondo. Io non ne sono più convinto ora che nel nuovo mondo calcistico
0: sono d'accordo.
2: Noi abbiamo ancora i migliori allenatori.
0: Noi siamo un po'. Guarda, oggi c'è stato. Mi permetto di citarlo perché leggiamo tutti i giorni gli editoriali di tutto mercato web che vengono, diciamo così, scritti. Oggi mi è piaciuto molto l'osservazione che ha fatto Raimondo De Magistris nel suo editoriale, che ecco possiamo anche mettere, come abbiamo fatto già in apertura, lo possiamo rimettere a beneficio, diciamo, della telecamera, della TV, dove praticamente fa questo, alla fine chiude questo discorso, dice: noi ci crediamo sempre di essere i più bravi, di avere i più bravi allenatori, di essere i più bravi, e questa cosa qui secondo me deve essere proprio eliminata. Noi non siamo i più bravi, non siamo in questo momento i più bravi, non abbiamo i più bravi allenatori. Dobbiamo anche quest'area di presunzione ci sta affossando, Luca, ci sta affossando.
2: No, assolutamente, anche perché io ci aggiungerei una parola, se mi permettete, la parola bravi. Noi pensiamo ad essere più bravi e più furbi, e in questo siamo molti italiani, no? Siamo i più ganzi, più geniali, insomma riusciamo sempre a... E ora non siamo più i nuovi, non portiamo più un calcio che è un calcio nel futuro, no? Ieri c'è stato un dialogo bellissimo tra Gasperini e Fabregas, che si era un po' preso.
0: Sì.
2: No? Gasperini è stato, gli ha fatto un sacco di complimenti a Fabregas, e non potrebbe essere altrimenti, perché poi Gasperini ha tolto dalla adrenalina da partita, è una persona straordinariamente gradevole. Ma il colloquio è finito con Fabregas, dice: ma ora non ce l'ha più col mio portiere che fa il primo giocatore, no? E lo ha detto ridendo, ma è questo, cioè Fabregas ti ha portato in un nuovo modo di fare calcio, dove c'è anche il portiere che fa l'undicesimo calciatore, decide quello, determina tutto quello, no, ma è qualcosa di diverso, il cambiare dalle linee di Sarri alla presa del campo, della posizione del campo che sta facendo Fabregas, per certi versi fa Gasperini. Questo è il futuro. Noi non parliamo più ai nostri supercorsi, si parla di come si trattano i giornalisti, di come ci si bisogna confrontare con i tifosi, poi per carità si parla anche di calcio, ma noi non siamo più il motore. Questa è la mia sensazione. E chiudo con di Spalletti abbiamo già parlato, ragazzi, lì non funziona. Guarda, lì c'è solo una figura che può far trovare il punto d'incontro, che è Chiellini. Perché Chiellini è un figlioccio di Spalletti e è molto molto stimato dalla famiglia Elkan. Ma allora o Chiellini si prende quel potere che non ha avuto fino ad oggi, e diventa il grande interlocutore di Spalletti e della proprietà, ma in questo caso mi chiedo allora cosa servirebbe, non so, Modestò, cosa servirebbe quel tipo. Lì sarà una grande battaglia. Chiudo con quello che sarà invece secondo me il prossimo allenatore della Fiorentina, sarà Grosso. non perché fosse la prima scelta di Paratici, mi hanno detto che Paratici ha ricevuto diverse porte in faccia da tanti allenatori, anche stranieri, e questo è il grande campanello d'allarme. Il grande campanello d'allarme è che non, che ne so, i Klopp, i Guardiola, chi volete voi, ma allenatori emergenti anche della Premier non ci vengono nelle società di Serie A, perché oggi si sta lì, è lì il calcio nuovo, è lì il calcio della grande visibilità e della sperimentazione, di dove ti misuri ogni volta con il top. Grosso è un allenatore, che ti dico solo questo, è stato fatto un sondaggio ieri da un'emittente televisiva, RTV38, che è l'emittente simbolo della Toscana e simbolo della fiorentinità. La domanda era, siete convinti che Grosso sia l'allenatore giusto? Siete convinti che Grosso non sia l'allenatore giusto? Volete aspettare? Solo il 3%, non si va nemmeno in Parlamento più ora, il 3%, solo il 3% ha detto che Grosso è l'allenatore giusto. Ecco, capite bene con quale difficoltà e quali problematiche questo allenatore inizierà un lavoro, e qui dovrà essere molto, molto, molto bravo Paratici, perché se l'allenatore non ha questo peso nella piazza, ha poco tempo, e quindi devi avere la capacità anche di mettergli velocemente a disposizione una squadra importante.
0: Beh, anche questo è un altro tema che affronteremo poi nel corso di questo pomeriggio. Luca, non rimane che dirti grazie come sempre.
2: No,
0: ci sentiamo
2: a voi e
0: prestissimo.
2: A presto.
0: Sì,
2: ciao,
0: a prestissimo.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie a Luca,
2: ciao, Luca
0: Calamai. Termina qui Penne Calamai. Allora, stiamo per andare in pausa, però diciamo, Lucio, che prendiamo al volo due audio, se ce la facciamo, uno sicuro. Dai, vai.
3: Ciao Giovanni, competenza, ciao, soldi. Sono cose che viaggiano insieme, puoi essere competente, ma se non hai un euro, alla fine devi comunque rischiare di andare a prendere giovani o vecchi, come Modric, sta gente qua. Se invece hai soldi e non hai competenza, allora butti soldi. Purtroppo servono entrambi. Non c'è una priorità tra le due cose.
0: No, no, no. Prima bisogna essere competenti. In tutti i settori.
1: Dipende per quello che puoi ambire, però la competenza.
0: Poi dopo la competenza, poi ci sono i soldi che tu, in base alla competenza, tu metti la tua competenza a disposizione di un budget, e in base a quel budget tu devi essere competente ad utilizzare anche quel budget, e quindi devi essere bravo con un budget a cercare il meglio, perché sennò non è che la competenza si misura anche in questo. Sennò è troppo
1: gestire...
0: facile. Se ho tanti soldi, la competenza, dice, facile essere competenti con tanti soldi. Io penso che poi con un budget più limitato devi essere ancora più competente.
1: Ma secondo me il riassunto è che con tantissimi soldi ma zero competenza, o poca competenza, puoi fare un vero disastro. Se hai già la competenza anche senza grande disponibilità, sì, economica, comunque un,
0: esatto,
1: risultato lo puoi raggiungere.
0: Guardate,
1: non sarà fantastico, perché se hai un divario troppo elevato rispetto agli altri non puoi raggiungerli.
0: Mi vengono in mente,
1: però
0: mi vengono in
1: è
0: mente,
1: una base più importante, più solida.
0: Dunque, intanto Simonelli, lo prendo al volo su tutto il mercato web, perché questo è importante, poi abbiamo anche l'audio, dopo vediamo di sistemarlo. Anche il derby di Torino prossimo anno avrà il divieto della notturna. Quindi lo prendiamo tutto il mercato web, eccolo qui, io vivo a Milano e per il derby vedo che arrivano persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza che ci siano mai scontri, ma solo per il piacere di andare a vedere la partita. Che in altre città questo diventi occasione per gli scontri tra teppisti non è sicuramente una cosa positiva, quindi anche il derby di Torino andrà verso il divieto delle gare in notturna. Che vi devo dire?
1: Bene, anche questa è una fotografia del nostro calcio.
0: Calcio
1: in tutti
0: Bene,
1: i sensi.
0: Lucio, per il momento ci dobbiamo fermare. Io ti ringrazio,
1: sì,
0: come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Domani, per diciamo l'anteprima, ci risentiamo e ci rivediamo domani. Break per noi adesso, torniamo tra poco con Stefano Impalomeni, con i vostri messaggi. Apriamo un po' le dirette in questa prima parte, analizzeremo un po' di cose con Stefano. Grazie ancora, Lucio.
1: Grazie, Marco. A domani.
0: Break.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Beh, ci siamo, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
5: Marco, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
3: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, buon pomeriggio veramente a tutta l'Italia, perché con l'app, col canale 61, con l'11 nel Lazio Gold TV e anche con il 19 Italia 7 in Toscana, insomma, bella Italia che ci segue, speriamo continuate così. Allora, 3318200213 per i vostri messaggi, ne arrivano tanti. Stefano, adesso facciamo una cosa, lo dico anche Andrea, tra poco apriamo un po' una serie di vocali che sono già arrivati in questa prima parte, dove sono stati toccati tanti argomenti, anche Luca la pensa un po' come te, te lo dico subito, dove bisogna, diciamo, un po' rinfrescare e rinnovare questo calcio anche nella figura di alcuni allenatori, perché alcuni rappresentano un vecchio modo che cozza un po' adesso con diciamo quella che è la stretta attualità.
5: Ma io ho fatto un discorso diverso, cioè a patto che anche i giocatori più forti, più che hanno esperienza, che hanno vinto, si rimettano sempre in discussione.
3: Certo.
5: Cioè Gasperini è l'esempio, diciamo, contrario a chi poi pensa magari di avere delle sicurezze, che invece sì, ce l'hai, però le devi dimostrare ogni anno, no? Ti devi mettere in discussione. Questo è un calcio che ti trita, secondo me ti devasta, insomma. Vedere anche Guardiola che non ce la fa più ti fa capire che anche se tu sei preparato, se sei svuotato non dai più niente, Marco. Non c'è più una goccia di non c'è niente, quindi la squadra non assorbe.
3: È vero, è vero.
5: Poi dopo la proposta, il calcio, certo. È un altro discorso.
3: Senti, ci sono delle immagini, io chiedo subito al nostro regista di farle vedere, di questa festa che ieri c'è stata a Como per il raggiungimento di questo obiettivo. Veramente, guarda qui che roba,
5: 15.000 persone,
3: con la grande euforia dei tifosi del Como.
5: Beh, questa è la storia più bella, dai.
3: Sì, è la grande impresa di questa stagione.
5: Poi capisco, poco italiana, abbiamo sempre sottolineato come, insomma, ci siano assolutamente chi c'è. Goldaniga che ha fatto pochi minuti, ma insomma. Però è un esempio di come, no, costruire, a proposito di entusiasmo, di energia, di proposta, insomma, Fabregas e il suo Como sono stati veramente top, no?
3: Ma dove può arrivare questo Como? Posso fare questa domanda?
5: Non lo
3: vedendo
5: so,
3: queste immagini,
5: non lo so, però
3: continuiamo a metterle, dico Andrea, perché è giusto.
5: Vai. Marco. Ha struttura, quindi può durare perché ha un'identità.
3: Può durare e fare una crescita importante?
5: Si può mantenere. Questo poi servono anche altri giocatori, calciatori. Adesso farà la Champions League, secondo me potrebbe
3: sarà un'esperienza
5: essere
3: importante pure per Fabregas.
5: Sì, però ha struttura. Abbiamo visto che poi questo format che molti hanno discusso, per esempio a me piace perché mi sembra anche una versione democratica del calcio, nel senso è un campionato, 8 partite ce l'hai. E anche le squadre meno attrezzate, più deboli sulla carta, storicamente anche che non hanno un percorso virtuoso importante in Champions League, possono andare lontano. Bodoglimt insegna. Quindi il Como potrebbe ripetere questo tipo di percorso, magari insomma i playoff ci potrebbe pure centrarlo. Il discorso è se fai 9, poi dipende, 10 punti, 9 punti, 11 forse, ecco, per andare ai playoff. Però io credo che poi possa sorprendere. Ieri Braglia diceva che può stupire, io ci andrei più cauto, perché poi in Champions League ti servono calciatori pronti, almeno 3-4 acquisti di primissimo piano mi li aspetto io. È una società ricca, solida, Ludi è molto bravo, direttore sportivo, Fabregas non ne parliamo.
3: Guarda, sono 2 giorni che lo sto bombardando di telefonate e non mi risponde.
5: Vabbè,
3: però
5: insomma,
3: ci sta, staranno festeggiando da ieri.
5: L'ubriacatura, l'entusiasmo, sì. Guarda che bella immagine questa da Como, complimenti insomma a questa realtà.
3: Io non mi aspettavo un campionato di questo tipo, sono sincero.
5: Io mi aspettavo
3: non
5: che
3: da potesse non da Champions assolutamente
5: andare, potesse migliorare il
3: che
5: campionato.
3: Poi l'ha raggiunta grazie anche agli errori degli altri, questo bisogna dirlo. Loro sono stati bravissimi, ma gli altri davanti gli hanno spianato la strada.
5: Evidente, ci sta tutto, però io credo che all'inizio dell'anno pensavo che potesse fare molto bene e entrare nell'orbita, ecco, delle coppe europee, non certo la Champions League, Però
3: senti, vedendo queste immagini mi viene una cosa che ti voglio sottoporre. 3 allenatori top di questa stagione, che è uno naturalmente riguarda Fabregas. magari non so se abbiamo anche una sorta di titolo che abbiamo fatto su questi tre allenatori top, però uno è Fabregas, l'altro è Kivu, che ha vinto il campionato, ricordiamo, al primo anno di guida di una squadra importante, di un top club del nostro campionato, dopo 13 panchine in Serie A, quindi ha fatto anche lui una grande impresa, perché insomma arrivare, prendere l'Inter in quelle condizioni, andare a vincere uno scudetto in maniera netta, secondo me, ecco qui, top misters, tre ne abbiamo messi, Kivu, Fabregas, Gasperini.
5: Sono loro, dai.
3: Sono loro i top. Ti chiedo una cosa, di questi tre allenatori, qual è la caratteristica top di ognuno, se dovessimo individuarla insieme? Quale vedi? Cominciamo da Kivu, che ha vinto il campionato italiano con l'Inter, primo anno, primo colpo, Coppa Italia e scudetto.
5: Secondo me sono tutti e tre preparati. Kivu, la caratteristica di Kivu, secondo me, è quella dell'empatia che ha saputo subito, immediatamente, con effetto immediato, avere con i calciatori e portarsi dietro più il bagaglio degli allenatori grandi allenatori che ha avuto, piuttosto che il percorso breve all'inizio da allenatore. Gasperini è un allenatore molto esigente, è un martello, ecco. E quindi questo tipo di allenatore. Fabregas racchiude un po', secondo me, il migliore, perché racchiude le caratteristiche sia di Kivu che di Gasperini, però è un predestinato, cioè ha, secondo me, la stoffa di predestinato di grandissimo livello. Poi magari mi sbaglierò, anzi sicuramente forse mi sbaglio, ma credo che sia destinato a grandi panchine, ecco. Mi sembra,
3: tu dici,
5: molto più avanti.
3: Racchiude le caratteristiche sia di Kivu che di
5: Fabregas, è versatile, è tutto. È tecnico nel dialogo, quindi è fisico durante le partite, nelle letture, nelle scelte, nella preparazione, meticoloso nel dettaglio, quindi mi sembra molto completo come allenatore, e anche ha una grande personalità, molto forte.
3: Lo sai che io sono convinto che lui quest'anno in Champions si gioca una grandissima possibilità di farsi vedere in questa competizione, con una squadra che non sarà tra le favorite, con una squadra che è tutta da scoprire, con una squadra che sarà giovane, con qualche, io penso che ci sarà anche qualche giocatore esperto che verrà, diciamo così, a puntellare un po'.
5: Beh, sì,
3: però
5: certo,
3: lui si gioca molto di mettersi in evidenza ancora di più in questa competizione dove ci sono i grandi club, perché io sono convinto che presto lui andrà in un grande club. Non ci sono dubbi su questo.
5: Sì.
3: È un trampolino di lancio che lo sta utilizzando molto bene.
5: Il discorso che facciamo dell'entusiasmo, del mettersi in discussione, dell'aggiornamento, anche del rispetto, poi non riesco a capire questa antipatia che.
3: No, sai, certo periodo dell'anno della ricevuto, presunzione, no? Che un po'.
5: Ma insomma, secondo me
3: stenta, no?
5: Non arrivi a quei livelli se sei presuntuoso. Non porti il come in Champions League se sei presuntuoso. Secondo me lui è stato anche molto rispettoso di tutti gli stili, delle diverse espressioni di calcio che ci sono state. Io ho sempre sentito parole di rispetto nei confronti delle squadre avversarie, degli allenatori anche che allenavano le squadre delle avversarie. Poi ci lamentiamo sempre di sentire dichiarazioni banali, e lui a domanda risponde, ti dice quello che pensa, secondo me, in una maniera, anche quando sbaglia, ha detto ho sbagliato, quando no. Dove è stato? Adesso non mi ricordo, con Allegri, ecco, in un Como Milan, Milan Como.
3: Sì, sì. Sì.
5: Ha detto ho sbagliato, basta. Cioè io non ci vedo niente di clamorosamente negativo sulla figura di Fabregas. Tutt'altro.
3: No.
5: L'unica cosa, ecco, che ci sono pochi italiani, ma insomma l'ha spiegata,
3: sì,
5: poi il discorso.
3: Sì, ma credo che sarà uno step che farà, secondo me, successivo, no? Nella sua strada.
5: Beh, step che farà non lo so, perché lui ha spiegato tutto il fenomeno, no, giovanile, il nostro movimento, insomma. Se insegnano ai ragazzi la tattica prima della tecnica, Fabregas nemmeno ci pensa. Era una critica, secondo me, costruttiva, cioè non è che voleva dire io sono più bravo, all'estero sono più bravi, in Spagna sono più bravi, in Inghilterra sono più bravi. Se i calciatori hanno una personalità, una struttura tecnica, diciamo, più alle 16 anni sono già più scafati, è perché hanno meno pensieri, no? Nella fascia d'età più tenera, più sì. Delicata.
3: Senti,
5: dai 12 ai 16.
3: Mi è venuta una riflessione vedendo le immagini che stanno andando su Sky adesso, no? E ti sottopongo questa cosa a te, questo chiacchierata con te di calcio. Stavo vedendo delle immagini di Guardiola col City, che ha vinto di tutto e di più, no? Stavo pensando, Guardiola inizia la sua carriera nel Barcellona, poi viene catapultato in prima squadra con un grande Barcellona, e da lì cavalcata incredibile, decolla Barcellona, Bayern Monaco, City, vince con la sua idea di calcio. Mentre Fabregas parte veramente dal basso, cioè proprio dal basso, perché qualche anno fa gioca nel Como qualche partita, poi viene catapultato nella primavera, fa qualche panchina e poi dalla primavera, boom, prima squadra, tac. Allora mi chiedo, insomma, c'è una differenza di partenza, no? Quanto sia stato agevolato magari Guardiola
5: nella partenza, certo, così,
3: e quello che sta facendo forse lui adesso, Fabregas, ha un valore superiore per certi aspetti come partenza, cioè partire così, chi si poteva immaginare col Como?
5: Secondo me fa parte di quella scuola.
3: Sì, questo è vero.
5: Di Luis Enrique, Guardiola, Fabregas, Arteta, Marco, è una scuola importante, una scuola forte. Ci sono, io metterei pure il Basco di Raola, io capisco adesso i tifosi del Milan sono preoccupati, questo è bravo, non è male come allenatore Iraola. Poi capisco che non è un nome che ha fatto Rayo Vallecano, Bournemouth, ha fatto vedere calcio, è un allenatore serio, cioè sono allenatori molto preparati. Poi adesso lasciamo perdere, insomma, i mostri sacri. Guardiola ha fatto un percorso, Fabregas adesso sta agli inizi, sono bravi. Ma Luis Enrique, per esempio, quando gli hanno chiesto di Guardiola, ha detto ma è il numero uno, lasciamo perdere il confronto con me. Quello a me dispiace, io spero che possa, mi auguro che possa continuare col City, cosa che avverrà prima che decidesse, insomma, Guardiola. Ma lui risponde in maniera, ecco, quello che abbiamo sempre detto noi qui a Maracanà, cioè Guardiola non lascia trofei, lascia una traccia, un qualcosa che capito, a Monaco di Baviera, a Barcellona e anche al City, è un'eredità tecnica, un modo di lavorare, una metodologia, è quello che Guardiola lascia. Oltre se quanti ne ha vinti? 41, 20 con il City in totale, trofei, lascia perdere l'immagine vincente. Però quando lui arriva, a proposito di presunzione, la prima conferenza stampa, non so se te la ricordi, memorabile al City, gli hanno chiesto: ah, ma lei pensa che questo gioco? Lui ha detto: ma lei che sta facendo? Qui viene in Premier, lui risponde: sì, ecco, sono qua per questo motivo. E lo guarda, cioè nel senso. Allora dice: questo chi è? È presuntuoso. E però poi capisci la forza poi delle parole. Deve essere, no, direttamente proporzionale all'azione che poi dopo che... tu dimostri. Quel discorso invece di queste dialettiche fiacche e di allenatori che ti fanno dei sermoni che non attaccano, Marco.
3: No.
5: Cioè, tu appena senti un allenatore che parla troppo,
3: ma io...
5: è già finita, non attacca perché... né all'interno dello spogliatoio né a chi fa suo mestiere, come no.
3: Ma guarda, l'ho detto prima, senti parlare alcuni allenatori e hanno un linguaggio ormai passato e soprattutto non ti danno spiegazioni di campo. Guarda, lo dico senza giri di parole, torno velocemente su quella che è stata la conferenza 2 tra De Laurentiis e Conte. Onestamente Conte che ha detto di calcio? Niente, cioè lui ci ha voluto dare in pasto che la sua sconfitta è stato non compattare l'ambiente, non compattare, diciamo, i giornalisti, i comunicatori, le radio, le TV, perché lo hanno criticato, attaccato, cercato. Ma sinceramente, ma a noi, ma che ci frega che non ha compattato l'ambiente? Cioè a me dell'ambiente, dell'allenatore, ma che mi importa?
5: Sì, cioè, sì, ma
3: non è che voglio dire che faccio, giudico Sarri perché ha fatto, si è stato l'emblema, il simbolo del popolo laziale, a me non mi interessa niente.
5: È bello perché adesso,
3: cioè, parlo di campo di Sarri, non parlo di questo.
5: È un calcio molto mediatico, no? E allora sì, la dialettica anche,
3: ma non
5: dire,
3: mi importa niente,
5: gli allenatori che parlano tu li ascolti, e però per esempio Sarri fa un'autocritica, no? Dice:
3: esatto,
5: a 40 anni non ero così, adesso ho scoperto dopo tanti anni di
3: essere
5: lavoro,
3: diventato empatico.
5: Esatto. Quindi fa un'autocritica,
3: fa un'autocritica, certo.
5: Quindi critica se stesso. Tu hai ascoltato altri allenatori che dicono, cioè, evidentemente se non ho raggiunto questo obiettivo, io sono il primo responsabile, non ci sono dubbi.
3: Certo.
5: Poi dopo nei dettagli vi spiegherò, eccetera, eccetera.
3: Non puoi dire tu, perdi in casa col Cagliari, non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori. Ma
5: cioè, bisogna, secondo me, anche quando c'è un fallimento, oppure ti vanno male le cose, secondo me la grandezza di una persona e il valore proprio generale di un allenatore si misura là, Marco. Cioè, capito? Cioè, quando tu ti senti che puoi competere, lo devi dire. Oppure quando sbagli, lo devi dire. Ma è molto semplice. Cioè, invece, quando uno si arrampica sugli specchi, oppure fai le serpentine, i tunnel, per andare via fuori da un discorso, una domanda diretta, oppure ti irriti subito. Secondo me questa fa una differenza sostanziale, che poi denota anche un'insicurezza.
3: Allora, senti, facciamo una cosa, recuperiamo un po' di messaggi. Prima audio, 331 82 00 23, vai.
4: Allora, Io volevo fare i complimenti a Fabregas, per carità, ha fatto un bellissimo campionato, una bella squadretta, giocano bene, però se il Milan e la Juve facevano il Milan e la Juve, non arrivava in Champions. Adesso mettiamoci proprio in chiaro.
3: L'abbiamo detto.
4: E tutti questi pronostici che può far bene in Champions, voilà. Però il doppio impegno, anzi triplo, c'è anche la Coppa Italia, vediamo cosa farà, perché giocare una competizione sola,
5: un gatto o un cane,
4: sono bravi
5: un gatto,
4: tutti, no? A parte il Milan, grazie.
5: Vabbè,
3: sì, sì, ma l'abbiamo detto però questo.
5: La Juventus ha fatto 71, 70, 69 negli ultimi tre anni? O 60, 70, 71, 69, adesso non mi ricordo. Sono pochi, eh? Cioè, come ha fatto 71 punti? Cioè, mi deve però spiegare l'ascoltatore perché la Juventus non ha fatto il suo. Sono tre anni che la Juventus tocca quelle quote. Andiamo a vedere le quote, i punti che fai. Il Milan, da quando non ha vinto lo scudetto, che campionati ha fatto? Lo scorso anno quanti punti ha fatto? Quindi che vuol dire? È vero che il Milan e Juve, il Milan e Juve nome? Milan e Juve
3: però
5: perché nome?
3: Il match point
5: o Milan e Juve quello che possono dare? Come una squadretta? Come merita rispetto? Non è una squadretta dimostrata sul campo ad essere superiore.
3: Sì, sì, però il match point l'avevano loro.
5: E la Juventus.
3: E l'hanno buttato via.
5: Siamo d'accordo, però devi fare 71 punti.
3: Sì, sì, sì, sì, non c'è dubbio.
5: E se
3: però
5: non li fai, non ci vai in Champions League. E come l'ha fatti? E il Milan lo scorso anno non ha fatto questi punti.
3: No, no, ancora un altro audio, vai, 331-8200-213, vai. Poi c'è una cosa che devo fare con Stefano.
6: Ma l'antipatia, secondo me, Stefano, non è tanto verso Fabregas, ma quanto verso il Como in generale, che in Italia dà fastidio. Perché è una squadra che non ha storia e dà fastidio vedere che una squadra così riesca ad arrivare a certi livelli. Invece io sono contento perché se ci sono soldi e competenze è giusto che si vada avanti. La storia è lì per essere letta, ma non gioca.
3: No, la storia per me è importante, perché poi serve sempre anche quella nella valutazione. Poi sono storie molto belle queste che si fanno, e anche questa adesso
5: no,
3: sarà
5: però
3: una
5: l'antipatia
3: storia.
5: L'antipatia era proprio nei confronti di Fabregas, ma qualche collega si lamentava, questo Como lì, questo Como, i giocatori stanno lì, l'arbitro, le cose, il modo di giocare, ognuno gioca come gli pare.
3: No, forse
5: giocate,
3: la presunzione di Fabregas.
5: Ma ho capito la presunzione
3: alcune volte.
5: Ma la presunzione su cosa? Ma che cosa ha detto?
3: Di essere, di fare, magari.
5: Ma
3: anche
5: il modo
3: in
5: di essere,
3: partite
5: di fare. Ma scusate, ma lui se, ma allora, se non c'è una presunzione relativa, non vinci una Champions League, non vinci 41 trofei, non fai quello che hai fatto a Coma Champions League. Luis Enrique, Mbappé gli ha detto: oh, guarda che a me, che se fai 100 gol a me non interessa niente. Allora che è presuntuoso? Poi quando è andato via, posso rinunciare a Mbappé, non ti preoccupare, Calabria, presidente, ci penso io.
3: No, no, non ha rinunciato solo a lui.
5: Non ha rinunciato solo a lui, ha lanciato due a Barcolà, Kvaratskhelia, andiamo a prendere Kvaratskhelia. Cioè ha fatto una squadra, no? Dembélé.
3: Sì,
5: ma
3: sì,
5: Dembélé
3: sì.
5: Ha vinto il pallone d'oro. Adesso vi faccio una domanda, ma Dembélé da pallone d'oro?
3: No.
5: No?
3: Buon giocatore.
5: Era vinto Dembélé però.
3: Però dai, ancora pure qualche altro audio, perché poi c'è una cosa che voglio fare con Stefano. Vai, 331-82.
7: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. No, io non sono d'accordo quando dici, Marco, che diciamo il Como è andato in Champions anche per demeriti altrui. Io invece sono del parere contrario, nel senso che se il Como non fosse andato in Champions, io avrei avuto, fossi stato in Fabregas, tanto rammarico, perché guardate che il Como ha buttato via nelle giornate precedenti, mi sembra cos'è, col Parma, con l'Udinese, ha buttato via tanti punti, quindi alla fine secondo me è andato per meriti propri, ecco, se, perché comunque non è che è vero che il Milan l'ultimo match point ce l'aveva lui, ma il Como effettivamente aveva buttato via dei punti in precedenza. Un saluto.
3: Vabbè, però se facciamo il discorso dei punti buttati via in precedenza, anche gli altri hanno buttato via i punti, insomma, quindi io credo che poi arrivi anche perché gli altri non sfruttano le loro occasioni. Se l'ultima giornata il Milan fa il suo risultato, la Roma l'ha fatto perché lo doveva fare, la Roma ha fatto i suoi risultati, la Roma che cosa ha fatto? Ha cominciato a vincere, poi vediamo che succede davanti, ma io devo vince, poi vediamo se qualcuno si incarta e io vinco, lo passo. E l'ultima giornata la Roma è andata a Verona, ha vinto e il Milan è inciampato. Se il Milan fa un pareggio col Cagliari,
5: no, allora,
3: vai, cioè,
5: guarda, per esempio, relativamente alla Roma,
3: però
5: Como non ne parliamo,
3: non,
5: ma relativamente alla Roma io pensavo che ci fossero più organici più completi, no? Poi l'avevo messa tra le prime quattro, l'avevo messo anche la Juve, non avevo messo il Milan, non avevo messo il Como. Avevo
3: ma
5: detto
3: Como
5: che
3: non
5: Como
3: ha
5: avrebbe
3: messo nessuno tra le prime
5: no,
3: quattro,
5: avrebbe
3: dai.
5: Potuto sorprendere, però adesso tra le prime sette
3: però nessuno ci ha messo il
5: Como. Però io, ad agosto parlando ti ho detto guarda, potrebbe essere la rivelazione del campionato. Beh, quarta è stata sorprendente. Però non è un caso, Marco, che le prime quattro del campionato appena concluso hanno una struttura, cioè sono quattro squadre abbastanza solide nonostante le crisi che poi ognuna di loro hanno attraversato durante la stagione. Anche il Napoli, che gli infortuni, responsabilità di Conte, per carità, però è strutturata la squadra. L'Inter non ne parliamo, la Roma pure è solida e il Como non ne parliamo. Milan e Juve, discontinuità, giocatori che magari no, doppioni, ti giri a destra, non c'è un giocatore che dalle caratteristiche che un allenatore vorrebbe. Quindi tutte queste difficoltà sommate hanno fatto un campionato, il prodotto è stato quello, cioè non è sorprendente da questo punto di vista. È sorprendente, noi all'inizio pensavamo, ma se squadre possono essere magari valorizzate in un'altra maniera, ma Spalletti pure ha trovato le difficoltà, ma lei non ne parliamo, insomma, ha scoperto una crisi senza precedenti,
3: no, poi fammi
5: sicuramente di ieri clamoroso,
3: insomma, clamoroso, poi andiamo dopo, e è una mazzata incredibile. Allora, poi io voglio dire anche un'altra cosa, per esempio Mimmo mi scrive: come ricordano le vostre perplessità e la critica a Fabregas perché aveva rifiutato l'Inter? Però scusatemi, se ci sono delle critiche che uno fa all'inizio della stagione, io per esempio avevo delle perplessità su Chivu all'inizio, poi voi tutti eravate sicuri che Chivu potesse far bene, vincere lo scudetto e la Coppa Italia, siete bravi, io siccome non faccio l'indovino, arriva un allenatore con poca esperienza, se uno ha delle perplessità non è che dopo alla fine devono essere rinfacciate, perché questo è un giochino scemo, perdonatemi, perché all'inizio, dopo a parlare, siamo tutti bravi, all'inizio uno può avere un'analisi che arriva dal momento, da quello che, ad esempio adesso se tu mi chiedi hai perplessità su Gattuso, ma non ce n'ho una, ce n'ho 10, no una, 10, poi magari le mie 10 perplessità verranno smontate nel corso della stagione, ma adesso che devo dire? Ah, Gattuso è bravissimo, dovevo dire Chivu vincerà tutto. E Fabregas ha fatto bene a rifiutare l'Inter. Io credo che il rifiuto dell'Inter sia stato un rifiuto importante, che uno, se in quel momento esprimeva una perplessità, era legittima. Ti chiama l'Inter che ha fatto una finale di Champions, ne ha fatte due negli ultimi 3 anni, è una squadra attrezzata per vincere lo scudetto, ti chiama e tu dici di no, e se uno esprime una perplessità è sbagliata?
5: Ma no,
3: e io, cioè, Che giochino è? Esempio, lo chiedo, pensavo, a Mimmo che scrive, qual è il problema?
5: Io all'inizio pensavo che questa non avrebbe retto, invece ha fatto un buon campionato.
3: E quindi, cioè, non è che...
5: Tu Pioli lo vedevi in bilico già dall'inizio e così è stato, no? Cioè, l'analisi è questa.
3: Va bene. Allora, senti, voglio fare un gioco con te invece.
5: Vai, facciamo.
3: Prepariamolo subito questo rapido. Giochino rapido, veloce.
5: Molto rapido.
3: E allora io ti chiederò adesso, vedi, ci mette anche la musica il nostro Andrea Magliocca. Voglio fare con te il pagellone dei sei allenatori, dei primi sei allenatori. Ok? Partiamo con la classifica.
5: Dal sesto posto, con
3: dal
5: Spalletti.
3: Sesto posto.
5: Non
3: quindi
5: può essere...
3: Partiamo con Spalletti.
5: Non può essere una sufficienza, nonostante l'ottimo lavoro che ha svolto Luciano Spalletti alla Juventus, ma sia Spalletti, e qui poi do anche l'altro voto ad Allegri, quindi un po' in coppia quelle grandi delusioni Milan-Juventus, 5 Spalletti, 4 ad Allegri, perché erano in vantaggio sugli altri a pochi turni dalla fine del campionato e non avrebbero dovuto farsi sorprendere. Quindi Spalletti voto 5, Allegri voto 4. Perché aveva tanti punti di vantaggio sul resto.
3: Fabregas
5: 10, perché ha creato una squadra straordinariamente equilibrata, perché si pensava che potesse avere un disequilibrio difensivo, e invece è stata risultata poi alla fine del campionato la miglior difesa, ma anche questo gioco molto armonioso, scelte sempre indovinate e soprattutto grande personalità, e ci ha fatto vedere qualcosa di nuovo e di gradevole, quindi soprattutto la Champions League, che è l'obiettivo incredibile che ha raggiunto questa società. Quindi grandi meriti a Fabregas, voto 10.
3: Gasperini.
5: Voto 9,5 per Gasp, che si è dovuto così un po' districare in diatribe imprevedibili, inattese, che hanno acceso un po' le polemiche a Roma, e non è facile centrare degli obiettivi a Roma, e lui al primo colpo Champions League, cosa che non avveniva a Roma da 7 stagioni, crisi a marzo e poi rush finale con 5 vittorie consecutive che hanno suggellato un percorso per quanto riguarda il campionato straordinario.
3: Conte.
5: Voto 6,5, perché la Champions League non è stata onorata e giocata nel miglior modo possibile, per usare un eufemismo, davvero deludente la campagna europea del Napoli. e però Coppa Italia non è neanche a dirlo, in campionato io 6,5 li do, perché se non ci fosse stato Conte probabilmente il Napoli avrebbe fatto peggio.
3: E andiamo al campione d'Italia, Christian Chivu.
5: 10 e lode a Christian Chivu, che da così, con tutte le perplessità del caso, gli scetticismi dell'inizio della stagione, allenatore giovane, inesperto, e invece la scelta della dirigenza nerazzurra ha convinto tutti, e quindi l'inesperto Chivu, bravissimo a sussurrare campioni e poi a gestire da veterano il gruppo. Doppietta, Coppa Italia Scudetto, voto 10 e lode.
3: Eccolo qui il pagellone in grafica di Stefano Impallomeni, con un voto altissimo all'allenatore campione d'Italia, 10 e lode, poi via via tutti gli altri, il 4 ad Allegri, il 6,5 a Conte, il 5 a Spalletti, il 9,5 a Gasperini, il 10 a Fabregas per l'impresa compiuta. Siete d'accordo o no? Scriveteci come sempre al 331 82 00 213. Break, torniamo tra poco.

0: Beh, i tuoi voti, caro Stefano, hanno fatto discutere tutti quanti, ma non è possibile.
1: Sì, ma mi hai fatto fare il piantanita della situazione.
0: Ma no, adesso lo facciamo pure a piantanita, ma tanti voti fanno sempre discutere.
1: Poi mi vergogno un po', insomma.
0: Ma che ti vergogni?
1: Sì, no, mi dispiace, darei tutte le sufficienze.
0: Allora, te lo dico, si è incazzato Antonio, uso questo termine così per far capire.
1: Mi dispiace.
0: Perché Antonio dice, ma in Pallomeni ce l'ha sempre col Napoli, perché ha dato 6,5 a Conte?
1: Perché Napoli è obiettivo. No, lo so, gli infortuni. Vabbè, avrei dovuto spiegare, non c'era tempo.
0: Ma 6,5 non è, sei promosso col 6,5.
1: 6,5.
0: Poi tu sei un'università seria, questa. Non
1: no,
0: è
1: perché
0: che
1: da Conte mi aspettavo. Conte
0: Piantanita
1: è un fuoriclasse.
0: Piantanita dai zero. Allora, scusa.
1: Piantanita esagero.
0: C'è Franco, c'è.
1: Ah, c'è
0: Franco, stiamo parlando male di te, insomma. Ciao, buon pomeriggio.
1: No, insegnaci a dare i voti agli altri. Io non sono capace, capito?
0: Sì, Piantanita che non è azzeccata.
2: Sai qual è il problema? Innanzitutto, come in Champions, prima giornata, sempre a Maracanã con Marco Piccari e Stefano Palmeni, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
0: questo è vero.
1: Senti, ma i tuoi voti, perché sentiamo quelli di Piantanita.
0: Come no, adesso li facciamo dare assolutamente anche a Piantanita. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre, Franco. No, quello è l'obiettivo dei voti.
2: Oggi sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
0: Certo.
2: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me sono infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché ci sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché la valutazione è su, diciamo, una cosa, due cose, ma sulla stagione sono veramente, boh, ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo in gioco e quindi è più complicato.
1: Dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una, cioè,
0: adesso ti dico
1: voi, però... a Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto
0: come
1: io. Avrei dovuto fare invece un discorso diverso. Sei politico e poi
0: ma
1: a salire.
0: Ma che sei politico?
1: Però non
0: ma
1: sei
0: dai,
1: stato credibile.
0: Ma, no, ma non sei credibile, sei politico, non ne dà più, sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriva.
2: Come non risponde?
0: Ma che
2: alle 2:30 ogni martedì tutta la stagione non risponde.
0: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché
2: sono 50 puntate che stiamo qua alle 2:30 non risponde.
0: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
2: Siamo tutti messi male, mi sa.
0: Allora, Di Benedetto nelle ultime i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna. E aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve. Quindi è toppato completamente. Piantanita ha preso solo il Como. Però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve. Quindi pure tu zero.
2: Ok.
0: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como. Ha messo 9 punti. Hanno fatto 9 punti nelle ultime. Però ha preso solo la Roma in Champions.
1: Io?
0: Tu,
1: Milan e Juve, ho detto.
0: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
1: Sì, Juve e Roma.
0: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como. Quindi i 9 punti del Como
1: abbiamo
0: presi tutti, tranne Di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
1: temeva la trasferta di Cremona
0: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
2: No, adesso qual è il problema? Devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti, perché sennò sembro matto.
0: Vabbè,
2: comunque gli ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione, visto tutto, sì. Ok? Secondo me comunque per me almeno è 7. Ok. Per me è 7.
1: Mezzo punto in più, sì.
0: Mezzo punto in più.
2: È un mezzo punto in più. È un mezzo punto in più perché comunque
0: alza la media il mezzo punto delle volte.
2: Essere arrivato là,
1: 7 non è 6,5, c'ha ragione.
2: Essere arrivato secondo.
1: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che è il mio.
2: No, però non l'ha avuta la squadra là.
1: Infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
2: Il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un altro.
1: Però la Champions League, ho capito, il trentesimo posto in Champions League
2: è stata disastrosa. È stata disastrosa. Però,
1: gli infortuni?
2: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un no, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi sei, chi è responsabile?
0: Bravo, e di chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
2: È lui il responsabile.
1: Beh, questo non lo sappiamo, però.
0: Ma io gli do un 6, ragazzi.
1: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
2: di quella struttura lì, sì, cioè, comunque. Sì, sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte e non risponde il fisioterapista di Conte, perché se, voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po'... è come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui. Comunque. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui. Allora se devo guardare gli infortuni, vabbè, a Conte gli devo dare due. Cioè se devo guardare gli infortuni...
1: ma la, si fa la media, quindi 6,5 tu di 7, io 6,5, Andrea che dà?
3: 6,
1: vedi, ancora più severo.
0: Io pure do 6.
1: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Ad Allegri quanto gli dai, Frank?
2: No, ma tu voi pensate Allegri con, no, Allegri con 40 infortuni, arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema, e quindi quello secondo me è stato Conte molto bravo.
0: Allegri 4.
1: Guarda, io ho evitato, perché Marco mi ha detto, dai il voto e la motivazione, io ho evitato di dire... con impegni a settimana di una buona, cioè, questa cosa veramente io non la so,
0: 4 senza un'idea io avrei detto così.
2: No, ma
0: che c'è?
1: Vabbè, no, mi sembra, 4 senza un'idea mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
0: Spalletti,
1: è perché 5
0: col fiato corto,
1: tu che sei amante delle cose sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4 inesorabile.
2: Esattamente, ma certo, ma è così. Ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente
0: 6, non più di 6.
2: Quindi
1: e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
2: Sì, no,
1: cioè, se uno, fa due, allora, due col Cagliari,
0: però adesso noi dobbiamo essere sinceri, uno che fa
1: mezzo,
0: scusami, poi
1: vabbè, ma non puoi perdere dicendo con il Cagliari,
0: però perdonami,
1: Franco,
0: perdonami
1: dai,
0: Franco, uno che fa un girone di ritorno
1: non si può,
0: di una mediocrità pazzesca, le ultime 10 partite fa 10 punti,
1: no, ma 10 punti
0: faceva...
1: di vantaggio a 7 giorni dalla termine, cioè, sulla quinta,
0: anche se c'entrava la zona
1: come
0: Champions, che io volevi da 7. Ma gli dicevi, gli davi 6, e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè, ripeto, il Milan con un impegno a settimana sarà banalità o meno, quello doveva fare, no, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti,
1: Marco, facendo,
0: a sta aggrappata a sta cosa.
1: Per carità, per carità. Però il 4 è lo motivo meglio, perché non ho avuto tempo. Cioè, sei in Milan, lascia perdere quella. Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio, Marco.
0: Sì,
1: a 6 giornate,
0: avanti,
1: sulla
0: avanti.
1: Quinta,
0: sì.
1: Hai questo vantaggio, sì, con tutti i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions League,
0: no, è così, non
1: che hai avuto per tutto l'anno,
2: altro che 4, cioè.
1: Sì, capito? Fammi, come fai a non dare?
0: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
3: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo, cioè, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, per quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente almeno ogni volta che fa.
1: Ecco,
3: purtroppo se avessi centrato la Champions League era una delusione per tutti uguali, non sapevi da dove ripartire, quindi ti prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
1: Quanto gli avresti dato? Tu?
3: In Champions 6, pure meno, no, forse.
1: Adesso invece che voto gli dà? Adesso?
3: Ah no, ma senza voto, cioè,
1: come
0: senza voto, mi sembra.
1: Senza voto, come? Perché?
0: No, senza voto è brutto.
3: Dai,
0: tre, un voto.
3: Tre.
1: Cioè, addirittura tre.
3: Giocatori.
1: Tre. Alla pianta vita, allora, hai dato un voto.
3: Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Chi ha visto tutta la partita si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate del Milan. Questa è la verità.
0: Sì, sì.
3: Scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra svuotata, senza idee. I giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché se non riesci un minimo a compattarsi, a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa. Questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
0: Allora, aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
3: Sì, 6,5, non di più.
0: Io pure sono su questa.
1: Ancora più severi di me e di Frank.
0: Frank
3: è molto
0: sette.
3: Forte, secondo me.
0: Però adesso facciamo una riflessione velocissima.
2: Non c'è stata la squadra?
0: Che non c'è stata?
2: La squadra non c'è stata, no, e quindi io con quello che ha avuto.
0: Lui c'è stata, ma
1: no, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto
0: botta. Ha tenuto botta, va bene, però
1: c'è stava un altro, però il Napoli,
0: la domanda
1: però
0: è come mai tutti questi infortuni? Non, questa allora, è una domanda che non troveremo mai una risposta.
2: Lui, ma questo ce lo dire lui,
0: parte, ma, non troverà mai una risposta.
1: Quindi il 6 e mezzo è di grande stima confronto.
0: Per me va bene, io sono severo ma preciso, molto,
1: mi sembra
0: molto preciso. Vabbè. No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se voleva sbrigare diceva: adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
2: Completamente inutile,
0: voto 4 e mezzo, cioè proprio ecco,
2: no, inutilità totale, cioè nel senso inutilità totale, anche perché voglio dire cioè almeno queste cose qui secondo me voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop, ma poi... sembrava quasi non essero neanche veramente litigato,
0: no,
2: non
0: no, vabbè, poi ti ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31 35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore, e siccome chi è chissà queste cose sa benissimo,
3: Marco, le infortuni li ha avuti l'Inter,
0: molti infortuni muscolari, però Andrea tu che sei più dentro di noi sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione, soprattutto alcuni proprio,
3: no, è uscita un'intervista di Langa l'altro ieri,
0: alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità. Ma detto,
3: se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco. In gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo. Però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che c'ha 500
2: bravo,
0: no, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
3: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati.
0: Vabbè.
3: C'hanno tutto,
0: allora è bravo, no, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
3: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati.
0: Vabbè.

0: una sorta di, ci sono dei candidati, Motta, Italiano sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se l'ombra o di più, Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo dal Napoli, ditemi la vostra su questa panchina. Stefano, parto da te. Quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
1: Come si dice in questi casi, anche il recente passato, insomma, ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no?
0: Ok, esatto.
1: Quindi non so se siamo, diciamo così, nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, Italiano a pochi passi da qua, da dove esatto. A Roma. In attesa, gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurentiis, insomma, Manna e De Laurentiis. Detto questo, Italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo. Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con Italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo, subito dopo, a caldo, i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea, perché Napoli deve, eccetera, eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere? Cioè accontentare, tra virgolette, De Laurentiis per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera,
0: profilo
1: eccetera.
0: Europeo, ecco, dai. Piantanita.
2: Guarda, ti do le parole chiavi, facciamo solo Napoli, ti do le parole
0: adesso
2: chiavi.
0: Napoli, adesso Napoli, poi andiamo
2: adesso
0: al Milan.
2: Napoli, allora facciamo così. La parola d'ordine per l'allenatore del Napoli, secondo me, è certezza o certezze. Cioè, e l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che Italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe, secondo me, qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però di profili del genere. Italiano è una certezza, secondo me, sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo, certezza, ecco, però evitando, come dire, dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
0: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento.
3: No, ma è scritto, perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Alisson e Senni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti, e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, Italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno step, prima o poi va pure prestato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 10 anni quasi in Arabia. E grandi certezze, uno delle squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che Italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
0: Sì, questo è vero. E aggiungo, noi abbiamo sentito 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che, insomma, lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato. Quindi attenzione, Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa. Però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra, e leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi, oppure nessuno?
1: A Milan serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idea, disciplina, di tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
0: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
3: Guarda, il Milan deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno sull'allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, Italiano lo vedo anche lì. forse da,

0: proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che possa tornare. È difficile, non ho ovviamente
1: il... Va bene, tu non andare. Andresti su un profilo...
0: Poco, l'ho visto qualche partita, e l'altro viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
1: Bene. Bene, tu dici per Thiago Motta, perfetto.
0: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità. È l'altro allenatore che quest'anno insieme...
1: Guarda, a me, io ti dico una cosa, sposo l'idea di Stefano di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe. Vorrei un allenatore,
2: però,
1: sì, un allenatore che porta anche
2: molto bravo,
1: culturalmente qualcosa di nuovo. Cioè, diamogli la possibilità, arriva uno.
2: Cioè, Iraola ti allena.
1: Iraola.
2: Ti allena,
1: vediamo,
2: anche il Carnea, cioè, capisci?
1: Vediamo,
2: lo sconosciuto, quello che
1: almeno a tre anni,
2: costa,
1: no, cambia
2: poco.
1: Subito,
2: serve un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno.
1: No, hai detto.
2: Serve un allenatore così.
1: Esatto. Aspetta, Piantanida, manca la tua scelta.
3: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Se dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è: benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo: quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok? Si va con il numero 10 Marco Piccari. Fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre, perché il Milan ingrana a novembre, perché c'è tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, in questo momento la luna è spenta e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, sì, Fabregas, quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua, a parte Ibra, viene fuori un casino. Ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un... come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri. E se facciamo così anche l'anno prossimo, il Milan cadrà.
1: Sentite, però... siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli, se funziona o non funziona. Io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè, qui abbiamo due squadre che, secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere, mi viene solo un nome in questo momento: Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
2: In questo momento o nazionale lo sta fermo, perché Spalletti resta la Juve, secondo me.
1: Piantanida, sarebbe una follia?
3: Allora, il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che ha detto, perché cercano un Fabregas e poi prendono Conte, vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda. Sarebbe la cosa giusta, ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
1: E quindi la Juve?
3: Secondo me la Juve, cioè Spalletti resta, Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si girano intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto? Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento. Bisogna capire, però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche... cioè tra i due, o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti come lì arrivi Antonio Conte,
1: non ci credo.
3: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi
1: te Andrea e chiudiamo.
0: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente. Io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento, secondo me lui gioca la squadra, gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene. Per me la responsabilità è di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Dove il solo ha fatto e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore, una Juve di la Juve deve ripartire da Spalletti. Punto.
1: Aspetta che devo salutare, mi sembra Franco. Giusto Franco, ti devo salutare. A presto.
2: Ciao Franco.
1: Martedì prossimo, un abbraccio. Ciao Franco, ciao ciao. Vai.
0: Quindi se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato, la Juve veramente va costruita intorno a lui. È un allenatore con grande esperienza. Io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. E poi se mi dice al Milan prendersi Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
1: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
2: Però ha dato tanto, bello, bello stato.
1: Va bene, vediamo. Vediamo un attimo. Tanto Cardinali, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via. E, insomma, hanno raccolto Milan News e le informazioni. Tra 10 giorni deciderà entro 10 giorni tutto quanto. Allenatore, struttura, tutto. Quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere. Va bene, va bene. Allora, Andrea, ci dobbiamo fermare. Grazie, come sempre. A presto.
2: Ciao, Andrea.
0: Ciao, Marco. Un abbraccio.
1: A presto ad Andrea Piervincenzi. Arrivano tanti messaggi. Qui, ad esempio, Mancini, Napoli, Raola, Milan, emettono. Poi qualcun altro ci scrive: la rovina della Juventus ha un nome e cognome, se la prende con John Elkann. Secondo Antonio, Spalletti non arriva a mangiare il panettone. Poi dice Ibra è il consulente personale di Cardinale, non ricopre cariche del Milan. No, però c'è solo lui, e pensate che il consulente Ibrahimovic, quando parla col Cardinale, di che parla? Parleranno di calcio?
2: Direi di sì.
1: Ecco, quindi. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati sempre in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Di nuovo. Ciao
0: di nuovo
1: a tutti.
0: Ben trovati. Allora, sta parlando anche Fabregas, tra poco magari prendiamo qualche passaggio. Allora, andiamo avanti nel nostro pomeriggio, andiamo a dare il buon pomeriggio a Gianni Bezzi. Ciao Gianni, ben trovato.
1: Ciao Gianni.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao. Ciao, ben trovati a voi.
0: C'è anche Francesco Repice con noi. Ciao Francesco, ecco, ben trovato.
1: Ciao Francesco.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie, buongiorno a tutti, eccoci.
0: Allora, dovrebbe poi arrivare anche un altro amico in questo momento, però io voglio subito portare su un tema che abbiamo sfiorato prima con Stefano, magari ci rimaniamo un attimo, poi vediamo di sentire anche qualche passaggio di Fabregas. Stefano, ma tu credi in questo patto che stiamo leggendo tra Comolli e Spalletti?
1: Io credo che Spalletti possa ripartire carico, poi che ci sia Comolli o che sia... Spalletti andrà avanti con chi, insomma, è un lavoro di campo, un lavoro di scelte anche dei calciatori, ma insomma, alla fine non bisogna fare innervosire troppo sto allenatore che è molto bravo. Ha preso una bella botta, che l'ha presa, l'ha incassata, non so quanto ci vorrà per diluire tutta questa delusione, però non vedo l'ora di ripartire. Grintoso, dai.
0: Anche
1: se poi non accetta, questa è stata una botta.
0: È stata una botta, assolutamente. Abbiamo visto proprio nel post partita.
1: Perché sei in vantaggio sul resto del gruppo, sei esperto, non puoi fallire come Allegri, la stessa cosa. Sì. Cioè, c'è una responsabilità.
0: Allegri,
1: molto
0: ci andiamo dopo su Allegri, così sentiamo Gianni. Allora, c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
1: Ciao Michelangelo.
3: Marco.
0: Ciao,
3: ciao, ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te, faccio
3: ciao,
0: la stessa
3: ciao a tutti.
0: Ti faccio ciao, la stessa ciao. Domanda di questa eventuale patto e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
2: Ma non sarebbe stato serio.
0: Perché?
2: Per un club come la Juventus che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire perché non puoi fare un'altra rivoluzione, poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli. Adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo, a squadre che voglio dire stanno davanti. Ma il progetto come un allenatore è fondamentale.
0: Fondamentale. Repice.
4: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, non veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, difatti mi sembrerebbe una follia. Cioè, anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma. Se questo patto c'è stato, e vabbè, che provino a lavorare insieme eccetera, ma se questo patto non c'è stato bisogna che qualcuno arrivi là sopra a dire vabbè, chi decide qua? Decidi tu e prendo una direzione come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
0: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla,
5: eccomi qua.
0: Tu che dici?
5: Di cosa parliamo?
0: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
5: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no? Per per ripartire. Io credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente, assolutamente sì.
0: Se rimane,
5: diciamo che io so, da un certo punto di vista, no? dalle batoste, questa è una batosta importante perché sì, la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva, e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti, e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso, quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
0: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto. Non ci credo.
5: No, il patto... Guarda,
0: se
5: io
0: patto,
5: sono stato,
0: non patto,
5: sono...
0: incontro, non incontro, perché poi dice che...
5: No, siamo stati, come
0: a me
5: sai,
0: mi sembra
5: siamo
0: come...
5: Stati, venerdì siamo stati insieme a loro, siamo stati insieme a loro venerdì,
0: sì.
5: Ed erano tutti abbastanza tranquilli. Sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti... Si parlava tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
0: Stefano, volevo aggiungere...
4: Ha detto un centravanti, però.
0: Sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti.
5: Però... Ci vogliono secondo me 3-4 buoni acquisti adesso.
4: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, li chiesti non sono arrivati.
6: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, perché qui mancano tanti soldi.
0: Ora questo è vero.
4: Certo.
5: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
4: Esatto. È una parola,
5: no? Però bisogna tornare lì quando non ci sono soldi.
4: Io sono d'accordo,
5: perché la necessità
4: però...
5: virtù.
4: Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non è difficile, il pallone ce l'ha in mano loro adesso, cioè, se arriva...
5: lo so, sì. Beh, questo purtroppo è così.
0: Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
1: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate, 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, no 2, 4. Quindi è questo il risultato della Juve. I tifosi capiscono la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
0: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
1: Ma hai perso 2 anni, mi collego, ma hai perso 2 anni. L'allenatore ha cambiato 3 allenatori, la colpa è... Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece...
5: Sì.
1: Quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa? 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte,
0: Simone,
1: diciamo,
0: ci scrive...
1: l'ultima luce di speranza. Perché se tu mi dici, Diego Motta, tu Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse l'arrivo di Spalletti è l'unica cosa che rappresenta un po'. Ma tu non è che poi... tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora
0: è lucidamente anni, quello che mi preoccupa.
1: No, ho capito, ma senti dire, mamma, ho preso quello, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché questa sì, è la mia opinione. Poi non vi voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché Tudor? E perché Spalletti?
0: Quindi per battere Verona e Fiorentina serviva a fare un supermercato?
1: No, vabbè, adesso no, tu così provochi e lo sai come la penso. No, quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità. Però riparti da Spalletti, sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio o no?
4: Esatto.
1: No, okay, l'hai indovinato? Però, esatto, se l'hai indovinato no, non stavi a sto punto, ragazzi, ma è molto semplice.
4: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari, semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare, guardate che qua non andiamo da nessuna parte. Anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar
1: sempre
4: agli allenatori.
1: Francesco, ma nemmeno tanto devi riflettere, perché si va di corsa.
4: Ma certo,
1: tu se ti chiami Juventus devi ripartire, poi quello che è stato, però devi capire perché ti ritrovi dopo 2 anni in queste condizioni. Questo lo devi capire,
4: perché bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia. Perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo con... cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in casa, il Verona, eccetera.
6: Io su questo però non sono vero. D'accordo, caro.
0: Su che cosa, Gianni? Su che cosa?
6: Che è un allenatore mondiale. Spalletti ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
0: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
4: Con Napoli.
6: Ho scritto, vabbè, ho capito, una grandissima squadra. Ma se allenatore mondiale, se mi parli di Ancelotti, ti dico hai ragione.
4: Ma non mi dica Spalletti è un allenatore mondiale, scusami. No, per me sul campo, il lavoro sul campo, Spalletti è il numero. Lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
6: Però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
4: Figurati, io lo sai che lo come la penso, Gianni, però se tu devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Cioè, non è. Poi ci sono altri problemi, e magari però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di 2 partite
1: sì,
4: andate
1: Francesco,
4: male.
1: Francesco, però tocca andare anche oltre.
6: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro.
0: Quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
6: No, io ve l'ho detto già all'inizio. Ho detto io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità, anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo, guarda, che è un problema. Adesso, al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così, perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè, il signor Cardinale
0: ha fallito pure Allegri, ha fallito solo Milan.
6: Lo dovrebbero si fa diventata cardinale a un parrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
0: Aspetta, poi
6: anni.
0: Ci andiamo un attimo al Milan, perché
6: vabbè, dai.
0: Ci andiamo, però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
6: Sì, alla fine sì, anche lui,
0: fallito
6: però
0: pure
6: dire,
0: però qui ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui, non è l'esa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè, non stiamo offendendo.
1: Ma Gianni, capita
0: Allegri
1: anche ai più bravi di
0: farti
1: incappare in stagioni un po' sfortunate.
0: No, facciamo capito,
4: Gianni? Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però
6: grazie,
4: ragazzi, cioè, nel senso che, ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
6: Bravo,
4: il miracolo
6: bravo.
4: è che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre, c'ha tre giocatori lui là, eh. C'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot. Dopodiché, ragazzi, si fa fatica a pensare che i giocatori gli
0: quindi fatemi capire, nella prima parte che fa un girone sempre praticamente addosso, certo, alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno, certo, Allegri. La seconda parte che fa
7: è
0: colpa dei Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
6: È l'unico che c'ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
0: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte.
7: Diamo la parola a Michelangelo.
0: Michelangelo, tu che dici?
5: No, io dico una cosa, che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè, io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore.
0: Se e io quindi non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè, Allegri gli hanno detto questo, perché, chi è, allenalo.
5: Allora, il discorso, no, beh, ti ricordi, era una squadra un po' variegata in Mina, cioè sì, abbiamo sempre detto, però, un po'
7: il variegato di Michelangelo, sì.
5: Esatto, però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere, perché
0: ma qual è l'idea calcistica di Allegri, però? Io parliamo allora dell'idea calcistica.
5: Quella di vincere, perché l'idea
0: calcistica, questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere,
5: certo,
0: un'idea.
5: È una splendida idea che poi
0: e vinci, quindi Fabregas giocando, non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
4: 50 milioni è andato a comprarsi i giocatori che gli che voleva.
0: Chi? Non ho capito.
5: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio. Poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari quelle, la mia idea non me la fanno attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri Balai dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
7: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, con che è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciate desiderare.
5: Sì, sì. No, ma
7: però se
5: lui
7: poi,
5: c'ha ragione.
7: Però se
5: no,
7: poi,
5: Marco, c'ha ragione,
7: però
5: no,
7: se
5: no,
7: poi,
5: scusa, Stefano,
7: tu perdi in casa l'Udinese, no, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, certo, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate al termine,
5: però,
7: c'è
5: Stefano,
7: qualcosa che non va.
5: Anche tu, Stefano.
7: E B, e con la Verona e con la Fiorentina fa un punto in due partite in casa,
5: sì,
7: c'è qualcosa,
5: Stefano,
7: che non va.
5: Ma dai, stato, scusa, sei stato un calciatore anche tu.
7: Lo so, che
5: l'allenatore che è colpa, io l'ho detto anche l'altra volta.
7: Ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa l'allenatore, ho capito, però. E allora,
5: scusa, o il Milan non vince col Cagliari.
7: Però Michelangelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
0: Allora, che è colpa dei Cardinali, allora, non vinci col Cagliari,
7: è anche il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo, guardate le cose.
5: Scusami Stefano, ma tu fai l'allenatore, metti nel panno
7: dell'allenatore. Allora che vuol dire? Che sto
5: cosa
7: Milan
5: devi dire ai giocatori che perdono col Cagliari prima della partita? Mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo, no, vai in campo per vincere.
7: E come
5: ma
7: mai quella prestazione? Ma la prestazione però, perché?
5: Ma poi sono i giocatori, scusami, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, io, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite di testa non sono.
7: Ma ne ha perse sei nelle ultime 10, perché? Uno si può chiedere perché.
5: Perché
7: i giocatori sono diventati tutti brocchi? Perché?
4: Io ti posso dire
5: ma non ce l'ho, non lo so.
7: Io non ci credo.
0: Aspetta, una alla volta, fate sentire Ribice che stava dicendo perché.
4: No, io ti posso dire quello che mi ha risposto lui dopo Milan-Atalanta. Mi ha detto, noi fino a quando ha retto la difesa e poi lì davanti in qualche modo vinciamo le partite. Quando abbiamo cominciato, perché è il succo del discorso, il senso, diciamo così, intrinseco del discorso, noi questi siamo. Se reggiamo dietro, in qualche modo facciamo un gol e magari andiamo avanti così. Nel momento in cui non reggiamo più dietro, è finita.
7: E allora il problema è che ha fatto troppo bene prima.
4: Sì, certo, secondo
5: me. Poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
7: No, no, per carità, però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa, devi portare a casa il risultato, Michelangelo, dai.
5: Esatto. No, lì, infatti lì la stanchezza finisce, se io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
7: ma un punto, ma un punto col Cagliari stiamo in Champions League.
5: All'allenatore noi diamo la colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che sanno che devono vincere. Ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere, in qualche modo devi vincere, punto.
0: Aspetta, fatto.
5: Non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì sì, ti do ragione, però lì gioco contro squadre già retrocesse o già salve, e tu, vabbè, comunque ti posso dire una cosa, quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa, no, perché no, a Perugia c'ero, certo. Quando c'è la tensione, una squadra che noi, se giochiamo 20 volte con la partita, ne vinciamo 22. Abbiamo preso la partita perché c'è la tensione che ci
7: Michelangelo, nessuno adesso qui vuol fare il fenomeno, quindi, perché siamo seduti.
5: C'entra poco,
7: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile, però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate dal termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme! Tu non puoi non andare in Champions League. Non puoi non andare in Champions League, dai, su, Michela, ci siamo a girare intorno, dai, su.
5: Ma noi diamo la colpa ad Allegri.
7: Ma no, io non è che ti sto dando la colpa, ma sarà pure responsabilità di tutti.
5: Doveva far giocare i ragazzi della primavera.
0: No, scusate.
7: No, di tutti, dai.
0: Allora, siccome siamo per andare in
5: campo. Certo, quando le cose non vanno, le colpe sono un po' di tutti.
0: Aspetta, c'è una domanda.
4: La domanda che voglio farvi è, se Gasperini, se non succede alla Roma quello che è successo, e se Gasperini non alza il telefono e convince Malen a venire in 48 ore, come va a finire il campionato della Roma?
8: Che non va in centro.
4: Spalletti e Allegri hanno chiesto proprio.
0: Gasperini ha fatto 36 punti nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più ha fatto.
7: E senza Malen 36.
4: Senza Malen 36. Malen.
0: Senza Malen, ecco, 36.
7: Miglior difesa del 36. Campionato senza Malen.
4: Poi erano tutti fuori, però.
7: Dobby, bravo, Ferguson, bravo.
4: Tutti fuori, quindi Roberto, a me non mi poteva convocare anche perché io gioco mezzala, quindi non faccio la punta. Però cioè, la cosa è questa: quei due ti hanno chiesto un centravanti, te l'hanno chiesto esplicitamente, ti hanno chiesto un centravanti, uno che butta la palla dentro.
7: A France, questo io ti voglio bene, Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andata in Champions League. Che
4: ma Vlahovic è
0: pure
4: tornato,
0: tutto il Torino.
4: Gol nelle ultime 5,
7: che ti sono servito? Ma sei andato in Champions League?
4: Ma sei stato infortunato?
7: No, ma ha segnato decisivo. Con l'attaccante, ha segnato. Cioè, ma la verità.
4: Sì, ma ha segnato, ma è stato fuori tutto là. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti.
7: E no, siamo, Francesco, siamo d'accordo, sfondi una porta aperta, siamo d'accordo. Ma per fare, ripeto, un po' un discorso forse da bar o terra, però non lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare 3 punti, per fare 4 punti in casa all'Allianz Stadium, gremito.
4: Ma io non ho detto che lui non
7: col Verona e Fiorentina, ti sembra viva Pelé?
4: Certo.
7: No, infatti, secondo me non lo so, parliamone.
4: Infatti Locatelli, è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia, no?
0: Vide. Sì, sì.
8: Ma che cosa stiamo parlando? Partire,
0: no? Dimmi Gianni, che poi vado in chiusura e ci fermiamo un attimo.
8: Di
0: dai.
8: Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa, che ha fatto un grande campionato col Torino e ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via? Ma parliamo anche del Torino. Ma che è la squadra che non conta, che non esiste? D'Aversa ha fatto una grandissima stagione quando è arrivato.
7: Appunto, allora
0: anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
7: Allora ti stai smentendo. Allora,
0: anche
7: Vanoli dire,
0: ha fatto qualcosa di incredibile, eppure va via.
7: Può essere importante, questo stai dicendo.
0: Quindi
7: già.
0: Vedi, allenatori quindi, poi alla fine pure loro incidono. Allora, quindi,
8: infatti,
0: pure...
8: Guarda, che questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
4: Esatto.
8: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia e chi va a prendere adesso Gattuso, che non allena da 6 anni?
0: No, vabbè,
8: ha bucato il mondiale.
7: Ma che stava a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
8: Ma che stava a dire?
0: Scatenato
8: Bizzo. Parliamo delle cose vere.
0: E allora, scusi, aspetta, poi ci arriviamo subito perché devo fermare. Francesco, prima
8: parliamo di Allegri ancora, parliamo di Allegri e di Spalletti che ha già rinnovato.
0: Allegri è stato esonerato ieri.
7: Allora, decidi
0: stato...
7: tu di quello che dobbiamo parlare, Gianni.
0: Si è parlato di esonero quello di Allegri, non è una cosa...
7: Parliamo che voi parlate, Grosso, parliamo di Grosso.
8: Ma secondo me
0: è stato esonerato.
7: Il Milan e la Juve non c'entra la Champions League, di che parli? Del zio Arduino?
8: Cardinale Ibrahimovic, loro sono stati i principali responsabili.
0: Sì.
8: Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante,
0: sì.
8: Ma che stiamo a dire? Ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
7: Basta.
8: Ma che stiamo a dire?
9: Non solo, posso dire una cosa?
0: Sì.
9: Ma perché, e qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni. Cioè, ma perché non
7: ma non glielo dire, perché peggio.
9: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
8: Ecco.
9: Ma io di qua. Ma cioè, ma vi rendete conto?
7: Là è un po',
9: che uno mandava uno che l'ha portato in Champions e ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società, un responsabile, dica scusate, ma dire almeno scusate.
0: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
9: Voglio dire, ma possibile.
0: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa: qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
9: Ma ti chiedi a me?
0: Sì, a Francesco, poi ci fermo.
9: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
0: Lo vedi proprio ideale per il Napoli?
9: Ma certo. Ma ideale per tutti Allegri, Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del padre eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta, cioè voglio dire l'unica, però, però insomma io se fossi De Laurentiis non me lo lascerei mai scappare.
0: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure no, non so, si parla anche di italiano, si parla anche di italiano.
5: No, dipende, in questo caso noi parliamo da addetti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipenda dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
0: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma... voteresti pure tu Allegri?
8: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri, che io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età davvero andrà all'Atalanta, cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque,
0: ha fatto un anno formativo qua.
8: Voi Allegri.
0: Come anche tu Allegri? Quindi sì, non italiano, sì. Ma Allegri. Vedi Allegri.
8: Sì, sì.
0: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
7: Ciao Francesco.
0: Un abbraccio.
8: Ciao,
0: un abbraccio. Vi posso trattenere un attimo? Dai, facciamo una cosa sul Milan che chiudiamo, poi andiamo a Gattuso, vuol dire che ne pensa Granpulla. Dai, un attimo e torniamo subito.

0: Beh, siamo tornati, si stava ancora analizzando un po' quello che abbiamo detto in precedenza, quindi adesso andiamo un attimo, facciamo l'ultimo giro sulla panchina del Milan, così Gianni lo facciamo arrabbiare un'altra volta. Ciao Gianni, ben trovato, Gianni Bezzi.
1: Ciao Marco.
0: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora, ciao, Gianni. Michelangelo Rampulla è collegato con noi. Michelangelo, ti riprendo al volo, lo dovrei anche vedere in video, eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao Alberto.
3: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio, un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
4: Ciao Alberto, ciao.
0: Era giovane, vero? Era un po' di tempo fa, è vero.
3: Qualche settimana fa. Quando il Milan vinceva.
0: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ha detto anche una cosa, Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
3: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
0: Addirittura.
3: Quindi... Certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
0: Vabbè.
1: Come vedi, sono d'accordo. Quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
0: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello
1: è
0: questo
1: vero
0: discorso.
1: Responsabile, cardinale che dovrebbe
0: non
1: essere...
0: trovare una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, che ha fallito. Non riconoscere anche il fallimento di Allegri. Non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite fa 10 punti, ne perde 6? Andate a vedere con chi ha perso.
1: Ma di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta ripeterci, certo anche lui ha delle responsabilità, ma la sua rosa, se l'avete vista bene, che è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo, ma a 40 anni, e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze.
2: Sarebbe così facile.
1: Il cardinale che dovrebbe essere riuscito a far parrocchiano da cardinale. Le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic che è sempre stato uno sopravvalutato. Capito?
0: No, ma io la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai si parla sempre di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Como lì. Il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano. La cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori. Spalletti non c'aveva i giocatori. Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
1: La verità è che comunque una società, l'esempio è stato la Roma. Intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business, non sanno niente di quello che veramente serve. Che ne sanno loro di quello? Ma che il soccer è uno sport che loro conoscono? Questa è una Philadelphia, ma che ne sa? Allora, la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, l'ha mandato via Ranieri, ha dato la cosa in mano, la situazione in mano a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima, l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale Ibrahimo e ci stavano a giocare a padel, capito?
0: Va bene.
1: O uno stava a giocare non so a che cosa.
0: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
3: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
0: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
1: Iraola chi è? Il basco?
0: Sì.
1: Quello che ha giocato nel...
0: In Premier.
1: Nel soccer con Pirlo.
0: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
1: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
0: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
1: Sì, l'ho detto. Sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Barmouth.
0: Sì. Vorresti...
2: Anche Corraio Vallecano ha fatto molto.
0: Michelangelo, non ti piacciono questi profili?
5: Assolutamente nemmeno uno.
0: Nemmeno uno di questi forse, che abbiamo messo.
5: No, forse bravo, guarda, Michelangelo. L'unico che potrebbe insomma, la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. Mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. Se l'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio, soprattutto farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo.
0: Alberto,
5: quindi
3: io dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito. Penso a Terim, a Tabarez, l'anno scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era rimbambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima, e ripeto, la differenza la fanno i giocatori, quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente, il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
0: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
3: certo,
0: qualcuno bisogna
3: prenderlo. Però non basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo, non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
0: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già, Iraola, ti piacerebbe insomma vedere
2: un... No, non è che mi piacerebbe, io penso invece a una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa, abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi. E se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri... E
0: ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
2: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine Chivu, la storia di Chivu, la storia di Fabbrica, se sta roba qua. Cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo, ogni anno. E il curriculum se lo porta via, cioè non ci fai niente. Perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio... da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati, la figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori, perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff, no, Michelangelo vi ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito, 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché. Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. E allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta, e un Fabregas o un Chivu o un Iraola o un Pincopallo ti può dare la paga, è come nel... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio. Non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti, però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, se non farti sorprendere, è una colpa lieve, grave, decidete voi, è una colpa, perché tu sei forte, sei bravo e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto, se non ci riesce è colpa tua. Io la vedo così. Poi detto questo, restano due formidabili allenatori, però non è che uno può è prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini, alla soglia di 70 anni, c'è un entusiasmo di un ragazzino. E questa è la differenza. E il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai, non lo so, aneddoti, cose, sei un discorso, oppure io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire? Io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui, come noi. E non raggiungi l'obiettivo, poi certo. Facciamo un discorso di identità, di calcio di proposta, poi tu puoi giocare al calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua, cioè quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità. Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché, perché è così, ma non puoi, ma tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine sulla quinta e non vai in Champions League, ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League. È cardinale, mettici qui chi ti pare, mettici la società più disorganizzata del mondo, degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League. Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
3: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega. Però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dov'era la Roma? In che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se male
2: è arrivato male alla Roma,
3: ha
2: fatto peggio.
3: La Juventus sarebbero in Champions.
2: No. Malen ha segnato e la Roma perdeva e non vinceva. Andate a vedere i campionati.
3: Ma quanti gol ha fatto Malen?
2: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
3: Ma chi ha preso Fulkrug invece di Malen? chi ha preso
2: sì, Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
0: Girone d'andata cioè, no. 36 punti, girone di ritorno 37 punti, ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
2: Miglior difesa del campionato era.
0: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
2: È,
0: con
2: stato,
0: è stato
2: importantissimo.
0: È stato importante, ma c'è un punto in più complessivamente
2: ma
0: nel
2: Dybala
0: girone di ritorno.
2: Le ultime tre partite esatto. Che ha giocato.
0: Aspetta, Alberto, ti faccio concludere perché voglio che Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea, insomma, perché questi nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
1: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
0: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
1: Sì, sì, si parla, ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di... Italiano
0: conteso anche dal Napoli perché sta pure nella lista del Napoli.
1: Dal Napoli non lo so, ma lì dipende, l'abbiamo detto prima,
0: c'è l'incontro oggi
1: in più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona fino poi Atalanta, Bologna eccetera eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic e Cardenale, certo. Secondo me, possono prendere anche l'allenatore base.
2: Su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata. Alberto ha straragione, cioè, non è che può pensare di improvvisare fino a... Però io ho detto, sicuramente al campo...
1: Anche Trapattoni, che è stato il più vincente, uno degli allenatori più vincenti, poi quando andava a Cagliari ha fallito, perché poi comunque ci vuole
2: l'organizzazione. Può succedere, ma perché dobbiamo dire che Allegri e Spalletti non sono formidabili? Restano formidabili, ma può succedere di sbagliare, di non centrare l'obiettivo. Ma che male c'è? Cioè, ma che male c'è? Ma quando Sarri fa autocritica e dice... Sono stato forse mai empatico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto un'autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Boh, io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire, guardate, è andata male.
0: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
5: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? E tutte le società fanno. Gattuso quando era andato a Napoli era fantastico, è tutto qua, poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare o di fallisci sicuramente. Però io credo che, insomma, dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
0: Profilo giusto. Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
3: Ma penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi ha il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la Nazionale. Si sposta immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la Nazionale.

0: e se non si cambia registro, nel senso se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato, eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia e di una
1: Vero,
0: tristezza
1: verissimo, verissimo.
0: infinita, qui a quel punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro. Qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che si possa cambiare registro, ma qui non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, andrà avanti per la sua strada. Il presidente si conosce come persona e come agisce, e gli piacciono le sfide. I tifosi hanno fatto questa scelta: non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio. E quindi, in questa atmosfera, io non lo so chi ha il coraggio, ovviamente, poi di affrontare una situazione. Qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
1: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su
2: Ma io la penso come
1: questa.
2: Michelangelo, io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma, è intontito, stordito. Disorientato, incavolato, deluso, c'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, no? C'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta
1: La vedo
2: in ogni
1: durissima.
2: caso. E beh, è da lì, e poi si parte perché ci puoi mettere Gattuso, Italiano, cioè, dopo Sarri, che ti pare a te? Adesso
0: Stefano, ti
2: mo,
0: voglio dire una
2: magari Gianni
0: cosa, ti voglio dire una
2: oppure.
0: cosa. Dopo il derby, io ho parlato con diversi tifosi della Roma, mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché
2: Certo.
0: comunque non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
2: Ma è evidente, Gianni, che
0: È una cosa
2: vada risolto questo
0: inammissibile.
2: nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere,
0: Ma
2: chissà
0: è
2: quanto
0: unica al
2: sanabile,
0: mondo, non è mai
2: che
0: successa
2: mai è
0: nella storia del
2: successa. Ha
0: calcio
2: fatto il
0: mondiale,
2: giro del
0: capisci?
2: mondo,
0: Dalle Alpi
1: quindi
0: alle piramidi, e dal
1: vabbè,
0: Manzanar al Reno non è
2: però
0: mai
2: Gattuso, io
0: sposato
2: sposo la tesi di
0: uno stadio.
2: Michelangelo, è un allenatore, lavoratore, poi non è, voglio dire, preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto
1: In bocca al lupo.
2: casa e lavoro, perché questo deve fare,
1: In bocca
2: magari
1: al
2: con
1: lupo.
2: qualche risultato riesci a fare, ma insomma
1: Vediamo.
2: dipende da
0: Io quello che
1: tante.
0: voglio aggiungere è che il
1: Vai.
0: prossimo anno le tre squadre della Regione Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza
2: Va
0: sarà la
2: bene,
0: Lazio.
2: ma queste sono
1: Vabbè.
2: le tue solite
1: Vabbè, dai, non
2: esagerazioni
1: esageriamo, perché sennò così
2: capisci?
1: veramente.
2: Gianni,
0: Salvato il
1: non facciamo,
0: Lecce,
1: non facciamo,
2: sei
1: non
2: sempre così.
0: facciamo, la Cremonese di chi?
1: non facciamo però.
2: Va
1: Dai,
2: bene, rivendichi pure questa cosa che
0: l'avevo
2: avevi
0: dimenticato.
2: detto.
1: Del maestro che è andato. Vabbè,
2: Avevi detto.
1: fermiamoci qua. Michelangelo,
2: Ciao
1: grazie. Un abbraccio, a
2: Michelangelo.
1: presto.
3: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano,
1: Ciao a
3: ciao
1: tutti.
2: Ciao
3: Alberto.
2: Michelangelo.
1: Un saluto ad
2: Ciao a tutti.
1: Alberto
2: Ciao Alberto,
1: Ceruti.
2: grazie
1: Grazie
2: Alberto.
1: Alberto.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascoltano.
1: Un
2: A te,
1: saluto anche a
2: grazie.
1: Gianni Bezzi. A
2: Ciao
1: presto,
2: Gianni, a
1: Gianni.
2: presto.
1: Ciao
0: Ciao
1: Gianni.
0: ragazzi, a
1: Ciao, ciao,
0: presto.
1: ciao. Ci fermiamo, break, poi recuperiamo un po' di messaggi.

Siamo tornati, caro Stefano, e andiamo su Instagram a leggere il messaggio pubblicato da Leao sulla sua pagina ufficiale Instagram. E questo scrive così Leao: è stato un periodo che ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo. E solo coloro che l'hanno vissuta da vicino sanno quanto sia stato difficile per me. Ecco perché voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto ciò che era possibile e ciò che era impossibile per questo periodo, per avere una direzione completamente diversa rispetto a quella che avevamo. Che il Milan possa tornare

0: a vincere la prossima stagione.
1: Bene.
0: Bene. Era un messaggio che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram. E quindi vabbè, parlato era un po' che non...
1: senza commento, quindi
0: che tu vuoi commentarlo, no. Tu allora, ci sono un po' di messaggi da recuperare, poi siamo in attesa di un nuovo collegamento, mi dite quando è pronto. Si sta preparando benissimo. Allora Rosario ci scrive: ripeto, la differenza tra la Juve e la Roma sono stati un portiere ed un attaccante che la Juve non aveva e la Roma sì. Rosario da Fratta Maggiore, salutiamo Rosario. Come Roma sono state portate in Champions dagli arbitri, ma vabbè, meno chiacchiere, grazie. Sì, tutta una serie.
1: Siamo proprio ormai.
0: Bene, va bene così. Il Como ci ha avuto un sacco di arbitraggi a favore. Allora, buongiorno, sono un appassionato tifoso del Barcellona. Sì, lascia stare. Ho visto Xavi per 3 anni. Nel suo percorso ha messo il record della società, della storia del club, per più partite vinte per un gol di scarto, altro che cortomuso. Auguri al Milan, un ringraziamento per la vostra garbata e gradevole trasmissione. Giuseppe, vedi, c'è chi non piace Xavi, ha dato subito. Per me la verità è che il Milan ha una rosa da quinto sesto posto, un allenatore non adatto ad un progetto che vuole fare player trading ed è andata davanti solo per inerzia del sogno scudetto. Anche questo potrebbe essere. Una volta perso contro la Lazio sono crollati e hanno sottovalutato quelle che venivano da dietro. Chi viene da dietro è sempre molto pericoloso. Dunque ci fermiamo un attimo perché dobbiamo andare subito dagli amici di Radio Firenze Viola. C'è Giacomo Galassi.
1: Ciao,
0: che
1: Giacomo.
0: Trovo con grande piacere. Ciao Giacomo.
2: Ciao, ciao Giacomo. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ridi, qua arrivano un sacco di messaggi che ci... che ci, capito?
1: Grande, pensaci tu Giacomo, dai.
0: Che ci,
2: siamo salvi,
0: che
2: ci... a Firenze siamo salvi, aspettiamo di capire anche noi che cosa succederà sul fronte allenatore. Insomma, possiamo sorridere dopo un'annata in cui di sorrisi ce ne sono stati pochi, a parte la fiducia di Stefano, che ricordo e mi...
1: Bravo,
2: ha
1: Giacomo, ti ricordi?
2: Nei giorni più duri. Però per il resto, insomma, è stata un'annata complicata, quindi ora almeno
1: una ventata di ottimismo.
2: Vediamo che succede.
1: Senti, ma era impensabile per immaginare la Viola retrocesso.
0: Sono andati vicino.
2: Dicembre era veramente tosta, anche quando dopo il cambio di Vanoli, insomma, nel primo mese ci sono stati 2 pareggi a Genoa-Juventus, poi il buio di nuovo e lì l'abbiamo vista brutta. Però
1: sbocciata la Viola,
2: i campi da calcio, io invece no, forse.
1: Ma insomma, voglio dire, è vero che ci possono essere dei problemi, ma non riuscivo ad individuare squadre migliori della Roma.
0: Hanno rischiato grosso.
1: Hanno rischiato grosso, però non è retrocessa la Fiorentina.
0: Ho capito, però hanno rischiato grosso, brutta stagione.
2: Rischiamo ancora grosso, se posso fare la
0: battuta. Ah, ecco. Allora. Che so che non
1: sono contenti a Firenze,
0: ma
1: di grosso.
0: Ma hanno detto di no, lo sai. Ma davvero?
1: C'è una campagna per il no, cioè.
0: Ma perché siete così resti verso grosso? Spiegami, Giacomo.
1: L'eroe di Dortmund.
2: Partiamo dal presupposto che siamo resti verso tutto. Io mi preoccupo quando Firenze, come infatti è successo l'anno scorso, era tutta baci, abbracci, Pioli uno di noi, tutto bene, siamo grandi, siamo
1: ce lo ricordiamo bene, sì.
0: Certo.
2: Quindi insomma a Firenze si buba, come si dice in Toscana, molto, molto spesso e quasi per tutto. In realtà il partito del no è soprattutto su Paolo Vanoli. Cioè, diciamo un 80%, ora non il 100%, comunque auspicava un addio di Vanoli che poi avverrà, questo ormai sembra abbastanza chiaro. C'è una clausola a favore della Fiorentina per il rinnovo di un altro anno che scade il 30 maggio, ma insomma oggi la gente d'amico sui social è stato un po' criptico e ha ripubblicato una classifica con il miglioramento della Fiorentina da quando è arrivato Vanoli e soprattutto nel girone di ritorno e ha detto no words, non ho parole, quindi ci fa anche un po' intendere che dalla parte di Vanoli ormai non si aspettano più il rinnovo. Su Grosso si sospende un attimino più il giudizio, è vero che a Firenze si sperava con la scelta di Pioli l'anno scorso di aver dato il via a una nuova stagione, passatemi il termine stagione, non più di allenatori diciamo da lanciare, non da rilanciare ma da lanciare, ma di allenatori affermati che comunque avevano o hanno un curriculum di tutto rispetto. Grosso il curriculum non ce l'ha da allenatore, da calciatore invece insomma un curriculum non male, però ecco da allenatore ha comunque 3 esoneri, ha esperienza a Lione in cui poi non è finita benissimo, a Frosinone ha fatto bene però era il Frosinone e poi un'esperienza a Sassuolo dove in B ha fatto un gran campionato, però ecco, in Serie A il primo vero campionato fatto bene è questo. Quindi queste qui sono un po' le motivazioni che portano a qualche dubbio, però ecco, non è che ci saranno le barricate a Firenze se effettivamente poi Parati ci chiuderà con Grosso, diciamo che non entusiasma particolarmente, mettiamola così.
0: Sì, peccato, perché poi insomma
1: a me magari sembra... dire, lo scorso anno c'era tanto entusiasmo, come ha detto giustamente Giacomo, per l'arrivo di Pioli,
0: un po' di
1: fidenti,
0: sì.
1: Parti magari con qualche perplessità, con qualche diffidenza in più.
0: Al premio Maestrelli ieri c'è stato Vanoli, che è stato premiato perché ha fatto un'impresa. Dovremmo avere un passaggino, chiedo in regia se possiamo o meno sentirlo, proprio un passaggino insieme a Giacomo, lo sentiamo proprio il primo tratto, dai.
3: Il riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo.
4: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria, sicuramente quando si vince un premio non è fine se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dai magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
5: Ecco, ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
4: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto, in questo premio anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
2: L'ha sentito il presidente in questi giorni?
0: Allora, Giacomo, abbiamo fatto sentire un primo tratto di questo premio che gli è stato riconosciuto, insomma parlava da ex allenatore?
2: È un po' sì. Allora, intanto è arrivato in questi minuti, mentre parlava, no? La notizia di un rinnovo in casa Fiorentina, Lezzerini, Luca Lezzerini, diciamo non il rinnovo che si aspettavano i tifosi della Fiorentina, il terzo portiere che è tornato l'anno scorso, lui che era cresciuto nel settore giovanile, resta comunque alla Fiorentina, almeno la notizia l'abbiamo data, poi diciamo il peso della notizia non è di quelle importantissime, ecco, però questo l'abbiamo detto. E su Vanoli, sì, il rinnovo non arriva, insomma, ve lo dicevo, poi in un altro passaggio più tardi hanno provato anche a insistere i colleghi, e lui ha detto di futuro non parlo, ora cerco solo di godermela, e però ecco, la sua strada è abbastanza tracciata, anche perché quello che ritenevamo da settimane è che se tu vuoi tenerlo un allenatore, non è che aspetti gli ultimi giorni o vedi che cosa fa con Juventus e Atalanta. Banalmente, la stessa Juventus un mese fa dice: Luciano Spalletti, vogliamo che sia il nostro allenatore per la prossima stagione, e lo rinnoviamo. Quindi il fatto che non fossero arrivati segnali in tal senso ci faceva un po' intuire la situazione. C'è da dire che la spiegazione che danno molti sul no a Vanoli non è tanto sui risultati, è proprio sul fatto che quando poi un professionista si inserisce in una stagione così problematica, anche quando riparti un po' il senso di quella che stava la scorsa stagione ti torna, capito?
0: Lo sai, invece, Giacomo,
2: magari,
0: però
2: c'è aria nuova.
0: Sì, no, però c'è un vantaggio che ha Vanoli, che conosce l'ambiente. Rispetto a Grosso,
2: sì,
0: che deve rintrodursi
2: dentro
0: l'ambiente,
2: conosce anche un ambiente che non vede in lui, diciamo, un allenatore. Questo, ecco, parlavamo prima di Curigo,
0: ma l'ambiente, aspetta, l'ambiente, tu dici i tifosi che non riconoscono l'allenatore, perché insomma la società, se lo conferma, lo riconosce. Il problema è che molto probabilmente la società va in un'altra direzione, ecco.
2: Sai, anche la società non è che la conosca troppo, nel senso che con Paratici c'è un ottimo rapporto che poi si è sviluppato nelle ultime settimane, però Vanoli non è l'allenatore che ha scelto Paratici, Vanoli è l'allenatore che ha scelto Goretti, ancora direttore sportivo, certo, però defilato, certo, in questo momento, ma... insieme a Ferrari nel momento più buio, ecco, dopo la sconfitta con Lecce e l'esonero di Pioli. Quindi è vero, si conoscono, si sono capiti, ma banalmente grosso, un altro dei motivi che porta Paratici verso la pista grosso è il fatto che è stato proprio Paratici a promuoverlo nella Juventus primavera, ormai diversi anni fa, e ci condivide una visione, ecco, mettiamola così, che magari con Vanoli può far più fatica. Poi teniamo sempre una piccola percentuale aperta al nome, diciamo, che ci può sorprendere, perché noi Paratici lo stiamo imparando a conoscere in questi mesi, ma insomma chi invece lo ha visto soprattutto a Torino negli anni alla Juventus sa che Paratici è anche un maestro dei depistamenti, ecco, che quindi lavora spesso sotto traccia. C'è da dire che a noi risulta che anche Iraola, che ora è in ottica Milan, insomma,
0: così dicono,
2: Milan, Glasner, Maresca, De Zerbi, sono stati tutti contattati da De Zerbi, da Paratici, scusate, e mi hanno risposto picche. Quindi pensiamo a grosso, anche perché invece è tra i pochi che ha detto sì, di fatto, ancora va trovato l'accordo, però che ha aperto, certo, molto alla Fiorentina.
0: Va bene, guarda, io ti riporto dei messaggi velocissimi, vi riporto, che riguardano un po' la Fiorentina. Ad esempio David ci scrive: grosso no grazie, meglio di molto Vanoli, forza Viola. Alla fine dei giochi sarà Sarri in Viola, ma mi sembra invece che Sarri sia ormai in direzione completamente lontana, Bergamo, anzi è stato anche raggiunto, scrivono proprio su tutto Mercato Web, vado, lo prendo proprio al volo perché mi dà l'assist il nostro amico, eccolo qui, lo mostriamo, Lazio ha trovato l'accordo con Maurizio Sarri, stasera ci sarà la risoluzione e poi l'Atalanta, la prossima tappa della carriera di Maurizio Sarri, quindi brutta notizia per il nostro amico, però insomma è un po' di giorni che gira questa situazione appunto di Sarri all'Atalanta, no Giacomo, che è un po' l'allenatore che vorrebbe la piazza, ecco, però io guardo,
1: questo, avrebbe voluto, che ormai
2: sempre voluto, sì, almeno 3 anni insomma che se ne parla in ottica fiorentina e tutti lo vorrebbero, ma anche lo stesso Sarri in realtà aveva fatto capire di apprezzare la piazza fiorentina, però prima c'erano dei discorsi relativi a un vecchio contatto che ci fu tra Pradè, Barone e Sarri, nel quale insomma finì male, ora non è che finì, però ecco, diciamo che non piacque, non andò bene, mettiamola così, dai, il confronto. Poi c'è stata la situazione che Pioli era più facile da raggiungere rispetto allo scorso Sarri, che addirittura ha raccontato di essere stato contattato dalla Fiorentina il giorno dopo, il giorno stesso in cui aveva firmato con la Lazio. E quest'anno si pensava che Paratici, che no, quando c'è stata Fiorentina-Lazio, aveva mandato anche dei messaggi positivi su Sarri, perché anche qui si parlava del fatto che si fossero lasciati male alla Juventus, quando poi fu proprio Paratici anche un po' a forzare la mano e a chiamare Sarri a Torino. Però ecco, prima della Lazio disse Paratici, insomma, ricordo a tutti che Sarri è stato l'ultimo a vincere uno scudetto con la Juventus, insomma lo ha elogiato, e questa aveva portato tanti tifosi a Fiorentina a dire: ah, allora vedi, ci sono speranze. Invece speranza non ce ne sono, e Sarri alla fine andrà a Bergamo, e in tanti sono un po' delusi, sì, da questa Firenze.
0: Va bene, dai, abbiamo fatto un punto, vediamo che succede, attendiamo i riscontri poi delle società, andando avanti, vediamo un po' se arriveranno notizie o meno dovranno arrivare sulla scelta della Fiorentina per quanto riguarda la panchina. Giacomo, noi ti ringraziamo.
1: Ciao Giacomo, sempre. Grazie.
0: Un abbraccio, ciao, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola, grazie ancora. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che cercheremo un po' di recuperare. Dunque, dammi qualche altro audio, Andrea, poi stiamo andando in pausa.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Ruti. Il signor Lotito secondo me è la persona più furba di questa terra. Ha scelto l'allenatore, uno dei pochi che se le cose non vanno bene può anche lasciare di mettersi, lasciare lo stipendio e andar via, una persona vera, Gattuso. E lui l'ha scelta anche per questo motivo, secondo me. Così non perde nemmeno i soldi in caso di un altro fallimento, che spero che non accada, perché per me, da interista, per me Gattuso è comunque un uomo vero. Grazie mille, Rudy.
0: Grazie, io però sono sempre dell'idea, almeno questa è la mia posizione, Stefano, che non voglio giudicare la persona ma l'allenatore, perché poi insomma io non li conosco, nessuno, comunque non ho rapporti, quindi giudico il lavoro, quello che può fare l'allenatore. Non credo che ci siano complessivamente delle cattive persone, poi ognuno poi ha un carattere più o meno fatto in un modo.
1: Non lo so, però non so se scaldi l'ambiente, il suo nome, però insomma a me sembra un buon allenatore, poi certamente tutto quello che c'è nel contesto fuori che deve essere messo a posto, secondo me.
0: Assolutamente. Allora, ci prendiamo. No, allora abbiamo ancora il tempo di un altro audio, dai.
7: Quindi volete dirmi che Allegri è andato al Milan senza aver scelto nessun giocatore, niente, ha preso quello che ha preso. Allegri, l'allenatore che Allegri, dopo tantissimi anni di esperienza, tantissimi trofei vinti, non ha scelto nulla, ma non ci crederò mai.
0: Anche
7: Simo,
0: io.
7: Da Valestrina.
0: La penso come il nostro ascoltatore. Non ci crederò mai nemmeno.
1: Beh,
0: io.
1: Modric e Rabiot, credo che siano due nomi, no?
0: Sì.
1: Suoi, poi non so il resto, ma insomma poi. Insomma, abbiamo detto quello che.
0: Sì, sì, sì. Ma non ci credo
1: la società, cioè, tutto quello che vuoi, sì. C'è da mettere tanto a posto, anzi, proprio da costruirla bene. L'organigramma a definirlo bene, insomma, no? Chi fa cosa? Però sul campo anche chi fa cosa.
0: Certo, ma assolutamente.
1: Voglio dire, se tu hai un vantaggio enorme a poche giornate dal termine, cioè, lo depauperi insomma in questa maniera, lo disperdi, cioè, ci sono delle responsabilità,
0: certo,
1: di tutti,
0: certo,
1: compreso anche il gruppo squadra e l'allenatore, insomma. Non è che non ci vedo tanto romanticismo in questo tipo di.
0: Ha parlato anche il presidente del Como Suarzo, che ha detto arriveranno 4-5 giocatori, Nico Pass, ne sapremo di più a giugno. Andiamo un po' a vedere dentro, all'interno riportato anche da tutto mercato web. Allora, molto dipenderà per quanto riguarda Nico Pass dalle decisioni del Real Madrid. Noi potremo capire qualcosa in più soltanto a giugno. Quindi tutto nelle mani del Real. Molto ambito però anche Fabregas. È normale che diversi club possano interessarsi a lui dopo un campionato così importante. La cosa positiva è che tra noi c'è totale trasparenza. Ogni situazione viene condivisa immediatamente e il rapporto resta molto solido. È una persona estremamente determinata e ha ben chiaro il percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi. Poi ancora, chi si aspetta tanti innesti dal mercato rimarrà deluso, ma qualcuno sicuramente verrà acquistato. Non immagino rivoluzioni profonde, dice, ma penso possono arrivare 4-5 nuovi giocatori. La partecipazione alla Champions League cambia inevitabilmente il modo di rapportarsi con calciatori, agente e società. Insomma, per farla in breve, metti mano al portafoglio, perché adesso ti chiedono ancora di più. Cioè, no? Vero?
1: Ma fa la squadra.
0: Fa la squadra. 4-5 giocatori, vediamo. Queste sono le parole del presidente del Como. 331 8200 213, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo per l'ultimissima parte di Maracanà, tra poco.

0: siamo tornati, stavo leggendo un po' di messaggi. Allora, 3318200213, c'è un messaggio lunghissimo, poi magari chiedo,
1: vedo, mamma mia,
0: ma no, lunghissimo,
1: papiro,
0: centro coordinamento Catanzaro, credo che sia successo qualcosa nell'ultima partita, dovranno affrontare, lo leggo al volo, il centro coordinamento Catanzaro Club apprende con forte amarezza che non vi sarà da parte del Monza la possibilità di riservare tagliandi destinati alla tifoseria organizzata del Catanzaro, così come non è stata individuata da parte degli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica una soluzione che consenta una gestione chiara e ordinata della trasferta. Una decisione che riteniamo incomprensibile e profondamente sbagliata. Lo Stato e le istituzioni dovrebbero favorire l'organizzazione e la sicurezza, non creare le condizioni affinché possano nascere tensioni e situazioni di disordine. Noi siamo stati ospitati con società e tifoseria del Monza Calcio, siamo stati ospitali, pardon, per questo motivo chiederemo che venga presentata un'interrogazione parlamentare. Non è accettabile che si scarichino sui tifosi responsabilità e conseguenze di scelte che appaiono prive di logica organizzativa e preventiva. C'è questa situazione, insomma, ricordiamo, partita che vale il ritorno in Serie A con il Monza che parte in vantaggio per la vittoria esterna contro il Catanzaro. A proposito di tifosi, dovremmo avere un contributo noi che ci hanno mandato di Simonelli, che ha parlato ed è tornato anche su alcune situazioni recenti che hanno riguardato il nostro praticamente campionato. Sentiamolo un attimo, dai.
2: Ah, Presidente, volevamo soltanto un suo commento su poi i fatti che sono accaduti a Torino nell'ultima giornata. Abbiamo letto alcune parole ieri, insomma, poi un giudizio generale.
3: Beh, come ho detto ieri, non sono fatti belli, non sono fatti che mi piace sentire, non fanno bene al calcio, mi auguro che non capitino mai più e che comunque la partita avesse un momento di gioia e non un momento di scontro. Io vivo a Milano. Vedo che il derby di Milano arrivano le persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza che ci siano mai scontri, solo per il piacere andare a vedere la partita, che in altre città questo diventi occasione di scontri tra teppisti non è sicuramente una cosa positiva.
4: Porterà, ha portato anche a delle riflessioni sulla compilazione dei prossimi calendari?
3: Come ho avuto modo di dire, il calendario non aveva queste, diciamo, tipo di limitazioni. E dove è capitato, avete visto qui a Roma, la Lega è stata in grado di gestirla comunque al meglio. Ciò non toglie che, soprattutto per la contemporaneità che certe partite si portano dietro nelle ultime due giornate, forse non è opportuno che partite così delicate trascinino poi, no, gli orari di tutti gli altri. Io mi immagino che il derby di Torino il prossimo anno probabilmente avrà anche lui il divieto della notturna e quindi è chiaro che se dovesse ricapitare una delle ultime due giornate potrebbe a sua volta trascinare gli altri, quindi è una questione di carattere, diciamo, oggettiva che mi porta a dire che è meglio evitare negli ultimi giorni queste partite ad alto rischio.
0: Stefano?
1: Senza commento posso?
0: Senza commento.
1: No, senza polemica.
0: No, non ti è garbato
1: avanti.
0: Qualcosa.
1: No, figurati, andiamo avanti.
0: 3318200213, però penso che poi anche questo derby, per quello che è successo, non avranno poi degli orari diversi. Allora, vai con un audio, 3318200213, vai.
5: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
5: Secondo me l'errore di fondo che facciamo tutti, che noi pensiamo ad Allegri, e quello era un grande allenatore, secondo me, piaceva anche a me dell'Allegri del Milan, della Juve, del suo ciclo, ma questo Allegri qui è tutta un'altra roba, dai ragazzi, secondo me o si ferma un attimino e cerca un attimino di studiare, perché diciamo di portarsi alla pari con altri allenatori, perché secondo me sinceramente vedere le partite del Milan quest'anno e anche per i tifosi milanisti è stata una pena, dai. Voi ditemi una partita bella del Milan che hai visto, un gioco fluido, ma ha arrancato con tutte le anche squadre, è stato preso a pallate da Atalanta, Cagliari, Sassuolo, ma dai, cioè
1: Implacabile.
0: Implacabile, implacabile. Senti, poi tanto nei prossimi giorni ci andremo anche qui. Abbiamo parlato ieri, abbiamo accennato di Francesco che c'entra questa salvezza, no? Un po' una sorta di riscatto per lui dopo il recente passato non eccellente.
1: Ho notato, ho letto così, che è tra i papabili in caso di uscita di Italiano in direzione Napoli.
0: Cioè di Francesco?
1: Lui, Palladino e De Rossi sarebbero i candidati per la sostituzione italiana a Bologna. Quindi anche di Francesco.
0: Per Bologna?
1: Sì. Il suo nome è spuntato fuori. Staremo a vedere quello che succede. Abbiamo sempre detto il valzer dei direttori sportivi, il valzer delle panchine.
0: Sai che io voglio monitorare molto anche la posizione di De Rossi?
1: Appunto. De Rossi, se Italiano va a Napoli, lì si libera. Cioè, Bologna deve trovare un allenatore. Quindi dicono Palladino, De Rossi e anche Di Francesco come idea
0: per Bologna. Sì. Beh, vediamo. 331 8200 213. Vengo ancora da Andrea, vai.
6: Giovanni da Bari. Giovanni, ovviamente. Voglio dire una cosa su Spalletti. Io condivido quello del signor Gianni Bezzi, che è un po' sopravvalutato Spalletti, anche perché questa è una delusione con la Juve, una delusione con la nazionale. Non va in Champions con la Juve, non va ai mondiali con la nazionale, e o giù di lì. Capiamoci, con noi dell'Inter ci portò ovviamente in Champions dopo anni di buio totale post triplete 2010, va bene, ma poi per vincere abbiamo chiamato Conte. Primo anno finale di Europa League e poi scudetto, cioè alla fine ha vinto, come ha detto il signor Gianni Bezzi, ha vinto con lo Zenit e con il Napoli che aveva una squadrona e poi
0: vabbè, non c'è molta, un po' più corti ragazzi, però boh, non lo so, io penso che è vero che ha fallito con la nazionale, l'abbiamo criticato, io personalmente l'ho criticato.
1: Ma qui non
0: però
1: si
0: mi
1: tratta,
0: sembra, allora, mi sembra un allenatore che possa ancora dare, insomma.
1: Cioè, secondo me dobbiamo affrontare, voglio dire, con serietà. Non è che se uno dice Allegri e Spalletti hanno deluso perché avrebbero dovuto portare sia il Milan che la Juve, alla qualificazione della prossima Champions League, non è che si dice che sono ormai sono improvvisamente scarsi. Tutt'altro, io dico che restano due formidabili allenatori che però magari non hanno saputo, non lo so. Nelle difficoltà, tutte le difficoltà del caso, la società, il mercato che non c'è stato, che poteva essere, non è stato, tu c'è quel minimo o grande vantaggio,
0: certo,
1: devi portare,
0: certo,
1: devi chiudere il cerchio. Poi se ci vogliamo giriamoci intorno. Però è che non è che adesso buttiamo e tiriamo su gli allenatori come no, con i fili, no, assolutamente. Cioè Allegri e Spalletti restano bravissimi, ancora molto competitivi, magari altrove possono fare benissimo, ma potevano far meglio, possiamo dirlo che questo finale avrebbero potuto far meglio? Non ci vedo niente di male, ma insomma nemmeno niente di drammatico, perché non si può dire, basta. Poi c'è tempo, e ti ho detto sempre che chi ha fatto bene oggi può far male domani.
0: Assolutamente, voglio dire, questo vale un po' per
1: questo.
0: Tutto. Calcio è questo. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ancora linea aperta con voi, vai.
7: Ciao, scusatemi, purtroppo mi ripeto, ma finché il Milan c'ha tre, il centrocampo Fofana, Rabiot, Modric, che era uno dei più forti d'Italia, c'è forse il miglior portiere che gioca in Italia, c'ha una difesa di un buon livello, ma finché lui mi fa giocare a Leao fuori ruolo, che già di per sé deve essere stimolato, Pulisic fuori ruolo, perdendo i suoi inserimenti e i suoi gol, ma scusate, la colpa è solo ed esclusivamente di Allegri, cioè non raccontiamo che il Milan non ha la squadra, via. Ma ce l'hai come la squadra?
0: Ma io un po' la penso come il nostro amico. Tutto mercato, vado ancora perché Tony D'Amico ha il passo d'addio con l'Atalanta, Stefano, e può chiudere con la Roma entro il weekend. Quindi attenzione, notizia importante per quanto riguarda appunto la struttura della Roma, perché dopo 4 anni Tony D'Amico saluta l'Atalanta, perché nelle scorse ore ci sono stati dei contatti tra le parti per trovare la quadratura per la risoluzione consensuale. Di fatto, già quasi certa dopo le notizie che arrivavano sul fronte Giuntoli, con il dirigente che dovrebbe essere presentato a inizio della prossima settimana a Zingonia, con l'ufficialità intorno al 2 giugno per quanto riguarda Giuntoli. Di conseguenza che succede? Che D'Amico non resterà fermo, aveva un contratto fino al 30 giugno del 2027 con l'Atalanta e per questo un anno fa Luca Percassi lo aveva blindato dagli assalti del Milan con Giorgio Furlani che lo considerava il primo obiettivo per la scrivania. Come è andata a finire il rossonero della storia di queste ore? D'Amico aveva una possibilità di ritornare in voga qualora fosse arrivata la qualificazione in Champions, opportunità appunto sfumata. Così la Roma è pronta a offrirgli il ruolo del direttore sportivo, ha già lavorato con Gasperini proprio ai tempi dell'Atalanta, quindi potrebbe riformarsi questo sì. connubio che comunque ha portato
1: è lui il profilo, dai.
0: È lui il profilo,
1: anche perché credo che
0: vuole uomini suoi, dai,
1: no, ma l'Atalanta credo che sia un cambiamento.
0: Giuntoli l'Atalanta insieme a Sarri, quindi si ricompone una coppia, si ricompone anche un'altra coppia a Roma sì. eventualmente per quanto riguarda allenatore e direttore sportivo. 331 82 00 213, vai Andrea.
8: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze. No, stavo ascoltando Rombezzi, Pallomeni. No, dicevo, ci vogliono tre il Rampulla. Ci vogliono tre o quattro acquisti, perché quelli dell'anno scorso invece non andavano bene, erano finte. Ora altri tre o quattro acquisti, nuovo aumento di capitale, altro giro, altra corsa, si riparte da capo come gioco dell'Oa. Però per la Juve va tutto bene, vero? Solo l'Inter si conta gli spiccioli, il debito sul conto corrente e sul bilancio. Fenomeni. Arrivederci, Carlo a Firenze.
0: Bene.
9: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
9: Io però rimango esterrefatto da quello che sento in giro, non solo qui, sulla domanda se Spalletti deve rimanere o meno. Ma come si fa a discutere Spalletti? Che ogni singolo dato racconta delle capacità di questo allenatore che sarebbe secondo da quando è arrivato la Juventus. Qui è un discorso molto più profondo. Il focus deve essere messo su Comolli, facciamo nomi e cognomi, e sul gruppo squadra. Perché cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, rimane lo stesso gruppo squadra e ogni anno la Juventus quarta per miracolo, quest'anno quinta. Ma Spalletti è intoccabile.
0: Noi non è che dobbiamo toccare noi, lo deve toccare qualcun altro.
1: Ma chi lo tocca? Abbiamo sempre detto che deve continuare.
0: Io su questo patto Spalletti...
1: Ma abbiamo anche aggiunto che sia la Juventus che il Milan, lo ripetiamo per l'ennesima volta, avrebbero potuto e dovuto fare meglio.
0: Assolutamente.
1: Ci può dire?
0: Sì,
1: non lo diciamo.
0: Poi arriva Federico, il DG giallorosso, lo ha scelto Gasperini che ora a Roma comanda più dei Friedkin, si fa così e anche questo un modello da seguire, l'allenatore che decide tutto. Sei d'accordo? Un modello da seguire, l'allenatore che decide tutto? Io no. Dico, non prescindere, però c'è Federico che sponsorizza praticamente l'allenatore come una sorta di despota praticamente che decide tutto nel
1: però,
0: bene
1: insomma,
0: nel male.
1: Voglio dire la versione inglese dove in Inghilterra è così, decidono molto esatto. Con altre disponibilità economiche, soprattutto con altri valori, perché Pepe Guardiola, se tu mi dici Pepe Guardiola può decidere, beh, io direi leggermente qualcosa può incidere, però non è che si può estendere a tutte le leghe professionistiche europee questo discorso, bisogna vedere quanto hai con disponibilità economiche. Poi sempre voglio dire, secondo me poco corretto accentrare tutto su una persona, no?
0: Assolutamente.
1: Il principio di delega in qualsiasi gruppo di lavoro è fondamentale per me, ma io la vedo così. Poi non so.
0: 331 82 00 213, ancora un altro messaggio, vai.
10: Spalletti ha sbagliato mestiere, doveva fare il psicologo. Psicoterapeuta, psicoanalitico, psicologia dei sentimenti, delle parole, ma l'allenatore non è cosa sua.
0: Vabbè, dai ragazzi, non esageriamo sempre. Dai, 331 82 00 213, un altro ancora.
11: A Pallomeni una domanda gli farei.
0: Dai,
11: Allegri gli dai 4 perché ha perso la Champions e 6 se tante volte le ci andava. Ma Gasperini quanto gli davi? Se non gli ha dato 9,5 perché l'ha centrata, ma se non la centrava quanto gli davi, visto che ha fallito pure l'Europa League?
1: Sì, ha fallito.
0: Quanto gli davi se non centrava l'Europa?
1: Beh, la piena sufficienza, perché il lavoro che ha fatto, io, come tra l'altro ho sempre detto anche di Spalletti, cioè il lavoro ci sta, poi magari non vai a dama, però insomma gli avrei dato ampia sufficienza. se non fosse, però è arrivato terzo, se non sbaglio, la classifica dice che è arrivato terzo.
0: Sì.
1: Terzo.
0: Roma quarto terza Fabregas.
1: Dal 1304 avanti Cristo la Roma. Quindi se non gli do 9,5 che gli devo dire? Io credo che sia un colossale il nostro amico, no? Ho dubito. Forti caratterialità.
0: No, forse Juventino. Dai. Dunque, andiamo. Vi chiedo. Allora, intanto c'è che vabbè, chi se la prende come. Vabbè, ma non litigate tra voi tifosi. Insomma, è anche bello sentire pensieri diversi, opinioni diverse. 3318200213. Franco ci ringrazia per aver letto il comunicato prima dei tifosi della situazione che riguarda il Catanzaro. Speriamo insomma che tutto possa andare per il meglio, e quindi si chiude anche questa stagione della Serie B. Adesso c'è questo scontro tra Monza e Catanzaro, ripeto, con il Catanzaro che parte in notevole svantaggio. Monza c'è una panchina, se leggevi la panchina nell'ultima partita, ci sono giocatori da Serie A proprio.
1: Beh, direi di sì, insomma, questi, poi anche durante il campionato
0: strano che non, è strano che non
1: l'abbia recentrata in
0: maniera esatto.
1: Vabbè, il Frosinone ha sbagliato tutto, a proposito di lavoro,
0: sì,
1: no?
0: Ma l'ho detto giorni fa,
1: il gioco
0: cambiando poco, perché non è che ha fatto un grandissimo mercato il Frosinone rispetto all'anno scorso, tenendo poi tutta quella quei ragazzi che erano andati, avevano rischiato, avevano sfiorato praticamente la
1: retrocessione
0: Lega Pro. Quindi 3318200213, non vedo Andrea che c'ho adesso qui.
12: Salve. Vai. Ragazzi, 10 e lode vuol dire perfezione. Io penso che qualcosina all'Inter si possa ricoverare.
1: Ma è così,
0: ma che bello,
12: Coppa, per cui mi sembra un bel 9 sarebbe un voto più giusto, così come all'allenatore del Como. 10
1: lode è eccessivo, la perfezione.
12: Gasperini
1: non
12: mi sembra un po' esagerato, perché non è che sia uscito bene dalle coppe. Campionato con 10 sconfitte, ah beh, certo. Poi considerando
1: allenare
12: che
1: a Roma è facilissimo,
12: è stata Roma rocambolesca.
0: Il voto, no, me.
1: Al primo anno di Roma tutti pensavano che potesse incappare in tonfi clamorosi.
0: Ti fammi rivedere questi voti che sono stati contestati dai nostri amici, il pagellone di Stefano.
1: 9,5 perché la Roma non raggiungeva questo spalletti. Obiettivo da 7 anni.
0: 4 Allegri che c'ha la mano sulla testa, ma che me metti
1: un impegno a settimana, io non lo dico perché mi sembra anche, che vuol dire un impegno a settimana, però lo vogliamo aggiungere, impegno a settimana,
0: ma
1: mettiamo.
0: Sì,
1: mettiamo. Ti piace il testo impegno a settimana?
0: Mettiamo.
1: Sono impegni a settimana.
0: Dal peso, capito?
1: Dal peso del 4.
0: Capito, sì, lo rende ancora più vero sto 4, capito?
1: Più. Ma insomma, sì. Voglio dire, le pagelle sono fatte
0: pagelle
1: per
0: per far discutere. Io ho mia figlia.
1: Io allora faccio una premessa.
0: Io ho mia figlia che contesta sempre tutti i voti.
1: Ma no, avrei dato tutte sufficienze, perché io non sono, però sono stato costretto da Piccari. Quindi,
0: certo, è colpa
1: cari ascoltatori e telespettatori.
0: No, ma io l'avevo detto, fai peggio
1: giochino.
0: Pure.
1: No, esatto, tu avresti
0: detto,
1: fatto
0: fai peggio.
1: E falla tu la prossima volta. Però, siccome ci sono ruoli, io. Ho dovuto dare dei voti, mi dispiace aver dato insufficienze a Luciano e a Max, che stimo tantissimo, però insomma, due grandi calibri come loro si sono fatti sorprendere sul più bello. Ecco, questo è un po' il tema, molto anche terra-terra, anche se poi c'è stato un lavoro sia nella prima parte di Allegri che anche con l'arrivo di Spalletti, ottimo. Però poi il risultato è quello che conta, come si dice, e non è arrivato per piazze importanti, per la storia dei club. Ecco,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: La severità in quei voti.
0: Intanto attenzione, perché l'Atalanta sta facendo un tentativo, perché? Quindi notizie di mercato, andiamoci subito, tentativo dell'Atalanta per D'Acugna. Il centrocampista non lascerà il Como, quindi vedi, si stanno già dei movimenti.
1: Se lo dà Fabregas.
0: Il francese del Como però non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra di Fabregas, che si è appena qualificata per la Champions League, quindi caro Sarri, non te lo danno al momento, e quindi dovrebbe rimanere a Como.
1: È chiaro rimanere, che... se poi magari a fronte di un'offerta ricevibile, magari
0: vediamo. 3318200213. Da una news di mercato invece ad un messaggio di un nostro ascoltatore, il passaggio è breve, vai.
13: Buongiorno, ma scusate, buongiorno. Ecco. Ma possibile che nessuno ci prende la briga, il nostro governo o chi deve essere responsabile, di capire come ha fatto ai tempi la tassa, a togliere la violenza negli stadi e fuori dagli stadi? Cioè, non succede più nulla. Noi qua siamo sempre in mezzo a queste cose, vietano le partite notturne, se no c'è un problema di ordine pubblico, perché di giorno non c'è divieto di ordine pubblico, cosa c'è di giorno, non fa niente?
0: Beh, la sera
13: cosa
0: però...
13: hanno fatto?
0: c'è più possibilità, diciamo.
1: Amico vuole il giro di vita,
0: capito? Allora Giovanni ti manda i suoi voti agli allenatori in questione. Allora mette Fabregas 10, Chivu 9. Quindi che vuol dire? È maggiore il voto a chi?
1: Beh, perché Fabregas per la prima volta, cioè, fa un'impresa storica, porta
0: il Coppa Champions. Scudetto, al primo anno.
1: La Coppa Italia.
0: E Chivu deve stare davanti sempre.
1: Vabbè, ho capito, non però vedi. Vabbè, no, 9 Chivu poi.
0: Ho capito, va fuori col voto. Qui sono tutti andati fuori, altro che boto.
1: Testa pure.
0: Gasperini 9. Conte 6. Spalletti 5. Allegri 3.
1: Però
0: siamo
1: Conte
0: lì.
1: Conte quanto gli ha dato?
0: Conte 6.
1: Ah, ma è stato più severo
0: Conte
1: di me.
0: È stato più
14: buonanotte.
0: Severo. Però, insomma, dai, Chivu dietro Fabregas, ragazzi, no, dai, insomma, non si può mettere un voto più alto a Fabregas.
1: Io quanto gli ho dato a Fabregas?
0: 10. A Chivu. 10 è lode, tu hai detto
1: a
0: Chivu. 10 a Fabregas.
1: Però sono stato ripreso dal precedente ascoltatore, troppo. Secondo me correttamente, perché 10 è lode è per la perfezione, quindi per lui non c'è stata la perfezione.
0: Non c'è ragione.
1: Però la lode per distinguere un po' dal 10 di Fabregas.
0: Assolutamente.
1: Prima volta storica in Champions League.
0: Allora, ci scrive Antonio, ci scrive: buon pomeriggio, partendo dall'idea che nel Milan non c'è la società, ma dire che Allegri non ha colpe perché non ha giocatori, insomma, dice non è d'accordo. Maignan è miglior portiere che gioca in Italia. Modric non ha bisogno di dire altro. Rabiot titolare in Francia. Pulisic e Leao tra i migliori fino allo scorso anno, diciamo, del nostro campionato. Saelemaekers è miglior terzino dello scorso anno. Poi i Tomori, i Fofana, gli Asciari, Loftus-Cheek, insomma. Dice, questa c'è, la squadra c'è.
1: Mi ricordo quello scintillante con la sfida della Fabregas Allegri, ricordi?
0: Sì. Si sono pizzicati un pochettino.
1: Ma vedi come è andata a finire. Poi
0: hanno vinto i giochisti. Vai, ancora un altro audio, 331-8200-213.
15: Buongiorno a tutti e un saluto dal Salento, sono Mario.
0: Mario,
15: anch'io vorrei dire al signor Impallomeni l'eccessiva lode a Chivu, perché non ha tenuto in considerazione il fallimento in Coppa, per carità, sul campionato, sulla Coppa Italia, benissimo, ci sta. Ma la stagione è fatta anche dalla Coppa dei Campioni per quanto
1: motivo
15: riguarda l'Inter.
1: Voglio uscire da questo ginepraio, questa cosa. Sono assediato.
0: Ne vince due.
1: No, però su Chivu, caro amico Carlo, come si chiama?
0: Sì, che ne so. Mario.
1: Vabbè, Mario. Caro Mario, all'inizio della stagione, su Chivu, diceva Chivu, no, ma può andare a allenare l'Inter, Chivu, no, per carità, Chivu, ma Chivu dopo quattro giornate, ma Chivu, e Chivu, doppietta, 10 e lode, punto. Abbiamo concluso?
0: No, ancora no, manca qualche minuto, non so se c'è ancora un altro audio, così li recuperiamo tutti, perché guarda che ne sono arrivati tantissimi oggi, come sempre, al 331-8200-213 si scatenano, vai! Federico che scrive un'altra cosa, aspetta, mo te la leggo.
10: Oh Carlo! A me sembra che tu sei un brischero.
0: Oh, buono.
10: Salvo da Berlino.
0: Non vi insultate tra di voi, per favore. Non avete sottolineato una cosa, scrive Federico. Quest'anno sarà Sarri a decidere il mercato dell'Atalanta. Ha avuto ampie garanzie in merito. Ma che ci ha parlato? Cioè, Federico è uno che, secondo me, vanno a cena insieme. Che ne so, brindano, che fanno? Fumano insieme, fanno qualche cosa. Vabbè.
1: Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: Pure per me, caro mister. 331-8200-213. Forse abbiamo un altro audio. 58 e poi ci salutiamo.
16: Però, infatti di Torino.
1: Eh?
16: Se è vero, non lo so se è vero, ma quello che ho detto.
1: Dentro una bottiglia. Ha mandato un messaggio imbottigliato.
16: La solita ora.
1: No, è insentibile.
16: Le due.
0: Non si capisce niente, è insentibile.
1: Lo so, ma non ti ricoprire.
0: Allora, Dario, chiudiamo con Dario. Ciao Maracanà, io ho fatto questo gioco: 10 Chivu, 9 Fabregas, 8 Gasperini, 7 Conte, 6 Sarri, 5 Spalletti, 4 Allegri, 3 Il Mark, 2 Baroni, 1 Pioli. Mazza, Pioli
1: faccio
0: proprio.
1: Questo mestiere per sbaglio, fa tanta roba.
0: Pioli 1, però insomma c'è grandi responsabilità. Va bene, siamo arrivati al termine della puntata, vi lasciamo a Tutta C, mi raccomando, subito dopo di noi, Tutta C, anche sul canale 61, noi ritorneremo puntualmente domani, sempre a partire dalle ore 13.
1: Ciao Marco, ciao a
0: tutti. Stefano, buon proseguimento.
14: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato, il mercato in particolare delle panchine, il Milan al centro del nostro programma dopo la rivoluzione operata da Gerry Cardinale. Il Milan ha deciso di azzerare tutto, dall'allenatore ai dirigenti, via Allegri, ma sono stati cacciati anche il DS Tare, i dirigenti Furlani e Moncada dopo la mancata qualificazione in Champions. Cardinale non ha avuto esitazioni, rivoluzione totale, come detto, resta come suo consulente Ibrahimovic, che avrebbe proposto Xavi come tecnico. L'idea dei rossoneri del resto è quella di pensare di poter puntare su un tecnico che possa proporre un calcio coinvolgente, un calcio aggressivo, moderno, votato all'attacco. L'altro nome che piace è quello dello spagnolo Iraola, da capire anche che cosa succederà per la poltrona di direttore sportivo, da escludere un ritorno di Paolo Maldini che viene visto come una figura troppo accentratrice. Piace Begiristain, uomo mercato prima del Barcellona e poi del City, che oggi è libero e che ha certamente una visione eccezionale, una visione di calcio completa a 360 gradi, oltre ad un'esperienza internazionale notevolissima. Da escludere al momento anche un ritorno di Adriano Galliani, di cui si è parlato molto anche nel recente passato. Sempre parlando del Milan, il futuro di Modric, leggiamo dalle pagine di tuttomercatoweb.com, è finita. Il croato ha già fatto sapere di non voler rimanere, può tornare al Real. Leggendo all'interno del pezzo, un campione deluso, svuotato e costretto a fare i conti con il fallimento dell'obiettivo, viene descritto così Luka Modric e il suo stato d'animo. Il mancato approdo in Champions League ha lasciato ferite profonde dentro lo spogliatoio milanista, e anche il croato, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a cambiare il destino della squadra, eppure aveva creduto fino all'ultimo nella rimonta europea, tanto da forzare i tempi di recupero dopo l'infortunio allo zigomo, pur di esserci con il Cagliari. Il suo rinnovo annuale sembrava ormai soltanto una formalità. Modric aveva trovato grande sintonia con Allegri e con il club, ma voleva prima avere garanzie tecniche e sportive anche sul progetto. La mancata qualificazione in Champions ha cambiato tutto, e chi è vicino a Modric racconta di un giocatore amareggiato per il crollo del diavolo e per una stagione finita tra le contestazioni e la rivoluzione societaria. Secondo Tutto Sport, tra le ipotesi più concrete per il futuro di Modric c'è ancora il Real Madrid. Le offerte provenienti dall'Arabia e dagli Stati Uniti non lo convincerebbero, mentre il Real starebbe pensando ad un ritorno con un ruolo dirigenziale ed operativo nell'area sportiva. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo adesso voltiamo pagina. Ieri il trofeo Maestrelli, tra i premiati anche l'attuale tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che naturalmente aspetta di conoscere ancora il suo futuro, se potrà essere ancora l'allenatore della Fiorentina o se invece la Fiorentina deciderà di affidarsi ad un altro tecnico. In questo momento in pole position c'è Fabio Grosso, però sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha salvato i viola dopo una stagione davvero da dimenticare, una delle più brutte della storia della Fiorentina.
1: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
2: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, da magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
0: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
2: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: Ecco, mister, l'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco.
2: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
4: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua?
2: Ma guarda, io guardavo devo guardare il mio orticello,
4: certo.
2: Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione anche è stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
3: Mister, la primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale con diversi elementi che
2: sì,
3: lei
2: sì.
3: Ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
2: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanier, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare.
0: Tra i premiati al Trofeo Maestrelli anche Massimiliano Alvini, autore di una grande stagione in Serie B con il Frosinone, culminata con la promozione in Serie A. Dunque ascoltiamo tutta la soddisfazione del tecnico toscano.
5: Un premio importante per una stagione da incorniciare.
6: Sì, sì, è un onore poter ricevere il Maestrelli, è un motivo di grande soddisfazione, e quindi fa immensamente piacere essere qua. E quindi anche per la mia società, per il Frosinone Calcio, è una serata piacevole.
4: Mister, sono passati dei giorni dalla bellissima promozione, cosa rimane dentro di lei e soprattutto qual è la prospettiva per un campionato che lei già un po' lo conosce, quello della Serie A, assai impegnativo?
6: Ma rimane sicuramente il percorso di una squadra che ha tracciato sicuramente un metodo preciso. Il Frosinone ha vinto un campionato, è stata promossa in Serie A meritatamente, e anche facendo un'annata sotto tutti i punti di vista estremamente positiva. E ora c'è da fare bene, continuare il percorso in Serie A. E quindi c'è un approccio da fare diverso, con un po' più di esperienza, e da fare un percorso significativo anche lì. Oggi, come ho già detto, per personalmente, da me allenatore, si è chiuso un percorso, se ne apre un altro dove c'è la volontà, la voglia, la determinazione di diventare un allenatore di Serie A stabile e fare un percorso significativo e importante col Frosinone.
5: Ecco, l'ultima esperienza in Serie A, quella con la Cremonese, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché poi
5: ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché

0: Mi chiedo se è sostenibile anche in Serie A e soprattutto se col direttore avete già individuato dei profili per poter migliorare la rosa, come diceva, anche aggiungere esperienza.
1: Sì, sì, è percorribile, assolutamente. Poi io ho la fortuna di lavorare con un direttore come Castagnini che ha esperienza, che sa il fatto suo e che può aiutarmi me nelle determinate situazioni. E quindi noi percorreremo quella strada lì, assolutamente. È una strada fattibile. Fattibile. Troppe persone denigrano il calcio italiano e i giovani italiani.
0: C'è una squadra che in parte vi assomiglia come il Catanzaro, che è lì a giocarsi la promozione contro il Monza. Le chiedo intanto se si aspettava questo esito, quantomeno a livello di terza promossa, e poi soprattutto se è ribaltabile questo risultato, se il Monza a questo punto ha un piede e mezzo in alto.
1: Ma sicuramente ribaltare il risultato della trasferta diventa complicato, ma io, come ho già detto prima dell'inizio dei playoff, che vinca il migliore, che sia il campo a decretare la squadra che raggiungerà Venezia, che ha vinto meritatamente, il Frosinone che è andato in Serie A meritatamente. Quindi che vinca il migliore, che sia il campo a esprimere il giudizio.
0: Che idea si è fatto della Serie A di quest'anno? Guardando anche al piano superiore, immagino il lavoro, la concentrazione erano sul suo lavoro, però ecco, che idea si è fatto soprattutto di quello che è accaduto, perché ci sono state esclusioni eccellenti, delle grandi che sono cadute, qualcuno, vedi la Fiorentina, ha rischiato addirittura di retrocedere.
1: Che in Serie B si giocava un calcio migliore. Assolutamente, e si esprimeva un livello di calcio italiano superiore a quello che si è espresso in Serie A. E la dimostrazione è che non per caso, secondo me, ci sono giocatori che ora giocheranno in nazionale all'altezza della situazione. Era più bella da vedere partite di Serie B che di Serie A.
2: Ecco, ma il fatto che la quota salvezza in Serie A si sia progressivamente abbassata nel corso degli anni, che cosa vuol dire, mister? Che c'è un livello qualitativo più basso?
1: No, assolutamente, c'è una disparità di risorse. Non siamo diversi da certe realtà come il calcio inglese, dove le risorse sono messe in maniera diversa. In Italia c'è troppa disparità fra le big e un calcio minore. Questo deve essere rivisto assolutamente, perché si fa un calcio positivo anche non essendo una grande squadra, assolutamente. Ripeto, in Serie B quest'anno sono state partite di livello superiore alla Serie A.
3: Mister, da Toscano, per lei cosa rappresenta tornare al Franchi? Ci fu quella prima giornata, se non sbaglio, con la Cremonese, proprio l'esordio al Franchi. Da Toscano immagino sia particolare.
1: Ma è sempre particolare in qualsiasi campo tu vada. Quella fu una partita bella, una sconfitta un po' particolare all'ultimo secondo, se ricordate bene.
3: Sì.
1: E niente, ci ritorni sempre con soddisfazione, ma quello che devi ritornare è far bene. Dare un'idea, avere le idee precise tu, società, su quello che vuoi fare, quindi andarci con un'identità precisa per cercare di fare il massimo.
4: Sempre al Trofeo Maestrelli è stato premiato anche Antonio Calabro, allenatore emergente, tecnico della Carrarese. Le sue considerazioni sulla sua squadra su questa stagione in Serie B.
5: Mister Calabro, un premio, un riconoscimento del Trofeo Maestrelli per la stagione, un'altra stagione tranquilla, no? Con la Carrarese.
6: Beh, grazie, grazie. Devo ringraziare.
5: Quasi tranquilla, mi correggo.
6: No, devo ringraziare chi ha pensato a me per questo riconoscimento. Come allenatore rivelazione della Serie B, questo mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità, sia nei miei confronti che nei confronti della società carrarese, come nei confronti di tutto l'ambiente. E tranquillo. Sì, perché ci siamo salvati anche con largo anticipo rispetto anche all'anno scorso, dove l'anno scorso abbiamo aspettato le ultime due, quest'anno già dopo Spezia e quindi nelle ultime cinque già avevamo messo un mattone importante. È ovvio che il campionato di Serie B, soprattutto anche per la Carrarese, è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
5: Anche alla luce, no, di poi è retrocesso il Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
6: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù, quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto, molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi fino all'ultima partita si parlava di play-off, e questo per la Carrarese.

0: Non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
1: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step in avanti.
0: No, sulla prossima stagione già... io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per 2 anni è rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala, diciamo. Io ho aperto un ciclo 3 anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi c'è chi è in prestito, chi è magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto, ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Cararese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, non abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere, ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
2: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio per un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un martedì sicuramente molto particolare, quello che stiamo vivendo e che vivrete voi qua in compagnia di Claudia Marrone, la voce che è in conduzione, la voce femminile del programma. Un martedì, come dicevo, molto particolare perché è il martedì che ci proietta alla semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, playoff che decreteranno le due finaliste che si contenderanno poi l'ultimo posto in palio per la promozione in Serie B dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento che hanno vinto i tre gironi della categoria. Semifinali che, come detto, si giocheranno domani alle ore 20. Prenderà il via al Rigamonti la sfida tra Union Brescia e Salernitana, terminata 1-1 l'andata, quindi si parte da un totale equilibrio. Al Massimino invece un'ora dopo, quindi alle ore 21 e con diretta Rai Sport, andrà in scena un Catania-Ascoli che sembra ormai aver davvero poco da dire. 4-0 in favore della formazione marchigiana, il risultato che è maturato all'andata, ma di tutto questo io non ne parlerò ovviamente da sola e vado quindi a dare il buongiorno al nostro primo ospite, al redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com, Luca Esposito.
1: Buongiorno a te, ti ho dato il buongiorno alla francese stamattina, quindi
0: sono diventato francofono. È bellissimo, sì. Luca, è bellissimo, buongiorno. Cioè è proprio più bello, è anche molto più melodico rispetto al buongiorno italiano.
1: Più armonioso. Sì.
0: Sì, decisamente sì. Luca, invece c'è molta poca armonia a Catania, mi sa.
1: Ma l'avevo detto, ne avevo anche parlato, se ricordi, settimana scorsa, quando abbiamo affrontato il tema Catania, quando dicevamo che è stato allora, quando è stato diciamo esonerato Toscano, quindi non me ne voglia Viali, è stato fatto un azzardo perché il gruppo era compatto, l'ha dimostrato che purtroppo non era il problema dell'allenatore, il problema di un gruppo che si è un po' smarrito, perché come dicevo la settimana scorsa, il problema di questa squadra non era tanto la difesa, anzi la difesa è stata una delle migliori fino ad aprile, a marzo, quindi non perdeva partite in casa, aveva diciamo inanellato una serie di risultati utili consecutivi, soprattutto in casa, dove non perdeva mai, non prendeva gol, e questo era un punto di forza per quanto riguarda la squadra di Toscana. Poi l'esonero, poi purtroppo il problema di questa squadra è stato il fatto di non avere un attaccante la doppia cifra. Francesco Forte non è mai stato, poche volte forse, Bruzzaniti è ancora grezzo, è giovane, deve crescere, è chiaro che poi si è infortunato Cicerelli, il giocatore che comunque spostava un po' gli equilibri, Casasola non segna più, la difesa si è smarrita, ha perso quella compattezza e quell'equilibrio, ed ecco che adesso va ad Ascoli e fa una bruttissima figura, perché l'Ascoli poteva, il punteggio poteva essere ancora più rotondo, io ho visto le highlights, Catania non pervenuto, per cui è chiaro che il ritorno è molto più agevole. L'Ascoli che sembrava, noi avevamo parlato dell'Ascoli, era la squadra di Tomei che potesse avere, si pensava, un contraccolpo dopo l'aver perso, no? La Serie B nella penultima giornata, anzi forse l'ultimo, Campobasso, che perse l'ultima giornata a Campobasso, l'Arezzo vinse contro Torres, costringendo appunto gli sardi poi a sfidare nel playout il Bra. Quindi è chiaro che bisogna adesso, è difficile rimontare, 4 gol non li fai all'Ascoli, non è, a meno che vedano l'Ascoli, non è. Poi si vive nel playoff, lo sai meglio di me, Claudia, c'è un episodio che può determinare, faccio un esempio, dopo 2 minuti sbaglia un portiere dell'Ascoli, si prende un rosso, può cambiare diciamo la partita, può cambiare lo status della partita, però ripeto, io credo che l'Ascoli con due piedi in Serie C, non me ne voglia gli amici di Catania, purtroppo è così, 4 gol all'Ascoli non li fai, è una squadra che coreacea, è stata costruita per, non ti dico per vincere, perché è una squadra giovane, è una squadra ben allenata, l'unica squadra di Serie C che gioca a calcio, è un dato di fatto, e quindi penso che farà fatica il Qatar, purtroppo. Beh, se era 1-0, 2-0, si poteva benissimo, c'era la speranza di mondo. Oddio, tutto può succedere, perché ricordiamo il Casarano, il Renate che vinse a Casarano 3-0, poi 2-0, poi perse 3-0, tutto può succedere, però rimontare 4 gol, sinceramente la vedo dura, molto difficile.
0: Sì, la vedo oggettivamente anch'io sostanzialmente impossibile, ma proprio per quello che hai detto anche te dell'Ascoli. L'Ascoli è una squadra alla quale già è difficile segnare. È vero, il Catania prima dell'esonero di Toscano non prendeva gol al Massimino, ma ora di certo non basterà non prendere gol. E comunque Luca mi sembra abbastanza arreso anche mister Toscano a quella che sarà la gara di domani. Ti faccio ascoltare le sue parole nel post-gara, le faccio ascoltare anche ai nostri radio e telespettatori, poi dopo le commentiamo insieme, ma ripeto, anche il tecnico è stato molto lucido nell'analizzare un risultato che, come abbiamo detto, lascia poco spazio a ulteriori interpretazioni e anche al futuro.
2: Le biancherone la Sicilia, al di là di quello che ho sentito che ha detto ai colleghi, le chiedo quanto paga il Catania, così come ha rischiato con il Lecco, quando i laterali, in questo caso Casasola e Celli, restano bassi e vengono pressati, quindi non riesce a fare gioco il gioco che ha proposto nella sua ultima parte del campionato. E poi l'ultima domanda. Come si fa a gestire nella testa dei giocatori un 4-0 così e come si fa a gestire un Massimino che ha già comprato 20.000 biglietti? Grazie. I tifosi che hanno comprato 20.000 biglietti a Massimino, grazie.
3: Quello di mercoledì la devi gestire con orgoglio, di voler regalare ai nostri tifosi che se lo meritano, una grande prestazione. Per quanto riguarda la partita di oggi, hai perfettamente ragione. Quando i nostri esterni diventano molto passivi, non corrono in avanti o aspettano l'avversario, diventiamo molto prevedibili. Noi siamo arrivati, secondo me, con tante situazioni al limite. Il recupero di Cicirelli, il recupero di Casasola, il recupero di Tacchio, tante situazioni che con tante partite ravvicinate contro un Ascoli del genere, che oggi secondo me è la squadra favorita per vincere il campionato, è arrivata in salute, in fiducia, in consapevolezza, è una squadra forte, paghi dazio. Però mi aspettavo di più nel primo tempo. Ci credevamo, ci credevo che potessimo fare una grande prestazione. A volte eravamo timorosi, ma anche quando avevamo la palla nella prima pressione dell'Ascoli, sbagliavamo tecnicamente, ne approfittava l'Ascoli. Però bisogna stare a testa alta, perché mercoledì vogliamo regalare una grande prestazione ai nostri tifosi. Così devi affrontare questi 3 giorni.
0: Queste, Luca, le parole di Toscano. Sì, è vero, i tifosi meritano una grande prestazione, ma la sensazione appunto è che questa non basterà.
1: Ci vuole un taumaturgo a Catania mercoledì domani sera, quindi la vedo difficile, la vedo complicata. È chiaro, fa bene il mister, analisi giusta, lucida, dice dobbiamo dare una prova ai nostri tifosi. Chiaramente anche vincendo 2-0, anche se non si qualificherebbero, significa che la squadra era lì. Anche se il mister ha detto una cosa molto giusta, io non sapevo, non avevo letto, non avevo sentito e letto le parole del tecnico quando ha parlato di Cicirelli, che ancora non è al 50%, ecco, dice,
0: Sì.
1: parlava proprio di Cicirelli, Casasola che non sta più rendendo, e di Tacchio, un altro giocatore che è importantissimo, che è il centrocampista puro della squadra. Per cui quando tu vieni, ripeto, il problema è lì, non è tanto adesso prendere gol come dicevi tu, sì, ma il Catania deve fare, non deve subire, non è problema di subire gol, deve fare gol, E purtroppo è lì davanti il problema. Il problema non è anche finire 0-0 la partita, non concludi niente, tu devi fare 4 gol, che è davvero difficile, è davvero molto difficile che il Catania possa fare 4 gol. Tutto è possibile, chiaro, la carica del Massimino, ci sono 30.000 sugli spalti, però vedremo cosa succederà. Mi dispiace molto per Closcano, perché è un vincente, però ripeto, ci può stare un campionato, no, ci sta uno più sempre uno più forte di te. Io quest'anno ti dico la verità, non sto escludendo per carità né il Catania né la Salernitana, avevo diciamo riposto le speranze, l'augurio più che altro di vedere una delle gironi C tra le vincenti, perché ormai da parecchio manca una squadra nel girone C che vince i playoff. L'ultima è stato il Cosenza di Braglia, se ti ricordi, poi sempre il girone A, il girone B negli ultimi anni. E quindi avevo, diciamo, pensato, avevo sognato, perché avevo sperato, perché vedo, guardando un po' la Coppa Italia al Potenza, la Supercoppa al Benevento, ho detto: vedete che il girone C è davvero più forte rispetto al girone A, al girone B. Quindi, chiaramente, ancora una volta siamo stati smentiti, perché ad oggi l'Ascoli, se dovesse, la squadra più forte, il girone B, ancora una volta vincerà, come è successo lo scorso anno col Pescara. Quest'anno con il girone B trionferà, a meno che, ripeto, non succeda l'imponderabile, e tutto può essere, tutto può succedere.
0: Luca, abbiamo parlato dell'attacco per quel che riguarda il Catania. Chi invece sembra aver ritrovato gli attaccanti è proprio la Salernitana. Anche Inglese è tornato al gol dopo più di 250 giorni. E è una Salernitana che adesso a Brescia dovrà cercare un risultato positivo, ma per me non è così impossibile trovarlo.
1: No, no, io ti dico la verità, anzi è stato un bene aver pareggiato quella gara, sai, andare a Riga Mondi con il fatto di essere un gol in vantaggio poteva, diciamo, portare, poteva creare delle difficoltà, perché la squadra su questo ha delle difficoltà, però fuori casa la Salernitana durante il corso di questo campionato ha vinto 11 partite, per cui è una squadra che in trasferta forse subisce meno quell'onda del tifo in casa, dove appunto si sbaglia un passaggio, ma non è solo a Salerno, un po' a tutte le piazze, città dove ci si vede calcio, il calciatore va in tensione soprattutto quando devi raggiungere il risultato, devi ottenere un risultato, ecco, diventa difficile, il pallone scotta. Credo che la Salernitana possa, ha tutte le possibilità per andare. Brescia è una buona squadra, si è trovato il gol nel, diciamo, fuori tempo massimo, era praticamente il 92esimo, quindi in
0: Eh sì.
1: extra time il gol bellissimo di Crespi, l'ex Avellino ha fatto davvero, si è tolto una bella soddisfazione segnando un gol ai nemici, tra virgolette, Granata, perché lui è comunque ancora dell'Avellino, anche se secondo me sarà riscattato dal
0: Sì.
1: Brescia, questo quasi sicuramente, però è un giocatore che ha fatto un grandissimo gol, tra l'altro anche De Boer della Salernitana ha fatto l'1-0, ha realizzato davvero di piatto destro un gol che si è stampato nell'incrocio dei pali, dove il portiere Gore, che è uno dei migliori portieri della categoria, nulla ha potuto. Quindi è ancora tutto aperto, Claudia, tutto può succedere. Mi auguro che la Salernitana possa davvero, io ho previsto questa finale Ascoli-Salernitana. Vedremo se domani sera avrò avuto ragione oppure no.
0: Io, Luca, sposo la tua tesi, secondo me sarebbe anche la finale più giusta. Ovviamente nei prossimi giorni andremo a commentare l'esito, vedremo se siamo stati bravi con il pronostico. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Claudia, buona giornata e buon lavoro.
0: Altrettanto a te, Luca, un caro saluto e sono scoccate le ore 10, quindi ora per noi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parlando della sfida playoff tra Union Brescia e Salernitana, gara di ritorno delle semifinali playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata e quindi prima di fare un piccolo stop dagli spareggi promozione, sentiamo quelle che sono state nel post-gara della Rechi, le parole flash del tecnico delle rondinelle Eugenio Corini in vista poi della gara di domani.
1: Sì, è una partita secondo me giocata molto bene, con grande personalità, con grande coraggio. È un peccato veramente essere andati sotto, sarebbe stato un grave peccato perdere una partita di questo tipo. Dunque ci abbiamo creduto sino alla fine. Nel gesto tecnico e atletico di Valerio c'è tutta la voglia di questa squadra, di questi ragazzi, di andare oltre le difficoltà e di portare il Brescia sempre più in alto. Sì, ho sentito anch'io il dovere di andare a ringraziare con il nostro capitano e con tutta la squadra. Li ho ringraziati per la vicinanza e ho detto che loro e tutta Brescia ci deve spingere verso un grande traguardo che è la finale, e abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno. Che ringraziamo chi oggi ha fatto strada, è stato qui con noi, che sia anche il simbolo e la voglia per tutti quelli che verranno a Rigamonti. E per me, per questi ragazzi, questa squadra e questa società meritano di vedere lo stadio pieno, che ci spinga, ci sostenga in una partita che sarà difficile e complicata, ma che vogliamo assolutamente vincere per passare il turno.
0: Eugenio Corini, vedremo poi domani quello che sarà appunto l'esito di questo interessantissimo match che sembra un po' meno scontato di quello che invece si giocherà al Massimino, ma ieri non è stata solo una giornata di playoff, di antivigilia, di spareggi promozione, è stata una giornata in Serie C anche ricca di ufficialità perché l'Arzignano ha fatto sapere di proseguire l'avventura con Mister Di Donato, così come il Perugia ha fatto sapere che anche Tedesco rimarrà alla guida del Grifo. Il Guidonia Montecelio ha invece ufficializzato l'arrivo di Giovanni Lopez, che nelle scorse settimane aveva salutato l'Albino Leffe, e un saluto c'è stato in casa a Campobasso con Zauri, che non sarà più l'allenatore della formazione rossoblù. Chi invece continuerà il percorso intrapreso già da diverso tempo e non solo dalla scorsa stagione è l'Ospitaletto, che è stata un po' una delle rivelazioni della passata stagione, perché non era in un girone semplice, tutt'altro, si presentava al girone A da neopromossa, ma quello che ha fatto lo ha fatto bene, è arrivata una salvezza anche in modo piuttosto tranquillo ed è di ieri la notizia del rinnovo con il tecnico Andrea Quaresmini, che ha sottoscritto con la formazione lombarda un contratto biennale valido quindi fino al 30 giugno 2028. E per parlare delle sensazioni che si respirano in casa Ospitaletto Franciacorta, beh, chi meglio poteva farlo se non il diretto interessato? Do il buongiorno a Mister Quaresmini. Mister, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie mille a lei intanto per essere qui con noi, Mister. Complimenti anche per quello che è stato il vostro percorso in un girone sicuramente complicato, che però da neopromossi avete approcciato al meglio. Una stagione sicuramente lunga, però la salvezza è stata meritata.
2: Sì, è stata una stagione complicata, difficile, hai detto bene te, da neopromossi e con una squadra molto giovane. È stata una bella soddisfazione aver raggiunto comunque la salvezza dopo, con 3 giornate d'anticipo, e quindi ci ripresentiamo quest'anno con una nuova stagione, con molto entusiasmo, convinti di aver creato delle basi importanti per cercare di migliorare il campionato scorso, almeno in termini di punti. Il nostro obiettivo che ci siamo prefissati quest'anno è sì la salvezza, ma cercando di migliorare i 45 punti che abbiamo fatto l'anno scorso.
0: Di sicuro un tassello importante è stata la sua riconferma. Comunque, questo è indice che c'è un progetto in un periodo calcistico in cui i progetti molto spesso vengono meno.
2: Sì, sicuramente sono molto contento di questo rinnovo. Comincerò il mio quarto anno Ospitaletto, una società che mi ha sempre fatto sentire fiducia e stima, e quindi sono molto contento di aver provato, e ci sono a mio avviso i presupposti per fare un'altra annata importante, sapendo che dobbiamo passare da molto sacrificio, perché la linea guida sarà un po' quella dell'anno passato, cioè con squadra giovane, dove dovrà cercare con sudore e fatica di ottenere la salvezza. Però sicuramente abbiamo qualche indicazione in più confronto all'anno scorso, essendo che un po' di esperienza quest'anno ce la siamo fatta, e però ho la convinzione di cercare di lavorare nel migliore dei modi per raggiungere un obiettivo importante, che per lo Spitaletto sarebbe tanta cosa, perché comunque è una società piccola che sta crescendo, molto seria, e quindi mantenere di nuovo la categoria sarebbe un passo importante anche per lo sviluppo societario.
0: Ecco, diceva di voler migliorare lo score di punti centrato nella passata stagione, insomma nella stagione che si sta archiviando poi con questo post season, dove sono rimasti da giocare ormai pochi match, la semifinale di ritorno e le due finali che decreteranno la quarta promossa in Serie B. Mister, ma dove sente di dover migliorare a livello appunto di squadra, a livello tecnico, insomma cosa dovrà fare leggermente in più lo Spitaletto per migliorare quei 45 punti centrati l'anno passato?
2: Beh, sicuramente un po' quello che abbiamo dimostrato verso la fine di questo campionato, dove abbiamo commesso meno errori di, chiamiamoli, di gioventù. Sicuramente, secondo me, l'anno scorso nelle prime partite soprattutto abbiamo commesso degli errori di inesperienza e di disattenzione. Visto quest'anno bisogna partire consci della propria forza e togliere quello, cercando di magari mettere qualcosa in più anche sotto l'aspetto della personalità nell'affrontare le partite, avere magari un po' più personalità nel voler condurre il gioco, e comunque tutti i piccoli passettini che io vedo che questa squadra li possa fare e che potrebbero darci quell'identità un po' più solida per poter pensare di fare un campionato che vada a superare i 45 punti, che non sarà facile, però per poter avere ambizione, alzare un attimo l'asticella, bisogna ragionare in questo modo, bisogna sempre, dopo sappiamo che comunque la società l'obiettivo principale è la salvezza e il mantenimento della categoria. Penso che noi come gruppo squadra dobbiamo ambire a migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché io penso che al netto di quello che sarà il mercato, l'ossatura potrebbe rimanere la stessa, abbia la qualità per poter ambire questo risultato.
0: Ecco, io proprio di mercato volevo poi chiederle, l'ossatura quindi rimarrà la stessa, ma dove si dovrà intervenire principalmente a livello di organico? Non le chiedo i nomi ovviamente, però magari se già avete idea di ruoli e profili.
2: Ma sì, noi abbiamo adesso 3-4 giocatori che sono un po' ambiti, e quindi dovrà vedere quanti ne andranno via, però dopo io parlo dello statura principale, che dovrebbe rimanere quello. Così sicuramente magari avremo bisogno, in base anche alle uscite, comunque di un paio di esterni offensivi che ci possono consentire di fare più fase propositiva in una maniera un po' più qualitativa. L'anno scorso diciamo che in tante situazioni siamo stati un po' corti su tutto l'aspetto, e poi in base alle uscite che ci saranno comunque portare dentro giocatori che abbiano la stessa fame di chi l'anno scorso ha dimostrato di valere questa categoria.
0: Mister, prima di salutarla le chiedo una sua visione su quelli che sono i playoff. Voi avete affrontato solo l'Union Brescia delle quattro semifinaliste, un Union Brescia che domani se la vedrà con la Salernitana nella sfida del Rigamonti. C'è poi un Ascoli che all'andata ha battuto 4-0 il Catania e di fatto sembra avere un po' ipotecato la finalissima.
2: Sì, io, vabbè, noi abbiamo avuto l'Union Brescia, noi essendo bresciani tifiamo il Brescia e penso che abbia fatto un'ottima partita domenica. Non è così scontato perché il risultato è ancora molto aperto, però Sant'Anni è stata una squadra tosta. Allora, facciamo il tifo per il Brescia, dopo penso, io ho seguito un po' le partite così, penso che l'Ascoli abbia, al di là del 4-0 casalingo, abbia qualcosa in più sotto l'aspetto del gioco e della qualità dei giocatori, sia del Catania perché l'ha dimostrato sul campo, ma anche in un eventuale finale penso che sia la squadra più accreditata per qualità di gioco, organizzazione, equilibrio, qualità dei singoli. Io l'ho vista una squadra molto, molto forte. Però detto questo, noi da bresciani tifiamo Union Brescia.
0: E allora, mister, vedremo poi, insomma, se questi, tra virgolette, pronostici si realizzeranno. Credo anch'io che l'Ascoli sia la squadra maggiormente accreditata alla promozione. Sono quattro semifinaliste di tutto rispetto e, insomma, vedremo. Intanto, grazie mille per essere stato con noi, mister, e ovviamente ci sentiremo poi.
2: Buona giornata.
0: Altrettanto a lei e a presto, mister. Grazie ancora.
2: Grazie, grazie.
0: Salutiamo mister Quaresmini dell'Ospitaletto, ringraziamo anche il club che ha permesso questo collegamento e Raffaella Bon che se ne è occupata. Da bresciani, giustamente quelli dell'Ospitaletto tifano Union Brescia, un Union Brescia che se la dovrà però vedere con una Salernitana decisamente arrembante e notevolmente cresciuta poi nel corso di questi spareggi promozione, una Salernitana che inizialmente sembrava ormai segnata dopo il terzo posto, dopo una stagione comunque sottotono, in questi playoff invece ha ritrovato la grinta, la, passatemi il termine, cazzimma, che serve poi per provare a fare qualcosa di buono. L'andata è terminata 1-1. Io, prima di annunciarvi anche la pubblicità, vi dico che vi farò ascoltare le parole del tecnico granata Serse Cosmi subito dopo, appunto, un piccolissimo break, poi la terza e ultima parte di A Tutta C, dove ci concentreremo, ve lo spoilerò già, sull'Ascoli, del quale per ora non abbiamo ancora parlato. Ma adesso spazio alle parole di Cosmi, piccolissimo break e poi di nuovo qua in studio.
3: Allora, intanto sono d'accordo con te che la nostra vittoria avrebbe ovviamente dato grande valore, ma non rendeva merito a quella che è stata la partita del Brescia, perché Brescia ha giocato bene dall'inizio, ha creato delle opportunità, ma soprattutto riusciva a trovare sempre giocatori liberi e noi eravamo in difficoltà eccessiva. E soprattutto perché ci costringeva a correre e soprattutto perché la partita di oggi, forse per la prima volta, ha evidenziato che qualcuno è stanco. Anche perché se giochi 5 partite in 15 giorni, questo ci può stare. Mi spiace perché anche la maniera come è venuto un gol meraviglioso, insomma, che sicuramente Crespi è un ottimo giocatore e sicuramente ne farà altri di questo gol, ma non credo tantissimi perché è un'esecuzione incredibile fare un gol nei playoff sotto la curva avversaria al 92esimo, qualcosa che raramente capita, però bisogna applaudire il gesto tecnico come bisogna applaudire anche il gol di De Boer, che è stato un gran gol anche quello, quindi non sono oggettivamente dispiaciuto per il risultato, perché poi io valuto in maniera, credo, onesta quello che viene fuori dal campo, e dal campo è venuto fuori una squadra di Brescia che ha dimostrato di stare meglio di noi fisicamente da subito, e quando tu vinci tanti duelli giochi più palloni, quando giochi più palloni crei di più e gli altri devono rincorrere. Il secondo tempo un pochino meglio noi, e poi mi sono messo 3-5-2 perché Ferrari sarà stravolto e anche perché a centrocampo serviva un giocatore in più, eravamo spesso in inferiorità numerica e non è giovato tantissimo, devo essere sincero, insomma. Adesso sembra brutto, anche scorretto, disquisire sulle sostituzioni, no? Chi è entrato, chi non è entrato, quello che poteva dare, quello che non è stato dato, no? Semplicemente che abbiamo cercato, dopo l'1-0, delle giocate improponibili, quando bastava giocare semplice, anzi non bastava, dovevamo giocare semplice. E invece vedevi come il primo tempo tiri da metà campo, situazioni molto caraibiche quando c'erano la palla sui piedi, e questo l'abbiamo pagato perché quando sei stanco devi fare le cose semplici, invece ce le siamo un pochino complicate.
4: Buonasera mister. Volevo chiederle, la scelta di sostituire Lescano all'intervallo, se è dettata da una valutazione...
3: Volevi che lo sostituissi prima? Volevi di questo?
4: No, magari, ah, no. Se è una valutazione sua tecnica o stava...
3: No, è solo esclusivamente tecnica, non mi sembra che davanti sia lui che Ferrari, eh? Stavano facendo cose, li vedevo molto appesantivi, soprattutto nella fase difensiva erano costretti a fare troppo campo. E uno dei due dovevo togliere, è capitato a Facundo, non perché magari Ferraris certi palloni li lotta in maniera diversa, ma anche Ferrari non era il Ferrari che abbiamo visto ultimamente, quindi mi serviva un giocatore che magari sfruttasse lo spazio come a Schick, lo spazio terreno, invece a Schick lui sfrutta lo spazio, quello cosmico. Non gli piace fare una cosa normale. No, ma è a Schick questo prendere o lasciare. Non è che a Schick è tutto il contrario di tutto. A volte spacca le partite, a volte spacca... Capito? E quindi oggi era in versione, la seconda versione. E a un certo punto ha avuto una palla... Doveva fare una scelta, o darla a sinistra o darla a Carriero. Ovviamente ha fatto la scelta sbagliata, ma anche la misura sbagliata. Quella è una grande occasione, era. Però vedi, si disquisisce, poi le occasioni poteva anche sulla traversa del primo tempo, anche Brescia andare in vantaggio, quindi è anche scorretto. Però ci sta, insomma, sono giocatori istintivi come a Schick, a volte ti risolvono le partite in senso positivo. In altre magari quando c'è bisogno di ragionare meno.
5: Mister, buonasera. Inevitabilmente questo gol, anche per come si era messa la partita, la squadra pensava di portarla a casa, mancavano pochi.
3: Doveva portarla a casa.
5: Doveva portarla a casa.
3: Riguardate il gol come l'abbiamo subito.
5: Esatto.
3: No, no, l'esecuzione è meravigliosa, sì. Ma quella palla lì dentro non doveva mai venire. Bastava... Riguardatelo.
5: Inevitabilmente, l'abbiamo visto anche negli ultimi, proprio negli ultimi secondi di partita, una squadra un po' delusa, inevitabilmente. Come ha trovato i calciatori al rientro nello spogliatoio?
3: No, sono andato, soprattutto... non poteva andare, poi ci sono andato perché la squalifica, ho saputo che per un dirigente finisce a mezzanotte. Come Cenerentola, per l'allenatore invece nel momento in cui finisce l'evento, tutte cose bizzarre, come la doppia ammonizione per l'allenatore, cioè tutte cose, veramente vorrei sapere chi si è inventata anche questa regola, ne parlavo prima, no? Cioè equiparare un allenatore a un giocatore, cioè vai in diffida la prima ammonizione ai playoff, che è la massima espressione, tu arrivi un campionato, non è il mio caso, perché ho fatto solo una parte finale, per giocare queste partite, poi per un cartellino giallo che mi ha rovinato anche quella giornata, io oggi me l'ha devastata completamente, perché far l'allenatore dentro un gabbiotto, con tutto il rispetto, sembravo, non so, cioè uno che dovesse espiare una colpa.
5: Ora come si lavora questi tre giorni sulla mentalità dei calciatori?
3: No, ma allora intanto vorrei anche rassicurare, non dico la gente perché ovviamente intuisco che saranno partiti non tutti ma molti col dramma già dell'eliminazione. Allora, noi stiamo 0-0, anzi 1-1, non conta niente la posizione di classifica, non conta niente. Conta che partiamo a Brescia invece che 1-0, che non era il risultato, per esempio, che ho ottenuto l'Ascoli col Catania, no? 4-0, è un risultato come mancare in bilico. Era a livello morale in partita perché ti diceva: non hai giocato una gran partita, però hai vinto. Era quella la lettura, almeno che facevo io, onesta. Poi invece sei stato punito, e, ma che cambia? Non lo so il Brescia quanto può migliorare rispetto alla prestazione di oggi, questo non te lo posso dire, però ti posso dire che noi possiamo migliorare, dobbiamo migliorare tanto e possiamo migliorare tanto, quindi sarà un'altra partita. Poi c'è un aspetto psicologico, no? A volte quando tu giochi con uno stadio con tanta gente, e mi è capitato anche a me, anzi mi è capitato tante volte di essere in inferiorità, è che chi gioca per assurdo è molto più libero, come era libero la tensione, oltre la stanchezza dall'inizio era tutta da parte nostra. Adesso non voglio dire, per carità, magari sempre a giocare, però l'ho notato subito. Allora, se Brescia è riuscita a fare una partita che ha fatto qui di fronte a 27.000 persone, cioè io, ditemi voi perché noi non possiamo andare a Brescia non a rovesciare un risultato, a fare la nostra partita, quella che tra virgolette abbiamo fatto, perché veniamo da 5 vittorie con 4, 5 in trasferta, tanto per essere chiari. Però so come la gente ragiona, l'1-0 a me non mi avrebbe garantito niente, solo a livello psicologico secondo me avrebbe influito, ma non a livello, perché se giochi come hai giocato oggi allora Brescia perdi. Questo ve lo dico, però ho delle legittime speranze che non siamo questi. E quindi c'è anche da dire che tanta gente che era stanca, l'ho vista purtroppo solo in campo, perché voi considerate che tu torni da una partita, il giorno dopo fanno scarico chi ha giocato, si allena solo chi non ha giocato, e chi non ha giocato andava a mille. E poi fai rifinitura, palle inattive, così, per cui tu la percezione vera di chi è stanco non ce l'hai mai, ce l'hai solo quando li vedi giocare. E oggi per la prima volta ho visto qualche giocatore fisiologicamente stanco, quindi non è escluso che magari ci sarà possibilità di cambiare qualcosa, insomma.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Avevamo detto che avremmo parlato anche dell'Ascoli, un Ascoli che ha vinto 4-0 contro il Catania. Scusatemi, giocavano al Del Duca le due formazioni. Domani la sfida del Massimino, che chiaramente imporrà al Catania una maggior presenza rispetto a quella che dovrà avere l'Ascoli, che parte con un netto vantaggio in questa semifinale di ritorno dei playoff. Finale ipotecata? Beh, probabilmente sì, ma mister Tomei, il tecnico bianconero, predica invece decisamente molta molta calma. Vi farò ascoltare a brevissimo le parole dell'allenatore della compagine marchigiana, ma prima vi ricordo che alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Nel mezzo tantissimi altri approfondimenti, non solo inerenti alla categoria della quale parliamo noi qui all'interno di A Tutta C, ma anche sulla Serie A, sulla Serie B, sul calcio estero, tutti i temi che potete trovare anche su tuttomercatoweb.com, sito che io vi invito a seguire. E allora, lasciandovi con le parole del tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, io vi auguro la più cordiale e buona giornata. Ringrazio di nuovo Giorgio Sorani in regia e con A Tutta C l'appuntamento è questo pomeriggio alle ore 17. A voi le parole di Francesco Tomei.
1: Buonasera mister, 4-0, forse neanche lei se lo aspettava. Abbiamo visto un Ascoli a tratti straripante. Lei nella sala stampa davanti alle TV ha predicato calma, di rimanere tranquilli, non esaltarsi, soprattutto noi come stampa, ma è impossibile non raccontare una delle più belle partite di questo Ascoli.
2: Sì, è stata una buona prova. Secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. E i miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. Noi abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni tre giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico, io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarlo. Io so che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
1: Però l'abbiamo vista festeggiare sia sotto la tribuna Mazzone che sotto la curva, probabilmente un po' di adrenalina l'aveva accumulata anche lei.
2: No, vabbè, questo è normale che ci sia adrenalina. Più che festeggiare sono andato a ringraziare, perché oggettivamente, ma già la partita scorsa siamo abituati ad avere un pubblico veramente meraviglioso, però devo essere onesto, stanno spingendo tanto, si sentono, si sono sentiti durante tutta la partita e per me è un ringraziamento a quello che loro fanno, perché come ho sempre detto noi facciamo il massimo ma non arriveremo mai a fare quello che fanno loro, perché sono, il nostro pubblico è un pubblico veramente che ti dà tanta energia, ecco.
3: Mister, l'Ascoli ha giocato nel girone B, quasi dominato il girone B, ha battuto per ora due squadre del girone sud che dicono insomma che sia leggermente più complicato, tra cui il Catania che insomma non è l'ultima arrivata, ma questa è anche una grande soddisfazione a prescindere dalla gara di mercoledì, perché lei dice di smorzare gli animi, ma insomma è molto difficile smorzare un po' gli entusiasmi dopo, ma non solo per il risultato ma per quello che si è visto in campo, per come gioca questa squadra. E io devo dire che i grandi meriti sono anche suoi. Mo mi dirà che non è vero.
2: No, ma al di là di questo, i ragazzi hanno dimostrato tutto l'anno di avere una certa identità. Per me non è tanto, io purtroppo è il mio carattere, non riesco a essere Non vado al risultato. Sarà una cosa non popolare, ma io vado molto alla crescita dei ragazzi. E sotto questo punto di vista, noi siamo cresciuti, però abbiamo ancora tanta strada da fare. Dobbiamo ancora, per me, quotidianamente il lavoro va in direzione del miglioramento. I ragazzi sono migliorati, ma devono assolutamente e possono migliorare ancora tanto, e il messaggio che voglio dare a tutti, e soprattutto alla mia squadra, è quello di andare a letto e di andare a recuperare, perché mercoledì sarà una partita dura, e ribadisco, c'è il secondo tempo. Il primo tempo lo abbiamo approcciato bene, dobbiamo essere bravi, dobbiamo dimostrare di essere una squadra che è cresciuta. Adesso viene il bello, perché bisogna dimostrare di essere una squadra che è cresciuta, e mercoledì avremo un bel test, ecco.
3: Diciamo che finalmente lui è riuscito a far gol. E che bel gol che ha fatto.
2: Sì, Raz anche in settimana l'ho preso un po' in giro a volte, perché dico, soprattutto l'ultima partita, hai esagerato un po', però devo fargli i complimenti, perché al di là del gol, anche oggi ha fatto una grande prestazione. Una prestazione, il Catania è una squadra forte. È una squadra fisica, è una squadra che ha un impatto importante, e quindi noi, secondo me, abbiamo avuto la giusta anche umiltà, perché ci vuole umiltà quando si fanno certe partite, quando bisogna rispettare certi avversari che sono avversari forti. Deve avere l'umiltà di far fatica, deve avere l'umiltà di essere sempre concentrato. Il Raz, sotto questo punto di vista, è migliorato. Ma anche da lui mi aspetto ancora tanto.
3: Grazie.
2: Grazie.
1: È un po' un esame di maturità quello di mercoledì.
2: È un altro esame, ce ne sono stati tanti, però sarà un altro esame sicuramente.
4: Mister, è difficile oggi parlare di singoli, ma quando ci diceva in settimane precedenti i portieri o sono come il nostro o spostano poco, oggi sembra che insomma Vitale non abbia toccato il pallone, in realtà abbia fatto una delle migliori partite e lo chiedo a lei con i piedi che un portiere possa fare almeno in questa categoria.
2: No, Samuele, noi l'abbiamo scelto, io lo conoscevo da tanto, l'abbiamo scelto per la funzionalità che ha. È il nostro primo costruttore, è quello che si assume responsabilità più di tutti, e il suo carattere questo glielo permette, perché è un ragazzo molto serio, è un ragazzo, un grande professionista, e poi in campo questo lo dimostra, ma soprattutto dimostra di essere un ragazzo preciso, un ragazzo molto, molto attento alla propria professione. Samuele, sotto questo punto di vista, è da sempre da elogiare e soprattutto da prendere come esempio, perché è veramente la cultura del lavoro, ecco.
4: Le curiosità un po' di colore, il bim bum bam tra Galuppini e Ovizak per battere il calcio di punizione.
2: Ma sotto questo punto di vista io non entro, perché loro poi hanno tutte le loro, sinceramente, le loro manie, quindi non ci ho fatto neanche caso, sono sincero. Però sia Galuppini sia Oizak, entrambi provano durante la settimana queste situazioni, sono entrambi bravi nel fare questo, ci è andato vicino Francesco. La prossima volta il bim bum bam, se fa gol è ancora meglio.
5: Grazie a tutti. Ah, l'ultima, scusa.
6: Emiliano Vicini, Corriere dello Sport. Buonasera mister, e complimenti perché Vasco è stato scintillante questa sera. Io le faccio la domanda da pelo nell'uovo. Le è venuto qualche cattivo pensiero dopo aver fatto un primo tempo con 82% di possesso palle al 44esimo essere ancora 0-0?
2: No, assolutamente no, per un motivo molto semplice. Perché noi, per noi è un modus operandi. In che senso? Noi cerchiamo sempre di dominare il gioco, cerchiamo sempre di fare la partita, a volte ti riesce un po' di più, a volte ci sono gli avversari e ti riesce un po' meno, però noi siamo dentro questo modo di pensare. Poi a volte può succedere che non fai gol, come può succedere che prendi gol. Ma io dico sempre una cosa di una semplicità estrema: nel calcio non ci sono metodi vincenti o ricette vincenti. Noi cerchiamo semplicemente di riprodurre quello che lavoriamo, i ragazzi sotto questo punto di vista sono encomiabili perché al di là dell'aspetto tecnico-tattico, io li elogio e li ringrazio perché dimostrano un grande attaccamento al lavoro e soprattutto una grande professionalità.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare, o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Bonciroli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunge la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, eh. C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina. E onestamente, l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non, esatto, si possa usare più per nulla, e invece, esatto, è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
2: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per

0: almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato. Quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale. Ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori, secondo me, non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, si fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli, no, e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
0: Allora, se devi cambiare, è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso. Cioè è un allenatore che, se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso. Ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi, a Italiano. Però ecco, il basco è veramente diverso. A me ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto molto molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati, per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, perché altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì. Sì, sì, sì, se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh? Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato, quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato. E quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus,
2: Già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile, non so se
2: sì, si no, intende no,
0: quello
2: capito,
0: che voglio dire
2: perfettamente.
0: Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club, cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
2: hai fatto
0: fare delle scelte
2: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato andrebbe bene, però Vin, stanno girando dei nomi, sì, che sì, nell'immediato ok, Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi sono tutti ultra trentenni, cioè nel senso io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che sì, aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no, con Cristiano Ronaldo,
2: sì, sì.
0: Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti o dal fatto che li paghi tanto però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio-lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
2: No, è chiaro. Parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
2: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. A me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
2: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare. Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due, e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
0: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti. Cioè, nel senso, con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions. E ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare l'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più. Ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che è in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori. Tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
2: Esattamente.
0: Quindi,
2: altro che semplice questo compito, diciamo.
0: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè, Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
2: È così. È così.
0: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve.
2: È così.
0: Cioè, ormai sembra che, vabbè, dai, siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malen che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malen lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
2: Esatto.
0: Ragazzi, è la verità.
2: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
0: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice. Dire, ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere. Poi siamo arrivati a dire, beh, meno male che c'è l'Europa League. C'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
2: Sì, non me l'hai detto già da un po', quindi insomma...
0: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire alla Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, eh. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
2: No, assolutamente.
0: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
2: Sì. Fabri...
0: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
2: No, questo lo condivido perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma, la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
0: esatto,
2: nel frattempo ti porto anche in casa Napoli perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via, conferenza stampa sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico,
0: si
2: vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio, poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti, a Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto, noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa, fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo due anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente, e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
0: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte, prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni, Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale se prendi Conte hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lasci al sole, comincia a perdere di qualità. È la stessa cosa è Conte, dopo 2 anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
2: è possibile lasciare 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social, secondo
0: bravo
2: me.
0: È quello la che domanda. Va sottolineato, bravo Winner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che li ha, che ci sta, perché tu dici guarda a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto. Cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non
2: bravo,
0: potevamo
2: bravo.
0: Assolutamente, ma non l'avrebbe
2: mai detto.
0: Piuttosto avrebbe messo in gioco ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio,
2: mai,
0: ma proprio
2: mai
0: zero.
2: Mondo. Mai il mondo.
0: Esatto.
2: Lo vedo
0: però
2: un
0: è
2: po'
0: bello
2: piccato.
0: Di Conte, eh? È il bello di Conte.
2: Sì,
0: Vin,
2: sì.
0: Eh?
2: Ma adesso dove te lo immagini?
0: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide di o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, okay? un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però Se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
2: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso Lotito è già un film.
2: È veramente.
0: È già un film, che veramente. Ce lo seguiremo in poltrona.
2: Sì. Quanto dura questo film?
0: Il popcorn. Oh, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto. Perché se lo merita, ha preso una mazzata totale, è quello secondo me che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale, quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri. Tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati.
2: Già.
0: gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, beh, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
2: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, beh, certo, anche quello. Ne abbiamo due, ne abbiamo due.
2: Sarri e Giuntoli. Cioè, l'altro Giuntoli non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
2: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto Mercato Web, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In linea di regia Sofenco c'è Andrea Maiocca. Andiamo in casa Tutto Mercato Web tra pochissimo con Lorenzo Di Benedetto al telefono, lo dico a beneficio del nostro Giorgio Sorani. Intanto partiremo proprio da quello che è un briefing in questo momento in casa Napoli, perché il Napoli sta accelerando per Italiano. Vertice in corso a Roma, può essere lui il successore di Antonio Conte. Sappiamo che c'è anche una grande passione che Aurelio De Laurentiis ha per Massimiliano Allegri. Abbiamo raccontato per tutto l'anno che qualora fosse andato via Conte il primo pensiero sarebbe andato a Vincenzo Italiano, e di fatto il primo pensiero a Vincenzo Italiano, poi resta in piedi probabilmente anche questa ipotesi legata a Massimiliano Allegri, perché le tempistiche sono del tutto particolari. Ma proviamo a fare un bel po' d'ordine con chi vive di questo, dalla redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibe!
3: Ciao, buongiorno!
1: Allora, grande ripulisti in casa Milan, ma i tifosi del Milan ne chiedevano di più, fuori anche Ibrahimovic che invece resta da solo praticamente, che adesso bisogna ricostruire tutto.
3: Eh sì, bisogna ricostruire assolutamente tutto, ed è difficile anche capire in che modo il Milan ricostruirà, perché insomma non ci aspettavamo tutto questo, e soprattutto secondo me non se l'aspettava neanche Cardinale, perché se il Milan avesse battuto il Cagliari, fosse andato in Champions League, tutta questa rivoluzione non ci sarebbe stata, sarebbe andato via Furlani al 99,9%. Con lui probabilmente anche Moncada, ma Allegri e Tare sarebbero rimasti dove erano, e invece con la mancata qualificazione in Champions League è chiaro che Cardinale ha preso questa decisione, che è una decisione molto molto forte, e quindi adesso vedremo da che parte andrà il Milan.
1: Vediamo, perché i dubbi sono tantissimi. Si era pensato, da qualche parte sperato, che per qualche tifoso del Milan in particolare, che il primo nome fosse quello più suggestivo, no? Quello di Antonio Conte, che però è un nome anche da all-in, economicamente devi spendere tantissimo. È più la suggestione che una verità quella di Conte, da quello che vediamo e da quello che ascoltiamo, che sono diciamo i sondaggi del Milan.
3: Sì, direi di sì, perché comunque hai detto benissimo, no? Costa tanto Antonio Conte, e non è ciò che vuol fare il Milan, perché comunque sia la mancata qualificazione in Champions League è logicamente un danno dal punto di vista del prestigio, certamente, ma soprattutto è un danno economico. Certo. E quindi il Milan non può spendere quanto avrebbe voluto nel calciomercato, e di conseguenza anche per l'allenatore. Questo non voglio dire che il Milan prenderà un allenatore che non costa niente, perché è chiaro che per continuare, o meglio riprendere il percorso verso quella che deve essere un Milan come minimo da primi quattro posti in classifica, bisogna prendere un allenatore buono.
1: Iraola non ti convince? Costano.
3: No, Iraola mi convince, è proprio lì che volevo andare, cioè non è che Iraola viene al Milan a prendere un milione di euro, però sicuramente ne prende meno di 9, 8, 7 quelli che avrebbe chiesto Conte, però è certo che è un allenatore che da una parte sarebbe una bella suggestione, dall'altra sarebbe anche un rischio, perché è vero che quest'anno col Bournemouth ha fatto un miracolo, però anche Thiago Motta aveva fatto un miracolo col Bologna, poi avevamo visto la Juventus come è andata a finire, quindi insomma vediamo quello che farà il Milan.
1: Sono veramente molto curioso di tutta la ricostruzione, però è stata veramente una presa di posizione molto forte da parte della società, presa di posizione che a quanto pare, a dispetto di quello che ci dicevamo, Dibbe, non dovrebbe prendere la Juventus, nel senso che le ultime ore, di cui sei avvisato anche tu naturalmente,
3: certo,
1: raccontano di una Juventus che potrebbe andare avanti con Comolli e con Elkan, che potrebbe chiedere a Spalletti, anzi a Comolli, di ascoltare di più Spalletti. Se fosse così, mi permetto di dire, e voglio il tuo parere, sarebbe un andare a schiantarsi contro il muro, perché una tra i guarmatra tra due che evidentemente non lavorano bene insieme non fa il bene della Juventus, e la Roma l'ha raccontato nel rapporto Ranieri-Gasperini, no?
3: Ma certo, ma sarebbe una follia totale, perché comunque andare, iniziare una stagione con un allenatore e un amministratore delegato che sono come dire, cioè in lotta tra di loro,
1: hanno idee diverse, potrebbe... diametralmente sì, opposte, ma
3: è,
1: forse.
3: Guarda, è una sorta di guerra interna, parliamoci chiaro, perché anche come si è mosso come lì nelle ultime ore, no, di comunque andare a parlare quella intervista in italiano, a me mi ha fatto una tristezza, ti dico la verità. Cioè, ora praticamente lui era con un piede e mezzo, ma anche un piede e tre quarti fuori dalla Juventus, perché sì, comunque tutte le notizie che avevamo raccolto erano tutte notizie che ci dicevano questo, e invece poi alla fine è andata tutto in un'altra maniera, con appunto la Juve che probabilmente andrà avanti con Comolli.
1: Sì, ma parliamo veramente di un rapporto secondo me molto complicato da portare avanti. Ci sarebbe comunque, immagino, una ristrutturazione societaria con qualche figura aggiuntiva che potrebbe essere quella di Tognozzi?
3: Ma è anche questo è tutto da vedere, perché a questo punto, se rimangono tutti, non ho capito per quale motivo dovrebbe andare via, cioè la Juve dovrebbe prendere un altro dirigente.
1: Modestò va via, Enzo, no? O resta?
3: Non capito, Enzo, cioè erano tutti fuori.
1: Sì.
3: Quindi non te lo so dire a questo punto se...
1: Se
3: davvero ci sarà qualche cambiamento, perché è una Juventus che aveva già deciso di andare avanti senza Comolli, e poi invece è successo qualcosa che ancora non so ben spiegare, ti dico la verità.
1: Poi capiremo
3: che cosa è successo. Qualche spiffero mi arriva. Sì. Ma ancora non è troppo poco secondo me per capire il perché la Juventus abbia deciso di andare avanti con Comolli.
1: Qualcosa mi dice che tra stasera e domani lo sapremo qualcosa in più, caro Tipe. Detto questo, andiamo in casa Napoli, perché a un certo punto si è creata una tempistica molto suggestiva, cioè Conte che saluta Napoli, quella conferenza stampa, vabbè, e Allegri che viene esonerato dal Milan, e ci si ricordava della famosa passione di De Laurentiis per Allegri, e quindi poteva immediatamente far portare a un pensiero di inversione di panchine, che poi abbiamo raccontato in casa Milano non può essere fatta, ma l'ipotesi Allegri è un'ipotesi che stuzzica da sempre De Laurentiis, che però, e anche questo l'avevamo sempre detto, te lo ricordi bene, aveva già monitorato da un pezzo Vincenzo Italiano. È lui il primo nome in questo momento?
3: Io penso di sì, perché come abbiamo fatto prima il discorso per il Milan, anche il Napoli non ha intenzione di spendere tutti quei soldi che secondo me vorrebbe Allegri. Quindi secondo me Italiano diventa il primo nome per il Napoli. Anche qui non che Italiano vada a Napoli a prendere €1 milioni a stagione, ma... quanti ne chiederà? 3, 3 e mezzo, e Allegri invece quanti ne chiede? Anche lui, se non sono 10, poco ci manca, appunto. Quindi è chiaro che è tutta un'altra cifra da dover investire. Quindi sì, ti dico, Italiano è il primo nome, però ancora deve partire il domino, e finché non parte il domino degli allenatori, non sappiamo veramente da che parte andare, perché ci sono tantissimi intrecci, veramente tantissimi intrecci. L'unica cosa che sembra ormai andata è Gattuso alla Lazio e Sarri all'Atalanta. Però
1: sì,
3: anche lì il divorzio tra Sarri e Lotito non è così semplice come si poteva pensare. Ci sarà al 100%, questo è chiaro, ma bisogna vedere appunto quando, però insomma è questione di giorni.
1: Senti, io sono perplesso su una cosa, segui il ragionamento e dimmi se sbaglio. Antonio Conte davvero rinuncia a 8 milioni e rischia di restare senza panchina per un anno a riposarsi solo perché ha letto dei post sui social che gli hanno dato fastidio?
3: Guarda, allora, no, assolutamente no. Cioè, la conferenza stampa di Conte è stata tanto dura quanto bella, perché finalmente
1: Sì.
3: vediamo qualcuno che dice le cose come stanno. Lui ha parlato di veleni, cioè i veleni non è che sono i post sui social, e quindi anche lì, secondo me, poi al Napoli è andata bene, però anche il matrimonio tra Conte e il Napoli probabilmente doveva finire un po' prima, perché lui è tornato su quella vacanza, no? Chiaramente non ha
1: Sì.
3: detto così, però post Bologna. Quante volte noi anche qui nei collegamenti, quando parlavamo, dicevamo: ma com'è possibile che un
1: Già.
3: allenatore stia una settimana a Torino? Poi no, no, tutto normale, invece normale non era, ma insomma non è che ci voleva uno scienziato per capirlo. E quindi è andata bene al Napoli, ma probabilmente era lì che si dovevano dire addio Conte e il Napoli. Perché ti dico che è andata bene? Perché comunque abbiamo vissuto due cataclismi, che sono quelli di Juventus e Milan, che non sono andati in Champions League. Il Napoli ci è andato, non con così tanto punti di margine, però alla fine ci è andato. E se non ci fosse andato, insomma, sai quante recriminazioni ci sarebbero state per non aver. Per non essersi detti addio nel momento in cui bisognava dirsi addio. Poi non so cosa è successo, ma c'è stato certamente qualcosa anche con i giocatori, perché ne parlavamo, no? Post Bologna, dei giocatori che si lamentavano per gli allenamenti troppo carichi, altri giocatori, vedi quelli che sono andati via poi a gennaio, Luca e Lang su tutti, che non si trovavano con l'allenatore che non era contento del mercato fatto da Mann proprio su questi giocatori, e quindi insomma c'erano tante cose che non tornavano.
1: No, no, sono d'accordo, e quindi qualcosa forse poteva anche interrompersi prima, poi sono andati avanti. Io lo vedo particolarmente rilassato adesso, Conte, quasi come se si fosse tolto un peso. Hai anche tu questa
3: Sì, si è
1: sensazione?
3: tolto un peso, ma anche se diciamo non, ancora non è chiaro quale sarà il suo futuro, secondo me è molto sereno, sia che vada in nazionale, perché comunque ci ha tenuto a ribadirlo, no? Ha detto, cioè, le cose che aveva già detto, ovvero io mi terrei in considerazione se fossi il presidente di federazione. Ma anche se dovesse restare fermo, perché comunque lui una buona uscita la prenderà, ma poi anche se non dovesse prendere la buona uscita,
1: Non muore di
3: parliamoci
1: fame.
3: chiaro, cioè non è che, appunto, non è che gli mancheranno i soldi per arrivare a fine mese al buon Antonio Conte. Quindi non sarà un problema, si è tolto sì un peso, ha mantenuto che se non arriva prima arriva secondo, e quindi comunque non è che faticherà troppo a trovare panchina se non quest'anno, l'anno prossimo.
1: Ci sentiamo una nota vocale, Giorgio, così poi salutiamo Lorenzo, dai.
2: Buongiorno, una domanda. Come mai non si parla più di Arbitropoli? Proprio in questa sede io avevo sentito parlare di nuova Carciopoli.
1: Bah, comunque, non c'entrava niente questo messaggio. Mi fai sentire un altro messaggio serio, Giorgio? Grazie.
4: Buongiorno, Ivan da Milano. Riguardo a Spalletti, a me non è che renda tanto tranquillo il fatto che sarà ancora lui alla Juve. Ma non per paragoni con Tudor, che non ci stanno neanche lontanamente, ma perché alla fine della fiera i risultati li ha fatti lui così.
1: Molti hanno contestato anche il lavoro di Spalletti, tra i quali ti sei iscritto anche tu, quando hai detto non è il problema ma è uno dei, quindi insomma anche lui adesso deve ripartire e dimostrare qualcosa.
3: Certo, è l'ultimo dei colpevoli, ma è uno dei colpevoli, non c'è niente da fare, perché quando fai un punto in due partite in casa tra Verona e Fiorentina e non vai in Champions League, quando avevi tutto nelle tue mani, è chiaro che ci siano anche le colpe da parte dell'allenatore. Io ti dico la verità, con Comolli che resta, se Comolli dovesse davvero restare nel ruolo di amministratore delegato alla Juventus, mi farebbe molto strano vedere Spalletti sulla panchina della Juventus, ti dico la verità.
1: E tu ti aspetti che lui possa a un
3: Quindi
1: certo punto fare addirittura un passo indietro?
3: Ma allora Conte alla Juventus, quando andò via, lo fece il secondo giorno di ritiro, no? Ora non voglio dire che farebbe la stessa cosa, ma visto che comunque lui vuole essere ascoltato sul mercato, come lì farà di tutto per non ascoltarlo, perché quando c'è una guerra interna, lo sappiamo benissimo come vanno le cose. Quindi non lo so, il primo colpo che la Juventus farà, che a Spalletti non tornerà, voglio vedere come va a finire. Da quello che insomma abbiamo raccolto, anche l'ingresso in campo di David al 60esimo nel derby era quasi più una ripicca e un mostrare ciò che avevano acquistato come lì e Modestò. Quindi se si parte così, arrivederci. Non sarà una stagione semplice per la Juve, che chiaramente quest'anno ha fallito, certo. L'anno prossimo non potrà fallire, perché se no il dramma economico sarà devastante.
1: Lore, grazie come sempre. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, buon lavoro.
3: Vai, ciao Enzo, ciao ciao.
1: Ok, allora noi tra poco ritorniamo in diretta e lo faremo con Jacopo Galvani, con il quale andiamo ad approfondire questa rivoluzione totale in casa Milan. E ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Da fagiolo l'intervento del martedì con Jacopo Galvani, al quale do il buongiorno. Ciao Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Tanto ne abbiamo tanato un altro, caro Giorgio, quindi la lista, la blacklist si allunga e così siamo tranquilli che nella nostra emittente passano messaggi solo interessanti, saggi, sportivi e intriganti. E ce ne sono un paio che sono arrivati che magari dopo, se resta spazio, voglio far ascoltare anche quello di Giovanni e quello di Gigi, voglio far ascoltare anche a Jacopo. Jacopo, allora, io partirei dal disastro in casa contro il Cagliari. Partirei da lì per chiederti che Milan hai visto, visto che era un Milan che non sapevamo essere così ai titoli di coda. E poi ti faccio un'altra domanda, perché credo che nonostante i ripulisti tu non sia contento al 100%, perché non è quello, o meglio, non è solo quello il problema. Però partiamo dalla partita contro il Cagliari.
1: Allora, partita contro il Cagliari, penso una delle cose più indegne e vergognose che ho visto nella mia vita, levo giornalistica, da tifoso del Milan. Io ho mai visto una roba, esatto, non ho mai visto una roba così indegna. Lo dico proprio senza basito, ero basito, come dire, qui non c'è più una speranza. Per quanto io sia sempre stato dichiaratamente non a favore di Massimiliano Allegri, ho sempre detto che esprime un calcio che non mi rispetta minimamente, e tutto quanto ne consegue, e quindi non mi aspettavo una roba del genere, e non è, ti giuro, non ce la facevo proprio nemmeno a commentare uno scempio di questo livello. Quando io guardavo la partita dicevo non è realtà questa cosa che sto vivendo, non è possibile.
0: Mi sembrava di stare su Scherzi a Parte, dai.
1: Ma sì, poi Allegri per me ci ha messo tanto del suo, perché va in vantaggio 1-0, la squadra, guardate, possiamo dire che se l'è fatta sotto, va bene, se l'è fatta sotto, ma lui dava solo messaggi di uno che se la fa sotto.
0: Guarda, ti posso dire che io, sai quanto stimi e continuo a stimare, innanzitutto come persona, come professionista, eccetera, Massimiliano Allegri. Devo dire che quando nel post partita, nella conferenza post partita ha detto: abbiamo segnato subito, il problema è che dopo non abbiamo saputo difendere, e lì ho capito che forse il vero problema è questo qui, che oramai il suo modo di vedere calcio, purtroppo per lui, non si sposa necessariamente con il calcio moderno, ma a prescindere, perché quando tu hai l'ultima chance di giocare in casa col Cagliari per vincerla e segnare il gol ti porta a dire adesso proteggiamo il risultato, che di fatto è quello che traspariva dalle dichiarazioni, e non va bene, onestamente non va bene. E poi si è visto, no?
1: Esatto, ma non va bene perché poi... Allora, adesso io non sono mai stato un mourinhiano, che sia chiaro, perché a me Mourinho come idea di calcio, come tutto, non mi piace. Mi piace a livello comunicativo, ma non mi è mai piaciuto a livello calcistico. Ma c'è una differenza. Mourinho, se si trova 1-0, 1-1, comunque deve fare un risultato, piuttosto butta dentro 45 attaccanti, ma ci prova. Il signor Allegri cosa fa? Fuori Nkunku, dentro Pulisic. È una cosa ridicola. È una cosa ridicola. Poi non voglio appellarmi a arbitri o non arbitri, perché non c'entra niente. Perché poi sono andato a vedere, sai, su Twitter sono tanto bravi a fare tutti i dettagli di tutti, dicono che al Milan forse mancava uno o due rigori, ma a me non interessa, perché è l'atteggiamento. Adesso tutti che se la prendono con Leao e con Gimenez, no? Che sembrano diventati i portatori della condanna dello schifo del Milan. Ma ragazzi, ma voi ricordate un tiro in porta di Gimenez? Questo non gli hanno mai dato un pallone, ma un pallone giocabile. Io non sto dicendo che Gimenez è Mbappé, non sto dicendo questa cosa qua, non è nemmeno Haaland, non è niente di niente. Ma un attaccante, per dire che è scarso, che fa pietà, ma lo fai calciare in porta? È possibile che Jimenez in tutto l'anno praticamente non ha avuto mai un'occasione per tirare in porta, se non all'inizio dell'anno, che poi i gol sono stati annullati pure per fuorigioco? Ma questo non può essere, cioè un allenatore deve dare la possibilità ai suoi giocatori di tirare in porta. E poi io, c'è una cosa che per me diventa un'ossessione. Il bravo allenatore adatta gli schemi ai giocatori, non i giocatori agli schemi. Se tu hai Leao e Pulisic, che sono i tuoi due giocatori più forti, non puoi non giocare con le ali. Non puoi chiedere a questi due giocatori di fare tutto l'anno, uno la prima e l'altro la seconda punta. La seconda punta ci puoi anche arrivare, ci puoi anche arrivare, ma la prima punta è impossibile. Cioè, mi dispiace, non hanno i movimenti, non hanno il passo, non hanno, se volete metteteci la grinta, metteteci quello che volete, ma non sono quel tipo di giocatori lì. Cioè, se tu prendi Rui Costa, siamo d'accordo a dire che Rui Costa è stato un grandissimo trequartista? Siamo d'accordo?
0: Direi di sì.
1: Se a Rui Costa gli dici di fare la prima punta, di fare Van Basten, Mirov o Shevchenko, non la sa fare. Cioè, lo stai limitando come se ci fosse senza un domani. Adesso, per i tifosi, il colpevole, brutto e cattivo, porta il nome di Rafa Leao, come l'anno scorso portava quello di Teo Hernandez, cacceranno Rafa Leao per tener buona la piazza, e poi l'anno prossimo ci troveremo con Pinco Pallino, che non sappiamo da dove arriva, che magari ha 24-25 anni, con una carriera di mediocrità. E questo che succederà a Vedisi e Stupignan, è l'esempio perfetto. Il problema che a me spiace, signor Massimiliano Allegri ha fatto disastri, perché se andate a vedere il girone di ritorno, a media retrocessione, da retrocessione. Poi continuo a dire, ma lui è un risultatista, il corto muso, il corto qui, il corto là, il corto su. E dove sono sti risultati? Cioè, poi io, è vero, perché per me quello che il pensiero di Allegri a livello calcistico è l'opposto di quello che ho io, perché io l'ho sempre detto, io giocherei con 10 numeri 10 e metto in porta José René Higuita, perché per me il calcio è divertimento. Ma lui, ragazzi, mi ha tolto tutto il piacere di andare a vedere una partita. Almeno all'inizio dicevo, dai, giochiamo in maniera vomitevole, però almeno vinciamo. Alla fine non vincevamo manco quello, giocavamo solo in maniera vomitevole.
0: C'è una nota vocale per te, andiamocela a sentire.
2: Ciao, sono Nini da Torino. Allora, dato che c'è Jacopo, e io lo seguo sempre il martedì quando interviene lui riguardo al Milan, volevo fargli solo una domanda, ma così, io sono tifoso della Roma, ma amo il calcio in generale. Riguardo Allegri, secondo voi i giocatori hanno giocato contro Allegri nelle ultime partite? Ho un piccolo dubbio, poi magari mi sbaglio, sono ingenuo.
1: Allora, può essere, può starci, perché gira voce che Ibrahimovic sia andato da alcuni giocatori, tra cui Leao, Pulisic, a dirgli guardate che l'anno prossimo Allegri non vi vuole più. Gira questa voce, ma ripeto, non è una mia voce, è una voce che gira anche nel mondo del web. Gira questa voce, quindi uno dice faccio uno più uno, però a me sembra che qui ci sia un po' tutta la squadra che allora ha voluto giocare contro Allegri. Non è Pulisic e Leao che nelle ultime partite non li ha fatti scendere neanche in campo. Mi sembra che ci sia, e tra l'altro Leao, che tra 10 minuti della fine ha creato più lui che in 10 minuti che tutti gli altri 90, quindi mi sembra un po' una stupidata dire che hanno giocato contro. Poi magari è vero, per carità, però è tutto un girone di ritorno che ci giocano contro. Vale, allora poi mi viene da dire, se ci hanno giocato tutto un girone di ritorno, la proprietà non interviene perché dice qui c'è tutta la squadra contro, devo salvare la stagione, cacciamo Allegri? Cioè, chiedo, sono domande che mi pongo non sono sentenze, sono semplicemente delle domande che mi pongo. Se fosse così, società che si è dimostrata ancora per l'ennesima volta inadeguata, completamente inadeguata. Qua secondo me siamo di fronte a giocatori che non sono dei fenomeni, che non sono dei cuor di leone, ma un allenatore che rispecchiava un po' questi giocatori. Perché, ripeto, il Leao che vedevamo con Pioli non mi sembra un lontano parente di questo Leao. Va bene la pubalgia, va bene tutto, ma allora, o Pioli è un fenomeno totale dell'allenatore, o Allegri possiamo dire che ha sbagliato qualcosa? Lo possiamo dire?
0: Beh,
1: cioè,
0: sì,
1: non è che con Allegri, perché gode di ottima stampa, non si può mai dire quando sbaglia.
0: Già. No, questo poi dopo va scritto e va detto quando qualcuno sbaglia, e penso che poi si debba prendere anche lui la responsabilità. Il giorno dopo, anzi due giorni dopo, succede il panico. Il giorno dopo succede il panico perché il Milan decide di cambiare tutto. Via Furlani, via Moncada, via Tare, via Allegri, sul mercato Leao. Resta Ibrahimovic e Cardinale. Sei soddisfatto? È una presa di posizione che comunque ti piace, così come ti piace il nome dell'allenatore che è stato fatto per ora?
1: Allora, partiamo, facciamo in ordine come le dette. Allora, sei soddisfatto? Ni, nel senso che io ho paura quando ci sono sempre degli anni zeri. Secondo me è anche importante dare una continuità. Posso capire Secondo me è anche importante dare una continuità.

0: da capire. C'è da capire, perché se tu parli quelli che sono vicino a Furlani, i giocatori buoni li ha presi Furlani e quelli sbagliati li ha presi Tare. Se parli con quelli vicino a Tare, i giocatori buoni li ha presi Tare e quelli sbagliati li ha presi Furlani. Vai a capire qual è la verità. Purtroppo la verità vera, la certezza non ce l'avremo mai in questo caso. Quindi dovevi, per me potevi prendere la scelta e dire: provo un altro anno a contare, gli do veramente le chiavi in mano e lo faccio andare avanti. No, hai scelto di cambiare anche quello, hai scelto di cambiare il capo scouting, hai scelto di fare tutto. In questo momento il Milan non ha niente in mano, cioè a parte Ibrahimovic, che non è manco un tesserato del Milan, il Milan ha una squadra senza allenatore e un ufficio stampa, e forse non ha manco un capo ufficio stampa. Quindi non lo so.
1: Troppo netta, questo, dici tu, questa
0: ripulista. Cioè, può anche essere quello shock che poi ti può portare qualcosa di buono, come poter distruggere definitivamente tutto, anche se secondo me già tutto è distrutto, quindi peggio di così per me non può succedere, perché tanto non è che se l'anno prossimo tu fossi andato in Champions League cambiava qualcosa. Per me comunque era un disastro comunque, perché per me il vero problema è la proprietà. Non sono d'accordo, cito anche con Peppe Di Stefano e Sky, che continuano a dire che questo è il primo vero anno di Cardinale. Io non sono d'accordo, perché va bene che è il primo anno che non c'è Elliott, ma allora Cardinale cosa ha fatto in questi 3 anni? Ha solo messo, si è solo indebitato e è stato lì a guardare? Mi sembra un po' una stupidata sta cosa qui. Cioè, se domani mattina tu e Enzo vai a comprarti la macchina e fai il tuo leasing come ormai fanno tutti, non è che tu sulla macchina non puoi fumare, non puoi mangiarti le patatine perché la macchina non è tua. Tu lo fai e basta. Cioè, non riesco a capire come si faccia a dire: no, ma questo è l'anno zero, è il primo vero anno di Cardinale. Cioè, se fosse così, trovo comunque una cosa molto strana e molto particolare. Certo. Se fosse vero, e non ho dubbi a credere a Sky, a Peppe Di Stefano, che sia chiaro, io non ho dubbi. Trovo assurdo però la cosa. Trovo veramente assurda, perché secondo me, io ho continuato a dire, il colpevole è in alto perché il pesce puzza dalla testa. E quest'anno sono curioso di vederlo, perché se è vero che questo qua è il suo primo anno, sono curioso di vedere come farà, perché io ho dei grossissimi dubbi, ma grossi veramente, perché se i pronti partenza via vuol dire cedo Leao, cedo magari se mi arriva l'offerta Pulisic, e se possibile cedo a qualcun altro, io non capisco come possa essere questo anno di rilancio di Redbird e di Cardinale, a meno che tu dici, e allora lì alzo le mani, cedo Leao e mi arriva, adesso sto sparando nomi a caso, Gabriel Martinelli, e tu dici vabbè, oppure Olise, e dici vabbè, e Dembélé, vabbè, allora sto migliorando, c'è un'idea. Cedo Pulisic perché dall'altra altra parte mi arriva Barcola e dici vabbè, allora scusate, no, va bene. Ma se tu cedi Leao e ti presenti con un giocatore, non lo so, della Premier League che è retrocesso, magari uno dell'Aston Villa o un giocatore del West Ham, una di queste robe qui, ma cosa ti devo dire? Complimenti, bravo?
1: No, questo poi lo capiremo e vedremo. Ma al di là di questo, è un progetto che deve ripartire anche dalla scelta dell'allenatore. Iraola ti piace?
0: Sì, Iraola mi piace. Uno, perché è un allievo del Loco Bielsa. E sapete che io ho
1: una grande passione, certo.
0: È un debole per il Loco Bielsa. Quindi questa cosa qua mi fa piacere. Poi, per quelle poche partite che ho visto sue, devo dire che il Bortmund giocava molto bene. Poi sono andato a leggere, perché io non è che seguo più di tanto la Premier, sono andato a leggere che gli avevano pure ceduto i migliori giocatori ed è arrivato sesto in campionato in Premier League, non in Serie A, in Premier League, sottolineo. È arrivato sesto con una squadretta, se non sbaglio addirittura è la prima volta che va a partecipare alle Coppe Europee. Cosa ti devo dire? Stiamo parlando di...
1: Potrebbe rappresentare anche un rischio?

0: o è un rischio calcolato?
1: No, qua di calcolato credo che non ci sia niente. Il discorso è, in questo momento al Milan è tutto un rischio, e a sto punto provaci, secondo, sposando una filosofia di gioco, perché l'anno scorso ha detto prendiamo Allegri per andare sul sicuro, e secondo me di sicuro non c'era niente con Allegri, perché bisogna anche un attimino cominciare a scendere da questo piedistallo quando si parla di Allegri. Ma il problema, ripeto, preferisco arrivare quinto come quest'anno, ma divertendomi e vedendo giocare la squadra a calcio, che purtroppo che vedere un anno intero di strazio per poi arrivare quinto. Cioè, scusate, ma è proprio per me è una questione filosofica.
0: Però hai sempre anche detto, e io lo condivido questo pensiero, che al Milan manca l'Europa League e magari potrebbe essere da problema ad opportunità costruire uno squadro, un gruppo forte e andarsi a giocare la vittoria dell'Europa League. Hai visto male che in finale si ritrovano Milan e Juventus, che ben lontane.
1: È la cosa che mi fa più girare le scatole, perché la Juve in Europa League secondo me è una vera candidata a vincerla, come potrebbe esserlo il Milan. Però ti ripeto, ma magari giocassero per vincere l'Europa League e non la guardassero come un problema, ma magari, e ripeto magari, firmerei col sangue arrivare quinto e vincere l'Europa League, che comunque vorrebbe dire entrare in Champions League, ma vincere un trofeo così importante, che ripeto il Milan non ha mai vinto nella sua vita, nella sua storia, quindi sarebbe un grandissimo segnale di ambizione, e soprattutto mi piacerebbe farlo con un allenatore ambizioso. Poi quando mi chiedono chi avresti preso, allora io personalmente...
0: Faccio il nome di Conte subito, dai, così ci togliamo...
1: No, io Conte no, Conte è l'ultimo che avrei voluto.
0: Vedi che la pensiamo uguale anche su questo aspetto.
1: Io Conte è proprio l'ultimo allenatore che avrei voluto, perché con Conte avrei una grandissima paura. E se Conte a metà agosto non gli sono arrivati i giocatori che dice lui, questo va davanti alle telecamere e dice do le dimissioni, perché la società non è alla mia altezza, prende va via, e tu ti ritroveresti a metà agosto pure senza allenatore. Quindi Conte lascialo dov'è e non mi interessa. Io se, allora, sognando, non sognando Guardiola, perché so che quella è un'utopia, sognando io sarei andato da Fabregas e gli avrei detto ti do 100 milioni per fare il mercato, ricostruiscimi il Milan.
0: Ciao. O saresti andato eventualmente anche da De Zerbi, che ti ha salvato il
1: Oppure da De Zerbi, che era l'altra alternativa, sarei andato da De Zerbi. Terza scelta che avrei fatto, rimane sempre il mio sogno utopistico, vado da Bielsa, che almeno sono sicuro che mi faccia un anno di divertimento.
0: Tu immagina di che succede lì dentro, come carattere, eccetera. Cioè.
1: Io godrei, sempre, come uno sporcaccione. Se questo arriva, mi ribalta società, giocatori, allenamenti, mi fa vedere un calcio nuovo, rivoluzionario, ma io godo se vedo una cosa del genere. Devo dire che tra i nomi per ora usciti, tra Xavi e Areola, tutta la vita è il secondo, tutta la vita. E Xavi, sì, è suggestivo il fatto, perché è stato un giocatore incredibile, però, allora, oppure un altro che secondo me è finito nel dimenticatoio, non capisco neanche il perché, come allenatore, che a me sarebbe piaciuto vederlo al Milan, si chiama Franklin Rijkaard.
0: È
1: un allenatore che per me, che nessuno lo riconosce, è quello che ha costruito il grande Barcellona, perché lui che ha iniziato questo ciclo. Io al Milan, Rijkaard, milanista, è stato un giocatore importante del Milan, io l'avrei visto molto bene. Rijkaard, come, se volevi dare anche quell'immagine di milanismo che forse in questo momento è completamente scomparso, perché non c'è più un giocatore in questo momento, una figura in questo momento che rappresenti il milanismo, perché se ci dobbiamo attaccare al milanismo e ci dobbiamo attaccare a Gabbia, ragazzi, è un milanismo sterile, come certo. È come la juventinità attaccata a Locatelli, sono certo. Molto sterili.
0: Senti, a proposito di questo, un nostro amico ci fa una domanda che ti giro e diventa il gancio poi per il prossimo collegamento, così chiudiamo con questa domanda rapidamente, e ti dice: chi sta peggio, il Milan o la Juve?
1: Il Milan.
0: Dici?
1: Sì, io dico il Milan, perché il Milan in questo momento non ha una minima continuità. La Juve ha quantomeno per ora Spalletti di continuità. Il Milan non ha nulla. In questo momento il Milan, ragazzi, se domani mattina dovesse aprirsi il calciomercato, il Milan non c'ha neanche l'uomo al mercato. Il Milan in questo momento è zero totale su tutto. Non ha l'allenatore. Cioè, adesso voi ditemi, si parla di Goretzka che dovrebbe venire al Milan parametro zero, si parla, ma il prossimo allenatore lo vuole Goretzka?
0: Questa me la stavo domandando anche io.
1: Cioè, il Milan in questo momento è in una confusione totale. Poi magari domani mattina o oggi annunciano un allenatore, annunciano un direttore sportivo, poi anche sta cosa dell'allenatore. Ma il direttore sportivo sceglie l'allenatore, il Milan non ha il direttore sportivo, e perché stanno contattando degli allenatori? O hanno già la parola del direttore sportivo e gli ha detto: questo sarà il nostro allenatore? Sì, ed sì. È una cosa. Se no tu parti già con un direttore sportivo che non è più, non ha poteri, perché se tu parti con un direttore
0: sportivo, che non ha fatto lui la squadra sin dall'inizio, quindi il progetto tecnico nasce dall'allenatore.
1: Esatto, certo. Che si ritrova con un allenatore scelto da Ibrahimovic, perché così si racconta. Si ritrova con un acquisto fatto probabilmente da Furlani, o voluto da Allegri, o voluto da Tare, chi lo sa. E tu come, cioè, che direttore sportivo stai prendendo? Per no. Poi se c'è un fallimento dirgli: vai via, è sbagliato. Qualcosa ha sbagliato? È il discorso di Tare. Tare l'anno scorso si presenta che gli impongono Ricci. Tare non voleva Ricci, voleva Xhaka. Cioè, e allora, e poi diamo la colpa a Tare. Poi ripeto, avrà anche sbagliato Tare, perché probabilmente, io non ho capito, dicono che Yashar è un giocatore voluto da lui. Yashar, possiamo dire che l'ha sbagliato? Sì. Però un conto se tu dici: il direttore sportivo ha preso 5 giocatori, ne ha sbagliato uno, allora ha fatto un buon lavoro. Se il direttore sportivo ha preso 5 giocatori e ha sbagliato i 4, ha fatto un lavoro negativo. Il problema è qui: chi è che sta facendo? Cioè, allora perché vai a contattare gli allenatori se non hai ancora preso il direttore sportivo? O sai già chi è il tuo direttore sportivo e probabilmente non lo puoi annunciare perché le scadenze in contratti mancano 4-5 certo. giorni, ed è una cosa diversa. Se no è un problema, certo. Cioè, stai già creando un problema.
0: Jacopo, grazie, ci sentiremo molto spesso.
1: Ciao,
0: perché capiremo.
1: Ciao, come sempre, aspetto la puntata.
0: Ti arriva.
1: E chiamatemi più spesso in settimana, perché in questo momento c'è da parlare tanto.
0: Penso proprio di sì. Grazie a Jacopo Galvani, un grande abbraccio,
1: Jacopone. Ciao a tutti.
0: Allora, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro Camillo De Michelis, così parliamo del progetto Juve che invece non cambia, e poi con Alain Valnegri andiamo a capire anche un po' quello che può essere il nuovo allenatore del Milan. Io aspetto.

0: Per un Milan che decide di cambiare tutto, c'è una Juventus che potrebbe decidere di non cambiare, nonostante tutto. Ne parliamo con Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami, buongiorno.
1: Ciao Vince, buongiorno a tutti.
0: Tutti si aspettavano che potesse saltare come lì, che si potesse ristrutturare tutto, invece?
1: Ma in questo momento adesso aspettiamo, perché siamo in mezzo a due fazioni, Vince, perché comunque i rapporti tra Comolli e Spalletti sono molto tesi, molto molto tesi. Tutto io e tutto il mercato web, Radio Bianconera, abbiamo raccontato, no, di queste liti prima e dopo la partita, per determinate situazioni, anche visioni legate al futuro, ai giocatori della Juventus attuali. E Spalletti ha delle richieste in questo momento, e io ti posso raccontare che Spalletti è inquieto, molto inquieto in questo momento, non vuole più ingerenze nella sua area sportiva, quindi lui deve gestire l'area tecnica e i suoi uomini senza interferenze. Poi vuole maggior voce nelle scelte di mercato, sui ruoli, ma anche i nomi, e chiede che sia implementata anche l'area scout, e vuole avere come tramite a livello dirigenziale per l'area sportiva Giorgio Chiellini. Quindi queste sono richieste importanti, e dall'altro lato si scontrano con Comolli, che sostanzialmente nel corso della sua carriera, sono andato a vederlo poi proprio in queste ore, ha sempre abbastanza prevaricato ogni allenatore. Ogni allenatore e metodi di ogni allenatore. Ha sempre imposto determinate scelte, e tra queste c'è Jonathan David, perché quando... E c'è anche con Maynard, perché quest'estate Tudor aveva chiesto un centrocampista e lui ha imposto con Maynard, perché è stato chiesto un attaccante e lui ha detto c'è David. Quindi ci sono tante di queste situazioni qua, e il momento non è semplice, Vincenzo.
0: E non mi sembra che sia stata imboccata la strada giusta, se si decide di andare avanti insieme per forza.
1: Esatto, e bisogna capire cosa succederà poi nell'incontro, perché l'incontro avverrà nel corso di questa settimana, se cambieranno le posizioni, se verrà limitata la leadership di Comolli, se rimarrà tutto così com'è, se cambierà qualcosa. È una partita molto aperta. Io personalmente sono molto preoccupato, perché credo che arrivare alla convivenza quando c'è una totale diversità di opinione, a me da segnali molto negativi. Poi so che qualche tifoso della Juventus starà pensando è uno scenario troppo nefasto, però questa è la situazione in casa Juve. Io non posso non raccontare quello che non so, che so.
0: No, è chiaro, però è una situazione che chiaramente preoccupa tantissimo tutti quanti i tifosi, perché poi la storia recente racconta intanto di una Roma che, quando ha risolto il conflitto tra Ranieri e Gasperini, ha cominciato a funzionare, di un Milan che ha scelto di buttare giù tutto, e di una Juventus che decide, se è questa la decisione imposta da Elkan, di dire trovatevi un modo per stare d'accordo, però andate avanti d'amore e d'accordo. Tu sai molto bene, da uomo di calcio, che questa è una strada che dura poco, e si rischia di buttare altri soldi, altri progetti, altre annate. Quindi diventa veramente problematica come situazione.
1: Sì, ma soprattutto sai, Vincenzo, ci sono delle cose che non riesci a recuperare, perché se uno ha una visione, se io ho una visione, tu hai un'altra visione, e dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo costruire una squadra da zero, perché la Juventus dovrà essere costruita da zero, è difficile lavorare, perché non andiamo d'accordo, ma non perché non ci sia rapporto, magari non, ci può essere anche della stima, ma se io voglio B e tu vuoi G, sono due strade troppo diverse. E se gli acquisti fatti da te alla fine magari non dovessero andare bene, io la prima cosa che faccio è: però questi li hai voluti tu. La prima. E la storia di Comolli, l'ho letta oggi, fa parte, no, del suo storico. Col Tottenham ha fatto acquisti senza coinvolgere l'allenatore, dichiarato dall'allenatore del Tottenham dell'epoca. Al Liverpool fece 7 acquisti senza dirlo all'allenatore, e da noi con Tudor non ha acquistato Openda senza dire niente, ha acquistato David senza dire niente, e João Mario e Zegrova, tutti nomi non avallati da Igor Tudor. E poi per quanto riguarda il mercato di gennaio, volevano la punta, non è arrivata la punta. Capisci, Vincenzo, no, che certo. In questo momento qua hai un amministratore delegato che lavora da direttore generale, che lavora da direttore sportivo, che fa tutto lui e prevarica l'allenatore, e questa volta qua non hai un allenatore che ti dice sì grazie, ma hai un allenatore che ha uno storico diverso, un carattere diverso, un peso diverso. E se si dovesse chiedere ai tifosi da che parte stai, Spalletti come lì, il 90% va da Spalletti.
0: Sì, anche perché fa tutto lui, come hai detto tu, e non lo fa neanche bene, quello è il più grande problema, che dici lo fa bene, c'è un dono di capire anche le esigenze degli allenatori, e va bene, però insomma non è neanche questa la strada. Però la domanda che ti faccio è questa: se fosse imposta questa decisione da Elkan, ma secondo te Spalletti ci pensa? Cioè dice va bene pur di restare, o potrebbe addirittura clamorosamente decidere di fare un passo indietro dicendo o io o lui?
1: Io non escludo nulla, Vincenzo, non escludo nulla in questo momento, perché onestamente ci sono degli scenari che si possono leggere anche su qualche giornale stamattina, dove si capisce che vengono dati dei segnali, no? Che il racconto è un racconto diretto, perché magari qualcuno ha voluto far uscire una cosa o un'altra,
0: sì, sì.
1: Cioè, è un momento in cui c'è una situazione dove si vuol far uscire una cosa, dove si organizza una cosa, dove si cerca di muovere le fila a seconda, no, della propria idea, e questo per me è già un problema, ma è successo lo scorso anno, è successo 2 anni fa, è successo 3 anni fa. Cioè, la Juventus ogni anno da 3 anni a questa parte, questo è il quarto, ha delle liti interne, e vedremo come cosa verrà fuori, però la situazione secondo me così non può andare avanti, cioè se si vuol mettere la polvere sotto il tappeto durerà poco.
0: Un quadro definitivo di dove e come camminerà la Juventus secondo te quando lo si potrà avere? Realisticamente.
1: Ma io credo che già questa settimana si capiranno tante cose, già questa settimana, però poi se si dovesse restare in questa situazione, io credo che ogni singola operazione del mercato possa veramente rischiare di aprire degli scenari imprevedibili. Cioè, ti faccio un esempio: se non dovesse arrivare Allison, io mi aspetto una reazione forte da parte di Spalletti, forte da parte di Spalletti, perché a Spalletti è stato detto Senesi, Allison e Silva ci stiamo lavorando, proviamo a prenderli tutti e tre, Senesi va al Tottenham, Bernardo Silva all'Atletico Madrid, non dovesse arrivare anche Allison, capisci bene, Vincenzo, che questo potrebbe portare a delle riflessioni.
0: Direi proprio di sì, e là sarebbero problemi, per non usare un'altra parola. Caro Cammi, grazie davvero, un grande abbraccio a Camillo De Michelis.
1: Grazie a te, Vincenzo.
0: Allora, in attesa del buon Alen, che tra pochissimo dovrebbe essere collegato, abbiamo anche delle note vocali che abbiamo lasciato indietro, le possiamo sentire, dai.
2: Buongiorno Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ma io vedo, praticamente sento le colpe che ha Spalletti, praticamente, ma cosa può fare Spalletti? Ha fatto veramente delle cose egregie, ma i giocatori quelli sono, non li ha scelti lui, in ogni caso ci sono stati tantissimi infortuni, vedi Vlahovic, solo per farne uno. Le colpe bisogna darle quando i giocatori li sceglierà lui, e quando e come si adatteranno al suo credo di gioco. E in ogni caso questi giocatori qui non sono da Juve, vai da Di Gregorio a finire da Zegrova. Grazie.
0: No, grazie a te per la riflessione, la risposta praticamente te l'ha data Camillo, sicuramente per quanto mi riguarda le colpe comunque ce le ha in Spalletti, che poi tutti quanti hanno sbagliato, e credo che sia anche convinto lui stesso di aver sbagliato qualcosa, però su un progetto che non ha costruito lui, e che se non potesse costruire lui, o comunque da avere un'importante voce in capitolo nella ricostruzione, potrebbe essere un problema che la Juventus si trascini a lungo. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai Giorgio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, io voglio un attimino rivolgermi a tutti gli allegrani giornalisti, opinionisti. Allora, premesso che anch'io, il primo Allegri a me piaceva molto, perché comunque le sue squadre giocavano a pallone, sia col Milan che con la Juve. Ma ragazzi, ma di questo Allegri qua non c'è più niente. Io dico, ma tutti questi fan di Allegri, no? Io vedo anche in televisione, ci sono proprio fazioni, no? Con e contro Allegri. Cioè Sabatini, Zazzaroni con Allegri. Ma siete andati a vedere le partite del Milan quest'anno? Perché forse un tifoso che non è alla vostra altezza, magari le partite le vede anche.
0: No, non capisco lo sfogo del nostro amico, non mi piacciono onestamente le fazioni. Io parlo per me, non parlo per gli altri colleghi, e ti dico che ho sempre avuto grande stima, però poi vedi, davanti a determinate stagioni, a determinati risultati, anche a determinate dichiarazioni, sono il primo a dire che evidentemente non è che è finito un ciclo al Milan che non è mai cominciato, non era finito un ciclo alla Juventus che non aveva mai funzionato, ma probabilmente l'Allegri allenatore è un po' stonato con il calcio moderno. Questo purtroppo per l'allenatore che stimo, però lo devo naturalmente dire. Allora, non avremo Alen Valnegri oggi, ma lo avremo sicuramente domani. No, abbiamo ancora delle note vocali, ce n'era una su Conte, se non ricordo male, la possiamo andare a sentire.
4: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io quando Conte dice in conferenza stampa che non è riuscito a compattare l'ambiente, soprattutto su alcuni giornalisti o blogger, è vero, io li sentivo, blogger napoletani, erano giornalisti faziosi che gli remavano contro, ed è un problema un po' che c'è anche alla Juve, no? Quando non è un ambiente compatto che va dalla tifoseria alla dirigenza, pensato per i giocatori, diventa un problema andarti a scontrare con le corazzate in Italia e in Europa. Però francamente io penso che lui un po' se la sia cercata, perché questo uomo qui ha la Juventus tatuata addosso. Come fa, come può pensare di arrivare a Napoli e avere tutti pro domo sua? Il problema secondo me è stato proprio quello.
0: Una riflessione che può essere condivisibile, tu dici in qualche modo quel pregiudizio verso l'allenatore c'è sempre, però io ribadisco il concetto, secondo me c'è qualcosa di più che un fastidio verso gli influencer o quelli che sui social magari lo hanno attaccato. Come dicevi poi giustamente tu, è un mal comune questo qui. Ricordo quando proprio Allegri ne parlavamo, Allegri fu costretto a chiudere i suoi social perché sotto c'era un'infinità di insulti. È comunque un'atmosfera che si respira in casa Juve, in casa Napoli, in casa Milan, abbiamo parlato anche con Jacopo. E sai, se tu hai un contratto, hai 8 milioni, piuttosto che lasciare restare fermo perché ti remano contro sui social, non è da conto, ecco, mi permetto di dire che non è da conto, quindi perciò immagino che ci sia comunque dell'altro. Detto questo, siamo giunti al termine della puntata odierna, io ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Giorgio Solani,
5: mangia il pollo con le mani,
0: e vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato, il mercato in particolare delle panchine. Il Milan al centro del nostro programma dopo la rivoluzione operata da Gerry Cardinale. Il Milan ha deciso di azzerare tutto, dall'allenatore ai dirigenti, via Allegri, ma sono stati cacciati anche il DS Tare, i dirigenti Furlani e Moncada dopo la mancata qualificazione in Champions. Cardinale non ha avuto esitazioni, rivoluzione totale, come detto, resta come suo consulente Ibrahimovic, che avrebbe proposto Xavi come tecnico. L'idea dei rossoneri del resto è quella di pensare di poter puntare su un tecnico che possa proporre un calcio coinvolgente, un calcio aggressivo, moderno, votato all'attacco. L'altro nome che piace è quello dello spagnolo Iraola, da capire anche che cosa succederà per la poltrona del direttore sportivo, da escludere un ritorno di Paolo Maldini che viene visto come una figura troppo accentratrice. Piace Beghiristain, uomo mercato prima del Barcellona e poi del City, che oggi è libero e che ha certamente una visione eccezionale, una visione di calcio completa a 360 gradi, oltre ad un'esperienza internazionale notevolissima. Da escludere al momento anche un ritorno di Adriano Galliani, di cui si è parlato molto anche nel recente passato. Sempre parlando del Milan, il futuro di Modric, leggiamo dalle pagine di tuttomercatoweb.com, è finita. Il croato ha già fatto sapere di non voler rimanere, può tornare al Real. Leggendo all'interno del pezzo, un campione deluso, svuotato e costretto a fare i conti con il fallimento dell'obiettivo, viene descritto così Luka Modric e il suo stato d'animo. Il mancato approdo in Champions League ha lasciato ferite profonde dentro lo spogliatoio milanista, e anche il croato, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a cambiare il destino della squadra, eppure aveva creduto fino all'ultimo nella rimonta europea, tanto da forzare i tempi di recupero dopo l'infortunio allo zigomo, pur di esserci con il Cagliari. Il suo rinnovo annuale sembrava ormai soltanto una formalità. Modric aveva trovato grande sintonia con Allegri e con il club, ma voleva prima avere garanzie tecniche e sportive anche sul progetto. La mancata qualificazione in Champions ha cambiato tutto, e chi è vicino a Modric racconta di un giocatore amareggiato per il crollo del diavolo e per una stagione finita tra le contestazioni e la rivoluzione societaria. Secondo Tutto Sport, tra le ipotesi più concrete per il futuro di Modric c'è ancora il Real Madrid. Le offerte provenienti dall'Arabia e dagli Stati Uniti non lo convincerebbero, mentre il Real starebbe pensando ad un ritorno con un ruolo dirigenziale ed operativo nell'area sportiva. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo adesso voltiamo pagina. Ieri il trofeo Maestrelli, tra i premiati anche l'attuale tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che naturalmente conosce, aspetta di conoscere ancora il suo futuro, se potrà essere ancora l'allenatore della Fiorentina o se invece la Fiorentina deciderà di affidarsi ad un altro tecnico. In questo momento in pole position c'è Fabio Grosso, però sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha salvato i viola dopo una stagione davvero da dimenticare, una delle più brutte della storia della Fiorentina.
1: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
2: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria, sicuramente quando si vince un premio non è fine se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dai magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
0: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
2: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: Ecco, l'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco.
2: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
4: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua?
2: Ma guarda, io guardavo devo guardare il mio orticello,
4: certo.
2: Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione anche è stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
3: La primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale con diversi elementi che ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
2: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanier, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare.
0: Tra i premiati al Trofeo Maestrelli anche Massimiliano Alvini, autore di una grande stagione in Serie B con il Frosinone, culminata con la promozione in Serie A. Dunque ascoltiamo tutta la soddisfazione del tecnico toscano.
5: Un premio importante per una stagione da incorniciare.
6: Sì, sì, è un onore poter ricevere il Maestrelli, è un motivo di grande soddisfazione, e quindi fa immensamente piacere essere qua. E quindi anche per la mia società, per il Frosinone Calcio, Calcio è una serata piacevole.
4: Mister, sono passati dei giorni dalla bellissima promozione, cosa rimane dentro di lei e soprattutto qual è la prospettiva per un campionato che lei già un po' lo conosce, quello della Serie A, assai impegnativo?
6: Ma rimane sicuramente il percorso di una squadra che ha tracciato sicuramente un metodo preciso. Il Frosinone ha vinto un campionato, è stata promossa in Serie A meritatamente, e anche facendo un'annata sotto tutti i punti di vista estremamente positiva. E ora c'è da fare bene, continuare il percorso in Serie A. E quindi c'è un approccio da fare diverso, con un po' più di esperienza, e da fare un percorso significativo anche lì. Oggi, come ho già detto, per personalmente, da me allenatore, si è chiuso un percorso, se ne apre un altro dove c'è la volontà, la voglia, la determinazione di diventare un allenatore di Serie A stabile e fare un percorso significativo e importante col Frosinone.
5: Ecco, l'ultima esperienza in Serie A, quella con la Cremonese, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché poi ti determinano sempre quelli, ma a livello di gioco, di impronta, quella Cremonese lì per determinate domeniche è stata straordinaria. Negli ultimi anni ne abbiamo viste poche, secondo me, che squadre che avevano quell'identità. Poi una serie di situazioni non sono andate come dovevano andare, ma sicuramente da quell'esperienza lì è nato sicuramente anche un percorso di Alvini migliore. Quindi vediamo ora di rifare qualche cosa di importante.
7: La forte impronta italiana che avete dato fin dall'estate, le chiedo se è sostenibile anche in Serie A e soprattutto se col direttore avete già individuato dei profili per poter migliorare la rosa, come diceva, anche aggiungere esperienza.
6: Sì, è percorribile assolutamente. Poi io ho la fortuna di lavorare con un direttore come Castagnini che ha esperienza, che sa il fatto suo e che può aiutarmi me in determinate situazioni, e quindi noi percorreremo quella strada lì assolutamente. È una strada fattibile. Troppe persone denigrano il calcio italiano e i giovani italiani.
7: C'è una squadra che in parte vi assomiglia come il Catanzaro, che è lì a giocarsi la promozione contro il Monza. Le chiedo intanto se si aspettava questo esito, quantomeno a livello di terza promossa, e poi soprattutto se è ribaltabile questo risultato, se il Monza a questo punto ha un piede e mezzo in aria.
6: Ma sicuramente ribaltare il risultato della trasferta diventa complicato, ma io, come ho già detto prima dell'inizio dei playoff, che vinca il migliore, che sia il campo a decretare la squadra che raggiungerà Venezia, che ha vinto meritatamente, il Frosinone che è andato in Serie A meritatamente. Quindi che vinca il migliore, che sia il campo a esprimere il giudizio.
7: Che idea si è fatto della Serie A di quest'anno? Guardando anche al piano superiore, immagino il lavoro, la concentrazione erano sul suo lavoro, però ecco, che idea si è fatto soprattutto di quello che è accaduto, perché ci sono state esclusioni eccellenti, delle grandi che sono cadute, qualcuno, vedi la Fiorentina, ha rischiato addirittura di retrocedere.
6: Che in Serie B si giocava un calcio migliore, assolutamente, e si esprimeva un livello di calcio italiano superiore a quello che si è espresso in Serie A. E la dimostrazione è che non per caso, secondo me, ci sono giocatori che ora giocheranno in nazionale all'altezza della situazione. Era più bella da vedere partite di Serie B che di Serie A.
7: Ecco, ma il fatto che la quota salvezza in Serie A si sia progressivamente abbassata nel corso degli anni, che cosa vuol dire, mister? Che c'è un livello qualitativo più basso?
6: No, assolutamente, c'è una disparità di risorse. Non siamo diversi da certe realtà come il calcio inglese, dove le risorse sono messe in maniera diversa. In Italia c'è troppa disparità fra le big e un calcio minore. Questo deve essere rivisto assolutamente, perché si fa un calcio positivo anche non essendo una grande squadra, assolutamente. Ripeto, in Serie B quest'anno sono state partite di livello superiore alla Serie A.
3: Mister, da Toscano, per lei cosa rappresenta tornare al Franchi? Ci fu quella prima giornata, se non sbaglio, con la Cremonese, proprio l'esordio al Franchi. Da Toscano immagino sia particolare.
6: Ma è sempre particolare in qualsiasi campo tu vada. Quella fu una partita bella, una sconfitta un po' particolare all'ultimo secondo, se ricordate bene.
3: Sì.
6: E niente, ci ritorni sempre con soddisfazione, ma quello che devi ritornare è far bene, dare un'idea, avere le idee precise tu, società, su quello che vuoi fare, quindi andarci con un'identità precisa per cercare di fare il massimo.
0: Sempre al Trofeo Maestrelli è stato premiato anche Antonio Calabro, allenatore emergente, tecnico della Carrarese. Le sue considerazioni sulla sua squadra, su questa stagione in Serie B.
1: Mister Calabro, un premio, un riconoscimento del Trofeo Maestrelli per la stagione, un'altra stagione tranquilla, no? Con la Carrarese.
6: Beh, grazie. Devo ringraziare...
1: tranquilla, mi correggo.
6: No, devo ringraziare chi ha pensato a me per questo riconoscimento. Come allenatore rivelazione della Serie B, questo mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità, sia nei miei confronti che nei confronti della società carrarese, come nei confronti di tutto l'ambiente. E tranquillo sì, perché ci siamo salvati anche con largo anticipo rispetto anche all'anno scorso, dove l'anno scorso
8: abbiamo aspettato le ultime due, quest'anno già dopo Spezia e quindi nelle ultime cinque già avevamo messo un mattone importante. Poi è ovvio che il campionato di Serie B, soprattutto anche per la Carrarese, è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
1: Anche alla luce, no, di poi è retrocesso il Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
8: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù, quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto, molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi fino all'ultima partita si parlava di play-off, e questo per la Carrarese non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
4: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step in avanti.
8: No, sulla prossima stagione, già io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per due anni è rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala, diciamo. Io ho aperto un ciclo 3 anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi c'è chi è in prestito, chi magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto, ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Carrarese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, non abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere. Ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
0: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la nostra, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo martedì 26 maggio 2026, sono le 17.05, saluto anche Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia per una puntata che ha il sapore della vigilia di playoff, perché domani sera si torna in campo con le semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie C. Prima di instradarci nella nostra consueta liturgia della trasmissione, della nostra trasmissione dedicata alla Serie C, vi ricordo tutti i riferimenti per poterci seguire. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 8200 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vediamo se il primo collegamento è pronto, e ovviamente lo è, perché il direttore, il direttorissimo di tutto ci è preciso e puntuale come un orologio svizzero. Buonasera a Ivan Cardia.
2: Buonasera, buonasera a te Luca, a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, direttorissimo, prima di tutto come sta? Che è un po' che non ci sentiamo almeno a voce, quindi spero tutto bene.
2: Tutto è il gran caldo del nord Italia, mi affossa, perché sono diventato vecchio come te purtroppo, quindi patisco le condizioni atmosferiche come tutti i vecchi che si rispettino.
1: Ti vorrei ricordare la tua città di nascita, ma mi fa quasi effetto parlare del caldo. Nella ridente Milano.
2: 10 gradi in meno nella mia città di nascita rispetto alla ridente Milano, quindi...
1: Ecco, bene, bene, bene. E allora, non è che qua si stia propriamente con i polaretti attorno, però insomma, tanto sai benissimo anche come si sta in quel di Firenze. Come si sta in Serie C, però, è invece qualcosa... tutto da scoprire in proiezione 26-27, perché oramai insomma ci stiamo instradando sulla nuova stagione. Prima però, immancabile, non ti posso non chiedere delle gare di domani alle 20 Brescia-Salernitana, alle 21 in diretta su Rai Sport Catania-Ascoli. L'Ascoli, a mio modestissimo parere, ha diciamo un piede e mezzo in finale, perché è vero che il Catania è una signora squadra, ma ribaltare un 4-0 è tanta roba. A Rigamonti ti chiedo come la vedi tra Brescia e Salernitana.
2: Io condivido il giudizio sull'Ascoli, che insomma diciamo che la gara di andata ha indirizzato molto il percorso di questi playoff. Difficile l'altro pronostico, però tendenzialmente ti direi Brescia, perché la vedo comunque, al di là del fatto appunto di giocare in casa, e quello può aiutare inevitabilmente, un elemento formale ma non solo formale, però è una squadra che secondo me ha le idee un po' più chiare. Poi parliamo di due formazioni comunque valide, comunque entrambe con giocatori di alto livello e che vengono da un pareggio, quindi diciamo non c'è fatico a vedere una favorita chiara, ecco. Tra le due, secondo me il Brescia per piccola percentuale in più, dai.
1: Sicuramente ha mostrato più certezze, più solidità rispetto ad una Salernitana che, al netto del cambio in panchina nel corso degli ultimi giorni, anche insomma con tutti i tuoi sodali di tuttoc.com, abbiamo definito come una delle squadre più imprevedibili dell'intera Serie C, assieme probabilmente solo al Cittadella. Sarà anche la partita tra l'altro di Facundo Lescano, non perché sia un ex della Leonessa, ma perché è stato veramente ad un passo dal vestire la maglia del Brescia a gennaio, quando poi c'è stato lo scippo ovviamente legale, niente di illegale in termini di scippo vero e proprio da parte. Ecco, no, infatti, no, ci basta già quelle che la realtà ci propone quotidianamente, quindi Lescano protagonista ancora di più per una Salernitana che sì è scostante, è imprevedibile, però quando ti puoi permettere di alternare usando le due punte Franco Ferrari, Facundo Lescano e Roberto Inglese, diciamo che se la Salernitana si ricorda delle qualità che ogni singolo ha, probabilmente non dovrebbe nemmeno non dovrebbe nemmeno partecipare ai playoff.
2: Sì, è vero, però questo discorso lo possiamo fare dall'inizio stagione e poi la Salernitana non è andata neanche vicino a vincere il proprio girone. È sicuramente una squadra con grossi valori tecnici e anche di esperienza, fermo restando che poi ha avuto così tanti alti e bassi che, come giustamente hai detto tu, è diventata una formazione totalmente imprevedibile. Per i valori che ha sulla carta ti puoi aspettare che vinca qualsiasi partita, per quello che ha fatto vedere nel corso della stagione ti puoi aspettare che perda qualsiasi partita, perché è veramente una formazione altalenante, ecco. Cioè, per quello parlavo anch'io di più certezze, cioè Brescia mi sembra più quadrata.
1: Vero.
2: Tra l'altro anche il Lescano stesso, per esempio, non ha fatto spesso i playoff, ricordo nel 2023 per esempio con il Pescara contro il Foggia, uscirono ai rigori, non è mai arrivato in finale, quindi è un attaccante anche lui, ma insomma, la Salernitana ha tanti attaccanti di altissimo livello, però poi non è sempre riuscita a tradurre questo aspetto in prestazioni di campo all'altezza dei nomi, ecco, mettiamola così, dai.
1: Rimanendo nell'universo del girone C, oggi è stata la giornata di presentazione della nuova proprietà del Cerignola, conferenza stampa con tutta la presentazione del nuovo organico, organigramma dirigenziale. C'è stato anche l'annuncio di Elio Di Toro, del rinnovo del direttore sportivo fino al giugno 2028. Mi sposto nella tua Puglia perché parlavamo, abbiamo accennato, hai citato Foggia. Foggia perché? Perché oggi dovrebbe essere diciamo l'ultimo giorno purtroppo di vita della Ternana. Ternana che nelle prossime, in queste ore, dovrebbe aver chiuso il proprio esercizio provvisorio, quindi con il De Profundis sulla storia purtroppo centenaria delle Ferie, che saranno costrette a ripartire dalle categorie inferiori, e con il Foggia che è la prima indiziata a sostituire le Ferie nell'organico della Serie C dell'anno prossimo. Tutto, mi sembra che sia tutto abbastanza delineato oramai.
2: Sì, mi sembra che sembra in questa direzione, mi sembra realisticamente questo il purtroppo per la Ternana. Ovviamente arriverà la revoca della filiazione alla Federcalcio e ripartirà dai dilettanti, invece tra l'altro dall'eccellenza, dopo le modifiche normative che ci sono state ormai due anni fa. E invece insomma il Foggia, tra l'altro, con riammissione e non ripescaggio, che è una cosa che facilita anche, perché poi il ripescaggio ha costi abbastanza alti, mentre la riammissione ha i costi normali legati all'iscrizione al campionato. Insomma, mi sembra tutto abbastanza indirizzato. Poi da Foggia ci vanno molto coi piedi di piombo, però sappiamo anche che hanno anche iniziato a lavorare con diciamo dei casting dirigenziali legati a figure diciamo di categoria o anche di categoria superiore, nel senso che sai, quando inizi a cercare dei direttori sportivi e non pensi a nomi da Serie D, evidente. Tra l'altro uno era anche di Toro, l'ho accostato più volte al Foggia, diciamo, vuol dire che, insomma, per quanto può essere prudente, però la maggiore meno che per il Cini.
1: Assolutamente, insomma, si è parlato anche di Daniele Dell'Icarri per quanto riguarda il novero dei papabili per la direzione sportiva. Il tuo ragionamento è assolutamente condivisibile. Un'ultima battuta, Ivan, te la chiedo, visto che siamo in orbita Puglia, sul Bari, che no, di fatto è la quarta e ultima retrocessa in Serie C. Come si può ripartire da questa situazione? Perché si è parlato, si è ventilato delle dimissioni di De Laurentiis, ma con la proprietà che rimane la stessa. No. Io ho la sensazione che per ripartire necessariamente si deve passare da un cambio di proprietà oramai.
2: Sì, necessariamente, ma non inevitabilmente, nel senso che poi De Laurentiis, in maniera legittima, per quanto io pensi che la gestione del Bari da parte della famiglia De Laurentiis sia stata negli ultimi anni vergognosa, però De Laurentiis legittimamente può non vendere il Bari, quindi noi
1: assolutamente
2: tutti,
1: per carità,
2: anche il sindaco di Bari ha scritto a De Laurentiis, ma poi sono parole che un po' se le porta via il vento, perché possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che è un'era finita, perché credo che la rottura sia del tutto insanabile con la piazza, e che sarà del tutto invivibile anche il San Nicola rispetto se non dovesse esserci un cambio, però poi quel cambio non lo può imporre nessuno a De Laurentiis, quindi questo è un dato di fatto. Bisogna vedere se trova acquirenti, li aveva praticamente trovati quando il Bari stava andando in Serie A, e poi la cosa è sfumata, come sappiamo tutti, a pochi secondi dalla fine della finale dei playoff, e quello è stato un po' il momento sliding doors del Bari, perché se fosse andato in Serie A quasi sicuramente avrebbe cambiato proprietà, cioè, anzi sicuramente, non potendo veramente stenerla, e sarebbe iniziata, certo, un'altra era. Poi sul Bari, insomma, si vuol leggere su tutto C, ho praticamente dedicato l'intero editoriale della domenica a quella vicenda. Io penso che veramente sia la fotografia di tutto quello che non funziona nel calcio italiano la storia recente del Bari, per tante ragioni, e credo tra l'altro che non esista, cioè io non penso che esista nel momento, cioè nella storia dell'economia recente, non del calcio, un momento in cui possono succedere due cose così tanto diverse come quello in cui l'allora sindaco di Bari, De Caro, decise di dare il club a De Laurentiis e non agli Astono. Cioè oggi ne parlavo con un dirigente di Serie A, decise di stare il club a De Laurentiis e non agli Astono. Cioè, oggi ne parlavo con un dirigente

0: psicologica, poi anche a livello comunicativo, no? Con la seconda squadra del Napoli, sono state dette cose molto pesanti che con maggior ragione con la retrocessione non consentono di ripartire.
1: Ivan, grazie mille, buona serata, buon lavoro,
0: buon proseguimento, ciao.
1: Ciao Ivan, salutiamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C. Non ci fermiamo, giusto il tempo di ricordarvi il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213, e do la buonasera e ringrazio per aver accettato il nostro invito a mister Simone Banchieri. Buonasera mister.
2: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando, so che era in preascolto, quindi ha sentito il ragionamento sul Bari fatto dal direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Direi che si possa condividere un po' a 360 gradi il ragionamento fatto da Ivan. Credo che si sia arrivati ad un punto di non ritorno, perché dopo essere stati a 10 secondi dalla Serie A, credo che negli ultimi anni tutto quello che poteva andare storto nel rapporto tra Bari e la famiglia De Laurentiis sia andato storto, e dopo essere ritornati in Serie C, tra l'altro al termine di una doppia sfida che sul piano tecnico e tattico il Bari ha fatto di tutto per non meritarsi neanche ai punti di superare, credo che non si possa andare avanti, sinceramente, conoscendo anche come la piazza di Bari vive il Bari calcio a 360 gradi.
2: Ma sicuramente sono piazze Bari, come io ho avuto la fortuna e il privilegio di allenare il Messina, sono piazze che meritano, io dico la Serie A, ma normalmente la Serie B, se la Serie A magari tante volte ci sono situazioni contingenti che non ti ci permettono di andare, però sono piazze importanti, sono piazze con tifoserie incredibili, dove anche quando si fanno le scelte sui calciatori ci vanno calciatori di un certo spessore, perché proprio in questo spareggio si è visto che appunto ha meritato il Südtirol sia all'andata che al ritorno. Vuol dire che il livello del Bari non era all'altezza di questo genere di partita. Si può parlare di mille cose, ma la verità è che quando fai uno spareggio di quel genere e non riesci a essere dominante, tu sei il Bari, è normale che dopo sul campo abbia meritato di retrocedere. Tutto quello che sono gli scenari societari di altro genere non posso giudicarli, perché non li conosco dall'interno. È chiaro che da calcio, da chi ammira e apprezza questo mondo, è un dispiacere vedere quel genere di piazze stare in categorie che non siano la Serie A o la Serie B, ecco, questo posso dire.
1: Tra l'altro per un girone C che si propone già essere carico di grandi piazze, così come nella stagione che sta per concludersi, perché se appunto già salutato il Benevento, Catania e Salernitana si giocheranno le ultime chance per salutare anche loro la Serie C e il girone C, ci sono comunque una enorme quantità di piazze di altissimo livello. Mi viene in mente Crotone, mi viene in mente Cosenza, mi viene in mente Caserta, mi viene in mente, qualora dovesse concretizzarsi la riammissione, il Foggia, che sicuramente ripartendo con la proprietà Casillo, ma ripartendo a zero punti, cioè senza problematiche, avendo vissuto già il peggio probabilmente nel passaggio di proprietà nella stagione in corso, avrà modo di affrontare in maniera più serena il prossimo campionato. Se c'è una cosa che insegna la Serie C alle grandi piazze che ci finiscono, è che non è detto che se hai quel blasone, se hai quella tradizione, se hai quel pedigree, tu debba ritornare in Serie B nel giro di 12 mesi.
2: No, tutt'altro, anche perché io ho avuto appunto il privilegio, la fortuna e magari anche il merito di farlo il girone C col Messina, in una piazza incredibile come Messina, con una tifoseria veramente spettacolare da Serie A, persone che apprezzerò per tutta la vita. Quel girone è veramente, in certe piazze da Serie A, quindi noi c'era appunto il Benevento e tutte le altre piazze veramente, dove giocare col Catania ci va per mettere quelle maglie lì.

0: ci va, ripeto, una personalità diversa, ci va un calciatore con uno stato differente. Quando vai a fare le squadre in quei posti lì, ripeto, io parlo dalla mia esperienza a Messina. A Messina avevamo dei giocatori da Messina, ricordo Marco Crimi, Petrucci, Capricas, ragazzi Gianfi, ma tutti gli altri ragazzi che stavano benissimo nel Messina. Ma se non hai quello spessore di giocatori lì, in quei posti lì non ci puoi giocare, perché poi quando vai a
1: Certo.
0: fare certe partite è diverso. Infatti io dico che quando tu fai le squadre, ma lo dico con tutto rispetto, per ragazzi che fanno benissimo, magari chissà a Picerno, chissà in piazze di altro genere o al nord, e poi tu li prendi a Catania, e poi tu li prendi, e c'è l'esempio, per fare dei nomi, per giudicare, di ragazzi molto forti come Bruzzaniti, no? Nel Pineto era un giocatore da 15 gol
1: Vero.
0: da esterno al girone d'andata, e a Catania è differente. Ma perché Catania è differente? È come differente poi Messina, come differente Palermo, come differente Salerno, come differente tutte quelle piazze dove alla domenica o quando si gioca c'è tanta gente al campo che spinge, che ha una passione diversa, e quindi ci va anche una personalità differente, oltre che le qualità tecniche, che appunto abbiamo fatto il nome di Bruzzaniti. Bruzzaniti ha, perché è un giocatore molto forte, però lì ci va anche altre cose. E quindi non lo so, il
1: Mister,
0: Bari
1: sta...
0: non sarà così semplice, il suo ritorno, perché appunto ci sono piazze del suo livello che sono ancora in C.
1: Mister, stavo riflettendo in previsione delle semifinali di ritorno di domani. Salernitana-Brescia è una gara tutta da vivere, è uno scontro che dopo il pareggio dell'andata può riservare veramente qualsiasi tipo di risultato. Pardon, Union Brescia Salernitana che si gioca al Rigamonti. Mi interessa da lei capire come un tecnico, e qui entro nell'universo Catania, ci proviamo a entrare nell'universo Catania, come si prepara una partita, quindi quello che potrebbe star facendo proprio in questi minuti Domenico Toscano, tecnico del Catania, per preparare una partita dopo che all'andata hai perso 4-0. Eri una delle favorite, perché il Catania dall'inizio dei playoff tutti noi l'abbiamo etichettata come una delle squadre favorite per la promozione in Serie B, però adesso hai qualcosa di cioè hai l'Everest, hai il K2, hai il Monte Bianco davanti da scalare. E come lavora un tecnico in una situazione simile? Quali sono i tasti che deve e può provare a toccare?
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di farli col Novara alle semifinali, contro la Reggiana di Alvini, e l'altra semifinale era la Carrarese di Baldini e il Bari di Vivarini. Ho avuto la fortuna di farla e il privilegio con una squadra molto forte come il Novara, perché il Novara quello status deve avere, e poi la perdemmo 2-1, ma perché arrivavamo da far molte partite in più della Reggiana, che da seconda classificata entrava alla fine. Non posso dire come si prepara quel genere di partita, perché noi era partita secca in casa loro, perché era l'anno del Covid 2020-21. Preparare una partita come quella di Catania-Ascoli, che dire, se siamo sinceri e leali, a me dispiace molto per il Catania, per mister Toscano. Non meritano, ma è una partita dove c'è poco da fare, anche perché non solo l'Ascoli ha vinto 4-0, ma l'Ascoli delle quattro squadre rimaste è quella che probabilmente, non so se vincerà, ma che probabilmente gioca meglio a calcio, quella più propositiva, quella
1: Questo
0: che
1: sì.
0: cerca di più di fare gol. E come si prepara una partita così? Cercando di fare il meglio, poi mister Toscano non ha bisogno dei miei consigli, ma cercando di fare il meglio, cercando di vincere, perché anche solo vincere può essere di uscire a testa alta. E chiaramente però i rischi sono tanti, perché non dimentichiamoci che non è che in qualche giorno l'Ascoli va a Catania e diventa meno forte, l'Ascoli va a Catania come squadra forte, quindi i rischi che ha avuto l'andata ce li ha anche al ritorno. Poi sicuramente lì troverà un ambiente differente da giocare in casa, però paradossalmente in questo caso l'ambiente potrebbe favorire ancora l'Ascoli, perché giocare a Catania, per il Catania oggi, dopo che ha perso 4-0 ad Ascoli, non è semplicissimo, è tutt'altro. È difficilissimo perché chiaramente la gente di Catania, sono certo, conoscendo quelle piazze lì, che ha altre aspettative, quindi troverà un ambiente ostile il Catania. E dunque non è semplice. Detto ciò, in queste semifinali ci sono quattro squadre molto forti, alla fine penso le più forti sono arrivate lì, e bene, credo che l'Ascoli giochi benissimo a calcio. Questo non è sinonimo di vittoria finale, perché poi in finale troverà una tra Salernitana e Brescia, e non sarà facile per l'Ascoli vincere.
1: Mister, in conclusione, prima di salutarla e ringraziarla, quando la rivediamo in panchina?
0: Ma speriamo presto, speriamo di poter riniziare come mi successe a Novara da inizio anno, vediamo se ci sono ora le condizioni per una squadra che voglia far bene, che abbia prospettive di giocare a calcio, di essere propositiva, perché poi io credo che per giocare a calcio e divertire le persone, a me è successo a Novara, di trovare un ambiente spettacolare a Messina e anche a Pesaro, c'è bisogno veramente di giocare, di cercare di vincere facendo più gol degli altri e non magari rimanere in un calcio dove si cerca di non perdere, quella non è una buona idea. Però ripeto, ci devono essere queste condizioni, ci devono essere giocatori bravi, perché poi la nostra fortuna la fanno i giocatori bravi. Quando hai quelli bravi, e ripeto, a me è successo, certo, a Novara, che avevo ragazzi come Barbieri, come Bellic, come Cassandro, come Schiavi, Bortolussi, ragazzi che poi sono tutti tra la Serie A e la B da protagonisti, con quel genere di giocatori lì si può fare benissimo calcio. E vediamo di trovare una condizione ideale. Ecco, ora questo è il momento delle trattative, vediamo di portarne in porto una, quella che, ripeto, mi si addice per caratteristiche.
1: Mister, grazie mille, grazie di aver accettato il nostro invito, a risentirla e buona giornata.
0: Grazie a voi dell'invito e buona giornata a tutti. Grazie.
1: Salutiamo mister Simone Banchieri, col quale abbiamo fatto il punto della situazione sui playoff, punto che ovviamente continua anche nella seconda parte di A Tutta C. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a berci un bicchierino d'acqua gassata e poi torniamo per la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A tutta C dagli studi di Firenze di TMV Radio, sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia in questo mercoledì 26 maggio 2026, sono le 17:37 del giorno di vigilia delle semifinali di ritorno dei playoff promozione di Serie C. Tutto questo quadro, tutta questa cornice per dire che questo è il momento giusto, è il momento migliore per andare a sentire una delle voci, uno dei giornalisti, uno dei colleghi a cui sono più legato in assoluto perché ha sopportato le mie psicopatologie per diversi anni, Luca Chiarini, giornale di Brescia. Ciao Luca.
1: Ciao Luca, buongiorno. Guarda, questo affetto mi scade in una giornata che è già particolarmente afosa, immagino lo sia anche lì, però ricambio come sempre volentieri perché è sempre un piacere, non è piaggeria, lo sai molto bene.
0: No, no, lo so. Dove la trovi una gabbia di pazzi come questa? Lucone, allora, siamo a poco più di 24 ore dalla semifinale di ritorno dell'Union Brescia contro la Salernitana. Prima di proiettarmi sulla gara di domani, cerco di riavvolgere il nastro e ti chiedo se l'1-1 della Rechi è il risultato giusto, detto che Crespi ha fatto un gol che non fossimo in onda definirei con altre parole, oltre allo spettacolare, al clamoroso, al leggendario, al cinematografico, scegli te. Però ecco, insomma, alla fine, intanto iniziamo da lì, quell'1-1 è un risultato giusto secondo te?
1: Allora, è difficile rispondere perché la lettura secondo me è un po' stratificata. Chiaro che dalla prospettiva del Brescia ti resta una sensazione positiva, no? Stavi perdendo quella partita, pareggiato al 91esimo e quindi l'esultanza finale credo sia icastica, nel senso ti fa capire anche che clima si respira adesso nello spogliatoio e la fiducia che giustamente c'è attorno alla squadra e all'interno della squadra. Chiaro che se vai a rivedere la partita ti restano invece negli occhi le occasioni sprecate dallo stesso Crespi, perché ricordo che nel secondo tempo Crespi ha un'occasione enorme e va a concludere con il piattone fuori di diversi metri da un'ottima posizione dopo essersi liberato bene dalla marcatura. In generale mi sembra che il Brescia abbia condotto molto bene la partita con una personalità anche inopinata, no? Un po' il timore, te lo racconto, che c'era qui anche per quello che era successo in precedenza durante la stagione regolare, che questa squadra potesse un po' subire l'impatto con una Rechi che comunque ha portato allo stadio 26.000 persone. Invece la squadra ha giocato con grande personalità, è stata vincente dal mio punto di vista la scelta di Corini, che molti prima alla lettura delle formazioni avevano interpretato come mossa difensiva, cioè quella di giocare di fatto con 4 centrocampisti, 2 in mezzo e 2 sulla tre quarti, peraltro con Armati che al posto di Cisco, quindi un giocatore molto più difensivo sulla destra. In realtà il Brescia ha trovato questa prestazione soprattutto perché aveva tanta qualità in campo e con quei 4 centrocampisti che scambiavano di continuo la posizione ha tolto un po' di riferimenti alla Salernitana. Ecco, andrei avanti all'infinito, mi fermo dicendoti rimane questa sensazione positiva. Il film della partita ti ha raccontato che con un po' di cinismo in più avresti potuto addirittura vincerla.
0: Ecco, in proiezione gara di ritorno, domani alle 20 al Rigamonti, che sensazioni ci sono? Che novità pensi che ci possano essere? Perché tra l'altro, insomma, questa sfida, a dispetto di quella tra Catania e Ascoli, mette di fronte anche due tecnici dal pedigree indiscutibile, con esperienze in Serie A, con esperienze di altro livello, quindi sarà a tutti gli effetti probabilmente fino al 90esimo veramente una partita a scacchi. Pensi che Corini possa star pensando a qualche variazione sullo spartito?
1: Io credo che l'intenzione, poi tra l'altro ha da poco parlato in conferenza, come al solito è difficile scucire qualcosa a Corini, soprattutto in una fase così decisiva. La sensazione che abbiamo con quello che siamo riusciti a raccogliere è che ovviamente l'intenzione sia quella di toccare il meno possibile, ma dei ritocchi probabilmente ci saranno più per necessità che per volontà di andare a ricercare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Ci sono delle situazioni da monitorare, penso intanto a Rizzo, ecco, l'assenza probabile di Rizzo è pesantissima in questo momento perché Rizzo è un giocatore, un braccetto di sinistra che dà delle soluzioni anche in fase offensiva al Brescia che nessun altro giocatore in rosa è in grado di di fornire un giocatore di fatto un terzino quasi prestato al ruolo di braccetto, che molto applicato in fase difensiva, ma è, l'ha definito lo stesso Corini oggi in quel modo, il primo regista di questa squadra. Ha subito una forte contusione al piede nella partita d'andata. Corini oggi ha detto che è fiducioso di poterlo recuperare, non escludo sia in panchina, credo sia molto più complicato questa partita dall'inizio. L'altra situazione da monitorare è quella di Marras. Il Brescia ha fatto sapere che quello che aveva rimediato nel ritorno col Casano fosse un forte affaticamento, però il muscolo interessato è il soleo, sappiamo benissimo. Insomma, gli infortuni di questo tipo quanto siano difficili da gestire, quindi anche in quel caso bisognerà capire, si riserverà fino alla rifinitura di domani Corini di scegliere se schierarlo, se rischiarlo dall'inizio oppure no, però anche lui difficilmente potrà partire dall'inizio, però ha qualche possibilità in più rispetto a Rizzo. Ecco, le due situazioni più delicate sono queste.
0: Tra l'altro ne parlavamo prima, perché a proposito di vecchie conoscenze, insomma, inizio di trasmissione ha avuto Ivan Cardia, quindi è stato oggi è proprio praticamente il giubilo, il giubileo di tutta la solita banda. Stavamo riflettendo su come questa sfida, questa semifinale, di fatto contrapponga e riproponga il bivio di calciomercato che si è vissuto a gennaio, perché con Lescano che usciva da Avellino, che voleva, che il Brescia si è mosso credo probabilmente per primo in assoluto sull'attaccante, e poi ha scelto Salerno e la Salernitana, perché il Brescia, ricordiamo, è arrivata alle semifinali playoff, ma davanti credo che abbia avuto una sfiga biblica, mi verrebbe da dire fantozziana, perché io credo una moria di attaccanti come quella che ha avuto il Brescia quest'anno è roba da veramente da annali dall'almanacco Panini, ecco, per intendersi. Forse mi verrebbe da dire che c'è anche un pizzico di voglia di in più da parte del Brescia, diciamo di rivalsa, poi ovviamente è una scelta legittima quella di Lescano di sposare il progetto Salernitana, però ecco, c'è anche questo ingrediente magari da inserire nel calderone. Luca? Abbiamo perso Luca Chiarini, sono stato troppo lungo ecco, no, chiedo al buon Claudio di ripristinare il collegamento, perché mi ha scritto Luca in tempo reale, vi ho perso, quindi vediamo di ripristinare il collegamento. Insomma, stavamo cercando di analizzare con il buon Luca Chiarini del giornale di Brescia quella che è la situazione legata all'analisi della vigilia di Union Brescia Salernitana. Una gara che, a dispetto di quella che vedrà al Massimino protagoniste Catania e Avellino, Catania e Ascoli, ha ancora tutto uno svolgimento da portare avanti. Ferrarese mi ha recuperato il buon Chiarini, con il quale stavo ragionando sul fatto che il karma ha messo il Brescia davanti a Facundo Lescano, che ha preferito la Salernitana alla Leonessa. E Luca, e qui ti lascio chiosare a te, diciamo che forse anche un pizzico di voglia di rivalsa nei confronti di una scelta che ti ripetevo prima assolutamente legittima da parte dell'ex attaccante dell'Avellino, però è un ingrediente da considerare da buttare dentro il candelone della partita di domani.
1: Sì, sicuramente sì, anche perché poi è andata la stravinta la Crespi, no? Quella sfida, poi in realtà prima della partita noi avevamo dedicato un approfondimento a questo tema, titolando ci hanno guadagnato tutti, perché Lescano oggettivamente ha fatto molto bene nel girone di ritorno con la Salernitana, lo raccontano i numeri. Detto questo, sì, poi in realtà c'è stato un momento addirittura in cui sembrava il Brescia potesse prendere entrambi, perché poi le ambizioni erano sì, quelle. Quello che si è riusciti a raccogliere dopo è che, per prospettiva, anche questioni anagrafiche, Crespi è sempre stato il preferito. Cioè, l'Avellino ne bloccava l'uscita perché preferiva prima disfarsi di Lescano, di un ingaggio molto, certo, molto importante. Una volta fatto quello, si è sbloccata anche la trattativa con il Brescia. È stato un altro tema, diciamo, che Crespi ha messo un po' d'accordo tutti all'andata con quel gol straordinaria, di una difficoltà incredibile. Mi aspetto però che insomma domani possa essere anche da quel punto di vista una sfida di alto livello, no? Sono comunque due attaccanti con caratteristiche molto diverse, perché molto più uomo da 16 metri Lescano e con una tecnica invece più da sgrezzare Crespi, però più giocatore di manovra, ma entrambi insomma possono essere di certo dei fattori, no, in questa sfida.
0: Da profondo conoscitore, prima di salutarti e ringraziarti del mondo del calcio, secondo te al Massimino il Catania ce l'ha il margine per recuperare un 4-0 dell'andata?
1: È difficile, soprattutto per l'Ascoli che abbiamo visto all'andata. Io credo che dall'inizio di questo playoff, di questi playoff, ritengo l'Ascoli la squadra tecnicamente più forte, è quella che temo di più dal punto di vista tecnico. Poi, se vogliamo metterci dentro il fattore ambientale, certo andarti a giocare la promozione, perché il Brescia avrebbe l'eventuale finale in trasferta al Massimino, non è certamente il più semplice dei compiti, però l'Ascoli è una squadra attrezzata, forte, assolutamente pronta e a livello in ogni reparto. Credo che sia molto molto complicato per il Catania.
0: Luke, grazie mille, un abbraccione, ci risentiamo presto, fai il bravo.
1: Grazie a te Luca, un abbraccio, a presto.
0: Salutiamo Luca Chiarini, collega del Giornale di Brescia, una delle pianticelle nate, cresciute, sbocciate all'interno di tuttomercatoweb.com. Siamo nella fase finale di trasmissione, caro il mio ferrarese, che vedo già lì scorrere tutti i vari menu per capire quale aperitivo andare a farsi una volta terminata la nostra diretta. C'è ancora un po' di tempo da fare, abbiamo ancora qualche minuto, quindi ti tocca sopportarmi una decina abbondante di minuti. Perché? Perché ci sono comunque altre notizie di cui dar conto. Una è quella legata al rinnovo di contratto che è stato ufficializzato quest'oggi dal Lumezzane con Gaetano Monachello, ex attaccante del Palermo, insomma ha vissuto tante storie nella sua lunga carriera, quest'anno era a Lumezzane, ha avuto un brutto infortunio che di fatto lo ha estromesso dall'intera stagione. Il club valgobbino ha deciso di prolungare il rapporto il prossimo anno con l'attaccante, che ha rilasciato queste dichiarazioni che state per sentire ai canali ufficiali del club.
2: Buongiorno. Annunciamo oggi il rinnovo del contratto tra te e Lumezzane, c'è tanta felicità.
3: Sì, sicuramente sono molto orgoglioso, perché non è stato un anno facile, cioè sono arrivato con tante aspettative, ero molto carico e felice quando firmai un anno e mezzo fa, però poi sono successe queste cose, l'ho trovato crociato, però sono molto felice perché ringrazio tantissimo la società per questo voto di fiducia, nonostante io avessi fatto tutto l'anno quasi fuori, però sono davvero orgoglioso di aver firmato con Lumezzane.
2: Un attestato di stima importante al calciatore e anche alla persona, perché sei stato fondamentale nel corso di tutta la stagione per il supporto al gruppo, quando eri fuori e poi anche in campo, decisivo, determinante, ricordiamo il gol all'ultimo minuto contro il Dino Leffe.
3: Allora io devo ringraziare tutti i miei compagni, tutto lo staff, il mister, ripeto, la società e tutto il mondo Lumezzane, perché mi hanno fatto sentire sempre importante, mi hanno dato sempre fiducia, nonostante io fossi fuori, sentivo che avevano bisogno di me. Io mi sono reso subito disponibile, perché per me la squadra conta più di tutto, perché per me è una famiglia, e poi ho avuto la fortuna, anche la bravura di rientrare, di fare quel gol che tra l'altro c'è anche, è stata una partita fondamentale che ci è servita tanto, soprattutto in termini di classifica, e io sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono orgoglioso e mi rendono tanto orgoglioso anche i ragazzi.
2: Adesso che stai bene, per te inizia un nuovo percorso, c'è tanta fame in vista della prossima stagione.
3: Sì, sicuramente c'è tantissima fame, perché sono stato fuori si sta male, ho avuto la fortuna adesso nelle ultime partite di essere parte del gruppo, magari con qualche acciacchino dovuto al post intervento, però diciamo che adesso sto bene, sono super carico per ripartire, sono qui a disposizione al 100% per i giovani, per la società, per tutti, perché voglio dare una mano in tutti i sensi a 360 gradi e mi renderò disponibile per tutti.
2: Un giocatore della tua qualità può fare la differenza ampiamente in questa categoria, l'hai vissuta in tutte le maniere, dentro e fuori il campo quest'anno, che annata è stata? Negli occhi abbiamo ancora una stagione esaltante.
3: Sicuramente è stata un'annata da ricordare, che rimarrà nella storia, infatti ripeto, ringrazio sempre tutti i compagni per quello che hanno fatto. Io dal canto mio è stata un'annata difficile per me, sotto tanti aspetti, sia in campo che fuori dal campo, che non è stato molto facile riuscire a conciliare tutto, però ce l'ho messa tutta per rientrare. Io spero solo una cosa, spero di non fermarmi più, di non avere problemi, diciamo, gravi, perché secondo me posso dare ancora tanto sia in campo che, ripeto, in spogliatoio, e spero che non ci siano più acciacchi o, diciamo, stop.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
0: E questa è tutta la carica, la voglia di rimettersi in gioco, ma anche di restituire qualcosa a Lumezzane, intesa come società, ma anche come, come realtà, come, come, come cittadina, dopo una stagione sinceramente negativa, ma non per sua scelta, non per sua volontà. Quando gli infortuni ti capitano addosso, non puoi fare altro che accettarli e ripartire. In conclusione, direi di salutarci adesso, quindi chiudiamo col prossimo contributo, così preavviso direttamente il buon Ferrarese che può armeggiare sul mixer. Vi ridò l'appuntamento con A Tutta C a domattina 9.45, 10.45 e l'appuntamento dalle 17 alle 18 quando saremo veramente nell'immediata vigilia delle gare di domani. Vi ricordo Union Brescia Salernitana alle 20, Catania Ascoli diretta Rai Sport alle ore 21. Non perdete tutto il resto della programmazione di TMV Radio dopo di noi, iniziando dal TMV News, ma in generale c'è un palinsesto che parte la mattina e vi accompagna fino alla sera, che potete seguire su tmvradio.com ma anche su 61 del digitale terrestre. Con cosa chiudiamo? Chiudiamo con le dichiarazioni più interessanti che ci arrivano sempre dalla zona del Bresciano, questa volta non in Lumezzane ma all'Ospitaletto, dove è stato annunciato il rinnovo di mister Quaresmini. Quindi ci sentiamo le dichiarazioni arrivate in conferenza stampa. Ciao.
4: Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della guida tecnica della stagione 2026-2027 Ospitaletto Franciacorta. E lascio la parola al direttore sportivo Paolo Musso.
5: Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, ci abbiamo messo un pochino più del previsto rispetto a quello che pensavamo, ma perché le scelte importanti vanno prese sempre con la giusta richiesta di tempo, perché bisogna essere convinti nell'andare a affrontare quello che è un'altra stagione importante per noi. È inevitabile che nel momento in cui il CDA ha deliberato il rinnovo della mia carica, c'era stata anche appunto l'idea di riconfermare mister Quaresmini. Nonostante questo, era giusto dare anche a lui la possibilità di prendersi il tempo necessario per arrivare alla decisione con la consapevolezza e con la giusta convinzione per affrontare insieme nuovamente una battaglia importante. Noi siamo contenti, io in primis sono contento, è un modo di ragionare un po' egoistico, perché ritengo che il mister meritasse forse di poter andare a fare un campionato con delle aspettative ipotetiche iniziali diverse rispetto a quelle che possiamo garantire noi come Ospitaletto, che sarà nuovamente un campionato di chiaramente grande sudore, grande fatica, con l'obiettivo di salvarsi, di nuovo di salvarsi anche all'ultimo secondo dei play-out. Chiaramente il mister l'anno scorso ha alzato tanto l'asticella, di contro io so di aver scelto nuovamente con me una persona e un uomo importante che saprà fare fruttare al meglio il materiale che io dovrò essere bravo a mettere a disposizione, e quindi egoisticamente mi ritengo una persona estremamente fortunata, perché sento spesso parlare di allenatori che sono molto bravi, molto validi, sono delle promesse o sono dei, come piace dire ultimamente, dei fenomeni, ma che magari non hanno ancora neanche iniziato a allenare o hanno allenato per un anno con dei risultati medi. Io penso che ogni tanto ricordare i risultati degli ultimi anni del mister sia abbastanza doveroso, e sia fatto poche volte. Negli ultimi 5 stagioni ha vinto 4 volte quello che c'era da vincere, ha vinto in promozione i playoff con il Rezzato, ha vinto tutto quello che poteva vincere in eccellenza col CAS Brescia, era obbligato a vincere il campionato come gli era stato richiesto Ospitaletto d'eccellenza, perché era l'anno del centenario, e l'è riuscito a fare. Ha vinto un campionato di Serie D dove si è consacrato, se ci fossero stati degli altri dubbi, anche in una categoria superiore. E l'anno scorso, per chi diceva che era esordiente in categoria, non era abituato ad allenare squadre con l'obiettivo di salvarsi, è riuscito a portare a casa una salvezza comoda con 3 giornate in anticipo, con una squadra che, come ben sapete, ricordiamolo perché è giusto ricordarlo, con dati chiari, certi, che si possono trovare in modo inconfutabile anche nei documenti della Lega, con la rosa più giovane di tutto il campionato, esclusa l'Inter Under 23, e con il budget più basso di tutte le 60 squadre Serie C. Quindi siamo orgogliosi, siamo contenti di avere qua il mister, e ho preso già troppo tempo, lascio la parola a lui, che è lui il protagonista di questa giornata.
4: Mister Quaresmini, contento di rimanere in Orange per questa stagione?
6: Sì, sono molto contento di essere rimasto a Spitaletto, perché comunque ho un legame particolare con la società e ancora di più con la famiglia Musso. E mi ritengo fortunato perché sono stato scelto dallo Spitaletto, ma io altresì ho scelto Spitaletto perché il tempo che è passato un po', come ha detto Paolo, per vicissitudini mie fisiche e un po' perché giustamente dopo un campionato importante volevo comunque vedere cosa ci potesse essere all'orizzonte, però fatte le mie valutazioni penso che la voglia che ha sempre dimostrato lo Spitaletto di volermi ha fatto sì che io scegliessi lo Spitaletto, perché secondo me un altro anno o quello che sarà sia importante che per una mia crescita. Non mi spaventa sicuramente il fatto di dover fare un campionato ancora di sacrificio, anzi penso di identificarmi bene in queste situazioni, e sicuramente con Paolo c'ho un feeling particolare anche sulla scelta dei giocatori. Lui sa benissimo qual è la mia idea e in questi 4-5 anni che collaboriamo a memoria non mi ricordo un giocatore che non sia stato consono per caratteristica alla mia idea di gioco. Quindi dopo c'è chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, però sono sempre stati giocatori consoni. Dunque io sono carico, sono voglioso, perché comunque è una società che mi ha dimostrato sempre tanto affetto, tanta stima, e quindi non mi spaventa nulla sotto l'aspetto del lavoro che c'è da fare. Sicuramente dobbiamo essere bravi a creare subito un percorso che vada ad improntarsi su quello che è il credo dello Spitaletto, cioè prima di tutto il gruppo, dove ci sia armonia, dove ci sia voglia di lavorare e voglia di sacrificarsi. Penso che nel DNA dello Spitaletto queste siano delle cose imprescindibili. E poi sicuramente il lavoro non spaventa, e è vero, ci sarà da cercare di portare a casa ancora una salvezza, ma io penso che noi dobbiamo puntare soprattutto, come credo, a come obiettivo a migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Dopo per me l'obiettivo di quest'anno che verrà sarà quello di superare i 45 punti che abbiamo fatto l'anno scorso.
4: Domande della stampa, Francesco Venturini, Giornale di Brescia.
7: Sì, mister, buongiorno. Avete parlato di obiettivi, avete parlato della motivazione che l'ha convinta a sposare ancora il progetto Spitaletto. Dato che c'è qua anche il direttore, le chiedo cosa si aspetta dal mercato che adesso inizierà, logicamente. Grazie.
6: Una domanda che non mi sono mai aspettato niente dal mercato, perché ho talmente sintonia con Paolo, ma non perché, comunque tanti anni che ci conosciamo, abbiamo un rapporto che va oltre il campo, lui sa benissimo quello che è la mia idea, quindi io sinceramente in termini di singoli giocatori non mi aspetto niente. È normale che so che certi giocatori hanno mercato, potrebbero non rimanere con noi. Per me, per come la vedo io, ci sarà la buona parte o comunque un'ossatura importante rimarrà, e dopo Paolo non ha mai sbagliato a mettermi a disposizione dei giocatori, e ci sarà una squadra da costruire, ma penso che con un assetto di base importante tutto il resto dopo si incastrerà sicuramente. Ci sarà da avere pazienza, da lavorare, però questo fa parte del quotidiano, fa parte della routine, e dovremo essere bravi il prima possibile a creare, come ho detto prima, quello che secondo me è il DNA Spitaletto, che è fatto di armonia, sacrificio e voglia di lottare. Quella non deve mai mancare.
4: Grazie. Michele Lafranchi, Brescia Oggi.
8: Sì, ciao, ciao a tutti. Volevo chiedere per quanto riguarda lo staff tecnico se c'è già qualche conferma e in particolare insomma se se ne può parlare chiaramente la situazione dell'allenatore in seconda Giosa. In queste settimane si è un po' parlato di qualche panchina, di qualche interessamento da altri contesti professionistici, anche se avete già parlato con lui. E per quanto riguarda anche qui delle voci sulla possibilità di Ligarotti, di Giorda Ligarotti, di entrare a far parte dello staff tecnico, anche qui se sono voci fondate, se ci avete parlato, chiaramente se si può avere qualche indicazione in questo senso, grazie.
5: Ma allora, per quanto riguarda lo staff, diciamo che in settimana l'idea è quella di andare a riconfermare lo staff della passata stagione sulla parte dei preparatori atletici, del preparatore atletico e dei collaboratori. Siamo già abbastanza avanti, in settimana vedremo di risolvere anche la situazione del preparatore dei portieri, che vorremmo riconfermare Riccardo Mattioli, che si è unito con noi da gennaio, fine gennaio dello scorso anno. L'argomento più delicato è quello che sicuramente hai toccato tu, è quello di Antonio. Antonio è tanti anni che è con noi, ha lavorato benissimo insieme al mister in questi 2 anni da secondo. Diciamo che la decisione passa prima da lui, la volontà nostra è quella che lui possa rimanere con noi, però bisogna capire anche un attimino le sue intenzioni e le sue possibilità. Io ora non so che possibilità abbia effettive, perché sono cose che riguardano lui, quindi questo dipenderà da lui. Dopo, chiaramente, penso che un eventuale secondo, le voci, è normale che girino, perché il rapporto che lega magari alcune persone del nostro staff, mister compreso, a Giordano Ligarotti, non c'è bisogno di stare a spiegarle. È chiaro che è un allenatore che in questo momento è libero dopo aver vinto il campionato col Valtrompia, però per correttezza è giusto che, come in tutte le figure dello staff, dove noi abbiamo deciso di andare avanti con quelle, se c'è la volontà di ambo le parti, aspetteremo quella che sarà la decisione di Anto, e in base a quello poi tireremo le conclusioni e vedremo com'è, come muoverci.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati ovviamente al mercato, il mercato in particolare delle panchine, il Milan al centro del nostro programma dopo la rivoluzione operata da Gerry Cardinale. Il Milan ha deciso di azzerare tutto, dall'allenatore ai dirigenti, via Allegri, ma sono stati cacciati anche il DS Tare, i dirigenti Furlani e Moncada dopo la mancata qualificazione in Champions. Cardinale non ha avuto esitazioni, rivoluzione totale, come detto, resta come suo consulente Ibrahimovic, che avrebbe proposto Xavi come tecnico. L'idea dei rossoneri del resto è quella di pensare di poter puntare su un tecnico che possa proporre un calcio coinvolgente, un calcio aggressivo, moderno, votato all'attacco. L'altro nome che piace è quello dello spagnolo Iraola, da capire anche che cosa succederà per la poltrona del direttore sportivo, da escludere un ritorno di Paolo Maldini che viene visto come una figura troppo accentratrice. Piace Beghiristain, uomo mercato prima del Barcellona e poi del City, che oggi è libero e che ha certamente una visione eccezionale, una visione di calcio completa a 360 gradi, oltre ad un'esperienza internazionale notevolissima. Da escludere al momento anche un ritorno di Adriano Galliani, di cui si è parlato molto anche nel recente passato. Sempre parlando del Milan, il futuro di Modric, leggiamo dalle pagine di tuttomercatoweb.com, è finita. Il croato ha già fatto sapere di non voler rimanere, può tornare al Real, leggendo all'interno del pezzo: un campione deluso, svuotato e costretto a fare i conti con il fallimento dell'obiettivo, viene descritto così Luka Modric e il suo stato d'animo. Il mancato approdo in Champions League ha lasciato ferite profonde dentro lo spogliatoio milanista, e anche il croato, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a cambiare il destino della squadra, eppure aveva creduto fino all'ultimo nella rimonta europea, tanto da forzare i tempi di recupero dopo l'infortunio allo zigomo, pur di esserci con il Cagliari. Il suo rinnovo annuale sembrava ormai soltanto una formalità. Modric aveva trovato grande sintonia con Allegri e con il club, ma voleva prima avere garanzie tecniche e sportive anche sul progetto. La mancata qualificazione in Champions ha cambiato tutto, e chi è vicino a Modric racconta di un giocatore amareggiato per il crollo del diavolo e per una stagione finita tra le contestazioni e la rivoluzione societaria. Secondo Tutto Sport, tra le ipotesi più concrete per il futuro di Modric c'è ancora il Real Madrid. Le offerte provenienti dall'Arabia e dagli Stati Uniti non lo convincerebbero, mentre il Real starebbe pensando ad un ritorno con un ruolo dirigenziale ed operativo nell'area sportiva. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo adesso voltiamo pagina. Ieri il trofeo Maestrelli, tra i premiati anche l'attuale tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che naturalmente conosce, aspetta di conoscere ancora il suo futuro, se potrà essere ancora l'allenatore della Fiorentina o se invece la Fiorentina deciderà di affidarsi ad un altro tecnico. In questo momento in pole position c'è Fabio Grosso, però sentiamo le parole del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha salvato i viola dopo una stagione davvero da dimenticare, una delle più brutte della storia della Fiorentina.
1: Mister, un riconoscimento, il trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
2: Riconoscimento importante, importante. Sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine a se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma me lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dai magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
3: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
2: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
3: Commissario, l'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco.
2: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
4: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua?
2: Ma guarda, io guardavo, devo guardare il mio orticello, certo. Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione è anche stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
3: Mister, la primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale, con diversi elementi che sì, lei sì. Ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, e anche questo è un orgoglio per lei?
2: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanier, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare.
0: Tra i premiati al Trofeo Maestrelli anche Massimiliano Alvini, autore di una grande stagione in Serie B con il Frosinone, culminata con la promozione in Serie A. Dunque ascoltiamo tutta la soddisfazione del tecnico toscano.
5: Un premio importante per una stagione da incorniciare.
6: Sì, sì, è un onore poter ricevere il Maestrelli, è un motivo di grande soddisfazione, e quindi fa immensamente piacere essere qua. E quindi anche per la mia società, per il Frosinone Club Calcio, è una serata piacevole.
4: Mister, sono passati dei giorni dalla bellissima promozione, cosa rimane dentro di lei e soprattutto qual è la prospettiva per un campionato che lei già un po' lo conosce, quello della Serie A, assai impegnativo?
6: Ma rimane sicuramente il percorso di una squadra che ha tracciato sicuramente un metodo preciso. Il Frosinone ha vinto un campionato, è stata promossa in Serie A meritatamente, e anche facendo un'annata sotto tutti i punti di vista estremamente positiva. E ora c'è da fare bene, continuare il percorso in Serie A. E quindi c'è un approccio da fare diverso, con un po' più di esperienza, e da fare un percorso significativo anche lì. Oggi, come ho già detto, per personalmente, da me allenatore, si è chiuso un percorso, se ne apre un altro dove c'è la volontà, la voglia, la determinazione di diventare un allenatore di Serie A stabile e fare un percorso significativo e importante col Frosinone.
5: Ecco, l'ultima esperienza in Serie A, quella con la Cremonese, cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato?
6: Che stava andando non a livello di risultati, perché poi ti determinano sempre quelli, ma a livello di gioco, di impronta, quella Cremonese lì per determinate domeniche è stata straordinaria. Negli ultimi anni ne abbiamo viste poche, secondo me, che squadre che avevano quell'identità. Poi una serie di situazioni non sono andate come dovevano andare, ma sicuramente da quell'esperienza lì è nato sicuramente anche un percorso di Alvini migliore. Quindi vediamo ora di rifare qualche cosa di importante.
7: La forte impronta italiana che avete dato fin dall'estate, le chiedo se è sostenibile anche in Serie A e soprattutto se col direttore avete già individuato dei profili per poter migliorare la rosa, come diceva, anche aggiungere esperienza.
6: Sì, è percorribile assolutamente. Poi io ho la fortuna di lavorare con un direttore come Castagnini, che ha esperienza, che sa il fatto suo e che può aiutarmi me nelle determinate situazioni, e quindi noi percorreremo quella strada lì assolutamente. È una strada fattibile. Troppe persone denigrano il calcio italiano e i giovani italiani.
7: C'è una squadra che in parte vi assomiglia come il Catanzaro, che è lì a giocarsi la promozione contro il Monza. Le chiedo intanto se si aspettava questo esito, quantomeno a livello di terza promossa, e poi soprattutto se è ribaltabile questo risultato, se il Monza a questo punto ha un piede e mezzo in alto.
6: Ma sicuramente ribaltare il risultato della trasferta diventa complicato, ma io, come ho già detto prima dell'inizio dei playoff, che vinca il migliore, che sia il campo a decretare la squadra che raggiungerà Venezia, che ha vinto meritatamente, il Frosinone che è andato in Serie A meritatamente. Quindi che vinca il migliore, che sia il campo a esprimere il giudizio.
7: Che idea si è fatto della Serie A di quest'anno? Guardando anche al piano superiore, immagino il lavoro, la concentrazione erano sul suo lavoro, però ecco, che idea si è fatto soprattutto di quello che è accaduto, perché ci sono state esclusioni eccellenti, delle grandi che sono cadute, qualcuno, vedi la Fiorentina, ha rischiato addirittura di retrocedere.
6: Che in Serie B si giocava un calcio migliore, assolutamente, e si esprimeva un livello di calcio italiano superiore a quello che si è espresso in Serie A. E la dimostrazione è che non per caso, secondo me, ci sono giocatori che ora giocheranno in nazionale all'altezza della situazione. Era più bella da vedere partite di Serie B che di Serie A.
8: Ecco, ma il fatto che la quota salvezza in Serie A si sia progressivamente abbassata nel corso degli anni, che cosa vuol dire, mister? Che c'è un livello qualitativo più basso?
6: No, assolutamente, c'è una disparità di risorse. Non siamo diversi da certe realtà come il calcio inglese, dove le risorse sono messe in maniera diversa. In Italia c'è troppa disparità fra le big e un calcio minore. Questo deve essere rivisto assolutamente, perché si fa un calcio positivo anche non essendo una grande squadra, assolutamente. Ripeto, in Serie B quest'anno sono state partite di livello superiore alla Serie A.
3: Mister, da Toscano, per lei cosa rappresenta tornare al Franchi? Ci fu quella prima giornata, se non sbaglio, con la Cremonese, proprio l'esordio al Franchi. Da Toscano immagino sia particolare.
6: Ma è sempre particolare in qualsiasi campo tu vada. Quella fu una partita bella, una sconfitta un po' particolare all'ultimo secondo, se ricordate bene.
3: Sì.
6: E niente, ci ritorni sempre con soddisfazione, ma quello che devi ritornare è far bene, dare un'idea, avere le idee precise tu, società, su quello che vuoi fare, quindi andarci con un'identità precisa per cercare di fare il massimo.
0: Sempre al Trofeo Maestrelli è stato premiato anche Antonio Calabro, allenatore emergente, tecnico della Carrarese. Le sue considerazioni sulla sua squadra, su questa stagione in Serie B.
1: Per Calabro un premio, un riconoscimento del Trofeo Maestrelli per la stagione, un'altra stagione tranquilla, no? Con la Carrarese.
6: Beh, grazie. Devo ringraziare...
1: Quasi tranquilla, mi correggo.
6: No, devo ringraziare chi ha pensato a me per questo riconoscimento. Come allenatore rivelazione della Serie B, questo mi inorgoglisce e mi riempie di responsabilità, sia nei miei confronti che nei confronti della società carrarese, come nei confronti di tutto l'ambiente. E tranquillo sì, perché ci siamo salvati anche con largo anticipo rispetto anche all'anno scorso, dove l'anno scorso
9: abbiamo aspettato le ultime due, quest'anno già dopo Spezia e quindi nelle ultime cinque già avevamo messo un mattone importante. È ovvio che il campionato di Serie B, soprattutto anche per la Carrarese, è sempre un campionato molto insidioso e molto difficile.
1: Anche alla luce, no, di poi il retrocesso il Bari, per esempio, quindi piazze importanti sono retrocesse, quindi la Carrarese è importante avere questa continuità in Serie B.
9: Se si guarda dietro, quelli che sono andati giù, quelli che hanno fatto i play-out fino a una settimana fa, c'è da essere molto molto soddisfatti, anche perché quest'anno rispetto all'anno precedente non siamo mai stati in zona play-out. Questo abbiamo avuto sempre una distanza molto, molto sicura dalle zone basse. E poi fino all'ultima partita si parlava di play-off, e questo per la Carrarese non può essere altro che motivo di orgoglio, grazie a un entourage di scouting molto competente, grazie a una società che è in linea con i tempi, che non ti fa mai mancare niente, che è una società molto presente.
4: Mister, cosa si può anticipare sulla prossima stagione? Perché magari c'è la volontà non solamente di consolidarsi, ma di fare un ulteriore step in avanti.
9: No, sulla prossima stagione già... io diciamo che sono una mosca bianca per gli allenatori della Serie B, no? Sono l'unico che per due anni è rimasto sempre sulla stessa panchina, quindi è già una cosa anomala, diciamo. Io ho aperto un ciclo 3 anni fa, è ovvio che ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano, no? ma è gioco forza che questo accada. Sui giocatori è un obbligo, perché i giocatori poi c'è chi è in prestito, chi magari ha chiuso un ciclo, la squadra deve essere quasi completamente rifatta. Per quanto riguarda me, io ho un altro anno di contratto, ora è il momento di riposarsi, di andare a resettare anche e ripristinare le energie fisiche e mentali per poter poi pensare bene a quello che succederà l'anno prossimo, perché la Carrarese merita di avere un allenatore che con la bava alla bocca quando si presenta il primo giorno di ritiro, e questo sicuramente può succedere soltanto dopo un periodo di riposo da parte mia, di riflessioni, ma in linea con i rapporti con il presidente, non abbiamo già parlato, quindi non c'è niente da nascondere, ma è stato fatto anche l'anno scorso questo discorso, quindi non è niente di anomalo o di diverso rispetto anche alla fine del campionato precedente.
0: Con le parole di Calabro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.